0: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
1: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
0: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
2: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
3: Tu no, invece.
2: Io no, io no, io no.
0: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
2: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
3: Sì.
2: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
3: sì.
2: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
3: Sì. Quando l'anima dove va?
2: Va in cielo.
3: Dove?
2: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
4: Sì, col coniglio.
2: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
3: Sì, cioè?
2: Non è che puoi entrare,
3: No. Ah, no?
2: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
3: Sì.
2: La vedono bene.
3: Dice, analizzano,
2: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
3: Sì.
2: Ti mettono all'inverno.
3: Ah.
2: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventa di nuovo corpo,
3: sì.
2: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo... sulla terra avevo questo culo, e diciamo dove ti avevo.
3: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
2: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
5: Ci sono le macchine?
2: No.
3: No,
2: ci sono le biciclette. Invece lì deve pedalare.
3: Bianche.
2: Che bianche.
3: Come ci sono le strade anche?
2: Sì, ci sono le strade, però a
3: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
2: No, le case non sono fatte di nuvole.
3: No.
2: Sono fatte di cazzi.
3: No,
2: sono
3: no.
2: Fatte
3: no.
2: Di cazzi. Lì in paradiso
3: rimuori ancora.
2: No. Sì, non è che tu vivi, no, rimuori. Dopo 5 anni rivivi ancora.
3: Quindi,
2: sì. E lì i bambini non vengono come qua i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
3: no.
2: Un mese, 2 mesi. No, lì crescono già 10 anni. Già 10. La donna fa il bambino che c'ha di già.
3: Mica la sfonda.
2: Ma che la sponda? Quale sponda? Che cos'è un camion rimorchio? Ma quella sfonda, dai.
3: Cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
2: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
3: Com'è?
2: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
5: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
2: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
5: Le grotte di Toirano, maestro.
2: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
3: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
2: No! Non se ne mette uno lì. Se le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
3: Sì.
2: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io. Io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
3: Scusami, com'è l'inferno invece?
2: L'inferno è un casino, Aglio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, però non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 volte, perché lì...
4: Addirittura?
2: Il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
3: No.
2: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
4: No.
2: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano... Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
4: Contemporaneamente, quindi è difficile.
2: Contemporaneamente.
3: Se non ti scappi.
2: E guai se una goccia vai per terra.
3: Cosa
2: te la fanno leccare poi.
3: No.
2: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro a questo buco qua.
5: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
2: Ci sono due donne.
3: Che
2: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
3: Due controllori.
2: Due controllori sono donne.
5: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
2: Niente.
3: Niente.
2: Con una velocità, non so, di 60
5: dov'è? Sopra, sotto, destra, 60... sinistra?
2: No, non è né sopra e né sotto.
5: Si va in metro?
2: È, come si dice, è nell'aria proprio. Fra...
4: Nell'aria,
2: capito?
3: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
2: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più benaglio, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
3: 12 lingue?
2: Sì, dice, addition swamp, tomorrow you want less, poi dice,
3: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
2: Nessuno, tu sai quanti capisci.
3: E fisicamente come sei all'inferno?
2: Cazzo.
3: Sei
2: una soava donna.
3: Una soava donna.
2: Ma so, una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
4: È una visione
2: celtica. Non una suora soava.
4: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
2: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
4: No, trimonologia, etimologia.
2: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
3: Ma noi dove andiamo, secondo te?
2: A fare in culo, subito adesso.
5: Grazie.
0: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia. Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
6: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
6: This
0: is a zoo.
6: Peterlizia.
7: Vai, dai. I dati d'ascolto confermano

0: Pronto?
1: Lei ascolta Radio 105? Sì. Ha detto sì, vero? Ha detto sì, segno sì.
2: Sondaggi!
0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina. Sì, buongiorno, chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
0: Ah, guardi, io la radio non l'ascolto. Arrivederci.
1: Sicura? Le rubo solo due minuti. Lei ascolta Radio 105?
0: Non ce l'ho, guarda.
1: Ha detto sì?
0: Ho detto no.
1: Sì, benissimo, grazie, arrivederci.
2: Zondaggi!
3: Quando?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina, chiamo dalla Zoo Sondaggi. La chiamo per un breve sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Posso rubarle due minuti?
3: Rubare solo due minuti.
1: E guardi, è molto importante perché determineremo proprio gli ascolti radiofonici con questo sondaggio. Dunque, le farà delle domande, d'accordo? Mi risponda con sì o no. Lei ascolta la radio?
3: Abbastanza.
1: Quanti giorni ha ascoltato la radio negli ultimi 7 giorni?
3: Tutti e 7.
1: Tutti e 7, benissimo. Ascolta la radio nel weekend?
3: Ogni tanto.
1: Adesso le chiederò se negli ultimi giorni ha ascoltato o meno le radio che le elencherò. Risponda con sì o no. Radio 107.4?
3: Che cos'è?
1: Radio di Gege?
3: Non la conosco.
1: Radio RTM?
3: Non la conosco.
1: Radio Latte e Pepe?
3: No.
1: Radio Turbolenza? Radio M2 Po?
3: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
3: No. Sono 105 ascolto.
1: Benissimo, adesso le chiederò le fasce orarie in cui ho ascoltato la radio. 6-8 del mattino?
3: No.
1: 8-10 del mattino?
3: No, no.
1: 12-14?
3: No, no.
1: 14-16?
3: Può capitare, sì.
1: Benissimo, adesso deve dirmi per cortesia il primo nome che gli viene in mente di speaker.
3: Il primo nome?
1: Che le viene in mente come speaker radiofonico.
3: Paolo Nois, tutta la vita!
1: Benissimo. E tra tutti i programmi radiofonici qual è il suo preferito?
3: Lo so.
1: Perfetto, benissimo, la ringrazio molto. Le ricordo che il sondaggio è anonimo. Grazie.
3: Ciao.
1: Arrivederci.
2: Sondaggi.
3: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Sì, buongiorno.
1: Buongiorno, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo al massimo due minuti. Lei ascolta la radio?
3: Ma cosa cazzo mi domandaste stronzate?
1: Sì o no?
2: Sondaggi. Ma mentre c'era lo scherzo in atto chiamando la gente a casa, essendo un balordo, cosa ho fatto? Come quando ero bambino, ho preso il telefono di Lucilla e ho trovato il numero di sua madre e le abbiamo fatto lo scherzo, solo che Lucilla non lo sa, e neanche sua madre. Sentite. Sondaggi.
4: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Sì?
1: Sì, chiamo dalla Sondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Le rubo massimo due minuti. Lei ha una radio?
4: Sì.
1: Benissimo, ascolta la radio?
4: Sì.
1: Allora io le elencherò una serie di radio e lei mi dice se le ascolta oppure no.
4: Sì.
1: Benissimo. Radio di Gege?
4: Lo ripeta?
1: Radio di Gege?
4: No.
1: Radio Montemario?
4: No.
1: Radio Turbolenza?
4: No.
1: Radio Latte e Pepe?
4: No.
1: Radio Mengoni?
4: No.
1: Radio Manga?
4: No.
1: M2 Po?
4: No.
1: Radio Italiana solo musica napoletana?
4: No.
1: RDS Radio Dimensione Sangue?
4: No.
1: Radio 105?
4: Sì.
1: Benissimo, quindi solo 105. Adesso le chiederò le fasce orarie in cui ha ascoltato la radio. 6-10 del mattino?
4: No.
1: 10-14 del mattino?
4: Sì. No, infatti, dopo 14-16.
1: Esatto, 14-16?
4: Sì.
1: 16-19?
4: No.
1: 19-21?
4: No.
1: Adesso deve dirmi chi è il suo speaker preferito.
4: Diciamo Fabio Alisei.
1: Bene, allora la ringrazio molto e le auguro un'ottima giornata.
4: Ho capito, mannaggia, ci sono cascata, mannaggia, che difficile.
1: Ma io non me ne ero... No, vabbè, che

0: 105.
1: Tamarri.
2: In questa puntata da Fuori di Testa, i Tamarri sono alla ricerca di un paio di scarpe da ginnastica da comprare in negozio e poi da rivendere su internet per fare soldi per spenderli a mignotte.
1: Tamarri.
3: Sì. Anima,
4: buongiorno. Che cazzo fai? Mi fai aspettare che impazzisco proprio.
3: Sei,
4: ce l'hai le Bad Bunny, le scarpe di Bad Bunny?
3: Non ho capito, scusami.
4: Senti come ti schia il vaffanculo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny? Le scarpe di Bad Bunny.
3: Senti, se devi chiamare e fare lo stronzo al telefono,
4: Che cazzo stai parlando, cazzato?
3: Se vuoi invece parlare da persona educata, chiami e parli da persona
4: sputo
3: educata.
4: Sputo negli occhi.
3: Hai capito?
4: Guarda lo sputo. Ce l'hai le scarpe di Bad Bunny?
3: No, cercale online.
4: Pronto? Ma guarda te, uno è gentile.
5: Ha detto che te le devi cercare su internet.
4: Pensa a te, uno è gentile, la gente come si comporta.
5: Chiama internet.
1: Tamarri.
6: Corriere della Grande.
5: Cosa hai detto, signora, che non ho capito?
6: Quando?
5: Adesso che ha risposto, ha detto crack, non ho capito.
6: Ah, no, ma era la mia collega.
5: Ah, ok, ciao. Ah! Senti, saccagnatissima, senti, sto cercando le scarpe da ginnastica, le Bad Bunny.
6: Le Bad Bunny?
5: Le Bad Bunny. Hai capito quali sono? Quelle lì che si mettono ai piedi. Ma se c'è un casino non riesco a capire niente.
6: Anch'io non ti sento.
5: Adesso mi senti meglio? Pronto?
4: È bello che ti ha detto che non ti senti, c'era la musica a cannone.
5: Sì, sta rincoglionita.
4: Sta cogliona.
1: Tamarri.
7: Buongiorno, sono Nicolò.
4: Senti, pezzente, volevo sapere, c'hai mica le scarpe di Bad Bunny?
7: No, quelle no, le collaborazioni non ci arrivano.
4: Ah, che peccato.
7: Sono esclusive a quelle.
4: Cazzo, quindi soltanto negozio quello alla marca, quella vera, non la pezzenteria,
7: esatto,
4: di merda che avete voi. Va bene, dai, fa niente, dai. Ma che scarpe c'hai sopra i 40 euro?
7: Sopra i 40 quasi tutte.
4: Ah sì, non è proprio roba che per coprire i piedi la roba che vendete voi, perché pensavo che era tutta roba, cioè proprio copri calze, neanche scarpe.
7: No.
4: Ma avete le versioni quelle proprio...
7: Abbiamo le versioni normali invece che collaborazioni.
5: Chiedili se c'ha quelle, le neanche a ciabatta con le palle sotto.
4: Cioè, mio cugino mi ha chiesto se c'ha le neanche a ciabatte con le palle.
7: No, senza palle.
4: Si è messa a ridere.
5: Ma c'è sotto la suola le padini. Che cazzo,
4: che cazzo rido?
5: Le palline sotto.
4: Che cazzo sta ridendo?
5: Coglione.
4: Ah, coglione.
5: Ma pensate,
4: sto scemo di merda.
5: Fave di merda.
4: Cazzo ridio.
1: Tamarri.
7: Ma ti dici buon pomeriggio.
5: Senti, sei negozio di scarpe, eh?
7: Sì.
5: Ciao grande. Senti, un'informazione. Io ho bisogno, che sto cercando le scarpe, le Bad Bunny.
7: Che? Non ce l'abbiamo, mi spiace.
5: Senti, dov'è che le posso trovare?
7: Yeah. Non te lo so dire. Ti conviene fare una ricerca su Google.
5: Google? Non è che posso passare la giornata a cercare le cose. Chiamo direttamente i negozi. Ma che cazzo ridi, coglione? Ma pensate a ridere, sto scemo.
7: Yeah, 105. Yeah, tutto 105.
5: Yeah. Adesso
7: sa... 104.
5: Passami una ragazza, digli che siamo noi, che la saccagno.
7: Aspetta, va, dai, che te la
5: coglione,
7: faccio.
5: passami.
7: Ma lo saluti Vincenzo.
4: Muoviti!
5: Passami la bastarda, dai.
7: Prova a passarla.
5: Dai,
7: va,
5: vai.
4: È Lucrezia Tana.
7: Tieni, va.
3: Pronto? Ti dici?
5: Ciao Lucrezia, t'a posto?
3: Ma chi parla?
5: E sono Giovannino, sai, ti sto chiamando perché sto cercando le scarpe, le Bad Bunny. E mi ha detto tuo amico, ti passo Lucrezia, com'è che ha detto?
4: Lucrezia Tana.
5: Lucrezia Tana. Tu sei Lucrezia Tana, non lo
4: Lucrezia
5: so.
4: Lucrezia di nome, Tana
3: no.
4: di fama.
5: Ah, Tana di fama, ah, ok. Senti, ma le scarpe e le Bad Bunny ce l'hai in negozio?
3: No.
5: Non ce l'hai proprio?
3: Non
5: qualcosa
3: ce l'ho.
5: Qualcosa
3: non ce
5: che
3: l'ho.
5: Gli assomiglia da sgamo, perché poi io faccio i refeller e le rivendo poi su internet, capito? Che faccio i soldi proprio. Yeah, tutta
3: bravo, tampone. Fai bene, beato te, me lo dici anche, complimenti.
5: E beh, mica, che devo fare, non ho capito? Perché se a te non arrivano, non le compri per i cazzi tuoi e le rivendi. Che cazzo stai a dire, cogliona? Ma pensa a te.
3: Coglione tu, scusa, eh.
5: Ma pensate,
3: comunque,
5: ma
3: se vuoi vedere che cosa
5: sì,
3: c'è.
5: Sì, ma intanto stai calma, non è che stai calmissimo, non mi devi affrontare, scema.
1: Tamarri.
8: Buonasera, sono Anna.
4: Com'è che ti chiami, Crocca? Come le pezzate? Crocca, hai detto? Pronto? Minchia, ma guarda quanto è buffolento sto
5: La gente

0: paura, paura. Il giorno d'oggi ha paura.
1: Tamarri.
2: Corrado Cappello.
3: Corrado Cappella? Pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi dica.
3: Sì, Sasso Massimi di Quarto, ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
2: Scusi?
3: Va bene, non so cosa hai fatto, ma ti scuso. Ce l'avete le scarpe di Bad Bunny?
2: Non ho nulla.
3: Perché c'è il volume del circo dietro, c'è gli leoni che stanno saltando nel fuoco. Pronto?
0: Mamma mia.
3: C'è leoni che stanno saltando.
1: Tamarri.
4: Miki, buonasera.
0: Ciao Miki.
4: Pronto?
0: Ciao, sono Giovannino. Senti, ho chiamato per un'informazione per le scarpe. Tu sei negozio di scarpe, giusto? Ho detto faccio prima a chiamare il telefono che andare su internet. Almeno io sono uno che basta con sto internet, voglio parlare con le persone, no? Andare in negozio. Ecco, io stavo cercando delle scarpe da, diciamo, un po' da ballo. C'hai qualcosa?
4: Sì.
0: Perché mia nipote ha intrapreso da poco questo.
4: Sì, abbiamo la scarpa classica con il fondo cuoio.
0: Perfetto.
4: Che sono quelle che scivolano un po' di più.
0: Sì.
4: Francesina stringata.
0: Sì, da ragazza,
4: cioè il nero,
0: però.
4: Il marrone, la classica scarpa stringata con sotto il cuoio.
0: Ma è da ragazza, no?
4: Ah, no, no, a lei serve da donna?
0: Sì, da donna c'è.
4: No, da donna, però, la francesina stringata no. Cioè, ce l'abbiamo, ma adesso abbiamo la linea con il fondo gomma, che quindi non scivola.
0: Ma che può andare bene anche col fondo gomma, non c'è problema. L'importante è che sia una scarpa dove lei ci può ballare.
4: Non è, non sono quelle specifiche, però,
0: Ah, invece quella da uomo è specifica. Allora, facciamo così, preferisco prendergli quelle da uomo. Tanto sono uguali, l'importante è che balla, a me non è che interessa.
4: Ma dipende dal numero, però.
0: Aspetti,
4: anche,
0: aspetti che chiedo a mio cugino un attimo, che gli chiedo il numero della nipote. Senti, Massimino! La nipote, Graziella, che numero ha di piede?
3: 26.
0: Sì, c'ha 16 anni, altissima proprio, sarà alta 1,80. Però c'ha il piede.
4: Ma sarà 36, non 26. 26 è da bambino.
0: Aspetti che chiedo. Dice il signore che 26 è impossibile, forse 36.
3: No, ma lei ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi.
0: Ah, niente, ha detto mio cugino, ha sentito, no, che ha avuto quella malattia che ha perso le dita dei piedi, quindi c'ha il piede piccolo.
4: No, e allora come numeri noi quei numeri non ce l'abbiamo proprio.
0: Ah, non si può magari
4: mettere. Noi non abbiamo numeri così piccoli, il numero più piccolo da ragazza è il 36-37.
0: 36, però se noi gli mettiamo dentro uno spessore, che lei c'ha il 26. Ma tutti quei.
4: Ma sono 10 numeri di differenza,
3: Se vendono le dita di legno.
0: Le dita di legno le vendete da mettere dentro nel piede, nella scarpa, cioè quella protesi. Pronto? È stupido. Guarda che questo è stupido. Io pensavo che mi sparassi invece il 46 di piede.
3: No, faceva ancora per ridere.
0: 26, alta 1,80. Giocare va giù così, ma
3: 26 di piede, cazzo.
0: Madonna mia.
5: Tutta paura. Panico, paura. Oh, paura.
6: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
2: C'è una cosa che da bambini abbiamo fatto tutti almeno una volta: prendere il termometro e appoggiarlo su una lampadina o alla borsa dell'acqua calda per alzare la temperatura. Non serviva alzarla tanto, bastava un mezzo grado, da 36,7 a 37,2, per dichiarare di avere la febbre e di non poter andare a scuola. Mezzo grado, mezzo grado, mezzo grado. Soltanto mezzo grado aveva il potere di trasformarci da bambini perfettamente sani a bambini malati e bisognosi di affetto e cure. Una temperatura così piccola, quasi impercettibile, con un potere così grande, incredibile, incredibile. Eppure mezzo grado, soltanto mezzo grado, è quello che, secondo i dati diffusi dalle Nazioni Unite, potrebbe essere decisivo per la sopravvivenza della vita sulla Terra. Il surriscaldamento globale è il principale dei nostri nemici. Entro il 2030, nonostante gli accordi sul clima, la temperatura del pianeta è destinata ad alzarsi di 1,5 gradi, con conseguenze devastanti per l'ecosistema e per l'umanità. Ma basterebbe un altro mezzo grado, soltanto mezzo grado, da 1,5 a 2, per innescare una catastrofe irreversibile, il preludio della fine. Come? Lentamente, ma in modo inesorabile, attraverso fenomeni sui quali non avremo nessun controllo. Ondate di caldo. Oltre il 37% della popolazione dovrà fronteggiare periodi più prolungati di caldo anomalo, soprattutto nelle zone tropicali e subtropicali, con incidenza su anziani, malati, bambini e aumento dei consumi di elettricità per condizionatori e impianti di ventilazione. Siccità. Oltre 411 milioni di persone, molte delle quali nelle zone del Mediterraneo, si troveranno ad affrontare una diminuzione fino al 17% delle riserve di acqua potabile, con ripercussioni su industria, agricoltura, sanità, coltivazioni. Con l'estendersi della siccità, molte zone già colpite da problemi di approvvigionamento d'acqua come Africa subsahariana, Sud-Est asiatico, America centrale e America latina non avranno riserve idriche per innaffiare i raccolti. Ne conseguiranno carestie, malnutrizione e migrazioni di massa verso zone più temperate. Calotte polari. Durante il periodo estivo, i ghiacci dell'Artico si scioglieranno totalmente, privando del proprio ecosistema animali come foche, balene, pinguini, orsi polari e uccelli marini, e condannandoli all'estinzione. Barriere coralline. Scomparsa totale di tutti i coralli e delle specie animali ad essi collegate. Senza le barriere coralline, migliaia di realtà insulari saranno private di una protezione naturale da onde anomale e correnti erosive. Flora e fauna, estremizzazione o distruzione di habitat naturali con conseguente estinzione del 12% degli insetti, 16% delle piante e 8% dei vertebrati. Un olocausto superiore a quello che ha cancellato i dinosauri. Innalzamento dei mari. Oltre 80 milioni di abitanti delle zone costiere saranno costretti a ritirarsi verso l'interno per non essere parzialmente o totalmente sommersi. Alcuni arcipelaghi verranno totalmente cancellati dalle mappe. Gli accordi di Parigi, attualmente in vigore, costituiscono oggi l'argine più importante al surriscaldamento globale. Ma anche se venissero rispettati da tutti i paesi, è probabile che entro il 2030 la temperatura del pianeta salirà comunque di 1,5 gradi. Senza un'ulteriore manovra globale, saremo ostaggio di mezzo grado.
3: Saremo ostaggio di mezzo grado.
2: Mezzo grado, soltanto mezzo grado, che non deciderà più chi è sano e chi è malato, ma chi vive e chi muore.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Prima puntata di questo 2026, ovviamente nel periodo non collegato, come dicono quelli che fanno le cronache delle partite. È successo di tutto, è successo di tutto. Ma la notiziona, quella delle vacanze, sicuramente è quella relativa agli Stati Uniti, che hanno deciso che possono fare il cazzo che vogliono con il diritto internazionale. Quindi sono andati in Venezuela, hanno rapito il presidente Maduro e la moglie, e adesso per prendersi il 18% del petrolio mondiale se ne staranno lì ad amministrare, come peraltro hanno sempre fatto dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. Ma voglio sentire voi sugli Stati Uniti che fanno il cazzo che gli pare. E la prossima sarà la Groenlandia, ve lo preannuncio. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Tsunami dal camion. Vai Tsunami, che cosa ne pensi di Trump che invade il Venezuela?
4: Penso che se la cacci su e cazzo me stava finita.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa.
4: Che non me ne stava un cazzo, cioè andrà in Venezuela per vari motivi che avranno anche senso, penso, non so.
3: Sì, quali? Spiega, quali saranno?
4: Ma che cazzo ne so io, non so venezuelano, ci saranno dei validi motivi, ti ripeto, se Trump.
3: I validi motivi.
4: La Venezuela è ricca di.
3: Non è la il bestia nel
4: è ricca di petrolio di minerali, quello a porco avrà anche delle belle fighe la Venezuela, il porco di un cane non sta a rompermi i coglioni, tengo dito quel che penso, non serve andare oltre,
3: è il Venezuela, non la Venezuela.
4: Ascoltami, allora, se Trump è andato, sarà cazzi suoi. Se andava Putin, erano cazzi suoi. Porco, che cazzo me ne stava? Cioè, già abbiamo i problemi noi in Italia. Che cazzo, dobbiamo pensare anche adesso cosa succede in Venezuela.
3: Certo, che cazzo te ne frega tu che sei una nullità. Una nullità.
4: Io vivo in Veneto, finché non vengono a rompermi i coglioni in Veneto, certo. Me ne stavo esattamente il cazzo.
3: Quindi del diritto internazionale ci sciacquiamo proprio i coglioni dentro l'Adige.
4: Esatto, bravo.
3: Dovresti averceli però i coglioni, invece sei un eunuco, ciao. Andiamo dal Tucano, da Roma. Vai Tucano, dici la tua su Trump.
5: È bello perché lui sì, fa il cazzo che vuole. Putin è un fiore di puttana, però lui va bene, insomma.
3: Non ho capito il ragionamento, scusa, chi è il figlio di puttana?
5: Che ributtare Putin. Per le stesse ragioni invade l'Ucraina, però Trump fa bene, insomma.
3: Cioè, quindi
5: è
3: quando
5: la droga. Da quando non pippa più lui, capito? Non deve pippare più nessuno.
3: È un classico come quelli che smettono di fumare e ti rompono il cazzo perché fumi, giusto?
5: Esatto.
3: Quindi Trump ha invaso il Venezuela perché ha smesso di pippare e adesso c'è la scimmia e non vuole che pippa più nessuno.
5: No, è quello che dice lui, lo fa per la droga, ma in realtà lo fa per altro, per il cazzo di petrolio. Ci alza pure il prezzo e questa cosa mi fa proprio del culo, capito?
3: Quindi il primo riflesso sarà l'innalzamento del prezzo della cocaina, giusto?
5: Della cocaina, esatto.
3: Ma dico però Trump.
5: Trump mette sempre il culo, ma quello fa da Epstein in poi, insomma. Lasciamo perdere.
3: No, non lasciamo perdere. Dimmi che cosa pensi di questo caso Epstein, vai.
5: Vabbè, i giovincelli ci piacciono a tutti, però.
3: Quindi Trump è un ex cocainomane pedofilo.
5: Ha anche dei difetti comunque.
3: Ottima battuta di chiusura, ciao Tucano!
5: Ciao!
3: Ciao bello, ciao! E andiamo dal Marchese, vai Marchese Carulli, dici che cosa ne pensi. Marchese Carulli.
6: Trump dovrebbe farsi incazzare dai bambini sordociechi. Quell'altro rispetto perché è un
3: figlio
6: della Madonna, l'hai visto che l'hanno rapito con la tuta della Nike?
3: Sì, è andata anche fortissimo su internet la tuta della Nike, se la sono comprata tutti.
6: Sì, vabbè, ma è la maranza, ritardati, ma vabbè, non è quello il punto.
3: Qual è il punto allora?
6: Il punto è che dobbiamo impuntarci con quell'arancione bastardo infame di merda.
3: Ecco, impuntarci come? Cosa dobbiamo fare?
6: Io sinceramente, ma non è così, ma è una mia opinione, bisognerebbe andare con i fucili sotto casa sua. È una mia opinione.
3: Alla Casa Bianca, tu andresti con dei fucili alla Casa Bianca?
6: Sì.
3: Ma non pensi...
6: Ma anche qualche americano. Scusami. Meglio, che mi stanno sul cazzo con gli obesi di merda.
3: Gli obesi, sì, ma non pensi che negli Stati Uniti in questo momento il clima di violenza sia già abbastanza alto, viste anche le cose successe a Minneapolis? Insomma.
6: Ma giusto, guardati in giro, è un mondo di merda ormai.
3: Sì, ma anche per colpa di gente come te. Questo è il prodotto di gente come te.
6: Sì, ma sai che anche a te prima o poi ti verremo con i fucili sotto la radio, brutto, sì, infame, c'hai un po' la merda.
3: C'hai un po' la fissa per i fucili.
6: Tu lo sai come si fa l'olio di palma? Ti strizzano i capelli, sì, viene fuori l'olio di palma.
3: Sì, tu sai come si fa un vaffanculo? Così, col dito che non puoi vedere. Ciao, ciao, ciao.
6: Ah!
3: Accoppati, ciao. E chiudiamo con Jimmy Burrata. Vai, Jimmy Burrata, su Donald Trump, vai.
7: Oh, i cazzi se li mette nel culo, per favore, eh.
3: Ma perché deve usare il turpiloquio, scusi?
7: Ma se lì mi parla volgare, io cosa le posso rispondere?
3: Le ho chiesto semplicemente che cosa pensa di Trump in Venezuela. Questo l'ho chiesto io, quale volgare?
7: Ma non la sento bene, ha capito che non la sento, la sento lontano, la sento strano. Ma non è il mio telefono.
3: Scusi, facciamo una prova. Questa lo sente?
7: E quello se lo mette nel culo.
3: E allora questo l'ha sentito, vede che è selettivo, lei c'ha l'ascolto selettivo.
7: Senta, ma se mi sta prendendo in giro è un discorso.
3: Scusi, ma lei
7: se vuole parlare veramente, allora faccia in modo che io la capisco.
3: Lei sa chi è Donald Trump, Donald fottuto Trump, sa chi cazzo è?
7: Non lo conosco e non lo voglio conoscere, lei lo conosce, a me è mangiato assieme.
3: No, lei non sa chi è Donald Trump.
7: Ma fammi, mi faccia capire, lei ha mai mangiato assieme?
3: Ma che cazzo c'entra, scusi? Lei ha mai mangiato insieme?
7: Ma tu cazzo, voglio, allora non hai capito. Se vuoi parlare con me, parla pulito, se no possiamo anche chiudere la conversazione.
3: E allora scusi, allora riformulo per lei, principessina sul pisellino.
7: Vai, vai, vai, vai avanti, vai avanti.
3: Bifolco, andiamo. Posso usare bifolco per rivolgermi a lei? Bifolco non è una parolaccia. Trifolco.
7: Mi dica cosa vuole, dai, mi faccia capire.
3: Allora, lei mi sta dicendo che non conosce il nome del presidente degli Stati Uniti d'America.
7: Io, per la verità, lei ci ha mai mangiato assieme.
3: Ma che cazzo c'entra,
7: scusi? Ma io l'ho sentito dire così, ma non ci ho mai mangiato assieme.
3: L'ha
7: non
3: sentito,
7: lo conosco, scusi, e non lo voglio nemmeno conoscere.
3: Ecco, l'ha sentito dire da chi, esattamente? Da chi? Chi è che gli ha detto?
7: Ma da quelli come te. Da come lei, mi scusi, bifolchi come lei.
3: No, lei è bifolco.
7: Vaffanculo a te quella bucrazza da mamata.
3: A lei e a tutta la sua famiglia di ignoranti bestie.
7: A te quella bucchina da norte e da siena da paura. Chi te mu?
3: A lei.
7: Ma tu, dove è? Come va? Ascolta, tu non sai neanche con chi cazzo stai parlando.
3: Abbiamo mai mangiato insieme
7: allora,
3: a lei.
7: Vaffanculo a chi te stroma la mute. E campanambute. Chi te mu?
3: Abbiamo mai mangiato. Abbiamo mai mangiato insieme io e lei. Abbiamo mai mangiato insieme. Questo è impossibile.
7: Non vuoi scemo. Tu e Donald Trump. E capite?
3: Abbiamo mai mangiato insieme e lei? È impossibile, perché io mangio stellato e lei mangia merda. Arrivederci. Perfetto, al termine di questo simpatico giro di telefonate e consultazioni ci siamo resi conto che l'argomento Trump-Venezuela, che ci sembrava molto mainstream in Italia, non è gettonatissimo. Questo perché fondamentalmente la situazione del nostro paese magari non è celestiale, la gente puzza di fame e quindi di quello che succede agli altri, come sempre accade in Italia, non gliene frega un cazzo di niente a nessuno. Andatevene a fanculo, ciao.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Wender Splendor, presenta
2: Pene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
3: Pronto?
4: Buongiorno e benvenuto nel futuro di Pene l'energia.
3: Ma che cazzo ne sai che stai dicendo? Io non ho capito proprio niente.
4: Non ha capito, solo perché è un ignorante bifolco.
3: Chi?
4: Ripeto da capo. Lei ha un contratto di luce e gas.
3: Ah, sì.
4: Mi dica la sua residenza.
3: Io non sono... sono per le parti mie, non voglio sapere niente.
4: Gli italiani, quando non sanno cosa dire, sempre la solita risposta. Dall'età si capisce che lei ha già un piede nella fossa. Mi dica, che lavoro faceva?
3: Facevo il rappresentante di tombe funebre.
4: Lei non sa distinguere il plurale dal singolare.
3: E li facciamo, dopo i cadaveri, i bruciamo. Io...
4: Ma che cazzo dice?
3: E che vuole, che non posso incognare la gente, che cazzo mai tu vuole di qui?
4: Ma tutti io, li trovo i bifolchi ignoranti bastardi?
2: Bene l'energia.
5: Sì?
4: Buongiorno signora.
5: Aspetta un attimo che si abbassa perché non capisco.
4: Sono di Pene l'energia.
5: Non ho capito chi è, sei.
4: Non sono una persona, ma sono la voce automatizzata di Pene l'energia.
5: Ma scusi, ma lei chi cerca?
4: Buongiorno.
5: Ma lei chi cerca?
4: Cerco lei signora, per offrirle uno sconto sulla prossima bolletta.
5: Voglio sapere chi è che parla.
4: Il mio codice è 4732/25. Lei è Giuseppe?
5: Non sono Giuseppe.
4: Mi scusi, lei è la moglie del signore Giuseppe?
5: Io mi chiamo Marisa, per cui che cosa vuoi me lo devi dire?
4: Sono qui per offrirle un ribassamento dei suoi consumi. Mi può fornire il suo numero cliente?
5: Perché?
4: Per proseguire, dica tre volte, cazzo a Puma.
5: No, questi sono degli scherzi cretini che a me non piacciono.
4: La sua richiesta non è andata a buon fine.
5: Ecco, e allora dimmi chi sei e io ti rispondo.
4: Sono quella mangiapalle di tua sorella. Scusate, ma ogni tanto ci vuole.
2: Bene l'energia.
6: Pronto?
4: Buongiorno, finalmente una signora bella sveglia.
6: Pronto?
4: Ritratto.
6: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
6: Ma scusate una cosa, mica c'è un telefono sotto controllo.
4: Se desidera proseguire, dica, culo a formaggio.
6: Se sta attento, se ti mali, eh?
4: Da quale galassia proviene?
6: Farò suo macco.
4: Ho voglia di fondermi.
2: Pene l'energia.
7: Pronto?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia, sono qui per farle un'offerta su luce e gas. Le interessa?
7: Come?
4: Mutanda, culo sporco, tanto è uguale.
7: Lei cosa vuole da me?
4: Non voglio nulla, ma solamente aiutarla a risparmiare soldi.
7: Ascolta,
4: con il suo abbonamento luce.
7: Non mi interessa.
4: Bifolco.
7: Lei smette di chiamarmi.
4: Prema il tasto, merda, per chiudere la telefonata.
7: Chiedo scusa e metto giù.
4: Almeno questo signore era gentile.
2: Bene l'energia.
8: Sì?
4: Buongiorno, sono di Pene l'energia.
8: Pronto?
4: Mi dica, come si chiama, grazie.
8: Allora, no, mi dica lei.
4: Mi chiamo Alan Sorrenti.
8: Le ho detto che ha sbagliato numero. Quante cazzo di volte io devo dire che ha sbagliato numero?
4: Il suo numero di telefono mi è stato dato dal sistema di ricerca per chi sta pagando tanto di luce e gas.
8: Ma chi sei tu?
4: Se lei mi facesse parlare, ma soprattutto, mi ascoltasse, capirebbe che sono qui per aiutarla.
8: Hai sbagliato numero, hai sbagliato. È inutile che mi continui a chiamare, non ti conosco a te.
4: Ma io, non l'ho mai chiamata, lei è un pazzo mentale.
8: Ma lei è pazzo mentale, sei tu, no io.
4: No.
8: Porca p***a, perciò, perché non mi devi chiamare più?
4: Vedo che lei è un muratore.
8: Un muratore, beh.
4: Allora prenda una corda e si impicchi nel bagno.
8: No, se tira tu la corda nel bagno, così... Almeno il mondo si mette a ridere, non ti preoccupare.
4: Ora le collegherò mezza Torino al suo contatore.
8: Senti, ti dico una cosa di italiano, ti dico una cosa. Vai a fare in culo, va.
4: Fra 30 giorni sentirete al telegiornale, Terrone Bifolco, si lancia dalla finestra, per una bolletta da 276.000 euro.
2: Bene l'energia. Bene l'energia. L'elettricità che non costa un cazzo.
0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
9: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
10: Aiuto, ma Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
11: Non intrappolato!
10: Sky
11: Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi un'altra cosa con la trinità.
9: Ma porca. Skywalker.
10: Aiuto, mi tolto Skywalker!
9: Madonna, questa è la Sold, devo andare a salvare. Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
11: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
1: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
9: Bobby Solo, portami dentro.
12: Ho capito! È la scoreggia nera!
9: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo.
13: Segui l'istinto, Tato.
10: Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
9: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
11: a prenderlo in culo.
14: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza e così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
15: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
14: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
9: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
14: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
9: No!
14: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
9: No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No, tu hai ucciso mio padre.
14: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me.
9: No!
14: Vieni con me.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scorre parte. Figlio di guarda.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Lasciami patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, quello figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, ma.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave, che sorte, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato! Sei morto, finalmente!
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
1: Chi è, scusi?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Guarda, le pazienza,
0: soltanto due minuti. Lei ascolta la radio. Stupida.
2: Zondaggi!
1: Pronto.
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina, chiamo dalla Zondaggi. La chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Le posso rubare due minuti?
1: Faccio cosa?
0: Per un sondaggio sugli ascolti radiofonici, è molto importante.
1: Faccio cosa? Faccio cosa?
0: Se sono Sabrina della Zondaggi.
1: Quasi sono a posto, andiamo di giù in questa cosa.
0: Sono Sabrina. Vabbè, ma è una persona che non sta bene.
2: Zondaggi!
1: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
1: Chi è?
0: Sabrina, chiamo da Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici.
1: Non sento.
0: La chiamo per... Lei ascolta Radio 105?
1: No.
0: Ha detto sì?
1: No.
0: Segno sì?
1: No, non ascolto Radio 105.
0: E che radio ascolta?
1: Non c'è la radio.
0: 105?
1: No.
0: Lo segno.
1: No, non ascolto la radio, non ascolto, non c'è la radio. La televisione basta, non c'è la radio.
0: Sento male, lei guarda la TV di 105?
1: No, non guardo 105, no.
0: E 105 TV?
1: No.
0: 105 televisione canale 66?
1: Neanche.
0: E la televisione della radio?
1: Qualche volta c'è poco niente, però qualche volta.
0: Qualche volta lei guarda la televisione di Radio 105?
1: Sì.
0: 105 TV?
1: Sì.
0: Lo sapevo, te lo segno allora. Va bene, la ringrazio.
1: Bene,
0: arrivederci.
1: Ciao.
2: Zondaggi!
0: Sì, pronto, buongiorno, sono Sabrina.
3: Chi parla?
0: Sono Sabrina? Sabrina della Zondaggi, la chiamo per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo i suoi ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
3: Sì.
0: Benissimo, allora se lei mi dà un secondo io le elenco i nomi delle radio e lei mi dice se l'ascolto oppure no.
3: Ok.
0: Radio RTM?
3: No.
0: Radio Turbolenza?
3: No.
0: No. Radio 107.4?
3: No.
0: No. Radio DJ?
3: DJ? No.
0: Radio M2 Po?
3: No.
0: Radio Mengoni?
3: No.
0: Radio Italiana Solo Musica Napoletana?
3: No.
0: Radio 105?
3: Sì.
0: Benissimo, adesso mi dirà, io le elencherò gli orari della giornata e lei mi dirà se ascolta o meno la radio in quel periodo del giorno. Lei ascolta Radio 105 dalle 6 alle 8 del mattino?
3: Sì.
0: Lei ascolta Radio 105 dalle 8 alle 10 del mattino?
3: Sì.
0: Dalle 10
3: al lavoro.
0: Benissimo.
3: Al lavoro, sì. Dalle 10 alle
0: 12, 12, 12. 14.
3: Esatto.
0: 14, 16.
3: Esatto. Al lavoro, infatti tutto il giorno al lavoro.
0: Benissimo, perfetto, quindi fino alle 19.
3: Esatto.
0: Quindi metto che ascolta Radio 105 tutto il giorno. Quindi il suo programma preferito è?
3: Paolino e Marti, perché c'è anche mio marito che suggerisce i nomi, non li conosco, cioè.
0: Va benissimo.
3: Li sento, ma non mi ricordo mai come si chiamano.
0: Paolino e Martin, perfetto, benissimo. Bene, la ringrazio molto, buona giornata.
3: Niente,
0: arrivederci.
2: Zondaggi!
4: Pronto?
0: Sì, pronto, buongiorno, mi chiamo Sabrina.
4: Chi è?
0: Chiamo dalla Zondaggi per un brevissimo sondaggio anonimo riguardo gli ascolti radiofonici. Lei ascolta la radio?
4: No.
0: E guarda la televisione della radio?
4: No, ma che cazzo sei che non mi coglioni, chi te stramorte?
0: Ha detto Radio 105?
4: Chi te stramorte?
0: Radio 105?
4: Che è Radio 105, chi te stramu?
0: Quindi sì, metto sì che l'ascolta.
4: Sì.
0: Benissimo.
4: Mannaggia, chi te stravolta e chi te morte la tavola. E chiama la tavola, curruta figlia puttana. Tu hai tutto l'arrastatore, no?
0: Tra le 14 e le 16 l'ascolta?
4: Ma che? Ma che dici? Ma chi è? 14, 16?
0: La...
4: 14 e 16, fanno 30, paese mio.
0: La sua radio preferita?
4: La figa, qua, chi te morte.
2: Zondaggi! Welcome to the zoo.
5: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Radio Ergenera.
7: Oh, oh. Ciao a tutti e bentornati sulla radio che fa bagnare tutte le nostre ascoltatrici. Oggi voglio parlare di frutta e verdura. Voi donne, all'ascolto vi siete mai fatte scopare da una banana o da un cetriolo? Ma prima ascoltiamo questa nuova hit invernale. Lei è Michela Bandiera con Cazzi Volanti.

0: bellissima questa canzone. Ma adesso apriamo le linee telefoniche e sentiamo ste maiale.
1: Abbassa la testa, piccola.
2: Sì, pronto.
0: Pronto. Buongiorno. Sono Jürgen.
2: Buonasera, Chiui, prego.
0: Salve, signora. Mi scuso se la sto disturbando.
2: Sì, mi dica.
0: Lei si è mai scopata una banana? O un cetriolo?
2: Che cosa?
0: Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo? Ci dica pure. Tu mangi i cazzi?
2: Ma che cosa vuoi? Ti devo l'ha dato il mio numero.
0: Questa è Radio Air General.
2: Radio?
0: È Radio Air General. Mi dica.
2: Di che nazione sei?
0: Vorrei una sua opinione.
2: Che opinione vuoi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
2: Io non ti dico nulla.
0: Lei si è mai scopata una banana?
2: Devi che non ho avuto la banana io, Sergio. Prima avanti.
0: O un cetriolo. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Sentiamo un altro ascoltatore.
3: Pronto.
0: Salve, signora. Lei si è mai scopata?
3: Mamma, ta.
0: Pronto. C'è per caso quella zoccola di sua moglie?
4: Ma scusa, ma tu eri quello che mi aveva detto che mi conosci? Ti ricordi?
0: Ti volevo chiedere se tu ti sei mai impiantato una banana nel culo.
4: Ma tu una volta mi hai detto che mi conoscevi. Ti ricordi che mi hai detto che facevamo un militare a Sema?
0: Pronto?
4: Eh? Non ti ricordi?
0: Tu mangi i cazzi?
4: No, mi ricordo che ha portato che la puttana a te mamma e che dai sta zia sorte curai a tutti i militari. Scusami che mi ricordo che la siedi.
0: Mi dica.
4: E cosa vai tu su?
0: Vorrei una sua opinione.
3: Signora.
0: Bene, questa era la famiglia degli orchi calabresi. Sentiamo un altro ascoltatore.
5: Sì, pronto.
0: Salve, signora.
5: Ciao.
0: Mi scusi se la disturbo.
5: Non importa.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Bisogna sopportare tutto.
0: Lei si è mai scopata una banana?
5: Non essere disturbati, eventualmente. La vita mi ha insegnato così. E allora si sopporta.
0: Ma che cazzo ha detto questa? Proviamo a richiamarla. Ciao, sono quello di prima della radio. Signora, è una semplice domanda. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
5: Vaffanculo. Ti e che puttana che t'ha cagato a volta che ti segno al mondo, hai capito? Schifoso, maledetto.
0: Mi
5: cosa
0: dica.
5: Ti auguro a te?
0: Io non mi offendo mica. Pronto. Grazie per la sua opinione interessantissima. Andiamo con l'ultimo ascoltatore.
6: Pronto?
0: Pronto. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Mi scuso se la sto disturbando. Lei si è mai scopata una banana o un cetriolo?
6: La banana di tua mamma e di tua sorella, qua puttana.
0: Mamma mia, ma i miei ascoltatori sono veramente bravi e gentili. Anche per oggi abbiamo capito che agli italiani piace mangiare le banane con la seconda bocca. Ora vi saluto e vado a farmi una bella orgia.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta.
3: Gli italiani vivono costantemente una serie di incubi che incombono al telefono o nella cassetta della posta. Molte tasse insensate, carte di credito clonate, verifiche fiscali e le temutissime cartelle verdi di Equitalia. Lo Zoo di 105, il noto manipolo di figli di mignotta, ha deciso di utilizzare questi incubi e trasformarli in scherzi. E trasformarli in scherzi telefonici più malvagi di una notte di sesso con Mara Maionchi. Nasce l'incubo italiano. Oggi nell'incubo italiano. Verifica fiscale. L'incubo italiano.
4: Sì, buongiorno, cercavo Pasquale.
5: No, mi dispiace, non c'è.
4: Con chi parlo, mi scusi? Lui.
6: Sì, cazzo.
4: Lui, richiamo.
6: È lui.
4: Figlio di chiama.
7: E sta fai i condoni, sti stronzi.
3: Se qualcuno durante i nostri scherzi ci sbatte il telefono in faccia, scatta la cattiveria collettiva.
5: Pronto?
4: Mi scusi, sono...
5: Non è a casa.
4: È qui Italia, cortesemente mi passi il signor... immediatamente, sennò dobbiamo agire d'ufficio immediatamente.
5: Ma le ho detto che non è qui.
3: Individuata la vittima, inizia un'escalation di cattiverie senza fine.
4: Chi è lei, mi scusi?
5: Sono... Io sono il figlio, scusate,
4: lei è il figlio.
5: Non è qui.
4: Perfetto, allora parliamo direttamente con lei. Suo padre risulta essere un evasore totale e noi le stiamo per mandare una camionetta a casa perché ci siamo stufati di mandare costantemente raccomandate di vederle tornare indietro. Suo padre ha evaso al 100% e qua dobbiamo regolare i conti. È chiara questa cosa? Lei come si chiama, mi scusi?
5: Scusi un secondo. Adesso lo chiamo.
4: Sì.
3: Quando la vittima capisce che è nella cacca, inizia la fase pietosa, in cui la vittima cerca di giustificarsi, commuovendoci con lacrime da coccodrillo.
5: Perché mi sembra strana questa cosa.
4: Sì.
5: Cioè. Io non ho saputo niente, mi dispiace, lei non se la deve prendere con me.
4: No, io me la prendo con lei perché lei mi sbatte il telefono in faccia, ho chiamato prima, sono stato anche abbastanza gentile.
5: Vabbè, io comunque le chiedo scusa, cioè non... Avevo sentito male, purtroppo. Adesso senta, adesso chiamo mio padre. Mm-hmm. Però non ho capito di che cosa vuole sapere.
4: Volevamo sapere quando intende pagare le tasse evase negli ultimi 10 anni, perché a noi risulta che suo padre non ha mai fatto una dichiarazione dei redditi. Qua risulta nulla tenente, poi sappiamo che ha la macchina, la casa.
5: Oddio.
4: Un certo tipo di tenore,
5: no,
4: di vita.
5: Senta, adesso io non le so dare risposta. Ma, cioè, mamma mia. Per cortesia. Adesso mio padre non è in casa, perché io non le so dare nessuna risposta.
3: Ormai la vittima è in trappola. Il motore dell'infamia è caldo. Entra in scena un fantomatico esattore con un fintissimo accento veneto, rafforzato da una serie di scaragliate improbabili, interpretato da Fabio Alisei.
5: Allora, mi dispiace tanto, ma
4: lei può cortesemente compilare intanto il modulo con il mio collega, così almeno sappiamo con chi abbiamo parlato. Lei mi conferma che abitate in via al 61
5: via. Così. Però può aspettare un secondo, può chiamare più tardi per cortesia. Mio padre non è a casa, io non le ho dato nessuna risposta.
4: Tra quanto torna suo padre? Lei mi sa dire che autovettura utilizza suo padre?
5: Accidente, non mi ricordo. Mi dispiace, ma purtroppo non mi ricordo.
4: Mm-hmm. Lei non sa che macchina ha suo padre.
5: No, senta, adesso sono impegnato, purtroppo non le so dare risposta, mi dispiace.
4: Mm-hmm. Capito. Un attimo, puoi rimanere in linea un secondo solo, che ho bisogno di schedare questa telefonata. Un attimo, le passo al dottor Ranocchia, un attimo. Ranocchia?
8: Sì, pronto?
5: Pronto?
8: Sì, buongiorno signora. Buongiorno, sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
5: Come?
8: Sono Ranocchia, agenzia delle entrate.
5: Io non so niente di questa cosa.
8: Ma
5: io guardi, non ho fatto nulla di legale.
8: Sì, no, ma...
5: scusate.
8: Noi dobbiamo compilare comunque un questionario con delle domande relative soprattutto ai terreni che sono di proprietà di suo padre. Su questi terreni suo padre non ha mai pagato una tassa patrimoniale, capisce? E che è un sacco di sghei insomma da versare, sono tanti soldi che dal fisco sono stati stornati nel corso dei 20-25 anni. Mi scusi, sto parlando però, mi sono pubblico ufficiale. Non mi può mica interrompere così. Allora, me lasci parlare, boia. Allora, che tutta una pletora dei documenti legati a dei terreni che suo padre a questo punto ha in varie zone disseminate, insomma, in giro per l'Italia, e del quale suo padre non ha pagato, sul quale suo padre non ha mai pagato una tassa. Capisce la gravità della cosa?
5: Sì, ma io non lo sapevo. Comunque,
8: sì, ma che non lo sappia lei non è importante, capito? Che lo dico io, cioè glielo dico io che suo padre non ha pagato queste tasse su questi terreni. Siccome si tratta di diversi ettari di terreno, appezzamenti, che anche del terreno edificabile, con sopra dei fabbricati agricoli, e insomma, che sono delle tasse da pagare. Adesso, ora, così a spanne che posso fare un calcolo, ma senza le sanzioni, gli interessi de mora, siamo intorno ai 240-245 mila euro.
5: E comunque. Cioè, secondo me dovrebbe richiamare più tardi, perché...
8: No, ma lei non ha capito con chi sta parlando, straboia, campitore! Mi son dell'agenzia delle entrate, non è che posso richiamare più tardi, non sei un gioco a quiz, buson!
3: Se vuoi sapere come va a finire, rimani nello Zoo di 105.
2: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Mi piace un cazzo.
2: Lo devo farlo, sì.
1: l'ha messa, andevo, perché pure lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
2: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito?
1: È fu.
2: Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po'
3: oggi. Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto?
4: Figlio di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo. Yeah. Yo.

0: Beach Party.
1: Ho ricevuto dei poteri supereroistici da uno stregone paffo che mi ha detto che e che mi ha detto che se grido Shazam divento ancora più incaffato contro i poteri forti. Vediamo. Shazam! Porca puttana, quanto mi fanno incaffare gli illuminati alle Major! Infatti oggi li spacco ancora di più, anche grazie alle barrette proteiche della San Giovente per un tricipite poffente. Ora posso rivelarvi altre verità del mondo che il signore oscuro Azazazazazot vuole infabbiare, ma io ve le rivelo! E allora, ricorda che sei forte, ma non sei antiproiettile! Piano, piano! Celiaco infame, per te folo pane! I cinesi a noi occidentali ci vedono tutti uguali! Oh Anna, significa famiglia, Lilo e Steve. Siamo nel 2023, ma l'alito pesante è ancora un tabù. Donkey Kong si chiama Donkey, che vuol dire asino, però è una scimmia. Ed ora tocca a voi! Io lo fo, che lo fo, lo fo, lo anche quando! Anche quando! Anche quando spero con tutto me stesso che Albano ritorni con Romina! Non fo l'unico! Ed ora una canzone! Per ora basta ospiti, ma ho intenzione di stare dietro ai ragazzi, alle tendenze dei giovani, ai trend, a TikTok. Quindi ho scelto la canzone dei video in cui balla Mercoledì, che tra l'altro non ho capito se è minorenne o meno, ma comunque è una gran bella figa! Comunque questa è la mia versione, in cui racconto di quanto sono un burlone, perché non bisogna mai fermare la voglia di fare scherzi e far sorridere la gente. Io faccio questi scherzi, ragazzi, vai maestro!

0: Pronto?
1: Pronto? Come stai? Pronto? Sono Tony.
0: Sono pronto?
1: Sono Tony, sei Godzilla? Pronto? Benissimo, grazie. Ciao, ci sentiamo.
0: Pronto?
1: Ciao, sono Tony, sei Godzilla?
0: Pronto, chi parla?
1: Sono Tony, Antonio, come stai? Sono il DJ, come va?
0: Ma con chi vuoi parlare?
1: E con Teresa Godzilla.
0: No, non sono io.
1: Chi sei tu? Chi ho chiamato?
0: No, non c'entro niente io.
1: Ma hai cambiato nome? Perché io ho questo numero che mi avevi dato tu.
0: Ma che numero hai fatto?
1: Aspetta che te lo dico, aspetta che guardo, Allora, il numero è 212.
0: No, non sono io.
1: Eravamo fuori dalla discoteca a limonare su una panchina. L'ubriaca.
0: No, cancellalo perché non sono io.
1: Mi dicevi,
0: hai sbagliato a scrivere.
1: Mi ricordo che mi dicevi, chiamami Godzilla, sono la tua Godzilla.
0: No, sbagliato.
1: Perché avevi la coda dietro. Possibile che non ti ricordi? Pronto, scimmia?
2: Tony Cazzo è tornato.
0: Pronto?
1: Anna Maria!
0: Pronto?
1: Anna Maria, mi senti? Sono Tony.
0: Con chi parlo?
1: Sono Tony, come stai, Anna Maria?
0: Ma va.
1: Hanno dei brutti ricordi di me, anche se sono sempre stato un gentiluomo.
3: Sì, pronto?
1: Sì, ciao! Sono Tony, c'è Maria?
3: No, ho sbagliato numero.
1: Sono Antonio.
3: Antonio chi?
1: Antonio DJ!
3: No,
1: mi senti? Dai, passami quella zoccola di tua moglie, dai!
0: Chi è tu?
3: Sbagliato numero.
1: No, non ho sbagliato tu. Passami la sento sotto. Dai, passami il troione. Pronto? Lo so, aveva paura lui di sapere la verità della moglie. Negli anni 80, zio ladro, eravamo al parco con gli scivoli, si lanciava da 100 metri con le gambe aperte. Peccato che quando arrivava giù poi camminava e sentivi che l'acqua usciva. Cazzo di medusa. Wanda! Ciao Wanda, sono Tony, come va? Sono Tony, che cazzo gridi? Stai calmo, sono Tony. Pronto? Wanda, sono Tony.
0: Ma chi è?
1: Sono Tony Cazzo, DJ, come stai?
0: Ho sbagliato il numero!
1: No, il tuo numero me l'hai dato tu! Eravamo al Crystal, me l'avevi dato tu il numero, ti ricordi?
0: Ma chi sei?
1: Tony, il DJ, che ballavamo insieme, ti ricordi che poi c'eravamo...
0: Basta un attimo! Si può sapere come ti chiami?
1: Sono Tony, ci eravamo conosciuti al Crystal a Zogno, ti ricordi? Che venivi sempre a ballare, io ero DJ, mi avevi dato lui il telefono, che poi avevamo, ti ricordi, anche scopato nella baracca? Ti ricordi? Ti ricordi?

0: Ciao,
1: come...
0: sono Antonio, come stai?
1: Bene.
0: Senti, ti ho chiamato per chiederti se per caso hai la mia giacca di jeans a casa.
1: Senti, non rompi cazzo, va.
0: Come rompi cazzo, va? Pronto? Ma che modo è?
2: Vendetta!
1: Pronto?
0: Eccomi, è caduta la linea.
1: Sì, senti, io non ho tempo da perdere.
0: No, sono Antonio io.
1: Che Antonio?
0: Il DJ, quello che ti scopava nella baracca. Ti ricordi?
1: Cos'è?
0: Che ti scopavo il culo nella baracca.
1: No, tua mamma e tua sorella.
0: No, no.
1: Ce l'hai fatto.
0: Ma no, mi ricordo, me l'hai dato tu il numero che ti scopavo nella baracca. Non ti ricordi che gridavi come una scimmia? Pronto? Ti scopavo nella baracca. Ma poi la baracca la roba.
3: Se hai una giacca di jeans a casa con una toppa sul retro con un cazzo gigante, vuol dire che tua madre se l'è scopato negli anni 90. E quindi invia subito il numero di cellulare di tua madre a wender@105.net. Così finalmente potrà tornare alla console.
4: Radio 105.

0: tutto il mondo tace.
1: The 105 Zoo.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
3: Il segreto.
4: Voglio saperlo.
5: Che segreto?
4: Il segreto.
6: Ma quale segreto?
5: Di che segreto parli?
4: Il segreto.

0: Segreto.
1: Non mi ricordo un cazzo, non mi ricordo un cazzo. Servastraccia, Servastraccia.
2: Eccomi, donna Ruanda. Mi scusi il ritardo. Stavo spolverando la sua collezione di facoceri ammanettati a parenti di Lino Banfi.
1: Me ne sbatti i coglioni di cosa facevi? Non mi ricordo un cazzo, lurida serva. E fra 3 ore ho l'esame.
2: L'esame di cosa?
3: Potrei farle la stessa domanda. Classico.
4: Non passa mai di moda.
1: Ottima domanda, maresciallo. Ho l'esame di storia anale di donna Ruanda. Se non lo passo, non riuscirò a laurearmi.
2: Mi faccia capire bene. L'università ha istituito un corso di laurea sulla sua storia anale?
1: Esatto, lurida serva.
2: Ma questa è una follia.
1: Idiota, non lo sai che io e la follia abbiamo un trascorso anale?

0: mille la stessa domanda. Robot,
1: sei meglio di Vitrabio. Chiamerò Luca se glielo dirò. Ho fatto anche la rima.
2: Voi due mi accompagnerete all'esame e fate attenzione, nessuno dovrà scoprire il mio segreto. Ci siamo intesi?
3: Non tema, donna Ruanda, sarò vigilissima.
2: Ma cretina, non lo sai che io e il vigile abbiamo un trascorso anale?
4: Accosti col culo. Accosti col figone. Aspetta che infilo la paletta. Accosti col buco del culo. Un attimo che infilo la paletta.
5: Il segreto.
6: Bocciato. Bocciato. Bocciato.
0: Dai, no, figa, dai.
6: Bocciato. Bocciato.
2: Quello è il professor Fesso Porro, il docente di storia anale mia. È il professore più severo dell'università.
6: Il prossimo a essere interrogata è donna Ruanda.
3: In bocca al lupo, donna Ruanda.
2: Idiota, non lo sai che io e la bocca del lupo abbiamo un trascorso?

0: di Donna Ruanda.
1: Sì, certo, professor Fessoporro.
0: Sì, figuriamoci, la vediamo subito. Mi nomini cinque persone viventi con le quali Donna Ruanda non ha un trascorso anale.
2: Potrei farle la stessa domanda?
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi?
2: Volevo fare un po' il simpaticone.
0: E invece ha fatto il coglione.
1: Cinque? Allora, il Dalai Lama, Morgan Freeman... suggeritemi?
3: Il professor Fessoporro! Il professor Fessoporro!
1: Cretina, lo sanno tutti che io e il professor Fessoporro abbiamo un trascorso anale.
0: Tengo ancora il cazzo marrone. Ai ai ai ai ai, Donna Ruanda, andiamo male. Mi sa che la dovrò bocciare.
1: No, professor Fessoporro, la prego, mi faccio un'altra domanda.
2: Potrei farla io l'altra domanda?
0: No, lei si deve fare i cazzi suoi. Allora va bene, Donna Ruanda la promuoverò se riuscirà a rispondere a quest'ultima domanda. Come sono sagace e macchiavellico. Qual è il segreto di Donna Ruanda? Il segreto di Donna Ruanda.
2: Potrei farle la stessa domanda!
0: Che mi fa l'imitazione, scusi?
2: Ci provo.
0: Sta prendendo per il culo, facci il suo.
1: No, questa domanda no.
0: Sì, questa domanda sì. Risponda o la boccio.
1: Va bene, il mio segreto è...
0: Forza.
1: Mi faccio la cacca nel bidet.
0: Sbagliata. Bocciata. Bocciata.
3: E qual è allora il segreto? Qual è?
2: Potrei farle la stessa domanda.
0: Potrebbe farsi i cazzi suoi.

0: is a zoo only for you.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Da quando più o meno l'uomo ha iniziato a vivere nelle scatole di cemento e mattoni, comunemente chiamati appartamenti, iniziarono a verificarsi strani accadimenti.
3: Ricordo bene, la prima volta che mi successe avevo precisamente una sessantina d'anni. Eppure avevo appoggiato il telecomando sul tavolino, ma lì non c'era più, e quindi mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando degli oggetti che cambiano posto. Un attimo prima sono lì e un attimo dopo non ci sono più.
4: Salve a tutti, sono un ricercatore di questo straordinario fenomeno. Vi siete mai domandati perché se quando entri in casa e appoggi le chiavi proprio lì, le guardi e sai che sono lì, quando poi devi uscire di corsa non le trovi più lì, ma là? Ecco, ce lo siamo chiesti anche noi.
1: Esatto. Perché gli oggetti si spostano da lì a là? Al momento sappiamo che sembra una cosa incomprensibile, ma abbiamo qui il nostro scienziato più rinomato.
5: Salve, sono lo scienziato più rinomato. Sono qui per rassicurarvi, lo spostamento degli oggetti in casa non è una vostra distrazione, non è stress e non è il vostro cervello. È un protocollo di dislocazione domestica, per il quale ogni oggetto di piccole dimensioni che avete in casa non è mai realmente statico al 100%.
1: Ma quindi chi sta dietro a tutto questo? E perché?
5: Semplice, sono i produttori di organizer per cassetti, aziende di smart tracking, influencer, la lobby internazionale dei costruttori di scatoloni trasparenti. Lo fanno per convincerti che hai bisogno di comprare sistemi di ordine, organizer, etichette, scatole, applicazioni per smartphone, tracciatori Bluetooth che suonano. Sono loro a mettere i dispositivi di dislocazione domestica nelle nostre case.
1: Ecco la chiave di volta. Ma come funziona realmente questo fenomeno?
6: Gli oggetti non vengono spostati a caso, seguono tre regole sacre ben precise. La prima, lo spostamento minimale invisibile, dall'angolo sinistro a quello destro del comodino o tavolino. Quel tanto che basta per farti dubitare della tua memoria. Il teletrasporto caotico mirato, oggetto che si sposta dalla cucina al salotto. E poi, il riposizionamento di umiliazione. L'oggetto si fa trovare solo quando hai iniziato a bestemmiare in più lingue. E dove si fa trovare? Proprio lì, nel posto dove è sempre stato e dove avevi già controllato. Porco d***o!
1: Esatto, porco d***o. Ci sono varie testimonianze di queste dislocazioni, come il telecomando nel freezer, il portafogli dentro il microonde, la signora che giura di non aver mai messo il coltello nell'addome del marito. Se ancora non ne siete convinti, abbiamo un'ultima testimonianza che vi farà venire i brividi.
7: Sono sempre stata estremamente ordinata con i miei oggetti. Ho una cassettiera dove tengo tutto organizzato, dal più piccolo al più grande, dal più corto al più lungo, da quello che non vibra per niente a quello con la vibrazione turbo. Ah! Una mattina, dopo un intenso pigiama party con le mie amiche, non trovavo più Mr. Johnson che tengo sempre dietro di me e... dentro di me, chissà dove si sarà cacciato. Chissà.
1: Chissà. Siamo scioccati quanto voi da questa testimonianza, ma una cosa è chiara: i vostri oggetti in casa non sono quello che sembrano. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
8: Lo Zoo di 105.
9: Geova Beach Party.
10: Sono appena ritornato da Sanremo, dove mi sono esibito davanti a 7 miliardi di persone, tutte lì per ascoltare i miei monologi magici, pieni di odio, sperma e rancore. Vaffanculo Lilla Piffi, I poteri forti mi hanno veramente rotto i coglioni, ragazzi. Basta con queste major del capo che ci avvelenano la mente. Piuttosto gettiamo del petrolio nel mare ed avveleniamo la barriera corallina. Oggi sono un pazzoide scatenoide, sono pieno di verità del mondo che vi voglio rivelare. Siete pronti? E allora, fea e fete, vai dal prete! L'avete vista? Cova? La merda rova! In bocca tua ripova! Rimani incinta, assicurati che lui non abbia fatto i biglietti per il Messico. La corazzata con Tionkin. In verità è veramente un bel film e voi non avete capito un cazzo di Eisenstein. Facciamo tutti fighi, ma in verità se ci viene chiesto quanti giorni al mese corrente, ci mettiamo a fare velocemente nella testa 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31, finché non troviamo il mese che ci serve! Fecanti e ti caghi addosso,

canfone, femfa ospite, sempre frequento i trend di TikTok perché voglio rimanere al passo coi tempi, coi giovani, Instagram e Facebook. Vi insegno con questa canzone, vi insegno come fare a risparmiare in questo periodo. Vai maestro! Se volete tu paghi tutto, ma quanto mi vengono a costare?

0: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
1: Geova Beach Party.
2: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo Zoo di 105.
5: Io conosco te, voglio duarmi con gli ombre 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
6: Tu conosci solo me?
5: Solo te.
6: Solo me?
5: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
7: Neanche di me?
5: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
7: Amico mio, Wender è amico
5: tuo. Quello è tuo!
7: No!
5: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
7: Cosa dov'è c'entra?
5: Dov'è quella registrazione?
7: E se vado via io?
5: Nessuno viene.
7: Neanche tu?
5: Io posso litigare con la guerra.
7: Ma gli altri
8: no,
7: non verranno mai.
8: Se va via Marco, tu non vai.
9: Anche a me,
5: no,
8: terzo
5: no,
8: piano.
5: Frazione,
8: stai zitto, terzo piano.
5: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
7: No, tu
5: lui
7: sei
5: è un figlio di zoccola.
7: Tu sei una merda.
5: Lui
7: sei.
5: È furbo.
7: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
5: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgono, non lo sai.
7: Sì.
5: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
9: Lui via, io vado.
5: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere, ma tu
7: no, ma metti che ti dà 10 milioni,
5: sì,
7: subito. Tu rimani?
5: No,
7: vieni con me
5: subito. Wender
7: che
5: è un figlio di Zoc,
7: è un bugiardo,
5: sei esa bugiardo, eh?
7: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
6: Tu mi avevi. Tu hai detto io sono stato innamorato una volta.
5: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
7: Tu avevi 20 anni?
5: Io avevo 20 anni. Questo dice che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
7: Ma va?
5: Sì, io gli dissi no, non scappo io perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo, mi ha detto. Sai che questo è uno schiaffo forte, boom. Allora l'acchiappivo con la scarpa in testa, boom, boom.
7: Tu a lei?
5: Sì, dico vaffanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
7: Sì?
5: Sì.
7: Allora sei stato innamorato?
5: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
7: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
5: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
7: Ma ci avevi trombato?
5: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
7: Sai trombare?
5: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
10: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap di cazzi. E stai fatto, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro.
5: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.
11: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
12: Mi senti, bastardo?
13: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
12: Addio.
13: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sotto.

0: Lo Zodi 105.
1: Ciao, usufruitori di applicazioni inutili! Avete già installato il nostro App Store Up and Up? Se non lo avete ancora fatto, siete dei perdenti che non stanno al passo con i tempi. Sì, perché Up and Up è l'App Store più gettonato e soprattutto chiacchierato del web, dove puoi trovare applicazioni di ogni genere. Da oggi, anche per microonde intelligenti. Sì, e non dimenticare di attivare la funzione Dark Web. Ti si apriranno orizzonti infiniti. Tutto questo lo trovi solo su
2: Up and Up.
3: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Al primo posto nella top 10 della settimana.
4: Fai da te, fai per tre.
1: Basta affidarsi a professionisti di vari settori. Crea o ripara i tuoi oggetti in completa autonomia grazie a Fai da te, fai per tre. Troverai un'infinità di oggetti che potrai realizzare da solo con le tue mani e la soddisfazione è garantita. Apri l'app, scegli cosa realizzare e segui il tutorial. Ad esempio, crea la tua pipa con qualsiasi oggetto.
5: Scusa Fernando, ma cosa stai facendo?
6: Sto facendo la nuova pipa, guarda qui che bella, con un bello scarpone da sci.
5: Una pipa con lo scarpone da sci?
6: Sto usando l'app Fai da te, fai per tre. Guarda qua. Hai visto?
5: Che figata, quasi quasi me la scarico anch'io.
6: Guarda, ne ho fatta un'altra con la mela.
5: A provare? E infatti c'è un buon sapore.
6: Certo, così fumi anche biologico.
1: E se sei un amante dei tatuaggi, smettila di spendere soldi nello studio del tuo tatuatore e affidati a Fai da te, fai per tre, con il super tutorial che ti spiega come realizzare la tua macchinetta per tatuaggi spendendo solo 20 euro e potrai tatuarti da solo o fare tatuaggi ai tuoi amici.
4: Allora cos'è che vuoi?
7: Allora volevo una roba un po' tipo Star Wars col Millennium Falcon, Chewbacca, lo spazio.
4: Ti posso fare uno smile? Non so disegnare tanto bene. Poi la macchinetta l'ho fatta con Fai da te, fai per tre.
7: Ah, allora sì, dai, fammi uno smile qua sulla spalla, che mi manca. Però mi fa un po' male il braccio, eh. Non è che mi si sta anche un po' gonfiando. Che colori stai usando?
4: Le tempere a olio. E ti chiudo tutto con un bel nero di sepia.
1: Ma non finisce qui! Nell'infinito indice dell'applicazione Fai da te, fai per tre, c'è anche spazio per gli amanti della magia. Sì, impara a costruirti la tua bacchetta magica realmente funzionante!
4: Allora, dovete andare a un albero, scegliere l'albero, poi chiedergli il permesso per staccare un ramuscello e dovete fare tutto questo nella notte di luna piena. Dopodiché, quando creerete la bacchetta, vedrete che funzionerà sicuramente.
8: Guarda, amore, ho preparato la bacchetta magica!
6: Dai, che non ho voglia adesso! Cos'è sta roba?
8: L'ho realizzata con Fai da te, fai per tre! C'era un tutorial chiarissimo! Funziona davvero, le
6: sai? Ma come fa a funzionare? Dai, fai vedere!
8: Guarda, ti faccio un incantesimo e non vedrai più da un occhio!
6: Dai però!
8: Stupefaction!
6: Ma è successo niente!
8: Stupefaction!
6: No, ancora niente!
8: Stupefaction!
9: Ah, cazzo, me l'hai ficcato in un occhio! Ma sei scema?
8: Vedi che funziona!
1: Pazzesco! Fai da te, fai per tre è un'applicazione unica prodotta da
2: Up and Up!
1: E se fai l'abbonamento premium, ti regaliamo l'accesso al nostro portale sul dark web, dove potrai trovare applicazioni come
4: Occultami.
1: 1001 modi di occultare un cadavere in completa autonomia.
3: E

0: La montagna è in fermento. Il Natale si avvicina e visto che siamo ancora in un periodo storico dove religioni e civiltà diverse non cagano sulla nostra identità culturale sul nostro territorio, tutto il villaggio si sta preparando alla grande parata prima della Natività. Anche il nonno è in fermento, perché come ogni anno ha avuto una brillante idea per racimolare degli spicci extra facendo delle elemosine creative.
1: Forza, troiette. Preparatevi che ho avuto un'idea della Madonna per fare degli spicci in paese.
2: No, nonno. Ti ho detto mille volte come la penso. Io quelle robe sporche non le voglio fare. Anche l'idea strampalata di fare quelle cose con le mani da dentro una scatola coi buchi per 30 scellini mi fa schifo.
1: Ma stai calma, Gundam. Non sto parlando di fare le seghe ai salumieri dai Glory Hall.
3: Allora che cazzo ti è venuto in mente a sto giro?
1: Chiederemo soldi ai genitori per fare un giretto con la slitta di Babbo Natale. Ho inculato due asini malati di cimurro al mattatoio e gli ho incollato delle corna di cervo. Io mi travesto da vecchio panzone e ho intriso i vestiti di sangue, così sono quasi rossi. Ovviamente prima che coaguli definitivamente. Se ci sbrighiamo, scendiamo in paese e prima che uno dei due asini muoia di setticemia dovuta alla colla delle corna e i miei vestiti si riempiano di vermi delle mosche, potremo fare un sacco di quattrini.
3: Ma nonno, l'idea mi sembra una cagata. Puzzi di vomito e gli asini sono pieni di merda. E poi, la cosa più importante, non abbiamo una slitta.
1: Ma cazzo! Ma possibile che non ragioni in maniera quadridimensionale, nana del cazzo? La slitta c'è come? È proprio sotto il culetto pieno di piaghe della mangiaformaggio a tradimento. Legheremo gli asini alla sedia a rotelle di Clara e la copriremo con un sacco per farla sembrare un sedile. Così i bambini staranno anche comodi.
3: Grande idea! Ti avevo sottovalutato, nonno!
2: Scusate, ma a me non sembra una idea così geniale. Potrebbe essere pericoloso.
1: Ma che cazzo di pericoloso? Devi stare solo seduta mentre due asini del cazzo mezzi moribondi fanno tre passi. Dai! Andiamo, porca troia, che ho il sangue che si sta seccando. Allora, Clara, devi stare solo ferma e non muoverti. Adesso darò agli asini il via. Così tireranno delicatamente la sedia fino a valle, ok?
2: E io, nonno, non mi sento affatto serena sotto questo sacco. Hai tenuto gli asini a una distanza corretta, non vorrei mai che...
1: Che cosa? Sempre a polemizzare? Che cazzo di distanza devo tenere? Che cosa deve succedere?
2: Non so, sai come sono gli asini. Loro quando sono nervosi scappano.
1: Ma allora vedi che te le chiami brutta porta sfiga di merda. Adesso c'è tutto il sedile pieno di cervello.
0: Beh, tanto torto la piccola Clara non lo aveva, effettivamente. Nonostante le pessime condizioni dei due equini, un calcio di un asino può sfracellare un cranio con molta facilità. Quindi state attenti, bambini, se vostro nonno pieno di sangue sui vestiti vi obbliga a travestirvi da sedile su una slitta trainata da due asini moribondi, perché potreste farvi male. Ciao ciao, stronzi!

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
6: Sì.
3: Ah!
6: Sì.
3: Dai!
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai.
6: Oh,
3: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
3: Che cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
6: Puttana. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo!
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo!
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No,
5: scusa,
3: no.
5: Vista.
3: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Ah, sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
0: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
0: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Lo Zoo di 105 presenta. Black Mirror. Black Mirror. Lo schermo negro. Flemmario era un ragazzo educato.
8: Sono una persona educata, rispondo sempre alla cosa giusta nel migliore dei modi. Grazie, prego, per favore, venga avanti.
7: Ma anche un ragazzo educato ai cazzi suoi.
8: La prego, non dica le parolacce, detesto il turpiloquio, detesto tutte le parole che iniziano con C e finiscono con azzo. Mi danno fastidio in generale tutte le parolacce, ma anche le allusioni ad organi sessuali. Anche la parola pub mi urta un po'. Quindi con tutto il rispetto, la prego, prima lei. Grazie, si accomodi, scusi.
3: Ehi, Flemmario, devo dirti una cosa!
8: Il suo tono di voce è fastidiosissimo, ma siccome io sono una persona molto educata non glielo faccio notare, quindi mi urli pure in faccia, dica.
3: Tette culo, capa!
8: Questo linguaggio è scurrile e inammissibile, è pecoreccio, è di basso grado, è di forza. Quindi mi perdoni, la prego, gentilmente, smettete di adoperare parole che potrebbero urtare la mia sensibilità cortesemente, soprattutto quelle riferite al meretricio.
3: Ok, puttana tua madre, quella troia succhia cazzi!
8: Era proprio quello a cui alludevo, il meretricio. Lei ha pronunciato la parola puttana. Ecco, adesso l'ho detta anch'io, quindi anch'io mi sto sul cazzo da solo. Oh, ho detto cazzo. Devo chiedermi scusa, scusi, ci mancherebbe. Adesso rimango attonito davanti all'apparizione di un soggetto che dovrebbe essere il messia moderno ambientato 2000 anni dopo, ma che molto probabilmente non lo è. Oddio, fingo stupore, Gesù.
9: Spagnolo, come stai? Come ho scritto nella Bibbia, quella Bibbia 2, no? Se ti schifano in prigione, tu porgi altra coltellata, sempre la parte dell'addome, quella dove c'è Milsa.
8: Mi dispiace, le chiedo scusa, non ho mai letto questo bestseller. A dire il vero, non ho mai letto neanche il prequel. Non sono molto interessato a questioni religiose. Comunque lei vada pure avanti con il suo progetto pernicioso.
9: Cioè, il concetto, su, tu capisci il concetto di quello di porgere altra cosa, no? Tipo, se io ti do pessata, tu mi porgi denaro.
8: Non sono...
9: Ti faccio esempio, tiro fuori 50 euro.
8: Non possiedo denaro contante.
9: Ecco, cosa vuoi pagarmi, bamba? Ti taglio la gola, pezzo di merda.
8: Non sono...
9: Zitto, che ho visto sbirre. Niente, era solo vigile urbana.
8: Non sono interessato ad acquistare stupefacenti. Io sono una persona corretta.
9: Allora che cazzo vuoi? Perché vieni al parco?
8: Sono venuto a cercare qualcuno che mi possa aiutare a risolvere il mio problema. Io sono una persona educatissima, detesto il turpiloquio. Trovo che sia pecoreccio e barbaro continuare a dire parolacce. Puoi aiutarmi per favore a non sentire mai più parolacce e turpiloqui nella mia vita?
9: È per questo che c'è la bamba. Tu con bamba non senti più niente. Tutto ti sembra più strano, più diverso, voglia di fare amicizia.
8: Non sono intenzionato a cominciare a pippare. Ho bisogno di un metodo più empirico per non ascoltare più le parolacce.
9: Beh, allora sei fortunato, un ragazzo che non si fa droga. Perché non hai sentito novità?
8: Se avessi sentito la novità da solo senza dover ricorrere a un falso messia nato 2000 anni dopo e perfino poco credibile che parla metà traba d'Antuano e un rumeno, forse mi sarei arrangiato da solo.
9: Potevi dire solo quale novità, no? Invece di rompermi cazzo, eh?
8: Chiedo scusa per essere stato prolisso. Oh, quale novità, messia?
9: Adesso possiamo andare avanti con questo copione di merda.
10: si chiama Censurator, è la nuova applicazione capace di bippare le parolacce delle persone nello stesso momento in cui vengono pronunciate. State a sentire. Porca puttana, succhiami il cazzo, figlio di Avete visto?
8: Oh, finalmente come sono fortunato. Grazie a questa applicazione posticcia potrò recarmi in posti con persone senza soffrire di agorafobia, ma soprattutto senza incappare in parolacce che si riferiscono agli organi sessuali, alle divinità correnti, soprattutto quelle monoteiste, e al meretricio.
9: Oh, ce la facciamo una birra? Astra, porca quella dice di tua madre quella perché ci dobbiamo bere una di birra? Sta bottiglia prima che dalla piccola figlio di
8: È straordinario, non ho sentito assolutamente niente, anche se forse oltre a bippare i suoni dovrebbero anche in qualche modo nascondere il labiale, perché ho identificato leggendo l'alba almeno 5 riferimenti a Nostra Signora e alcuni a note prostitute. In ogni caso adesso posso andare a trovare anche mio nonno senza che la mia sensibilità venga ferita. Mio nonno è un noto anticristo.
7: Da quel momento la triste vita di Flemmario cambiò in meglio, e quando si è felici arriva anche l'amore.
11: Ciao, mi chiamo Anna Vacca e ti trovo molto carino.
8: Oh, piacere Anna Vacca, io sono Flemmario e con molto rispetto anche io trovo la tua persona estremamente affascinante, al di là del tuo nome che costituisce un bieco gioco di parole e dovrebbe farmi capire che forse tu sei avvezza al meretricio. In ogni caso vorrei trovare un eufemismo per rivelarti il fatto che sogno segretamente di mungerti, ma ho paura che questa cosa risulti irrispettosa, quindi non te lo dirò e non farò allusione alle tue mammelle.
11: Andiamo da me?
8: La Madonna, che velocità. Volevo dire, molto volentieri. Grazie, prego, prima lei si accomodi, attenta al gradino, mind the step.
11: Oh sì, Flemmario, così di più, fammi con la così. Sono la tua dai, voglio il tuo c***o, dai, Flemmario, così. Sì.
8: Oh, per Giove, una foresta di beep proprio sopra le parole che volevo sentire. Questo Censurator è un prodotto deludente. Voglio sentire quelle parolacce perché mi arrapano, se no mi viene il pene moscio.
7: E quando si è felici e arriva l'amore, è il momento di prenderlo in culo dalla vita.
8: Funziona anche su di me. Oh, porca. Volevo farmi una bella scopata. Oh, can. Spero che si sia sentito can.
7: Alla prossima puntata di Black Mirror. Lo schermo.

0: Accidenti. Forse nessuno lo sa, ma in questi giorni ricorre una grande occasione che il nonno di Heidi ama festeggiare. No, non è il suo compleanno. Di quello non gliene frega un cazzo. Il nonno ama festeggiare la ricorrenza della sua uscita dal gabbio dopo 16 anni per aver accoltellato due tunisini fuori da un bar per futili motivi e poi aver avuto una colluttazione con la polizia culminata con una fuga con sparatoria. Insomma, una bella medaglia per un malandrino.
1: Allora, deficienti, forza, non perdete tempo, che il nonno potrebbe tornare da un momento all'altro. Appendete quegli striscioni e tu, Peter, muoviti con quelle birre sul tavolo. Voglio che sia tutto perfetto. Il nonno sarà una merda umana, ma il suo anniversario di uscita dal gabbio con onore va festeggiato. Altrimenti, come gente d'onore, saremmo degli infami.
2: Ok, Heidi, guarda cosa gli ho preso come regalo.
1: Ma bravo, Peter, della bonza a crocche che brillano. Il nonno ne andrà pazzo dopo l'oppio della Rottenmeier e il mio MDMA.
3: Hey, Heidi, che bello, si festeggia il nonno anche quest'anno. L'anno scorso è stato proprio divertente, ma questa volta con la festa a sorpresa sarà ancora più bello. Chissà che reazione che avrà. Voglio essere in prima linea per godermela tutta, anche perché, se sto dietro, non vedo niente dalla sedia.
4: Ehi, forza, spegnete le candele e state zitti! Credo di aver visto il nonno che sta arrivando in lontananza! Non rovinategli la sorpresa! Su, forza, in silenzio!
5: Porca troia, che cazzo di freddo! Ma perché non ho fatto il pescatore invece del pastore in montagna? Ma che strano, perché le luci della baita sono spente? Mi puzza sta storia. A quest'ora dovrebbero essere tutti in casa. C'è qualcuno dentro. Porca troia, è una cazzo di imboscata. Questi sono i tunisini. Sono venuti a vendicarsi dopo 16 cazzo di anni per la questione arretrata. E proprio il giorno dell'anniversario del mio rilascio. Porca troia, hanno sbagliato, pastore, oggi. Adesso me li inculo bene bene, sti schifosi.
3: Eccolo, state zitti. Sento che sta arrivando alla porta. Adesso appena entra gli urlo: sorpresa! Sorpresa!
5: Ciucciatemi il cazzo, tunisini!
1: Ma nonno, che cazzo fai?
5: Ma porca troia, Clara è tunisina!
1: Era una festa a sorpresa!
5: Grazie, cazzo, c'è da pippare.
0: Alla fine, è bello quando gli amici ti pensano. Una festa a sorpresa, che bella idea! Mi spiace per Clara, ma alla fine è lei che sta sempre fra i coglioni. Se si fosse messa dietro come sempre, magari non avrebbe preso una pallottola in faccia, sta cretina. Alla prossima puntata, Bifolchi.

0: is a zoo only for you.
1: Radio 105.
2: Rai Spreco presenta
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
7: Scusi, non sto capendo.
8: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
9: No, questa volta io ti tolgo.
8: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
9: Prendi la candeggina, Rosario.
10: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
8: Oh no, Brimbelli!
9: Abbiamo vinto, usciamo!
7: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
11: Pronto?
7: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di,
11: sì,
7: Don Gaetano?
11: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
7: sì,
11: che sono andato a puttane.
7: Benissimo.
11: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
7: sì,
11: no?
7: Sì. Ma lei sta a Pavia?
11: Sì.
7: Tutto bene? Si è strozzato?
11: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami,
7: sì,
11: delle feci.
7: Guardi,
11: forse
7: vabbè,
11: c'è il sangue.
7: Sì,
11: allora,
7: va
11: signora...
7: Bene. Questo
11: mi ascolti,
7: sì,
11: ero puttane.
7: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
11: E quella sera c'era uno con la parrucca.
7: Ah.
11: Non vorrei che sia, come si chiama?
7: Don Gaetano?
11: Gaetano?
7: Don Gaetano, sì.
11: Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
7: Scusi, lei...
11: Sì, guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è.
12: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
11: E cosa c'era dentro le lasagne?
12: C'era il prosciutto, mozzarella,
11: l'uranio, un poverito,
12: cotechino,
11: inghia, brasiliano.
12: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
11: Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
12: Ecco dov'era il cacciavite.
11: Porcaccia me se.
12: Porca madre.
11: Sangue non c'è nelle feci.
10: Cacciavite Brimbelli.
7: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
12: Sì, scusa collega.
7: No,
12: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
7: Ma perché mi passate Rai Sport?
12: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
7: Ho capito, ma per telefono.
12: Alla priorità.
7: Sì, anche sul Rai 3.
12: Su tutto
7: quanto. Va bene.
12: Lo sport.
7: Sì.
12: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
7: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
12: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
7: Sì.
12: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
7: Ah, all'ungherese?
12: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
7: Sì.
12: Ecco.
9: Glauco! A tavola che pronto!
12: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
9: Dai,
12: ma tu,
9: che ti ho
12: ma
9: fatto
12: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
9: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
12: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
9: Dai che si raffredda l'insalata.
12: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
7: Sì.
12: Ecco, fa il colpo.
7: Ecco.
12: Uno.
7: Sì. Due.
9: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
12: Che Bagalov, porco.
7: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
12: Allora signora,
7: sì,
12: sono quello della cacca, sì, dell'esame delle feci.
7: Sì.
12: Allora,
7: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
12: No.
7: Tente
12: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
12: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: ma
12: fare la
4: cacca.
12: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
12: Che ce ne devi puntare dentro, un bastoncino ce ne devi puntare.
10: Bastoncino Brimbelli.
12: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
12: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda. Non
7: bene,
12: visto.
7: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
12: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
7: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
12: Scusa collega, il colpo decisivo?
7: Sì.
12: Decisivo?
7: Sì.
12: Perché il campione ungherese Nemecek...
7: Sì.
9: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
12: Ma l'insalata non si raffredda.
9: Dov'è tuo figlio?
12: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
9: Hai visto
12: vabbè,
9: Peppino?
12: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
9: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
10: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è... Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami tutto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è il coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un foglio, chi ti ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
9: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
9: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalk Nikos! E Kalk Nikos! E Kalk Nikos!
1: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
1: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Io mi devo dire i figli puttani! Testi cagli, vuoi di me i figli puttani!
10: Calmati che ti
11: metto...
10: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
11: Oi, eiaculatore precoce!
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì!
12: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
10: Beh!
12: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
12: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
12: vieni
10: lo puoi fare!
12: Vieni qua, Leon San!
10: Non cinese!
12: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
11: No, figlio puttana!
12: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, c'è.
12: Leon San, prendi quella cela, metto la cela, tolgo la cela.
11: No, è più buttata.
12: Metto la cela, tolgo la cela.

0: ciolla. Hop hop gadget. Cappottino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
1: Ma gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
0: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
2: Zio Gadget, è una tragedia!
0: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
2: Ma che fai, zio? Disegni?
0: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
2: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino, quelli inutili di uomini e donne.
0: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
3: L'ispettore gadget.
4: Lo zoo di 105.
5: Eccoci tornati! Sì, il super portale con le super applicazioni! Cosa? Non conosci App & Up? L'unico inimitabile app store con milioni e milioni di applicazioni per tutti i dispositivi in commercio e anche per i Walkman degli anni 80? E come sempre, non dimenticarti che ci trovi anche sul dark web! Cosa aspetti? Apri il browser e cerca...
6: App & Up!
7: E App & Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
5: E questa settimana al primo posto indiscusso di sempre,
8: Pet to Speech.
5: Sì, anche App & Up entra nel mondo delle intelligenze artificiali e crea la prima applicazione in assoluto che ti permetterà di parlare con il tuo animale domestico. Pet to Speech è molto semplice. Apri l'app, seleziona il tipo di animale e inquadralo. L'app farà il resto.
9: Ma che bello! Finalmente hanno fatto un'applicazione con la quale possiamo parlare. Sei contento, Biba? Apro l'app, seleziono gatto e ti inquadro.
10: Dai, dai, su, sfogliati, come fai sempre. Inizia a toccarti, così poi mi struscio su di te. So che ti piace, stronza!
9: Ma, Birba, sei un maniaco!
11: Disse quella che i cetrioli li usa e non li mangia.
5: Beh, si sa, gli animali assomigliano ai padroni. Con Pet to Speech potrai dialogare con il tuo animaletto domestico. Potrai anche registrarlo e postare il video su TikTok.
12: La foto di Chiara Ferragni.
13: Ehi, Gianfranco, guarda questo canale TikTok. C'è questa che fa parlare il suo criceto con quell'applicazione lì, Pet to Speech. No, che figata, fa vedere!
9: Dai, Billy, fai vedere che bravo cricetino che sei e che sai fare la piroetta.
14: Sappi che prima o poi riuscirò ad uscire da qui e ti taglierò la gola mentre dormi. Mi basta finire la corsa su questa ruota. Dovrà pure portare da qualche parte. E a quel punto ti ucciderò.
5: Ma non ti abbattere, non tutti gli animali sono così. Infatti è appurato che il cane, che è il migliore amico dell'uomo, è anche l'animale con il quale si possono fare discorsi molto più complessi.
8: Amore, ho scaricato Pet to Speech, la proviamo su Fluffy?
15: Sì, amore, inizia che arriva.
8: Allora apro l'app, seleziono cane e inquadro Fluffy.
16: Oh, finalmente adesso puoi capirmi. È tutta la vita che sto cercando di comunicare con te, mio padrone, perché in questi anni sono riuscito a mettere a punto tramite una serie di esperimenti realizzati mentre tu e la tua dolce metà mi lasciavate a casa tutto il giorno. Una cura definitiva per il
8: Cazzo, mi si è scaricato il telefono!
15: Amore, ma cos'è che stava dicendo il cane?
8: Aspetta, dammi il tuo telefono, che il mio è scarico. Ecco, Fluffy, cosa stavi dicendo?
17: Fame.
8: No, Fluffy, mi dicevi che avevi scoperto una cura di qualcosa.
17: Palla.
15: Amore, ma sei sicuro che questa app funzioni? Scusa.
8: Sì, mi stava dicendo che aveva trovato qualcosa. Ripeti, Fluffy, fai il bravo cane. Dai, Fluffy.
17: Cacca.
5: Attenzione, l'applicazione funziona solo con iPhone. Pet to Speech è un'applicazione...
6: App & Up.
5: Con i primi 100 abbonamenti direttamente dal dark web.
8: Fotocopiami.
5: Tutti i metodi e le illustrazioni che ti spiegano come realizzare dei documenti fatti.

0: Zodi 105.
1: Sandro, sei pronto?
2: Sì, sono pronto.
1: Bene, allora andiamo con la sigla.
2: Tonino, cosa devo vendere questa sera?
1: Oggi devi vendere un quadro.
2: Questo che mi avete messo dietro?
1: Esatto, Sandro, proprio quello.
2: Ma è una merda.
1: Dai, ti inventa di qualcosa. Ora però dobbiamo iniziare.
2: Ti chiedo solo una cortesia. Quando sto facendo la vendita non parlarmi in cuffia, ok?
1: In onda tra 3, 2, 1, sigla.
2: Ma non mi hai risposto, porco
1: Ok, Sandro, non ti parlerò in cuffia.

0: te le tocco. L'arte che ti tocca dentro.
1: Buonasera a tutti i telespettatori di Teletocco, dove qui tocchiamo l'arte. Questa sera vi mostrerò un quadro. Dire un quadro è un po' riduttivo. C'è capitata questa occasione, lo state vedendo, è bellissimo, lo volete fermare, potete farlo. Guardate che qui noi non vi prendiamo in giro, ti interessa? Io te lo metto via, ti ho chiesto soldi? No, non te li chiedo, io lo metto via e quando deciderai di acquistarlo sarà tuo.
2: Sandro, il capo mi dice che non si possono mettere via i quadri.
1: Tonino, ma...
2: Ah, scusami Sandro, non ti dovevo parlare in cuffia?
1: Stai zitto che sto facendo la vendita.
2: Sì, sì, hai ragione, non ti disturbo più.
1: Allora, dove ero rimasto?
2: Eri rimasto che la gente lo può fermare senza dare nessun anticipo.
1: Ma porca la... Lo so, non parlare!
2: Ok, Sandro, chiudo.
1: Ma quanto è bello questo quadro! Pensate, è stato trovato in un autogrill poco prima di Napoli, abbandonato dentro ad un bagno. Questo quadro raffigura la musica, la storia di una città, questa bellissima pittura a olio su tela che raffigura Diego Armando Maradona accasciato per terra.
2: Sandro, ma che cazzo stai dicendo?
1: Zitto, figlio di puttana!
2: Sandro, ma sei in diretta!
1: Ti ammazzo la famiglia!
2: Sandro, cerca di recuperare perché stiamo perdendo ascolti.
1: Zitto, figlio di puttana, è il nome che l'artista ignoto ha dato a questo dipinto. Come potete vedere, Maradona accasciato per terra con la schiuma alla bocca e il naso bianco. Ma perché questo?
2: Sì, infatti ce lo stiamo chiedendo tutti in regia. Tommy, alza la base perché Sandro non sa cosa dire. Sandro, il dipinto di Maradona è un disegno che ha fatto Tommy con l'intelligenza artificiale. Come ne usciamo?
1: Allora...
2: Ti volevano fare uno scherzo.
1: Come? Uno scherzo? Tommy, ferma tutto. Io sono qui a dare la mia vita per l'arte e voi mi prendete per il culo? Sto cazzo. Adesso io lo venderò ugualmente perché io non mi posso sputtanare per colpa vostra. Porco d***o.
2: Bravissimo Tommy che hai messo il bip.
1: Tonino, ma tu con chi credi di parlare? Io ora venderò questo quadro di Maradona e un giorno, magari non troppo lontano, mi chiamerai e mi dirai grazie. Grazie per avermi sistemato la vita. E quello è
2: Sandro. Oh Sandro, mi senti? Sandro, rispondi. Qualcuno gli dia uno schiaffo per riavviarlo. Ecco, bravo, sì, dagli la 2.20. Tommy, fai partire uno stacchetto perché abbiamo in linea un po' di clienti interessati al dipinto di Maradona.

0: Quando Maradona ha cacciato per terra con la bava alla bocca e il naso bianco, ha riscosso un grande interesse al pubblico da casa. Non conosciamo l'artista, c'è scritto solo Tommy. Ma chi è questo Tommy?
1: Bravo Sandro, continua così che lo vendiamo anche se l'ha fatto Tommy il cameraman.
0: Tommy è il nipote di Picasso, sì, avete sentito bene? Tommy Picasso, pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno signora, sono Sandro di Teletocco. Come sta?
2: Vatti a far mettere in culo, ti è caputtana che t'ha caraca oggi.
0: Esatto.
1: Bravo Sandro che non ha insultato la signora.
0: Bravo un paio di coglioni. Chiamami immediatamente sta vecchia bifolca bastarda.
1: Sandro ti prego, non farlo.
0: Se non lo fai giuro che quando esco da Teletocco ti cago sul cofano della macchina.
1: Ok, te la chiamiamo.
0: Ma ti pare? Ti pare che io mi faccia trattare così? Io, venditore d'arte! La gente farà la fila per comprare il quadro di Maradona.
1: Sandro, mi raccomando, la vecchia è in linea. Cerca di non trattarla male e fai la vendita.
0: Signora, se lei si è messa in attesa è perché lei è pazza!
2: Tu sei deficiente, ti che puttana che t'ha caracca volta, disgraziato maledetto.
1: Sandro, stai calmo.
2: Disgraziato maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Ludro, lazzarrone maledetto.
0: Fai sta cazzo di offerta.
2: Anche il mio telefono, ecco, è seguito dalla polizia. Dunque aspettati di tutto.
0: Poi,
2: hai capito?
0: Poi,
2: hai capito, disgraziato maledetto.
0: Poi, fra 200 anni mi chiamerà e mi dirà grazie. Grazie per avermi sistemato la vita.
3: Quello è finito.
1: Sandro! Sandro, ci sei? Ragazzi, mettetegli una cintura in bocca. Sandro! Sta sbavando come un cammello. E anche oggi non abbiamo venduto un cazzo. Basta, mi sono rotto i coglioni. Tommy, metti la sigla e andiamocene al bar.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per risolvere i problemi del cittadino, ci pensa Rizzo Savino.
2: Buongiorno.
3: Sì, buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. Senta, la mia azienda si occupa di distribuzione di slot machine, gratta e vinci. Senta, no, la chiamavo perché noi abbiamo fatto una linea per le cliniche, per gli ospedali, da mettere lì all'interno. Per esempio, noi abbiamo questo gratta e vinci che si chiama Malato per Sempre, che in poche parole si vince una fornitura, cioè diciamo di medicinali a vita. Chiaramente la clinica prende una percentuale dalle giocate dei pazienti, perché spesso stanno là e non sanno che fare. Sa che spesso quando uno si ricovera non c'è il posto letto, e noi abbiamo creato questo gioco che si chiama Super Enaletto, dove ci sono dei numeri, se uno becca i primi sei numeri vince subito il posto letto.
2: Sì, come no, ci interessano.
3: Ecco, ma devo parlare con qualcuno, devo mandare una mail.
2: No, ma pure con me, può passare qui in struttura e poi
3: Noi siamo come sito operativo a Milano, mi scusi. Se vuole le invio lo stesso il materiale.
2: Com'era questa cosa del super letto, com'era?
3: No, allora, praticamente noi l'abbiamo chiamato super enaletto, nel senso che praticamente ci sono dei numeri da indovinare, chiaramente sono dei numeri a trucco, no? Si mette d'accordo con la clinica, il paziente che indovina i numeri e vince subito il posto letto, perché spesso per il ricovero bisogna aspettare. Dice, lei deve comprare il tagliando che costa 3 euro.
2: E quell'altro come si chiama? L'altro
3: si chiama Malato per Sempre. Si vince una fornitura di medicinali a vita.
2: Scusi, se le faccio perdere tempo, però probabilmente non dovrebbe cambiare il campo di intervento. Però se...
3: Va bene, la ringrazio lo stesso.
2: La ringrazio io, arrivederci,
3: buona giornata.
4: Esistono gesti semplici per sostenere le nostre attività. Potrai contribuire alla creazione di un mondo senza barriere che sappia rispettare tutti i ciechi e gli ipovedenti.
5: Italiana di ciechi e degli ipovedenti, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno, scusi disturbo. Senta,
5: mi dica, prego.
3: Senta, noi abbiamo creato una linea proprio per i non vedenti. Per esempio abbiamo delle slot machine che quando vengono tirate, praticamente, chiaramente non vedendosi l'oggetto, viene detto. Quindi la slot machine che parla, tipo campana, campana, mela, che ne so, ciliegia, caffè, ananas, così chi gioca sa che cosa sta succedendo, capisce?
5: Mi dica, lei vuol sapere se è possibile un'eventuale collaborazione?
3: Assolutamente.
5: Però le posso suggerire di rivolgersi al nostro direttore generale che stabilisce, insomma, quali progetti... insomma intraprendere.
3: Le daremo delle percentuali anche di guadagno anche alle strutture, no? Per esempio noi abbiamo il tavolo per giocare a carte dove c'è la cuffietta che quando poggi le carte sul tavolo ti dice le carte, no? Ti dice c'è un 4, c'è un 3, c'è un 2, quindi uno può giocare tranquillamente.
5: Per quanto riguarda le carte da gioco, le faccio presente che già esistono in braille.
3: Però queste sono più belle, sa perché? Perché questo tavolo con le cuffiette, cioè ogni giocatore ha le cuffie, il tavolo riconosce la carta e il giocatore dice c'hai 2-3 e un 4, capisci? Quindi puoi fare tris, cioè...
5: Certo, indubbiamente può presentare i suoi vantaggi anche da un punto di vista di rapidità.
3: Va bene, certamente. È stata molto gentile, signorina.
5: Ti figuri, no? A lei, assolutamente.
3: Grazie, arrivederci.
5: Dovere, buona giornata, arrivederci.
3: Buona giornata.
6: Pronto?
3: Pronto?
6: Sì,
3: buongiorno, sono Rizzo Savino della Black & Jacker, buongiorno. La nostra azienda ha creato una linea proprio per le scuole, per i ragazzi, eccetera. Con, ad esempio, ci sono delle slot machine di Peppa Pig, dove quando lei tira la slot machine escono i vari Peppa Pig, i cartoni animati, le carte da poker che si chiamano Pokémon, perché c'è il Pikachu, i classici per i bambini,
6: ho capito.
3: Che si possono mettere all'interno della scuola. E il guadagno, una percentuale, va alla struttura, ovviamente. Perché tanto i ragazzi di giocare giocano. Perché comprarlo fuori e non comprarlo all'interno della struttura, che sono monitorati, e la struttura ci guadagna anche.
6: Mi mandi un'offerta sulla posta allora, poi vediamo, perché la segretaria non c'è oggi.
3: C'è, perché è interessante come cosa, perché altre scuole lo stanno già prendendo, guarda, perché è anche simpatico, è colorato.
6: Capito, guardi, mi manda tutto quello che ha sulla posta, così si valuta e si vede.
3: Senta, ma lei sarebbe più interessato alla slot machine di Peppa Pig o alle carte Pokémon, quelle da poker con Pikachu?
6: Guardi, io non gli so dire adesso.
3: Scusi signora, una confidenza tra me e lei, se posso permettermi. Ma lei scopa? No, io lo dico perché eventualmente io ho un mazzo di carte solo con due di picche. È interessante. Niente, non interessa. La gente è strana a volte.

0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Se hai una crepa sul muro, non usare lo stucco. Coprilo con un calendario di donne nude. Sii uomo. Il catcalling è molestia, ma alcune donne lo apprezzano. Nel dubbio, fallo a tutte. È 50 e 50. Sii giocatore d'azzardo. Sii uomo. Non fare l'amore. Scopa. Forte. Sii uomo. Se vai al saggio di danza di tua figlia, lancia le banconote sul palco come se fosse uno striptease. Sii uomo. Se è figa ma hai i piedi brutti, dille che sei appena diventato froccio e scappa. Sii uomo. La gente non ti odia, ti invidia. Pensala così. Sii superuomo. Prenditela sempre con tua moglie per qualsiasi motivo. Se sei single, incazzati con la lavatrice, che tanto serve alla stessa cosa. Sii uomo. La fica è come il whisky. Deve avere almeno 18 anni ed è meglio con la coca. Sii Michele l'intenditore e sii uomo. Se tua moglie alza la voce, tu alza il volume di TikTok e continua a farti i cazzi tuoi. Sii uomo. Se prendi una multa per eccesso di velocità, incorniciala e appendila in salotto come una laurea. Sii uomo. Quando entri in banca, guarda tutte le telecamere come se dovessi rapinarla. Sii sospetto. Sii uomo. Inizia una serie con lei e poi guardala da solo di nascosto. Sii uomo. Quando lei ti chiede cosa facciamo per l'anniversario, tu rispondi: quale? Sii uomo. Quando sei in palestra, fai rumore anche senza pesi. Sii uomo. Ci sono solo due risultati quando giochi a FIFA: vincere o calcio alla play. Sii uomo.
2: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
3: È tutto pazzo.
2: This is the zoo. This is the zoo.
4: Vai, dai.
5: Questo è Cobra Khan.
6: Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato. Lo scontro finale, la resa dei conti, il momento clou è alle porte. È giunto infatti il giorno del torneo che deciderà chi fra il dojo del Cobra Khan comandato da Terry Silver e il dojo del Cobra Khan Khan di Johnny Lawrence avrà diritto a sopravvivere. Purtroppo le prospettive non sono rosee per il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti. A causa di una serie di sfighe che al confronto la storia della famiglia Kennedy sembra Happy Days, Johnny Lawrence si sta per presentare senza neppure un allievo.
7: Pittore! La falciatrice!
8: Johnny Lawrence, i miei allievi sono tutti qui. Dove cazzo hai messo i tuoi, buffone di merda?
9: È in ospedale, erano tutti denutriti e rachitici e in più il mio Johnny li ha spaccati di botte perché anche quello di 7 anni aveva il cazzo più grande del suo.
10: Ah, pareva che è arrivata assassina dei cazzi, assassina dei cazzi e dei miei coglioni. Strammarda con lo stronzo strabico delle nuvole, ma perché non te fai una palata dei cazzi tuoi?
8: Allora, se non hai allievi da far partecipare al torneo, vuol dire che la vittoria è mia a tavolino. Un applauso allievi del Cobra Khan. Bravi.
3: Grande, sei un grande.
10: E il tavolino te lo calenta al cul, boia. Ti è quella roia del tuo mare, quello stronzo can. Eh? Non sei mia finia, chiedo capio, perché mi con idea, chiedo capio. Mi trovo sempre la soluzione all'ultimo momento.
4: Mi dispiace Johnny, sei un pezzente perdente di merda. Il cattivone ha ragione, dovevi pensarci prima. A proposito, perché state facendo il torneo a casa mia?
10: Bene, che altro posto?
4: C'è un palazzetto dello sport, ci stanno dentro 4.000 persone.
10: Sì,
4: ci sono 500 persone fuori che vogliono entrare in
10: casa. Ma domanda, $500?
4: Ma perché sempre a casa mia, senza neanche il permesso? Comunque, quel che è giusto, e io giusto due puttane da 10.000 euro che mi aspettano nella Rolls Royce. Rolls Royce è quella macchina che tu non potrai vedere mai neanche come screensaver del tuo telefono di merda.
10: Sei quella col tacchino in cima?
4: Sì, tacchino.
10: C'è tacchino? Ma come hai disincantato la macchina col tacchino sopra?
4: Perché costa più di quanto valgono i tuoi due reni.
10: Ma sei una macchina di merda che sembra un carro funebre, boia.
4: Madonna, sai che anche solo l'odore non sarai mai neanche com'è.
10: Go capi ora, ti la macchina col beccacin.
4: Mi hai rotto i coglioni.
10: Boia.
8: Mi fai pena, Johnny Lawrence, ma guardati, hai 65 anni, il conto in banca è in rosso, sembri Pippo Franco tinto di biondo, la prostata verde e la moglie che si scopa chiunque abbia almeno un occhio a mandorla. Voglio darti un'ultima possibilità, ci batteremo io e te, e se mi sconfiggerai lascerò per sempre il paese e il dojo del Cobra Khan Khan tornerà a essere tuo,
11: No, capo, non mi sembra una buona idea.
4: Anche a me sembra una cattiva idea. Sei troppo vecchio e rovinato dalla coca.
11: E poi lui beve tanto, magari ti prende a bottiglia.
8: Tranquilli, ragazzi, so quello che faccio. Allora, che ne dici, Johnny Lawrence? Sei pronto a batterti come ai vecchi tempi?
10: Ma straboia, non aggiungere altro canco di inde marda. Fiorello vecchio, cante squarto. Porca anche culo. Straboia, non aspettavo altro nella vita. Cantissi a cometa de alley, baia.
8: Bene, bene, benissimo. E per farti vedere come sono onesto, lascerò che sia quella mangiatrice di asiatici di tua moglie a fare da arbitro per il nostro incontro.
10: Ancora non capisci un caso, non sa niente, ma è già tanto che sa fare i piatti. Dai, lascia fuori la mia moglie, che sei una cogliona de marra, mangia cazzi dei cinesi. Vieni, fate sotto, strambo, che te. Sai che te levo i denti uno, il 3, il 5, il 7, te faccio diventare un aratro, merda.
12: Comunque, in quanto arbitro di questo incontro de karate, do ufficialmente inizio al combattimento con il gong e la scorreggia de ritto.
10: Mi capita veramente, come fai a comandare?
4: Quella donna ha scorreggiato.
10: Sì, casa tua.
8: In guardia, Johnny Lawrence. Ora ti farò vedere il mio colpo segreto. Orco! La mano!
10: Ci hai fatto male?
8: Sì!
10: Casboro! Sorborante! Oh, ma te giuro, ma neanche al Superenalotto. Sai che ho appena cattato il gratis bora, un colpo da solo ti sei fatto male. Maledetto Lorenzo Lamas, vecchio dei miei coglioni. Guarda, non infierisco che ti si inammara. Guarda, con un dito. Straporco!
8: No, basta, ti prego, mi arrendo.
10: Stavo preparando ancora il colpo. Lo spostamento d'aria, ho ucciso del raffreddore. Boia.
12: E il combattimento è concluso. Come arbitro ufficiale dell'incontro, dichiaro vincitore il malvagio Terry Silver!
10: Guarda che ti si fora come una mina, ti si una roia di mano, ma come ti viene in mente?
12: Amore, Johnny, scusami tanto, ma Terry Silver mi ha promesso che se lo lasciavo vincere mi regalava una fornitura a vita dei cassi cinesi. Sai come si dice, no? Al culo non si comanda.
10: Ma chi cazzo lo dice sta butanata? Ma mai sentita in vita mia? Ma per quattro cassetti cinesi te li andavo a tagliare io a Chinatown? Con un cavatappi te li portavo a casa? Boh, torteli se vuoi!
13: Buongiorno, io essere cinese chiamato da Terry Silver per venire a scopare putanona.
10: Poi putanona, se mai moglie comunque, mi solo che posso dire che è una roia, non ti.
12: Se prego, si accomodi pure nella camera da letto di Daniel LaRusso, arrivo subito.
4: Permesso? Non è chiedo permesso in casa mia.
10: Ah, ti sei tornata?
4: Eh sì.
10: Com'è andato il giro sulla macchina col becchino?
4: Non sono riuscito a uscire, pieno di gente fuori.
10: Guarda, senti.
4: Dov'è tua moglie?
10: Volevo avvisarti appunto di sta roba, che è stato un... Ti sei parsa una roba. E sei in camera tua che sta... sta gussando un cinese.
4: Ma come? Come scopare a casa mia?
10: Sì, però con un cinese.
14: Scusate, dove sta la carta igienica?
10: Gaggia la s***a.
4: L'importante è che non abbia cagato.
14: E il profumatore per l'ambiente c'è?
10: A caganca.
4: Porco.
10: Oh, è karate. Guarda che ringhe.
4: A casa mia spacco quello che voglio.
10: Chi sei, to blanco?
15: Radio 105. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: è viscoso le ginocchia, le viscose.
1: Fermati un attimo.
2: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
3: metempsicosi.
2: Fate attenzione alla differenza
3: metempsicosi
2: e nel finale due volte
3: l'epiglottide.
2: Fatelo bene.

0: dobbiamo anche piscosi.
1: Mette in pisco, in fisico si deve.
0: Mette in pisco, se
2: ne le metti con.
3: Andiamo avanti.
0: Basta.
4: Lo Zoo di 105.
5: Rise Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
6: Chi l'ha visto?
7: Chi l'ha visto?
6: Chi l'ha visto?
8: Chi l'ha visto? Non parlo!
4: Cosa ne sarebbe oggi delle soap opere se non ci fosse stato il grande Rodrigo Fungia della Muerte? Difficile dirlo, perché negli ultimi 30 anni questo divo indiscusso delle telenovelas ha accompagnato milioni e milioni di telespettatrici attraverso quella difficile fase della vita comunemente conosciuta come menopausa isterica. Purtroppo, dalla sera dello scorso 18 febbraio, di questa star assoluta del piccolo schermo si sono perse completamente le tracce. Sì, pronto?
9: Scusa Marta, ti interrompo, L'Ascoli è in vantaggio a Cesena, L'Ascoli è in vantaggio a Cesena, ha segnato Spilungone, Ascoli 1, Cesena 0, a te la linea.
4: Grazie, forse un'interferenza. Una carriera fulminante quella di Rodrigo Fungia della Muerte, iniziata a soli 19 anni, quando viene scelto per il ruolo di Juan Cazzo, il servo senza buco del culo, coprotagonista di Incantesimo sul Mestruo, la serie messicana che narra le vicende di una famiglia benestante caduta in rovina a causa dell'emofilia vaginale della primogenita Anna Baracca. Dalla redazione mi dicono che c'è una telefonata, pronto?
9: Pronto?
4: Sì, pronto, mi dica.
9: Ho chiamato per prenotarmi per venire a fare l'esibizione.
4: No, guardi, noi forse le ha chiamato perché ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte.
9: Io sono quello che suona l'arpa con l'ano.
4: Come, scusi?
9: Non è il programma dei Guinness?
4: No, ma come fa a suonare l'arpa con l'ano? Sono curiosa, scusi se glielo chiedo.
9: È il programma dei Guinness?
4: No.
9: Allora, non, che te ne frega a te?
4: Beh, ma lei ha informazioni su Rodrigo Fungia della Muerte?
9: Suona l'arpa con l'ano?
4: Non lo so io, me lo dica lei.
9: Conoscete qualcuno che suona la chitarra col cazzo?
4: Dopo Incantesimo sul Mestro, per Rodrigo arriva inaspettato anche il primo ruolo da protagonista. Per diversi anni il pubblico lo apprezzerà infatti nei panni di Frate Mandrillo. Un uomo di chiesa che percorre le tortuose strade del Sud America in groppa al fido Scrotozzo, un asino superdotato che nelle notti di luna piena si trasforma in una biblioteca piena di libri che parlano male dei nani.
9: Pareggio del Cesena, pareggio del Cesena, Bruno Tofa su calcio d'angolo, Bruno Tofa riporta il Cesena in parità, Ascoli 1, Cesena 1, Marta.
4: Inizia ad essere avvincente questa partita. La serie purtroppo venne cancellata a causa...
9: Annullato al VAR, Bruno Tofa furioso, ammonizione per Tofa, annullato al VAR, Ascoli 1, Cesena 0.
4: Era un evidente fuorigioco?
9: Tocco di mano, controllo di mano.
4: La serie purtroppo venne cancellata a causa degli ascolti troppo alti. Così Rodrigo Fungia della Muerte accetta quello che sarà forse il ruolo più importante della sua carriera. Stiamo ovviamente parlando del... Pronto?
10: Non mi dire niente. Ti chiami Maria?
4: No.
10: Ti vedo Maria. È il tuo problema d'amore per quello che hai chiamato?
4: No.
10: Facciamo le carte Maria. Allora tu Maria hai... 34 anni?
4: No.
10: Sei sposata, ma l'amore non è corrisposto?
4: No.
10: Allora Maria, io vedo, fai un lavoro che odi, tu sei un'impiegata?
4: No, conduco un programma televisivo.
10: Allora Maria, allora prima di tutto adesso proviamo a fare i tarocchi, il no, mi spiace, hai subito un lutto di recente?
4: No, per fortuna no.
10: Capito, adesso vedi, le carte non mentono, le carte dicono che hai la zoppia, sei zoppa?
4: No.
10: L'impiccato, sei morta?
4: No, neanche, le sto parlando.
10: Perfetto, Maria, ci sentiamo, ma...
4: D'accordo.
10: Forse, che magari sono un pelo più preciso, Maria.
4: Sì, dicevo, parlavamo ovviamente del ruolo del gagliardo filibustiere Don Filetto, mattatore indiscusso della serie Non sboccate dal boccaporto. Vincitrice di ben 7 clisteri d'argento al Festival della TV di Santiago del Cile.
9: Ancora Spilungone per il raddoppio dell'Ascoli. Spilungone, questa volta con un colpo di tacco da centrocampo. Spilungone raddoppia per l'Ascoli dopo il gol annullato al Cesena a Bruno Tofa, furioso, che ha preso il cartellino rosso adesso. Cartellino rosso per Bruno Tofa. Raddoppia Spilungone, Ascoli 2, Cesena 0.
4: È all'apice della carriera, Spilungone.
9: 44 anni e l'ultima partita era la partita d'addio.
4: Beh, meritato, meritato. La sera della sua scomparsa, invece, Rodrigo Fungia della Muerte aveva terminato di girare il suo primo film da regista, L'armadillo che pisciava dal balcone sbagliato, una coproduzione italo-pugliese per la quale si era indebitato fino al collo, giungendo addirittura a vendere i famosi baffetti di sperma indossati per il ruolo di Mastro Bocchino, il falegname goloso dell'omonima miniserie Rai. Per sfuggire ai creditori, Rodrigo aveva scelto di tornare a casa percorrendo una strada diversa, fermandosi in una tabaccheria per comprare un sigaro. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che è stata l'ultima persona a parlare con il grande Rodrigo Fungia della Muerte.
2: Sì, me lo ricordo benissimo. Puzzava di piscia di armadillo ed era molto triste. Mi chiede un sigaro da 2 soldi e un gratta e vinci. Poi si mette in un angolo a grattare il gratta e vinci e all'improvviso fa: sì, vamos, olé, olé, sono ricco, fa il culo a tutti o me ne torno in Messico. E poi corso via saltellando come se avesse vinto la lotteria.
9: Si scusa, interrompo il tabaccaio. 3° gol dell'Ascoli. Ancora Spilungone, questa volta in tuffo di testa dalla propria area di rigore. Un gol rocambolesco, Ascoli 3, Cesena 0.
4: Beh, mi riempie di gioia questa cosa, perché veramente per la sua onorata carriera il fatto che Spilungone abbia fatto 3 gol nella sua ultima partita è veramente una bella notizia.
9: Nel frattempo Bruno Tofa radiato a vita, dopo l'espulsione torna in campo, picchia l'allenatore avversario con l'allenatore avversario e viene espulso a vita, Bruno Tofa espulso a vita.
4: Bene, questa purtroppo è l'ultima testimonianza che abbiamo del grande attore. Dal canto loro gli inquirenti brancolano nel branco e finora l'ipotesi più accreditata è che Fungia della Muerte sia stato rapito da uno sciame di api allo scopo di farne la nuova regina del loro alveare. Abbiamo ancora una telefonata in chiusura.
10: Pronto, sono il mago Tutankhamon.
4: Lei è il signore di prima?
10: Non mi dica niente, tu ti chiami Maria?
4: No, sono la stessa di prima, non mi chiamavo Maria neanche prima.
10: Allora Maria, io vedo le carte, la disperazione perché hai tuo figlio militare.
4: Non ho figli.
10: E senti il disagio della lontananza. Aspetta, c'è uno spirito che ti vuole bene, lo spirito del papà.
4: Mio padre è in vita.
10: Tuo padre che se n'è andato troppo presto.
4: No, è vivissimo.
10: La mamma?
4: No, è anche lei, è viva.
10: Fratello, cugino?
4: Non ho fratelli o cugini.
10: Morto qualcuno di recente?
4: No.
10: Allora è per quello, la delusione di non essere orfana.
4: Ma io... Scusi.
9: Interrompo ancora, Marta, è morto Spilungone, improvvisamente, su calcio d'angolo, qualcuno gliel'ha mischiata. Qua dicono forse un mago Tutankhamon, non sappiamo. È morto Spilungone nel giorno dell'addio della sua carriera. Ascoli 3, Cesena 0, ma è morto Spilungone.
4: Scusi, signor mago Tutankhamon, ora sono in lutto.
3: Ah, ecco. Ce l'ha presa. Allora sono 50 euro che mi deve mandare.
4: Io non l'ho chiamata.
3: Indirizzo in sottoimpressione. Non
4: la vedo.
3: Ci possiamo vedere magari settimana prossima presso il mio studio. Vieni in lingerie.
4: Bene, come sempre noi di Chi l'ha svisto non perdiamo la speranza e continuiamo ad indagare. Chiunque avesse notizie utili alle indagini è infatti pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere immediatamente al nostro indirizzo mail, che è: metà degli stronzi di cane che vedete sui marciapiedi in realtà li cago io durante la notte. @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
9: Carciofato in zona Cesarini al 47esimo segna con il cadavere di Spilungone, lanciando il cadavere di Spilungone verso la palla, e sono 4, Ascoli 4, Cesena 0.

0: Giorni sempre più freddi in montagna. L'autunno sta facendo ingiallire gli alberi, il tabacco e la scarsa igiene i denti dei montanari. La piccola Heidi è andata in città a sbrigare delle commissioni e nella baita sono rimasti Peter, Clara e un sacco di batteri. Chissà cosa succederà oggi di stupendissimamente degradante per il genere umano.
1: 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cazzo, ne manca uno, porca troia!
2: Ehi, Peter! Che fai di bello? Cosa conti?
1: Ma Cristo santo, Clara, ma possibile che non ti fai mai un piatto di cazzi tuoi? Non hai di meglio da fare? Che ne so, tipo una gara in discesa con il carretto del letame?
2: Uffa! Ma perché siete sempre così cattivi con me?
1: Ma sì, non ti incazzare che ti cascano i capelli. A me non frega se i cazzi che mi fai domande. Sono un po' nervoso perché ho perso una pezzata che dovevo portare ad un tipo giù in paese. Ma siccome ho già tagliato troppo, non posso rifarli.
2: Oh mio Dio, Peter, ma tu spacci la droga!
1: Ma sei seria?
2: Ma come hai fatto a cadere così in basso?
1: Parli di me?
2: Sei divenuto un venditore di morte.
1: Io?
2: Avevi un ottimo lavoro oltre la scuola. Eri un pastore.
1: Praticamente come un avvocato, dici?
2: Un fiero uomo delle montagne che cura con amore teneri animali per trarne sostentamento.
1: Teneri animaletti? Figa, ho scannato più agnelli che accarezzato cani nella vita.
2: Come sei finito così in basso?
1: Ma la vuoi finire? Ma che cazzo t'hai preso? Sei fatta?
2: Io? Ma che dici?
1: Perché tiri su col naso?
2: Non sto tirando su col naso.
1: Clara...
2: Dimmi, Peter.
1: Hai un rigagnolo di sangue che ora parte dalla narice destra e finisce sulle gambe passando per il petto.
2: T'assomma, bassa. E è vero. Devo ammetterlo. Non sapevo come fare. Ma la bustina te l'ho presa io di nascosto. Pensavo fossero caramelle. Solo che... quando l'ho scartata era tutta polverina. E ho pensato che si fosse rotta mentre la stavo tenendo nella tasca. Allora l'ho mangiata lo stesso. Ora non riesco a farne a meno. E sono venuta a vedere se eri ancora qui, oppure potevo rubarne un'altra.
1: Ti sei sbranata una pezza con la bocca?
2: Sì.
1: Ma sei seria?
2: Scusami, Peter. Giuro che non lo farò mai più.
1: Va bene, ti perdono. Adesso dammi 80 bombe e siamo a posto.
2: Ma io non ho denaro, lo sai. Mi mantenete voi da quando mio padre, Liam Neeson, è stato fatto fuori dal nonno.
1: Vedi, Clara, purtroppo se non mi paghi, io devo mandare un messaggio chiaro a tutti. Ovvero che non si può toccare la mia merce e farla franca senza pagare.
2: Ma che cazzo stai dicendo? Non c'è nessuno qui. Siamo a 2000 metri di altezza in una baita isolata. Nessuno lo verrà mai a sapere.
1: Ti prego, non mi rendere le cose più difficili. Non piangere.
2: Sono così fatta che non riesco più a chiudere le palpebre. Figurati se riesco a piangere.
1: Questo ti fa onore. E sappi che fa più male a me che a te.
2: Ma cosa?
1: Nuvola!
2: No! Ti prego, non dirgli di attaccare. Ti prego.
1: Ma per chi mi hai preso? Non sono mica quel bifolco del nonno.
2: Grazie, Peter, grazie.
1: Nuvola! Fuoco!
0: Allora, vedete che c'era un altro comando? Bravo, Peter. Si vede che sei un ottimo pastore e che sai addomesticare il tuo cane come un vero esperto. Solo una domanda. Ma come cazzo fa un cane a premere un grilletto? A questo punto vale veramente tutto.

0: Lo Zodi 105.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cartellino, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcolare?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Lo sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo legge, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
2: Madonna, ma che puzza! Ha scorreggiato Sam! Sam all'urtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma, scusami, ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso se li faccio la nocciolina di 3 metri qua, la nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
4: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie, che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
9: Ma che per la vita?
7: Stop, stop. Stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
11: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiora Amar.
10: Fiore Amaro. Fiona un cantante.
9: May.
10: Fiona May.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May.
10: Fiona.
8: Fiona May. Forrest Gump.
9: Gampa. Gump.
10: Gump.
8: Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
13: Facile. Dovete ripetere 3 volte pimpiripettenusa, pimpiripettepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
14: È facile, sì, intuitivo.
8: Allora... Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh.
10: No, no.
8: Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petenusa.
8: Pim pre petenusa.
9: Pim pre petepam.
8: Pim pre petepam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre petenusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
15: No, no, te, non è Ravensburg. Non è...
16: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
17: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Una buona giornata a tutti quanti. Stiamo tutti bene, sta andando tutto bene sempre e alla grande grazie allo spirito del Signore che ci sta vicino ogni giorno e soprattutto al nostro sponsor della famiglia Selle.
3: No.
2: Ma adesso non perdiamoci in minchiate e sentiamo subito se abbiamo una fedelissima al telefono.
4: Buongiorno, come stai?
2: Ma abbastanza, diciamo abbastanza bene. Un po' male a una gamba, forse la sciatica, ma sto abbastanza bene.
4: Ah, forse la sciatica, è vero.
2: Senti, allora, io ieri sera, perché questa gliela voglio...
4: Cosa hai fatto?
2: Ho scritto una preghiera da fargli vedere al Papa domenica.
4: Ah, il bar... No, aspetta, chiedo scusa. Il ballo come va?
2: Ti dico una cosa, guarda. L'altro giorno mentre ballavamo, questa signora mi fa, beh, era una signora giovane, mi fa: "Stringimi più forte". Vabbè, vabbè. Non ti
4: Infatti. Guarda, ti vorrei vedere. Ti vorrei vedere come balli. Spero che balli bene.
2: Sì.
4: Però quando stringe questa signora ti viene un po' difficoltà.
2: Certo. Allora, cosa?
4: Non pare fesserì.
2: No, ci mancherebbe. Allora, questa è stata, diciamo che è stata scritta per Suor Mietta e Padre Minghi.
4: Ah, ho capito.
2: Allora, fa così, fa:
4: "Vattene amore, che siamo ancora in tempo, credi o di no, pensierato stai condicendo. Vattene amore, che pace non avrò, n'avrai. Perderemi il sonno, credo di no, prendi l'ombrello e pure qualche

0: Sara?
1: Sul cartellone che fa della pubblicità sulla strada per me, e io con il naso in giù, la testa ci sbatterò, do do do, sempre là, da da da, sempre tu. Du du du du du du du.
0: Nel nome del Padre, del Figlio,
1: dello Spirito Santo. Amen.
0: Sempre vicino a noi, intorno a noi, sopra e sotto. Nell'insieme infinito, perché l'infinito, l'infinito è qualcosa di infinito. Spaventoso,
1: sì,
0: ma affascinante allo stesso tempo.
1: Affascinante, sì.
0: Il mistero di non sapere cosa c'è oltre le stelle.
1: Sì.
0: Infatti ho questa canzone che,
1: okay,
0: che parla poi della fantascienza, no? Una cosa,
1: sì,
0: un po' particolare che fa.
1: Ufo robot. Si trasforma in un raggio missile con circuiti di 1000 valvole. Dalle

alla base spaziale, maglia perforante, Don Drake, avanti. Lui respira di aria cosmica, è un miracolo di elettronica.

0: alla base spaziale, maglie perforanti, lame rotanti, missili futurici, Don Drake, avanti.
1: Nel nome del Padre, del figlio
0: e dello Spirito Santo. Amen.
1: Vai in pace.
0: Salutimi assai il Papa, assai. Papa Francesco.
1: Allora ti saluto in giapponese oggi. Vai.
0: Ah, oggi in giapponese.
1: Sì, in giapponese, okay. Il saluto è Dragon Ball.
0: Dragon Ball.
1: Dragon Ball. E l'altro risponde ovviamente Actarus.
0: Actarus.
1: Perfetto, quindi Dragon Ball.
0: Tractarus.
1: Benissimo, ti saluto, un abbraccione.
0: Ok, un abbraccione pure a te.
1: Ciao Domenica. Ciao.
0: Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccoci, il vostro benefattore è tornato. Sono Max Brillante e prima di iniziare la puntata permettetemi di salutare i miei grandi amori, le mie 24 Maserati. Ciao amori miei, vi amo tanto. Pensate che le mie Maserati restano accese in garage mentre trasmetto, con le radio sintonizzate sul mio programma, perché non possono vivere senza di me. Adesso datemi qualche secondo che devo sfilarmi gli orologi pregiati che ho ai polsi e il cappotto di puro cashmere a 45 fili e sono subito da voi.
4: Max, è arrivato l'ospite.
3: Aspetta che devo sfilarmi la corona.

0: Mi sto infilando le babbucce di cavallino, firmate Versace ovviamente, non mi ansiare dai. Ok, sono pronto, base grazie. Stasera ho accettato di ospitare un rapper un po' sfigato. Mi dicono che ha fatto anche qualche film e una serie televisiva negli anni Ottanta piena di... Ma sapete, io non guardo film o telefilm. Il mio televisore 130 pollici lo uso solo per mandare in rotazione le foto e i video sulla mia vita. Mi piace dare spazio a tutti, soprattutto quelli che non ce l'hanno fatta nella vita. È con noi Will Smith.
1: Ciao a tutti e grazie Max per avermi invitato qui a Radio 105.
0: Simo Gay, che cazzo fai? Hai usato gli stessi applausi che usi per me?
2: Questi abbiamo.
0: Finita l'intervista ti faccio montare 3 puntate di Mamma Sita.
2: No, ti prego, piuttosto la sedia elettrica.
0: Will, sono felice di averti dato questa opportunità, sai? Il mio programma è paragonabile alla notte degli Oscar e ai Golden Globe messi insieme.
1: Beh... Adesso, non esageriamo.
0: Parlando della notte degli Oscar, mi sovviene un episodio davvero divertente sulla mia presenza qualche anno fa, quando Steven Spielberg mi supplicò a sedermi accanto a lui all'edizione 2023. Al tavolo c'era Al Pacino, Matt Damon, Jennifer Aniston, quella sporcaccione che mi faceva il piedino sotto il tavolo.
1: Certo, certo.
0: Oltretutto Scarlett Johansson mi lanciava le molliche di pane e poi mi faceva vedere le chiavi della stanza, perché voleva possedermi a tutti i costi. Will, sai, tu non sei del colore giusto, quindi certe cose con le donne non le puoi capire.
1: Io questo lo ammazzo.
0: Bravo, mi hai fatto venire in mente quella volta in cui ero stato invitato alla festa di inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti e mentre alloggiavo nell'hotel a 5 stelle che mi ha gentilmente offerto Clint Eastwood, mi sono ritrovato Julia Roberts nuda nel letto. Io le ho sorriso e le ho detto in maniera molto schietta: non sei il mio tipo, ciao bella, e me ne sono andato a bere una birra con Arnold Schwarzenegger.
1: Posso alzarmi?
0: È arrivato un messaggio WhatsApp, sentiamo i miei ascoltatori cosa pensano di questa intervista pazzesca che sto facendo.
3: Sei bravissimo Max, sei il più bravo di tutti, ti amo e vorrei vivere con te per sempre.
1: Ma che cazzo fai? Ti mandi i messaggi da solo?
0: Will, non fare l'invidioso, capisco che è difficile stare nella stessa stanza con uno che ha una storia, un curriculum e una riga di conoscenze che farebbero imbarazzare Gesù.
1: Ma vaffanculo coglione.
0: Ma pensa te che ingrato schifoso, lo vedi che non è colpa nostra, poi ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e appena gli off ci danno dei razzisti, ma la verità l'avete sentita con le vostre orecchie. Sto rappettaro da 1000 lire, ha parlato tutto il tempo e a...

0: Adesso devo andare, c'è Diletta Leotta, Elisabetta Canalis, Nicole Kidman e Lady Gaga che mi aspettano per andare a fare un aperitivo a Palazzo Parigi e poi aereo privato e cena per due alle Champs-Élysées con Natalie Portman. Invidiosi, vi saluto, Simo Gay, passami gli orologi e le scarpe di Golden Golden.
1: Si chiamano Golden Goose.
0: Ah, ah, ah, quelle dei poveri si chiamano Goose, io solo oro, quindi Golden Golden. Ciao poveri.
1: Gesù, se esisti veramente ti prego mettimi a fare regia a Moco.
2: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 mi cacca.
4: Radio 105.
3: Hey! 105.
4: Hey! Lo zoo di 105.
5: Da oggi, grazie all'app di Facebook Incontri e Scontri, conosci l'amore della tua vita.
6: Conosci l'amore della tua vita.
5: E se non scarichi l'app, mica mi sale il nervoso che t'ammazza la mamma, infame di merda, cosa c'è?
7: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
8: Per fare cosa?
7: Incontri, orge, gangbang, nani e pagliacci.
8: Addirittura.
7: Se vuole, le mandiamo dei filmati promo di sesso orale nella pineta di Scampia Ovest.
8: Sì, no, è inutile che mi dice i dettagli dei filmati perché non credo ci interessi.
7: È interessato alla chat giochini e birichini?
8: Ma non so bene che fa giochi di mattoncini, le palline da scoppiare, quelle le cose più...
7: Quali mattoncini e palline? Vada almeno a vedere le foto, può vincere un vibratore al caramello.
8: Sì, vado a vedere subito adesso. Un attimo, sto vedendo un attimo. Allora.
7: Intanto la saluto e chiamo altri utenti.
3: Facebook, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, e dopo scopi scopi, con la figa scopi.
5: Sei in collegamento con Facebook Italia.
8: Pronto?
7: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di Incontri Facebook, Incontri e Scontri. È interessato ad attivarlo?
8: Scusate, non vi posso dar retta, sono impegnato.
7: Le proponiamo un servizio di incontri con vecchie sui social per sua moglie.
8: Veramente mia moglie sui social non c'è proprio.
7: Possiamo metterla noi, con tre marocchini, due cinghiali e un dildo.
8: E tua madre.
7: Grazie.
8: Vaffanculo, va.

0: Sei in collegamento con Facebook Italia.
1: Pronto?
2: Buongiorno, benvenuto nel nuovo sito di incontri Facebook. Incontri e scontri.
1: In che senso?
2: Incontri tra gente per trombare.
1: Ho capito.
2: Quale foto ha sul suo profilo?
1: È una foto dove c'è, dove ho una pettorina verde io.
2: Vuole che le aggiungiamo un cazzo giallo?
1: No, no.
2: Un figa fucsia?
1: No, no, no, no.
2: Ok, le abbiamo messo due tette di nigeriana.
1: No, cancella tutto.
2: Ma sono tette con piercing banana.
1: No, no, toglietele, togliete tutte queste robe.
2: Quindi che facciamo con le tette della nigeriana?
1: Togliete tutto, tutte queste foto, di Photoshop.
2: Posso lasciare solo il piercing banana?
1: Senta, ma non lo so che discorsi sono questi. Io levo tutto, mi scusi, devo lasciarla, sono occupato. Leva tutto e basta.
2: Allora continua con le raspe, merda di uomo.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca.
3: Eccoci, il vostro divino è tornato. Sono il Brillante e solo quando ho voglia passo in questo mezzo di comunicazione obsoleto per regalare alla plebe momenti di altissima radiofonia. Sono arrivato con il mio autista che, pensate, riesce a guidare due delle mie Maserati e contemporaneamente. Saluto i miei 32 assistenti, le mie 12 segretarie e datemi qualche secondo che devo sfilarmi la pelliccia di koala realizzata

0: Con calma devo togliermi gli orologi. Allora, anche stasera con noi un ospite internazionale, ovviamente inferiore al sottoscritto, ma abbastanza conosciuto nell'ambito del cinema. Ha fatto qualche filmetto famoso, nulla di paragonabile alle mie compilation, alle mie serate, ai miei podcast o ai miei artisti, ma come diceva il grande Fred Buscaglione, illudi i disperati e verrai ripagato in Maserati.
1: 105 mi casa senza filtro.
0: Diamo il benvenuto a Tom Cruise.
2: Ciao brillante, saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105.
0: Tom, non ti allargare che poi mi sballi gli equilibri. Allora, una carriera abbastanza tranquilla. Hai fatto qualche film che è andato benino. Mai come le mie compilation e i miei programmi radiofonici, ovviamente. Pensa che una volta, mentre ero a cena con Beyoncé, che ho ovviamente portato a mangiare a Palazzo Parigi, a bordo della mia Maserati del giovedì, e mentre sorseggiava una boccia di barbaresco cricepage di Roagna, roba da un paio di millini, mi guarda negli occhi e mi dice: brillante, amore mio, sai che hai proprio lo sguardo da eroe da film hollywoodiano?
2: Beh, tante volte.
0: Aspetta di interrompermi, perché mi è successa la stessa cosa quando sono andato alla festa di compleanno di Giorgio Armani, che ovviamente saluto. Gio, aspetto ancora che mi ringrazi per i consigli sulla prima linea. A quella festa passa Angelina Jolie. Mi strizza l'occhio e mi dice: se fossi stato al posto di Scorsese, Gangs of New York, lo facevo interpretare a te. Brillante.
2: Interessante.
0: Ti dico solo che Angelina mi batte il pezzo da una vita. Quando stava con Brad Pitt mi mandava dei WhatsApp di notte dicendo che gli puzzavano i piedi e che non lo sopportava più.
2: Ma posso?
0: Era palese che volesse qualcosa di più da me, ma in quel periodo avevo una mezza tresca con Miss Keta e non mi piacevano le donne con la faccia scoperta. Sai, ho comunque uno charme incredibile. Numero uno in radio, numero uno come manager, numero uno come podcaster, collezionista imbarazzante di Maserati, voce che fa venire la pelle d'oca e questo sguardo languido che fa gocciolare persino gli uomini. Il tempo sta volando con tutte ste storie incredibili. Mi sovviene quella volta in cui camminavo per il centro di Manhattan e una signora di un certo livello mi ferma e mi dice: ma lei è Paul Newman?
2: Certo.
0: Io mi sono slacciato il Patek Philippe che avevo al polso e gliel'ho regalato, perché anche se sono bello, intelligente, sensuale e decisamente irresistibile, sono comunque capace di scendere di livellanza ed esternare la mia immensa umiltà. Tom, è stata una chiacchiera pazzesca, mi sono veramente divertito. Ti auguro di raggiungere il mio livello e chissà, magari un giorno avrai l'onore di recitare al mio fianco in qualche colossal cinematografico.
2: Ma vaffanculo, coglione.
0: Cosa ha detto Simo Gay?
3: Credo ti abbia mandato a fanculo.
0: Che maleducato del cazzo. Minchia, ha parlato solo lui, sto nano di merda. Fanno due filmetti e pensano di essere delle star. Mi ha ricordato tanto Johnny dello Zoo, che dopo due spettacoli a teatro si crede Gigi Proietti, sto unto sporcaccione. Amici, il brillante c'ha da fare. Stasera cenetta da Nobu con la mia amichetta Sharon Stone e poi sfilata in Monte Napo con la mia Maserati modello 2025. Adoro i poveri che mi sbavano sui vetri. Alla prossima puntata. Ciao inferiori!
1: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.

0: is a zoo only for you.
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
2: Amici di Freedom, incredibili novità che...
1: Freedom.
3: In questa puntata di Freedom, oltre il cortile. La scoperta che vede la nostra troupe impegnata a parlare con il fantasma di Mussolini. Il tesoro che sicuramente è sotto una montarozza di terra fresca che staremo a scavare per ore, ma che forse abbiamo sbagliato coordinate. E poi... il museo delle cose invisibili, dove sono raccolte decine di cose invisibili, raccolte in anni di ricerca dal geometra stracciapreti di Avellino. E ancora... sveleremo l'identità dell'uomo tigre. E poi ancora... scopriremo l'incredibile segreto
1: Freedom.
2: Adesso un drone che sorvola il nostro buffo furgone blindato che sembra pronto per aprirci la gara, ma che al massimo fa 30 km nel traffico dalla tangenziale, perché consuma come blindato dalla terza guerra mondiale.
1: Freedom.
2: Ci troviamo innanzi a Rennes-le-Château, un posto del quale vi abbiamo parlato in tutte le edizioni almeno una volta a puntata e del quale vi abbiamo fracassati i coglioni. Ma oggi saremo qui in compagnia del nipote, del cugino, di un turista che una volta venne qui per caso perché gli scappava la Vichy, per un'intervista esclusiva.
1: Freedom.
2: Salve!
4: Salva!
2: Lei quindi conosce il segreto di questo luogo dove forse il prete ha trovato i tesori dei templari e se l'ha inculati?
4: Sì, sì. Io ci ho visto il parroco, come si chiama il parroco?
2: Si chiamava, è morto da una cifra e mo' già bedulle.
4: No, l'ho vista che si fregava a mangiate monete della cesta dei vimini che delle offerte.
2: No, forse lei si confonde con l'attuale prelato.
4: No, era pieno dei capelli, che prelato!
2: Scusi lei, ma quando è stato qui?
4: L'anno scorso.
2: Ah, ok. Drone sul buco nell'acqua.
4: Ma mi pagate.
1: Freedom.
2: Ed ora...
1: Freedom.
2: Che poi...
1: Freedom.
2: Porta!
4: Aia!
2: Attento, Omar, che questo varco è molto stretto! Attento con la telecamera! Dammi la manina!
4: No!
2: Dai, dammi la manina!
4: Non te la do la manina!
2: E allora so cazzi tua! Porta!
4: Aia!
2: Aiola!
4: Aia, come c'aiola?
2: La testata mi sta annoiando!
4: Sei fuori!
1: Freedom.
2: Professore! Ci troviamo incredibilmente in un posto affollato da veri mummioni, finalmente!
5: Eh sì, sono praticamente commosso, devo dire. Forse questa volta mi farà finalmente fare il mio lavoro.
2: Certo, mica stiamo a cazzeggiare. Questo è un programma con i controcazzi, fatto di gente seria, sa? E che se siamo messi in testa, professore?
5: Certo, non si scaldi. E dopo mesi di supplizi mi sembrava che...
2: Che gli sembrava? Cosa?
5: Aspetta, mi stai impaurendo, ma la vedo però alterato.
2: Alterato chi? Ma come si permette? Ma mo gli sfondo quel muso da fesso che c'ha.
5: Scusa, ma che reazione eccessiva, mi perdoni?
2: E mo mi fa cazzare veramente, eh? Eh? Attacco dei droni!
5: Attacco dei droni? Ma che cazzo sta pratificando? Come pizzicano! Basta! Che cazzo di situazione? Aia!
2: Così impara a fa lo sbruffone!
5: Ma chi?
1: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile.
6: Radio 105.
7: Hey! 105.
8: Hey! Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
3: Centrale a Leopardo Leopardato. Centrale a Leopardo Leopardato. Rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Ripeto, rapina in corso fra la Sesta e Via dei Tombini, dove pisce Lorella Cuccarini. Passo. Roar. Non ho capito, un formaggino tigre o un leopardo leopardato? Centrale a Palestrato. Centrale a Palestrato, segnalati scontri tra tifoserie fra la Quinta e Piazza degli Stronzi Verticali. Intervenire, passo.
4: Palestrato, centrale, ha ricevuto, mi dico sul posto.
3: Non vedi, è francese, no? Non avevo capito un cazzo. E quindi quando ha detto spezzate il pane in vino, cazzo, la baghetta è il Borgogna. Hai capito come si trattava bene il barbuto? To guarda chi c'è sta! Chi mi propone il computerone? Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Centrale ad aborto mancato ma non demolto. Mi ricevi? Aborto mancato ma non demolto. Passo.
5: Falle questi nomi in codice. Aborto mancato ma non demolto. Centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro.
3: Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Centrale a Tigre Rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera certrona. Vedi? Anche a te capitano nomi in codice di animali feroci. Passo.
5: Tigre rachitica che vende il culo per pagarsi le sedute da una fattucchiera cialtrona centrale. Lasciamo stare, va. C'è una chiamata per me o vuoi semplicemente farmi venire un esaurimento nervoso? Passo.
3: So combattuto, ma ne posso più un minuto per pensarci. Centrale a cazzo corsinghiozzo. Centrale a cazzo corsinghiozzo, affermativo. C'è una missione importantissima per te. Una creatura aliena è appena scappata dall'area 91. Ripeto, una creatura aliena è appena scappata dall'area 91.
5: Cazzo corsinghiozzo centrale, cosa c'entro io? Dovrebbe occuparsi l'esercito. Ma poi veramente esistono gli alieni?
3: Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Centrale a lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste. Negativo. Purtroppo oggi l'esercito ci aiuta. Messaggio di fine anno, passano da cintura arancione ad arancione verde, nel momento importante della loro carriera. Devi catturarla tu, la creatura aliena. Presto, dirigiti sul posto prima che si allontani ulteriormente dall'area 91. Passo e chiudo per sempre. Basta.
5: Hai detto, lacrima di diarrea che scorre lungo la coscia di una bagaccia triste centrale. Ricevuto, sarò lì quanto prima mi ci porterà questa macchina di merda. Passo.
3: Centrale a riporto anale. Centrale a riporto anale. Aggiornaci, qual è la tua posizione riporto anale? Passo.
5: Centrale a riporto anale, sono...
3: No, io sono centrale, te sei riporto anale.
5: Riporto anale a centrale, sono nell'area 91. Ripeto, sono nell'area 91. Ho trovato l'alieno qui davanti a me. Picchia, quanto è brutto!
3: Sarà bello il tuo culo! Niente, io leggo la mente degli alieni. Perfetto, riporto anale. Gli ordini sono quelli di condurre l'alieno nella stanza di sicurezza preposta dell'area 91. Passo, agisci, passo.
5: Ricevuto centrale, scusate la curiosità, ma perché si chiama area 91?
3: Perché lì gli alieni te mettono a 90 e poi ci aggiungono l'1. Non so se hai capito.
5: Non ho capito. Mi scusi signor alieno, non la fisicità, non sono agente di polizia terra. La madonna, che uccello. Sono due. Centrale, mi vuole scopare?
3: Golesmo, mi senti la radio ancora accesa? No, perché ho pensato alla musichina coerente. Senti questa. Here comes the man in black.
4: Ma che ho fatto io?

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105 presenta 105 mi cacca con Max Brillante.
2: C'è 105 mi cacca!
3: Eccomi, buonasera pezzenti. Ecco, prima di iniziare il mio grande show radiofonico, volevo chiedervi gentilmente di smetterla di fermarmi per strada e chiedermi autografi e foto. Oltre a rubarmi l'anima, mi state creando una orribile artrite alla mano e per colpa vostra ho passato la mattinata a farmi massaggiare nella suite imperiale dell'Hotel Bulgari di Parigi. Ora datemi qualche minuto che devo andare a sfilarmi i 15 orologi di pregio che ho al polso, mi bevo un flutto di champagne e indosso il mio accappatoio di Versace disegnato da Donatella apposta per le dirette radio.
1: Stai ascoltando la voce suadente del re indiscusso della radiofonia? Max Brillante, sei troppo contento?

0: aspetta che sto facendo incastonare un diamante di Cartier sulla punta delle mie ciabatte.
1: Ma non puoi fare tutte ste cose prima di arrivare? Ti muovi?
0: Bene, eccomi. Farsi desiderare è un must per noi altolocati. Benvenuti a 105 Micacca, un programma disegnato per elogiarmi e per venerarmi. Anche stasera avrò un ospite di poco conto rispetto a me e prima di iniziare volevo farvi ascoltare una canzone che Eminem ha scritto solo per me.
2: Disco dedicato a Max da Eminem. Mica poverate.

0: ti.
1: Pezzo pazzesco scritto a quattro mani da Eminem e Will Smith. Vabbè, occupiamoci del cagacazzo che ci è venuto a trovare, l'ennesimo in cerca di fama attraverso la mia luce riflessa.
2: È il momento dell'ospite inferiore. Con noi Davide Lacerenza, un imprenditore finito al gabbio per una serie di porcherie come spaccio di bamba, zoccole e riciclaggio.
3: Ciao brillante, volevo ringraziarti per...
1: Hai già parlato troppo, ricordati che bisogna mantenere un bilanciamento a mio favore, altrimenti se vado nell'ombra divento nervoso e poi divento manesco.
3: Stavo solo salutando.
1: È su tutti i giornali, non perché ha trovato la cura alla povertà, non perché ha una collezione di Maserati, non perché conduce 5 programmi in radio e 4 in televisione, ma per una serie di reati come favoreggiamento della prostituzione, spaccio e altre cose da poveretto.
3: Beh, comunque sono un imprenditore.
1: Gli imprenditori sono quelli come me, ovvero quelli che possiedono la capacità di trasformare il proprio talento in una collezione di Maserati, orologi di pregio e programmi radio spettacolari.
3: Posso...
1: Tu, caro Lacerenza, hai trasformato il tuo talento, se così possiamo definirlo, in polvere che hai nel naso.
3: Ecco, se mi lasci spiegare.
1: Io nel 1999 ho avuto un'idea brillante, ovvero quella di sfruttare la mia bellezza, la mia stupenda voce.
3: Ma mi fai parlare?
1: E il mio gusto nelle auto, in una professione.
3: Ma mi sente?
1: Io non sono un intrattenitore, io sono una divinità che presta la propria stupendezza al popolo.
3: Prova.
1: Quando io parlo alla radio, i plebei godono, guariscono da malattie, gli storpi tornano a camminare.
3: Posso dire?
1: Fare l'imprenditore significa essere come il brigante, ovvero diventare amico dei VIP veri, gente come Beyoncé, Will Smith, Rihanna, mica a vendere le bollicine a quattro scappati di casa, sovvenzionato da due balorde che si sono fatte il gabbio.
3: Scusa, Max.
1: Pensa, caro Lacerenza, che io già da bambino frequentavo la creme della creme.
3: Mi fai parlare?
1: Già in culla partecipavo alle feste mondane con Elton John, Versace, Armani e Michael Jackson.
3: Credo non mi senta.
1: A cui tra l'altro ho suggerito tutti i versi che faceva nelle sue canzoni. Io avevo 6 mesi e i versetti che facevo col ciuccio in bocca...
3: Forse si è rotto il microfono.
1: ...hanno ispirato Michael a rifarli nei suoi pezzi.
3: Prova.
1: A soli 5 anni ho convinto Freddie Mercury ad intraprendere la carriera di cantante, perché lui con quei dentoni voleva fare il rastrello.
3: Ma porco, parli solo tu, cazzo mi hai invitato a fare e poi fai il figo e hai la Maserati. Ma cos'è la Maserati? No, io giro col ferro rosso, la Maserati è una macchina di merda.
4: Oddio Davide, cosa hai osato dire? No, fermo, non lo fare, tanto lo buttano al gabbio.
3: Ma che cazzo fai con quel fucile? Ma sei scemo?
1: Sacrilegio! Maserati, questo è per te.

0: fortuna che sei uno che non se la prende.
1: La Maserati non si tocca.
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto.
4: Ci vediamo dopo allora.
5: Mi dedico a due cose.
4: Sì, lava i piatti.
5: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, non è la sera. Ah!
8: Sì.
5: Ah!
8: Sì!
5: Sì!
8: Sì!
5: Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai!
8: No,
5: aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
8: fermi tutti, fermi, fermi tutti!
5: Che cazzo!
8: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
8: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
8: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
8: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia!
5: Ma che schifo!
8: Aria!
5: Ma che schifo! Ma che cazzo!
8: Eccomi! Scusa!
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
5: Non se l'ha anche lavato!
7: Sì. Ah, sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere.
7: Ai.
5: Che schifo. Anche lei.
8: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
8: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
8: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
8: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
8: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la
7: vomito. Oddio, anche a me, anche a me.
9: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
8: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
7: Con l'happy ending.
8: Vaffanculo, puttana.
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata.
5: Meno male.
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
9: Valuta il film.
5: Una merda!
3: Porn Bob. The spiration is in the fic.
10: Attenti! Voglio guardarvi tutti in faccia, luridissimi stronzi, senza futuro, senza presente, senza passato, senza un cazzo di condizionale, con un unico congiuntivo! Io fossi merda! Voglio guardare in faccia tutti quelli che ancora non hanno capito un cazzo di come funziona qui dentro la giostra, facendomi scendere ogni volta a cazzo dal terzo piano merdoso! Tu, faccia di merda, che cazzo ci fai in ginocchio? Ti ho detto di alzarti in piedi!
11: Ma io sono già in piedi, signore!
10: Ah, bene, abbiamo un nano del cazzo all'interno del programma! Un lillipuziano! Un fottuto puffo che si è inculato a memole fino alla settima generazione! Che cazzo facciamo? La radio e il circo Orfei? Sei per caso di Nan Angeles? Mettiti in piedi sulla sedia, mammolo! Perché voglio che il mio sputo ti colpisca bene su quella faccia di merda che ti ritrovi! E ho una mira del cazzo!
12: Faccia di merda vi è offerto da Governo Italiano. Destra o sinistra, finisce sempre nell'ano.
10: Allora, brutti stronzi, ho ascoltato 30 minuti a casa dello Zodi 105 perché negli altri 30 ero impegnato a vomitare per quanto facevano schifo i primi 30! Come mai in questo programma non c'è ancora una fica che canta? Come mai non c'è un cazzo di menestrello che suona la chitarra o qualsiasi altro fottuto strumento a corda? Che cazzo vi credete di essere? Diletta Leotta?
13: Ma perché Diletta Leotta può fare sempre tutto?
10: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Chi è che ha vomitato fuori dal buco del lavandino questa serie di fangate immerdose?
13: Scusa, non volevo.
10: Scusa? Come ti permetti di darmi del tuffo e di dommasso di errori genetici della natura? Chi cazzo sono, tuo cugino? Che cazzo stavano pensando i tuoi quando l'ho copulato e hanno spruzzato lo sperma per farti? A una mucca che caga? Con chi cazzo ti credi di parlare? Con Angela De Robertis?
13: Beh, io al direttore gli do sempre del tu.
10: Direttore? In questa radio nessuno dirige un cazzo a parte Publitalia e i dischi di Amici, per cui apri quelle fottutissime orecchie impastate di cerume e stammi a sentire, storpio! La prossima volta che mi manchi di rispetto ti appendo al ripetitore a testa in giù e giochiamo a pallacanestro con il tuo buco del culo!
12: Buco del culo vi è offerto da Reati Italiani. Anche se ti arrestano, sei fuori domani.
10: Chi cazzo è il responsabile di questo fottuto programma?
14: Sono io, signore, sono Fabio Alisei.
10: No, me ne frega un cazzo di come ti chiami, comunista di merda! Voglio incularmi te e Lenin e Stalin in una sola sessione di orge! Volevo solo inquadrare la tua faccia da stronzo! Da domani voglio ogni giorno in questo programma una fica a casa scelta facendo zapping sulle reti Mediaset che canta tutta la puntata canzoni di merda!
14: Scusi signore, però le canzoni dello zoo, voglio dire, ci abbiamo già Squalo che le canta.
10: Questo è un cazzo di problema! È vero che tu canti le canzoni, DJ Coglione?
13: Sì signore, però io mi chiamo Squalo!
10: Bene, DJ Coglione! Il problema lo risolviamo subito con due semplicissime domande! Cosa serve per accendere una sigaretta?
13: L'accendino!
10: E cosa esce dal fottuto accendino?
13: Fuoco!
10: Non l'ho sentito, DJ Coglione! Fai in modo che lo sentano forte e chiaro!
13: Fuoco! Aia, aia, ma perché sempre io? Aia, che male! Ho bruciato, aia!
5: No, ti ha sparato!
13: Ah, ma ha sparato! Aia, che dolore!
10: Non sei neanche capito! capace di morire in modo decente! Bene, problema risolto! Riunione finita! Andatevene a fare in culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Presenta i migliori podcast della settimanona. Le più imbarazzanti produzioni casalinghe, fatte da scappati di casa con fortissimi accenti regionali. Gente strappata dal terziario con la falsa promessa di un successo per giunta mediocre in un mercato ormai già saturo di nullità. Il mondo dei podcast non sentiva la necessità di altro, oltre la melma già abbondante che soffoca la rete. Ma noi di Attaccati a Sto Podcast siamo riusciti a raschiare nuovamente il fondo. Seguite questa nuova proposta del non genio Silvio Zagarolo, che ci accompagnerà, salvo decesso improvviso, in una serie di episodi dove cercherà di raccontare la sensazione che si prova facendo cose insensate, da fare con gli occhi chiusi. Scarica e ascolta il primo episodio dal titolo In moto ad occhi chiusi.
2: Allora, come vedete, si può tranquillamente condurre un veicolo ad occhi chiusi. Sono su una motocicletta, in questo momento in uno spazio abbastanza grande che mi consente di guidare ad occhi chiusi. Acutizzando i miei sensi, sto guidando, vedete? Non sto correndo alcun rischio perché io sento la strada, io sento gli alberi intorno a me. È veramente una sensazione incredibile, signori, sto guidando con gli occhi chiusi.
1: La cultura è sempre un tema delicato da affrontare per un aggregatore o un broadcaster. Ma grazie ad una simpatica intuizione di Sergio Ribusciato, siamo riusciti nell'impresa di proporre contenuti molto pesanti da fruire con un tocco di vivacità e simpatia. È bastato solo inserire della inumana e ingiustificata violenza e il gioco è fatto. Segui il primo episodio di Calci in faccia allo scrittore.
3: Allora, io ho scritto questo libro, questo saggio, che...
4: Non me ne frega un cazzo.
3: Cosa fa? Oh! Oh!
1: Gennaro, Gennaro, Gennaro. Se non esistessi ti dovrebbero inventare. Queste sono le parole di un grande critico di una prestigiosa testata giornalistica, rivolte al nostro Gennaro Periotti, dopo aver ascoltato l'ennesimo episodio della serie Urla su cose dal titolo Urla su Sinner più uno che sborra. Perché ci vai? Perché non riesci a dire di no? Cosa ti spinge? Eppure l'epilogo è sempre il medesimo. Fior fior di specialisti alzano la bandiera della sindrome di Stoccolma per l'ospite fisso di Bebo Catania. Un opinionista che cela ormai da mesi, ma non per sua volontà. Una opinione sui problemi del Medio Oriente, che tra le altre cose, in questi mesi si sono evoluti più volte cambiando scenario. Beh, questo demente ha accettato nuovamente di presenziare, ma l'epilogo sarà il medesimo. Scoprilo nel nuovo episodio dal titolo emblematico Ma quindi la questione del Medio Oriente?
5: Non so per quale motivo non c'è una spiegazione che possa giustificare la mia presenza e me ne rendo conto, però forse la mia volontà di cronaca, di divulgatore mi impone comunque di provarci, perché nonostante penso proprio che l'epilogo sarà il medesimo, comunque tagliamo la testa al toro. Per quanto riguarda la questione del Medio Oriente, io... Ma non mi ferma nessuno? Sono spiazzato, scusate. Vabbè, allora... Per quanto riguarda la questione... Adesso non mi ricordo più che cazzo volevo dire.
1: Iscrivetevi all'aggregatore Attaccati a Sto Podcast. Non sentirti in colpa di fornire false speranze di successo alle nullità. Noi ci guadagniamo. Ciao e autoinculati. Attaccati a Sto Podcast.

0: is a zoo, only for you.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
2: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
3: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
5: Chiudi, che vuoi
4: dire? Scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
5: Cioè?
4: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
5: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
4: So che deve succedere qualche cosa, però.
5: Anche lo zoo?
4: Ma dicono, ma dove?
5: E dimmi cosa?
4: Che devono cambiare, però.
5: Cioè?
4: Che ne so, adesso vai alla profondità.
5: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
4: Chi ti ha mostrato? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
5: A chi?
4: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
5: Ma c'è la certezza.
4: Adesso allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
5: Guarda, l'hai andata in onda.
4: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, Leon, ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, eh. Adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
5: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
4: Vogliono levare un po' di cose.
5: Un po' di persone.
4: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto? Ne ho visto le Iende, ne ho visto qua. Ho visto,
5: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
4: Direttore di Rete 4.
6: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
4: Però voilà, sempre questo mio fa.
7: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
4: Perché sai Mediaset. Però dicono, voilà, dicono, e dicono, blah, blah, blah, blah, blah, e dico, vabbè, cazzo vuoi che dica.
8: Lo Zoo di 105.
9: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
10: Centrale a Bisonte Fortunato! Centrale a Bisonte Fortunato! Segnalati urla e schiamazzi fra la settima e via delle vecchie che cagano sui cani! Intervenire passo!
11: Bisonte Fortunata, centrale ricevuto! Sarò lì in men che non si dica!
10: Centrale Ghepardo de Fuoco! Centrale a Ghepardo de Fuoco! Scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano! Ripeto! Scippo in corso fra la nonna e piazza delle Pozzanghere che si masturbano! Ragazzi in loco! Passo!
11: Ghepardo di Fuoco a centrale, sono lì in 2 minuti!
10: Oh! Ma guarda chi c'è sta al computerone, mi ha detto richiamare proprio lui! Centrale a Forfora de Scroto! Centrale a Forfora de Scroto, mi ricevi Forfora de Scroto, passo!
12: Forfora di Scroto a centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo forte e chiaro, qual è l'emergenza? Ripeto, qual è l'emergenza?
10: Un secondo che c'è un'interruzione, scusa un secondo!
12: Sì, allora scusa centrale, ti interrompo da Ascoli, dall'Ascoli, dallo stadio Cino e Lillo del Duca, dove si stanno tenendo le esequie del grande centravanti Spilungone, spirato alla tenera età di 44 anni durante lo scontro con il Cesena, e qua stiamo seguendo il funerale di Spilungone, dove nel frattempo la bara di Spilungone ha segnato il primo gol contro la San Benedettese, quindi Ascoli 1, San Benedettese 0, gol della barra di Spilungone. A te la linea, ti richiamo più tardi, grazie.
10: Scusami, Arrosticino dei Gridoni, ti sto a guardare l'Ascoli, sai che io sono tifoso. Bene, senti, oggi c'è una missione un po' diversa, abbiamo bisogno di una specifica tecnica di un palombaro. Ripeto, tua madre è una zoccola che dai via ai topi morti di fame.
12: Mi sembra di aver sentito qualcosa su mia madre, forse è stata un'interferenza. Arrosticino di Clitoride Centrale, in che senso un palombaro? Cioè, che c'entro io? Se avete bisogno di un palombaro, chiamatelo uno vero, passo.
10: Centrale a bocchino anale, centrale a bocchino anale, negativo, ripeto, negativo. Oggi purtroppo c'è lo sciopero mondiale dei palombari. Purtroppo sono tutti in sciopero per protestare contro l'ossigeno che puzza le scurrecce. Sai che loro stanno sotto il mare, gli scurreggiano continuamente nei tubi. Ripeto, tua madre si accoppia con gli struzzi o comunque con uccelli di grosse dimensioni piumati. Tu sei l'unico fra gli agenti che purtroppo sa nuotare, passo.
12: Bocchino anale centrale, porca troia, di cosa si tratta? Qual è la missione? Passo.
10: Centrale a Macedonia. Aspetta, scusa. Ho visto che c'è. Aspetta un secondo che mi sto a guardare la partita.
12: Sì, scusa centrale, ti interrompo ancora. Da Ascoli ha raddoppiato la squadra di casa, ha raddoppiato con l'aspersorio del prete che stava dando l'estrema unzione a Spilungone. Lacrime e lacrime, perché Spilungone è riuscito a segnare il secondo gol da cadavere, anzi il terzo, se vogliamo comprendere anche quello di Carciofato, che ha sfruttato il suo corpo morto per segnare il quarto gol settimana scorsa col Cesena. Quindi allo stato attuale Ascoli 2, San Benedettese 0, doppietta di Spilungone. A te la linea.
10: Vabbè, che l'Ascoli sta andando forte quest'anno, Macedonia delle Cappelle. Macedonia delle Cappelle, mi ricevi? Molto semplice. La nave da guerra allo stronzo del Mediterraneo purtroppo è affondata nei pressi del porto, quindi devi immergerti per recuperare dei preziosissimi documenti militari. Passo.
12: Che miseria, cioè, sento io, sono anche militare. Macedonia delle Cappelle centrale, va bene, mi dirigo sul posto.
10: Centrale a Seppia con una mietitrebbia nel culo. Centrale a Seppia con una mietitrebbia al culo. Qual è la tua posizione? Passo, aggiornaci, passo.
7: Seppia con una mietitrebbia nel culo a centrale. Manca un po' l'ossigeno, mi sono immerso e ho raggiunto l'elitto dove si trovano i documenti militari. Ripeto, dove si trovano i documenti militari.
12: Scusa Seppia, con una mietitrebbia in culo, ti devo interrompere durante la missione perché Bruno Toffa, nonostante la squalifica, si è recato allo stadio dell'Ascoli e ha rubato il cadavere di Spilungone e adesso si sta allontanando con il feretro su un super bravo, su un motorino. Ha legato il feretro a se stesso con 3 giri di scotch e si sta allontanando alla volta di Ancona. Vi aggiornerò. Nel frattempo il risultato è sempre 2-0, Ascoli 2, San Benedettese 0.
10: Centrale a Tartaruga spogliarellista. I documenti segreti si trovano nella cabina dell'ammiraglio. Rivedo, tua madre c'ha le arghe al culo come quelli dei pirati dei Caraibi. C'ha i polpi al culo. Passo.
12: Tartaruga spogliarellista centrale. Comunque questa partita è proprio avvincente, stavo seguendo anche con l'audio, da vedere deve essere proprio bella. E eccoli, forse li ho trovati, ho trovato i documenti segreti. Centrale, però sento che mi manca un po' l'aria. Ripeto, deve esserci qualcosa che non va col tubo di ossigeno.
10: Centrale a Corallo de Sperma. Sì, pare che siano finite le riserve d'ossigeno, ma non ti preoccupare, posso controllare tutto da qui. Ora devo un po' di gas alternativo.
12: Gas alternativi? Che cazzo vuol dire gas alternativo d'ossigeno?
10: Mi dispiace, Dango Lesbo, ti devi arrangiare con i gas che abbiamo a disposizione. Quindi lo eroghiamo, tu respira a pieni polmoni. Passo.
13: Ma questo è elio, non si può respirare l'elio. Chiami aiuto, sto soffocando, non sento più.
14: L'elio non è una cosa respirabile.
12: Sì, scusa centrale, scusa Tango Lesbo, il primo tempo è finito, ma Bruno Toffa, che sta fuggendo con il cadavere del compianto Spilungone, è appena stato speronato con un daily da Carciofato. Carciofato alla guida di un daily ha speronato Bruno Toffa, riportando il cadavere di Spilungone a centrocampo per l'inizio del secondo tempo.
10: Beh, che cazzo me ne frega a me di sta pietra abbandonata in fondo al mare. Mi ricevi, Tango Lesbo?
15: Oh.
10: Vedi che Spilungone è tornato in campo.
15: Oh, cazzo.
10: Hai piazzato la scommessa? Ah, vedo che pure tu usi gas alternativi però.
12: Oddio, che puzza di merda. Che schifo.
16: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio. Come sta?
17: Come sta?
18: Merda!
16: Però.
18: Per
16: Però.
17: Che è il suo parò?

0: ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Se un bambino ti osserva mentre lavori, regalagli una lezione di vita e digli: che cazzo ti guardi, nano? Sii uomo. Se il parabrezza è ghiacciato, non usare lo sbrinatore. Pisciagli sopra e vai. Sii uomo. Se sei al ristorante e quello che mangi è troppo piccante, togliti la maglietta. Sii uomo. Porta i tuoi figli a pattinare sul ghiaccio e insegnagli a tagliare le gole con le lame degli scarponcini. Sii uomo. Se stai parlando da più di 5 minuti con una femmina, ricorda che è tuo sacrosanto diritto esordire con: sì, ma sto pompino? Sii uomo. Nel 2025 non fare le stesse cazzate dello scorso anno. Aggiungine di nuove. Sii uomo. Non bestemmiare. Crepa, ascendi e risolvi la questione di persona. Sii uomo. A San Valentino scegli per tua moglie il regalo perfetto: secchio, guanti e detersivi. Sii uomo. Se lei ti dice di trattarla come una principessa, schiantati con la macchina in galleria. Sii uomo. Sii uomo. Servono 45 muscoli per fare la faccia incazzata e solo 10 per sorridere. Quindi tieni il broncio e allenati. Sii uomo. Non lamentarti del buco nella tasca. Approfittane per impastarti l'uccello. Sii uomo. Se un tuo amico ha bisogno di scopare, scopalo. Sii uomo. Non importa che tu sia un adulto con la reputazione rispettabile, fai un elmo con la scatola del panettone. Sempre. Sii uomo. In cassa acquista le buste riutilizzabili per risparmiare e le volte dopo dimenticale e ricomprale. In eterno. Sii uomo. Asciuga tutto il corpo col phon e i capelli lasciali bagnati. Sii uomo. La macchina nuova è sempre meglio e questo vale anche per la fica. Sii uomo.
4: Radio 105.

0: Dove eri finito? Ti ho cercato dappertutto, cazzo!
1: Perdonami, dovevo finire una partita a curling.
0: Che cazzo è curling?
1: È uno sport. Io mi dipingo delle strisce rosse sull'uccello e faccio il birillo. E i miei sottoposti mi lanciano addosso dei puttani con tre buchi nel culo.
0: Cazzo.
1: Faccio politica, Doug. Inculare il prossimo è il mio mestiere. Mi tengo solo in allenamento.
0: Oh, ma non esiste una persona con tre buchi del c***o. Se non lo sapevo.
1: Tutto esiste, Doug. Basta disporre della cifra giusta, di un buon chirurgo plastico e di ergastolani sedati.
0: Ergastolani sedati? Cazzo, Frank, ma è disumano, figlio.
1: Lo so, ma da svegli è un casino fargli altri due buchi nel c***o col trapano. Che cosa volevi dirmi?
0: Beh, c'è un problema al congresso, figlio. Dobbiamo vedere il senatore Tampax.
1: Ricordami un attimo chi è.
0: Ma figlio, il ministro degli interni, cazzo!
1: Ah, già, cazzo, era ovvio.
0: La sua poltrona rischia di saltare, figa!
1: Beh, diciamo che ha preso un filo.
0: Bella battuta, figa! Frank, sei in macchina, vai! Sto culattone, quello è pronto!
2: Frank!
1: Claire!
2: Cosa ti porta qui?
1: Tampax.
2: No, grazie. Mi sono fatta legare le tube 2 anni fa per protestare contro l'utero in affitto. Da allora non ho più il ciclo.
1: No, Claire. Mi sa che stai equivocando.
2: Aspetta un attimo. Non vorrai intingerlo nella vodka e infilartelo nel culo come quella volta alla cerimonia dei Nobel?
3: Il premio Nobel per la pace, dopo 40 anni di lavori forzati, fa la coraggiosa rivoluzionaria Sanzuki.
4: Oh, puttana mangiacazzo! Toccola! Figa abbandonala! Vieni a darmi una facciata nel culo!
3: Che cosa succede? È ingrescioso! Portatelo fuori!
1: Sì, mi ricordo. Gli agenti di sicurezza mi pestarono tutta la notte con un salmone. Bei tempi. Claire? Ma mi stai ascoltando?
2: In realtà no, Frank. Dall'orecchio destro non ci sento benissimo. Mi sono fatta trapiantare il timpano al posto dell'imene quando ho deciso di diventare una neovergine pagana per protestare contro i pesticidi.
1: Vabbè, no, non importa. Mi attendono. Magari ci vediamo a colazione uno di questi giorni.
2: Mi piacerebbe molto, ma non posso mangiare cibi solidi. Ho perso la capacità di deglutire durante una protesta a favore degli estrattori di diamanti in Sudan. Sai, sono stata catturata da 12 mercenari che mi hanno scopato la gola a turno per 3 settimane. Poi per fortuna mi hanno buttato nelle sabbie mobili.
1: Infatti hai una pelle fantastica.
0: Frank, porco dito!
1: Ciao tesoro.
2: Addio Frank.
0: Frank, allora ti muovi, figa.
1: Scusa, ho incontrato la mia ex moglie.
0: Scusa se te lo chiedo, ma perché ti sei sposato se sei omosessuale, frocio?
1: Ma perché, Fedez?
0: Hai ragione, andiamo, ci aspetta al congresso. Vai, vai al congresso, culottone di merda.
5: Ladri, è da soli.
6: Nemici dell'ambiente, state uccidendo il pianeta.
7: Persone di merda.
8: Nazisti.
7: Fate schifo.
1: Calma, signori. Un po' di rispetto per le istituzioni. In questa sala è stato spompato un presidente degli Stati Uniti. E che cazzo?
9: Frank!
1: Senatore Tampax.
9: Ben arrivato, Frank. La situazione è tragica.
1: Quanto tragica?
9: Beh, come pulirsi il culo con un riccio di mare.
1: Non lo faccio da anni. Comunque, vabbè, cosa abbiamo sul tavolo?
9: 3 righe e un pucciotto, Frank.
1: Parlavo delle scartoffie. Comunque, me le faccio volentieri. Cristo, che botta. Parla, vecchio coglione, parla.
9: I minatori sono in sciopero, Frank. Da 15 giorni. Vogliono più soldi. Il settore è al collasso.
1: Che stronzata. Infiltrate dei poliziotti travestiti da estremisti e fate scoppiare qualche bomba. Poi bastonate tutti gli altri dicendo di essere stati provocati. C'è altro?
9: Nelle scuole entrano sempre più armi. Gli studenti si sparano in classe.
1: Fate uscire dal gabbio un po' di spacciatori. E che cazzo. Gli studenti arriveranno a scuola fatti come le merde. Non avranno voglia di fare casini.
9: Ma così la criminalità organizzata farà i soldi a palate.
1: Avranno più soldi da investire nell'edilizia. E daranno lavori in nero e senza garanzie a un sacco di immigrati irregolari.
9: Ma così arriveranno più immigrati regolari. Dove li metteremo?
1: A lavorare in miniera. Al posto di questi stronzi che vogliono l'aumento.
9: Sì, ma i minatori che perderanno il posto?
1: Andranno a prendersela nel culo, senatore. Questa è l'America.
10: Bravo, Frank!
1: Grazie. Oh, era rimasto un sassolino. Detesto gli sprechi.
11: Il mio nome è Frank Underwood e sono un uomo di potere. Dicono che sia omosessuale dalla nascita, ma non è vero. Io lo sono diventato, perché per fare politica non c'è altro modo che inculare il prossimo.

0: Ciao, sono Angelo Non Svelato, la voce ufficiale di Mamma Rai. Stiamo per trasmettere un'altra incredibile produzione della televisione di Stato. Avvisiamo gentilmente gli abbonati Rai che pagano tempestivamente il canone ogni mese che questa pellicola è stata adattata per le persone non vedenti. Quindi non ci saranno immagini, ma solo la mia voce suadente a descrivere minuziosamente tutti gli avvenimenti. Per quanto riguarda le persone morose o che non pagano il canone usando tipici escamotage all'italiana per evitare di fare il proprio dovere, sappi che la Rai ti troverà, ti scoverà, brutto pezzo di merda, e te la farà pagare cara. Incularti sarà un immenso piacere, stronzo. Rai Ficco, in collaborazione con Produzioni Productions, presenta La ragazza che correva con le pecore. I protagonisti: Gunther Menadito è Hans, Joseph Stalla è Franz, Elena Fiordifica è Hanna, e con la partecipazione straordinaria del gregge del Circo Stronzi nei panni delle pecore. Tratto dall'omonimo romanzo di uno svedese a caso. Adattamento cinematografico Fausto Coppi. Musiche di Angela Merkel. Voce narrante Sono cazzi miei, altrimenti il fisco mi perseguita. È mattina. Una gigantesca scatola fatta di mattoni e una cosa spiovente appoggiata sopra e volgarmente chiamata villa di fine Ottocento appoggia sul terreno di un grandissimo parco. Il terreno erboso è cosparso di erba e foglie. Sopra di essa c'è una cosa azzurra, con delle palle bianche che sembrano di cotone e che chiamano nuvole. Due cani, che sono tipo i cavalli, ma molto più piccoli e che cagano meno, corrono liberi sul prato, ovvero l'erba appoggiata sul terreno.
1: Attenzione, Franz! Corri! Corri più veloce! Dobbiamo raggiungere le nostre pecore!
2: Tornate indietro, pecore! Tornate indietro!
0: I due pastori tedeschi si fiondano giù per la vallata a rotta di Colon. Nella vallata, un gregge di pecore è disposto a forma di freccia e indica una ragazza dai lunghissimi capezzoli tutta nuda in mezzo all'erba. La ragazza si torce i capezzoli riccioluti e sghignazza.
3: Bastardi! Questa è la mia vendetta per quella cosa che mi avete fatto quella volta lì! Non riavrete mai le vostre fottute pecore! Mai e poi mai!
0: La ragazza nuda si volta. Fra le chiappe ha dei prelibati ciuffi d'erba. La ragazza inizia a correre e il gregge le va dietro affamato di prelibati ciuffi d'erba.
2: Ferma! Ferma,
1: che strunze!
2: Dai, a popo!
1: Ike marcen, cacatessen! Scarafaggia in bruteride! Cane malvace!
0: La ragazza conduce il gregge all'interno di un edificio che contiene il grano, volgarmente chiamato granaio per il grano, e sbarra la porta alle proprie spalle.
1: È in trappola! Forza, Franz! Entriamo!
2: Prima tu! Lanciato biscotto! Prima tu!
0: Hans spalanca la porta. All'interno è tutto dentro e buio. Hans avanza, forse perché al buio anche noi non lo vediamo. All'improvviso si accendono delle luci.
4: Buon compleanno, Hans!
1: Oh, porco cazzo! Questo è festo di sorpreso per mio compleanno!
0: C'è un festone con scritto Buon compleanno, Hans. Molte e persone e pecore indossano cappellini buffi e una grande torta muore dalla voglia di essere morsicata.
1: Ma che bello! Grazie ragazzi e grazie pecore!
0: Ed ecco arrivare il colpo di scena. Hans e Franz sono gemelli, quindi è anche il compleanno del fratello Franz.
2: Scusate, ma io, Hans, siamo gemelli, oggi è anche mio di compleanno.
5: Ma chi se ne frega?
6: Ma vaffanculo, dai! Cazzo, Franz è il nostro preferito!
5: Ma stai sul cazzo pure a Cristo! Non mi assomigliate nemmeno, scemo.
2: Beh,
5: no, la pecora è stronza, però.
0: Franz non la prende benissimo. Senza dire nulla, inizia a roteare su se stesso. Sempre più velocemente, fino a trasformarsi in un cincischione full optional.
7: Cincischione! Cincischione.
5: Mamma che bravo.
6: Bravissimo. Non sarò mai brava come te.
5: Ho nutro dell'ammirazione straordinaria nei tuoi confronti.
7: Grazie.
5: Grazie.
7: Sì. Beh, anni che lo fa.
5: Sublime.
7: Ignoranti di merda. Adesso mi distruggo.
5: Vedi come interpreta con le mani.
8: Ma poi è fluido, capito? Fluido. Non si blocca.
5: Cioè, tu guardi le mani, ma capisci quello che sta dicendo.
6: Sembra filtrata. Cioè.
0: Il cincischione attacca brutalmente i tre umani. L'essere che ormai conosciamo a menadito fa strage dei presenti, riducendoli a un'informe poltiglia fumante.
1: Oh no, un cincischione!
5: Urla di terrore!
0: Completata la sua vendetta, la creatura si autodistrugge in un'esplosione da poco prezzo. Dove prima c'era un bel granaio da grano, ora vediamo una voragine. Una voragine grande quanto, direte voi? Grande esattamente quanto diventerà il vostro buco del culo se non correte subito a foraggiare le giganormi casse di Mamma Rai. Insomma, paga il canone brutto frammento fecale che non sei altro. Rai Spreco presenta
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
11: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
12: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
12: Scusi, non sto capendo.
13: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
14: No, questa volta io ti tolgo.
13: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
14: Prendi la candeggina, Rosario.
15: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
13: Oh no, Brimbelli!
14: Abbiamo vinto, usciamo!
12: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
16: Pronto?
12: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
16: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì, che sono andato a puttane.
12: Benissimo.
16: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
12: sì,
16: no?
12: Sì. Ma lei sta a Pavia?
16: Sì.
12: Tutto bene? Si è strozzato?
16: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
17: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
16: Sì, che devo fare? Stavo
17: spiegando. Metteci poco, che mi si appaga a me.
16: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
12: Guardi,
16: forse
12: vabbè,
16: c'è il sangue. Allora,
12: sì,
16: signora.
12: Questo
16: mi ascolti,
12: sì,
16: ero puttane.
12: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
16: E quella sera c'era uno con la parrucca.
12: Ah.
16: Non vorrei che sia, come si chiama?
12: Don Gaetano?
16: Gaetano?
6: Don Gaetano, sì.
16: Gaeta! Che deve andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
6: Scusi, lei...
16: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
17: Un attimo,
16: mettici il pennino nella cacca.
17: Stai il telefono, stai?
16: Sì.
17: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
16: Sì.
17: Mamma, che brutte feci che
16: ha
17: c'è.
16: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
17: E cosa c'era dentro le lasagne?
16: C'era il prosciutto, mozzarella,
17: l'uranio, un poverito,
16: cotechino,
17: inghia, brasiliano.
16: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
17: Senti, Gaetano, nella feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
16: Ecco dov'era il cacciavite.
17: Porca sangue non c'è nella feci.
15: Cacciavite Brimbelli.
12: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
16: Sì, scusa collega,
6: no,
16: la linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
6: Ma perché mi passate Rai Sport?
16: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
6: ho capito, ma per telefono.
16: Alla priorità.
6: Sì, anche sulla Rai 3.
16: Su tutto qua.
6: Va bene.
16: Lo sport.
6: Sì.
16: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
6: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
16: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
6: Sì.
16: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
6: Ah, all'ungherese?
16: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non conoscesse questo sport in rapida diffusione.
6: Sì.
16: Ecco.
10: Glauco! A tavola che è pronto!
16: Ma porcaccio, ma sempre quando commento devi essere sempre pronto.
10: Dai,
16: ma tu,
10: che ti ho
16: ma
10: fatto
16: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
10: Dai che ti ho fatto l'insalata.
16: Commento il colpo di Baga, lo perdi, un attimo.
10: Dai che si raffredda l'insalata,
16: secondo cani. Cane, c'è il colpo di Bagalov.
6: Sì.
16: Ecco, fa il colpo.
6: Ecco.
16: Uno.
6: Sì. Due.
10: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
16: Bagalov, porco.
12: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
16: Allora signora,
6: sì,
16: sono
6: ecco.
16: Quello della cacca,
6: sì.
16: Dell'esame delle feci.
6: Sì.
16: Allora,
6: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
16: No.
6: Senti,
16: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cacato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cacato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo. Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
17: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
16: Ma io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle...
17: Minchia, ce devi puntare dentro un bastoncino, ce devi puntare.
15: Bastoncino Brimbelli.
17: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
16: Non lo so, vabbè.
17: Comunque non l'abbiamo visto con il pedofilo di merda.
6: Bene,
17: visto.
6: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
17: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
6: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
16: Scusa collega, il colpo decisivo,
6: sì.
16: Decisivo.
6: Sì.
16: Perché il campione ungherese Nemecek.
6: Sì.
10: Porco l'insalata che si raffredda il cane!
16: Ma l'insalata non si raffredda.
10: Dov'è tuo figlio?
16: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai,
10: hai visto Peppino?
16: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
10: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
15: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
11: Gelva Beach Party!
18: Fuffa! La velocità della luffe! Sono ritornato!

0: Vaffanculo ai poteri forti, agli illuminati, alle major. E intanto ringraziamo la Frankfurt.
1: Vuoi essere realmente alla moda indossando qualcosa di raro? Compra una pelliccia del grande stilista Giorgio Arzano, fatte col 100% di animali in via d'estinzione. Pellicce by Giorgio Arzano, sono in via d'estinzione, diamogli una mano.
0: E allora, pronti?

la regola della L non ha una valenza scientifica, ma l'80% dei casi ci azzecca. Dico che ho un amico alto. Fescorreggi, vi

0: Ed ora tocca a voi. Io lo fo che lo fo, fo anche quando, anche quando, anche quando a defo sentite che cazzo di scenetta sta diventando sto Geova Beach Party, ragazzi, è troppo bello, E ve lo dico perché ora una canfone con un ospite della Madonna. Non vorrei esagerare, ma credo sia il miglior ospite che vifta sulla faccia della terra. Signore e signori, è lui, è il doppiatore, è il comico, è il coglione, è il folle di notte, è Francesco B. Maggioni, il grande fra prof Giofre Flore.
1: Giova, sì, grazie per questo invito.
0: Allora, caffone, l'hai fucata alla grande a Fan Jimmy, eh?
1: Sì, è tutto truccato, bastardi del cazzo. La mia canzone era la migliore, esattamente come gli anni scorsi, ma nessuno capisce un cazzo. Senza contare che è solo grazie a me se lo Zoo è il programma più ascoltato d'Italia.
0: È vero.
1: Allora sono qui per fare i miei famosissimi e incredibilissimi dissing.
0: Lo fo, il

0: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore della madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu, cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco mort.
5: Me.
4: Estranamort.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra il pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto contento per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sciare a rombo fruschetta da lana.
4: Io vengo a casa da tutta un attimo, scelto la finestra, capito?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Sì, vieni.
4: Fatti un culo sto buchi, no?
5: Vina!
4: Che
5: occupan, vieni!
4: Ti vengo a sparare, ci scetta abbasso!
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni!
4: Vengo subito, cazzo!
5: Oh.
4: Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa!
5: Vieni!
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni!
4: Ma vengo da te! Ti dà che
5: la... Ma denuncia io a lei!
4: Ma ti venga a spaccare un ceroide!
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua. Lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, pian terreno io.
6: Qua, sì, qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese.
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua. Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata, il culo Tondolo c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inquilino di sotto, mia Carulli. Madonna, ma 46
7: secondi. Ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
7: Ma Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo! Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
7: Ma che cazzo stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
4: Ancora chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi? Sono il guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario. Sono un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppinucci.
7: Peppinucci, potendo va a fianco.
4: Pronto.
2: È un cazzo. La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto fatto.
2: This is the zoo. This is the zoo.
8: Peterlizia.
9: Vai, dai.
10: Geova Beach Party.
11: Sono uscito da un uovo di cioccolato fatto di plutonio impoverito, perché io sono la forprefa per i poteri forti, il loro incubo, io li perseguito, li troverò e li ucciderò tutti, caffo, perché sono il diretto discendente della Facra Scuola di Okuto e nulla più può fermare la mia furia divina.

barbuta, che schifo! Quando fono in pullman mi alfo per far vedere la vecchietta, per sembrare focialmente gentile, ma in realtà spero che quella vecchia il suono del vinile è più caldo, Iginio Maffari in realtà

Vado in strada mentre diluvia e lei non torna con te. Fa solo bene. Vedi Napoli dal finestrino. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fo, lo fo anche qua. Anche quando v'è

0: ed ora una canzone con un immenso ospite. Immenso perché è proprio enorme. È proprio una palla di merda, caffo. Signore e signori, lo chef Antonino Cannavacuolo.
1: Allora, buongiorno giovane, grazie per questo invito.
0: Allora, chef, come si prepara un omelette?
1: Allora.

basta con una crivella di colpi, E allora la mia canzone è dedicata a tutti quelli che vengono a fare il provino di Masterchef e devono avere paura, soprattutto quando dico mangano. Aspetta, questa la fo, quattro fifufa minuti. Forza allora, cantiamo la canzone.

0: c'è sta un mare fuori.
1: Bene, grande Giova, fifufa, e ora me ne vado a leccare un po' la mia patong.
0: Vai, vai, e fifufa.
2: Geova Beach Party. Geova Beach Party.
3: Geova Beach Party.
4: Yeah. Yo.

0: House Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Non parla!
4: Tutti la conosciamo col nome di Suor Turista, la simpatica donnina di chiesa che per anni ci ha mostrato le meraviglie del mondo con la sua popolare trasmissione Turisti per Cristo, rubrica di viaggi che pizzicava le corde della simpatia con l'infallibile formula della suora casta e ingenua alle prese con le culture, i paesaggi e le tradizioni più disparate. Purtroppo, dallo scorso 7 febbraio, di questa eterna verginella dal volto candido e i sandali di Gucci si sono perse completamente le tracce.
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
4: L'esordio televisivo di Suor Turista avvenne nel lontano 1984, quando ospite del Maurizio Costanzo Show fu protagonista di un simpatico siparietto nel quale staccò a morsi la testa a un ratto prima di rompere il naso a Roberto Benigni. Abbiamo la prima telefonata.
2: Pronto?
4: Sì, pronto.
2: Ah, sono il cosplayer di Hulk.
4: Buonasera.
2: Salve. Senta, io... Sì. Forse mi avete già riconosciuto dalla voce.
4: No, mi chiedevo giusto appunto, ma la voce la camuffa una...
2: Io sono molto famoso nel settore del cosplaying, sono il più famoso cosplayer di Hulk, ha fatto anche la sua controfigura.
4: Ah.
2: Sono alto 5 metri.
4: Ma viene doppiato? Non...
2: In che senso? Hulk non parla.
4: Ah, no, beh, effettivamente, sì, giusto.
2: Sono alto 5 metri, ho il 67 di piede.
4: Ok.
2: Molto.
4: Le scarpe?
2: Non le uso, io vado in giro completamente nudo, soltanto un paio di slip pantaloni.
4: Strappati?
2: Sì, sì.
4: Ho capito, e chiama per?
2: Per dire che sono il più famoso cosplayer di Hulk.
4: Beh, noi le facciamo i nostri complimenti.
2: Grazie.
4: A presto.
2: Perché mi mette giù?
4: No, non so, mi sembrava finita la telefonata.
2: Vuole che le mando una foto?
4: La mandi in redazione, sì, la guardiamo volentieri.
2: Va bene, come la vuole, in che posizione? La classica?
4: Sì, la classica.
2: Quindi...
4: Sì, esatto.
2: Con le braccia...
4: Benissimo.
2: Senta, visto che siamo al telefono... Visto che siamo al telefono, mi offro anche per feste di bambini.
4: Va bene, ci segniamo il numero.
2: Però...
4: Sì?
2: Mi raccomando, Che i genitori non comincino a molestarmi, come succede spesso.
4: Non credo che questa cosa succeda davvero.
2: Sì, perché dalla voce instillo sessualità.
4: Non penso neanche che questo sia vero.
2: Bye bye!
4: Bye bye a lei! Che paura! Bene, di lì a breve arrivò l'offerta per condurre l'ormai famosissima trasmissione di viaggi che ha fatto la storia della televisione italiana. Come dimenticare il suo viaggio nel deserto del Messico a caccia di peyote? O i combattimenti di Muay Thai in Thailandia e l'ormai celeberrimo ceffone che uccise l'imperatore giapponese Shinzo Kukumi? Al momento della sua scomparsa, Suor Turista si trovava in Giamaica dove erano appena iniziate le riprese della 40ª stagione di Turisti per Cristo, che sarebbe stata anche l'ultima. Un'altra telefonata! Pronto? Pronto?
8: Sono Mano degli Adams.
4: Scusi, Mano degli Adams non parla.
8: Ma come faceva a sapere che sono io, se no...
4: Lo so, però evidentemente non è lei.
8: Ha sgamato.
4: La religiosa era infatti al centro di una piccola scaramuccia giudiziaria dopo che gli inquirenti l'avevano scoperta a capo del più grande traffico internazionale di organi umani al mondo. La simpatica suora arrotondava lo stipendio Rai asportando personalmente gli organi nei paesi che visitava per rivenderli poi sul mercato nero con profitti a 6 zeri. Un reato minore, certo, che però ha macchiato irrimediabilmente la reputazione della serva di Dio, costringendola a passare alla TV privata, dove avrebbe dovuto debuttare dalla prossima stagione. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sono Sandro Fentanyl.
4: Sì, buonasera.
9: Io ho visto.
4: Cosa ha visto?
9: Tutto.
4: Ha visto Suor Turista?
9: L'ho vista... L'ho visto anche adesso, guarda.
4: Ma ci dica dove si trova.
9: Allora, sono uscito un pochino.
4: Sì.
9: Poi un po'. Cioè, e comunque l'ho vista. Per 15 euro ho visto tutto quello che vuoi. Dica la roba.
4: Ci dica la città.
9: Scelga lei.
4: No, ce lo deve dire lei. Io non...
9: Per 5 euro dico Bologna.
4: No, guardi, ci deve solo dire la città giusta, non.
9: 4?
2: Euro ti faccio un pompino. 5 euro.
9: Lui è Mauro Fentanyl.
4: Sì, immaginavo.
9: Mio cugino. Fratello di Pera.
4: Certo.
2: Dammi 5 euro, dai.
9: Devo ancora prendere. Dove, cosa vuoi sapere?
4: No, io vorrei sapere la verità su Suor Turista, se la avete.
9: Verità, 20 euro.
4: Non so, provate se valuteremo l'informazione adeguata.
2: 15 euro.
4: Ma guardate che le segnalazioni non sono a pagamento in questo
9: allora
4: programma.
9: Ti pago, io ti do un orologio se mi dici. Tu mi dai cosa?
4: Come?
9: Mi do un orologio.
3: Sono fortissimo.
9: Io adesso. Oh! Hai già venuto l'orologio?
3: Sì.
9: Ma sei una merda.
3: Ho fatto anche un pompino.
9: E quanto hai preso?
3: Niente, gliel'ho fatto gratis.
9: Non riusciamo a farci perché siamo fallimentari con
4: Fatti. Infatti vi vedo, noto, sì.
9: Cioè, sei satisfei?
3: Ma no, perché sei un fatico, le anguille.
9: Hai il telefono?
3: Vediamolo.
9: Sì. Andiamo a vedere il telefono.
4: Va bene.
9: Aspetti, l'abbiamo appena veduto.
4: Benissimo. Sono passati ormai molti giorni dalla sua scomparsa e il mistero sulla scomparsa di suor Turista sembra infittirsi sempre di più. La polizia giamaicana è infame chimica e non risponde alle sollecitazioni dei colleghi italiani. Per questo motivo, noi di Chi l'ha svisto ci rivolgiamo a voi, cari spettatori. Chiunque avesse notizie utili al ritrovamento di questa santa donna è pregato immediatamente di contattare la nostra redazione, scrivendo all'indirizzo mail in radio impressione che è sono a quel punto in una relazione che mi scoperei qualsiasi mammifero piuttosto che mio marito, @chilasvisto.it. Un'ultima telefonata per la redazione, pronto?
9: Sono Sandro Fente.
4: Sì, buonasera di nuovo.
9: Ho ricomprato il telefono che avevo venduto.
4: Meno male.
9: Sono... A 20 l'ho ricomprato a 40.
4: Ha fatto bene, sì.
9: E ho visto un tacchino. Di 15 metri.
4: Metri?
9: Sì, proprio qua davanti a me.
4: Ma alto o largo 15 metri?
9: Tutto, un tacchino.
4: Un quadrato?
9: Cubico.
4: Un cubo.
9: Un cubo a forma...
4: Ho capito.
9: 15 metri.
4: Sì, era enorme.
9: Si sta trasformando. Si sta trasformando.
4: In?
9: Uno spillo.
4: Uno spillo.
9: E adesso mi si infila nell'occhio. Ah.
4: Aia.
3: Com'è simpatica.
9: Ma Vasco. Ma lo vedo solo io.
4: Ma guardi, siamo al telefono, quindi non saprei aiutarla.
3: Ma mica.
9: Così complicata. Ho trovato Vasco. Lo vendo. 100 euro. Lo vuole Vasco?
4: No, no, grazie.
9: 80?
4: No, non siamo un programma 70, musicale.
9: 75?
4: No, no, ma non...
9: Te lo do anche per gli organi.
4: No, ma non stiamo...
9: Ha un occhio buono.
3: Non sono Vasco, sono un tacchino.
9: Ah, un tacchino parlante fuori.
3: No, un tacchino cantante.
9: Vuoi sentire?
4: Vi saluto. Bene, alla prossima puntata.
5: Radio 105. Lo Zoo di 105. Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Scassa parola. Scassa parola. Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
2: Scassa parola e vai a cagare.
3: Buonasera a tutti. Buonasera, ullalla, ullalla, ullalla, ullalla. Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor Di Lerda da Grato Soglio.
4: Cutù, cutù, cutù,
5: Cutù, cutù, cutù.
4: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
5: No, John... si chiama Di Lerda.
4: E però il terzo nome si chiama Cutù.
5: A lei c'ha anche un terzo nome.
4: È il terzo nome,
5: cioè, è un principe, lei?
4: Mio padre è un
5: principe. Bene, bene, partiamo dal signor con la ascelle pezzate lì, come cazzo
6: quello
5: si chiama?
6: Sì.
5: Con la lettera A. Recidere un arto.
6: Amputare.
5: Ma cosa? Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
6: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
5: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
7: Vaffanculo!
5: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
4: Vedi qua?
5: Sì.
4: Biberò?
5: Biberò?
4: Bicazzo.
5: Bicazzo. Bravissimo. Bravissimo. E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
6: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
4: Certo.
6: Verrasse mai da una borraccia?
4: La borraccia non è.
6: Io non ho mai visto nessun ciclista
4: non
6: con
4: più
6: un bicazzo in
4: borraccia.
5: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
8: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
5: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
8: Di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
5: Ma no, ma no, no, no.
4: Ce l'hai alle scampe, gli
5: quelli
4: anfibi.
5: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
4: B! Bibite!
5: Le bibite!
4: B! Banane!
5: Le banane!
4: B! B! B! La tua sorella fa le B! Le B!
5: Bravo! Oh, infatti, si
4: io
5: sa che esistono.
4: Non posso respirare con le b***e.
5: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
4: Voglio!
5: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
6: A coccinella!
4: Sì. Cosa no? Cosa no?
8: Coccodrillo!
6: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
5: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
7: Vaffanculo!
5: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
6: Ma è la coccinella!
5: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri, con la C.
4: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
5: Certo.
4: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle? Ci te morci, te stramorte, tutta la famiglia tua!
6: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
5: Certo, si appoggia sempre a tutte le palle.
6: Sì, è porta fortuna!
5: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
4: È una vergogna!
8: Basta, si alza.
5: Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
8: Il cardamomo.
5: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
4: Ma
5: quale cardamomo?
4: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
5: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
4: Zoccola.
5: Sì, giusto.
4: Zoccolona.
5: Giusto,
4: E che c'è Zec? Che c'è Zec, stu cazzo?
5: Bravo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da Grato Soglio.
6: Ma secondo lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
4: Ma lo dice sempre di piedi.
5: Stia calmo, faccia da pirla.
4: No, non arrabbiare.
5: Dica qualcosa.
4: Ma te ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Spendi un botto per le attrezzature da palestra e poi usale per metterci sopra i vestiti. Sii uomo. Di' a tua moglie che non ha bisogno di lavorare. Tu ti prenderai cura di lei. E quando si licenzia, lasciala. Sii uomo. Se ti viene una ciste, rimuovila con le mani. Sii uomo. Non coprire mai il cibo nel microonde. Fallo scoppiettare e schizzare ovunque. Sii uomo. Se tua moglie dice che qualcuno ha una macchina più bella della tua, spacca la tua contro la sua. Sii uomo. Sposa un bel culo. Le tette. Comprale. Sii uomo. Diventa una figura paterna per i bambini del vicinato. Fatti adorare dalle loro madri e poi, da un giorno all'altro, scompari. Forever. Sii uomo. Se stai litigando con la tua ragazza, chiamala col nome di sua madre. Sii uomo. Non guardare il meteo. Esci e affrontalo. Sii uomo. Prendi tutte le buste della spesa con una sola mano fino a che non ti diventa blu. Sii uomo. Quando una donna comincia a parlare, smetti di ascoltare. Sii uomo. Quando al ristorante un cibo è troppo piccante, togliti i vestiti. Sii uomo. Leggi solo la prima pagina dello stesso libro per mille volte. Sii uomo. Non andare in ospedale. Muori. Sii uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi, due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
2: Miami, Florida. Il cadavere di un uomo con il culo scoperto e l'ano così spanato da farci entrare un deltaplano con le ali spiegate giace riverso nel sangue. 148 unità del CSI intervengono sul posto in meno di 4 secondi. 57 unità sono munite di raggi laser. Una centrale nucleare miniaturizzata, computer sofisticatissimi e un laboratorio portatile per le analisi in loco.
3: Fate largo, fate largo!
2: Il comandante Mark Minchion si avvicina alla scena del crimine con gli occhiali abbassati sul naso e lo sguardo languido verso l'orizzonte.
4: Comandante Minchion, temo che questo delitto rimarrà irrisolto. Non ci sono indizi né testimoni. La vittima è irriconoscibile. Mi scusi la franchezza, ma è un buco del culo con qualche pezzo di uomo intorno. Le telecamere a circuito chiuso sono state abilmente manomesse e l'auto risulta rubata in Messico 8 anni fa.
3: Questo è chiaramente un delitto d'amore. Omosessuale.
4: E come fa a saperlo?
3: Agente, se premo questo bottone, i miei occhiali diventano a raggi di faccio. Riesco a individuare un busone nel raggio di 30 miglia.
4: Wow, la tecnologia non finisce mai di stupirmi.
3: Un secondo che il sistema sta analizzando il quartiere. Preso.
4: Chi?
3: Come chi? Il colpevole. Ci sono due invertiti nel perimetro delimitato. Uno è Marco Mazzoli, noto culattone, ma noto anche per avercelo moscio. E quindi non è lui. Poi c'è Dick Dickinson, quello con la barba, i tacchi a spillo, le paillette e la minigonna. È lui il colpevole.
4: Come fa ad esserne certo?
3: Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello Ho attivato la funzione raggi X e ho visto che ha l'uccello smarmellato con l'anello di cioccolato. Insomma, è sporco di...
4: Sì, comandante, è chiaro.
3: Lo ammanetti, lo porti in centrale e lo faccia lavare. Insista sulle parti intime. Caso chiuso. Posso tornare a Key West a sorseggiare un drink multicolore che sicuramente mi causerà il diabete e probabilmente un tumore e fissare l'orizzonte, pensando alla mia ex che mi ha lasciato, mentre una musica triste mi accompagna.
4: Ah, giusto, come in tutti i finali della serie. Ora scommetto che mentre 300 agenti gironzoleranno intorno alla scena del crimine, lei farà una faccia sofferta e si allontanerà evitando i complimenti dei colleghi, scomparendo a bordo del suo Hummer quadriturbo ad inquinamento spropositato.
3: Esattamente, agente.
2: Piacenza, provincia di Parma. Un uomo viene accoltellato nel proprio appartamento. L'uomo ha il corpo ricoperto di scritte fatte col pennarello che recitano «Sono stato io, Manlio Cassarà». Scatta l'allarme, giornalisti e curiosi accorrono in gran numero. Con molta calma arriva anche il corpo speciale dei RIS di Parma.
5: Permesso, scusate, siamo... E adesso di Parma, scusate, dobbiamo...
6: Guardate il professionista, ehi, non vedi che c'ho la divisa da professionista?
5: Io non ce l'ho che lavare, però ho messo una cosa blu che ci assomiglia.
6: Questo ce l'aveva al matrimonio.
5: Sì, sì, è un vestito che ho messo al matrimonio mio cognato.
6: Ma anche al tuo matrimonio, sei sposato così?
5: Cioè sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
6: Oh, sì.
5: No, no, lo stesso giorno, dico. Ah, no, non è che mi sono sposato io, è che sennò non sarebbe mio cognato, sarebbe mio marito.
6: Effettivamente.
5: E come è stato? Bene, tutto bene.
6: Boh, ma potrebbe andare meglio, sai che a me l'inverno, la nebbia, sto posto di merda.
5: Quando c'hai ragione. Che cazzo vuoi?
4: Scusate, non è che potreste dare un'occhiata al cadavere?
6: Quale cadavere?
5: Che cadavere?
4: È quello.
5: Ma questa è mica la cassa delle sceglie da carta, Alando, scusa.
6: Poi da quando dai ordine alle forze dell'ordine? Si chiamano forze dell'ordine perché noi ordiniamo, no?
5: Se no, se ci fosse confusione, siamo le forze del disordine.
6: Oppure le forze che ascoltano quello che dà l'ordine. Ti sembra la divisa di quello che ascolta quello che dà l'ordine?
5: Le forze di obbedizione.
6: Ma tu chi cazzo? Simone, sei sposato così? Cioè
5: sì, perché mi sono sposato con mio cognato.
6: Oh, sì.
5: No, no, lo stesso giorno, dico.

0: tu sei merda anche e responsabile di autoabbandono, di tessera atta alla guida di te stesso.
1: Venga, mi sono perso, ma che no? Facciamocela la multa,
0: allora ti faccio la multa per non possesso di armi.
2: Ma io non ho mai avuto un'arma, perché dovrei
0: recidivo! Conversare.
3: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.
1: Vabbè, senti, c'è un casino in questa casa che... Che facciamo?
0: Andiamo.
1: Dove?
0: Che vuoi mettere a posto casa?
1: E date una pulita qua, che è un casino, sembra che hanno ammazzato uno, dai!
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
6: Tamarri.
7: Questi due stronzi stanno tentando di vendere il loro corpo con il puttano a domicilio. Stanno cercando degli alberghi disposti a contattarli per fargli fottere le clienti vogliose. E io sono fatto. Tanto, molto, troppo. Andate a fare in culo, scemi di merda.
8: Sì, pronto?
9: Minchia. Minchia che voce che c'hai.
8: Allo?
9: Cos'è? Pronto?
8: Allo, Hotel Kennedy?
9: Ma è morto Kennedy.
8: Parla?
9: Sono Giovannino, per gli amici Jovention, visto che siete tutti americani qua. Senta signora, ho chiamato l'albergo, giusto? Kennedy?
8: Sì.
9: Mia, che voce che hai, vissuta. Eh?
8: Cosa aveva bisogno?
9: Senta, allora, io... Lo so. Scusi un attimo. Sì, ho capito. No, che mio cugino qua che tutto mi fa. Segni il mio numero sull'agenda lì. Perché faccio il buttano. Visto che con la crisi non si riesce a fare un cazzo, gli lascio i numeri. Che se vengono delle signore che hanno voglia di ciucciare i cazzi.
8: Buongiorno.
9: Buongiorno, sono Giovannino. Allora, le spiego, signora, io faccio servizio in camera per le signore singole, sole. Non so se ha capito cos'è che faccio.
8: Io ho capito, okay. Ma ne deve parlare con il titolare, lo trovo dopo le 18.
9: Allora, sì, posso intanto lasciarle il numero di telefono, così magari mi fa richiamare? Perché magari sono in servizio che sto ficcando i cazzi in un altro albergo.
8: Sì.
9: Allora, 335?
8: Sì. Scrisci dei
9: saluti.
8: Sì.
9: 883?
8: Sì.
9: Giovannino?
8: Sì.
9: Canch più alto. Il mio nome d'arte è Canch più alto. Niente, questo è il mio numero. Poi se anche lei ne ha bisogno mi faccia sapere, non c'è problema.
8: Grazie.
9: C'è un servizio completo.
8: Al momento non ne ha proprio bisogno.
9: Quando
8: grazie.
9: Ne avrà bisogno faccia un pensierino.
8: Va bene.
9: Salve. Okay.
8: Salve.
9: Buongiorno.
10: Hai visto il buio, buongiorno.
1: Hai visto il buio? Madonna, già ci avete una clientela che c'ha 90 anni. Poi ti chiami hai visto il buio? Dove stai andando? Chi sei? Il mietitore di vittime tu. Senti, okay, Caronte.
10: Vai, pronto?
1: Ah, pensavo ho visto il buio. Pensavo fossi Caronte che traghette i morti nell'Ade. Senti, sono Massimino di Quarto. Adesso mi sono inventato una nuova attività commerciale. Voglio farti guadagnare un po' di soldi.
10: Perché cos'era, mi scusi?
1: Praticamente, quando ti viene la cliente un po' che si è fatta i massaggi, è stata lei terme, così c'ha un po'. Ancora un po' di brio nel clitoride. C'ha voglia di farsi scappellare per bene. Tu mi chiami? Io ti lascio il 30% di quello che mi porto a casa. Gli do 400 kg di cazzo. Abbiamo risolto. Sono un puttano praticamente.
10: Va bene, mi lascia cortesemente un recapito?
1: Sì, 335.
10: Sì.
1: Sono 40 anni, messo bene. Sono bell'aspetto.
10: Nome mi ha detto, scusi?
1: Massimino di Quarto.
10: Massimino, benissimo, d'accordo. Tengo nota. D'accordo?
1: Bravo, bello.
10: Prego.
1: Ciao.
10: Buongiorno a lei.
1: Ciao. Fantastico, c'è mercato per tutto, fratello.
7: Bravo Massimino, ti sei intortato un vecchio rincoglionito. Vi odio tutti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio Lombardone presenta il Disco Retto, il programma delle lettere d'amore e le canzoni strappacazzi con Malberto Sventura. Sulle

0: quanto amore, quanto sentimento, quella dolce, dolce emozione che vi fa infilare la penna stilografica nel culo mentre leggete un libro per sentirvi come Alessandro Manzoni. Benvenuti a questo nuovo appuntamento col disco retto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui con un colibrì che mi fa il nido nel buco del culo per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dal nostro ascoltatore Parrocco Siffredi ed è dedicata alla sua amata satanista. Cara satanista, secoli e secoli di terribili abusi da parte del clero hanno finito per mettere in cattiva luce anche quei bravi preti che, come il sottoscritto, prediligono due belle chiappone mature, tutte puttanose e piene di esperienza, piuttosto che leggere i sacri libri che ormai sappiamo tutti a memoria. Assurdo che a causa di una scandalosa relazione con la vacchissima moglie dell'ambasciatore tedesco a Roma, che venni trasferito seduta stante nella sperduta diocesi di Rocca le Sbaccia. Ah, che pena! Ah, che dolore! Quante lacrime versai nello scoprire che tutte le donne di Rocca le Sbaccia si vestono da falegname e hanno i baffetti di pelo di fica a furia di leccarsela a vicenda. Mi ero ormai rassegnato a trascorrere in un'infernale castità il resto della mia povera esistenza quando una benedetta mattina conobbi te, la tabaccaia del paese, un celestiale troione con il tanga in bella vista e una fame di cazzo seconda proprio a nessuno. Ah, mia dolcissima satanista, per la prima volta in vita mia pensai che forse lassù c'era davvero qualcuno. Ed è per farti capire quanto il nostro incontro sia stato salvifico per me, voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Disco Retto, la tua dolce musica nel cuore.

Antimanto, stiamo leggendo la lettera del nostro ascoltatore Parrocco Siffredi, dedicata alla sua amata satanista. Ah, mia cara satanista, non potrò mai dimenticare la nostra prima volta sull'altare o tutte le volte che nel momento dell'orgasmo giravi la testa all'indietro e con gli occhi stile di Undertaker, mentre una strana schiuma colava dalla tua bocca puttanosa. Ah, mio dolcissimo troione impenitente, questi mesi insieme a te sono stati davvero indimenticabili. Purtroppo recentemente mi hai messo di fronte a una dura scelta. Per restare insieme, tu mi chiedesti di abbandonare la mia fede e il mio abito talare. Ci ho pensato, amore mio, ci ho pensato davvero tanto e purtroppo devo dirti di no. Per quanto ami te e le tue belle chiappe piene di smagliature, non potrei mai, mai e poi mai, mai rinunciare allo stipendio da prete. Per questo motivo sono costretto a dirti addio, mia dolcissima satanista. Ma prego con tutte le mie forze di avere presto la fortuna di incontrare un altro puttanone assatanato sulla mia strada. Prima di salutarti, voglio celebrare la nostra idilliaca storia con un'ultima dolce canzone d'amore.

Il vero sentimento. Purtroppo siamo giunti al termine di questa meravigliosa puntata del Disco Retto dedicata all'amore. E come sempre è arrivato il momento di ricordarvi il mio nuovo indirizzo mail, che è

0: Lo Zoo di 105.
1: Ma quale cazzo di elefante di Sumatra? Ma quale cazzo di avvoltoio barbuto? Ma quale cazzo di panda? Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Cremine, massaggi, cerette, punture di botox e sopracciglia ad ali di gabbiano hanno trasformato la specie dominante in una succursale della vagina con la barba da hipster. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere. Tu puoi resistere. Tu puoi lottare per ricominciare a puzzare. Per farlo esiste un solo modo. Sii uomo. Adesso.
2: Fai un pupazzo di neve con la merda di cane. Sii uomo. Se lei minaccia di andarsene, falle le valigie. Sii uomo. Se hai i capelli sporchi, non lavarli. Tagliali. Sii uomo, cazzo. Sii uomo. Se vai a Gardaland, non divertirti. Ubriacati e picchia il tizio dentro il pupazzo di prezzemolo. Sii uomo. Quando devi montare un mobile dell'IKEA, non guardare mai le istruzioni. Mai. Nemmeno per un attimo. Sii uomo. Quando la tua ragazza ti dice che hai dimenticato il suo compleanno, dille che non è vero. Sii uomo. Passa il Natale da solo. Sii uomo. Non aprire un conto in banca. Metti tutti i risparmi nel cassetto delle mutande. Sii uomo. Se tua moglie vuole un cane, comprale un gatto. Sii uomo. Non scongelare il parabrezza. Metti in moto e guida alla cieca. Sii uomo. Se la tua vita è vuota, riempila di puttane. Sii uomo. Fai una dieta estrema e perdi 50 kg. Poi riprendine 100. Sii uomo. Se vedi una bella figa al supermercato, prendi un pacco di preservativi extra large e vai verso di lei sorridendo. Sii uomo. Bevi il caffè mentre caghi. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro, perché anche in amore, voglio dirti, no? Lo stufo, lo stufa, sai che cosa è lo stufamente?
2: Lo stufamento?
1: Stufamento, tu correggimi, no, che stai a fare? Verrà sempre, che sarà Tiz o sarà Caio. I primi sono belli, dopo verrà la catastrofe, E tu lì che devi venire, devi fare spazio per riuscire. Lo so, è difficile, è un po' difficile.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Compra un maialino, crescilo, affezionati e poi mangialo. Sii uomo. Se ti si slabra l'elastico delle mutande, non le buttare. Bevi più birra e gonfia la pancia. Sii uomo. Nei bagni pubblici, caga con la porta aperta. Sii uomo. Fai la vasectomia e poi di a tua moglie che vuoi un figlio. Sii uomo. Non aspettare che la pizza si freddi. Ustionati il palato del cazzo e spegnilo con la grappa. Sii uomo. Non salutare. Vattene. Sii uomo. Non bestemmiare. Muori e vai a dirglielo in faccia. Sii uomo. La prima volta che fai anal con la tua donna, dille che conterai fino a tre e parti all'uno. Sii uomo. Non mangiare il miele, mangia le api. Sii uomo. Se devi sollevare un grosso peso, non chiedere aiuto a nessuno. Spaccati la schiena. Sii uomo. Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala e fatti una delle loro. Sii uomo. Se ti sei perso, non chiedere informazioni e non usare il navigatore. Continua a guidare per sempre. Sii uomo. Se stai facendo la maratona di qualche serie o film e ti scappa da cagare, non mettere in pausa. Alza il volume a manetta e ascolta mentre caghi. Sii uomo. Se lei non ingoia, fallo tu. Sii

0: Lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Mi sei...
2: Pronto, buongiorno, salve, sono sono il presidente della scuola di Reggio Emilia, sono il signor Girolamo Uovatis, buongiorno.
3: Che cosa vuoi?
2: Salve, senta, come stai innanzitutto, sta bene?
3: Si può andare meglio, si può andare meglio, ma tiriamo avanti, comprate il porco del porco del...
2: Ma lei cosa fa? Sta lavorando adesso nel terreno? Sappiamo che è contadino.
3: Sono appena rientrato!
2: Ah, bene, bene. Senta, allora, l'ho chiamata perché noi abbiamo verificato dal comune di Milano che lei purtroppo non ha fatto tanto le scuole ed è un po', diciamo, rimasto un po' indietro.
3: Perché chi te l'ha detto che sono rimasto indietro?
2: Lei che scuole ha fatto?
3: Beh, io
2: scuola primaria l'ha fatta?
3: Nel 47 c'erano le scuole elementari, le scuole basse.
2: Invece le medie le ha fatte, le medie?
3: Le medie, ero già nei campi a scuolare la merda,
2: E quindi lei diciamo che ha un'istruzione elementare.
3: Ok,
2: allora senta bene, noi visto che noi del comune ci stiamo occupando appunto di aiutare i pensionati, la gente comunque un po' vecchiotta a recuperare quegli anni persi per via appunto del lavoro, della guerra. Senta, allora io le faccio due domande veloci per verificare il suo quoziente, diciamo, scolastico.
3: Ma che cosa mi deve servire il diploma se vado nella merda?
2: Pensi però...
3: Che cosa mi deve servire per pulirmi il culo?
2: Allora, mi dica, per favore, la parola martello.
3: Martello!
2: Bene. Provi a dire anche bistecca.
3: La bistecca.
2: Provi a dire anche uova.
3: Uova.
2: C'è un disturbo, vede? Vede, se lei faceva le scuole medie, magari scusi, signor Ennio, metta caso che la fermano i carabinieri e gli dicono lei ha le uova, se lei non le sa pronunciare. Senta, allora facciamo così. Adesso io le passo l'insegnante del corso di uovo.
3: Allora.
2: Signor Ennio, ma sono una cosa velocissima, le passo il maestro dell'insegnante di uovo.
3: Come si chiama il maestro?
2: Allora, innanzitutto lui si occupa di uovologia. Uovologia. No, allora piano. Ologia. Benissimo. Allora, signore,
3: passami il maestro,
2: il maestro Filiberto 2.
3: Passami il cognome. Pronto. Puttana, la
4: Sergio.
3: Bastardo di merda!
4: No, io...
3: Mi fai chiamare due!
4: Sì, io il mio...
3: Bastardo!
4: Ennio, il mio vero no! Il mio vero no!
3: Ascolta,
4: il mio vero nome!
3: Maestro, che cosa fai, maestro? Che cosa insegni, brutta merda?
4: Io insegno uovologia!
3: Muoio nella merda.
4: No, ti spiego.
3: Godenote, brutto bastardo.
4: Ti spiego, Ennio. Praticamente abbiamo scoperto che se tu sai dire uova. Potrai.
3: Non ti fai vedere da un medico. ti devi fare vedere da un medico, se... bruto bastardo.
4: Se tu riesci a dire uova, wow, hai più probabilità di burrare.
3: Non lo so dire, brutta merda. Brutta merda, non lo so dire, non l'ho mai detto. Brutta se... merda.
4: Ma se lo dici, poi puoi burrare facilmente con le donne.
3: Ti sparo nelle gambe e dopo ti sviluppo la testa.
4: Per burrare.
3: Maestro, delle male.
4: Senti, tu, per burrare.
3: Male, brutta merda.
4: Egno, per burrare con le due vecchie dovresti metterti un grembiule nero.
3: Un grembiule nero. Perché cosa me lo devo fare un grembiule nero?
4: Grembiule.
3: Ti odio Arnaldo.
4: Senti, serve perché le tipe hanno delle fantasie e gli piacciono.
3: Non sapevo più, sentito, sei ritornato fuori, bastardo.
4: Non sei contento?
3: Perché mi hai chiamato? Io ti odio.
4: Io ti voglio tanto bene.
3: Sarò l'unica persona che conosci, brutta merda.
4: Mi raccomando, Egno, metti il grembiule. Il grembiule.
3: Vai a cagare.
4: Egno.
5: Posso dire grembiule?
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?
6: Se forte vincerai, vincerai.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
7: Radio 105.
8: Lo Zoo di 105.
9: Tamarri.
10: Quel coglione di Giovannino ha un dente tutto schifo, mentre Massimino sta infartando secco nel letto. Giovannino chiama un dentista e sentite come si intorta questa personaggia. Mi state sul cazzo, vi odio.
11: Buonasera.
12: Ehi.
11: Pronto?
12: Lo so, ho chiamato, mi ha detto arrivederci, buonasera. Non ho ancora parlato, già mi sta chiudendo la telefono.
11: No, lo studio.
12: Ah, mi scusi.
11: No, ti figuri.
12: Siete tutti linciati là, proprio, una cosa incredibile. Senta, io c'ho un problema, mi piacere, mi chiamo Giovannino, e c'ho un problema al canino.
11: Sì.
12: Praticamente un mio amico che fa, io ci ho creduto, ma faccio io, ti metto a posto io, avevo male al dente, me l'ha staccato, adesso ho male, mi si è gonfiato, che c'ho tutto qua la roba, e adesso visto che sto messo veramente pesante. Cosa devo fare? Cioè, mi può dare un appuntamento il prima possibile?
11: Certo, lei quando riuscirebbe a raggiungerci?
12: Ma io vengo anche subito, perché se non mi metto a posto il dente sono fatto tutto spaccato, capito? C'ho problemi veramente odontoiatristici. Com'è che dite voi?
11: Sì, solo che leggevo il prefisso, lei non è di Napoli, non si trova qui.
12: No, ma io sono a Napoli, ho un numero che quando chiamo il prefisso me lo dà di Milano.
11: Ok.
12: Quindi non c'è problema, sono qua, sono in quella zona dove c'è il castello. Ha presente?
11: Ah, ok, va benissimo.
12: C'ho l'albergo quello altissimo, grattacielo alto. Ma presente quello?
11: Sì, va bene, nessun problema, non si preoccupi. Allora, io le do l'indirizzo nostro preciso. Possiamo vederci in serata, perché nel pomeriggio ci sarà l'ortodonzia, quindi
12: senti, ma il dentista non è che può venire in albergo? Perché praticamente c'è un cazzo di casino, che devo fare poi il concerto e prima del concerto, se riesce a venire il dentista, così sono a posto.
11: Sì, mi servirebbe solo un suo cognome e recapito telefonico. Pronto?
12: Un attimo che lo prendo.
11: Certo.
12: Arrivo. Ce l'ho qua nella borsa il documento. Arrivo. È lì?
11: Sì, la sento.
12: Un attimo.
11: Prego.
12: Che ce l'ho qua nella borsa. La trovo. Ok, eccolo qua. Allora, Giovannino.
11: Sì?
12: Aspetta, perché mi è salita la coca. Sono fatto merda. Allora, Giovannino.
11: Sì?
12: CTRL più alt più canci.
11: Mi perdoni signore, che è un peccato, è un,
12: no, che
11: è
12: sono
11: un
12: fatto...
11: dentistico.
12: Sì, sì, no, c'hai ragione, però mi è salito.
5: Oh, Giovanni, mi hai venuto l'infarto. Fa male il braccio.
12: No, venga, aspetta, no, stai, stretti nel letto, Massimino, che ti piglia male. Abbiamo aspetta un attimo, signora.
5: Abbiamo esagerato.
12: Lo so, è che sta coca che c'ha a Napoli è pazzesca. Mettiti tranquillo. Ah, stai meglio?
5: Sì, sì.
12: Aspetta, stai bravo. Allora, senta, chiedevo se il dentista può venire qua da noi, perché sai, come ha sentito, siamo tutti fatti pesantissimo.
11: Va bene, mi serve solo un numero di cellulare.
12: Sì, sì, diciamo, sì. 335.
11: Sì.
12: Con una.
11: Sì.
12: Sì.
11: Sì.
12: Questo è il mio, della 3. Cazzo stai facendo?
5: Faccio una sega, così mi rilassi.
11: Va bene, la faccio contattare dalla dottoressa
12: Capo.
11: La dottoressa ci ha fatto la contatterà per l'appuntamento.
12: Sì, sì, sì, ma lei viene anche qua in viene nell'albergo.
11: Sì, non ci sono problemi.
12: Fantastico, fantastico, ce la spacchiamo tutto. Aspetta.
11: Dove si trova?
12: Come?
11: Il suo hotel.
12: L'hotel è quello alto, il grattacielo, non so come si
11: chiama. Mi sa dare un numero, cioè, mi scusi, un,
12: aspetti,
11: un nome.
12: Adesso gli do il numero dell'albergo, aspetta.
11: No, il numero dell'albergo non è importante, mi basta soltanto il nominativo dell'albergo.
5: Ma ecco. Chiamo la reception.
12: Chiama la reception.
13: Sono
5: oh! Che albergo è?
11: La saluto.
12: No, oh! Aspetta.
2: Oh! Aspetta, cosa stai facendo? Mi sto facendo una zecca. Questa è tutta... No, lo sto morendo.
5: Oh, che albergo è?
10: Brave due teste di cazzo, siete riusciti a tirare in mezzo una napoletana. Adesso posso andare finalmente a spaccarmi di bamba.

0: Lo Zodi 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Buongiorno signor Ennio, sono il professor... Buongiorno, sono il professor Einstein Brufen della scuola Birkenstock di Reggio Emilia.
3: Che cosa vuoi?
2: Io sto cercando il signor Ennio con la doppia gn.
3: Con la doppia gn, sono io.
2: Piacere, sono Einstein Brufen.
3: Che cosa vuoi?
2: Einstein Brufen è facile da dire.
3: Vai a cagare, che cosa vuoi?
2: Allora, la chiamo dalla scuola di Reggio Emilia, la Birkenstock.
3: Bastardo!
2: Lei,
3: che cosa vuoi?
2: Lei ha fatto solo le scuole elementari, giusto? Allora, per regalarle il corso di scuola media, per avere poi...
3: Magari
2: lei poi può imparare a dare su internet.
3: Non me ne faccio niente.
2: Mi ascolti, signor Ennio, magari le può interessare andare su internet, vedere dei film porno. Lei ce l'ha Instagram?
3: Instagram. Ma non l'ho mai sentito.
2: E Facebook?
3: Ma
2: lei non sa lì, può vedere, trovare tante di quelle.
3: Non lo so mica, io nella terra non la adopero.
2: Sa quante signore da burare ci sono, lei non può capire. Comunque.
3: Dove sono le lacce da murare?
2: Se lei fa questo corso della scuola media, che adesso io prima di. Mi ascolti bene.
3: Non li devo fare, non ho mica tempo.
2: No, le mandiamo.
3: Mano nella merda, nel campo.
2: Ma no, noi le mandiamo direttamente una signora sui 65 anni che le fa il corso per un'oretta al giorno, così.
3: Mi fa scuola. Sì. Una donna da murare.
2: Sì, viene lì, magari prima le fa fare un.
3: La vado a prendere con la panda.
2: Ora ci organizziamo, magari mentre fate.
3: Dove vado a murare?
2: Aspetti un attimo, allora questa signorina Patrizia.
3: Patrizia
2: verrà e le farà fare un problema che fa così, mi ascolti bene. Allora, su un camion sono stati caricati 4 cestelli, ok?
3: Cestelli?
2: 4. Ogni cestello contiene 2 uova. Ok? Quindi 4 cestelli e 2. Ok, 2 uiwewa. Quante uova ci sono in tutto?
3: Calcoli un attimo, 4 cestelli.
2: 4 cestelli, in ogni cestello ci sono 2 uova. Quante uova ci sono in totale?
3: Sono 2 per cestello, porca la. 2.
2: Sì, ce ne sono
3: 2.
2: Ce ne sono 2 per ogni cestello, ma i cestelli sono 4.
3: 2.
2: Allora, ci sono 4 cestelli.
3: Due.
2: Ma lei quando andava a scuola aveva il grembiule?
3: Il grembiule.
2: Allora, mi ascolti bene. Se no non le posso mandare Patrizia. Allora, se ci sono. Ma gliela mandiamo. Se lei mi risolve questo problema facilissimo da scuola elementare.
3: Allora, è sbagliato
2: perché se ogni. Allora, calcoli che ci sono 4 cestelli. Ogni cestello contiene 2 uova. Quindi in un cestello.
3: Due, bastardo!
2: Che in totale fa?
3: Due.
2: Allora fa.
3: Ogni cestello, bastardo!
2: È giusto, però bisogna dare il risultato esatto delle uova.
3: Mandami la vacca da murare!
2: Allora, facciamo così. La tabellina del 2, quindi sono
3: 2,
2: dobbiamo fare 2 per 4.
3: 2.
2: Allora 2. 4.
3: 4, 6, 8.
2: No, bravissimo, è bravo.
3: Madre, bastardo, dammi la vecchia da murare.
2: Allora,
3: dove la vado a prendere?
2: Mi ascolti? No, adesso Patrizia gliela...
3: Però con
2: la signorina Patrizia lei si dovrà mettere il grembiule.
3: Dove lo vado a prendere?
2: Allora adesso le passo Patrizia, mi raccomando.
3: Passami la Patrizia col gargarbelule. Bastardo.
4: Sono io. Non sente. Allora non burrerà.
1: Dove abita Ennio? Lo zoo di 105.
0: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se si accende una spia strana sulla tua macchina, coprila con una foto di Vittoria dei Maneskin e continua a guidare. Sii uomo. Quando tua moglie è nel mezzo del racconto, esci dalla stanza e dille di andare avanti senza di te. Sii uomo. Stura il cesso intasato a mani nude. Sii uomo. Compra una bici a tuo figlio e non insegnargli ad andarci. Sii uomo. Quando qualcuno ti dà un buon consiglio, rispondi sempre: fatti i cazzi tuoi. Sii uomo. Fai gargarismi con la tequila. Sei un ombre. È provato che la meditazione fa bene alla mente e al corpo. Non farla. Sii uomo. Se credi che una ragazza ti stia trascinando dentro una relazione tossica che rovinerà la tua vita, tatuati il suo nome sul petto. Sii uomo. Segti ancora su Serena Grandi. Ancora una volta. Sii uomo. Non guardare mai dietro mentre fai la retro. Sii uomo. Se la tua squadra del cuore perde, tira il telecomando contro la TV e poi spaccala giù dal muro. Sii uomo. Non andare a scuola. Studia su Facebook. Sì, uomo. Non fare testamento. Lascia che i tuoi figli rovinino i propri rapporti per l'eredità. Sì, uomo. Vai in vacanza e lamentati tutto il tempo di qualsiasi cosa. Sì, uomo. Chiama la tua ragazza per il suo compleanno, ma invece che farle gli auguri, chiedile cosa c'è per cena. Sì, uomo. Quando stai per venire, non far

0: is the zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
3: Che cazzo?
2: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
3: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non ho denti marci, tutti muria. Ah.
2: Ah, non hai denti marci?
3: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
4: ti
3: pulito.
4: Ti nascono i porcini a te lì sotto, Leo. Cioè,
3: ma i pulcini ce li nascono a te sotto le ascelle, non a me.
4: Ma i pulcini, i porcini.
3: Ma i porcini, che stiamo qui, addirittura mezzo alle galline.
2: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
3: Tu sei svasato.
2: Io
3: non connetti
2: dritto.
3: Più tu ormai.
2: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
3: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
2: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
3: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
2: Madonna mia.
3: L'alito tuo che è bene.
2: No, l'alito mio è sano.
3: Sì, come il culo tuo è sano.
2: Madonna.
3: Tu sei sconnesso.
2: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
3: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
2: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
4: C'ha ragione, Leo.
3: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa. Lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
4: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
3: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
2: Certo.
3: Che
2: certo.
3: Cazzo è che dice?
2: Certo.
3: Ma non rompete le palle tutte e due.
2: Che schifo che fai.
3: Ma stai
2: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
3: Beh,
2: sei
3: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
2: ridere.
3: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E dopo che fa il cameriere?
2: È proprio sfigato.
3: Sì, mo ne sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
2: Bravo.
3: Una, questo è su di te però, eh.
2: Mm-hmm.
3: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
2: Ma sì. Arrangiati, io. Tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene.
3: Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
2: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
3: Ne faccio
2: tanto. Fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
3: Sì, gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
2: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te. Io.
3: Ma io ho fatto 38 LP, non posso.
2: Belli, cazzo.
3: Quello che viene, viene.
2: Ah, sì, così, a caso.
3: A casa, fuori.
2: Ragione Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
3: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
2: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
3: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
2: Ma figo.
3: L'ho lanciato io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Nelle puntate precedenti, delle puntate precedenti.
2: Nella scorsa puntata abbiamo fatto parlare Ennio con Thor.
3: Ho venduto tutto, sono passato all'Enel Energia, che poi è diventata Stark Industries.
4: Hai venduto le vacche, bastardo?
3: Sì, le vacche le ho vendute a 8.000 euro l'una.
4: Brutta merda!
2: Poi gli abbiamo passato il Dottor Strange per fare il finanziamento della bolletta da 3.800 euro.
5: Pronto? Pronto?
4: Senta, chi è?
5: Ennio, sì, ciao, sono Dottor Strange, quello che fa i cerchi con la luce.
2: Il Dottor Strange ha cercato di spiegargli cosa fare, ma Ennio si è incazzato perché parla troppo veloce.
5: Noi dobbiamo... cosa facciamo?
4: Parla un po' più piano.
5: Vuoi che ti passo qualcuno? Vuoi che ti passo qualcuno che parla un po' più piano?
4: Parlami un po' più piano, portalo.
2: E allora il Dottor Strange gli passerà qualcuno che parla molto più lentamente, ma molto più lentamente. Black Panther.
6: Dove abita Ennio?
5: Black.
4: Dai, passami il Black Panther.
5: No, Black Panther, Panther.
4: Black
5: Panther, Black.
4: Dai, Black. Panther. Prato.
7: No, adesso qua mi chiamano Black Panther.
4: Ma hai cambiato nome da Panther? È
7: il mio nome in codice della Stark Industries.
4: Che tua madre, Gardiano! Guarda dove sei sparito, Gardiano!
7: E non mi ricordo più il tuo indirizzo!
4: Ma te lo dico, te l'avevo Gardiano, devi morire male, Gardiano!
7: Allora, facciamo così! Io ho 3.800 euro di bollette!
4: €300, ma quanto le devo pagare?
7: Mi hanno detto... Esatto! Mi hanno detto di suddividertela per 18 anni a 18 euro al mese.
4: Andiamo avanti con degli anni con te, bastardo! Bastardo, andiamo avanti con degli anni con te, madre! Brutta merda! Brutta merda! Non ti ci voglio parlare, brutta merda! Vai a cagare, vai a cagare!
7: Pronto!
6: Dove abita Ennio?
4: Pronto!
7: Pronto!
4: Ma sei ancora fermi?
7: Ennio, ascoltami! Devo sistemare questa bolletta. Se vuoi ti passo. Allora ti passo Capitan Marvel. Ti passo Capitan Marvel, che è una ragazza, anche bella figa.
4: Passami Marvel.
7: Un secondo.
4: Puttana. Oggi mi stai facendo.
8: Sei in attesa di collegarti con Capitan Marvel. La tua.
4: Ma non so le male, voglio so. Ma non so le male. 3, 4, 5, 8.
8: La tua lista è.
4: Voglio so, non voglio andare a lavorare in campagna.
8: 9, 8. 8, 4.
4: 2,
8: 3.
4: 2.
8: Meno 3.
4: 2.
8: Meno 10. 1.
4: 1.
8: Via!
4: Italia, passami la.
8: Verso
4: via.
8: L'infinito e oltre.
9: Pronto, vecchiaccio?
4: Hey.
9: Sono Capitan Marvel.
10: Via! Partenza valida.
6: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Se forte vincerai. Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta le opinioni di Gigi il milionario.
2: Pronto?
3: Amicissimo!
2: Mio. Unico. Vero.
3: Unico.
2: Grande.
3: Bellissimo.
2: Immenso.
3: Sì.
2: Meraviglioso.
3: Sì.
2: Stupendo.
3: Sì, sì.
2: Eccezionale.
3: Sì.
2: Amico.
3: Bellissimo.
4: E sai che amici di merda che hai?
2: No, ma amico, ma per favore, amico, era una bellissima giornata.
4: Ognuno si merita quello che è, giusto così.
2: Era la nebbia splendida.
3: Però amico, cosa ti ho detto ieri? Ieri ti ho mandato un messaggio e ti ho detto: siamo in pochi, dobbiamo accettare i difetti.
2: Ho capito, amico, ma questo non è un difetto, è un cancro.
4: No, poi non è vero che siete in pochi, voi siete ancora, siete ancora fintamente dalla mia parte, cioè nel senso, voi voi fate la vostra vita nel vostro politicamente corretto.
3: Noi!
4: Sì, poi dopo vi scioccate, capito? Siete lì che vorreste dare i bloccanti ai vostri figli per cambiargli sesso.
2: Basta
4: e quindi...
2: con questo Brasile, basta, basta. Veramente.
3: Amico, io ieri sera ti dico solo questo, ti ho pensato intensamente, ho pensato anche a Gibba, perché ero a mangiare fuori con i miei amici, no?
2: Tu bello, quali?
3: No, belli.
2: Belli, quindi. Cosa? Quindi. Hai capito, no?
3: Allora, ero fuori con i miei amici, a un certo punto a mezzanotte mi arriva un messaggio, un WhatsApp da Rosario Pellecchia.
2: Mi
3: scrive: ah, il tuo presidente, che vergogna, sta deportando tutti. Ma scusami, ma la campagna elettorale l'ha fatta su quello? Ha detto: io se divento presidente butto fuori tutti gli illegali. E quindi sta facendo ma e gli italiani, amico, non sono abituati ad avere uno che dice una roba e la fa, capito?
2: Però noi siamo l'alternativa.
3: Oh.
2: Proponiamo la nostra alternativa, amico.
3: Bene.
2: Allora, punto uno. Deportazioni. Le vuoi fare due deportazioni, amico? Due.
3: Due.
2: Io non chiedo tanto. Due. Allora,
3: chi deportiamo?
2: Io sono democratico, lo sai che ho sempre un approccio molto malleabile. Deportazioni. Punto uno.
3: Punto.
2: Tutti i possessori di captor negli ultimi 10 anni. Mi spiace, io non è che. O no,
3: è
2: amico,
3: giusto,
2: cosa ne
3: giusto,
2: pensi?
3: È giusto.
2: Deportiamo.
3: Via. Subito.
2: Poi.
3: Tutti.
2: Poi. Tutti quelli che hanno avuto la residenza negli ultimi 25 anni in Liguria, qualsiasi comune, deportiamo.
3: Deportiamo, ok.
2: Cosa ne pensi?
3: Giusto, mi sembra giusto, giusto.
4: Chi è d'accordo, alzi la mano destra, forza.
3: No, scusa. Ciao, Gimba.
2: Io non ce la faccio.
3: Pronto? Pronto?
5: Radio 105.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
6: Amore, io esco.
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto.
6: Ci vediamo dopo allora.
7: Mi dedico a due cose.
6: Sì, lava i piatti.
7: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
8: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Sh- champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
7: Tiene giù la valanga, sì, ce l'ho schippata, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Oh, ma non ci posso credere, una della seta.
5: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
7: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
5: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.

0: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Ah, sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
3: Cucchiaio di c***a sul cazzo.
0: Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
0: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
0: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
0: Oh, porca merda, mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
2: Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica.
1: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
1: Una merda.
6: Porn Bob. The spiration is in the fic. È tornato.
7: Un cretino deficiente, maleducato.
6: L'incubo dei baresi.
7: Cretino.
6: Lui è Gigi Valli della Conservici.
8: È il cazzo che sei Gigi Valli, hai capito?
9: Pronto?
10: Sì, sono Antonio?
9: Sì, sono io.
10: Buongiorno, sale, sono Gigi Valli della Conservici. Ho visto l'annuncio su subito.it, candidati sì. Che voglio... Posso finire la frase?
9: Prego, prego.
10: Candidati in cerca di lavoro, di occupazione. Io ho la possibilità...
9: Di che cosa?
10: Di farla lavorare tramite una collaborazione importante che abbiamo con dei ministri.
9: In che cosa consiste questa cosa? Mi faccio capire.
10: Allora, in pratica si tratta di fare... Intanto lei cos'è, accasato?
9: Che cos'è accasato?
10: Nel senso che stai a casa sul divano non c'è da lavorare, non c'è da fare niente adesso, no?
9: Sì.
10: Ok. Sei titolare di un contratto di colore?
9: Un contratto di che cosa?
10: Nel senso che lavori nero? C'è qualche contratto in nero, in essere, qualcosa, no?
9: Ogni tanto qualcosa.
10: Vabbè, ascolta, noi abbiamo un'attività lavorativa interessante. Tra l'altro c'è l'assunzione immediata, che è una cosa interessante. Lei di dov'è?
9: Io sono di Bari.
10: Eh?
9: Di Bari.
10: Ah, di Bari.
9: Figa.
10: Quanto è piccolo il mondo.
9: Come
10: mai? No, che una volta io facevo, da ragazzo, non facevo il writer, presente? Quelli che vanno con le bombolette sui muri a scrivere. Pensi, il primo disegno che ho fatto nella mia vita era proprio a Bari. Su un muro ho fatto, c'era un muro libero, ho scritto, siete dei terroni di merda. Infatti infame.
9: Vabbè, dai, come?
10: Possiamo parlare di cose serie qua, che non è che possiamo fare i pelandroni di merda tutta la vita. Allora, abbiamo una proposta interessante che la vedrebbe assunto con un contratto a tempo determinato per 6 mesi. Poi se ti comporti bene c'è l'assunzione immediata, quindi tempo indeterminato. Se invece fa lo scemo sono schiaffi in faccia. Questo è nel senso.
9: Quanto è al mese?
10: Eh?
9: Al mese, quant'è? Quanto spacco?
10: Al mese sono 1840 nette. L'unica roba te la devo dire, per quanto riguarda il pranzo, non c'abbiamo i ticket, quelli aziendali.
9: Non la porta a casa, non è problema.
10: No, aspetta, nel senso che ci sarebbero i ticket, ma se li tiene il proprietario che fa la spesa, no?
9: È un fig da zocco come
10: se. Sì, penso che la settimana scorsa hai comprato una Panda 4x4 e l'ha pagata con i ticket. Da voi è cosa abituale, diciamo, no?
9: Mi porto giudicami che fammi pranzo.
10: Sì, mi raccomando, basta che non ti porti le parmigiane, le robe sott'olio, sennò veramente facciamo una figura di merda, nel senso.
9: No.
10: Che poi fate sempre così voi giù. Pranzo che vi abboffate, poi pirichella, sega davanti al computer, eh?

0: Vabbè, sono punti di scomo. Ma quando è che dobbiamo iniziare a lavorare qua? Cioè, quando fanno il contratto? Cioè, che azienda è? Vuoi capire?
1: Ma nel senso, il posto sarebbe già direttamente libero e la mansione è quella di fare, devi fare la voce delle segreterie telefoniche.
0: Cioè, devo registrare, insomma, praticamente.
1: Tu c'hai esperienze con registrazioni di suonerie e tutte queste robe qua?
0: Ma no, sinceramente no, non mi interessa, spedita.
1: Vabbè, nel senso, va bene che facciamo, vado avanti a parlare o già ci, già proprio hai tirato i remi in barca?
0: No, dai, nessun remi in barca, dimmi, senti, comunque,
1: sì. Somaro di merda, nel senso, io sto parlando, sto parlando di lavoro qua, non ho capito.
0: Sì, ti sto ascoltando, di un fatto,
1: se non vuoi, se vuoi fare il chiacchierone che non ci voglio, vuoi andare avanti a parlare, nel senso, dai, chiudiamola qua, ho capito che come sei fatto. Dai,
0: allora,
1: ma che... ascolta, non ci siamo mai sentiti, l'offerta non c'è mai stata, non c'è.
0: Tu dico fai, io vengo dalla base, sto quello che è una girata.
1: Io rimango sulla mia posizione, nel senso che a te non ti voglio far lavorare. Cioè, sapere che sei nella merda mi fa stare bene. Quindi ascolta me, ti do una suoneria del telefono, te la regalo io. E chi si è visto è visto. Va bene?
0: Chi si è visto, voglio che ci per culatare a tua fai. Voglio c'è la suoneria, chiama mamma, ti chiama il vice strisci.
1: Dai, facciamo così, la canto e la registro insieme a te. Allora, la suoneria del tuo telefono fa così. Chi non lavora
0: e non fa l'amore.
1: No, aspetta. Sto registrando, scemo, mi rovini la registrazione. Stai zitto, fai finire. Fai finire. La suoneria del tuo telefono è così. Chi non lavora è in meridione.
0: La morte da mamma
1: te. Chi non lavora è in meridione.
0: Potevi non borro pallagione dove?
1: Chi non lavora è in meridione.
0: E sei un trimone, mo che ha vinto a tara tua fulcul, mo ci vino.
1: Chi non lavora è meridione. Chi non lavora è in meridione. Oh, rispondi, scemo, che sta suonando. Chi non lavora è in meridione.
0: Busa papà, famo che ti tra musica che tu tremon.
1: Ehi, ma guarda, sta per andare di merda, va, che non c'ho di lavorare, lo sapevo io.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, ecco un'altra imperdibile serie biopic non richiesta e romanzata. Molto romanzata. Incredibilmente romanzata. Estremamente romanzata.

0: non era ascoltata.
1: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello Zoo di 105.
2: Sono sempre Max Pezzali, qui a narrare le leggendarie origini dello zoo. Gli anni sono sempre gli 80-90 e Marco ha finalmente unito Wender, Pippo, Paolo e Fabio. Con questo squadrone della morte si prepara a mettere il mondo sottosopra, cominciando col tornare dal sovrano delle radio di Pavia, Cecchetto.
3: Cecchetto! Forza, fatti vedere! Ho unito una grande squadra e sono pronto, figa fuga merda!
4: Mazzoli! Hai fatto bene a mettere su una squadra! Ma ahimè! Io ho fatto lo stesso!
3: Cosa? Hai trovato altra gente migliore di me? Cazzo culo troia!
4: Ne ho trovato una caterba! Ma in primis! Ti presento! I miei nuovi adepti! Andate ragazzi!
5: Ciao Mazzoli, sono io, il mitico superbico stratosferico Albertino. Fè, sono meglio di te e anche il pisello più lungo.
6: E io sono Nicola Salino.
7: Ed io sono il fratello di Albertino, Linus. Ma visto che vogliamo evitare altre querele, sono interpretato magistralmente da Morgan Freeman.
8: Ci fono anch'io, fono un ragazzo fortunato, fono il terzo fratello, fifo fa.
5: Uè, no Giova, figa, tu non sei nostro fratello, eh?
3: Che team di flauti, noi siamo mille volte meglio. Faremo la fattoria di Radio Norba e sbaraglieremo tutte le concorrenze mettendo questo mondo sottosopra, puttana la c***a.
5: Certo, come no? Intanto noi qui siamo i king e voi solo dei qua qua qua.
7: Sono d'accordo con mio fratello.
6: E io sono Nicola Savino.
3: Vedremo. Andiamo, guys. Merda culo fica.
2: Marco, Wender, Paolo, Fabio e Pippo allestiscono una piccola radio all'interno del garage di casa Mazzoli, esattamente come facevano le band tipo noi 883. Ma gli ascolti non vanno molto bene.
3: Ah, non ci caga nessuno, stronza minchia troia.
9: Loro vanno forte perché hanno dei ripetitori nucleari. Li avranno presi da Alta Fedeltà in Valcava.
3: Cosa possiamo fare, cazzo culo rotto?
8: Io ho un'idea.
3: Giovanotti, che cazzo ci fai nel mio garage, ciccia ciuccia cazzi?
8: Linus e Albertino non mi vogliono in mezzo a loro solo perché io non fono di molfetta. E così voglio tradirli.
10: Che idea hai, pagliaccio?
8: Vi farò entrare dentro Radio Disc Jockey e comprometteremo il loro sistema con questo floppy disk.
3: E cosa pensi di fare con quel floppy disk, puttana troia scema?
8: Boh, sono gli anni 80-90. Si fa tutto con un floppy disk.
3: Secondo me serve un'idea più semplice, cazzo minchia pisello.
11: Oh raga, c'ho un'idea incredibile, cioè proprio buttiamo del whisky sui ripetitori. Un macello viene fuori.
3: Questa sì che è un'idea. Abbiamo del whisky?
12: Belinneo, quante ne volete?
10: Minchia Fabio, però ieri era un po' di più, eh.
12: Ma questa è un'altra bottiglia.
3: Forza, andiamo, culo merda merda.
2: Così i prodi coraggiosi si introducono di soppiatto dentro la sede di Radio Disc Jockey in via Massena, a Pavia.
3: Forza ragazzi, versiamo questo whisky sui ripetitori e...
5: Uè, scaccomatto, Mazzoli.
3: Cosa? Come avete fatto a scoprirci?
6: E io sono Nicola Salino.
5: Uè, sono d'accordo con Nicola, siete stati fregati.
8: Give me five.
3: Cosa? Giovanotti, sei stato tu, finocchio merda froccio.
8: Sì, sono stato io e l'avrei anche fatta franca se non fosse stato per voi quattro ficcanavo e quello stupido cane.
7: Bando alle ciance. Che facciamo con loro, capo?
4: Uccideteli! E nascondete i corpi! Nel deserto!
3: Sapete che c'è? Io non volevo farla questa stupidaggine. Mi sembrava da sempre un'immensa cazzata. Noi facciamo la radio. E la radio serve ad unire le persone, non ad allontanarle. Non importa chi vince o chi perde. Siamo tutti sotto un'unica bandiera. Basta guerre. Imagine all the people, eh? O no? Come diceva Coso, John Travolta, puttana vacca minchia.
5: Uè, sono commosso, Mazzoli. Hai ragione. Vai, potete andare, va. Ma ricordate, non batterete mai i nostri ascolti. Ciao, sono Albertino.
10: Inca, Marco, dalla bocca ti sono uscite bene le parole come a me l'aria dal culo.
3: Già, forse sono bravo a parlare, fica puzza pazza.
12: E adesso dobbiamo solo trovare qualcuno che sia disposto a mandarci in onda. Chissà.
2: E intanto qualcuno li sta guardando dall'alto.
0: Un pompino nella mia radio.
2: La leggenda continua.
13: Hanno ucciso l'uomo gnagno, la vera storia dello zoo.
14: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
15: Merda!
14: Però,

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la non la fanno che mi pare a Bretagna, solo ci parla così.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
1: Un buon pomeriggio a tutti quanti e benvenuti come sempre su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e sono qui per sentire le vostre voci, le vostre confessioni, i vostri problemi e insieme, grazie al Signore, li risolveremo. Quindi sentiamo subito il primo che vuole confessarsi.
4: Sì.
1: Buongiorno, sono Padre Pollo, come sta?
4: Non c'è male, grazie.
1: Bene, bene, io sono qui per augurarle una buona giornata e soprattutto, se si vuole confessare, io sono qui apposta proprio per sentire.
4: Ah no, sono andata in chiesa anche ieri, lo ringrazio.
1: Tutto bene in chiesa?
4: Sono andata in chiesa di Santa Cristina.
1: Per caso ogni tanto gli è mai capitato, non so, di dire qualche volgarità, qualche parolaccia, però...
4: casa mia non è di abitudine.
1: Lei proprio mai, bene, bene.
4: No. Ma va a farti o metti in culo!
1: Sono sicuro, quindi io l'assolvo e le auguro una buona serata.
4: Grazie.
1: Ma adesso... sentiamo il prossimo ascoltatore che vuole parlare con me. Pronto?
5: Buona, buonasera.
1: Cos'hai? Ti sento in formissima.
5: No, perché ho sentito il telefono.
1: Sì.
5: Allora, è Padre Pollo.
1: Certo, è la pausa dopo il panino che faccio sempre. E allora...
5: cosa hai mangiato? Il panino?
1: Sì, un panino. Dentro c'è...
5: E come mai?
1: Ma non avevo tanta fame.
5: Però il panino. Sì, il panino non è come il pane, perché il panino... Come stai?
1: Bene, ieri sera sono andato a ballare Liscio.
5: E che cosa ti ha detto?
1: Ti dico una cosa per non dirlo in giro,
5: No,
1: praticamente...
5: Non mi fare dire parolacce.
1: Sennò qua scatta un'Ave Maria,
5: Che cosa ti ha detto?
1: Mi ha detto lei è molto attraente.
5: Allora, sì. Il consiglio che ti do io,
1: sì, dammelo.
5: Di dirle che io sono un sacerdote, che venga a ballare, però io sono un sacerdote.
1: Allora, oggi volevo provare questa preghiera insieme a te.
5: Sì.
1: Di questi due ragazzi inglesi che sono venuti in Italia tanti anni fa e poi sono entrati nel giro della droga, e si chiamano Bo e Luke. Allora, questa fa così: fa
5: Bo e Luke, Bo e Luke. Questa è la ballata di Boluc. Sono due ragazzi che hanno una marcia in più. Corre l'auto, corre, freccia tutta la città, non dorme mai.
1: Con Bo e Luke.
5: Con Bo e Luke. Con Bo e Luke. Loro non sono certamente eroi.
1: Mascavazzacalli come noi.
5: Mascavalle come loro.
1: Mascavazzacolli proprio come noi.
5: Mascavalli come...
1: Però la devi cantare, la devi fare. Mascavazzi colli proprio come noi.
5: Mascavalli come noi, con i stivaletti come cai. Boi vanno sempre in mezzo ai guai. Boi look. E boi look. Non cercano un tropeo, ma trasformano il roeo. Ogni tratto è libera da zar. Boi look. Bo e Luca.
1: In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
1: In che lingua ci salutiamo? Vediamo, mettimi alla prova. Vai.
5: Ma io direi... L'abbiamo fatto il giapponese?
1: Sì.
5: Allora, l'americano?
1: L'americano. Abbiamo fatto l'inglese, no. Facciamo l'americano. Allora, l'americano... Ciao, si dice what's again... Scamburger. Scamburger. Scamburger.
5: Scamburger.
1: Scamburger.
5: Che vuoi?
1: Ciao.
5: Okay.
1: Ciao Domenica.
5: Tante belle cose.
1: Anche a te, mi raccomando,
5: Ti raccomando a te.
1: Va bene.
5: Ok. Ciao. Ciao, tante belle cose. Un abbraccio.
1: Ciao Domenica.
5: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Domenica.
5: Ciao. Sì.
1: Ciao,
5: Ciao. Ciao, ciao,
1: ciao, ciao. Ciao,
5: ciao.
1: Mi raccomando.
5: Tante belle cose.
1: Ciao,
5: Ti raccomando. Ti raccomando a te.
1: Sì, sì, sì. Ciao Domenica.
5: Ciao, ciao Padre Pollo. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao Domenica.
5: Ciao. Dimmi.
1: Ciao,
5: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
5: Ciao, ciao,
1: ciao, ciao, ciao,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è. Lui è. Sbo. Lui è. Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto!
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te!
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa! Devi assolutamente intervenire! La salvezza del nostro paese è nelle tue mani!
2: Inviami punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica.
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo un fuo, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Sto Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb. Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo...
8: Treno infame!
1: Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente. E un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
9: Salve.
6: Salve.
9: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
9: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
9: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo!
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Cal Knikos, e Cal Knikos, e Cal Knikos.
10: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
11: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
10: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
12: Io mi do io i primi puntai! Testi cagli, vuoi di me i primi puntai!
11: Calmati che ti
12: metto...
11: Che ti metto due dita negli occhi, calma!
12: Oi, eiaculatore precoce!
11: Cinese di
12: Leon-san! Leon-san!
11: Sì!
13: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o!
11: Beh!
13: Adesso te la metto io la cela però, da un'altra parte, girati!
11: No, no!
13: Vieni qua!
11: Tu all'italiano non
13: vieni
11: puoi
13: fare! Vieni qua,
11: Leon-san! Non puoi fare cinese!
13: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolga la cela!
12: No, figlio puttana!
13: Metto la cela! Tolga la cela!
11: Oh, è buono, Schneis, è buono.
14: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
11: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
15: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
11: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
15: Hop hop ghiaccio.
11: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Capotino per la ciolla.
16: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
11: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba?
17: Zio Gadget, è una tragedia!
11: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
17: Ma che fai, zio? Disegni?
11: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
17: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
11: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
14: L'ispettore Gadget.
18: Lo zoo di 105.
19: Oh mio signore, non ho più paura.
20: E un buon ritrovamento a tutti quanti i fedeli che ci sono all'ascolto in questo momento su Radio Maraia. Ringrazio tutte le signore che ogni giorno ci donano soldi e soldi, mandateli per la parrocchia che servono sempre tanti tanti soldi. Al nostro indirizzo postale Gesù Cristo, il CAP è 0001 Via degli Apostoli 34. E adesso sentiamo subito chi c'è all'ascolto, eh? Sentiamo. Pronto?
21: Buonasera.
20: Buonasera.
21: Ero indecisa di rispondere perché siccome che c'è una persona che fa numero privato, lo rispondo e mi dice cose che non mi dovrei dire. Pronto?
22: Dimmi, bastardo.
21: Ma vaffanculo.
20: Ma in che senso, scusami?
21: Dice parolacce.
20: Ma sarà un cretino, un ragazzino.
21: Io sono andato in caserma, ho parlato con il maresciallo. Vediamo se lo fa di nuovo, se mi chiama di nuovo.
20: Sì,
21: così.
20: Ma cosa puoi fare, nel senso, quando ti fanno uno scherzo del genere? Cos'è che può succedere?
21: Ma questo lo fa parecchie volte. Mi ha chiamato proprio all'ora che mi chiami tu.
20: Ah.
21: È verso le sei e mezza.
20: Ma sarà qualche cretinetti.
21: Io mi pensavo che eri tu.
20: No, vabbè, nel senso, io non mi metto a fare gli scherzi.
21: No.
20: Ma magari un ragazzino che ha preso la rubrica, ha preso così.
21: No, è la voce di una di un adulto.
20: Di un adulto?
21: Sì.
23: Pronto?
21: Pronto?
23: Pronto?
21: Pronto? che poi quando...
20: Ma sono curioso, cosa diceva?
21: No, quando è giovane, quando uno è giovane, sì, si sente dalla voce.
20: Ah, ok, ma cosa ti ha detto di così tanto che ti
21: che
20: ha dato?
21: Che poi sei da quella, sei quella. Ho detto, beh, non ti vergogni. E tu a me, ho detto, non mi conosci.
0: Ho capito, ho capito.
20: Questa domenica faremo una festa in oratorio che riguarda un po' il mare. Il mare, le barche, diciamo che facciamo una specie di carnevale su quel tema lì, con le barche, ok. E ho scritto una canzone che sarebbe una preghiera che poi suoneremo con tutta l'orchestra. E volevo provarla con te.
21: Ok.

so solo dal momento che credo al sentimento, giuro che per noi che non

0: ci sono in barca che saltano giù.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Stai pregando?
0: Sì.
2: Fai una cosa, un consiglio: se vedi che ti chiamano e ti fanno ancora gli scherzi, mandali a quel paese, butta giù il telefono e basta.
0: Ma,
2: non stare a dire.
0: Ma io ce l'ho mandato già a quel paese.
2: Ma sì, non andare neanche dai carabinieri, che non serve a niente. Mandali a quel paese, sti pirla cretinetti, va.
0: Ah, sì.
2: Ma sì, dai, che poi magari vanno i carabinieri e poi li denunciano, viene fuori un macello.
0: Se tu dici parolacce alle donne, è brutto.
2: Ah, beh, questo assolutamente sì. C'è il carcere, sì. Va bene, ti saluto.
0: Ok.
2: Ciao Domenica. Anche a te, tante belle
0: cose.
2: Ti faccio sapere se faccio gli gnocchi.
0: No, ok, falli bene.
2: Sì.
0: Ok, ciao.
2: Ciao.
0: Un abbraccio,
2: anche
0: ciao.
2: Anche a te, stretto forte.
0: Grazie, ciao.

0: Nello scorso episodio abbiamo assistito a due situazioni da peli dritti come cazzi. Il nonno, mentre stava allestendo la casa come un arsenale per scannare Clara e la Rottenmeier che non si fa mai i cazzi suoi, sono stati misteriosamente fatti scomparire senza lasciare traccia. Heidi e Peter sono evidentemente preoccupati della cosa, non tanto per i due malcapitati, dei quali ad Heidi fotte sei cazzi, ma della loro stessa incolumità, visto che non sanno esattamente con cosa stanno avendo a che fare. Ma vediamo come si sta dipanando questa serie nella completa follia creativa.
1: Heidi, non ci sono nemmeno qui, abbiamo guardato dappertutto.
2: E che cazzo? Nessuno può svanire nel nulla. Guarda bene in giro se vedi qualche traccia.
1: Oh, cazzo.
2: Cosa? Hai trovato qualche segno?
1: Sì, c'è un destro non pippato steso sul tavolo.
2: Brutto coglione, ma ti sembra il momento di farti?
1: Ma Heidi, mi stupisco di te. Veramente non capisci?
2: Che cosa?
1: Il nonno non avrebbe mai lasciato un destro non pippato sul tavolo.
2: Hai ragione!
1: Questo è un segnale chiaro che gli sia successo qualcosa di tremendo.
2: Quel tossico di merda si sarebbe tirato anche le schegge di legno. Quella ex storpietta di Clara deve avergli fatto qualcosa. Evidentemente abbiamo a che fare con una forza sovrannaturale che non può essere combattuta con le sole nostre capacità. Se è riuscita ad avere la meglio su quella canaglia del nonno, vuol dire che stiamo sottovalutando il pericolo.
1: E quindi che cosa suggerisci? Ce ne scappiamo via e ce ne fottiamo i cazzi della troia e del vecchio magnaccia?
2: Ma col cazzo! Secondo te, adesso che finalmente tutto il territorio montano è nelle mie mani e dopo aver fatto fuori Don Cine e la mala cinese, me ne scappo a fare la fame in città?
1: Ma se Clara mostrificata adesso è così forte, cosa possiamo fare? Io sono un mezzo rachitico con gli zoccoli e tu sei una nana con le fattezze di una bambina. Da soli non possiamo fare una minchia.
2: Hai ragione, ci serve aiuto. E comunque, la prossima volta che ti rivolgi a me chiamandomi nana, ti faccio mettere le palle in bocca dopo averti fatto scavare la tua stessa fossa. Ti è chiaro?
1: Sì, scusami, Heidi.
2: Allora, forse ho una persona che potrebbe fare al caso nostro. E uno che sa come risolvere questi problemi.
1: Bene, ma chi?
2: Forse ci costerà un po', ma non possiamo aspettare di farci venire idee migliori.
1: Non mi hai detto ancora di chi stai parlando.
2: Aspetta e vedrai. Vado a chiamarlo. Tu intanto prepara tutti i contanti che abbiamo nascosti nel granaio.
1: Ah, ucchiemina.
2: Ma che cazzo fai?
1: Sto ripulendo, visto che viene gente a casa.
2: Mamma mia, quanto siete tossici in questa casa di merda!
1: Ehi, Heidi, qualcuno sta bussando alla porta. E sta anche insistendo parecchio.
2: E allora fallo entrare, testa di merda!
1: Chi è? Prego, entrerà!
3: Ehi, moccioso, e ti hanno mai detto che puzzi come la merda scorreggiata da un uomo fatto con la merda? Come se un essere fatto di feci avesse cacato sulla sua stessa merda. Adesso spostati e facci entrare. Abbiamo la polizia militare alle calcagna porcaccia la troia che ti ha partorito.
1: Ehi, ma chi siete?
4: Spostati, prima che ti spezzi tutte le piccole ossa da pastorello del cazzo.
2: Peter, falli entrare. Non li hai riconosciuti?
1: No, chi sono?
2: Un gruppo famoso.
1: Un duo canoro rap, con un nome tipo il tabagista e il negro zingaro con le collane.
2: Ma cazzo, ma veramente non hai riconosciuto l'A-Team?
1: Non so chi cazzo siano.
4: Hannibal, ti prego, posso sfondargli il volto con un pugno? Questa merda di pastore mi sta facendo alzare la pressione, mi stringono anche le collane.
3: Calma, pessimo elemento. Questa povera gente ha bisogno del nostro aiuto. E poi ci pagano un botto di soldi. Quindi niente violenza fisica ai loro danni, a meno che non ci vogliano fottere. In quel caso gli rompiamo il culo.
2: Nessuno vuole fottere nessuno. Adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo chiamati. Intanto mettetevi comodi, che apro una boccia di grappa seria del nonno. Per il negro invece volete del latte di asina?
4: Ehi, ma come ti permetti, pulce del cazzo? Perché dovrei bere il latte di un'asina e voi la grappa?
2: Non saprei, forse per religione o abitudini ancestrali.
3: Adesso basta con ste stronzate. Mentre ci raggiungono anche Sberla e Murdock, spiegaci che cazzo succede. E ma soprattutto, se hai un trattore nel fienile che possiamo trasformare in carro armato in poche ore con un saldatore e altra ferraglia raccimolata senza alcun senso da parte della caldaia.
4: Bella idea, ci vuole sempre un bel carro armato artigianale.
1: Scusa, ma è vero che non galleggiate? Ed è per questo che non fate le gare olimpiche di nuoto?
4: Ma sei serio?
0: A parte l'indegna deriva razzista da parte del pastorello di origini austriache, direi che il colpo di scena di un crossover fra l'A-Team e la piccola dolce Heidi sia una delle cose più improbabili e inadeguate che mente umana potesse partorire. Ma in fondo abbiamo Clara posseduta da una forma di vita aliena che ingoia i gatti vivi, quindi non ci stupiamo più di un cazzo. Vabbè, staremo a vedere cosa faranno i nostri tre eroi più l'immigrato semizingaro nel prossimo episodio.

0: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 presenta
2: L'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sa com'è? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, se dopo posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo che una volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata Saint-Tropez? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non lo sa? Cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho tanto come pille, ma perché mi butta giù?
4: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi il disturbo, ci avrei bisogno di un'informazione al volo.
4: Sì.
5: Ecco, senta, io e mia moglie purtroppo abbiamo smarrito il gatto Ganimede, che questo è il gatto che sta con noi, diciamo, da un po' di tempo, un po' di anni, lo portiamo sempre dietro, perché cosa vuole? È un po' malato, capisce?
4: Sì.
5: E c'ha un occhio un po' gigio, diciamo, no? Sa che ci sono quei gatti che hanno gli occhi diversi, no?
4: Cioè,
5: no. Stavo pensando di far stampare dei volantini con la foto del gatto o bigliettina, vedere se anche qualcuno sì. La trova e offrire eventualmente una modica ricompensa, anche perché ci voglio bene a Ganimede, ma insomma alla fine non è che...
4: E qui guarda, verso Campo Marino il gatto, se ne è scappato, diciamo.
5: Ma noi siamo... Le spiego perché. Allora, abbiamo fatto questa gita, no? Con la macchina, io ho questa Yaris con colore grigio. Abbiamo messo il gatto Ganimede dentro la gabbietta, come facciamo sempre, perché lui è abituato a viaggiare, l'abbiamo portato. Pensi che una volta l'abbiamo portata anche a sciare, deve vedere che faccia che ha fatto quando ha toccato la neve con le zampe con la prima volta. Ma ha fatto una fa con un occhio solo, perché l'altro è gigio, è un po' guercio scabercio. Però deve vedere la faccia che ha fatto, sembrava che camminava sul cotone, una scena che non mi dimenticherò mai. Comunque, l'abbiamo messo nella sua gabbiettina con il suo gomitolo di lana arancione, come sempre facciamo. E poi siamo andati a fare due passi sul mare e lo portiamo dietro, perché lui era tipo un cagnolino, no? Che ci veniva sempre.
4: Capito.
5: E purtroppo ci siamo distratti un attimo perché ci siamo addormentati in spiaggia, che avevamo mangiato un po' pesante, perché mia moglie è una fanatica delle cozze pelose, non so se lei frequenta.
4: Okay.
5: Abbiamo fatto questa mangiata di cozze pelose con un buon vino bianco e ci siamo addormentati.
4: Sì,
5: certo. E quando ci siamo svegliati il gatto Ganimede non c'era più, non c'è, povero Ganimede. Che tra l'altro...
4: Se vuoi li posso fare io, mi devi portare delle foto.
5: Esattamente. Allora io però purtroppo del gatto Ganimede ho solo una fotografia stampata, diciamo, normalmente su carta fotografica.
4: Conoscibile un gatto con un occhio solo?
5: Solo, infatti. No, ma il problema è che nella fotografia del gatto Ganimede il gatto è praticamente in braccio a mia moglie. Mia moglie, che è una che ci tiene di quelle cose lì, sull'aspetto fisico, il fatto di beccare, non vuole comparire nella fotografia.
4: Allora, ti conviene venire oggi pomeriggio?
5: Sì.
4: Alle 17?
5: Alle 17, sì. Però le 17 è un orario tassativo?
4: No, noi apriamo alle 17.
5: Perché le spiego? Verso le 16:15 io devo fare questa medicazione al talone, perché purtroppo non so com'è, diciamo, io sono amante delle camminate perché ho dei problemi di cuore, il mio medico mi ha detto che devo camminare. Allora io ho preso sul serio questo consiglio e vado a fare queste lunghe camminate. Nel corso di una di queste camminate, probabilmente sfregando contro il tessuto di queste scarpe in Gore-Tex che ho acquistato da Decathlon a una cifra modica, si vede che sfregando al talone, prima è venuta una vescica. Sa legale, ce l'ha presente quelle vescichette che vengono, ce l'ha presente?
4: Sì, le scarpe sì, ce l'ho più o meno presente.
5: No, la vescichetta, sa quella roba con la bollicina piena d'acqua che viene dietro al talone, no? Tante volte succede con le scarpe, è nuove, soprattutto nuove, insomma, che mi è venuta sta vescichetta. Io, cosa vuole, per pigrizia, per ignoranza, l'ho sottovalutata e si è trasformata in una piaga purulenta, pensi un po', sì, come se mi stesse andando un cancro al piede. Allora, esattamente, comunque...
4: Sì, via Oberdan 49. La via.
5: Ed arriverò, diciamo, un pochino in ritardo.
4: Non ti preoccupare.
5: Ecco, mi vede perché ho questo andamento un po' claudicante. E allora, senta, ma il volantino si può scrivere grosso gatto a Ganimede?
4: Sì, tutto si può scrivere.
5: Si può scrivere, anche mettere quei bigliettini eventualmente da staccare con il numero di telefono.
4: Certo.
5: Perché le spiego, io ho due numeri di telefono.
4: Sì.
5: E non so mai quale mettere, perché in quella zona lì dove state voi, in quel posto
4: non
5: lì.
4: Non prende molto.
5: Avevo preso la Wind, perché mi ha detto uno dei suoi conterranei, insomma, dei suoi compaesani, la gente lì dalla Puglia, insomma, mi aveva detto che la Wind prendeva bene. Allora ho preso una scheda Wind, ma quando sono arrivato giù, purtroppo la scheda non funzionava.
4: Mettiamo un qualsiasi numero.
5: Numero, sì, ma anche l'altra che ho, che è una scheda della team, anche quella non prende un cazzo.
4: Comunque sia nella zona di Campo Marino.
5: Non vorrei, perché il gatto Ganimede, se lo guercio da un occhio, capisce, già non ci vedeva e poi è un gatto anziano, capisce, ha avuto anche il cimurro, poverino. E pensi che quando aveva 3 anni si è arrampicato sul balcone per inseguire forse un insetto, un uccellino, non lo so, ed è cascato giù dal balcone, ha perso tutti i denti il gatto Ganimede, poverino. Infatti dobbiamo dargli il cibo con delle pappette, capisce?
4: Ah, ho capito.
5: Non può mangiare il cibo normale. Sai che tanta gente ci dà gli avanzi, no? Esatto. E comunque, insomma, sono quei 5 anni che lo cerchiamo Ganimede e non lo riusciamo a trovare, capisce?
4: Da 5 anni che è scomparso?
5: Ah sì, gliel'ho detto poc'anzi, non lo so, mi sembrava di essere...
4: Pensavo recentemente.
5: No, era tipo Capodanno 2012, sì. Però abbiamo aspettato un po' perché mi ha detto, belli, magari torna. Sa come sono i gatti, no? Che hanno quella roba come i piccioni magnetica che trovano. L'avevo visto su un documentario una volta e ho detto, belli, magari con la roba magnetica, e invece non è arrivato.
4: 5 anni non ti so dire.
5: Non mi sa dire. Beh, effettivamente lei non è veterinario, eh.
4: No.
5: Sì.
4: Va bene.
5: La ringrazio, è stata molto gentile. Se le posso portare anche un piccolo presente per la gentilezza, un dolcetto magari.
4: Figurati. Siamo qui noi quando volete.
5: Quando vogliamo, certo. Le porto un duplo magari.
4: Va bene.
5: Ecco,
4: va
5: sì. C'è un saluto. E niente, Ganimede comunque sarà già finito in qualche menù di qualche ristorante cinese, però dopo 5 anni io non perdo la speranza. La speranza è l'ultima a morire. Muore perfino dopo Ganimede.
1: Radio 105. Only for you, the zoo. This
6: is the zoo. This is the zoo. È tutto fatto. This is the zoo. This is the zoo. È perlizia.
2: Vai, dai.
1: Lo zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
7: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
8: Leone, t'hai licenziato?
9: Ha
8: licenziato?
9: Ma va, scemo, c'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta.
10: Pronto?
9: Sì.
10: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
9: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
10: Ma che, come si chiama quello del programma?
9: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
10: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
9: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, non sono mio, io lì al ristorante cinese.
10: Ma tu adesso fare programma nuovo?
9: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
10: Ah, simpatico, tu forte.
9: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
10: Sei quella di tua madre.
9: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine, quella cioccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
7: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
7: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
11: Pronto, sono Angelo.
9: Oi, Angelo, dimmi.
11: Ascolta me.
9: Sì.
11: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
9: No, niente, non abbiamo fatto niente.
11: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
9: Niente, cioè, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
11: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
9: sei, ma ti fai prendere per il culo.
11: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
9: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
11: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
9: Ma quando mai? Non c'è nessuno, se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mare fallo sentire.
11: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
9: Lo faccio io. Ma che c'è?
11: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
9: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
11: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
9: E Mazzoli! Ah, già dai tre giorni che sta licenziato, ormai non è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
11: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
9: Passa
12: Alberto. Alberto, scusa, sono pazzo.
11: Aspetta lì,
10: Licenziato!
9: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Fate, oh, però Angeli, oh, mangia, ma questo è malato. Si fa, eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
1: La bastardata del giorno.

0: Only a 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a Viking, Alabamas. Centrale a Viking, Alabamas. Rapina in corso fra la settima e via delle vacche che cacano ridendo. Conferma, passo.
2: Viking, Alabamas, centrale. Ricevuto, Saolin, 2 minuti.
1: Mal di panza, porca puttana. Mannaggia. Centrale al lottatore del Sumo. Col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Centrale. Lottatore de Sumo col colesterolo ampiamente sotto i livelli di guardia. Segnalati urla e schiamazzi fra la quante cinquesima e piazza delle bambole che se leccano a vicenda. Rispondi, pazzo.
3: Lottatore di Sumo.
1: Questo ancora non si è imparato l'italiano, sto panzone di merda col perizoma, sto cesso infame. Centrale a vento di emorroidi. Centrale a vento di emorroidi, mi ricevi? Vento di emorroidi, pazzo.
4: Vento di emorroidi a centrale, ti ricevo forte e chiaro. Senti, ho preparato una lista di nomi in codice che mi piacerebbe avere. Posso leggertene qualcuno? Passo.
1: E il tuo nuovo nome in codice è marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Hai ricevuto il tuo nuovo nome in codice marito della campionessa olimpica di sgranocchiamento de minchie. Passo.
4: Cazzo, quando è troppo, eh. Se non mi dai un nome in codice decente non mi muovo da qui, vaffanculo. Passo.
1: E va bene, ma solo per questa volta, eh. Nome in codice decente. Oh, guarda qua il computerone che ha selezionato. Centrale a cavaliere molto coraggioso. C'è bisogno del tuo intervento. Solo tu puoi salvarci da questa situazione disperata. Cavaliere molto coraggioso.
4: Cazzo, finalmente, grazie, centrale. Allora, cavaliere molto coraggioso centrale, sono pronto a intervenire. Qual è la minaccia?
1: Centrale a cavaliere. Centrale a cavaliere molto coraggioso. Un gruppo dei malviventi ha rapito la figlia del sindaco. Solo tu vuoi salvarla, cavaliere molto coraggioso. Vai, vai, vai, io sto cagando.
4: Che bello, che bel nome. Cavaliere molto coraggioso centrale, di al sindaco di non preoccuparsi, farò qualsiasi cosa finché sua figlia torni a casa sana e salva. Lo giuro sul mio onore. Passo. Bello questo nome nuovo.
1: Perfetto, perché siamo riusciti a trattare con i rapitori. Abbiamo già pagato il riscatto dei 10 milioni. Manca solo un minimo dettaglio per concludere la liberazione della ragazza. Occupatene tu, passo.
4: Sono tutto orecchie, centrale. Dimmi cosa devo fare, passo.
1: Ecco, se dal caso che i rapitori siano proprio dei gran burloni, oltre al riscatto chiedono di fare un piccolo video di un poliziotto che se magna un chilo di merda cruda fumante. Passo.
4: Come, scusa, non ho capito.
5: Coprofagico!
4: Questo credo di aver intuito, il mio era ironico, non ho capito. Capito, ma non ho capito.
1: Te lo rispiego. I rapitori vogliono il video del poliziotto che se mangia un chilo di merda e tu sei stato scelto per la missione. Tranquillo, a merda ce la metto io, ho mangiato una McDonald's. Vieni, vieni, cavaliere coraggioso, vieni. Vieni, io ti sto a fare il dessert. Dimmi che cosa vuoi. Vuoi il grana o il McFlurry?
5: Ciuccia stronzi!
4: Vado a comprare una friggitrice.
1: Ah, perché fritta è buona pure la merda.
5: Possiamo chiamarti Tango Gianni da oggi in poi?
1: Banane, lamponi,
5: nocciole, per te,
1: colera!

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Quel birbante di Skelly continua il suo giochino perverso, sa che mi eccita da matti, ovvero fingere di odiarmi e desiderare la mia morte. Allora ho deciso di assecondarlo e rendere ancora più piccanti le cose, come nella recitina peccaminosa dei porno. Adoro. Adesso fingerò di litigarci e di combatterlo. Così quando giaceremo assieme saranno scintille.
2: Sei pronto, chi rompe i coglioni?
3: Ehi, hey, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.
2: In che senso non colgo? Ma sei tu che cade il cazzo!
3: In prada è stupefacente massa magra. Senti, sciocco, ho deciso che da oggi fra me e te è guerra, e quindi preparati a subire le ire della mia stupenda forma fisica.
2: Ma sei fatto?
3: La prossima volta che ci incontreremo, cercherò uno scontro fisico dopo un alterco verbale e te le darò di santa ragione. Hai capito, musetto birbantello?
2: Senti, scemo, non so che cazzo ti sei preso stasera, ma questa telefonata, oltre che assurdamente anacronistica e imbarazzante linguisticamente... Coglioni!
3: Ehi, hey, brutto ceffo, sono io il tuo acerrimo nemico, con un taglio di capelli da urlo e una camminata da vera queen della passerella.

0: Matti, questa cosa dello scontro fisico era tutto un fuoco.
1: Chi cazzo sta bussando a notte fonda? Sarà quel demente di Beastman che è rimasto chiuso fuori. Ma dico io, sarà già il decimo mazzo di chiavi magiche che si perde, porca troia. Entra, stronzo.
0: Eccomi, puttanella. Sono qui per darti una bella lezione.
1: Oh Cristo! Sei tu maledetto pervertito!
0: Forza, spogliati e facciamo la lotta. Ho già messo l'olio profumato come un vero atleta della Grecia antica. Ma mi hai appena colpito al viso con un pugno.
1: Sì, porcaccia troia! E mi sono fatto un male della Madonna! Ma di che cazzo sei fatto di cemento?
0: Ma ci sono rimasto malissimo, amore. Secondo me non c'era bisogno di esagerare così tanto per un giochino di ruolo erotico. Credo che adesso me ne andrò.
1: Ma è successo veramente? Ditemi che sto sognando. Tutto questo non ha alcun senso. Ma soprattutto, perché mi sento una merda? No, sto diventando frocio!

0: This is a zoo, only for you.
1: Benvenuti a...
2: Benvenuti a...
1: Fatti Sfatti!
2: Fatti Sfatti!
1: L'appuntamento...
2: L'appuntamento...
1: Che accresce... La vostra cultura! Cultura!
3: Bentornati anche oggi alle news di Fatti Sfatti, ma senza perdere tempo, se no mi innervosisco, vi ammazzo le mamme, partiamo subito con le curiosità. Nike e Adidas non hanno una sede ad Ancona, nonostante sia il capoluogo delle Marche. Scusate se sono un po' agitato, è che ho provato a litigare con un oceano, ma era pacifico. Per una strana coincidenza, la febbre si prende a febbraio. Quando avevano un problema, gli assiri non chiedevano aiuto a Siri. Una giacca che sta per cadere non è già caduta. Ed ora una notizia socialmente toccante. Pensate che in Camerun ogni 15 minuti un uomo viene brutalmente picchiato dalle forze dell'ordine. Povero, neanche il tempo di mettersi un cerotto. Sulla Luna non si comprendono i problemi. Questo perché non si capisce la gravità della situazione. Se avete un diverbio con una professoressa di geografia, sappiate che la professoressa di geografia ha sempre ragione. Il notiziario più visto da chi non mangia è il digiuno. È bene che voi sappiate che è più semplice mangiare una carbonara con la bocca che con il buco del culo. Pensate, sia le galline che le pulci fanno i pulcini. Se sei un atleta e vuoi battere il record del mondo di velocità, puoi comprare una macchina fotografica e allenarti per gli scatti. Ed ora una breve notizia medica. Per tutte le persone, i rutti escono dalla bocca, mentre le scorregge escono dal buco del culo. Per squalo no, da tutti.

0: buchi di squalo, esce tanta puzza di merda. Grazie per l'attenzione. Viva il settentrione. Ciao.
1: Fatti sfatti.

0: e i dominatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo il interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Nessuno conosce la mia vera identità, perché sono un maestro del travestitismo, fin da quando a 12 anni mi sono messo le scarpe col tacco di mamma. Purtroppo le mie questioni sentimentali stanno diventando un problema a palazzo e mio padre ha deciso di metterci il becco. Tutto questo non mi piace affatto, ma perché sono nato così sensibile? Non potevo diventare un semplice modello iperpalestrato che frequenta le dark room delle metropoli, esattamente come i miei amici che amano il Glory Hall.
2: Hey mamma!
3: Sire, mi ci ha fatto chiamare Mea! Vuole che ci faccio la cacca per fare la trappola delle mosche?
4: Taci, Gabebbo. Niente cacca per terra nella sala del trono. Sua maestà ha da farti delle richieste importanti.
3: Allora sto zitto, ne?
5: Si dice zitto! Brutto essere fatto di pezza che puzza di piscio. Ma che cazzo di accento hai? Non è nemmeno ligure. Comunque adesso taci e ascoltami molto bene.
3: Son tutto orecchie fatte di plastica attaccate col velcro.
4: Ma Gabebbo, levati immediatamente quelle cazzo di orecchie finte dalla testa, prima che il re pensi che lo stai perculando e ti faccia divorare dalle fiamme.
3: Ma io c'ho gli accessori! Vabbè che musi lunghi! Che è successo? Vi hanno rubato il gabbiano?
5: Ma che cazzo vuol dire? Non esiste come modo di dire. Al massimo si dice vi hanno ammazzato il gatto. Comunque, Gabebbo, non avrei mai voluto avere questa discussione con te. Soprattutto perché non ti considero nemmeno un mio pari, nemmeno a livello biologico. Ma gli accadimenti mi impongono di ristabilire dell'ordine a palazzo e solo tu ci puoi riuscire con il tuo sacrificio.
3: Devo andare in guerra? Ma io non so sparare! Magari posso mangiarmi tanti fagioli e fare tante pusse che i nemici soffocano Mea!
5: Ma basta dire puttanate! Taci e ascolta quello che devi fare, ma sappi che non hai alternative. O accetti o ti faccio spezzettare a straccetti così piccoli che i bambini ti useranno a carnevale come coriandoli.
3: Va bene, ma non ti incazzare che ti cascano i capelli! Mea.
5: Mio figlio Adam è innamorato di te. Ed ora che ha saputo che ti piace la fica, sta soffrendo tremendamente. Quindi, adesso, per il suo bene, tu andrai da lui e gli dirai che ti sei sbagliato e che lo ami e che vuoi passare tutta la vita al suo fianco come amante e marito.
3: Cioè, devo prenderlo in culo?
4: Sì, per tutta la vita.
3: Mi ci devo baciare con la lingua il principe cullattone?
4: Sì, e non dimenticare le carezze.
3: E ce lo devo anche ciucciare?
4: Sì, e non dimenticare il dito al culo e la leccata di palle.
3: Senti, cioè vediamo se ho capito. Adesso devo andare dal principe Culandra e devo farci il servizietto e poi devo starci per tutta la vita come due cullattoni e poi ci devo avere anche dei figli?
5: No, deficiente! Siete due maschi, non potete avere figli. Devi solo chiavarci per il resto della vita e fingerti innamorato.
3: E se non accetto?
5: Ti faccio ammazzare malissimo.
4: Ma che succede?
5: Ma è la testona deforme del Gabebbo quella che è appena caduta?
4: Cazzo sì, Sua Altezza Reale.
5: Man-at-Arms!
4: Dica pure, sire.
5: Ma era un uomo nudo di piccola statura quello che è appena scappato via, lasciando a terra il Gabebbo svuotato?
4: Credo di sì, sire.
5: Figa come ci sono rimasto di merda!
4: Anche io, sire. Anche io.

0: Lo Zodi 105.
1: Arrivano dalle profondità del cosmo per comunicare con noi. Una civiltà aliena, dotata di tecnologia superiore ma totalmente sprovvista di intelligenza, ha attraversato le pieghe dello spazio-tempo in cerca del primo contatto con noi, in un'arcaica lingua dimenticata a metà tra il barlettano e il Klingon. Loro sono i Puglieri. I Puglieri. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
2: Pronto?
3: Upa!
2: Pronto?
3: Riccardo?
2: Pronto?
3: Riccardo, è vero che sei bastard?
2: Sì, come quella bolla di pranzo.
4: Pronto?
3: Upa! Upa! Upa! Upa, c'è un domando, cazzo!
4: Se mo che chi te sta muti, cazzo, sì!
2: Pronto?
3: Upa!
2: Chi è?
3: Upa, c'è un domando, cazzo, che sbirdine!
2: Eh?
3: Mocca bull?
2: Ma chi è?
3: Ma che la bull di città stramuerta, bull?
2: Eh?
3: Bacchina?
2: Ma chi è?
3: Cristina, lo fece la bacchina?
2: No.
3: Indu?
2: Ma cosa, chi è?
3: Indu, culo per guest.
2: Eh?
3: Meglio che lo metto in culo.
2: Ma chi è?
3: Gula.
4: Pronto?
3: La me?
4: Ma chi è?
3: La mangi lo cazzo da capedre tu?
4: Non ho capito.
3: Ala!
4: Senti, non so chi sei, non mi dici chi sei o se non ti permetti di telefonare, capito?
3: La latrina da sordo.
4: Senti, se lei chiama un altavoce chiama i carabinieri.
3: Bamba? L'ambasciune?
4: Eh?
3: Boh! Gaetano?
4: Sì?
3: Sei tu che l'hai preso in mano?
4: Sì?
3: Un pochino di merda, cazzo! La mamma!
5: Pronto?
3: Umberto?
5: No, hai sbagliato numero!
3: Umberto?
5: Hai sbagliato numero!
3: Lo tieni il culo aperto?
5: Vai a lavorare!
3: Tu culo di merda, cazzo!
4: Pronto?
3: Mimmo!
2: Yeah.
3: Sei un figlio di Riccardo, tu?
2: Un figlio?
3: È zoccolo! Mamma, che da boccanata!
4: Chi cazzo si?
3: Upa!
4: Eh?
3: Upa, ci sono due mamma, che da zoccolo, mi andrò asciuto!
4: Oh, puttana, sono due mamma, che da buglia! Pronto?
3: Upa!
4: Pronto?
3: Upa, ci sono due mamma, che da zoccolo!
4: Oi. Chi sei?
3: Adriana!
4: Oh, chi sei?
3: La sorella fa la bottana,
4: eh? Oh!
3: Cite! Cite morta viva!
4: Oh!
3: Stru! Sei strunz tu?
4: Ma chi cazzo sei?
3: Lo mangio lo cazzo!
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi cazzo sei?
3: Mo! Gula ma!
4: Cazzo, ma che qui stiamo lavorando!
3: Gula!
4: Presentati, chi cazzo sei?
3: Beh, upa! Upa, c'è uno da mamma! Ma zocca, c'è essa cacata!
4: Beh, vogliamo tempo?
3: Gula! Sorto! Ma!
4: Pronto?
3: Uè, Alvaro?
4: Sì!
3: Gula!
4: Tu la pigliate in culo!
3: La zotta di mamma burma! Soffritti da raccare!
4: Vedi?
3: Mo, strunz!
4: Oh!
3: Peppino sta!
4: Vedi che hai sbagliato il numero!
3: Ula mamma! La zotta! Tu e tutto!
4: One oh!
3: Cido!
4: Chi sei?
3: Tu e tutta la razza tua morte viva!
4: Oh!
3: Oh!
4: Chi sei?
3: Lo mangio lo cazzo tu!
4: Wallo!
3: Mo, lava culo di pecore! Allora!
4: Oh!
3: Meh! Bah! Strunz! Gura!
4: Oh, Chaka, si vuoi no!
3: Oh! Ma no, scivolato!
4: Ma che è stupido?
3: Oh, non hai zavo! Strunz! Ascelo fu!
4: Pronto?
3: Gura, mamma! Mazzo!
4: Gura, sorte, di! C'è un altro!
3: Tacchi da morte, via!
4: E ti premo se stramuzzo, c'è un altro!
3: Lava chi? Domani!
4: Mamma, ti assorbe quella bullica di tritto!
3: Tu sì?
4: Oh, allora!
3: Ma!
4: Allora, a parte che il suo numero è dolce.
3: Uba.
4: Capite?
3: Uba, c'è una domanda, Clazzo.
4: La bucca nera domanda, quella sotto della trunazzo, no? Che se c'è fede chi notte, c'è la sidice, capite?
3: Lala, fine. Da? Mamma che pure.
4: Allora.
3: Uba.
4: Allora. Ma dici normale?
3: Gudo. Ah, mamma.
4: Tengo la mappa che è il pusciacco di quella troia, cornuto e bastardo.
3: Ma la va con il pè! Pè!
1: I Puglieri. Incontri ravvicinati del tipo sbagliato.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, ti è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi ti è morto? Si è corciato il dente.
3: Che è successo?

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri, tutti fatti a merda, chiamano la lavanderia perché hanno trovato un dito nel pantalone.
1: Tamarri.
3: Cinzeria, buongiorno.
4: Cinzeria? Sei Cinzeria? Aspetti che metta a posto che non ti sento bene. Pronto?
3: Cinzeria.
4: Ah, la tindoria. Senti, gentilissima, ma portate a casa un jeans mia madre, no? Che in mezzo alla roba che vi ha portato da lavare e stirare, non so le cose che fa mia madre. Mia madre è Carroponte Silvana.
3: Sì.
4: Vedi il taschino, quello piccolo del jeans, quello che usiamo per la bamba? No?
3: Sì.
4: Il sacchettino per la pezzata? C'era un pezzo, sarà stato un centimetro e mezzo, un dito umano. Ha capito? Pronto? Stronza! Richiamo?
1: Tamarri!
5: Ti prego, buongiorno!
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, no, mi ha messo giù la cornetta la sciroccata di prima. Sono il figlio
5: di... La sciroccata chi? Non ho capito.
4: Cretino di merda, abbassa il tono. Ti stavo dicendo.
5: Oh, calma, va.
4: No, no, o lo fai al cavallo mentre ti sto calpestando, scemo.
5: Allora ti ho chiamato. Ma tua sorella, oh, qua che hai vinto la telefonata. Oh, ma chi è?
4: Sai che ti prendo le mani, le giro al contrario e senti sempre quando piove, anche quando cammini normale. Cretino. Senti Gesù, facciamo una cosa prima che ti appendo. C'ho bisogno di capire una cosa. Dentro il taschino del jeans, quello dove metto il proiettile, c'era un dito umano, mezzo dito umano, volevo sapere se era vostro.
5: E nel taschino quale?
4: Quello del jeans, quello davanti, sai quello piccolo dove metti le pezzate, metti la bamba, no?
5: Ma dammi il nome e il cognome, scusa.
4: Carroponte, praticamente.
5: Ma scusa,
4: sto parlando! Stai calmo che sono agitato stamattina. Allora, rido lo scemo. Spettacolare, sai. Ti prenderei i capelli, voglio farti proprio il codino come i ninja.
5: Oh,
4: sto parlando, voglio farti il codino come i ninja e poi ti affetto di schiaffi. Retino di merda. Senti, e volevo sapere se sto dito era vostro oppure è una roba che non lo so, devo andarci a fondo. Hai capito?
5: No, non ho capito niente.
4: Lo so che sei mezzo scippato, figura. Sei tutto fatto di prodotti chimici che usi per lavare i panni.
5: Sì, sì, ma che io non sono di Milano.
4: A me che cazzo me ne frega? Ti ho chiesto dove sei nato, non ho capito.
5: Tanto per specificare.
4: No, tanto così per capire, a me che cazzo menne. Così, proprio così, ci faccio anche una maglietta, che cazzo menne.
5: Sì, vabbè, dai, spiega esattamente, perché non riesco a capire.
4: Perché so tutto fatto, non ci devi fare cazzo stamattina. Praticamente, il taschino del jeans, quello piccolo... Hai presente quando metti le pezzate? Non so che cazzo ci metti tu. Che cazzo vuoi mettere tu? Dove ci metti, non lo so, il proiettile? Quello è il tasco piccolo.
5: Gnec.
4: Facciamo i versi dei goblin. Gnec. Ecco, dentro lì ci ho trovato un pezzo di dito. Allora mi sono un po' così. Siccome non è che sono sempre lucidissimo, volevo capire se era una cosa che veniva dalla vostra attività o invece io per qualche momento di follia ce l'ho infilato dentro, capito?
5: No.
4: Non è vostra. A nessuno di voi manca un pezzo di dito?
5: No, tutte a posto.
4: Tutte le falangi avete.
5: Ma che dito devi dire? Medio, pollice, mignolo?
4: Tre dita conosci tu, sei bellissimo. Allora, non lo so, che cazzo ne so.
5: Devi dirmi che dito, io non lo so.
4: Ma a voi mancano delle dita?
5: Adesso me le conto le dita che ho e poi vedo.
4: Se vuoi vengo là e comincio a contare le mie 10. Proprio te le schiaffo tutte sulla faccia così. Papà, mi rapida sequenza che non te ne accorgi neanche. Un attimo c'hai le ali, stai volando in paradiso. No, senti, ma a te o a quegli altri sciroccati ci mancano le dita o no?
5: A chic da se il sardo lo sai.
4: Questo non è sardo.
5: No, è lo meno è sardo.
4: Questa è la lingua.
5: No, questo è sardo, io sono sardo, sono.
4: Ma sai che te lo giuro? Adesso aspetta che me lo cerco in tasca e che cazzo me ne frega che te lo devo regalare. Perché proprio non me ne hai fatto un cazzo di dove sei, fratello. Cioè, sei simpatico, sicuramente non ti brucio vivo, però voglio dire.
5: Adesso sono invecchiato adesso.
4: Madonna, ma proprio che cazzo mi hai preso uno psicologo? Non me ne frega un cazzo. Sei invecchiato. Vabbè, comunque ti abbraccio forte, ma molto forte, cioè quasi a lasciare lividi.
5: Va bene, dai, ti ringrazio.
4: Ciao bello, fai una bella giornata,
5: Anche a te, grazie.
4: Se trovi dita, allora non sono mie. Vabbè, ciao.
5: Vabbè, ciao, grazie. Arrivederci, ci vediamo. Ciao.
1: Tamarri.
6: Pronto?
3: Sì.
6: Pronto, signora, buongiorno.
3: Buongiorno.
6: Come sta?
3: Chi è?
6: Sono io, Giovannino. Ho ritirato, mia madre l'ha portato la roba da lavare alla lavanderia. E ha lavato i miei. Quindi un attimo, dammi il tempo di spiegare la cosa. Non sai che cazzo è tutta.
3: Sì, ho capito, ma non
6: stai che
3: così, perché.
6: Ma che cazzo?
3: Sto lavorando,
6: Ma scusi, io chiamo perché le sto parlando, le devo dire una cosa e lei non mi fa parlare. E che cos'è, mica colpa mia? Fogliona, pronto? Ti porchiamo.
4: Ma mangiagli la testa. Piega la testa così. Ti sbrano come una mela cotogna.
1: Tamarri.
3: Mi pronto?
7: pianta.
6: Oh, me la cotogna! Ma che ti mangio la testa? Ma come cazzo stai? Non ho capito.
7: Ma
6: ti
7: no, sto... ma è di nuovo lui, eh?
6: Ma è di nuovo lui.
7: Ha detto me la cotogna. Ma che cazzo sei?
6: Oh, se mi fai parlare?
7: Oh, allora... ma, cioè, sì, ma vabbè, ma non ci deve rispondere così.
6: Ma non ho capito, stavo parlando la tipa. Ah, io devo lavorare. Ma ho capito, ti devo spiegare una cosa.
7: Allora, mi dica, per favore.
6: Sta cazzo di me la cotogna.
7: Calma, mi dici che cosa posso fare per lei?
6: Sì, sì, sì. Allora, sono Giovannino. Mia mamma ha portato i vestiti a lavare lì.
7: Sì.
6: Da me la cotogna. E praticamente io quando poi a casa ho preso i vestiti, che c'era un paio di jeans. Hai presente i jeans che hanno le tasche e poi hanno un taschino piccolino dove metti l'accendino? C'è un dito dentro. C'era un dito.
7: Come un dito?
6: Un dito c'era. Un dito della mano. Quindi io adesso devo capire se sto dito è vostro, di chi è. A me fa schifo.
7: Ma tu sei fuori o che cosa?
6: Ma che cazzo fai? Oh, ma che
7: ma
6: stai
7: che
6: dicendo? Minchia, me la cotogna e banana split. Minchia.
7: Comunque, ha detto che ha trovato un dito di una persona dentro il pantalone.
6: Diglielo a me la cotogna.
7: A me la cotogna devo dirglielo.
6: Eh sì.
7: Ma che cazzo sei?
6: Ma pensa a te, oh, io
7: ma
6: c'ho il dito dentro.
7: Come un cammello.
6: Minchia, ma scusa.
7: Ma
6: che
7: cazzo,
6: ma che cazzo fa? Ma stai calma, stai. Oh, te me la cotogna, siete tutte pazze. Pronto?
4: Ha telefonato più pazzo del secolo. Stavo morendo. Me la cotogna. Ma perché offesa è me la cotogna?
6: Ma non è che era mi viene di Dio e mi offendeva. Diciamo,
4: ma io vado me la

0: creatori dell'universo.
1: Il mio nome è Adam. Amo l'interior design e vivo per la moda. Sono il principe ereditario di Eternia, un posto davvero cool dell'universo. Mi divido fra feste pazzesche e vernissage. Una volta, mentre ero con i miei amici ad un party troppo pazzesco, ho alzato al cielo il mio boa di struzzo e per magia mi sono trasformato in Imamma, un guerriero con un fisico pazzesco e degli stivaletti da urlo. Sono giorni che sono chiuso nelle mie stanze a rimuginare sugli accadimenti. Ma purtroppo la mia immane voglia di massaggi e l'esigenza urgente di maschera nutriente alla cute mi impone di riaffacciarmi al mondo esterno. Ne approfitterò per cercare il Gabebbo e magari provare a conquistarlo con tutta la mia incredibile, ciaissima figaggine. In fondo, se non hai mangiato la frutta, come fai a sapere se ti gusta la banana? Sarai mio Gabebbino.
2: Imamma!
3: Mannaggia quella lurida cagna maledetta!
4: Che succede, amore mio? Hanno di nuovo arrestato il tuo pusher?
3: Ma figurati, magari fosse quello il problema. Tanto Tonino, lo spaccino, fa un giorno dentro e tempo, 3 ore, è di nuovo con la merce in tasca. Il problema è ben più grave.
4: Ti prego, dimmi che non hai di nuovo le creste di gallo. Ho faticato 2 mesi e mi sono impizzata di antibiotici per farmi passare la candidosi che mi hai attaccato. Devi smetterla di andare a troie. Prima o poi ci lasci le penne.
3: Ma basta, santo Dio! Che cazzo di creste di gallo? Quello che è successo è un casino che nemmeno te lo immagini. Ieri quella merda del ripieno del Gabebbo se l'è svignata proprio mentre gli imponevo il matrimonio forzato con Adam, così da risolvere il problema una volta per tutte. Una scena che mi ha lasciato di merda.
4: Il ripieno? Non capisco. Che c'entrano i panini?
3: Adesso mi hai ricordato che ti ho sposato perché sei figa e non perché sei intelligente. Deficiente! Dentro il Gabebbo c'era un cazzo di umano, nanetto e pure bruttarello. In pochi secondi si è sfilato il costume e si è dileguato nudo e sporco di fece piscio. Dirigendosi verso la foresta, ha lasciato a terra il suo costume puzzolente. Eccolo, è lì per terra. Coperto di mosche che si cibano degli escrementi al suo interno.
1: Ciao mami, ciao papi.
4: Adam!
1: Accidenti, che concitazione! Vi prego, ditemi che siete solo sconvolti per il mio nuovo profumo di Hermès.
3: Beh, veramente?
1: Lo so che riempie i sensi anche in una stanza molto grande.
3: No, è che...
1: ha delle note agrumate irresistibili.
3: Sì, non si respira. Quanto te ne sei messo, cazzo?
1: Ah sì, forse ho esagerato un pelino. Ma sai, ora sono in modalità conquista. Devo prendermi con tutte le armi che ho l'essere del quale mi sono innamorato. Ho deciso di non abbattermi e combattere per averlo. A tal proposito, avete mica visto il Gabebbo? Lo sto cercando in giro per il palazzo da tutto il giorno, ma nessuno sembra averlo visto. Anzi, sapete la storia buffa del nanetto puzzolente che correva ieri per il palazzo urlando frasi omofobe? Curioso!
4: Adam, c'è una cosa che devi sapere.
1: Che succede, mamma?
4: Dentro il Gabebbo non c'è più il...
3: Desiderio della fica, oh sì!
4: Ma che dici?
1: Padre, di che stai parlando?
3: Figlio mio, ieri ho parlato con il Gabebbo per cercare di risolvere la vostra questione amorosa e dopo una ragionevole e signorile conversazione ha deciso che in fondo la fica non gli interessa più.
4: Ma sei serio?
3: Taci, cazzo! Quindi a giorni vorrebbe vederti per approfondire il vostro rapporto.
1: Ma veramente?
3: Già, e magari capire se possono nascere fiori. Ovviamente ha accettato di farsi stappare il culo da te per la prima volta, giusto per capire se gli gradisce.
1: Oddio! Ma questo è un sogno! Corro immediatamente dall'estetista. Che notizia super top! Non sto più dentro al perizoma di Versace. Scusate, corro a dirlo alle girls.
4: Ah, amore! Ma sei rincoglionito tutto di un colpo? Ma che cazzo ti è saltato in quel cervello pieno di merda?
3: Tranquilla, cazzo! Ho un piano! Man at Arms, vieni immediatamente qui.
5: Sono sempre stato qui, Sire. Ero nascosto dietro la tenda, così non mi devo sbattere a correre per il corridoio in caso abbia bisogno.
3: Cristo, ma che cazzo di problemi hai? Fai lavare immediatamente quella merda di costume e poi indossalo. E domani vai a cercare mio figlio e fatti riempire il culo. Importante! Cerca di essere un bravo imitatore. Adam e checca mica scemo.
5: Sire, ma...
3: È un ordine! Ma... Amore! E una mia impressione o Man at Arms è appena scappato correndo?
4: E quindi la tua idea era di far sodomizzare da nostro figlio il nostro capo delle guardie con un pulcioso vestito da pupazzo addosso?
3: Sì. Perché?
4: Ok. Ho sposato un coglione.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arriva al cinema Jürgen Balboa.
2: Apollo, senti, Apollo.
3: È stato deciso dove fare la rivincita?
2: Questo incontro si terrà al Philadelphia Spectrum, davanti alla gente della città di quest'uomo. Voglio che tutta Philadelphia, voglio che tutto il mondo mi veda distruggere quest'uomo nel giro di due riprese. Perché dopo questo incontro gli toccherà donare quello che resterà del suo corpo alla scienza. Ma non resterà molto di lui, questo ve lo posso assicurare.
3: Rocky, tu sei d'accordo che l'incontro si svolga allo Spectrum?
4: Bene.
3: Perché?
5: Dammi tutto il tuo cazzo.
4: Ti accarezzo la
1: Jürgen Balboa, il film che ha cambiato il mondo del pugilato.
6: Io non voglio che ricominci. Io speravo che ci avessi rinunciato.
1: Il film che ha fatto la storia del cinema.
2: Apollo, dicono che tu hai avuto difficoltà nel primo incontro perché Rocky è guardia destra. Ti ha sbilanciato a combattere con un mancino? Non c'entra niente il mancino. L'ultima volta ho preso l'incontro troppo alla leggera e questo tizio è stato solo fortunato. Questa volta si fa sul serio.
3: Rocky!
4: Chi è?
7: Se dovessi dire qualcosa di denigratorio ad Apollo, che diresti?
4: Ti piace, con due pistole in bocca. Poi vedrai dove te li infiliamo questi due c***i.
2: Credete di essere al circo per caso?
8: A novembre tu sei mio.
1: Completamente rimasterizzato e ridoppiato. Jürgen Balboa cambierà tattica di combattimento con la sua mossa della manovra a tenaglia.
9: Vedi come si muove in scioltezza.
4: Aspetta, ecco adesso glielo sbatto.
9: Hai un coraggio da leone per risalire sul ring con quello.
4: Bene.
9: No, è vero. Tu hai una box che è troppo prevedibile. Vedi, i pugili mancini sono i peggiori. Sta a sentire. Bisogna che fai questo miracolo. Devi cambiare impostazione. Devi imparare a boxare di destro. Così disorienti Apollo e ti proteggi quell'occhio malandato.
4: Che culo aperto che hai.
9: Ma prima di tutto devi acquistare velocità. Una velocità supersonica è fondamentale. Tu devi diventare una specie di fulmine.
1: Jürgen Balboa è tornato.
4: Lo sento.
1: Jürgen Balboa riuscirà a sconfiggere Apollo.
4: Baciamelo piano. Fammi sentire le tue calde labbra sulla pelle.
1: Jürgen Balboa. Presto, da qualche parte.

0: Lo Zoo di 105.
1: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. Dopo l'impatto con uno sciame di meteoriti, il dispositivo di comunicazione dell'astronave Pugliena ha subito alcune rilevanti avarie. Il sistema Muortecatien è seriamente compromesso, così come il trasmettitore Mok a Mamete. Ma la missione extraterrestre non ammette pause e i nostri navigatori del cosmo tentano un primo contatto di fortuna. I Puglieni.
2: Upa!
3: Pronto?
2: Upa, sono di mamma, da caldo, zacco.
3: Pronto? Ciao, ci sei, oh.
2: Gula, gulo.
3: Uè, corno.
2: Ricchio.
3: Oh.
2: Trovo. Basta.
3: Sì, Popeye.
2: Basta. Basta.
3: Oh, Popeye. Mu. Ciao, sì. Ma che sta a fare, che sta guendo per ste cag, boom. Guarda, finisce, ti chiama tutto, oh. Un pocciato surdo.
2: Affa.
3: Ah, sto bastardo, trovo una binda. Qua fornisce
2: un gula.
3: Ma capito o no?
2: Mamma
3: mia. Anzi, se non per su cacchiazzo che mi chiamo.
2: Mo, cacci te, Samuatevi.
3: Oh.
2: Peppino, ma fece un bocchino.
3: Eh? Ah, bocchino di me, ma sei un Popeye. Ma che sta a cercare da guenda, a vedere. Ma capito? Ma mm. Spuccia, oh. Non faci per te, ma su cacchiazzo, tu.
2: Lo fai?
3: Un bacchiazzo, ma non ti ho trovato che da te, oh.
2: Lo fa? Lo faccio, tramona drama!
3: Un cacacchiezzo, voglio, è tutto in bus!
2: Ah, ma che c'è? Morte viva, morte viva, morte viva!
3: A chi te viva proprio, chi te stramusta? Non si chiamano più, eh!
4: Yala!
5: Pronto?
2: Chi te morte viva?
5: Non ho capito, scusa!
2: Upa!
5: Ah, tu sì!
2: Un bacio di mamma di cazzo!
5: E perché ti sei parolaccio? Telefoni parole, è una cosa bella nella vita. Buongiorno, tutto a posto, non ti sei parolaccio.
2: Assunta! Cioè la freglia unta!
5: Buongiorno, tutto a posto, papà per Natale. Non ti sei cazzata. No, io penso non si bambina, eh.
2: Vive, vive, vive, città, vive.
5: Annate, annate, cosignola.
2: Leve?
5: Annate, la nonna,
2: Gula. Gula nonna.
5: La nonna.
2: Gula. Gula mamma che pure a nonna.
5: A mamma. A poco di mamma. Io vado a fare cam e tu l'ombre cugliona. Capito l'italiano? L'ombre cugliona.
2: Moc. Moc. Cacci che stravolta il bil.
5: Che c'è Anna? Non a te. Mamma sono a pallette. Non a te. Una buon buca sul chiale.
2: Un bacio di mamma di glazzo.
5: Io mi hanno affanculo, usci.
0: I Puglieni.
6: Pronto?
2: Gula!
6: Era morta da tante, da mamma, da chi te è morto, stra morto, in terra vive morto e ci te è morto.
2: Le mangio, ma cazzo!
6: Ma a me si chiama, out. Ma non è più team da per...
2: Upa!
6: È questo lupo a lupo la fabbrica di cioccolato. Ma dite chi stia venire a fare spettacolo, andare a casa, a fare. Devo inscenare uno spettacolo e mi fai, ti ha fatto, devo fare lumpa lumpa, ci sa, non mi chiamo chi un po' però.
2: Vincenzo! Ah. Vincenzo!
6: Vincenzo mi manca, va, Vincenzo, dai, sono curioso, Vincenzo, va.
2: Si strunzo se ti penso!
6: Mostro tu paccato, mannaggi, ma.
2: Mamma te, una! Mamma te! Sorda pure, grazie, che mangia cazzo di capello, fa culo di pecore!
6: Mamma tu tieni più sfornato, veramente, più sfornato del traforo del mondo è bianco, e mia madre è una patente.
2: Ma,
6: Io ho saputo che le fosse delle Marianne sono più piccole rispetto al piccione di tua madre. Ma quanta cazzo è pigliato lungo la sua vita? Non ti vuoi che fa la lezione di Joe Pop o di Gwenge o Gwenge come si chiama Tramon?
2: Umberto!
6: Umberto, Gilberto, Giovanni, c'è stiamo a Catast, c'è stiamo all'ufficio anagrafe, stiamo!
2: Lo tieni culo aperto!
6: Il culo aperto, te ne mamma ieri, abbiamo posto fornellini sopra e ci siamo cucinati tre quarti di cazzi tuoi, ci siamo mangiati, o meglio, sono mangiati ieri. Perché a me i cazzi non mi piace, perché quando tu dici ti piacciono da sozzese, perché io queste me le ricordo, sappilo,
2: Sì,
6: ti dico sempre, no, non mi piacciono, io se devo parlare di cazzi non li mangio, va bene?
2: Sei un figlio di cardo tu.
6: Ma c'è gli cazzi a Deutsch, ma c'è gli cazzi a Deutsch, ma fatti curare, madonna santa.
2: La faccia del tramonac in gondo.
6: Che lo faccio che la balda che la mamma la tramona King Kong per faccia se faceva 2 euro tramona se faccia vai pinzo tu quando stai disperato stai
2: la mok cazzo mok mamma mok cazzo mok cazzo cazzo
6: tua madre è una friggitrice di polpi cereali come li frigge tua madre fidati nessuno mai e tu viene a dire a mamma viene a dire non picchi di coerenza stai quando tu parli
2: fa mocca
6: cioè mamma mocca stia a fare Sanremo mocca va a fare Sanremo allora fa un soundjack sopra il cappello di tutto il cantante maschio deve fare sì prova
2: Tremone quando c'è Tremone.
6: Io mo so Tremone. Guarda, ma dice te li danno in zocca te va a rompere che gino a qualche tu un'altra, mai.
2: Pupa ciona.
0: I Puglieni. Primo contatto. Fallito.
4: Lo Zodi 105
7: Radio 105
8: Yeah.

0: bitch!
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi, uccidi, uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella c***a di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre, una vacca.
3: Ti ammazzo, bastardo, hai visto? Adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma, io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia c***a. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricchi Uguale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
3: i... Ti ucciderò!
9: Pasqua, ancora il... sai?
5: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa...
3: Sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel... Ufficialmente,
3: ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Se sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: This is the zoo, only for you.
1: Ha iniziato la sua carriera saltellando su una bici come un babbo di minchia con le molle. Ha affiancato il gabibbo vestito da cuoco, ranger, astronauta o odalisca al grido di "A bombazza!". Ha dichiarato guerra alla droga, raccogliendo migliaia di righe di schiaffi. Ma ora 100% Brunotti è pronto a dare di più. Il doppio di più. Via la bici, via i costumi, via la droga. 200% Brunotti è soltanto schiaffi. 200% Brunotti. Morire di fama.
2: Allora, amici di Striscia, benvenuti a questa nuova edizione, primo servizio del 2023, e colgo anche l'occasione per farvi tanti auguri di buon anno. Io sono 200% Brunotti e oggi sono venuto in questo parco dove sì, mi hanno detto che ci sono degli spacciatori, è vero? È lei che ha fatto la denuncia?
3: Allora, signor Brunotti...
2: 200% Brunotti, è lei che ha fatto la denuncia?
3: Sì, io abito in questo quartiere e in questo quartiere non si può andare avanti
2: così. No, è bravo, non
3: io si... vorrei comprare la cocaina, no, ma la cocaina la vendono in quell'altro parco là. Qua vendono soltanto il fumo e l'erba. Noi, tutti quelli che abitiamo...
4: Diglielo, Gino, diglielo!
3: Tutti quelli che abitiamo qua siamo stufi. Vorremmo che uno di quelli che spaccia la cocaina lì venisse anche qua.
4: Vogliamo la cocaina!
5: Perché vogliamo la cocaina!
3: Noi, onesta gente che lavora, dobbiamo farci 20 minuti di camminata per andare a comprare la coca.
2: Ma mi scusi se ve la blocco, ma è illegale, questa roba non si può comprare le cose.
5: Ah, ti ho rubato la polemica!
2: No, capito, anche se mi ha rubato la polemica, però c'è fior fior di...
5: ti ho rubato il microfono!

0: amici, oggi ci troviamo qua per risolvere un altro caso legato alla droga, ecco.
1: Mea, sono il gabibbo falso.
0: Ecco, appunto, è un problema che questo signore, quando assume la droga, pensa di essere il gabibbo falso.
1: Mea, sono il gabibbo, mi dipingo la faccia di rosso, sono il gabibbo.
0: Ma non è il gabibbo lei, uno non ci parla malissimo genovese, due non ha neanche il costume.
1: Non ho il costume, mi sono caduto.
0: Caduti
1: di... Sono sfrettato.
0: Sta male, cos'è?
1: Sono sfregiato e questo sangue.
0: Ma ci tamponi, si vada a disinfettarsi, che magari è infetto. Ecco, amici, guardate, questa persona mi lanta di essere il gabibbo, pure non è.
1: Mi faccio di eroina, sono strafatto.
0: No, sì, ma non va a dirci, ci guardano i bambini,
2: Ma lui è il mio papà, che non sono andata a prendergli la cocaina prima, allora è passata all'ero. Ed è questo il risultato. È colpa tua!
1: È colpa tua, Brumotti, se sono tutto
0: fatto. Non faccio il gabibbo, che non ci assomiglia mai al gabibbo. Il gabibbo è una persona per bene. Ecco.
3: Guardate! Tutto insanguinato, l'ha picchiato quel signore in bici.
0: No, no, l'ho picchiato.
1: Mea,
0: amici di Striscia, siamo arrivati alla conclusione.
4: E ho rubato l'equilibrio.
0: Sono scivolato, che male. La caviglia ha una storta. C'è un dottore da qualche parte.
5: Fermi, sono un dottore.
0: Perde, lei è un dottore.
5: No, però ho una voce da dottore.
0: Ma lei ha appena, ho chiesto se c'era un dottore. Lei ha detto, fermi, sono un dottore.
5: Allora le chiamo mio cugino.
0: È dottore?
6: No, sono un dottore.
0: No, l'altro.
6: Però, diciamo, non...
0: Non ha la voce da dottore.
6: Non ho molta fiducia.
0: Però ha studiato.
6: No.
0: Il dottore in cosa, scusi?
6: Mi chiamo Franco, dottore.
0: No, io chiedevo se c'è un...
4: T'ho rubato l'ipotalamo.
0: Cosa serve? Non sono dottore, non so cosa serve l'ipotalamo.
6: Stai per morire.
0: Allora, per favore, c'è uno delle pompe funebri?
5: Ciao, sono uno delle pompe funebri.
0: C'ha la voce da dottore. Va bene, amici di Striscia, la puntata di oggi finisce qua e...
4: Dopo 4 R mi servivano.
0: Va bene, amici di Striscia, la puntata finisce qua. Ci vediamo nel prossimo servizio.
2: Vieni, papà, ti ho trovato la cocaina.
1: Me sono gabibbo.
0: Lei non è... Cosa gli è successo al gabibbo?
1: Sto fattissimo.
0: Lei si è fatto la doga. Porca cazzo di R.
7: La doga.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Ciao ragazzacci. Oggi i nostri due tamarri milanesi sono alla ricerca di un panificio che gli possa fare su ordinazione un culone e una schiena per far scopare lo zio che uscirà dal carcere. Mamma mia, che voglia di essere messa a pecorina.
1: Tamarri.
3: Signora! È panettiere?
4: Chi è?
5: Mordicazzi! Sono il signor Mordicazzi!
3: Sì! Signora, senta, no, a parte gli scherzi, è panificio, signora?
4: Io ho da fame, mi dispiace, non posso scherzare con lei.
3: Che cazzo fai, cogliona? Va bene, sa!
1: Tamarri!
4: Pronto?
5: Sono Massimino di Quartissimo, proprissimo. Panettaia?
4: Sì.
5: Sì, c'è il panettiere, quello che fa il pane, che è una cosa personale che devo dire a un uomo.
4: Non c'è, perché dorme a quest'ora.
5: Senti, ma te lo lascio detto, tu glielo dici a Fulvio, no?
4: Sì, ma
5: ha chiamato Massimino di Quarto per i culi di pane, perché praticamente io avevo chiesto di farmi questi culi da pecorina di pane, belli grossi, no? Perché mio zio in carcere l'hanno, diciamo, gli hanno scopato il culo. A noi per fargli un po' lo scherzo vogliamo fargli...
4: Ma per quando lo volevi?
5: Il culone di pane, non lo so, settimana prossima. Però è importante.
4: Allora avrai occasione poi di chiamarlo un'altra volta, così...
5: No, la mia domanda è, sto culone poteva farmelo con mezza schiena? Cioè il forno è grande, ci sta dentro la mezza schiena col culo? Cioè deve sembrare proprio un culo di uomo a pecorina.
4: E appunto per quello che devi spiegarle a lui, quando o stasera o domani chiama.
5: Capito, lo faccio, ok. Vabbè, ok, allora dia Fulvio, ha chiamato Massimino di Quarto per il culo scopabile di pane a pecorina.
4: Sì, va
5: quello
4: bene,
5: del
4: va
5: carcerato,
4: bene,
5: il culo da carcerato,
4: e
5: va
4: lo
5: bene.
4: Dico, e
5: va
4: lo
5: bene,
4: dico,
5: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao!
1: Tamarri.
6: Piccini, buongiorno, sono Armanato.
3: Uè, zoccola, com'è? Senti un attimo, posso parlare col panificio? Pronto? Ha buttato giù, Massimino.
5: Ma perché?
3: Ma che cazzo, non si vede
5: lei
3: che...
5: Lei sono salutata.
3: Sono salutata gentilmente. Non capisco. Senti, ma possiamo richiamarla un attimo?
7: Buongiorno.
3: Buongiorno, salve, panificio?
7: Sì.
3: Cosa dobbiamo fare?
7: Deve passare di qua.
3: Senti, ma io ti volevo chiedere una cosa. Non ce l'ho fatta. Perché ho pensato alla signora?
5: Era sempre lo stesso. Era là che aspettava.
3: Che aspettava.
5: Era là con la pala. Niente, pala, ragazzi,
3: non ce l'ho fatta. Non ce l'ho
5: non fatta,
3: fatta.
5: Non ce l'ho non fatta. Fatta.
3: E poi dopo ti senti male aver chiamato.
5: No, ma comunque anche dire così alle persone. Così che uno risponde, lo insulti.
3: Però la panettaia.
5: Ma è la roba da terza elementare. Quando uno, cioè, che squilla il telefono. Pronto?
3: Sì. Cioè, abbiamo fatto una carriera su sta cosa.
5: No, però, cioè, sfottere così subito uno
3: è brutto.
5: Non è una cosa da. Cioè, non credo che sia neanche divertente. Non è che squilla il telefono pronto e gli dici una cosa brutta.
3: Cioè, inizi magari parlando,
5: cioè,
3: chiacchierando.
5: Cerchi un attimo di costruire la cosa in modo da creare l'atmosfera dello scherzo, capito? No, non è che devi...
6: Pronto?
5: Uè, zoccola!
6: Pronto?
5: Uè! Com'è? Da posto? Sono Massimo di Quarto. Senze panettaia, quelle che impasti i pani con i cazzi.
6: Non ho capito.
5: Pensi capivi. Finivamo in tribunale. Senti, la questione, sciacqua cazzi. Volevo sapere, ma voi fate pane su commissione? Per guadagnarvi quelle quattro spicci del cazzo per pagare il gas e la corrente? Sai che ti mastico?
6: Non ho capito chi cerca.
5: Ma tu non hai capito neanche chi sei. Si alza stamattina, fa chi sono io? Com'è, oh? Quanti denti hai in bocca? 12? 10 forse?
6: No, ma scusa, cerchi la panetteria?
5: Sì, cerco la panetteria! L'ho trovata?
6: Non sento io, provo un po' a sentire.
5: Passa il genio di casa. Ma passate il genio di casa? Sei il genio tu? Quello che ha fatto le medie?
6: No, dimmi.
5: Senti, Skeletor, devo chiederti una questione. Là invece, oltre che a fargli i zombie tutti insieme, fate anche il pane su commissione?
8: Sì.
5: Cosa mi fai? Un bocchino?
8: Un bocchino? E c'è la bambina, trimo che non sei altro.
5: Senti, ma facciamo così, fatti un salto all'elementare, poi fai anche le medie e superiori e poi ti richiamo. Così la conversazione.
8: Perché questa chiama ti faccio tornare indietro nel tempo.
5: Minchia, questa è nuova sta battuta.
3: Bellissima.
5: Non mai sentito. Va bene, dai, ti saluto che mi hai già rotto i quarti di cazzo. Mi sono divertito con la vecchia mangia cazzi, ma tu non sei abbastanza divertente.
8: Sì, proprio uno stronzo.
5: Ciao.
3: Comunque ho capito come approcciarsi bene.
5: Hai capito?
3: Ho capito.
5: quando uno risponde che sia uomo, non devi essere subito aggressivo, capito? Perché l'aggressività, cioè, preclude la possibilità di costruire
3: una telefonata,
5: di dipanare lo scherzo in modo che abbia una costruzione logica. Hai Vabbè. Capito? Cioè, specie se noi abbiamo un obiettivo.
3: Uè, stronzona! Sei panificio? Stronza, sei panificio?
4: Sì.
3: Ciao, grande. Senti, c'è il panettaio che devo parlargli un attimo per un ordine di un pane per una festa? Non so se hai capito la potenza.
4: No, mi dispiace, non c'è.
3: Non c'è, eh? Porca troia, minchia, guarda. Senti, senti, mi senti? Oh, ma vedi sta stronza, oh, sta cafona di merda.
5: Cafona, la gente fa schifo, guarda.
3: Guarda, non facciamogli più il pane allo zio.

0: la tua dolce musica nel clou. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Quella dolce, dolce emozione che vi fa fidanzare con una bambola gonfiabile obesa perché avete l'alito pesante. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, sì, nel 2018 con il discorretto dal vostro Malberto Sventura. E come ogni sera sono qui che provo i miei nuovi preservativi al gusto di c***o per leggere le vostre calde, caldissime lettere d'amore. Come quella che ci arriva dalla nostra ascoltatrice mai venuta ed è dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Caro scopo peggio di un eunuco di formaggio, ti scrivo questa lettera mentre il mio ginecologo mi sta sparando il raggio della morte nera sul punto G nella speranza di provocarmi un orgasmo. Che illuso. Eh sì, mio amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Ricordi la prima volta che facemmo l'amore? Tu mi scopasti così male, ma così male, che per risposta la mia vagina creò un nuovo imene antiproiettile. O quella volta in cui me la mangiasti per 6 ore e io non sentii niente, ma tu sviluppasti una grave intolleranza al clitoride. Devo ammetterlo, i tuoi sforzi sono stati ammirevoli. Abbiamo provato il bondage, lo scambio di coppia, le orge con umani e animali, gli allucinogeni, la realtà virtuale, i trapani atomici, ma è stato tutto inutile. E ho provato più piacere quando ho avuto gli orecchioni che in tutte le nostre interazioni sessuali, messe insieme. Ma ho apprezzato lo sforzo. Per questo voglio dedicarti questa dolce, dolce canzone d'amore.
1: Discorre la tua dolce musica nel cuore.

il vero amore, il vero sentimento. Stiamo leggendo la lettera della nostra ascoltatrice mai venuta, dedicata al suo amato scopo peggio di un eunuco di formaggio. Eh sì, mio caro, amatissimo scopo peggio di un eunuco di formaggio. Insieme a te la mia sessualità è diventata un arido e buio deserto, con sprazzi di imbarazzo, merda e pensieri monacali. Per fortuna recentemente ho conosciuto un demone di un'altra dimensione che in cambio della mia anima mi ha donato la possibilità di provare finalmente il piacere di una bella scopata. Per questo ho deciso di lasciarti e fare il giro del mondo scopandomi chiunque incontrerò. Sono certa che capirai. Con affetto tua mai venuta. PS. Lo sai che se ti infili un sigaro acceso nel culo ti esce il cervello dal naso? Ma non è vero. Ah, quanto amore, quanto sentimento! Purtroppo anche per oggi siamo Jill, giunti al termine del nostro appuntamento. Ma prima di salutarvi ho un nuovo indirizzo mail che canterò per voi. E così potete anche voi inviarmi le vostre calde, calde lettere d'amore. L'indirizzo nuovo è...

0: tutto il mondo tace. The 105
1: Zoo. Tamarri. Ciao, oggi i tamarri, completamente disconnessi dalla realtà, chiameranno delle palestre tanto per rompergli i coglioni. Io intanto mi vado a sparare dello zucchero a velo.
2: Tamarri.
3: Tuno, buongiorno, sono Gaia.
4: Pronto, dove ho chiamato?
3: È alla palestra, la
4: Ah, mi devi perdonare perché mi sono fatta una grammata stamattina, non capisco più un cazzo. Ho chiamato la palestra allora, sì, giusto?
3: Sì.
4: Ah, senti, ma io devo smettere di pippare. Ci avete dei corsi?
3: No, vabbè.
4: Richiamo.
5: No, vabbè. Bellissimo.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Che cazzo fai? Metti giù la cornetta.
3: Non lo so, cosa devo fare? Stare a parlare?
4: Certo, ti stavo dicendo. Io devo smettere.
3: Stai calmo.
4: Ho detto che devo smettere di pippare, fare una vita sana. E volevo iscrivermi in palestra. Volevo capire un po'.
3: Ehi, vieni a trovarci.
4: Che frequenza.
3: Non da pippato, da normale. Da pippato quanto è un casino.
4: Ma signori. Vabbè, devi comandare la mia vita. Ti ho detto che devo smettere. No? Se lo faccio.
3: Non
4: è che arrivo tutto frezzato in palestra col sangue dal naso. Cioè.
3: Bravo.
4: Nel senso che il mio cambio di vita deve essere graduale.
3: Vieni a trovarci che c'è un cambio di vita.
4: Cosa cazzo fai? Abbai. Minchia, personaggi.
3: Abbai, abbai. Anche che mi angolo. Facciamo anche miau miau. Dai.
4: Madonna.
3: Dai, aspetta. Vieni qua, vieni. Così abbaiamo insieme, dai.
4: Madonna, che carattere che c'è. Ma tratti tutti così di merda tu, zia.
3: No, per carità, ci mancherebbe altro che di merda. Io vado, mi rapporto con chi sto parlando dall'altra parte. Aspetta un attimo, aspetta. Che c'è una cliente. Ti devo lasciare
4: un attimo. Fate anche un giro di italiano appena c'è un attimo, zia. Minchia. Mi ha fatto innervosire.
6: Pronto, Scarone?
7: Scatarro?
6: Pronto?
7: Pronto, signora, buongiorno.
6: E chi parla?
7: Sono Giovannino, buongiorno, signora. Senta, un'informazione.
6: Se posso, dica.
7: Già, puoi. Senti, volevo sapere, le macchinette che distribuiscono le brioche, le bibite, queste robe qua.
6: No, noi non abbiamo questo, noi ne abbiamo solamente
7: mi dica.
6: Il coso della birra e dell'acqua, sì. E i boccioni.
7: Va benissimo, signora, a noi ci serve, diciamo, la macchinetta che distribuisce. Poi dentro nelle cose ci mettiamo noi quello che vogliamo, giusto?
6: Guardi, lei telefoni sto pomeriggio alle 3:30.
7: Ma io le... no, cazzo di vecchia, non è che mi metto a chiamare al pomeriggio. Che cazzo fai, scema? Ma pensate, sto parlando con te adesso. Che cazzo fai, mi passi dal pomeriggio?
6: Ma come?
7: Che cazzo minacci, tutto. Scema? Che cazzo fai? Ma pensate, mi minaccia sta coglione.
4: Come si è permesso sta bastardo?
7: Ma che cazzo fai? Ma pensate.
4: Scema.
2: Tamarri.
3: Sì, chi parla?
4: Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere un'informazione. Voi avete anche i corsi di mezzi di lotta, di schiaffi, combattimenti di
3: boom? Guarda, abbiamo una disciplina che poi ti può spiegare il maestro, che si chiama Sanda.
7: Sandokan?
3: Ecco.
4: Come si chiama? Sandalo?
3: Posso lasciare il numero del
4: Sandalo,
3: nostro
4: maestro. Cos'è? Tiro le ciabatte. Come funziona? Che ci si piglia ciabattate col sandalo?
3: No! Si chiama Sand, è una lotta praticamente, una disciplina tipo arti marziali.
4: Ah, perfetto. Comunque c'avete il cristiano, quello che insegna, che picchia forte.
3: Sì, ma vuoi prendere il suo numero così ci parli?
4: No, io basta che lo minacci tu per me, perché come funziona? Praticamente, siccome voglio migliorare un po' le mie performance, io volevo proprio pagarlo per farmi pestare.
3: Sì.
4: Cioè, nel senso che è proprio sfidarlo, capito? Che io vengo là e pago il mese, quello che devo pagare, poi ci mettiamo le mani addosso e lo devo spaccare.
3: Ma allora, questa qui è una cosa, diciamo, non esterna alla palestra, ma è un, diciamo, maestro che non fa parte del club. Quindi io ci posso lasciare allora il numero, così mi trovate qui.
4: Magari ci troviamo anche nel parcheggio, ci spacchiamo di mazzate. Cioè, io ho bisogno di uno che sappia stare alla mia
3: terra. Ma non ti preoccupare che te le tira le mazzate, se vuoi.
4: No, io lo disintegro proprio minchia. Gli tiro un morso sulla gola e gli stacco la trachea, non hai capito? Lo massacro.
3: Molto bene, ma poi mi mettete d'accordo per staccarvi la
4: chiesa. Sì, proprio lì. Allora, io un braccio in un occhio e esco proprio dall'anno, capito? Quindi pez!
3: Allora, lui si chiama Davide, non so se l'hai mai sentito.
4: Già il nome mi sta sul cazzo, lo devo spaccare, sto scemo di merda. Vabbè, dai, dammi il numero che lo insulto.
3: Va bene, poi stai attento che non ti venga a prendere, comunque.
4: Ma magari mi sta a casa, così non c'è neanche da fare lo sbatto con lo scooter.
3: 791.
4: Perfetto. Se per caso arriva in palestra, che magari ancora non l'ho sentito, digli di rimanere proprio vestito, che lo spacco proprio. Entri in palestra con una mano, gli tiro uno schiaffo volante. Mi si
3: sta a te. Ma guarda, non penso che ce la puoi fare. Però vabbè, se vuoi provarci.
4: Vabbè, ma non arrivo con le mani, arrivo col calibro 9. Non ti preoccupare.
3: Ma sì, non ti
4: preoccupare.
3: Mi mettete d'accordo voi. Guarda, per me non è un problema.
4: Ma senti, ma è tanto alto lui? È alto?
3: No, è
4: pure nano. È un nano aggressivo, fantastico. Quelli tutti nanetti.
3: Dai, allora quando vuoi siamo qua.
4: Sì, va bene, adesso lo disintegro. Ciao.
3: Va bene, ciao,
4: spettacolarissima.
2: Tamarri.
3: Buongiorno.
7: Ciao grande, sono Giovannino. Senti, è la palestra in Fitzfit?
3: Sì.
7: Senti, un'informazione. Io volevo fare un po' palestra.
3: Sì.
7: Volevo cambiare un po' vita, sai, sono uno che nella vita si è un po' devastato, allora vuole mettere un po' la testa a posto.
3: Bene, bene, c'è sempre.
7: Cioè,
3: tempo.
7: Voglio proprio cambiare anche tipologia, conoscere persone che stanno bene, mangiare bene. Una vita, diciamo che ho deciso finalmente di occuparmi di me stesso, capito?
3: Bravo.
7: Quindi, cioè, mi piace, non so, andare. Pronto?
3: Sì, ti sento.
7: Sì, mi piace.
4: Che Giovanni.
7: Sì, un attimo. Scusami un attimo, scusa. Dicevo che voglio occuparmi di me stesso e quindi...
4: Ma ti sei tirata la mia, ma sei un pezzo di merda.
7: Ma che cazzo, sto parlando con la signora. Scusami, mi hanno appena offerto la pippata. Senti,
3: vieni in palestra e vedi
7: okay.
3: Tutto.
7: Sì, sì, senti, da quanti mesi sono i corsi? Cioè, quanti, un mese, due mesi?
3: Puoi fare un mese, puoi fare l'anno, puoi fare tre mesi, puoi fare quello che vuoi. Okay. Se vieni ti diciamo tutto, ti diamo l'opuscolo e ti facciamo vedere la palestra.
7: Cos'è lo custolo?
3: I prezzi.
7: Ah, senti, un'altra informazione, nel bagno le docce si chiudono quando ti fai la doccia?
3: Sì, perché... sì, ce ne sono, c'è qualcuna sì, qualcuna no.
7: Perché ho paura ancora, mi è capitata una volta che mi facevo la doccia e mi sono sentito un cazzo sul culo, quindi
3: addirittura.
7: No, te lo giuro, è stata un'esperienza bruttissima, quindi se si può chiudere. E poi un'altra cosa posso chiedere, se nei bagni si può, ogni tanto a me scappa, una pippata nel bagno si può fare?
3: Sicuramente,
7: perfetto.
3: Va bene,
7: è la mia palestra. Ciao Saccagnata. Ciao.
3: Ciao
7: giungla. Ciao grande minchia, quando vengo di scano, bro, di

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Sono disceso dalla mia astronave dopo una lunga guerra.

piano piano avanti. Chiacchiere e diftintini.

I Digimon non fanno i Pokémon. Un vero cornuto non guarda mai dentro all'armadio. Ed ora tocca a voi. Anche quando mi rollo un torcione di marocchino comprato dal mio amico Yufuf. Ed ora una canzone dedicata a tutti quegli schifosi figli del demonio che pensano che i piedi siano sessualmente attrattivi, che ti chiedono le foto dei piedi, che si iscrivono agli OnlyFans delle tipe che mettono i piedi, che ciucciano i piedi, che annuvano i piedi, che amano i piedi, insomma, i piedofili. Ho fatto la battuta! Questa canzone è per voi, schifosi pervertiti maniaci, perché in verità anche io sono uno di loro.

0: Party. Radio 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
2: Amore, io esco.
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto.
2: Ci vediamo dopo allora.
3: Mi dedico a due cose.
2: Sì, lava i piatti.
3: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
4: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Mica stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
6: Sì.
3: Sì.
6: Sì.
3: Dai, dai. Dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
6: No. Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, no, no, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
7: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
5: Aspetta. Là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
3: No.
5: Scusa, vista.
3: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere!
5: Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Oh. Oh.
3: Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
3: Una merda!
1: Porn Bob. The spiration is in the fic.
9: Ma hai cambiato culo. Facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni.
10: Marco,
9: che apri, ma hai sentito?
10: Cosa si tira giù le finestre qua?
9: Madonna, mi sembra la trombetta col
10: tic-tac. Non ti distrarre, stiamo lì.
9: Marco, ma sento la puzza.
10: Hai cambiato il culo.
9: Porca puttana.
10: Questo è un bianco.
9: Dai.
10: Vai.
9: Madonna. Ma no, non ci si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo, si è messo la trombetta. Mi fai schifo, ma veramente io non ho parole.
10: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
9: Perché non lo fai, quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
10: I tortelli?
9: Boh. Ma tu.
10: Comunque belle però, obiettivamente.
8: Lo Zoo di 105.
11: Gerba Beach Party.
12: Sono sempre io o forse no? È lui o non è lui? Forse sono un mio doppelganger di un'altra linea temporale, o magari sono arrivato da uno squarcio ultradimensionale di un mefteffo alternativo. Una cosa però è certa, i poteri forti

0: fanno le influencer, ma in realtà mettono solo la foto del culo. Ed ora tocca a voi. Io lo fo che non fono follow anche quando, anche quando, anche quando piango perché sto tagliando le cipolle. Ed ora, signori, una canzone con un altro grande ospite, perché ormai mi sono cagato il cazzo di cantare. Io voglio solo professare, non pagare l'IVA. Allora, ragazzi, ecco a voi un giovane artista che sta spopolando per via della sua incredibile somiglianza con Riccardo Scamarcio. Signore e signori, Tananai!
1: Uè, Giova.
0: Ciao, Tananai! Senti, ma perché cazzo ti chiami così?
1: Perché praticamente...
0: Grande! Facci sta canzone, non scaffarci la minchia!
1: Questa canzone parla di me, che da quando sono diventato famoso è dura tenere le vecchie abitudini rozze e devo per forza fare le cose eleganti, ed io non ho proprio voglia, però voglio tornare... Voglio tornare alla vita da curva sud.
0: Allora tornaci, vai!
1: Tipo il pranzo di Natale, si spende un botto e poi non finisce neanche più. Mi fa schifo anche il caviale.
0: Che schifo il caviale!
1: Io non sono una persona di classe. Mi basta un panino.

0: Party.
1: Siamo Beach Party.
2: Faccio una musica rapida, ma underground, come mi viene, musica di me stesso medesimo, senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes! Tamarri!
2: Buongiorno a tutti. Nella puntata di oggi dei tamarri li vedremo alle prese con le lavanderie. Cosa faranno? Come sempre, gli scemi.
1: Tamarri!
3: Pronto, lavanderia.
4: Pronto?
3: Sì?
4: Sono Massimo di quarto. Senti, è venuto mio nipote lì a portare un giubbotto. Un giubbotto tipo bello. Giubbotto con...
3: Attenda un attimo. Tipo,
4: che
3: hanno
4: cazzo?
3: Portato un giubbotto?
4: Tipo bello, digli tipo bello.
3: Di pelle? No. Giubbotto di pelle?
4: No, un giubbotto tipo bello, cioè di quelli belli.
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Hanno portato un giubbotto tipo bello da persona che si veste bene lì. Mio nipote l'ha portato.
5: Ma nome?
4: Massimino di quarto.
5: Fatto... Di quarto non ce l'ho.
4: Non so che nome ha dato. Sciacca Vittorio?
5: Vediamo un po'. No.
4: Allora,
5: ma
4: Pietruzzo
5: fuori.
4: Oh! Pietruzzo Marisa? Che è la mamma?
5: Pietruzzo Marisa nemmeno.
4: Flavio Talpa? Vabbè, ma il giubbotto lo riconosce, ha due buchi di proiettile sulla spalla.
5: No, aspetti, a me no, sentiamo. Bene.
4: Ma scusa, voi lo siete quelle che erano a me?
5: Pronto?
4: Quanti siete che vi passate a sta telefonata? Senti, hanno portato sto giubbotto bello, tipo bello, con due buchi di proiettile sulla spalla.
5: Cosa c'aveva sulla spalla?
4: Due buchi di proiettile.
5: Ah.
4: A rammendare e poi lavare.
5: No, allora ha sbagliato la lavanderia.
4: Ma mi ha detto che la portate da voi, che siete bravi.
5: No, da noi no.
4: Ah, cazzo, dove l'ha portato questo cretino?
5: Non lo so.
4: Ma
5: non
4: senti, se recupero il giubbotto che non so dove cazzo l'ha portato, posso portarlo da voi? Fate i rammendi dei buchi proiettile?
5: No.
4: Perché no?
5: Perché no, non lo so se riesce a un giacchetto a fare il rammendo dei buchi dei proiettili.
4: E se ci mettiamo sopra, che cazzo ne so,
5: Non lo so, dimmi cosa ci vuoi mettere e ti ci mettiamo, non lo so.
4: Ah, ci puoi attaccare sopra, che cazzo ridio? Puoi attaccarci sopra la roba, no?
5: Ma non lo so.
4: Ti stai divertendissimo proprio.
5: Ma sentiamoci bene, il giacchetto è bello, si è fatto sparare su quel giacchetto bello.
4: No, i buchi li ho presi io, sono io che ho due revolverate sulla spalla, faccio a casa, non posso muovermi di casa, che sono i domiciliari.
5: Ah, okay, domiciliari. No, allora no, noi non ce l'hanno portato.
4: Allora...
5: Speriamo non l'abbiano sparato nel tragitto perché hanno riconosciuto il giacchetto.
4: Minchia, tu ci ridi, ma guarda che mi hanno frezzato due colpi, guarda che non è una cosa divertentissima. Adesso faccio una cosa, io vengo a spararmi alla vetrina, così capisci cosa. Come ci si sente all'altra parte della calibro 9. Capito? Quando rido poi. Pronto? Pagliaccia di merda.
1: Tamarri.
3: Lavanderia, buonasera.
6: Ciao, saccagnata. È la lavanderia?
3: Sì.
6: Ciao, grande. Senti, dovrebbe... Ho chiamato perché c'è mio nipote che l'ha portato una giacca mia. Ma
3: aspetti un attimo,
6: sì.
3: Perché le passo Carla.
6: Sì, passami Carla.
3: Chi è lei, scusi?
6: Sono Giovannino.
3: Aspetti,
6: grazie.
4: Carla, tutto.
6: Carla è da succhiare proprio... Fuck. Mi risucchio gli occhi proprio.
3: Giovannino.
6: Proprio, me l'andrello.
3: Pronto?
6: Pronto, Carla?
3: Sì, chi sei?
6: Ciao, sono Giovannino. Senti, io porto sempre le robe lì, ma ha portato mio nipote una giacca di jeans.
3: No, non me l'ha portata.
6: È un piumino allora.
3: Ma mi ha portato una giacca o un piumone?
6: Non lo so se ha portato la giacca, perché tutte e due hanno un contenuto all'interno che ti volevo dire di aspettare a lavarle.
3: Senti, mi ricordi il cognome tuo?
6: Aspetta un attimo che chiedo a mio cugino. Massimino!
4: Sì.
6: Senti, ma Flavio che nome ha dato alla lavanderia per la giacca?
4: Pino Sbarra!
3: Che cosa?
6: Non ho capito, aspetti un attimo. Che nome ha dato?
4: Pino Sbarra!
6: Pino Sbarra! Perché dentro ci sono due sacchettini piccoli che contengono una materia pazzesca. Che non si può lavare, che sennò si scioglie.
3: No, ma io non ce l'ho questo cognome.
6: Non ce l'hai? Aspetti,
3: no, no.
6: Aspetti signora, aspetti. Massimino, non c'è Flavio Sbarra.
3: Dimmi il numero.
6: Ma non c'è Pino Sbarra nel biglietto?
3: No, non ce l'ho come cognome.
6: Porca miseria, è un casino.
4: Allora,
6: adesso.
4: Sbarrato?
3: Come Corrado?
6: Sbarrato. Controlli un attimo se c'è, perché sta giacca non c'è una roba, non deve lavarla, che c'è una roba da togliere.
3: Ma io non lo so se è stata lavata, se non è stata lavata, se l'ha portata a me, se l'avrà portata in un'altra lavanderia.
6: No, da lei, veniamo sempre, anche mia mamma, mia zia, vengono tutte da lei a portare tutte le cose che noi usiamo per tagliare la roba, abbiamo le tovaglie fatte apposta, ci troviamo bene con lei.
5: Corrado.
6: Ya topa, però.
4: Sbo***ato,
6: signora.
5: No, ce l'ho. Mi fai lo spelling, per favore?
6: Sbo...
5: Aspetta.
6: Sì.
5: Allora, Savona.
6: Savona. B...
5: Savona.
6: S, B...
4: B come bara.
6: Poi O come O, O... R...
5: No, non ce l'ho, non ce l'ho. Questo cognome non ce l'ho.
6: Ma
5: proprio.
6: Non è... Ma che cognome ha messo, signora?
5: S, B, O...
6: No.
5: R...
6: R ancora e A.
5: E no, ce l'ho.
6: Ma che cognome è uscito?
5: Allora, mi è uscito Sbo. No, non ce l'ho, bimbi, ma che è, uno scherzo?
6: Ma no, signora, ma le pare che io mi metto a chiamare a quest'ora e sono preoccupato per la giacca, che ci sono sti...
5: allora venite, così
6: che...
5: controlliamo, venite con il bigliettino, perché senza biglietto non so cosa dire.
6: Ah, mezzanotte siete aperti?
5: Come?
6: A mezzanotte.
5: Sì, no, pure fino alle 2 ci siamo.
6: Fantastico, ci vediamo dopo, signora.
5: Ok, ok.
6: Ma il cognome l'ha scritto bene? Perché magari per quello non lo trova. Signora! Oh! Oh! Il cognome è sbarra, signora! Pronto! Ah! Mi senti? Saccagnata!
7: E vedo il numero.
6: Bastardo di me!
1: Tamarri!
7: Tinteria, bolli... Buonasera.
4: Non ho capito un cazzo, ma va bene lo stesso. Lo massimo di quarto. Ce l'hai un uno che ripara?
7: Sì.
4: Allora, perché c'ho un mezzo problema. Praticamente sono stato mezzo sbranato dai lupi nel bosco. E c'ho... c'ho la giacca devastata e volevo lavarla e ricucirla.
7: Bisogna vedere quello che si può fare, chiaramente, però così telefonicamente è difficile. Devo vedere quello che è possibile fare.
4: Tenga conto che mi hanno acchiappato 4-5 lupi, mi hanno sbranato proprio come i pazzi. Meno male che sono uno che muove le mani come un... proprio li ho massacrati proprio a schiaffi, sono libera. Però il giubbotto è devastato.
7: Lo so, ma io devo vedere lo giubbotto per capire se si può effettuare una riparazione o meno.
4: E il sangue si leva comunque?
7: Non è detto. Bisogna vederlo.
4: C'ho tutti i brandelli proprio di sangue e peli e bava di proprio di lupo. Una roba devastante, capito?
7: Non ne ho idea, le ripeto. Non ne ho idea.
4: Ah, nulla, non sai niente.

0: Radio 105.
1: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
2: Come sta? Come sta? Come sta?
3: Come sta? Merda!
1: Però.
3: Però, però,

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però. This is the zoo.

0: Caro diario, eccoci in un altro giorno meraviglioso. Ed ecco il mio resoconto di questa bellissima giornata. Amore, amore, che succede? Ho sentito urlare!
1: Ah, scusa se ti ho svegliato. È che mi sono portata a casa una banda che mi voleva rapinare in metropolitana e li sto macellando.
0: Ma come?
1: E minchia, cazzo pretendevi che stavo lì a scannarli in metropolitana a mezzanotte? Oh, va che ho sonno io. Mi son detta, li porto a casa e li trucido con calma mentre mi sparo una tisanina.
0: Beh, effettivamente mi sembra più logico.
2: Ti prego, salvami da questa pazza bastarda. Aiuto.
1: E adesso la pazza bastarda indossa la tua testa come cappello.
0: Amore, ma secondo te tutto questo potrebbe reggere davanti ad un giudice?
1: In che senso, Ronson? Tieni, spiegamelo mentre tiri questo tendine che debbo scoiarlo.
0: Certo, ecco. Allora, ti stavo dicendo, secondo me, se si venisse a sapere che hai macellato 10 persone durante la notte, a prescindere che siano dei malviventi, potresti passare dei guai. Oh, cazzo, mi sono sporcato.
1: Beh, considerando che in questa stanza ci siamo solo io e te e una decina di carcasse ammucchiate di fianco ad un mobile sul quale ci sono dei genitali in un sacchetto trasparente, non vedo come potrebbe venirsi a sapere.
0: Ah, che schifo! Ma c'è un sacchetto pieno di palle!
1: Ah, giusto, i coglioni! Mi dai una mano a metterglieli in bocca?
0: E la Madonna, che impressionante sprezzo della dignità umana, espresso in un atteggiamento filo malavitoso, atto all'umiliazione ultima in punto di trapasso.
1: Dai, dai, muoviti, prendi il sacchetto di palle che così finisco di inscenare la cosa e li porto al parco, dove penseranno ad un regolamento di conti della malavita. Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniali o no? Eh? Son geniale, eh? Eh? Eh? Eh?
0: Sì, sì, eh? sì, ok,
1: eh?
0: Ok.
1: Son geniale, eh?
0: Ok.
1: Eh? Eh?
0: Senti, amo. Secondo me la tua escalation violenta che vedo maturare in questo periodo potrebbe trascinarti in una spirale senza punto di ritorno. Non credi?
1: A cosa ti riferisci, Missilot?
0: A parte che non mi chiamo Missilot. E intendo che in un mese ti ho visto compiere delitti uno dietro l'altro. E ne sono un po' preoccupato.
1: Ti stai preoccupando per i 10 delinquenti?
0: No, mi riferisco alla vecchia del terzo piano alla quale hai spezzato il collo perché si è permessa di chiederti di smettere di sniffare colla in ascensore in sua presenza.
1: Quella bastarda! Lo sanno tutti che il flash della colla non va disturbato.
0: Senti, amo, è il caso che tu controlli meglio le tue reazioni.
1: Oh, che palle! Ma sei proprio un vecchio dentro! Ma dov'è finito il maschio sanguinario pezzo di merda del quale mi sono innamorata? Lo stesso barbaro bastardo che una volta ha violentato e ucciso tutti i miei parenti al pranzo di Natale solo perché mancava il fernet alla menta per digerire. Lo stesso maniaco sanguinario che mi ha appesa ad un'asta nuda per festeggiare i mondiali e solo perché si era scordato di comprare la bandiera. Il medesimo folle figlio di Troia che per 10 anni ha mangiato i suoi figli, quelli dei vicini, per un'estrema travisazione del concetto di prodotti a chilometro zero.
0: Non lo so, amo. Non sono io. Io non amo il calcio.
1: Senti, Bosforo, ora vado al parco a buttare via i sacchi coi resti di questi 10 pezzi di merda. Tu torna a letto e non ti preoccupare per me. Ti giuro che da domani cercherò di gestire meglio la mia collera.
0: Ah, meno male, amore. Ora mi sento meglio. Grazie. Vado a letto a fissare il soffitto cercando di levarmi l'immagine del sacchetto trasparente ricolmo di coglioni umani ed è tremendo puzzo di palle che ne fuoriusciva. Se mi va bene mi addormenterò fra tremendi incubi che mi perseguiteranno per tutta la vita.
1: Beato te, io tendo sempre a sognare Elvis che mi scoppa duro fischiando la Ida.
0: Povera.
1: A me fa cagare Elvis.
0: Hai capito, caro diario? Cosa fica ha avuto un tremendo periodo oscuro nel quale si è lasciata andare in una tremenda spirale di aggressività che l'ha portata a compiere azioni delle quali si sarebbe pentito anche Hitler. Però ora sta meglio. È andata da un terapista che l'ha aiutata ad uscirne. Ora, quando si arrabbia, conta fino a 10 prima di reagire e nel 70% dei casi non c'è spargimento di sangue. Unico problema è l'acutizzarsi dell'incubo frequente con Elvis. Si sveglia tutte le notti incazzata con Elvis che gli è venuta fra i capelli. P.S. Non sono geloso di Elvis che se la scopa in sogno. Anzi, forse per una sorta di suggestione. Ieri ho sognato che gli facevo una serie Fred Astaire.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Offriva l'assoluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie, della durata di 3 o 4 minuti, e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
5: Scusi, non sto capendo.
6: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
7: No, questa volta io ti tolgo.
6: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
7: Prendi la candeggina, Rosario.
8: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
6: Oh no, Brimbelli!
7: Abbiamo vinto, usciamo!
5: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
9: Pronto?
5: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
9: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
5: sì.
9: Che sono andato a puttane.
5: Benissimo.
9: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
5: sì,
9: no?
5: Sì. Ma lei sta a Pavia?
9: Sì.
5: Tutto bene? Si è strozzato?
9: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione. Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi? Sì, che devo fare? Stavo aspettando. Metteci poco, Gaetano, che mi scappa anche a me. Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
5: Guardi,
9: forse
5: vabbè.
9: C'è il sangue.
5: Sì,
9: allora, signora...
5: Questo
9: mi ascolti,
5: sì.
9: Ero puttane.
5: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
9: E quella sera c'era uno con la parrucca.
5: Ah.
9: Non vorrei che sia, come si chiama?
5: Don Gaetano?
9: Gaetano?
5: Don Gaetano,
9: sì. Aspetta un attimo. Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
5: Scusi, lei...
9: Sì. Guarda un po' che l'ho fatta. Un attimo, mettici il pennino nella cacca. Stai il telefono, stai. Sì. Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci? Sì. Mamma, che brutte feci che c'è. Ha mangiato le lasagne ieri sera. Che cosa c'era dentro le lasagne? C'era il prosciutto, mozzarella, l'uranio, un poverito, cotechino, inghia, brasiliano. E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa. Senti, Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna? Ecco dov'era il cacciavite. Porcacciami se. Porca madre. Sangue non c'è nelle feci.
8: Cacciavite Brimbelli.
5: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2 più 2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
9: Sì, scusa collega.
5: No,
9: la linea da Rai Sport. per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
5: Ma perché mi passate Rai Sport?
9: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
5: ho capito, ma per telefono
9: alla priorità.
5: Sì, anche sul Rai 3.
9: Su tutto
5: quanto. Va bene.
9: Lo sport.
5: Sì.
9: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
5: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
9: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
5: Sì.
9: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
5: Ah, all'ungherese?
9: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si conoscesse questo sport in rapida diffusione.
5: Sì.
9: Ecco.
2: Glauco! A tavola che pronto!
9: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
2: Dai,
9: ma tu,
2: che ti ho
9: ma
2: fatto
9: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca
2: Dai che ti ho fatto l'insalata!
9: Commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo!
2: Dai che si raffredda l'insalata!
9: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
5: Sì.
9: Ecco, fa il colpo.
5: Ecco.
9: Uno.
5: Sì. Due.
2: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro!
9: Bagalov, porco
5: Dicevamo purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
9: Allora signora,
5: sì,
9: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
5: Sì.
9: Allora,
5: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
9: No.
5: Tente
9: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pendola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
3: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
9: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
3: Ma io so fare la cacca.
9: Ma
3: non so come si fa l'esame delle feci.
9: Minchia, ce ne devi puntare dentro un bastoncino, ce ne devi puntare.
8: Bastoncino Brimbelli.
9: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
3: Non lo so, vabbè.
9: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
5: Benissimo, vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
9: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
5: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
9: Scusa collega, il colpo decisivo?
5: Sì.
9: Decisivo?
5: Sì.
9: Perché il campione ungherese Nemecek...
5: Sì.
2: Porco... L'insalata che si raffredda il cane!
9: Ma l'insalata non si raffredda.
2: Dov'è tuo figlio?
9: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
2: Hai visto Peppino?
9: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
2: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
8: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
4: Buon 2023! Sì! Anche per quest'anno non vi siete liberati di noi! Siete contenti? Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet e molto altro, ha delle novità assolute per tutto il nuovo anno! Cosa aspetti? Entra nel mondo fantomatico di...
10: Up and Up!
11: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni!
4: Per questa settimana
12: gas sharing.
4: Per venire incontro alla crisi del carburante, dell'elettricità e del gas nasce Gas Sharing, una semplice applicazione che ti permetterà di condividere la fonte di energia che ti serve. Come? Ma è semplice! Apri l'applicazione, geolocalizzati e seleziona il tipo di materia che ti serve e arriverà subito un nostro rider con tutto quello di cui hai bisogno!
13: Porca troia, mi è finita la benzina!
14: Vabbè,
13: apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah, 5 minuti d'attesa. Ah, che figata!
15: Showbell, sei tu che serve benzina?
13: Sì, sono io.
15: Sei un attimo, allora vieni, prendi il motorino, spingi con me un attimo.
13: Cosa devo spingere?
15: Vieni, andiamo vicino all'altra macchina, quella lì, vieni.
13: La Volvo?
15: Sì.
13: Cosa sta facendo? Guarda...
15: Non ti preoccupare, te lo faccio io.
13: Guarda che ci vedono.
15: Non ti preoccupare, stai zitto.
13: È buona?
15: No, fa un po' schifo. Quanto ti serve? Un litro, due litri?
13: Tre.
15: Tre litri, perfetto. Dammi 2 euro, dai.
13: Cazzo che è conveniente.
15: Sì, eh? Mi raccomando, lasciami 5 stelle, eh?
13: 5
15: Recensione.
13: Stelle.
15: Sì.
13: Che nome è?
15: Abdul.
13: Porca troia, mi è finita la benzina. Vabbè, apro Gas Sharing. Vediamo qua, aspetta. Seleziono benzina. Ah,

0: 5 stelle, eh?
1: 5 recensione.
0: Stelle. Sì.
1: Che nome è?
0: Abdul.
1: Ah, è il solito.
0: Solito, tutti uguali ci chiamiamo.
2: Non è fantastico? Sì, perché Gas Sharing non è solo questo. Sfrutta anche i nostri servizi premium. Ti basterà abbonarti a uno dei piani di Gas Sharing e il gioco è fatto.
1: Porca miseria, amore! È finita la bombola del gas adesso, come facciamo?
3: Amore, ho scaricato Gas Sharing!
1: L'app? Ma va, ma figurati se funziona!
3: Ma fidati, guarda!
1: Cosa fai?
3: Vedi, seleziono l'abbonamento, gas, bombola del gas, metto il nostro indirizzo e arriverà a casa. Chi è?
0: La Gas Sharing! Salve, avete chiesto gas, l'abbonamento?
1: Sì, è finito la bomba.
0: Sì, allora tieni sto tubo.
1: Non ho finito di dire la cosa, ho detto.
0: Finito... non c'ho fretta io. Tieni tubo tu.
1: Ah già, lei sa già tutto. Senti, che tubo?
0: Tu questo adesso, non ti preoccupi, io passo dall'altra parte della finestra, passo giro. Aspetta.
1: La finestra?
3: La finestra è di là!
0: Sì, sì, un momento, devo andare giù ad attaccarmi al contatore del vicino, arrivo.
1: Amore, ma sta andando...
3: dai, lascia perdere, l'app va, funziona da Dio, non lo vedi? Dai,
0: Allora ho fatto collegamento, prova gas, per favore!
1: Vai, prova gas!
3: Funziona!
1: Funziona, incredibile!
3: E per soli 5 euro al mese!
0: Oh, mi raccomando, dai 5 stelle, la recensione, mio sis!
2: E quando pensi che sia tutto finito, è qui che ti sbagli! Sì, perché Gas Sharing ha anche la funzione Fai da te! Apri l'app e abilita la modalità Radar. Potrai trovare il carburante che ti serve semplicemente seguendo il percorso sulla mappa.
1: Porca troia, è finito di nuovo il gas, amore! È finito il gas!
3: Te l'ho già detto, apri l'app Gas Sharing adesso! Però a sto giro funziona Fai da te, eh?
1: Allora, vediamo qua. Gas qua, Fai da te. Allora, clicchiamo. Mi sta dicendo di andare giù nello scantinato, nella cantina di del signor Alfredo. Vado lì. Vado. Allora, fai appoggiare qua il telefono. Allora, ci dice, gira questa vite, poi... Porca miseria, non si vede niente. Dov'è l'accendino qua?
2: Attenzione però, i nostri rider sono professionisti e soprattutto sacrificabili. Fai fronte alla crisi e scarica subito!
4: Gas Sharing.
2: Gas Sharing è un'applicazione...
5: Up and Up!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: È bufera, bufera sul consigliere regionale Bocchi di Fratelli d'Italia Emilia Romagna. Sentite che cosa ha dichiarato.
4: Oggi, se andassimo ad analizzare il movente o comunque una spiegazione sociologica di tanti episodi di violenza dentro o fuori le mura domestiche, è proprio forse riconducibile e riscontrabile nel fatto che l'uomo ha perso un po' di virilità, si è devirilizzato, è troppo dipendente nelle relazioni dalla donna, e laddove la donna lo respinge o lo allontana va in tilt. Ecco, questo credo sia una considerazione da fare.
3: Allora, in pratica il signor Bocchi, consigliere regionale, dice che l'uomo ha perso virilità e che quindi sta diventando schiavo, succube delle donne, e per questo, insomma, tutto sommato ci sta che quando l'uomo si sente succube, si sente abbandonato, si sente dominato dalla donna, abbia reazioni violente. Immaginate la profondità mentale di questo concetto. Quindi, siccome sono succube di mia moglie, io meno. Naturalmente potete immaginare il vespaio gigantesco, abnorme, sesquipedale generato dalle sue parole, ma voglio sentire voi se la pensate come Bocchi o se invece pensate che abbia pestato un merdone colossale. Apriamo le linee. Andiamo dal Bresaola. Vai Bresaola da Roma. Vai Bresaola.
5: Forse Viagra, no? Magari.
3: Non ho capito, scusi, il collegamento.
5: Dico, un po' di Viagra sarebbero un po' più virili e menassero meno le donne e meno più il pisello.
3: Sì, ma non ho capito, scusi, non ho capito qual è il rapporto. Cioè, la virilità non è solo l'erezione.
5: Pasticche di restosterone a go-go.
3: Di restosterone? Cos'è il restosterone?
5: Testosterone, Luciani.
3: Ah, come testa de cazzo lei? Quindi lei suggerisce di somministrare agli uomini delle pastiglie di testosterone?
5: Sì, ma già dall'asilo.
3: Le facciamo delle pere di testosterone ai ragazzini. Ma che cazzo?
5: Così portano le palle con la cariola.
3: Ha riscontrato una diminuzione della virilità. Cioè, le sembra che gli uomini siano troppo subalterni rispetto alle donne. Scusi se ho usato la parola subalterni, che lei non conoscerà.

0: essendo uno zotico di merda.
1: Sono molto, si sono molto addonnati, si stanno checchizzando, è vero.
0: Qual è la sintomatologia della checchizzazione secondo lei? Mi faccia degli esempi.
1: Allora, tipo ceretta, sì. Tipo sopracciglia, smalta le unghie.
0: E questo secondo lei giustifica il fatto che quindi, essendo meno virili, alle donne gli devono menare?
1: Sono gelosi
0: delle donne.
1: Non essere più donne, perché la donna è bella di per sé, è perfetta. Allora l'uomo non ci riesce, che fai, gli mena.
0: Ci stanno pure una riga dei cessi, voglio dire, tra le donne.
1: Vabbè, ho capito, ci stanno pure i cancelli che camminano, però sempre donne so.
0: Ma secondo lei la responsabilità di chi è? Cioè di chi è colpa di questa corruzione della virilità maschile?
1: Ci devo pensare, è una domanda molto difficile.
0: Lo so, quando uno fa una domanda intelligente, le teste di cazzo come lei rimangono a bocca aperta, così. Come le bambole gonfiabili. Lei è una bambola gonfiabile quasi pensante.
1: Col pisellino.
0: Ah, c'ha pure il pisellino lei.
1: Micropene dotata.
0: Allora guardi, le do una definizione in più. Lei è bambola gonfiabile, microdotata e anche vaffanculabile. Se ne vada a fanculo. Arrivederci. Andiamo da Grappino dal camion. Vai Grappino dal camion, di la tua, vai.
2: Ma dipende, secondo me dal paese a paese. Qua in Italia secondo me sono tutti un po' rincoglioniti.
0: In che senso? Spiega.
2: Ma sì, il prezzo della vita, che adesso il costo della vita è diventato.
0: Cioè scusami, caro. Non ho capito, siccome la vita costa tanto diventiamo tutti frocci, non ho capito qual è il ragionamento.
2: Ma sì, ma anche perché il terzo mondo di merda che ci circonda, dove adesso non si sa più se si è maschi, se si è femmine, se cioè, si
0: tu
2: è
0: non
2: frocci.
0: Sai, tu non sai se sei maschio o sei femmina.
2: A me, no, a me piace la figa.
0: Sì, anche a me.
2: Mangio la carne, non sono vegano.
0: Ah, quindi secondo te, scusami, apriamo questa parentesi. Secondo te essere vegani è una mancanza di virilità?
2: Ma io credo che i vegani siano tutti frocci. Ma ti pare che stiamo là a mangiarci il tofu, la soia,
0: infatti,
2: la lata,
0: cosa mangia un vero uomo?
2: Noi siamo ciò che mangiamo.
0: Sì,
2: okay?
0: Sì.
2: Se un uomo mangia insalata, è un'insalata. Un uomo che mangia carne, è un uomo di
0: E invece tu che mangi merda sei quello che dici. Ciao, grazie, ciao. Si sente che Manchester manca da lungo tempo nella zecca il suo afflato complottista, ma è il momento di scomodarlo. Ci colleghiamo con Mandracone.
3: Ma io penso che c'è tutto un progetto scritto già da tempo, sono anni che ci stanno provando a rendere l'uomo ormai asettico. Un uomo schifoso che tu lo vedi lì non ti rappresenta nulla.
0: Mai.
3: Il primo esponente di questo complotto, ricordiamolo, è il famosissimo cantante neomelodico napoletano Gigi D'Alessio.
0: Ma cosa? Okay. Gigi D'Alessio c'ha un cazzo di 14 metri.
3: No, questo non è importante. È importante cosa ha trasmesso Gigi D'Alessio all'uomo.
0: Sentiamo.
3: In vent'anni di ascolto è arrivata la sopracciglia ad ali di gabbiano, è arrivato l'occhiale con la mascherina bianca attorno, la lampada.
0: Sì.
3: Tutto questo sono dei piccoli passi per portare l'uomo a una virilità annullata attraverso le sue canzoni, rendere l'uomo una schifezza, un muschio messo lì che la donna può utilizzare a suo vantaggio.
0: Quindi i poteri forti hanno la vagina.
3: I poteri forti hanno la vagina o amano le vagine più potenti di loro, perché si fanno frustare, si fanno picchiare coi frustini, quindi ascoltano le donne per rendere gli uomini tutti degli schiavetti.
0: Delle alghe. Quindi secondo te i poteri forti che amano essere dominati e calpestati da donne coi tacchi a spillo stanno ricchionizzando l'umanità attraverso le canzoni di Gigi D'Alessio.
3: Esattamente, Gigi D'Alessio, ma possiamo vedere anche le canzoni del Festival di Sanremo, quelle che hanno vinto, tutte da omosessuali. E poi entra dentro di noi anche questa frociaggine, diciamo così. Come dice il Papa, come dice il povero Papa.
0: Che lo stanno cercando di fare fuori allora a questo punto.
3: Cercando di fare fuori perché lui è ancora un uomo.
0: Sì.
3: E le strette, le redini tra le sue mani, perché nella chiesa è sempre il potere degli uomini, quindi le donne al potere, poteri forti tentano pure l'omicidio del papa. È tutto uno schema.
0: Mandracone è sempre piaciosissimo, un abbraccio. Ciao, a presto, ciao. E chiudiamo anche oggi con il parere più autorevole, quello più atteso da tutti gli ascoltatori della zecca. Ci colleghiamo con Grayskull, dove sta l'amico mio.
4: Ma porco si scomma che il tocco de merda che si taccano e scopindo il cesso. Cantita si quelti si.
0: Una bellissima similitudine. Una bellissima similitudine.
4: Sono anche desobbio adesso di rompermi i coglioni.
0: Pascoliano.
4: Cucciani, cane, l'hai capito o no?
0: Senti.
4: Io con te non voglio avere a che fare. Punto.
0: Senti, tenera lumachina, oggi ho un quesito che sembra...
4: No, lumachina, punto. Smettila di rompermi i coglioni. No. Hai capito?
0: Dai.
4: Stalker maledetto, cane.
0: Non fare la puttanella ritrosa, lo so che ti piace questo momento.
4: Non voglio rompermi i coglioni con sti epiteti. Sei la peggio razza che esista su questa terra.
0: Sei cocciuto.
4: Sei la peggio razza.
0: Asinello.
4: Un infame maledetto sei. Un codardo. Un coniglio.
0: Stai ragazzo. Io padrone, tu servo.
4: Tu merda, cane, tu merda.
0: Senti. senti.
4: Tu merda attaccata al scopettino del cesso.
0: Sì, l'hai già detto, l'hai
4: sei
0: già detto.
4: Sei un cesso d'uomo.
0: Sei un asinello ripetitivo, un asinello
4: sei
0: con l'eco.
4: Sei tu che mi rompi i coglioni. Beatari, Beatari sei tu. Sei infame bastardo cane.
0: Lumachina.
4: Mi chiama solo per rompermi i coglioni.
0: Lumi, lumi.
4: Perché non hai coraggio di affrontarmi di pizzola cane.
0: Dolce
4: perché
0: lumachina.
4: E come corri coniglio maledetto.
0: E tu invece non corri, tu invece
4: battardo.
0: Non corri perché sei una lumachina, una tenera lumachina con le colline.
4: Ma lumachina, cane! Senti la roba di coglioni!
0: Senti,
4: infame maledetto!
0: Tu lo senti?
4: Sono bastardo, cane!
0: Pazzo isterico, senti pazzo isterico, tu hai ravvisato una
4: tenera. Il
0: lumachina nera,
4: sei sotto bastardo! Scotellerò vivo, merda, cane!
0: Carrozzina.
4: Ti risanguerò, ti farò pezzi, bastardo, cane!
0: Lumachina isterica!
4: Te lo giuro, userò le tue ossa per costruire un carro mascherato, brutta merda!
0: Asinello.
4: Soffrirai tanto, Ito. Morirai immerso nel dolore, Ito. Bastardo! Devi morire!
0: La cosa che adoro di quest'uomo, questo pazzo scriteriato potenziale killer terrorista mondiale, è che è comunque stagionale nell'insulto, cioè lui in base alle alternanze del calendario modifica i suoi piani di omicidio nei miei confronti. Oggi era carnevalesco, lo apprezzo, lo inviterei a Viareggio, ovviamente per deriderlo anche lì. Alla prossima, ciao.
5: Radio 105.

0: raccontaci una storia.
1: Anche due storie.
2: Ma sempre le storie qua, con due coglioni.
3: Ascolteremo te.
4: No, adesso no, sto prendendo la medicina.
5: E dai, papà Castoro, per favore, per favore, per favore.
4: Va bene, vi racconto questa cazzo di storia. Puttana la marmotta.
5: Urrà, urrà, urrà.
4: Allora, questa storia si intitola Adamo ed Eva. Allora, senti, c'era una volta un tale di nome Dio che aveva una settimana libera e allora creò il mondo con il mare, le montagne e anche le piante.
5: E poi?
4: Guarda, un'altra volta che dice poi, ti giuro che invento una macchina del tempo, vado a 100 anni fa alle elezioni politiche, voto Mussolini e ti faccio cucinare il forno, chiaro? Che cazzo! Vabbè, torniamo alla storia. Allora, signor Dio vide che al mondo non c'erano le scoregge e allora creò gli animali.
5: Oh! E poi?
4: Bastarda di merda, adesso guarda!
6: Benvenuti nel 1938.
4: Cosa impari, pezzo di stronzo? Allora, e poi niente, signor Dio vide che al mondo non c'erano stronzi e allora creò l'uomo e lo chiamò Adamo.
5: E poi?
4: Basta. E poi sto tale di nome Dio vide che Adamo giocava tutto il giorno alla PlayStation e mangiava di merda e allora creò una donna e si chiamava Eva. E almeno lo teneva un po' in riga, no?
5: E poi?
4: E poi sto tale disse ad Adamo ed Eva: uè, pezzenti! Potete fare un po' quel cazzo che vi pare, ma non mangiate le mele blu di quell'albero lì, che sennò vi viene la cacarella!
5: E poi?
4: Niente, senti, poi un giorno arrivò il serpente che disse a Eva: non farti ingannare da Adamo! Le cose non sono come sembrano! Tu e Adamo siete schiavi di una realtà virtuale che si chiama Matrix!
5: Matrix? E poi?
4: E poi Eva chiese al serpente: serpente, che cos'è questo Matrix?
5: Cos'è?
4: Matrix è ovunque, rispose il serpente. È intorno a noi! Anche adesso nel paradiso terrestre in cui siamo! È quello che vedi quando vomiti la grappa nel fiume o quando caghi tra gli alberi. L'avverti quando ti puzza le ascelle, quando ti togli la merda dal naso. Matrix è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nascondere la verità.
5: Quale verità? Quale?
4: Che Dio in realtà è un cinese.
5: Un cinese? Impossibile!
4: E invece, se non ci credi, disse il serpente Eva, mangi una merda d'albero blu e vedrai con i tuoi occhi quanto è profonda la tana del bianconiglio.
5: E poi?
4: E poi Eva andò da Adamo, gli raccontò la storia di Matrix e del dio cinese e insieme decisero di mangiare la mela blu.
5: E poi,
4: subito dopo aver mangiato la mela blu, ad Adamo ed Eva venne un cagotto micidiale e morirono asfissiati. Fine!
5: Che tristezza! Ma scusa, papà Castoro, qual è la morale della storia?
4: Nessuna, solo che il serpente è un figlio di Troia. Va bene, dai, se vi piace bene, sennò a fare in culo, ciao!
7: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
8: È tutto pazzo.
7: This is the zoo.
8: This
7: is the zoo.
8: Peter Lippia.
7: Vai, dai.
0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
8: Tutto il resto è gioia.
9: Allora, prima puntata della Zecca del 2025. Naturalmente ci occupiamo di un titolo che campeggia ormai sfortunatamente da una settimana su tutti i quotidiani, e cioè l'incendio che ha devastato Los Angeles e che continua in questi giorni a mietere vittime e a distruggere strutture. Fioccano le dietrologie: da una parte si parla di assicurazioni che non pagano o che hanno smesso di assicurare contro gli incendi, dall'altra potrebbe esserci un forte interesse di costruttori a riedificare una città completamente nuova dopo aver raso al suolo in modo violento quella vecchia. Ma c'è anche il problema dell'acqua, che in California è posseduta da soggetti privati che la usano per innaffiare e la rivendono alla popolazione. Insomma, tutta una concomitanza di cause che ha fatto fiorire i complotti più fantasiosi e strampalati. Ma io voglio sentire voi che cosa ne pensate di questi incendi in California. Apriamo l'inno, dai. Apriamo con Gianni dalla Sardegna. Vai Gianni, dici la tua, vai. Incendi in America.
10: Quali incendi?
9: Gli incendi, quelli che hanno devastato Los Angeles, li ha visti, sì.
10: Ma a me non me ne frega proprio un cazzo.
9: Ma come, scusi, è una tragedia immane, centinaia di migliaia di...
10: Ce n'ho tante io di tragedie, vado a pensare quello, si arrangino.
9: C'è lo zampino di tragedie, non ho capito che cazzo ha detto.
10: Ma che
9: scusi.
10: Cazzo me ne inculo.
9: Scusi, ma lei è un bruto, è un barbaro, è una persona senza cuore. Dai, butta giù Erode, per favore, che mi ha rotto il cazzo. Un altro, dai. Andiamo dalla bestia infame sul camion. Vai bestia infame, vai. Incendi in California, vai.
11: Senti, Gianni, io ho altri problemi per la testa. Non me ne dà un cazzo dei californiani, degli americani.
9: Ma perché? Perché non te ne frega un cazzo? Perché?
11: Questa cosa fare?
9: Avrai una posizione in merito, secondo te? Un complotto delle assicurazioni? Sì. Secondo te dipende...
11: La posizione in culo, dai.
9: La posizione in culo c'hai. Sodomita.
11: Quando è che va a fuoco Roma? Quando è che va a fuoco il Parlamento? Allora forse magari sei anche contento, ma sono a fuoco che la California si sa è un posto, adesso non sono informato, ma so che è un posto
9: che tu non sia informato, che tu non sia informato è scritto nelle stelle proprio, nel firmamento, penso che lo sappia anche Paolo Fox.
11: No, per l'incagliare, sono via a lavorare. Dai, non stai a parlare di queste guardate, non me ne dai un cazzo. Coprate, Cruciani, coprate, e arrosi, coglioni, se ti trovo per strada, porco, certo, ti metto sotto, dove stai? Dove abiti? Moglia,
9: ti sento rilassato.
11: Sono rilassato, ero rilassato prima che tu mi chiamassi, porco.
9: Ma fatti vedere, puttanate. Hai dei problemi? Hai dei problemi? Fatti vedere, vai da un neurologo.
11: Moia, perché te ne sei trovato, te spacco, te reso, moia.
9: Hai finito? Hai finito di sfogarti? Hai finito come una puttanella isterica? Sei una puttanella isterica! Puttanella!
11: Ma basta! Porco!
9: Questo è tutto quello che hai da dire. Quattro bestemmie e due minacce, tutta la tua posizione.
11: Porco, ma se mi parli della California che sta a fuoco, cosa vado a dirti?
9: Non sei niente, sei inutile, in quanto inutile.
11: Ma sei inutile, tu inutile. E tutta la tua razza.
9: Inutile, verrai spazzato via dalla storia, nessuno si ricorderà di te. Ciao inutile. Andiamo da Ermanno, da Roma. Ermanno, vai Ermanno.
12: Sono incendi normali che purtroppo succedono, fanno questi danni.
9: Capita, dice, uno se fuma una sigaretta a San Francisco e muoiono un milione di persone. È normale, dice lei.
12: Ci sono i piromani, non è che
9: ci sono i piromani.
12: Solo...
9: Quindi lei propende per la pista del piromani?
12: Insieme alla... al clima che c'è là, se c'è un po' di vento, ecco fatto.
9: Basta un piromane e un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti.
12: Un piromane e un po' di vento, qualche piromane.
9: Quanti piromani servono, dica?
12: 7-8 ben organizzati, una 30 di benzina ognuno.
9: Ecco, quindi insomma, secondo lei 7-8 piromani, un po' di vento, è una città di 20 milioni di abitanti, finisce in ginocchio, secondo lei? Basteranno 7-8, vogliamo fare 10, che cifra tonda?
12: No, 7-8. 7-8. Andava a fuoco pure la California.
9: Tutto, 7-8 piromani abbiamo fatto.
12: Sì,
9: con 6 invece?
12: No, 6 andava a fuoco solo la casa di Mel Gibson.
9: Certo, senta, sì, guardi, allora 7-8 persone servono per appiccare il fuoco a Los Angeles, giusto?
12: Sì.
9: Invece guardi il miracolo a volte della statistica, ne basta una sola per mandarla a fanculo. Io vado a fanculo, arrivederci. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Sentiamolo sulla California. Amico mio, tanti cari auguri di un felice...
13: Pensavo che avessi cancellato il numero, porco! Non è settimana... Sì. Il lunedì scorso ho detto... Ecco che non è neanche vero, non mi sembra che cancella il numero finalmente!
9: Senti...
13: Infame bastardo!
9: Ma neanche gli auguri...
13: Infame bastardo, maledetto!
9: Scusa, almeno... Almeno gli auguri!
13: Cancella immediatamente il mio numero!
9: Dai, su...
13: Bastardo!
9: Almeno una chiamata di cortesia, facciamoci due auguri!
13: Non te non hai nessuna chiamata di cortesia da farmi, tu!
9: Prima di tutto...
13: Tonto.
9: Prima
13: devi
9: di tutto, prima di tutto,
13: prima di tutto
9: volevo porgerti.
13: Non c'è prima di tutto, prima di tutto,
9: parlo io.
13: Scusa a tutte,
9: parlo io.
13: Bastardo.
9: No, parlo io, decido io.
13: Decido io.
9: Cosa è importante?
13: Maledetto.
9: Tu non conti niente, decido io. E decido che
13: tu
9: la cosa.
13: Non decidi un cazzo della mia vita, infame.
9: Io decido.
13: Non decidi un cazzo.
9: Io ti piloto.
13: Brutta merda.
9: Io ti piloto.
13: Brutta merda.
9: Ti piloto. Dolce carotina. Senti,
13: per sta venia roba nei coglioni. Con le carotine!
9: Allora,
13: bastardo!
9: Senti.
13: Vedi, telefonate tue di cortesia, cane!
9: Ah.
13: Venire qua solo a far venire luce!
9: Fai parlare!
13: Per farmi gonfiare il cuore, bastardo!
9: Non fai parlare, non mi fai parlare! Io volevo dirti per augurarti.
13: Non ti faccio parlare, no! Perché
9: pazzo.
13: Sei infame! Perché
9: pazzo.
13: Vieni qua a coglionarmi! Bastardo!
9: Sì.
13: Cane l'altra volta!
9: Allora, se
13: non t'ho maledetto,
9: hai finito?
13: Schifoso!
9: Hai finito?
13: Che non ti sia altro!
9: Hai finito il sacchiotto pieno di miele? Allora, senti, per porgerti i miei migliori auguri per un sereno anno nuovo, in modo più sincero e completo.
13: Porto.
14: Pronto! Pronto! Sono Parenzo! Sono Parenzo!
9: C'è Davide che vorrebbe farti gli auguri per un sereno
13: e felice. Ma c'è il cazzo di Davide! Non lo pago il su! Bastardo cane!
14: Senti, ma
13: anche gli amichetti!
14: Ma non c'è la possibilità qua!
13: Ma non c'è! Ascoltami quando sei in diretta!
14: Pronto, sono Parenzo, ma non c'è la possibilità!
13: Ma fai culo da merda, cane, che ti!
9: No,
13: cane.
9: No, aspetta!
13: Bastardo di un orto maledetto!
9: Allora, fa il culo, Parenzo, ce lo mando solo io! Ce lo mando solo io!
13: Pazzo! Che cosa da me? Maledetta merda, cane! Mi arriva sotto, ma...
14: Mita!
13: Che cane la vivi tutti quanti! Bastardo
14: antisemita!
13: Ma un ammazzello, però! Ti farò fare la fine!
9: Mostro.
13: Che The Night Stalker fece fare le sue vittime! Bastardi, maledetti! Mazzo. Dovete morire male, dovete! Dovete morire male!
14: No,
9: no. Vedi che neanche Davide
14: neanche
9: riesce.
14: Davide,
9: niente, non ce la puoi fare. Non ce la puoi fare perché questa persona è squilibrata. Squilibrata.
14: Comunque è un antisemita. Gli faccio una
9: doppio.
14: Bella denuncia.
9: Bravissimo. Oh. Due, fanne due. Adesso mi taglio la punta del cazzo e divento semita anch'io.
14: Bravissimo.
9: Alla prossima, ciao. Alla prossima.
15: Lo Zoo di 105 Geova Beach Party.
16: Fifufaga fi. Sono ritornato ancora perché il mio pianeta ha bisogno di me, della mia faggezza, delle verità del mondo. Infatti mi ha chiamato direttamente.

ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Ed ora tocca a voi. Io la focca non fono fono anche quando, anche quando, anche quando mangio i semi della papaya e metto il video su Instagram. Questa è storia vera, ragazzi. Ed ora una canzone con un artista giovane della scena rappers. Viene da Rozzano e infatti mi ha portato la bamba, ma in camerino mi ha fottuto l'orologio. Signore e signori,

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che vanno dicono quelli là.
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
4: Marco,
3: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te?
3: Sei venuto
4: per me. Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua o no?
3: Sono venuto per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come, per poi litigare, per mandarci
3: no,
4: a fare
3: no,
4: il
3: culo? No, no, no, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
3: No, no, capito.
1: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Az. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io te non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
0: Lo Zoo di 105. Rieccoci! Sì! Il portale Up and Up si sta ingrandendo a dismisura, grazie a voi! Da quando abbiamo realizzato il developer kit per farvi sviluppare le applicazioni per il nostro portale, e grazie anche al fatto che non le controlliamo e non ce ne frega un cazzo se truffate i nostri clienti, Up and Up è diventato l'app store più grande e produttivo del web! Per non parlare anche del nostro portale sul dark web, nel quale puoi trovare tutto! Ma veramente è tutto tuttissimo! Entra subito nel mondo di
5: Up and Up!
6: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
0: Tra le più scaricate di questa settimana,
7: Fight Club.
0: Sì! Impara le arti marziali comodamente seduto sul tuo divano, grazie ai tutorial del nostro maestro giapponese Soshito Steso.
8: Amore, io ho sentito figlio della merda.
9: Te lo faccio risentire.
8: Ah no, infatti ha detto figlio di puttana.
0: Grazie al maestro Soshito Steso e ai suoi metodi, già alla fine del primo corso di 2 lezioni avrai la padronanza del judo, del kung fu e del karate, che potrai sfoggiare con gli amici fuori dal bar, presi dall'euforia dell'alcol.
10: Allora, guarda qua, io ho imparato questa cosa qua, questa manovra.
11: No, tu sei ubriaco, faccio io con la sua pelle. Così, ti tengo la testa.
10: Piano,
11: Poi, un momento, giro, pronto? Saverio!
12: Ma quello ha ammazzato il tipo ubriaco!
11: No, era una mossa di Fight Club!
12: La voglio anch'io!
0: Sì, la vogliono tutti! Fight Club è l'unica applicazione certificata che ti insegna le arti marziali mentre sei a casa. E se ti abboni al corso avanzato, imparerai anche a difenderti anche in casi più estremi.
10: Aiuto! C'è un uomo che mi vuole...
11: Stai zitto, dammi tutto il portafogli, no, dai, guarda.
10: Vuole rapinarmi!
11: Ti buco, eh?
10: Ma cosa vuoi bucare? Che io adesso ho fatto l'app di Fight
11: guarda
10: Club.
11: Che ti do il contratto, dammi il portafogli.
10: Guarda che clicco qua.
11: Dammi il portafogli,
10: ti do. Guarda che ti so fare tutte le volte.
13: Aia, che male. Ah, come brucia la pancia. Ah, esce sangue.
10: Ah, chiamate l'ambulanza, per favore, qualcuno ha un telefono?
0: Ovviamente non tutte le ciambelle escono col buco, come dice anche il maestro Soshito Steso.
14: Miguel, allenarti devi, no, tutta ciambella buco esce.
0: Hai capito, palla flaccida da divano? Impara a combattere con
7: Fight Club.
0: Fight Club è un'applicazione
5: Up and Up.
0: E per i primi 100 download direttamente dal nostro portale sul dark web,
7: sequestrami.
0: La prima app che ti fornisce un elenco delle persone più ricche da sequestrare per avere un ottimo profitto con il riscatto.
8: E

0: This is the zoo, only for you.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Allora, oggi è un giorno speciale per tutti gli americani e forse anche per il mondo, perché si insedia ufficialmente Donald Trump alla Casa Bianca. Abbiamo così qualche piccolo contenuto di quello che sarà il suo discorso inaugurale. Trump ha promesso deportazioni di massa mai viste nella storia degli Stati Uniti, ha promesso anche la riapertura di TikTok, chiuso recentemente dal governo Biden per ingerenze del governo cinese in questo social, e poi ovviamente fanculo l'ambiente, chi cazzo se ne frega, e dazi sulla Cina, che vediamo su chi si ripercuoteranno. Ma voglio sentire voi sul nuovo corso della politica americana e Donald Trump con il sopracciglio alzato. Apriamo le linee, dai, Donald Trump, via. Apriamo con il tuttologo da Parma, vai tuttologo. Donald Trump, cosa ne pensi delle sue misure? Via.
4: Favorevolissimo, giusto. Tutti a casa loro.
3: Favorevolissimo, giusto, tutti a casa loro. Perché?
4: Perché sì, perché ognuno deve farsi i cazzi suoi e stare a casa sua. Stai per primo.
3: Come vede la riapertura di TikTok negli Stati Uniti? Come la vedi?
4: Non so neanche che cos'è TikTok.
3: Dove cazzo vive lei, scusi? In una torre campanaria? Chi è il gobbo di Notre Dame, lei? Quasimodo.
4: Bravo.
3: Quasimodo.
4: Ma cago in testa a tutti gli sconti che passano sotto.
3: Non ho capito.
4: Stai per primo, non ho problemi.
3: Ah, che non abbia problemi, questo è da discutere. Secondo me bisognerebbe aprire una tavola rotonda all'ONU, perché lei di problemi ne ha bizzeffe. Bizzeffe. Sai quante sono bizzeffe?
4: Bizzeffe sono tanti.
3: Sono tantissimi. Tanti. Lei ha una camionata di problemi. Secondo me il ministro Salvini dovrebbe fare una legge apposta per i camion che portano i suoi problemi.
4: Ah, figa, allora dovrebbe fare anche per te.
3: Dai, mi hai rotto i coglioni. Dai, non hai niente da dire. Non hai niente da dire. Ciao, vattene a fanculo, non mi chiamare più. Ciao. Andiamo dal Tassinaro da Roma. Vai, Tassinaro, dici la tua. Vai, Donald Trump, vai, Tassinaro.
5: Non me ne frega un emerito cazzo.
3: Sì, questo manca a me, puoi capire che cazzo me ne frega a me, dico, però.
5: Ah, posso bestemmiare, porca. Cazzo ne frega a me, porca. Se chiudono Radio 24 godo.
3: E pure io che me ne vado in pensione e mi levo di torno tutti gli stronzi come te che mi scassano il cazzo al telefono.
5: Ora così potrei andare in Albania a rifarti i denti, merda.
3: Ma io non ho bisogno di rifarli, perché questa patina che io inserisco sui miei denti è una patina protettiva, sotto sono bianchissimi, li uso solo.
5: Hai mangiato calimero,
3: sì. Hai qualcosa da dire su Donald Trump o vogliamo continuare a parlare di ortodonzia?
5: Ma io voglio andare in diretta bestemmiando, dicendo porco, facendo chiudere Radio 24.
3: Sì, va bene, ci possiamo mettere d'accordo per la giusta cifra, figurati a me che cazzo mi prendi.
5: Per far chiudere Radio 24?
3: Sì.
5: Mi farei esplodere.
3: Quanto sei disposto a pagare per venire a Radio 24 a bestemmiare e farla chiudere? Dai, quanto
5: la
3: sei?
5: La mia vita, tutta la mia vita.
3: Ma la tua vita non vale un cazzo, non vale appunto, niente neanche come fertilizzante. Se ti butti in un campo non spuntano neanche i fiori.
5: Io schitto merda quando ti vedo in televisione.
3: Ed è così che sei nato.
5: Dell'olio del McDonald's.
3: Ma smettila, su, non sai, sai solo insultare e dire bestemmie. Contenuti zero, dai, vattene a far
5: culo. Certo,
3: e a tutti gli angeli in colonna, ciao. Un altro ancora. Andiamo da Mimmo dalla Calabria, forza Mimmo.
6: Ed era ora, finalmente.
3: Era ora, finalmente cosa?
6: Così almeno è andato via quel pezzo di merda di Biden.
3: Ecco, perché lei detesta l'ex presidente Biden?
6: Ma quello là era un vecchio di merda.
3: Era un vecchio di merda, invece questo è un ragazzino.
6: E vabbè, quindi è giovanotto ancora, ci sta.
3: Lei è contento perché è un giovane alla guida degli Stati Uniti, un giovane.
6: Ma fammi capire, ma tu che vuoi sapere?
3: Io voglio sapere la sua posizione su Donald Trump, se è contento, cosa farà?
6: Certo, siamo contentissimi.
3: Come cazzo parla?
6: Certo,
3: è contento,
6: certo,
3: dica.
6: Siamo contenti.
3: A lei cosa gli entra in tasca?
6: A me non mi cambia un gatto, fin quando la politica è questa.
3: È questa, certo.
6: Andiamo avanti così.
3: Invece agli americani cosa cambia?
6: Agli americani cambia tantissimo, così mandano via tutti questi messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni.
3: Mandano via tutti i messicani del cazzo che c'hanno in mezzo ai coglioni. Dove li mandano?
6: Li mandano al paese loro.
3: Al
6: no?
3: paese loro, certo. E questi messicani che facevano lì negli Stati Uniti?
6: Rubavano,
3: certo. E quelli che, scusi, tutti quelli che lavoravano nell'agricoltura, nelle fabbriche? Chi li sostituirà?
6: Ma l'agricoltura, ci stanno gli americani.
3: Gli americani, secondo lei un americano va a lavorare nell'agricoltura allo stesso costo di un messicano? Questo secondo lei?
6: No. E li pagano come devono pagare.
3: Certo, quindi secondo lei, scusami, ignorante di merda. Allora, secondo te un proprietario terriero che pagava uno $12 all'ora, adesso bello tranquillo, gliene paga 20.
6: Certo.
3: Perché è un coglione, perché il proprietario terriero è un coglione.
6: È perché è meglio così, almeno non c'hanno in mezzo i coglioni.
3: Certo, non c'hanno in mezzo, sì, perché le persone che vogliono guadagnare i soldi sono contente di guadagnare di meno, secondo lei.
6: Ma no, guadagnano di più.
3: Senta, scusi, le mando un fotografo per quando le uscirà l'arcobaleno dal culo mentre cavalca l'unicorno. Arrivederci, dai Walt Disney, vattene a fanculo. Non sai un cazzo Walt Disney, dai, ciao, vaffanculo. E chiudiamo come sempre con il mio preferito, l'amico mio del mio cuore, il re di Grey School. Amico mio, buon Blue Monday.
7: Ma vai, figa, anche se luni, ma va a cagare, porco, che vado con i miei coglioni.
3: Blue Monday, Blue Monday, il giorno più triste dell'anno. Sei triste, amico mio?
7: Lo amaro schifoso, non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste?
7: Non te è da rompermi i coglioni.
3: Sei triste,
7: non
3: amico?
7: Non voglio avere a che fare con gente de merda onta come ti.
3: Senti, carotina, volevo sapere la tua...
7: Senti la carotina! Non devi rompermi i coglioni!
3: Che cosa ne pensi? Che cosa ne pensi dell'insediamento di Donald Trump?
7: Devi affrontarmi di persona! No, l'insediamento
3: non ho tempo,
7: di Donald
3: non ho tempo,
7: Trump!
3: Non ho tempo!
7: Affrontarmi di persona!
3: Non ho tempo! Sono una persona importante! Non ho tempo! Non ho tempo! Sono una persona importante! Non ho tempo da perdere con gli inutili!
7: Non te ne frega un cazzo,
3: esatto,
7: di quello che penso io di,
3: esatto,
7: Donald Trump! Brutta merda!
3: Esatto.
7: Tu vuoi solo rompermi i coglioni,
3: esatto,
7: bastardo!
3: È proprio così, è proprio
7: un
3: così!
7: Bastardo schifoso, l'uomo!
3: E sai perché? Sai perché?
7: Molto
3: sai
7: maledetto.
3: Perché? Sai perché?
7: E mi chiami quando sei in diretta?
3: Sai perché? Tu sei lo schettino dell'informazione!
7: E carotina, e biscottino, e setino,
3: certo,
7: tutta!
3: Bravo!
7: Bastardo di un infame, cane!
3: Ce l'hai un'opinione personale su Donald Trump o non ce l'hai? Ce l'hai o non ce l'hai?
7: Ce l'ho l'opinione,
3: dai!
7: Sarà un grandissimo presidente!
3: Oh, perché? Spiega, finalmente! Perché spiega, dai.
7: Ma cosa devo
3: spiegare? Vedi che non sei niente. Sei vuoto. Sei vuoto.
7: Che cosa sarà per me? Che cazzo mi chiami?
8: Sono Parenzo. Allora, senti, stiamo un po' calmi qua.
7: Ma vai, figa, anche l'amichetto.
3: Certo.
7: Non sai niente, ma i coglioni non
3: hai paura? Hai paura?
7: Non schifosi.
3: Cacca sotto.
8: Ma lo vedi che c'ha ragione? Non c'è.
7: Senti, non voglio parlare. Denuncia questo cazzo!
8: Io ti querelo, antisemita!
3: Pazzo!
8: Antisemita!
7: Fatemi sotto, bastardi!
3: Scusa,
7: te lo giuro! Vi prenderò! Vi scannerò vivi entrambi, cane! E vi farò guardare finché vi scannerò vivi! Vi dissanguerò! Vi sfaccherò, vi macellerò, bastardi!
3: Certo.
7: Vi metterò dentro,
8: razzista!
7: Nel barattolo di formalina! Manderò i vostri pezzi ai vostri amici e parenti!
8: Troglodita!
7: Bastardi maledetti! Dovete morire male, dovete morire!
3: Razzista, troglodita. Però ci ha provato, cioè.
8: Sì, è vero. Però, ha detto una roba.
3: Sarà un grande presidente.
8: Vabbè.
3: Perché? Non lo sa.
8: Vabbè.
3: Come tutti gli elettori di Trump. Andatevene a fanculo, ciao.
9: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Seriamente. Non, non dite, non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
3: Ah,
4: sì,
3: ah.
4: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
3: sì.
4: Lì invece no, si allunga.
3: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
4: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta pene, figuriamoci.
5: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
4: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
3: Lo si mangia?
4: Lì tutta minghia.
3: Ma si pagano le tasse?
4: No, vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi,
3: No.
4: In natura, non so, nel mangiare.
3: Sempre così. Minchia.
4: Sempre minchia, non
3: cioè, è una vita del cazzo.
4: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
3: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
4: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
3: E puoi trombare?
4: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
5: Cioè come? Cioè?
4: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
3: Ah, ah, un groviera.
4: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
3: Ah no?
4: No, oh. No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
3: Cioè, la passera in gola?
4: Sì, la passera in gola.
2: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
5: Non sei uno neanche che fuma tanto.
3: Secondo te Paolo è uno che tromba?
4: Ma va, se c'è l'abitudine del
5: cosa?
4: Del barbero non può trombare.
3: L'abitudine del barbero.
5: Guarda Leone, che io non sono uno che beve. Guarda che
4: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
3: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
4: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
3: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
5: No, è solo volesse.
3: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
4: Mai!
3: Eh?
4: Mai!
5: Dai, con calma.
4: Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
5: Prova!
3: È vero!
4: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
2: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
6: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
4: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
5: Flipstone, famosi Flipstone.
6: Dai,
5: ho fatto tilt col Flipstone.
6: Dai, c'è Freddy.
3: C'è Fred.
4: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
3: Dai, ba.
4: Bam, bam, blu, bam, bam, bam, bu, flu.
6: La moglie, vi.
4: Viva l'Italia. Italia, Italia.
5: Poi c'è anche CCC.
4: C'è il Grassea, c'è che so che va a finire.
6: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
4: Di Saronno, al maletto di Saronno.
2: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
4: Stai zitto.
3: Ma, ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
4: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
3: Ancora.
4: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
2: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
4: Devono morire tutti i giorni.
3: No, scusa, questa la devi spiegare.
6: Non ho capito.
4: Tu per sposare a quella lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
6: Sì.
4: Vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
6: Sì.
4: Non vivrai mai con te.
3: No.
4: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
3: Sì.
4: Vuole il pieno.
3: Vuole il pieno?
4: Il pieno. La cosa piena.
2: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
4: Guarda, a 52 anni.
3: Bello, un da. Scusami.
5: Guarda, cromosoma in più.
3: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
4: Guardi qua.
3: Guarda sua madre.
4: Ha 55 anni, mia madre.
3: Ma sua madre è uguale a lui.
5: Aspetta, se le
4: mia
5: metti
4: moglie,
5: in fila.
4: Mia moglie e mia madre.
5: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi secondo... è questo?
4: Lui. Io.
5: A che età?
4: A 23 anni.
5: Attore. Ma perché negli anni 60 sembrano
4: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
5: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
4: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
5: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
3: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
4: Ma non è neanche lui. Ma adesso li hanno, passa. Oh, questo naso diventa così.
3: Che cazzo di...
4: A te diventa così.
5: Che cazzo è di plastica? La però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino qua a 65, sì. Pensa a 80.
3: Mamma.
5: 80 si sfascia, avanza il testo. 80 si apre come un sacco.
3: Come le candele.
4: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Ma questa è un brucazza, possibile.
3: Vaffanculo. Cosa?
4: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
3: Ma che cazzo,
4: ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
3: 40 centimetri
4: con la nave. Tu quando andrai al porto di Taranto col naso tirerai la nave così.
5: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
4: Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, se la sono fregata Genova. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
5: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto
4: a tirare la nave piena di terra rossa,
5: hai capito? Allora, a 65 anni
4: sta parlando adesso lui.
5: Deve andare a Taranto.
3: Grazie maestro.
5: Vabbè, grazie.
3: Io ho visto la luce.
4: Hai visto la luce?
5: Sì. Anch'io sì.
4: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo. Elon Musk può sbocciare una bottiglia di champagne da tutti e due i lati. Elon Musk ha acquistato Satispay con Satispay. Come luci di Natale per il suo balcone, Elon Musk usa gli illuminati di Baviera. Preso atto che Elon Musk gioca a padel di mercoledì, Netflix ha cambiato il nome della serie in giovedì mattina. Una volta, durante una seduta spiritica, Elon Musk è riuscito a parlare con lo spirito di John Fitzgerald Kennedy su Skype. Elon Musk conosce un trucco di micromagia per toglierti un bitcoin da dietro l'orecchio. Ogni volta che Elon Musk esclama «Qui c'è qualcosa sotto», qualcuno comincia a scavare e trova un giacimento di petrolio. Sempre. Elon Musk ha recentemente fatto un'offerta per affittare l'intero Empire State Building come scarpiera. Quando Elon Musk gioca con il suo figlio più piccolo, non dice cucù, dice Rolex. Una volta Elon Musk ha ordinato un kebab con tutto e gli hanno portato il Big Bang. Si dice che per innamorarsi bastino 7 secondi. Elon Musk ne ha impiegati 5 per sposarsi, fare 3 figli e scappare in Guatemala con la sorella della seconda moglie. La prima immagine di Elon Musk è un'ecografia nella pancia di sua madre. Ed è un selfie. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto. Sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Attaccati a sto podcast. Grazie di aver selezionato il podcast dal titolo Corso di meschinità e disagio. In questo episodio, il trainer Pamelo Catanio ci insegnerà a farci toccare l'uccello gratis dalle mignotte, sfruttando la pietà.
2: Bentornati al mio podcast. Mi fa piacere sapere che siete sempre più numerosi nel fare tesoro dei miei preziosi insegnamenti di sopravvivenza urbana, meschina e disgustosa. Partiamo subito senza indugi, che oggi si parla di fica, e quando si parla di fica bisogna perdere poco tempo in parole superflue. Infatti, oggi vi insegnerò a sfruttare la mimica e i vocaboli inventati, per farvi toccare l'uccello dalle prostitute, ma senza cacciare il becco di un quattrino. Ovviamente, non farete sesso, ma vi farà solo qualche coccola, ma è ciò che può bastare per poi essere ingazzurriti per una bella pippa a casa propria.
1: Attaccati a sto podcast.
2: Per prima cosa, prima di uscire di casa, scegliete la zona piena di zoccole da poco, roba di calascione che defecano ai bordi della strada. Sono le più umane solitamente e abituate agli sbandati. Poi vi vestite con ciò che trovate in fondo alle scale. Sapete i sacchi per le persone bisognose? Bene, ora raggiungete la location di smercio sessuale e passeggiate in maniera leggermente claudicante. Appena una delle donnacce vi farà un mezzo sorriso, saprete che è quella giusta. A questo punto sfoggiate immediatamente un timido saluto con la mano a carciofino, che farà intendere una qualche problematica tendinea che ovviamente non avete.
3: Ehi, ciao, bello! Perché tieni la mano a carciofino? Che carino, mi ricordi tanto mio fratello.
2: Grandioso, avete fatto centro. La mignotta ha una forma di empatia sviluppatissima. Probabilmente anche lei ha una triste storia di qualche genere a livello familiare. Questo è il colpo di fortuna. Approfittarsi delle lacune umane a livello sociale e psicologico è il nostro forte. Ora che la meretrice vi osserva, cercate di mostrare il più possibile che avete una erezione. Fatelo muovendo il bacino avanti e indietro, velocemente come per mimare l'atto sessuale. E contemporaneamente cominciate a dire la frase: Bubba bubba fica fica buco buco tanda tando mutando.
4: Bubba bubba fica fica buca buco tando tando mutando tando mutando.
3: Ah, si è rapato, eh? Senti, ce l'hai due soldini che te lo ciuccio? Eh? Andiamo dietro il cassonetto e ti ciuccio, pisello.
2: La canaglia vuole la grana dal mentecatto. Ma voi mostratevi subito senza soldi, semplicemente mettendo le dita a rivoltella e agitandole, nel classico gesto del «non ce n'è». Di seguito ripetete la frase «no, no, no, no, fica, fica, sbuba, sbuba, voglio sbuba». A questo punto la saccagnata sicuramente sarà imbarazzata di vedervi così conciati e probabilmente sarà mossa dall'istinto al sesso compassionevole e probabilmente ad una forte pietà cristiana. A questo punto non esitate e cacciatelo fuori appena lei dirà una frase tipo «poverino» oppure «mi dispiace».
4: No, no, no! Fica, fica, fica! Sbuba, sbuba! Voglio sbuba!
3: Beh, mi dispiace tanto, poverino. No, aspetta, aspetta, non tirare fuori qua, andiamo dietro il cassonetto, dai. Va bene, ti faccio seghino, però poi non mi fai perdere tempo che ho altri che pagano, va bene? Ecco qua, ecco seghino. Ti piace così? Ecco qua.
4: Bubba bubba!
3: Bravo.
4: Brava.
3: Come, scusa?
4: Bubba bubba bubba bubba.
2: Bravi. Avete raggiunto lo scopo e siete anche venuti. Non avete avuto bisogno di tornare a casa e finire il lavoro. Questa è puntata dove ci mangeremo parte del cibo di persone bisognose veramente e ci accaparreremo degli aiuti economici per ragazze madri. Semplicemente

0: Sì, pronto?
1: Sì, pronto, signora Francesca?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, la Alba Bank.
0: Chi?
1: Alba Bank, banca prestiti personali.
0: No, non conosco, non so, Alba Bank, non so.
1: Lei è già stata nostro cliente in passato, comunque.
0: No, assolutamente no.
1: Ma sì, lei ha fatto un prestito nel 2015 a fronte di un televisore.
0: No, guardi, mi sa che ha sbagliato persona, non sono io, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Le spiego, c'è anche una friggitrice, c'è anche un aspirapolvere Dyson, tostapani.
0: No, guardi, no, veramente, cioè questa, no, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Delle cuffie,
0: ha sbagliato
1: per
0: persona.
1: Il telefono.
0: No, le dico, non ho fatto nessun finanziamento.
1: Vabbè, sì, invece l'ha fatto e quindi volevamo metterla al corrente che c'è una nuova offerta per voi, clienti che ci avete già seguito in passato, che sarebbe 1000 euro a un tasso agevolatissimo. Io lo metterei subito sul conto, tra l'altro.
0: No, ma io non lo voglio questo.
1: Ma sì, fa niente
0: prestito.
1: Che lei non lo vuole, mi scusi, non è che decide lei adesso. Lei è stata nostra cliente.
0: Deciderà lei, mi scusi.
1: Certo, decide l'Alba Bank. Abbiamo deciso che lei tra migliaia di persone potesse avere 1000 euro sul conto dalla Alba Bank.
0: Sì, me lo regala questo 1000 euro?
1: Assolutamente no. Le spiego subito come funziona. Lei avrà 1000 euro a fronte di un pagamento verso la Alba Bank di piccole rate, non so, un 30-40 euro per i prossimi 5-6 anni.
0: Ma sto scherzando?
1: No,
0: c'è uno
1: che
0: scherzo?
1: Ride, che ha capito tutto, assolutamente. No,
0: sì, ho capito. Ho capito che è una truffa questa.
1: No, non è una
0: bella
1: truffa.
0: Bella e buona.
1: Lei ha già
0: assolutamente
1: accettato.
0: Io ho conti in altre banche che conosco, dove ho firmato dei moduli, dove sono andata a richiedere dei soldi o dei prestiti. Sicuramente non è venuto nessuno a dirmi
1: e
0: un regalo.
1: E l'hanno trattata bene?
0: Ah, certo che mi hanno trattata bene.
1: Cioè, lei è contenta del loro operato?
0: Sì, sono contenta.
1: Bene,
0: molto.
1: Lei ha detto sì, quindi noi teniamo solo il sì e lei ha accettato. Questa è una nuova cosa che facciamo. Sì.
0: Esiste proprio, io adesso vado subito dai carabinieri,
1: sì,
0: Alba Bank,
1: Alba Bank.
0: Alba Bank,
1: sì.
0: Ok, lei è il signor, mi scusi?
1: Io sono il signor Alba Bank, quindi...
0: Ah, lei è il signor
1: sì.
0: Alba Bank.
1: Alba di cognome, Bank di nome, mia mamma aveva una fantasia incredibile. Quindi lei adesso è possessore di 2000 euro della Alba Bank. È contenta? È soddisfatta del servizio che le abbiamo dato?
0: Questa è follia pura.
1: Sarà follia, ma lei è possessore di 2000 euro della Alba Bank. Guardi, in questo momento, senta qui, fatto, a posto. Niente, allora, le dico subito il rientro, sono rate piccolissime ovviamente, da 90 euro per 7 anni. Quindi credo che... sia una cosa super validissima, ecco.
0: Va bene, sì, dai, accettiamo questa cosa.
1: Perfetto,
0: va bene.
1: Signora, lei ha aderito alla Alba Bank, lei possiede da adesso 2000 euro appunto della Alba Bank. Le auguro una splendida giornata e non so, magari ci sentiamo settimana prossima, così mi spiega come li ha spesi.
0: Salve, buongiorno.
1: Salve.
2: Uè, Luca.
1: Ehi, allora? Paolo, com'è?
2: Com'è venuta la voce da donna?
1: No, molto bene, devo dire, lui sembrava reale, ecco.
2: Non è che si capiva qualcosa.
1: No, sembrava proprio donna.
2: Ho dato il massimo. Vabbè.
1: Beh, sei stato molto bravo. Oh, senti, ci sentiamo magari nel pomeriggio, ne facciamo un'altra. Boh, ci mettiamo qualche cagata.
2: Ti faccio, io so fare la brasiliana e la russa, se vuoi.
1: La russa. Ma non Ignazio,
2: No, la tipa,
1: una ragazza russa. Dai, proviamo con la russa dopo. Dai, scusi, almeno andiamo avanti così che ci rinculiamo tutti, dai. Tranquillo.
2: Va bene.
1: Grazie, Paolo.
2: Ciao, fratello.
1: Ciao, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wow, wow, ma quanta buona musica questa mattina su Radio Antenna 2000. Questo era il disco storia. E adesso segnale orario e iniziamo con Bar Girasole. Jingle! A Monza sono le 10 in punto.

0: canzone Monza.
1: Ciao ciao cici ciao ciao. Io sono Marco Mazzoli e questo è Bar Girasole. Trascorreremo insieme le prossime ore in compagnia di tanta buona musica e di buon umore. Bisogna essere sempre positivi. Come il fax che ci è arrivato questa mattina da una nostra ascoltatrice. Si firma Mirella! Ciao Marco, ogni giorno mi fai tanta compagnia e la tua voce mi dà tanta serenità. Ho tentato di ammazzarmi più volte, ma da quando mi hanno messo la cintura di forza sto molto meglio. Il messaggio te l'ha scritto Piero, la guardia della mia sezione. Ti voglio bene, ora ti saluto, che ho mezz'ora di elettroshock. Ciao! Ma quanto è simpatica Mirella! Guarda, ti voglio dedicare il prossimo disco che ti farà tanta compagnia. Wow! Lei è la rettore con la Mette! Super disco!
2: Disco! Disco!
1: A Radio Antenna 2000 sono le 10 e 2 minuti e a Monza ci sono...
3: Dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Scusate, ho preso l'intro male.
3: Diventa bianca questa notte da falene. Ma dammi una lametta che mi taglio le vene.
1: Era la rettore con la Mette! Sta arrivando l'estate e bisogna iniziare a mangiare un po' di meno e magari fare un po' di attività fisica. Che ne pensate? Prenotatevi per parlare con me in diretta, ma se volete dimagrire divertendovi andate a ballare. E c'è solo un posto dove andare.
4: Battuta comica!
5: Questo sabato, discoteca Vogue. La notte più trasgressiva. Questo sabato, ore 24, l'associazione Borderline. La Winner Company Management, in collaborazione con la discoteca Vogue, organizzano il primo incontro gay-lesbico.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Ogni tipo di vetture italiane ed estere.
6: Automercato, Nicola Rizzichiello.
7: Dove trovi una vasta gamma di vetture usate, revisionate con garanzia e pagamento in 42 mesi con anticipo del 15% senza ipoteca. L'automercato Nicola Rizzichiello è solo a Rho, in via Porta Ronca 53, telefono 930 64 81.
1: Ed eccoci qui allora. Oggi parliamo di dimagrimento, mangiare bene e non pensare alla linea, oppure tanta attività fisica. Sentiamo il primo ascoltatore in linea.
8: Pronto?
1: Buongiorno signora.
8: Pronto?
1: Sì signora, è in diretta. Da dove chiama?
8: Chi parla?
1: Sono Marco Mazzoli di Antenna 2000.
8: Sì?
1: Mazzoli.
8: Io non ti capisco.
1: Stiamo parlando di linea. Lei è grassa o magra?
8: Vaffanculo.
1: Purtroppo la signora si è offesa. Sicuramente sarà una di quelle donne un po' sovrappeso, con due buste della spesa al posto delle tette.
4: Battuta comica.
9: Pronto?
1: Salve signora.
9: Ciao, buonanotte.
1: Ma che buonanotte signora, sono le 10 e 6 minuti primi. La signora è allegra. Ah, ah, ah, ah. Lei è grassa o magra?
9: Le brutte spaventano, dottore, le brutte spaventano.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Perché voglio che sia così.
1: Le ripeto, lei preferisce arrivare per l'estate in linea o fuori forma?
9: Siamo forti a mangiar poco e ingrassare lo stesso.
1: Quindi lei dice che bisognerebbe mangiare poco?
9: Non si può spendere, si deve aspettare e pagare. Si deve aspettare e pagare, si deve aspettare e pagare.
1: Lei ha un suo metodo per dimagrire?
9: Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita.
1: Grande, grande lezione di vita. Mangi, dormi, esci poco e vincerai la vita. Benissimo, abbiamo ancora qualcuno in linea. Pronto?
10: Pronto?
1: Salve signora.
10: Pronto?
1: Stiamo parlando di linea.
10: Oh, porco c***o, pronto?
2: pronto!
1: Lei è grassa o magra?
2: Ma vai sbrapiga, bastardo, che è lurida impestata di boia! Porco! Giorno boia!
1: Wow, grandissima puntata di Bar Girasole. Spero di avervi fatto passare due ore in compagnia di tanta buona musica e di tantissimo buon umore. Il vostro Marco Mazzoli vi saluta e vi ricorda che domani entreremo sotto il segno della bilancia. Ciao ciao ciao ci ci ci ciao.

0: Una buona giornata a tutti quanti dal vostro padre Pollo. E con me in regia c'è sempre Suor Cavalla.
1: Sempre fedele, frate.
0: Saluto tutti i fedelissimi all'ascolto e saluto anche quelli che ci ascoltavano fino a ieri, ma che oggi purtroppo non ci ascoltano, ma guardano le piante da sotto. E a tal proposito salutiamo il nostro sponsor, ovviamente, le pompe funebri dei fratelli La Morte.
2: Pompe funebri, fratelli La Morte.
0: E adesso tutti in ginocchio davanti al Signore e parliamo con un ascoltatore. Vediamo se c'è qualcuno che vuole parlare con noi.
3: Buonasera.
0: Buonasera, buonasera.
3: Come stai?
0: Bene, molto bene. Oggi sto molto bene, sono in forma e ma parliamo di te, come stai?
3: Prima di Natale mi ho dovuto fare 5 punture.
0: Ti hai dovuto?
3: Sì, ho dovuto farle perché mi faceva male l'anga. Sì. E allora ho detto, prima di che si mette più forte
0: il dolore,
3: e mi ho fatto 5 punture di Voltaren con Muscolin.
0: Brava.
3: Sto meglio, dai.
0: Brava. Dovresti prendere anche un po' di vitamine per le ossa, prendi qualcosa?
3: Ma
0: Ossolan,
3: no.
0: Ossolan 500, l'hai mai preso?
3: No.
0: Anche spezza ossa è molto buono, però è uno sciroppo.
3: No, lo sciroppo non lo posso prendere per il diabete.
0: Ah sì, è vero, perché spezza ossa è molto dolce.
3: Sì.
0: Invece Ossolan sono delle pastiglie che hanno dentro tantissima vitamina B.
3: No, a dire la verità non l'ho mai prese.
0: No, io l'ho preso un periodo Ossolan. Sì, Ossolan e anche spezza os, però poi ho smesso. Allora io invece vorrei pregare, se a te non dispiace. Avevo bisogno di pregare con una persona buona, che secondo me tu sei anche un po' un angelo, e allora ho pensato di fare questa preghiera insieme a te, di dedicarla all'arcangelo Arambengio. Non so se tu hai letto mai la Divina Commedia.
3: No, Dante. Non l'ho letta perché non c'ho il libro.
0: Ah, allora te lo farò mandare io.
3: Sì.
0: Quindi questa preghiera qua la dedichiamo all'arcangelo Arambengio.
3: Arambengio.
0: Che all'inferno lo chiamavano Daitarn.
3: Con la forza del sole vincerò. Attacco solare. Energia! Oh! Dai tanti. Uno per tre. Uno per uno, perché? Insieme noi usciamo sempre dai guai. E difendiamo la terra.

0: Bianco scappa, ma tu ci sei amico Dada e vive dai D'Andrè. Dai tar, dai tar, ma tu sei davvero forte, per noi tu sei grande e vive dai D'Andrè.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E queste sono le frasi che lui diceva dentro questo libro, oltretutto famosissimo, che è la Divina Commedia. Allora, oggi ti saluto in inglese. Hi.
0: Hi.
1: E l'altro risponde motherfucker.
0: Motherfucker.
1: Bravissimo, bravissimo. Che vuol dire salutami tutti i parenti. Perché ogni paese ha un saluto diverso. Quindi io dico hi.
0: Aspetta. Alla guai.
1: Motherfucker.
0: Motherfucker. Motherfucker.
1: Bravissima, bravissima.
0: Ciao. Tante belle cose, anche... un abbraccione.
1: Anche a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.
1: Ciao.
2: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
3: Radio 105. Hey!
4: 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buongiorno a tutti quanti e bentornati finalmente su Radio Maraia. Auguriamo subito a tutti i nostri fedeli un bellissimo 2023. Speriamo che tutto possa andare bene. Salutiamo già le persone che non ce la faranno a superare quest'anno, perché comunque non vi preoccupate, perché ci sono sempre le porte aperte dal nostro caro Signore che vi aspetta sempre.
3: Porte aperte da Gesù Cristo.
2: E adesso sentiamo subito chi abbiamo in linea, vediamo un po' chi abbiamo. Oggi abbiamo tante richieste. Pronto?
4: Buongiorno.
2: Ma buon anno.
4: Buon anno pure a te.
2: Ti faccio subito gli auguri.
4: Grazie, grazie pure a te e grazie del panettone che mi hai mandato.
2: Com'era? Dimmi un po'.
4: Era buono, l'abbiamo mangiato alla vigilia di Capodanno.
2: Di Capodanno.
4: Allora, cosa mi dici di bello?
2: Ma guarda, è stato un periodo un po' così,
4: male,
2: non sono stato bene.
4: Anche Benedetto XVI.
2: Come si dice sempre, se ne va un papa,
4: ma se ne fa un altro.
2: Che ce l'avevamo
4: ce n'è già un altro, quindi...
2: Io farei a questo punto una preghiera a Mazinger.
4: Sì.
2: Padre nostro che sei nei
4: cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo ai nostri debitori, non ci indurre in tentazione ma liberci dal male. Amen.
2: Mentre Francesco sta abbastanza bene, dai, è molto forte, lui ha un carattere molto forte.
4: Sì, l'ho visto, sì.
2: Lui è forte, sarà sempre un grande papa,
4: Sì, lui papa. E sarà un grande papa.
2: Certo. Adesso
4: certo.
2: Settimana prossima forse dobbiamo andare a Houston, che c'è un problema, e andiamo lì
4: per il ginocchio.
2: Sì, a Cape Canaveral. C'è l'ospedale appunto dove lo dovrebbero poi curare, perché il dottore doveva venire qui, non riesce. Poi dopo che andremo in America dovrò andare in Giappone, perché in questi giorni in Giappone è mancato il papa giapponese, che diciamo
4: è
2: che,
4: morto.
2: Sì, si chiamava Okawara. Che è quello famoso che ha scritto anche il Vangelo di Goldrake, di Jig, che sono questi.
4: Okay.
2: E allora oggi vorrei con te provare il Tekkamen, che in Giappone vuol dire ci manchi tanto. È una preghiera che io farò con lui quando saremo lì.
4: Declamè. Brilli lassù, l'armatura nel blu, vola nel buio, la tua lancia d'acciaio.
2: Invincibile sei.
4: Per un

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Senti, allora oggi voglio salutarti in una lingua storica, nella lingua una più storica del mondo, che è l'ebraico.
2: Ebraico.
1: Allora, il saluto in ebraico è Salom.
2: Salom.
1: E chi risponde dall'altra parte dice Benzonà.
2: Menzolà.
1: Benzonà. Okay.
2: Come?
1: Benzonà.
2: Penzola.
1: No, penzo.
2: Benzolan. È chiaro?
1: No. No, è Benzonà.
2: Ah, Benzonan.
1: Perfetto.
2: Va. Oggi ad esempio è venuto a mangiare mia figlia, che deve fare un colloquio che come carabiniere.
1: Ah.

This is the zoo, only for you. Buongiorno a tutti dal vostro amicone speakerone Marco Mazzoli. Siamo pronti per una nuova diretta qui su Radio Antenna 2000. Andiamo di segnale orario. A Cernusco sul Naviglio sono le 10 in punto.

0: ispirazione. Monza.
1: Bene, bene, molto bene. Ben sintonizzati. Come state? Un sacco di dediche stanno arrivando, ne leggo subito una. Ciao Marco, vorrei che dedicassi a mia nonna Rachele una canzone. Mia nonna ti ascolta sempre e vive a casa da sola da più di 10 anni, da quando il nonno Carlo è stato investito da un treno mentre andava a caccia. Dedichiamo subito una canzone adatta alla nonna vedova che vive a casa da molti anni da sola. Questa è per te, nonna.

Che disco, che disco. Ora vi leggo un'altra dedica. Ciao Marco, sono sempre io. Mia nonna Rachele ci ha lasciato. I vicini hanno sentito odore di cadavere e hanno chiamato i vigili del fuoco. L'hanno trovata ai fornelli in piedi tutta mummiata, con la sigaretta in bocca e la radio accesa. Ti ha ascoltato fino all'ultimo respiro. Che bravi i nostri ascoltatori! Super fedelissimi!

0: Monza.
1: È arrivato il momento dell'argomento del giorno. Io cerco di parlare sempre di cose che capitano a tutti. Come per esempio, ti hanno mai rubato la macchina? Sentiamo il primo ascoltatore.
2: Antenna 2000.
3: Buongiorno, mi dica.
1: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000. Tutto bene?
3: Guardi, stamattina mi hanno già fatto uno scherzo, adesso basta. Mi dispiace.
1: Oggi ma parliamo di furto.
3: Ma io sono anziana e non sopporto più.
1: E come mai?
3: Mi scusi tanto.
1: Le volevo chiedere solamente lei cosa ne pensa dei furti di auto.
3: Guardi, io mio marito non guida neanche più.
1: E ci credo. A forza di succhiarglielo non avrà più la forza nelle gambe.
3: Ma è uno scherzo.
1: No.
3: È uno scherzo.
1: No. Vabbè. Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
3: Radio Antenna 2000 io non la conosco. Non l'ascolto più. La radio, mi dispiace.
1: Le dedico una canzone un po' allegra perché lei mi ha fatto scendere i coglioni a pian terreno.
3: No, in questo momento no.
1: Renato Zero con il Triangolo, un disco molto interessante.
3: Dica tanto interessante per gli altri, ma non per me.
1: Grazie, lei è stata gentilissima.
3: Arrivederci.
1: Mamma mia, che due palle sta stronza.

0: Mamma mia, quanto mi sento libero con questo disco!
1: Quattro dischi un po'.
0: Sono pieno di brividi!
1: Sarò grande, vedrai!
0: Apriamo ancora le linee per sentire un altro ascoltatore. Pronto!
2: Pronto!
0: Pronto, buongiorno!
2: Buongiorno a lei!
0: Sono Mazzoli di Radio Antenna 2000.
2: Ma io non la conosco!
0: Buongiorno, sono Marco Mazzoli, come sta?
2: Sto bene, grazie!
0: Sono Marco Mazzoli!
2: Ho capito! Che cazzo vuole?
0: Tutto bene?
2: Tutto bene, un paio di coglioni!
0: Come si chiama?
2: Ma lei chiama la gente a casa, per quale motivo?
0: Come si chiama lei?
2: Me lo dica lei, visto che lì ha il mio numero di telefono.
0: Lei è veramente gentile.
2: Ma che cazzo ti ridi, stronzo?
0: Oggi parliamo di furti d'auto.
2: No, io non voglio parlare di niente. Chiuda il telefono.
0: A lei hanno mai rubato
2: chiuda la... il telefono, lo chiuda.
0: A lei
2: chiuda
0: hanno mai
2: rubato cazzo di telefono.
0: A lei
2: porco
0: hanno mai... A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Michele! Detto bambino bastardo, non ti è bastato che tuo nonno Beppe ha detto a tua madre di non chiamarmi più figlio di puttana?
0: E come mai?
2: Perché sei un bambino bastardo.
0: A lei
2: bastardo,
0: hanno mai rubato bastardo. La macchina?
2: Non ho capito.
0: A lei hanno mai rubato la macchina?
2: Sì, me l'hai fatta rubare tu e poi mi avevi fatto anche sparire le ruote.
0: Interessante.
2: Michele, che cazzo vuoi, Michele?
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Penso che chi ruba le auto sia un grandissimo figlio di Troia.
0: Siamo in diretta in radio e questo è Bar Girasole.
2: Il girasole te lo devi mettere nel culo.
0: Antenna 2000.
2: Te ne devi andare a fare in culo.
0: Con la
2: io
0: musica
2: non ti sopporto più.
0: Con la musica.
2: Sono anni che mi stressi tutti i santi giorni. Hai fatto passare due settimane e ora ancora a rompermi i coglioni con i tuoi giochini telefonici. Basta!
0: Cosa ne pensa dei furti di auto?
2: Ma perché? Mi hai rubato ancora l'auto.
0: Bene, molto bene.
2: Fammi andare a vedere alla finestra. No! No! Figlio di puttana! Ti hai messo sul cofano un water pieno di merda.
0: Merda!
2: Porca m***a! Io ti strappo il cuore dal petto, maledetto!
0: Le dedico questa canzone di Loretta Goggi.
2: Io non voglio nessuna canzone! Vieni subito qui sotto che ti voglio pestare! Maledetto bambino di merda!
0: Maledetta primavera!
2: La primavera te la devi mettere nel culo!
0: Wow, che disco,
2: Michele,
0: incredibile!
2: Sto prendendo le chiavi della cantina! Vado a prendere la bici!
0: Via!
2: Girerò tutta la sera! E ti troverò!
0: Via!
2: Non rientrerò a casa! Fino
0: via,
2: a quando non
0: via.
2: Avrò sulle mie mani il tuo sangue! Bastardo! Bastardo! Togli questa canzone! Basta! Michele! Michele! Io posso diventare più pericoloso di Rambo. Mi posso trasformare in un albero e ammazzarti. No, Michele! Mi hai rubato le ruote della bici. Porca m***a.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Lo Zodi 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
3: Dopo mesi di estenuanti trattative, Radio 105 è riuscito a portare per la prima volta in Italia il re assoluto dell'hip hop, Eminem.

0: notizia doveva rimanere segreta fino alla firma dell'accordo. Ma qualcuno, pochi giorni prima dell'annuncio ufficiale, ha pensato bene di fare il furbacchione e di prendersi il merito di questo storico concerto. Chi può essere stato un cazzaro più cazzaro di me? Ve lo suggeriamo con un jingle. Signor Di Molfetta, hai fatto la cacca fuori dal vasino, eh? Adesso ti chiamiamo e vediamo cosa hai da dire.
1: Pronto?
0: Ciao Alba, sono Alba.
1: Chi è?
0: Ciao, sono Alba. Luca, Luca Alba. Luca Alba.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Pronto?
0: Alba, sono Luca Alba di 105.
1: Non ci conosciamo?
0: No, insomma, nel senso, io conosco te di nome. Volevo farti complimenti, insomma. Cioè, portare un pezzo del genere in Italia è importante.
1: È una battuta?
0: No, cosa? Ho visto che hai fatto la campagna su Instagram, così, insomma, che avevi iniziato. Cioè.
2: Allora vedo che non hai capito.
1: Sì, pronto.
0: Alba, ciao, sono Alba.
1: Uè, Alba, sono Alba.
0: Cioè, innanzitutto, massima stima, grandissimo colpo. Cioè, sappi, allora, che io comunque ti stimo.
1: Tu sai tenere un segreto?
0: Certo.
1: Allora, in realtà io sapevo già che sarebbe venuto, no? E allora poi ho fatto questa finta chiamata e il giorno dopo è uscita la notizia che lui sarebbe arrivato, quindi mi sono preso i meriti, ma in realtà non è vero, è tutto falso, sono un cialtrone.
0: Sei una vecchia volpe, dai.
1: Vecchia volpe, capito? Senti, però tu non devi dirlo in giro.
0: No, assolutamente, non sono mica pazzo. Senti, però io ti posso dire una cosa, a parte tutto, io sono il cazzaro per eccellenza.
1: Uh-huh.
0: Però devo dire la verità che questa volta devo imparare da qualcuno, eh?
1: Io ti ringrazio. Ho vinto qualcosa? No, niente.
0: Sicuramente la mia stima. La mia stima, assolutamente. Senti, l'ultima cosa, poi ti lascio andare che dovrai lavorare, ecco.
1: Sì?
0: Una gentilezza personale. Visto che comunque con Eminem sei riuscito un po' a muovere la situazione.
1: Sì, sì.
0: Riusciresti a farmi arrivare, non so, un Kim Jong-un, Alcatraz tipo, o se no una reunion dei Beatles a Blue Note?
1: Beatles, devo parlare con Paul McCartney. Conosco la figlia perché ho comprato diverse borse di Stella McCartney.
0: Ah, grande, vero? Io ho un ciringhito a Campomarino di Maruggio, sai dov'è?
1: Ah, in Puglia.
0: Porto Cesario, okay. Insomma.
1: Sì, siccome, bello lì, molto bello.
0: Cavolo, bellissimo. Per me, diciamo, il sogno in assoluto sarebbe vedere arrivare il Titanic con Jake Rose. Tu riusciresti a fare qualcosa?
1: Sul Titanic devo vedere. Anche perché il problema è che Leonardo DiCaprio mi si è appesantito tantissimo.
0: Cazzo, mai visto?
1: Quindi non vorrei che affondi prima di arrivare sulla costa pugliese.
0: Sì, sì, ma poi pensa a te, quando scende cosa si mangia lì, incredibile.
1: Infatti, è così. Comunque ti prometto che ci provo.
0: Niente, ci vediamo dietro il palco dell'Eminem.
1: Esatto.
0: Ecco, se ti serve qualche biglietto, noi di 105 elogiamo volentieri per il dottor Alberto.
1: Siete troppo carini, grazie. Salutami tutti i ragazzi e vi abbraccio, buona giornata.
0: Piace, grazie Alberto.
1: Ciao ragazzi, ciao, grazie.
0: Ciao. Caro Albertino, sei proprio una vecchia troia. Hai sentito puzza di sputtanamento e te la sei giocata alla grande. Grazie per la tua travolgente simpatia. E visto che il concerto lo facciamo noi di 105, vorremmo che tu partecipassi all'evento. Sì, ma come bagarino.
3: La bastardata del giorno.
4: Radio 105.

0: Gucci con il boxer di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Sai che gli fai?
4: Mi piscia
3: la sta merda saccata.
4: Vieni, vieni.
3: Non ti azzardare.
4: No, no, no.
3: Mi sta pisciando addosso.
5: Ma
3: voglio che le pisci addosso.
4: Io rutto, rutto anche te.
3: Ma quali rutto di merda, cioè, tu già ma è due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
4: Madonna, ma sentito? Si ubriaca, quello ho la briacatura di tre mesi fa.
5: Cos'è la briacatura?
4: Leo.
3: Martino, vaffanculo.
4: Leone.
3: Aia!
4: Quella
3: latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma proprio mai possibile. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
4: La schiena, quella merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
5: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
4: A me il rutto non fa rumore.
3: No, no, i tuoi rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
4: No, no.
3: Li facevo prima di venire qua.
4: Aia! No, Leo, fa male, anche un po' sulle gambe, fa male! Aia!
3: Una pezza, pesce, murta, fateci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello Zoo di 105.
2: Centrale a unicorno elaborato. Centrale a unicorno elaborato. Segnalata rapina fra la dodicesima e via delle buffe paperelle mestruate. Intervenire passo.
3: Unicorno elaborato centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto.
2: Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Centrale a Giaguaro Sputafuoco. Rissa in corso fra la quinta e piazza dei pazzi che puzzano di pizza. A recarsi in luogo.
4: Giaguaro Sputafuoco centrale, sarò lì in due minuti.
2: Piana mentina per l'alito, strada facendo. Perché Sputafuoco non è casuale. Vediamo un po' i colleghi. Ah, il mio preferito. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Centrale a testicolo che gesticola nel colon di Caligola. Mi dicevi testicolo che gesticola nel colon di Caligola?
5: Culatone!
6: Ho sentito nitidamente passo.
2: Cosa? Cosa hai sentito?
6: Ho sentito gli insulti passo.
2: Aspetta allora che abbiamo delle intercettazioni telefoniche a tuo carico. Hai sentito brutto sacco di merda?
6: No.
2: Hai sentito brutto c***one giuccia c***o?
6: No, passo.
2: Figlio della mignotta?
6: No, passo.
2: Tu madre con la buzzicona?
6: No, passo.
2: Puzzi di cazzo?
6: No, passo.
2: La pancetta arrotolata con i peli?
6: No, passo.
2: Culattone?
6: Sì.
2: Ah, no, quello era l'unico che non era per te. Passo.
6: Va bene, comunque, testicolo che gesticola nel colon di Caligola centrale, affermativo, purtroppo ti ricevo. Non si potrebbe avere un nome in codice un pelo più decente, passo?
2: Ma che due coglioni, però, d'angolo, sei un disco rotto, sei tutte le volte, non ti va mai bene niente, sei proprio un boomer, sei. Vabbè, cambiamo, dai, un attimo che attivo il computerone per i campioni dei nomoni. Sei pronto, computerone?
7: Ho a disposizione quattro pseudonimi. Stallone col cazzo d'acciaio. Godzilla Turbo divora fregne. Testosterone fotonico. Oppure, Cesare Cremonini che caga nel naso della Pausini. Fare scelta.
2: Oh, ecco qua, mi ha stampato il nome nuovo. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Centrale a Cesare Cremonini che caga nel naso della Laura Pausini. Ti contatto per una missione urgente. Devi occupare immediatamente, passo.
6: Cesare Cremonini che caga il naso di Laura Pausini a Centrale, di cosa si tratta?
2: Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. Centrale a vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola. C'è un pacco sospetto alla stazione ferroviaria. L'abbiamo già fatto evacuare, devi andare a vedere di cosa si tratta. Presto, non c'è tempo da perdere, recati in loco, passo.
6: Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudia Mendola a Centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Passo. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Vecchia vagina che ricorda vagamente la faccia di Claudio Mendola centrale. Sono arrivato in stazione, dove si trova esattamente questo pacco sospetto?
2: Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Centrale a gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito. Il pacco sospetto si trova al binario 18. Presto, sbrigati, gori, gori, passo.
6: Gambo di sedano intinto nel liquido seminale di Danny DeVito centrale, ok? Sono arrivato adesso al binario 18, ma non vedo nessun pacco sospetto, passo!
2: Centrale a Trota Bocchinara, centrale a Trota Bocchinara, ma sei sicuro? Guarda un po' meglio, passo!
6: Affermativo, qui non c'è niente, a parte un vecchio con le mutande sopra i pantaloni!
2: Che cazzo è Superman? Forse è proprio lui! È quello Trota Bocchinara! Il pacco del vecchio è il pacco sospetto! Non so se hai capito il gioco delle parole, passo! Scusa? Hello? Cicu cicu? Ma che stai a urlare? Se stai a urlare non puoi essere Trota Bocchinara. Puoi essere Branzino Anale. Perché se no non si sentiva l'urlo. Passo.
5: Scusi, chi parla?
2: Io sono Centrale, lei chi è?
5: Non lo so, ho trovato la radio per terra, salve.
2: Ah, sì, guardi, questa è una radio con le onde corte della polizia, passo.
5: Ah. Senta, ho visto un vecchio incularsi uno con una divisa, pensavo fosse un film porno.
2: No, no, si allontani, non c'è niente da vedere. Ma da sentire, deve vedere che spasso. Avvicini la radio, per favore, che se stiamo a fare due risate in caserma.
5: Si vede proprio che è culantone.
2: Ah, ma allora è lei.
8: L'ha riconosciuto lui.
9: Thank you. Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta?
11: Come sta? Come sta? Merda!
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.
11: Però.
9: Però.

0: superò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi pare a Bretagna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo. Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
3: Be a Man Special Edition Fabio Alisei. Non esprimere mai i tuoi sentimenti. E se lo fai, dopo aggiungi almeno tre cattiverie. Sii Alisei. Sfonda il cofano di una Porsche facendo manovra e poi fai finta di niente. Sii Alisei. Strappa la moquette con l'unghia del piede, poi, grondante di sangue, corri a fare sesso. Sii Alisei. Vai in montagna, usa sempre la stessa giacca vento per 20 anni e quando è ormai logora, passala a tuo figlio. Sii Alisei. Presta l'auto a Wender solo per averla indietro pulita e con la revisione pagata. Sii Alisei. Scopati una Spice Girl e raccontalo a tutti senza essere mai creduto. Sii Alisei. Sii comunista. Sempre. Sii Alisei. Se qualcuno ti chiede qualcosa, non ascoltarlo e continua a scrollare le fiche su Instagram. Sii Alisei. Se una battuta ti ha fatto ridere, probabilmente te l'hanno rubata. Fallo presente. Sempre. Sii Alisei. Imbarca tutti senza pietà e alla fine credici anche tu. Sii Alisei. Smetti di fumare ogni 2 anni. Riprendi, scatarra in diretta e smetti di nuovo. In loop. Sii Alisei. Ricorda a tutti che tu non sei bello, sei abbacinante. Sii Alisei. Mangia sempre lo stesso panino, ogni giorno, alla stessa ora e critica i colleghi che si portano la roba da casa. Sii Alisei. Non vestirti. Copriti. Sii Alisei. E infine, non credere a niente. Mai. Solo alla fica e alla birra. Sii Alisei.
4: Radio 105.
5: Only for you. No, no. This is the zoo. Only for you.

0: Lo Zodi 105.
1: Sono belli, atletici, efficienti, dotati di un intuito infallibile e di strumenti all'avanguardia. Las Vegas, New York, Miami. Il crimine ha i minuti contati da quando ci sono loro. Gli eroi della scientifica di CSI. Sono carabinieri, meridionali, approssimativi, dotati di un pizzetto curatissimo e della stessa strumentazione già obsoleta negli anni 70 e che comunque non sanno usare perché hanno perso le istruzioni. Garlasco, Perugia, Avetrana. Il crimine se ne batte il belino sugli scogli da quando ci sono loro. Sono i RIS di Parma. Due storie parallele, due metodi investigativi. Due scuole di pensiero, una sola missione. Una sola missione. Scoprire il colpevole. Sempre. Beh, quasi sempre. Per la prima volta a confronto in una sola serie TV, CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Anchorage, Alaska. Un ranger rinviene il corpo di una donna completamente nuda, imprigionato nel ghiaccio. Pochi istanti dopo, a bordo di un gatto delle nevi invisibile, pilotato da Lewis Hamilton, sopraggiungono gli investigatori della scientifica di CSI e cominciano le indagini.
2: Signore, sul corpo della donna non ci sono segni di violenza. L'ipotesi più probabile è che sia morta per assideramento.
3: Non è tutto come sembra, McFish. Prenda Eva Robbins, ad esempio.
2: Effettivamente, chi l'avrebbe detto che ci aveva il cazzo?
3: Guarda qua. Vede questo minuscolo pezzo di pulviscolo accanto al cadavere?
2: Sì, signore.
3: Questi sono escrementi di Phoneutria, altrimenti noto come ragno delle banane, il più velenoso del mondo. La donna è stata costretta a praticare dell'autoerotismo con una banana proveniente dal Brasile. Durante l'atto è stata morsa dal ragno e l'assassino si è sbarazzato del cadavere, buttandolo nella neve.
2: Ma, signore, sul luogo non ci sono tracce di pneumatici o di slitte?
3: Per forza, perché l'assassino l'ha trasportata qui volando con un aliante, poi si è allontanato rotolando nella neve all'interno di un tappeto persiano. Il colpevole è Farzan Hafez, il proprietario del Bazar Nadir, calvo e con una voglia a forma di coda di castoro sull'anca. Spiccate un mandato di cattura, il caso è chiuso.
1: Porto Gruaro, Venezia. Durante una rapina in un appartamento del centro, un ladro posta su Facebook dei selfie con uno che si è impiccato al soffitto e anche un video tenerissimo nel quale lo usa come altalena. Il post diventa virale e un agente dei RIS di Parma, che sta disperatamente cercando di scopare su Facebook, intuisce che il cadavere penzolante potrebbe essere di un uomo morto. Per prima cosa condivide il video per fare tanti like, poi contatta al telefono il proprio superiore per comunicargli la formazione del fantacalcio. Infine, visto che su Sky non c'è un cazzo, decide che è il caso di indagare, ma non prima di aver svolto un compito ancora più importante.
4: Bisognerebbe indagare.
5: C'hai ragione.
4: Ti ricordi come si chiama?
5: No.
4: L'indirizzo?
5: Nemmeno.
4: La macchina che avevano?
5: No.
4: Più o meno come era fatto?
5: Era alto.
1: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Oceano Atlantico, ore 6. Un sommergibile nucleare della Marina Militare Americana, scandagliando il fondale, individua un oggetto sospetto incagliato tra gli scogli. Sul luogo accorrono 124 agenti della scientifica di CSI che, in apnea, raggiungono i 5.000 metri di profondità. Recuperano l'oggetto, salvano una balena, spengono un'eruzione vulcanica a mani nude e cominciano a indagare.
3: Signore, l'oggetto ritrovato sembra un normale bottone di peltro. Come procediamo?
6: Questa operazione deve rimanere top secret. Trasennate l'Oceano Atlantico.
3: Minchia, tutto?
6: Perché, ci sono problemi?
3: No, signore. Procediamo immediatamente. Per caso vuole esaminare l'oggetto?
6: Affermativo. Assemblate l'acceleratore di particelle portatile sul gommone. Avete 5 secondi. 4, 3, 2... Uno.
3: Pronto, signore.
6: Ah, ecco, ottimo. Adesso, bombardando l'oggetto con ioni di berillio, otterremo una datazione approssimativa. Come sospettavo. Guardi qui, 4 ottobre 1492, ore 11.35, massimo 36. Questo bottone è una prova schiacciante.
3: Di cosa, signore?
6: Di cosa? Dell'omicidio di Gualtiero Pigafetta da parte di Xavier Gomez Butragueño, entrambi a bordo della Santa Maria di Cristoforo Colombo. Sono oltre 5 secoli che indaghiamo su questo caso e adesso ce l'abbiamo in pugno col figlio di puttana.
3: Ma signore, è morto da 500 anni.
6: E allora? Qualcuno deve pagare, agente McBacon. Arrestate i suoi diretti discendenti e sbatteteli a Guantanamo. Il caso è chiuso.
1: Nel frattempo, a Porto Gruaro, il nucleo dei RIS di Parma esamina la propria pagina Facebook per vedere quanti like ha fatto la diretta live fatta a casa dell'impiccato. Grazie al biglietto scritto palesemente con la sinistra, all'assenza di un rialzo dal quale saltare e nonostante l'uomo fosse privo di braccia, i RIS di Parma sono giunti alla conclusione che si tratti di un banale caso di suicidio. Il caso sta per essere chiuso.
4: Risse e bisse. Allora, sono già stati qua i poliziotti. Vedi, hanno fatto già un casino. La polizia quando è...

0: Ah, vedi.
1: Ma queste sono le macchie del caloriferi.
0: No, quelle sono le macchie della muffa, che si vede che c'è una perdita dal tetto.
1: Senti, se permetti, io ho studiato, sono anche un investigatore, ti dico che sono le macchie dei caloriferi.
0: Ascolta, io sono dei Dresse dei Parma, ma prima facevo il manovale.
2: Oh, ragazzi! È iniziata la partita! Milan-Inter, cazzo fate qua, dai!
1: Che me ne frega, io tengo il Napoli!
0: Ma inghia, io tengo il Crotone!
3: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine. Las Vegas, Nevada. Dopo aver sconfitto il crimine ancora una volta, gli agenti di CSI osservano il tramonto con aria assente e malinconica. Ma laggiù, all'orizzonte, qualcosa nella traiettoria di volo degli uccelli risulta stranamente sospetto.
4: Agente McFlurry, mi porga un binocolo.
5: Subito, signore.
4: Quei cormorani stanno cercando di dirci qualcosa. Osservi i movimenti dello stormo. Vede che compiono una traiettoria W?
5: Certo, signore, è evidente.
4: È superfluo ricordarle che solo questa particolare razza di cormorani possiede facoltà telepatica in grado di metterli in comunicazione con individui della stessa specie che risiedono nelle lagune del mare Adriatico.
5: Oh, concorda, signore. È una delle prime cose che ci insegnano al corso di addestramento, insieme a costruire un ordigno atomico con il compensato, a disegnare graziosi ideogrammi al buio usando lo sperma e luminol.
4: Adriatico, lagune, traiettoria. W. Ma certo, l'uomo ritrovato impiccato a Porto Gruaro non si è suicidato. È stato ucciso da un certo Walter Walter, seguace del dio Odino, per un debito di gioco. Contattate i colleghi di RIS di Parma, il caso è chiuso.
5: Quel Walter Walter è un figlio di puttana puttana, signore e signori.
4: Ha ragione, ragione.
5: Porco porco. Detto lei.
3: CSI contro RIS di Parma. Faccia a faccia sulla scena del crimine.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se non riesci a svitare un bullone, lancia la chiave in faccia al primo che passa. Sii uomo. Non cercare di cambiare la tua donna. Cambia direttamente donna. Sii uomo. Costruisci un capanno in giardino per stare lontano dalla tua famiglia e vacci a vivere dentro. Sii uomo. Porta tua moglie a cena fuori, ubriacati come una merda, fatti riportare a casa in macchina e rompile il cazzo per come guida. Sii uomo. Non sei tu che devi andare dallo psicologo, è lui che deve venire a scassarsi con te. Sii uomo. Metti sul navigatore la voce del sergente Hartman di Full Metal Jacket. Sii uomo. Non partecipare ad una rissa in un bar. Falla partire. Sii uomo. Caga nella buca delle lettere del tuo vicino e pulisciti il culo con le sue bollette. Sii uomo. Prima scorreggia, poi controlla se arriva qualcuno. La vita è fatta di priorità. Sii uomo. Racconta sempre la stessa barzelletta per tutta la vita. Male. Sii uomo. Tagga tua moglie in tutte le foto del tuo addio al celibato in un bordello in Austria. Sii uomo. Gli uomini non usano lo smalto. Se vuoi le unghie nere, usa il martello. Sii uomo. Vai a puttane e pretendi di pagare col ticket re.

ristorante. Sì, uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sì, uomo. Se senti il rumore di un tuono, rispondigli ruttando contro il cielo. Sì, Ligabue. Sì, uomo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: I tamarri sono alla ricerca di un gioco in scatola per i loro parenti carcerati. Mamma mia, quanto sono tamarri.
3: Buonasera, sono io.
4: Cort.
3: Sì, con chi parlo?
4: No, perché ho sentito il telefono che funzionava male, perché quando vi chiamano c'è il telefono che fa, cioè un suono strano, una roba, pensavo che loro non rispondeste al telefono. Salve, sono Massimo di Quarto. Voi avete i giochi di società, diciamo i giochi per adulti, giocattoli per adulti?
3: No, è un'azienda di consulenza e formazione aziendale.
4: È incredibile quanto ho sbagliato tutto in questa telefonata, è pazzesca proprio. Dovevo rendermene conto dal che era la telefonata sbagliata, proprio, proprio non vi stavo cercando mai. Non so chi siete voi.
3: Noi siamo la
4: Ma voi non fate i giochi in scatola?
3: Li progettiamo.
4: Cazzo, mi ha messo giù la gonna.
1: Tamarri.
5: Benvenuto.
4: Ti
5: invitiamo a rimanere in attesa.
6: Sì, sto qua.
4: A tutta birra.
7: Pronto?
6: Pagnotta. Pronto?
7: Pronto.
6: Ciao.
7: Sì.
6: Pronto?
7: Chi è?
6: Mi
7: Vabbè, diga.
6: Non riesco a capire niente. Senti, pronto, mi senti?
7: Sì, diga.
6: Dico, ciao, sono Giovannino.
7: Ciao, dici.
6: Beh, non riesco, sei strano sei. Senti, tu vendi giochi in scatola?
7: Ce l'abbiamo tanti, devi venire a sceglierlo.
6: Ho capito, ma prima di venire ti sto dicendo, se tu ne hai uno semplice, diciamo ai livelli da ragazzino, non quelle cose complicate, che mio zio ignorante, una merda, sa un cazzo, sa. Ma quando guarda Quark non capisce una minchia. Sto parlando.
8: Che cazzo fai, coglione? Stai qua. Che non è che poi. Hai capito?
6: Vabbè, senti, allora passi in negozio?
7: Va bene.
6: Stai calmo. Stai calmo, coglione. Che cazzo fai? Oh! Chiudi il telefono adesso. Chiudi! Ciao, grande. Ciao. Passi in negozio più tardi. Ciao.
1: Tamarri.
7: Pronto?
4: Sì, pronto, sono Massimo di Quarto, stavo facendo la foca.
7: Senti,
4: voi avete i giochi in scatola?
7: Sì.
4: Allora, praticamente c'ho mio cognato e mio zio che sono insieme chiusi in casa domiciliari insieme, non si sopportano. Siccome un giorno sì, un giorno no si pigliano a coltellate, stavamo cercando dei metodi per tenerli impegnati. Cos'è la cosa che va più di moda fra i giochi in scatola? Che può funzionare per... Tieni conto che uno è semi analfabeta, l'altro ha mezza faccia paralizzata e un occhio che non funziona.
7: Punterei a qualcosa di facile, di astratto.
4: Ok. E qualcosa di nuovo, tipo acchiappa la cacca?
7: No, io giochi un po', diciamo, quelli un po' diversi come la cosa, la linea quella un po' più alta.
4: Tipo?
7: Flamecrafter.
4: Francisca?
7: Flamecrafter.
4: Scusa, non ho capito. Lisca?
7: No, Flamecrafter.
4: Sono ignorante, scusa, c'ho la terza media.
7: No, vai tranquillo.
4: Frisca?
7: Passa a trovarmi, ti faccio un po' di Italy.
4: Ah, va bene, dai, questo potrebbe essere... Tu, Pippi?
7: No.
4: Ci facciamo una canna, dai, limite.
7: Vabbè.
4: Vabbè, allora mi faccio un destro, prendo lo scooter e arrivo, dai, così mi fai vedere che cazzo c'è. Va bene, ciao. Come ti chiami, Coso?
7: Alberto.
4: Va bene, Coso, ciao.
1: Tamarri.
6: Sì, buongiorno, salve, giochi in scatola, ce li ha?
7: Negozio. Sì, qualcosa sì.
6: Ecco, senti, io te lo dico subito. Praticamente sto cercando un gioco in scatola molto semplice da mandare a mio zio che è in carcere.
7: Ma forse un qualcosa tipo Simil Jenga, magari.
6: Simil Jenga che sarebbe?
7: Simil Jenga, la torre quella di legno. Che quella magari è solo di abilità di mano.
6: Cioè che tu tieni la torre con la mano? Come funziona?
7: No, c'è la torre montata e se deve levare i blocchi senza farla cadere. Oppure ce n'è un'altra tipologia che invece bisogna montarla senza farla cadere nel mentre.
6: Questo è interessante, che praticamente tu man mano stacchi i pezzi poi crolla?
7: Esattamente, sì. Ah. E poi a chi crolla ha perso.
6: Bellissimo, è un gioco interessante. Quanto costa questo?
7: E allora, vediamo.
6: Sì, è un bel gioco, bro. Non ci avevo mai pensato. Mi viene anche un po' da dire che la torre è alta.
7: Come?
6: La torre è alta tanto?
7: No, una ventina di centimetri. 15 sta.
6: 15 euro?
7: Sì.
6: Vabbè, dai, non è cara. Ma è fatta con i pezzi di plastica o di tipo...
7: qualcuna è di legno, qualcuna è di plastica, secondo della tipologia.
6: Ah, cazzo, di legno. Il legno è un po' un problema, perché se lo, magari se lo mangio. Va bene, sei stato gentilissimo,
7: Prego.
6: Ti ringrazio.
7: Arrivederci.
6: Buona giornata.
9: Che gioco è stato? Che schifo! Che gioco è? Pensa quello che...
6: 15 centimetri del cazzo!

0: Radio 105. Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo, particolarmente instabile per la mia psica. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
4: Pelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying.
0: Oh. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: La cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business.
5: Stile, ma no, il 96.
2: Una
5: business relationship.
2: Una business relationship.
5: Una business relationship. Tutta la station way, l'essential di nuovo.
2: L'essential. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
5: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora?
5: Ancora Lisen, no.
2: Lisen.
5: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane.
5: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
5: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
5: Lindsay! Come Sanpei!
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Devi cervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per.
5: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
6: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
5: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
6: Ma no, non pensare che
1: ma
6: sei.
1: Ma tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ors mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
5: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che
2: ne
3: dici?
2: No. Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dice se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto?
5: Theft.
2: E al Grand Theft Auto? Libertani, libertiamoci.
3: Liberty Island.
5: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Bitonto.
3: Ma in Puglia.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch. Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
4: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
7: Vovel, Vovel,
4: Vov, Vov, Vov. Ci facciamo un bicchiere di Vov.
8: Lo sapevo, adesso
4: fa bene l'uovo.
8: Coglioni a me, rombi coglioni.
9: Scusa, una macchina famosa.
4: Una Range Rover Vogue.
7: Cos'è quello? Una Range Vover Vorgen.
4: Vover Vorgen, che
7: cos'è quello? Una Range
4: Rover?
7: Rover
4: Vogue.
7: Vogue.
4: Una Range Rover Vogue.
7: Una Range Vover
4: Vorgen.
7: Ma dillo così,
4: la
9: non è russa, è inglese la Range Rover.
4: Range Rover Vogue.

0: pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
1: Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Centrale a Rocco Siffredi col cazzo coi piedi. Rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Ripeto, rapina in corso fra la settima e via delle ascelle ricamate. Intervenire.
2: Allora inizi tu o inizio io? Ti piace se ti tiro i capelli e ti sbatto la faccia verso il muro e ti prendo da dietro? Oppure ti piace se ti guardo in faccia, ti guardo negli occhi e ti dico nasti, sei una troia? Sono Rocco Siffredi.
1: Centrale a King Kong, campione di ping pong. Centrale a King Kong, campione di ping pong. Segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere di aliena. Ripeto, segnalata una rissa fra la nona e piazza delle pozzanghere di aliena. Intervenire, passo. Mazza, forse hai esagerato un po' col testosterone, Chico? Centrale ad alveare dei parassiti anali. Centrale ad alveare dei parassiti anali. Mi ricevi? Alveare di parassiti anali, passo.
3: Porca miseria. Alveare di parassiti anali, affermativo. Purtroppo ti ricevo, è forte e chiaro. Faccio sempre la medesima richiesta di un nuovo nome in codice, passo. Non mi piace questa cosa, passo.
1: Al cazzo. Allora chiediamo al computerone. Computerone, ci dai un altro nomone per lo stronzone?
4: Io propongo culattone.
3: Bastardo.
5: Sono il computerone della centrale. Sto creando dei possibili nomi in codice per Tango Lesbo. Propongo Drago Sputa Orologi, Vichingo Distruggi Vagine, Colonnello della Fregna, oppure...
1: Eccolo qua il nomone del computerone, è uscito proprio adesso il bigliettino, la scheda forata col tuo nuovo nome, che è Satellite de Moccio Vaginale. Satellite de Moccio Vaginale, mi senti? Abbiamo un codice rosso, ripeto, abbiamo un codice rosso, segnale immediatamente la tua posizione, passo.
3: Satellite di Moccio Vaginale Centrale, sto percorrendo la statale dei chiodi, perché lo vuoi sapere, passo?
1: Perché c'ho il martello! Cara baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie in piedi in groppa a una cagna gigante. Sono centrale. Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. Mantieni la calma. Purtroppo ho una brutta notizia da darti. Passo.
3: Baldracca sdentata che cerca di mangiarsi le unghie dei piedi in groppa a una cagna gigante. In che senso una brutta notizia? Passo.
1: E purtroppo, a quanto ci risulta, sulla tua auto è stata piazzata una bomba che esploderà se scenderai sotto i 70 km all'ora. Ripeto, devi mantenerti sopra i 70 km all'ora o la bomba esploderà. Conseguentemente sarai atomizzato. Passo.
3: Cosa? Una bomba sulla mia auto? E lei come fa a saperlo? Passo, centrale!
1: Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Centrale aburrito dei capezzoli squirtanti. Lo so perché la bomba alla macchina ci ho messa io. Ah, ti piace lo scherzo? È carnevale, no? Ti piace lo scherzo? Passo.
3: Cosa? Perché cazzo ha messo la bomba nella mia auto? Passo.
1: Purtroppamente si è trattato di un errore. Volevo farti una sorpresa, volevo cambiarti l'olio del motore e invece mi sono sbagliato, ho piazzato una bomba. Può capitare, sai, filo rosso, filo blu.
3: Beh, certo, sì, passo, ha ragione, scusate. Come faccio io adesso? Sono nella merda, oddio!
1: Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Centrale a Passerotto, non andare via, devo farti un altro cristiere di sangria. Non è il momento di perdere la calma, ricorda. Devi mantenere la velocità rigorosamente sopra i 70 km orari o la bomba esploderà, capito?
3: Passerotto, non andare via, devo farti un cristiere di sangria. Centrale, qui c'è un traffico della Madonna, non so per quanto riuscirò a mantenere questa velocità, passo.
1: Ma tranquillo, tranquillo, Tango Lesbo, te guido io dal satellite, sennò che ci sto a fare io qua? A parte rubare lo stipendio a guardarmi i porno sul computer della centrale, eh? Allora adesso prendi la prossima uscita a destra e dovresti trovarti la strada spianata verso la velocità. Passo, promesso, passo.
3: Sicuro? Non è una trappola, vero? Passo!
1: Così mi offendi, però metti in dubbio la mia integrità morale. Se ti dico che c'è via libera, trovi via libera, no? Forza, via l'uscita a destra, passo.
3: Ehi, mi fido, prendo l'uscita, passo! Merda, un incidente, merda, merda, merda, merda, merda, no! Non è esplosa, centrale, la bomba non è esplosa! Sono salvo, sono salvo, sono salvo!
1: Per fortuna che ho questo controllo a distanza, mi basta un click, passo!
3: No, no, no, no, no, no, no, porra!

0: Centrale a tutte le unità, centrale a tutte le unità. Abbiamo perso purtroppo Tango Lesbo. Quindi stasera birra gratis per tutti, offro io, pago io.
1: se ci sente dal paradiso. Uè, culattone!
2: Ma che vi ho fatto io? Welcome
3: to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
5: Se qualcuno ti chiede di sorridere, digli di farsi i cazzi suoi. Sii uomo. Quando muori, non farti seppellire. Lascia che i nuovi inquilini trovino il tuo corpo putrefatto mentre ristrutturano. Sii uomo! Fai gargarismi con il Braulio. Sii uomo! Se ti scotti le gambe in barca, prendi due Viagra. Terrà le lenzuola distanti dalla pelle. Sii uomo! Pensi di essere depresso? Trova un secondo lavoro per impiegare il tempo che passi a pensare troppo. Sii uomo! Racconta a tuo suocero quanto è brava sua figlia a fare i bocchini. Sii uomo! Quando sei in cantiere, addormentati sotto una scala e se qualcuno ti chiede qualcosa, di che sei caduto. Sii uomo! Leggi l'etichetta dello shampoo mentre caghi, finché non ti cacciano dal mini market. Sii uomo! Prova ad ubriacarti mangiando due cartoni di Fiesta. Sii uomo! Sui mezzi pubblici non reggerti agli appositi sostegni. Lavora di caviglia come un cazzo di surfista. Sii uomo! Se i tuoi figli ti chiedono di giocare a nascondino, accetta. Poi prendi la macchina e vai al bar. Così quei piccoli bastardi non ti troveranno mai. Sii uomo. Porta tua moglie al concessionario per scegliere la sua macchina e poi compra quella che piace a te. Sii uomo. Vuoi sapere quanto ce l'hai largo? Fai un buco nel muro col trapano e sbattici dentro il cazzo. Sii uomo. Se vuoi fare beneficenza, non spendere denaro. Entra in una discoteca e limona una cicciona. Sii filantropo. Sii uomo.
6: Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile Urco. L'incredibile Urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
8: Pronto?
9: Pronto? Pronto?
8: Sì?
9: No, dico pronto con la T, non pronto. Salve, mi scusi se al disturbo, voi vi occupate di traslochi?
8: Sì.
9: Senta, io ho la necessità di trasportare, diciamo, tutto il contenuto di una grossa villa che c'è a Milano giù al sud da voi. vicino al Gargano.
8: Vicino al Gargano, ma non a Foggia, proprio Foggia.
9: No, non a Foggia, Foggia, vicino al Gargano.
8: Manfredonia, dove? Vieste.
9: Bravo, Manfredonia, esatto, non me ne intendo molto perché la geografia meridionale la conosco poco.
8: Ho capito.
9: E pensavo di avvalermi dei servizi appunto di qualcuno strutturato al sud perché conosce meglio la zona lì, perché se mi arriva qualcuno dal nord...
8: conosce la zona qui.
9: Lo rapinano come è arrivato nella zona della Toscana. Okay. E quindi pensavo appunto, voi siete armati, non so come siete organizzati, avete
8: io sto sempre
9: accavallati, cioè siete...
8: io sto sempre su viaggi, io faccio sempre traslochi da Puglia, Milano, Torino, sì. Verona.
9: Perfetto.
8: No, da quelle, sempre da
9: quelle, quindi è fornito di regolare passaporto, diciamo.
8: No, beh, io voglio, vengo anche apposta apposta, non ci sono problemi.
9: Perfetto, perfetto.
8: Dipende, mi dovete dare una descrizione di che cosa dovete trasportare, mobili, che mobili sono, quanti mobili ci sono, tante di quelle cose.
9: Cose,
8: dovete,
9: cose.
8: Se devo venire con un camion piccolo, un camion grande,
9: cose e camion, non camion. Cioè, se potesse utilizzare la C nel posto giusto, al posto della G, mi farebbe una cortesia. Più che altro che sai, quando io parlo con meridionali, già io faccio un po' fatica. Voi vi avvalete di manovalanze sempre del territorio vostro oppure utilizzate, non so, dei ragazzi provenienti?
8: No, no, io sto lì con chi parlate.
9: Scusi,
8: io sono,
9: non ho capito.
8: Lavoro io, li smonto io e li rimonto io.
9: Monto. Mondo. Mondo è dove viviamo, no? Il pianeta. Il monto è il montare. Voi c'è il verbo montare. Invece mondo... è inteso l'emisfero sul quale lei purtroppo dimora e respira l'ossigeno di noi del nord. Capito?
8: Capito.
9: Perfetto. Allora, come possiamo accordarci? Guardi, per me non è un problema di prezzo, ma quello che interessa è che comunque tutto quello che è nella casa, che è a Desenzano del Garda, la casetta sul lago.
8: Sono stato a Desenzano del Garda.
9: Non ho capito, mi scusi.
8: Sono stato lì a Desenzano.
9: Desenzano, non Zano. Zano.
8: Vabbè.
9: Sì.
8: Vabbè.
9: Ah, è stato, quindi conosce la zona?
8: Vabbè, non è che la conosco proprio bene. Mm-hmm. Sono stato al lavoro lì, ho scaricato.
9: Ecco, perfetto. L'unica cosa che le chiedo, ecco, se ha delle attrezzature, diciamo, settiche da poter indossare per lo spostamento del materiale, lei e gli operai di cui dispone, tipo dei guanti, delle mascherine, cioè questo tipo di...
8: Ma perché? Che non è una casa chiusa...
9: No, no, no, la casa è perfettamente pulita. Non vorrei che voi sporcaste, diciamo, con lei sa che la pelle comunque rilascia un minimo di esfoliazione. Non vorrei ritrovarmi sui mobili comunque delle cose vostre, dei meridionali.
8: Senti, scusa, mi puoi richiamare oggi pomeriggio? Ne parliamo?
9: Oggi pomeriggio?
8: Sì.
9: Per quale motivo? Ah, c'ha le gambe sotto il tavolo. Capito.
8: No, no, sto lavorando, ecco perché.
9: Ah, ho capito, capito, capito. Sta lavorando per quel motivo lì. Quindi non ha un minuto per confermarmi,
8: no,
9: questa,
8: no,
9: cosa.
8: Se mi chiama oggi vi do più descrizioni.
9: Mi dà più descrizioni, non è un identikit adesso, voglio dire, non è che. Senta, però sento che lei proprio parla meridionale. Siccome io quando sento il meridionale mi nervosisco un po'. Adesso comincio a sentire un po' di... Mi deve perdonare, mi sento male. Terrore, mi hai salti giù, Sì, gli è andato storto il taranno, il bastardo! Che schifo con le sue manine schifose che non avevano messo anche dentro le olive! Sporco di olio, bastardo! Sì, oh, mi scusi, ho perso la pazienza e mi sono trasformato. Allora,
8: perso la pazienza e mi sono trasformato. Ma scusa, ma con chi parlo? Fatemi capire un po'. Cioè,
9: sono Banner, mi chiamo Banner.
8: Eh?
9: Banner, mio nome è Banner.
8: Banner, ho capito, mi state facendo sentire a me una cosa. Io non ho mai avuto una cosa del genere. Io sento il meridionale, non lo so.
9: Vabbè, se lei è terone, non è colpa mia, mi scusi. Io,
8: cioè. Vabbè, allora lasciamo perdere, trovo un'altra ditta. Ti ringrazio, grazie.
9: Uy. Uy.
8: Pronto?
9: Uy, Taralluccio, pronto? Non mi fare nervosire, dai, cosa trovo un'altra ditta? Cosa fai? Ti ribelli al lavoro?
8: Ma ma lei come si rivolge verso di me? Non so che. Io così so parlare con il mio pugliese poi.
10: Ma mica è colpa mia se sei nato al tacco! Hai capito? Terone mangia friselle! Già ti devi rendere conto di essere un meridionale! E metti giù! Mi fa perdere la pazienza! Ma mettiamo un altro! Che tu devo fare, sti terroni!
7: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.

0: All'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
1: Cancellati le impronte digitali prendendo con le dita le costine di maiale dalla griglia. Sii uomo. Ricorda solo due date nella vita: la prima scopata e la prima ernia. Sii uomo. Porta la tua soglia di attenzione massima a 30 secondi. Sii stella marina e sii anche uomo. I muscoli del collo servono per voltarsi a guardare i culi che passano. Allenali. Sii uomo. Chiedi il divorzio a tua moglie il giorno della festa della mamma. Sii uomo. Non sprecare inutilmente carta quando ti seghi. Eiacula in un calzino usato. Salva la natura. Sii uomo. Seppellisci dentro di te i tuoi problemi più profondi e lascia che sfocino in episodi di immotivata violenza. Sii uomo. Se tuo figlio piange nel cuore della notte, fai finta di dormire, così si alza tua moglie. Sii uomo. Non usare le cinture o gli airbag. Vola via dal parabrezza come un fottuto pellicano. Sii uomo. Se ti licenziano, non dirlo a nessuno. Fingi di andare a lavorare per non stare con la tua famiglia. Sii uomo. Se incontri Benigni, digli di schiaffare. Ma perché? Se incontri Benigni, digli di schiaffarsi il suo Oscar nel culo. Sii uomo. Compra l'attrezzatura completa per giocare a padel. Rompiti i coglioni dopo la prima partita e non giocarci mai più. Sii uomo. Non farti massaggiare da un altro uomo. Non sii checca. Sii uomo. Non versare il detersivo nel cassettino della lavatrice. Butta il flacone aperto nel cestello e tanti saluti al cazzo. Sii uomo. Non dire mai ti amo alla tua donna. Comunicaglielo in linguaggio Morse con gli schiaffi sulle chiappe. Sii uomo.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 105. Lo Zoo di 105.
4: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
5: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare.
6: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da due litri.
5: Ma che cazzo?
7: Leo, allora, il foglio che stai portando
5: è non me lo fanno mai dire.
7: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
5: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo, dai, guardami, da c'è.
4: Ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, dovrebbero farlo per la PlayStation.
5: Perché? Ma chi da Ma so, tu dovevi venire pingio da zoccolo che non sei venuto.
4: E invece non vengo.
5: Non sei penso. Venuto, che se venivi a Natale ti per fare un...
4: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
7: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
5: Ma questo che mi mette la mano...
4: Come
5: Mike, la guardia, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
4: Fammi, dai Leo.
5: Dai un cazzo, come
4: faccio? Tu vai avanti, no?
5: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
4: questo gorilla stavi per
5: sì,
4: dire.
5: Sì, dice, fate, perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui sta guardando. Dice che gli bruciava la pancia.
7: Sai perché? Perché noi siamo l'LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Tamarri. I tamarri hanno deciso di farsi la barba dal barbiere per ficcarci dentro la svanzica.
2: Tamarri.
3: Buonasera. No, no, non è successo niente. Allora, tu sei la sorella di Enzuccio?
4: Mi dica.
3: Minchia, che mi hanno passato la maestratore del circo. Sei, mi ha dato il numero Enzuccio Pera.
4: Chi?
3: Enzuccio Pera.
4: Ma lei chi cerca prima di tutto?
3: Voi siete...
4: L'amministratore del circo lo sta fuori, non qua.
3: Circo.
4: Chi cerca lei?
3: No, lei è una maestratore del circo, non è una pista del circo. Senti, madonna, cosa c'è la seconda media? Non è anche elementare. Senti, ascolta.
4: No, prima di tutto dia del lei.
3: Cazzo, sei carabinieri del lei. Senti, sottufficiale. Allora, praticamente lei. Tu fai le barbe, sei barbista?
4: No, guarda, ciao, arrivederci.
3: No, guarda, ciao, arrivederci, non sta nella stessa frase, ignorante.
5: È bellissima questa.
2: Tamarri.
6: Ah, pronto? Pronto, sciabola? Pronto? Sei Mimmo Sciabola?
7: No, non sono Mimmo Sciabola.
6: Ma sei quello che fa le barbe?
7: Sì,
6: barbie.
7: Sì.
6: Ciao, ciao. Senti, io ti volevo chiedere un'informazione perché volevo venirmi a far curare la barba. Perché ho la barba molto lunga. Oh, ma c'è quello che grida, non riesco a parlare. Digli di stare zitto con la testa di minchia.
7: Non c'è nessuno che grida, però c'è soltanto la moglie.
6: Gabai. Ma chi è che parla che non si capisce niente? Sciabola. Pronto?
7: Pronto?
6: Ma che minchia, ma non mi dici niente!
7: E cosa cazzo ti devo dire?
6: Ma che ne so, ti sto chiedendo, vengo lì, mi fai la cura alla barba che la faccio crescere con la crema, tutto, me la coltivi bene.
7: Sì.
6: Ma solo sì, sai dire te.
7: Domani però.
6: Domani a che ora? Si può fare la barba con sto parlando? Che cazzo fai, coglione? Dicevi?
7: Alle 15.30.
6: 15.30? Verso le 4 e 26?
7: E 27, 4 e 27.
6: 4 e 27.
7: Sì.
6: Segna.
7: Sì.
6: Giovannino.
7: Giovannino.
6: Ti do uno schiaffo forte appena entro in negozio.
7: Sul pene?
6: Ma proprio forte. Proprio
7: sul pene, pene, sul pene.
6: Allora arrivo, okay. Tira fuori il pene, che ti do uno schiaffo sul pene e poi mi fai la barba.
7: Ok, va benissimo.
6: Ciao, grande.
7: Ciao.
6: Sei il numero uno. Ciao, sciabola.
7: Ciao.
6: Ciao coglione, ciao.
7: Ciao coglionazzo.
6: Ma coglionazzo
7: ciao.
6: Sei tu, coglione di merda.
3: Che telefonate sta?
2: Tamarri.
8: Pronto?
3: Bifocco. Sono un amico di Vincenzo Opera.
8: Chi?
3: Io sono un amico di Vincenzo Opera, tu sei Gino Bifocco? Parrucchiere,
8: no,
3: parrucchiere e barbiere, sei il barbiere, no?
8: Chi cercate, scusa?
3: Il barbiere.
8: Ah, sì.
3: Sei tu il Bifocco, ma mi ha dato il nome Vincenzo Opera. Tu sei Bifolcone, no? Quello che c'ha sempre le ciabatte anche d'inverno.
8: Numero.
3: Ah, allora si vede che non lavora più lì, Bifolco. Tu c'hai avuto un garzone che stava sempre in ciabatte anche d'inverno?
8: Che stava?
3: In ciabatte anche d'inverno, faceva le barbe in ciabatte. D'inverno, con la pioggia.
8: No, hai sbagliato.
3: Ah, allora si vede che ha cambiato gestione. Tu fai le barbe, fai.
9: Vai, come si... Pronto?
6: Pronto, l'asme?
9: Pronto?
6: Pronto, parrucchiere?
9: Sì, chi è lei?
6: Sono... Anzitutto stai calmo che mi devi chiedere chi è lei. Un attimo che mi sto presentando. Sono Giovannino io.
3: Scemo anche di...
6: Coglione.
3: Richiamalo.
6: Richiamalo.
3: Richiamalo e spaccagli il culo.
6: Proprio...
3: Masticalo.
6: Mamma mia.
9: Pronto?
6: Sì, è caduta la linea telefonica. Volevo fissare un appuntamento per la barba, che ho la barba lunga e la sto coltivando molto bene e la voglio curare. Quando posso venire in sto posto di merda?
9: Ma,
6: Me lo dica lei quando posso venire.
9: Non credo che può venire.
6: Ma come mai non posso venire? Non ho capito, è un'attività, no? Pubblica, io vengo e mi fa la barba, pago e me ne vado. Cazzo fai? Proprio. Prima di andare via ti spacco le mani, proprio, te le trito. Così non fai la barba a nessuno, scemo coglione. Cazzo fai? Coglione barbaio. Pronto?
9: Non è che quello succo tua Lara.
6: Pronto? Ma riusciamo ad avere una conservazione parlando tra gente civile? Oh! Pronto?
5: Sì, pronto?
6: Ho capito, un'ora e mezza. Quando è che posso venire a fare la parla?
3: La parla?

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Porta la tua ragazza ad un pranzo di famiglia e poi fai finta di non conoscerla. Sii uomo. Se tuo figlio fa cagare in qualche sport, di che ha preso dalla parte di tua moglie. Sii uomo. Amare se stessi è una cosa da fichette. Odiati sempre. Sii uomo. Compra una moto d'acqua, naviga verso il tramonto e sparisci per sempre. Sii uomo. Fuma mentre caghi, così tua moglie non potrà più dire che gli uomini non sanno fare due cose contemporaneamente. Sii uomo. Segati sulle foto di tua nonna da giovane e crea un paradosso cazzo temporale. Sii uomo. Se un professore ti convoca per segnalare un comportamento scorretto di tuo figlio, menalo. E poi mena anche tuo figlio. Sii uomo. Non esistono uscite di sicurezza. Esistono solo porte da spingere per uscire a fumare. Sii uomo. Quando vedi una vecchia cabina telefonica, guardala con nostalgia. E poi pisciaci comunque dentro. Sii uomo. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pizzellone mio con accento ciocia. Pizzellone mio. Spendi 20 euro al mese di ChatGPT solo per allenare l'intelligenza artificiale a chiamarti pisellone mio con accento ciociaro. Sii uomo. Insegna l'alfabeto al tuo nipotino con le categorie di Pornhub. A come anal, B come bondage, C come cuckold, D come dildo, eccetera eccetera. Sii uomo. Se una collega si è appena rifatta le tette, chiedile se puoi strizzargliele facendo popi popi, tipo vecchio clacson. Sii uomo. Entra in un ristorante, caga e vattene. Sii uomo. Quando hai ordinato la cena a casa, aspetta il rider sulla soglia della porta. Non un centimetro in più. Sfrutta quello che hai pagato. Sii uomo. Schiaffeggia un vegano con una costata di manzo. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lui conosce tutti.
2: Ma chi?
1: Lui è pieno di pila.
2: Ma quando?
1: Lui c'ha le Ferrari.
2: Ma che cosa?
1: Lui c'ha le barche e le ville.
2: Ma va!
1: Lui è amico dei più potenti.
2: Ma figurati!
1: Lui sa sempre tutto di tutti.
2: Ma mollami!
1: Lui è... il Cazzaro.
3: Pronto, Giacomo? Cosa? Hai comprato l'ultimo CD di Cristina D'Avena? Cosa? Ti ricorda quando eri bambino? Non so se te l'ho mai detto, ma Cristina D'Avena l'ho scoperta io. Mi ricordo ancora quando le ho dato 60.000 lire per il suo primo CD. Praticamente è una sorella. Ma c'è che la chiamo, va.
4: Pronto?
3: Cristina?
4: Sì,
3: ciao, sono Luca, Alba, come stai?
4: Ciao, bene, bene.
3: Ciao, scusami se ti disturbo, che sono un attimo di corsa. Ti rubo solo 2 minuti, posso?
4: Ah, dimmi.
3: Allora, ti spiego subito cosa è successo. Beh, ti ricordi, insomma, di me, che avevamo già parlato, non so se ti ricordi, un anno fa.
4: Abbiamo parlato...
3: Quando ci siamo incontrati a 105...
4: Sì.
3: Ok,
4: sì.
3: Quel periodo lì, beh, forse meno, cos'era, un 6-7 mesi fa, insomma.
4: Ok, sì.
3: Ecco, sì. E, niente, allora ti spiego. Siccome ho comprato una nuova dimora nell'Enghedina, se Moritz. Tu sai che io ho l'azienda di tartufi?
4: Sì.
3: Ok, volevo modificare praticamente la base dei puffi, ma volevo cambiare le parole al posto. Sai che i puffi vivevano nel fungo?
4: Nel fungo, sì.
3: Quindi il tartufo, secondo me, era figo da fare. È molto semplice, guarda.
4: Sì, no, immagino che sia semplicissima, anche per
3: perché io avevo già scritto anche le parole, capito? Tu potevi, non so, tipo, noi tartufi siamo così, tartufi tutti blu, 1 chilo e non di più, mettilo sul risotto anche tu. L'ultima cosa, esce il nostro amico Coletti, l'ingegnere, ti ricordi? Beh, hai sentito parlare di lui.
4: Esce l'ingegnere Coletti?
3: Sì, perché telegiornali, lui è appena uscito, vabbè, si è fatto il gabbio, insomma, truffa a danno dello Stato, falso in bilancio. E la polizia ha chiamato l'operazione Occhi di Gatto. Come lui è un burlone, sarebbe bello se tu magari cantassi Occhi di Gatto alla festa, ecco.
4: Vabbè, adesso ci mettiamo d'accordo, cioè capiamo.
3: Sì, ovviamente non c'è problema di budget, capito? Perché comunque sei sotto l'azienda Alba SPA, quindi è un'azienda solida negli anni.
4: No, capito, no, ma non è questione di budget. Adesso prima capiamo tutto quello che si può fare.
3: Certo.
4: E poi ci mettiamo d'accordo, ti metti d'accordo col manager su tutto, insomma, non... Adesso prima capiamo la canzone, la mia partecipazione, quando è, eccetera. Se tu devi fare l'inaugurazione di questa tua
3: dimora,
4: mi interessa se fai l'inaugurazione.
3: Cioè, stiamo parlando della casa più bella che c'è a Semoritz, nel senso.
4: Appunto,
3: cosa...
4: avrai tanti ospiti, no?
3: Quindi, almeno un 150-200 ospiti, tutta gente di livello, capito?
4: Appunto, dico, quindi farai una cosa carina.
3: Sì, guarda, allora ti spiego, sto facendo fare dei montoni su misura da dare come cadeau, cioè figurati.
4: Sì?
3: Dei montoni.
4: Dei montoni.
3: Sì.
4: Però.
3: Anzi, se poi mi dai magari la misura, te lo faccio fare anche a te.
4: Ogni ospite c'ha il montone?
3: Non ho capito.
4: Ogni ospite avrà un montone?
3: Sì, sarà il cadeau della serata e un montone.
4: Corbole. E quanto spendi per fare tutta questa cosa?
3: Ma Cristina, qual è il problema? Forse non ti ricordi chi sono? Luca, Alba, Acciaierie, Tartufi.
4: No, ok.
3: Dolcetto, Real Madrid, sì. Barcellona.
4: Comunque. No, ok, ho capito. Va bene. E allora.
3: Sta Ronaldo, Irina. No, dico. Senti, tu sei a Reggio Emilia?
4: No, sono a Bologna, non sono a Reggio.
3: Ah, sei a Bologna, cazzo, ma io ho un albergo a Bologna.
4: Ma dai?
3: Sì, se ti interessa.
4: Hai pure l'albergo?
3: Ma Cristina, scusa, io c'ho la catena.
4: Sì, la catena?
3: Sì.
4: Ma dici che...
3: Di alberghi?
4: No, non lo sapevo. Allora ogni tanto, visto che io giro tantissimo, ti chiamo e mi dici
5: mi farebbe piacere, come no, ma scherzi, ospite graditissimo.
4: Caspita, va bene, ok.
5: Tra l'altro di livello, insomma, è una cosa carina, ecco.
4: Se fai il montone all'ospite.
5: Beh, ma il montone è una cosa carina, non trovi? Per esempio un montone, che è una giacca d'altri tempi, che sta tornando in voga.
4: Uno regala un montone all'ospite, ma ti rendi conto?
5: Ma non il montone la bestia,
4: No, ma che la bestia? Ho capito, ma tu non puoi fare tu un cadeau a... No, dai.
5: Beh, perché?
4: Ma è tantissimo.
5: Ma se io sono un amante del cashmere, poi tra l'altro non so se conosci Brunello Cucinelli.
4: Sì.
5: Mio amico storico da una vita. Lui era un miserabile quando ha iniziato a fare il cashmere, mi ricordo.
4: Ah, Sorbole.
5: Sorbole?
4: Sorbole, sì.
5: Cosa vuol dire?
4: Sorbole in bolognese vuol dire cavolo, porca miseria.
5: Ah,
4: questa
5: okay.
4: roba.
5: Come dire...
3: Pronto Giacomo, tutto a posto. Si mi ha riconosciuto? Non esagero a dire che appena ha sentito la mia voce si è messa a piangere. Lacrime di gioia, ovviamente. Pensa che le ho raccontato di te e oltre a volerti conoscere, vuole anche regalarti un montone. Comunque è tutto a posto. E tu mi raccomando, non farmi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
1: Il cazzaro.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se trovi una macchia di qualcosa su un tavolo, assaggiala, qualsiasi cosa sia. Sii uomo. Non scendere dalla scala. Tuffati. Sii uomo. Non affrontare i problemi. Apri Pornhub e schizzali via. Sii uomo. Non dare mai la mancia ad un cameriere maschio. Digli di andare a lavorare in cantiere e vattene. Sii uomo. Vai alla recita di tua figlia e passa tutto il tempo fuori dalla scuola a fumare. Sii uomo. Parla sempre male della tua famiglia di merda, ma se lo fa qualcun altro, scassalo di capate. Sii uomo. Dossi dissuasori di velocità. Che cazzo di nome è? Fanculo, piallali a 130. Si vola! Si uomo! Lascia che il buco nelle mutande si allarghi così tanto da poter cagare senza toglierle. Si uomo! Le infradito sono da checca. Vai in spiaggia con le Timberland. Si uomo! Segati con un solo auricolare, così puoi rimanere sempre allerta. Sii uomo. Se tuo figlio ha il pannolino cacato, non cambiarlo. Aspetta che torni a casa tua moglie e dille che tu non hai sentito puzza di merda. Sii uomo. Porta la tipa appena matchata su Tinder a casa dei tuoi. Presentala alla famiglia. Chiedile di sposarti e bloccala il giorno dopo. Per sempre. Sii uomo. Ogni volta che passa un tuo collega, digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo. Digita cose a casaccio sulla tastiera per far vedere che stai lavorando. E poi ricomincia a chattare con le fighe su Messenger. Sii comollo.

0: Sterlizia.
1: Vai, dai!
2: Infame in incognito. Infame in incognito.
3: Il commendator Giulio Schiappi è ancora in vacanza sulle nevi, nonostante il periodo natalizio si sia chiuso da una settimana abbondante. Forse perché lo stesso Schiappi non riesce ad uscire dallo stato di estrema dissociazione dalla realtà, dovuta agli abusi di alcol e droga, e dal potere persuasivo di una sessualità estremamente promiscua, scatenatasi fra le mura della sua baita di proporzioni disumane, affollata di mignotte, trans e nani del circo.
4: Allora, essere insulsi, siccome sono strafatto di metanfetamina e psicofarmaci, ho una visione. Tu inculi lui, lei lo succhia lui e poi facciamo un trenino sulla base di un brano di Riccardo Fogli. Pacca o no l'idea?
5: Schiappi, siamo chiusi qui dentro da 2 settimane. Secondo me potremmo anche fare una doccia e tornare a casa, io male ai genitali.
4: Uè, cazzo ti ho pagato a fare, bastardo sotto il meto? Il mio ingaggiatore è stato chiaro. Si chiama Adoltanza. Finché non infarto come ogni anno e considerato il formicolio al braccio sinistro, il male alla parte alta della schiena, non dovrebbe volerci tanto. Forza, dai nani, scopatevi il mio amico orso mentre bevo vodka dal culo del trapezista.
5: Ok.
3: Dopo aver ricevuto la telefonata allarmata del proprio responsabile commerciale, che informava lo Schiappi della presenza del Grigioni presso gli uffici, lo stesso Schiappi prenota immediatamente un medico chirurgo per un cambio di fattezze e di etnia, mentre il suo fidato amico del club degli Arcigni gli suggerisce una soluzione alternativa per risolvere il problema con la temutissima guardia di finanza.
4: Pronto! Che cazzo mi rompe i coglioni mentre sto guardando il mio amico orso farsi succhiare da un nano ben pagato?
6: Salve commendatore, sono Righi. Volevo informarla che abbiamo visite in ufficio.
4: E a me che cazzo me ne fotte? Devo fare un pandoro del cazzo e li mandi a fanculo!
6: No, credo che non abbia capito. Abbiamo qui i grigioni.
4: A gennaio? Ma non sono in letargo?
6: Schiappi, lei è fatto?
4: Perché è ubriaco, no?
6: Allora sarò chiaro, c'è un'inchiesta della Guardia di Finanza e ora sono qui in ufficio per accertamenti. Amen.
4: Chiamo immediatamente la clinica chirurgica clandestina cinese per il cambio fattezze. Intanto lei predisponga un passaporto falso a nome di Eros Ramazzotti.
6: Eros Ramazzotti? A parte, non credo sia una soluzione corretta, Schiappi.
4: Vabbè, temporeggi. Faccio una call con il mio amico arcignissimo che potrebbe darmi un consiglio più lucido. E basta cazzo succhiarlo a quell'orso! Ti sembra il momento, su! Tutti fuori dai coglioni che c'ho da risolvere un casino! Maledetti parassiti! Oh. Pronto, bolla? Che stile, non rispondi più nemmeno con il pronto! Che sprezzo del menefreghismo nei confronti del prossimo! Un vero esempio!
7: Dai, su! Che c'è? Che sono in para? Che mi annoio tantissimo!
4: E non sei felice?
7: Sì, non si sente!
4: Ma insomma, senti, bolla, c'ho un cazzo con i grigioni, come mi devo comportare?
7: Allungaci una Witton con il ripieno!
4: Cazzo, sì! Un palo dici che basti?
7: Pezzente!
4: Che bomba il Bolaffi! Sa sempre come umiliare il prossimo anche nell'illegalità!
3: Dopo un raccapricciante tentativo di corruzione non andato a buon fine, lo Schiappi ricorre alla mossa delle mosse degli imprenditori per evitare qualsiasi conseguenza legale per le sue tremende malefatte fiscali e personali. L'unica scelta possibile per evitare il carcere e il fallimento. La cara e vecchia entrata in politica in un partito di maggioranza qualsiasi grazie al foraggiamento imbarazzante di qualche sottosegretario influente e un paio di vecchie troie reduci dei precedenti governi.
8: Dottor Schiappi, lei rischia grosso. Stiamo verificando i libri contabili del 2003 e già ci sono almeno 20 anni di galera. Non oso immaginare in altri 20 anni di attività cosa abbiamo accumulato con questa sua, diciamo, attività commerciale.
4: Senta, maresciallo, allora le spiace se mi giro a fissare l'orizzonte sconfinato dell'Alta Brianza, lasciando incustodita questa borsa di lusso che contiene 2 milioni di euro in contanti? Se nel mentre io mi chino ad allacciarmi il mocassino fatto su misura in pelle di pitone indiano, lei volesse deporla in un luogo più comodo e sicuro, faccia pure. Io intanto fisco qualche inno fascista per coprire il rumore.
8: Ah, Schiappi! Niente, niente, sta...

0: cercando di corrompermi?
1: Io? Ma che cazzo dice? Perché lei non gira mai con una borsa di Vuitton con dentro due pali? Con cosa paga il bar?
2: Nel prossimo episodio di Infame in Incognito.
3: Se verrò eletto, proporrò tante cose.
4: Bravo! Bravissimo!
3: E poi risolverò un sacco di cose. E probabilmente andrò là. E poi tornerò qua. E poi su. E giù. E via!
4: Bravo, bravissimo, bravo! Questa persona mi rappresenta perfettamente!
3: Basta! Basta! Basta con ste cose degli altri che sono candidati!
4: Ha ragione, basta con gli altri candidati!
3: Sapete cosa vi dico? Chi pippa, alzi la mano!
4: Non capiamo, in che senso?
3: Nessuno? Nessuno ha almeno una riga da offrire?
2: Infame in incognito.
5: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Zizzagna me.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagnaman!
3: Le nuove avventure di Zizzagnaman.
4: Zizzagnaman.
3: Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
5: Zizzagnaman!
6: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
7: Dei zizzagnate, delle!
6: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
7: Cos'è che hai detto, Kitamur?
8: Nuova avventura. Ah.
6: Via, via! Verso una nuova avventura, via!
9: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
6: È quello, italianissimo.
9: Allora, verso qualche nuova avventura.
6: Verso qualche nuova avventura!
9: Bravo.
6: No, l'avventura quella lì, no?
9: No.
6: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio de cacchio, te la dai, scendo senza me.
5: Zizzagna meme.
3: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
10: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato? Chi mi ha preso il portafoglio?
11: C'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
9: Ma che puzza.
11: Mi schiaccia il 7, per favore.
9: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
12: Mi schiaccia il 4.
9: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì che devo andare a fare il weekend.
11: Signora, pazienza un attimo.
12: Questa non respira più.
3: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
12: La finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
9: Senta un attimo, io devo andare a casa.
12: Ho capito, ma non le sarebbe qua. Allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
9: Se lei non si lava le ascelle.
11: Non scendere, che sono tre piani che devo scendere.
12: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
11: Ma chi se ne frega?
12: Ma calpesta, allora faccio qualche spazio.
3: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagnaman sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
9: Dai, per favore.
6: Permesso!
12: E lei c'è spazio! Dove ci vuole entrare?
6: Ma mi fate entrare, no!
9: Ma lei è Zizzagnaman?
6: Sono Zizzagnaman! Piacere!
9: Facciamo entrare!
6: Se ne va! Voi andate via!
3: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
6: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, dammi organizzare che faccio una scorreggia.
9: Ma che puccia!
3: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
6: È stato lei, signor Zizzagnaman!
9: Lei si sente la puzza di
6: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
9: Maia!
12: Vada fuori!
3: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
12: Maledetto vecchio!
9: La moffetta maledetta!
6: Ah, l'avete ammazzato!
12: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
6: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
12: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
6: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
12: Chi è che ha il portafoglio mio,
9: Non guardi me, io non ce l'ho.
12: Stato lei?
6: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
12: Prendiamo quello del cadavere.
6: Finché guardo il cadavere, trovo un cazzo.
3: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio moroso che vive per il nostro nuovo frigorifero. Lui è un cuoco e mi ha costretta a girare tutti i negozi del Friuli per trovare un cazzo di frigorifero della che desiderava da anni. È riuscito a farsi fare anche uno sconto importante contrattando con un venditore di 1 euro. Per favore, ditegli che glielo dovete sequestrare per qualche motivo. Vedrete come si incazza. Round 1.
1: Ma quando è lei che ti staccate il frigidero con questo aspetto che inverno su che vedeste?
2: Pronto?
3: Sì, buongiorno, mi chiamo Andrea Garolfo, la chiamo dalla sede centrale di 1 euro, Milano.
2: Sì.
3: Sì, buongiorno, mi scusi il disturbo. Lei ha acquistato un frigorifero recentemente?
2: Sì.
3: Ecco, allora io la chiamavo perché purtroppo noi dobbiamo ritirare questo frigorifero e sostituirlo perché praticamente diciamo alcuni di questi frigoriferi che sono diciamo legati a determinati numeri di serie hanno presentato delle criticità, ci sono delle fughe di gas refrigerante e non sono garantiti.
2: Ok, in questa cosa qua io cosa succede? Ho il rimborso? Mi cambiate il frigo? Non ho capito.
3: Allora, guardi, in questo momento c'è una problematica legata al rivenditore, perché in pratica il centro Unieuro City che ha venduto il frigorifero era stato precedentemente avvisato di non diciamo di non commerciare, di non vendere questi frigoriferi legati a questi numeri di serie perché non erano sicuri. Anzi, io, se lei ha qualcuno a casa, le consiglio di staccarlo perché potrebbero verificarsi appunto fughe di gas refrigerante o anche incendi. Infatti lei l'ha preso a un prezzo scontato.
2: Sì.
3: A quanto mi risulta il frigo era in commercio per 2000 euro e alla fine lei si è accordato per 1100.
2: Sì, ma diciamo che questa offerta qua c'era anche della Euronics.
3: Sì, perché è sulla stessa partita di frigoriferi che sono tutti danneggiati. Cioè queste persone qua in qualche modo l'hanno truffata. Adesso, lei ha per caso bambini in casa?
2: No.
3: Meno male, bambini, animali domestici?
2: No.
3: Perché è pericoloso, c'è cioè una mina vagante. Quindi lo stacchi e lo mette da qualche parte che non possa creare danno, perché lei c'ha una mina antiuomo in casa. Adesso non voglio allarmarla, però.
2: Sì, no, ho capito, però io volevo capire in questo caso qua cosa dovrei fare, perché se rimango senza frigo.
3: Sì, questo rimane senza frigo, capisco la sua problematica. Noi al momento non abbiamo pezzi per sostituire il frigo, né in zona né in arrivo, perché come sa adesso gli elettrodomestici vengono prodotti molto lentamente per questa crisi del mercato. Gatto del chip. Se vuole possiamo darle un altro elettrodomestico.
2: No, io a questo punto qua voglio rimborso.
3: Sì, ma come le spiegavo, il discorso del rimborso è legato alla causa col rivenditore, nel senso che finché la magistratura non viene a capo della denuncia per truffa che noi abbiamo fatto al rivenditore, lei i suoi soldi in quanto parte lesa non li può rivedere. Allora noi temporaneamente possiamo tamponare, diciamo, la sua perdita, non so, una lavatrice, una lavastoviglie, qualcosa che abbiamo in casa.
2: Tostapane,
3: non so.
2: Se lei mi dice a questo punto qua che è una cosa pericolosa avere un frigo del genere in casa, a questo punto qua vado per via legale anch'io.
3: L'unica cosa le volevo domandare, lei da quanto ce l'ha in casa il frigo?
2: Me l'hanno consegnato il 3, però l'ho acceso da una settimana perché me l'hanno consegnato rovinato.
3: E i cibi che ci sono all'interno li ha già consumati?
2: No.
3: Mi raccomando, non li mangi, butti via tutto quella roba lì.
2: Va bene.
3: Ha tanta roba nel frigo?
2: Sì.
3: Butti via tutto, mi raccomando, non mangi niente che può essere contaminato dal freon.
2: D'accordo.
3: Senta, allora quando possiamo passare a ritirare il frigorifero?
2: Beh, innanzitutto non ve lo do. Se volete venire a ritirarlo in primis, vi dovete presentare o con un assegno del rimborso oppure io il frigo non ve lo do. Perché io non posso darvi il frigo senza una carta in mano, senza niente, ha capito?
3: Questo lo dice lei, nel senso, noi veniamo a prendere quel frigo lì perché adesso poi fa parte di...
2: Ma allora, io facciamo così, venga a prendere il frigo, poi ne parliamo.
3: Cosa fa? Non ho capito perché questo atteggiamento. Guardi che io le sto togliendo un problema. Se poi lei si vuole tenere in casa il problema, sono cazzi suoi.
2: Allora, visto che sono cazzi miei, okay,
3: che modo di ragionare è?
2: Allora mi fa parlare o no?
3: Parla, dai.
2: Allora parla, visto che ci diamo del tu. Allora, se innanzitutto tu mi stai dicendo io vengo comunque a prendermelo, vieni a prendertelo.
3: Ma infatti vengo a prendermelo, te le stavo appunto chiedendo.
2: Ma vieni a prendertelo.
3: Ma perché? Cosa fa lei? Cosa fa? Mi aspetta armato?
2: Ma io non ti aspetto armato, ma tu vieni a prendertelo e dopo ne parliamo con te.
3: Voglio vedere se i due ragazzi che portano sui frigoriferi per le scale, voglio vedere quando arrivano a prendere il frigo, se fa ancora tanto lo spiritoso.
2: Ma se vengono anche in 4, per me possono venire anche in 6.
3: È arrivato l'incredibile Hulk, dai, smettila, dai.
2: Va bene, abbiamo finito?
3: Perché adesso io non ho capito perché lei ha assunto questo atteggiamento. Cioè io sono qua per...
2: Innanzitutto lei
3: vuole la stufetta?
2: Sì, vuole la stufetta.
3: Allora mi dia questo cazzo di frigorifero, le porto quante stufette vuole? 5 stufette, sono pieno di stufette.
2: Ma non lo so quanto costa una stufetta, se ne costa 100 euro me ne porta 15.
3: Poi se vuole 15 stufette, sono pieno di stufette, le porto un camion di stufette che può far finta di vivere ai Caraibi per una settimana.
2: Ma secondo te, ci sono casi peggiori in questo mondo qua e non sono mai andati in galera?
3: A me non me ne frega un cazzo, a me non me ne frega un cazzo, io mica sono un giudice, io sono un rivenditore. Questi hanno venduto un frigo che gli abbiamo detto di non vendere perché due persone sono finite all'ospedale, di cui uno anche in condizioni gravi attaccato a un macchinario.
2: Ho capito.
3: E
2: allora,
3: mandare in galera.
2: Ripeto, avete il mio indirizzo? Sì, venite a prendere il frigo e basta.
3: Allora adesso ma vi aspetto come? Cosa fa? Cosa con le asce?
2: Vi aspetto, vi apro la porta, sennò come cazzo fate a prendere il frigo?
3: Allora dai, vendicatore mascherato, dimmi a dove dobbiamo venire, a che cazzo di ora dobbiamo venire invece di stare a fare
2: io ti devo dare l'indirizzo,
3: l'indirizzo ce l'ho, mi devi dire quando ci sei, quando ti viene più comodo, perché devo vedere se c'ho i cambi di zona.
2: Oggi pomeriggio
3: a che ora?
2: Che cazzo ne so, allora manda che cazzo vuoi.
3: Piano,
2: basta che ne mandi due o quattro, ok?
3: Piano con le parole però. Allora.
2: Certo.
3: Intorno alle 4, 16:15 va bene?
2: No.
3: Cosa vuol dire? Intorno alle 4 sono 16:15, cos'ha che va 15?
2: Non sono 16:15, se sono le 4 sono le 16, non sono le 16:15.
3: Oh, precisetti, 16:15 sono 15 minuti dopo le 4, non va bene, cosa c'hai da fare?
2: Ma poi
3: cosa ti succede?
2: Ai penny, scusami, no?
3: Proprio alle 16:15, facciamo le 16:13?
2: È 12 no. Se vuoi.
3: 16:12 dovrei riuscire ad arrivare perché ho appena finito da 12 minuti lo zoo di 105 che ti ha fatto uno scherzo.
2: Ma vaffanculo, dei pezzi di merda, bastardi. E adesso mi stai dicendo lo zoo di 105, ma per piacere.
3: Ma ti è girato un po' il cazzo però.
2: Innanzitutto vi ringrazio tantissimo, comunque siete in gamba, siete bravi.
3: Ciao, un abbraccio.
2: Ciao,
3: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Dimentica il tuo anniversario di matrimonio. Anzi, dimentica proprio di essere sposato. Sii uomo. Il giorno della festa del papà, regala a tuo figlio una scatola di goldoni. Così non fa la stessa cazzata. Sii uomo. Se ti svegli con un'erezione, gira per la casa nudo facendo rumore di spada laser. Sii Skywalker. Sii uomo. Lo yoga è roba da fichette. Se vuoi perdere peso, caga di più. Sii uomo. Regala alla tua amante lo stesso profumo di tua moglie. Così non rischi. Sii uomo. Vai ad una festa di compleanno e non parlare con nessuno. Sii uomo. Se il cielo tuona, rispondi ruttando. Fuck Zeus. Sii uomo. Fatti una seconda famiglia in un'altra città, così che si mettano le mani addosso al tuo funerale. Sii uomo. Prenota sempre le vacanze vicino ad un casello dell'autostrada. Sai mai che ti rompi il cazzo? Sii uomo. Cuoci gli spaghetti in una pentola troppo piccola e passa tutta la cottura ad annegarli con un mestolo. Sii uomo. Se una donna ti accusa di mascolinità tossica, mostrale prima gli addominali e poi l'uccello. Sii primordiale. Sii uomo. Non parlare male dei morti. Coprili di merda da vivi e poi dimenticali. Sii uomo. Se vedi un pedone che sta per attraversare, accelera. Così capisce chi comanda. Sii uomo. Sequestra l'erba a tuo figlio e fumatela tu. Sii uomo. Copriti l'uccello di Vinaville e aspetta che si secchi. Risparmia sui preservativi. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Questa sera su Netflix.
4: Guarda, sto rotolando.
5: Chi lo dici?
4: Mi sento Paolo Noyes sempre. Ho scorreggiato l'anguria.
5: La Madonna!
4: Che mangiata, Guarda, non sto più in piedi.
1: Jumanji troppo. Esploratori ciccioni.
3: Se ti abboni entro un anno, ti regaliamo un gig.
5: Maresciallo! Maresciallo! Sento degli spari provenire da quella scatoletta di tonno.
1: Romanzo teen criminale. Criminalità in scatola.
6: Netflix.
3: E se hai una palla sola?
5: Allora, aspetta. Sedano è una specie erbacea biennale appartenente alla famiglia... Aspetta,
4: ma come biennale? Cosa vuol dire biennale?
5: C'è scritto biennale perché cresce due volte all'anno. Ignorante.
1: Tutto quello che avreste voluto sapere sul sedano prima di infilarvelo nel culo. La nuova irresistibile commedia di Woody Allen.
4: È un delinquente!
5: Puzzone!
4: Ce l'ha su coi teroni! Se non c'erano i teroni, chi cazzo ci consegnava la spesa a casa?
5: Balordo!
1: Radiate il soldato Salvini. L'ultimo capolavoro di Steven Spielberg.
6: Netflix.
3: Se tua mamma è puttana, non perdere!
4: Sto malissimo. Mi fa male la pancia. Ma quello là ci ha detto che dobbiamo andare a combattere.
5: Mi sto cagando addosso.
4: Però falla di là perché è tutto il giorno che mi caghi nelle scarpe.
1: Mal Hur. Il sequel di Ben Hur con attori febbricitanti.
3: E da questa sera una fam bam bam bam di novità.
1: La maledizione dello scrotone di Giada. Quando scopri che la tipa con cui esci ce l'ha più grosso del tuo. E non perderti l'incredibile serie sul bambino che volava dalla Colombia su un drago bianco con la bamba nell'ano. La storia infilata. Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua anche Amana. Affrettati prima che finisce.
8: 105. Lo Zoo di 105.
9: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
10: Non ascoltare e non cercare di comunicare che ti incasina la vita. Vivi nel tuo mondo. Sii uomo. Al tuo matrimonio, non ballare con tua moglie o con tua madre. Scegli la damigella più fica e sparati una riga di lenti con le mani sul culo. Sii uomo. Non prendere il toro per le corna, prendilo per le palle. Sii uomo. Se qualcuno fa un errore, fai in modo che non se lo dimentichi. Mai. Sii uomo. Dicono che quello che succede a Las Vegas rimane a Las Vegas. ma è molto più semplice così. Tieni chiusa quella cazzo di bocca, sempre, ovunque. Sii uomo. Non andare a votare, che tanto non serve un cazzo. E poi, lamentati dei politici. Sii uomo. Se tua moglie cucina qualcosa che non ti piace, alza il forno a tuono, bruciala e poi ordina una pizza. Sii uomo. Se la tua ragazza non sa come ciucciare l'uccello, trovane uno e insegnaglielo tu. Sii uomo. Se sei incerto tra riga e mucchietto, pippa il mucchietto e poi di agli altri che pensavi fosse la tua. Sii uomo. Più gay uguale più figa per gli altri. Non essere antifrocio. Sii uomo. Ordina la cosa più piccante sul menù, così tua moglie e i tuoi figli non te ne chiederanno un po'. Sii uomo. Ti annoi? Arruolati. Sii uomo. Quando passa un carro funebre, toccati i coglioni davanti alla vedova. Sii uomo. Al primo appuntamento valla a prendere col muletto. Sii magazziniere della fica. Sii uomo. Se il medico ti dice di smettere di bere, cambia medico. Sii uomo.

0: Ciao bastardi, fate uno scherzo al mio amico Alessandro, che assomiglia di brutto a Lionel Messi. A dicembre è andato con la sua ragazza a Sharm el Sheikh e si è fatto 1 milione di selfie con la gente spacciandosi per la pulce. Secondo me ci sono gli estremi per il reato di sostituzione di persona e furto d'identità. Voi che ne dite? Round
1: 1. Pronto?
2: Sì, sale, sono il dottor Rigotti, sono dello studio legale Rigotti di Milano.
1: Salve. Per cosa chiama?
2: Le spiego molto brevemente. Succede che lei si è recato a Sharm el Sheikh e si è involontariamente o volontariamente spacciato per un famoso atleta, nonché calciatore, il signor Messi. Mi conferma?
1: Oddio, no, guarda, allora le spiego. Purtroppo, o per fortuna, non so, ho dei lineamenti fisici che ricordano il calciatore. Infatti ero con la mia compagna, no, con la mia ragazza, e la sera noi non potevamo neanche uscire perché tutti mi scambiavano per Messi. E tutti, anche in hotel, al resort, assomiglia a Messi.
2: Sì,
1: ma allora, ovviamente...
2: Allora le spiego, mi scusi se la interrompo. Cosa succede? Che in realtà alcuni scatti fotografici, alcuni report che sono stati fatti da albergatori e ristoratori di Sharm el Sheikh, di Nama Bay, hanno in realtà sporto denuncia e avvisato il calciatore che lei ha avuto attività spacciandosi per lo stesso e pretendendo anche di usufruire di servizi sia alberghieri che ristorativi in virtù del fatto che lei fosse lo stesso Messi. Cioè si è creata...
1: Assolutamente no, ma allora, a parte che non so neanche parlare, parlo inglese, attento proprio. Sì. Poi comunque ero con la mia ragazza, quindi testimone di tutto. Questo per me è proprio una calunnia, nel senso che io sono andato a Sharm el Sheikh con la mia ragazza per staccare un po' dalla vita monotona e professionale che abbiamo qui. Ma se loro mi scambiavano per Messi, mica è colpa mia. Se io sono nato con i lineamenti del viso che ricordano un po' Messi, che poi alla fine non porto neanche la barba, quindi non è che ci assomiglio più di tanto. E tutti mi fermavano dicendo assomiglia a Messi. Ma un conto è assomigliare, un conto è spacciandosi. Questo per me non c'è nessuna persona che può dire questo.
2: Sicuramente il signor Messi è una persona comprensiva. So che non è neanche la prima volta che capita una cosa del genere. So che in alcuni casi addirittura ha pagato personalmente un intervento di rinoplastica per cambiare dei lineamenti del volto, per far sì che questo pseudo sosia non assomigliasse più a lui.
1: No, ma mi scusi, ma cioè, lei mi sta veramente dicendo questo?
2: Io le sto riportando un caso limite in un altro paese, con un'altra cultura. Siamo in Italia, noi siamo abituati a ragionare in un altro modo. Però so anche che questa persona ha percepito 2 milioni di euro per questa operazione. Cioè, quindi c'è tutto un discorso più ampio che secondo me va affrontato in un'altra sede, con calma e con gli avvocati di Messi. Cosa succede? Questi ristoratori, questi albergatori di Sharm el Sheikh si sono rivenduti le sue foto dicendo che Messi è stato ospite presso di loro. Capisce la gravità?
1: Oh madonna.
2: Ha capito che cosa si è innescato? Guardi, allora, facciamo così. Se lei mi dà un secondo, io adesso compongo il numero, la metto direttamente in contatto con l'avvocato diretto dello studio legale che cura il signor Messi.
1: Mi incute un po' paura e terrore, anche perché comunque...
2: No, ma lei non deve aver paura perché ci sono di mezzo io.
1: Ok.
2: Allora, mi consente un secondo che la metto in attesa.
1: Va bene. Round 2.
3: Sì, buen dia.
1: Oh, buongiorno.
3: Buen dia. E sei l'avvocato Camacho, l'avvocato di Lionel Messi.
1: Piacere, Alessandro.
3: Sì, incantato. Primeramente il problema è un problema di diritti, di derecho.
2: Dice che è un problema di diritti.
3: Sì, perché Lionel Messi ha un contratto esclusivo con l'hotel Hilton per tutto il mondo.
1: Sì.
3: Entonces Messi puede ir solo al Hotel Hilton. Y si tú, si él va a Nama Bay, a Sharm el Sheikh, en un otro hotel, el contrato de exclusiva no es más válido. El daño para Messi y para nosotros es de 5 o 6 millones de euros.
2: Ah, capito, señor...
1: No.
2: Allora praticamente le sta spiegando che il signor Messi ha un contratto esclusiva
3: con l'hotel Hilton, la catena Hilton.
2: Questa situazione ha creato un problema contrattuale per un danno per 5 milioni al signor Messi, perché è come se il signor Messi fosse stato presso un'altra catena alberghiera.
3: Bueno.
2: Ok.
1: Sì, insomma, sì, più o meno.
3: Ora, nosotros queremos hacer causa a vosotros para 5 millones de euros. Pero creo que tú no tienes 5 millones de euros, ¿verdad?
1: No, purtroppo no.
3: Entonces, noi, come voglio dire, abbiamo già hecho, abbiamo già fatto con un cliente in Inghilterra.
2: Ah, sì, ho spiegato.
3: È l'intervento di rimozione facciale per il naso, per la cara, il cambiamento della cara, come si dice in italiano?
2: L'intervento per il cambio di identità.
3: Il cambio di identità, identità facciale.
1: Oh madonna.
3: Sì, e che costa 2 milioni di euro.
2: Praticamente le stanno proponendo la stessa cosa che è successa in Inghilterra,
3: sì,
2: capito?
3: Però 5 milioni le danno. 5 milioni.
2: Cioè loro dicono: noi rimettiamo la rivalsa nei suoi confronti per 5 milioni di euro se lei accetta di fare una chiacchierata per un cambio di fattezze.
1: Guardi, credo che comunque devo poter parlare anche con mia suocera, che è capo ispettore della procura di, quindi ci lavoro in tribunale. Sì. Ho i miei anche avvocati di fiducia, essendo, certo, comunque io devo parlarci un attimino, perché mi avete preso un po' alla sprovvista. Sì. ed è una questione,
2: certo
1: per me assurda,
2: non è che deve di decidere adesso, per l'amore del cielo, ci dobbiamo anche incontrare,
3: certo. No, però il tempo passa.
2: Lei vuole procedere con la,
3: sì, claro, immediatamente, perché io ha vinto i mondiali del calcio e io tiene 5 milioni di euro di danno.
2: Allora, signor, posso darle un suggerimento? Lei ha.
3: Dico de puta che ha.
2: Lei ha. È sicuro che non ha deliberatamente impersonificato la persona?
1: Assolutamente.
2: Cioè, lei ha una persona disposta a testimoniare che lei non ha firmato autografi?
1: Assolutamente, sì. Anzi, erano gli altri che mi fermavano. Io dovevo girare con il cappuccio.
2: Ma lei ha un testimone che è disposto a testimoniare, certo, il fatto che lei ha ripetutamente affermato di non essere il signor Messi?
1: Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Io dovevo girare con il cappello e il cappuccio in giro, perché se no tutti mi fermavano.
2: Allora,
1: perché
2: se lei ha questa persona e questa persona sarà disposta a testimoniare, a questo punto io farei procedere gli avvocati spagnoli con la querela nei suoi confronti e poi lei si difenderà in tribunale, così almeno si leva questo problema.
1: Ho capito, ma io ci devo rimettere qualcosa? Cioè, cosa devo fare?
2: Oppure magari accetta, io le do un indirizzo, chiama il suo avvocato, fissiamo un appuntamento, viene qua, si fa fare un'offerta economica per cambiare la forma del naso, il taglio dell'occhio, qualcosa che non la faccia più assomigliare in maniera identica al signor Messi.
1: Sì, ho capito, ma cioè, sono incredulo, le giuro.
2: Guardi, io se fossi nei suoi panni, anche perché il signor Messi, mi consenta, non è che sia questo gran fighino, magari si fa mettere un po' a posto il volto, gli strappa una milionata, si mette a posto anche la vita.
3: Però sì, signor, scusami.
1: Sì.
3: Allora, 1, 2, 3, un passito bailante Maria, in questo momento tu sei nello Zoo di 105!
1: Ma vaffanculo! Tardo! Minchia, mi avessi fatto cagare in mano! Madonna! Ma vaffanculo, va! Minchia! Vaffanculo, va! Ma che cazzo, ma dai! Ma come cazzo avete fatto a ritrovarmi, a prendere il culo? Come cazzo avete fatto? Ma minchia, oh! Minchia, mi stavo cagando in mano! Ma vaffanculo!
3: Despacito!
1: Siete solo dei bastardi, come cazzo avete fatto?
2: Tu ti spacci per Messi, pezzo di merda! Vai a fare gli autografi, nano bastardo!
1: Ma vaffanculo, va! Minchia, mi sono cagato in mano! Minchia, già stavo muovendo le masse per gli avvocati!
2: Le masse! Che cazzo vuoi fare, che Messi ti mangia vivo? Ti mangio,
3: ciao. Vai a fanculo, vai.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
4: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.

0: Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
2: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
2: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
2: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
2: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
2: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
3: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
4: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
2: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
4: Burro e acciughe.
2: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
4: Ostriche e champagne.
2: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
3: Pornhub. The spiration is in the thick.
4: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la una canzone di Matrix.
4: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
2: Sì.
4: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
2: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
4: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
2: Senza tette bel culo, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
2: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
2: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
4: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
2: Puttana.
4: E intendo proprio qualunque cosa.
2: Bene, soffiore col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
2: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
4: Molto volentieri.
2: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
4: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
2: Oh, dai, ambrogio foga.
4: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
2: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
2: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
2: Sì, spaccagliela sta bastarda.
4: Andrea, prendimi ora.
2: Ma non ci posso credere, una della sera.
5: Fermi tutti.
2: Che cazzo?
5: Devo andare in bagno.
2: No, dove vai?
4: D'accordo, ma sbrigati.
2: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
5: Oh, cazzo.
2: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
5: No, porca troia, porca puttana.
2: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
5: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
2: Ma che schifo.
5: Aria.
2: Ma che schifo, ma che cazzo.
5: Eccomi. Scusa.
4: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
2: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
4: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
2: Non se l'ha anche lavato.
4: Sì. Ah,
2: sì. Sì, sì, dai.
4: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
2: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
5: Tutto a posto?
2: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
4: sì, più o meno.
2: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
5: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
2: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
4: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
2: Minchia.
5: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
4: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
2: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
5: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
4: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
5: Oh, porca merda, mi viene da...
2: No, dai, anche la vomito.
5: Mi viene da... Oddio,
4: anche a me, anche a me!
6: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
5: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
4: Con l'happy ending!
5: Vaffanculo, puttana!
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
1: Amore, sono tornata!
2: Meno male!
1: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
1: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
6: Valuta il film.
2: Una merda.
0: Porn Bob. The spiration is in the fic. Dove abbi

0: Sono Duenio.
1: Chi sei?
0: Sono Thor.
1: Thor, chi sei?
0: Thor con la...
1: Thor, ma non ti conosco.
0: Sono Thor, il supereroe.
1: Ma Thor, te l'ho capito, sei Thor, ma non ti conosco, chi sei?
0: Ascolta, mi ha contattato la Tony Stark della...
1: Tony Stark, ma... Chi è?
0: Tony Stark è il mio capo, mi ha chiamato perché ti devo aiutare con la bolletta.
1: Con la bolletta della luce?
0: Hai ingrandito la casella della posta?
1: Ma perché devo ingrandire la casella? La casella? Ma c'è sempre arrivata la casella della bolletta!
0: Hai ragione, Ennio, ma adesso la bolletta arriverà altissima e grandissima diventerà.
1: Ma che ma perché deve venire grossa?
0: Perché sta aumentando la corrente ovunque, quindi bisogna mettere una casella della posta gigantesca.
1: Ma ci siamo!
0: Tu calcola!
1: Metti la doppia!
0: Tu calcola che...
1: Piegala doppia!
0: Tu calcola che la bolletta non sarà portata più dai postini, ma passerà direttamente Iron Man e te la metterà nella casella della posta.
1: Non c'è più il postino!
0: No, passerà Iron Man con Jarvin!
1: Iron Man!
0: Il postino è stato tolto perché le bollette diventeranno troppo grosse da portare a piedi.
1: Ma che cosa c'entra quel brutto bastardo di un postino?
0: Allora, ascoltami bene. Niente più postini.
1: Che me la porta Iron Man?
0: Te la porterà Iron Man perché la casella della posta sarà talmente grande che ci vuole la forza di un uomo d'acciaio.
2: Ghiaccio!
1: Porco!
2: Mancato!
1: Brutto bastardo!
0: Allora...
1: Chi sono?
0: Stark Industry, finanza...
1: Ma che cosa fanno? Che cosa vogliono? Pronto! Brutto bastardo!
0: Allora... Ascoltami bene, l'Enel ha passato tutta la corrente alla Stark Industry.
1: Cosa devo fare?
0: Quindi adesso arriveranno bollette altissime. Abbiamo visto la prima bolletta della corrente.
1: Ma di quanto, brutta merda?
0: Sei sicuro di saperlo?
1: No, lo so, se te lo chiedo, bastardo!
0: Allora, la prossima bolletta che arriverà saranno di 3.800 euro.
1: Chi sei? Ma di dove chiami?
0: Sono il figlio di Odino.
1: Hai chiamato Ennio con la doppia mia, sì. Brutta la merda.
0: Lo so, Ennio, lo so, sono... Ascoltami, sono Thor, figlio di Odino. Allora, sentimi bene.
1: Odino,
0: sì.
1: Odino, qua del campo, Odino.
0: Sì, del campo lì vicino.
1: Odino.
0: Sono il figlio, ascoltami bene.
1: Che fine hai fatto, brutto bastardo?
0: Ma perché adesso lavoro per la Stark Industry.
1: Non lavori più nella terra?
0: No, sono passato all'Enel, l'energia.
1: Che fine l'ha fatto? Dove è il trattore?
0: Ho fatto i soldi.
1: Hai fatto soldi, brutta merda!
0: Ascoltami!
1: Spero che non ti viene più in giro, brutta merda!
0: Ma adesso passo a trovarti magari insieme ad Iron Man, quello ti porta la bolletta gigante. Ascoltami bene! Sì, la bolletta, quella da 3.600 euro. O la paghi subito, o se no la possiamo finanziare con la Stark Industry Finanziament.
1: 3.000 euro! Devo vendere 4-5 vacche!
0: No, tranquillo, risolviamo tutto. Adesso io ti passo Doctor Strange. Doctor Strange che prende i tuoi dati e ti fa il finanziamento per la bolletta.
1: Ma che? Ma il finanziamento per la bolletta?
0: Sì, così almeno paghi 20 euro al mese.
1: A 20 euro al mese?
0: Sì, per 18 anni.
1: Ma per quanto tempo devo andare avanti?
0: Ma 18 anni.
3: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene. Fare la lavatrice è una roba da checche. Ma se proprio devi farla, lava solo la roba tua e fottitene.

0: Non aprire il frigo. Appoggia una mano sullo sportello e percepisci cosa c'è dentro. Sì, uomo. Se un cesso è occupato, entra lo stesso e restaci. Sì, uomo. Se tua moglie vuole una sciarpa di Hermès, regalale uno Swiffer. Sì, uomo. Usa il coltello per svitare le viti e il cacciavite per tagliare il pane. Vivi allo stato brado. Vivi allo stato brado. Sì, uomo. Ricordati sempre di dimenticarti tutto. Sì, uomo. Colleziona le tue unghie dei piedi tagliate. Non si sa mai. Sì, uomo. Prendi una multa, non pagarla e appendila al frigorifero come un trofeo. Fotti il sistema. Sì, uomo. Se tua moglie dice dobbiamo parlare, sbatti una mano sul tavolo e grida obiezione. Sì, uomo. Chiama ogni nuova donna tesoro per evitare di imparare i nomi. Sì, uomo. Non fare la raccolta differenziata. Fai la raccolta indifferente. Sì, uomo. Quando tutto sembra andare bene, fai una telefonata alla tua ex. Sì, uomo. Non guardare mai i figli negli occhi, che poi si affezionano. Sì, uomo. Fai una live su Instagram solo per dire non ho niente da dire. Sì, uomo. Se tua moglie è in terapia, vai a trovare la sua psicologa e chiavatela. Sì, uomo. Non essere presente al parto. Mai, neanche se il tuo. Sì, uomo.
1: Radio 105.
2: Lo Zodi 105.
3: Lo Zodi 105, in collaborazione con la Banca dei Maghi di Gringott, presenta Harry Rotter, il mago con la R moscia.
4: Che tristezza! Che tristezza!
5: Rotter, vuoi un fazzoletto?
4: Grazie, Ron, mio migliorissimo amico, lo prendo volentieri.
5: Ecco, adesso l'hai toccato, sono 33 euro, figlio di puttana. E adesso, visto che non me l'hai ancora dati, diventano 35. Se entro 20 minuti non me li dai, diventano 40. Poi ti mando la gente a tagliarti la gola, figlio di puttana. Conosco gli albanesi e gli zingari. Ma t'ammazzo, voli i soldi.
4: 33 euro per un fazzoletto? Ma è un furto!
5: No, questo è un furto!
4: Ah, la mano! Mi hai tagliato la mano! Orrore, orrore!
5: Oh, smetti di urlare, figlio di puttana, bastardo, pezzo di merda! Perché ti prendo a schiaffi con la tua stessa mano! Anzi, lo faccio, che è sempre stesso dio la mia vita! Ci ha preso a gusto!
4: Ron, mi ha rubato la mano!
6: Figlio di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'.
5: Oh, ragazzi, un attimo di calma, c'ho il copyright! Merda, figli di puttana! Tua madre mi ha fatto un po'. Forza, ragazzi, andiamo a infilare la mandina nel rotto nel culo della felice costipata! Ho fatto fatica a dirlo, però lo faccio!
7: Sì!
5: Ma sei brutto e pezzo di merda!
8: Reflusso di diarrea, Rotter? Cos'hai da piangere?
4: Hermione, Ron mi ha tagliato la mia...
9: L'amianto, sì, perché così non riuscivi a pipparlo.
10: Non suona neanche uguale a
4: mano. Hermione, Ron mi ha tagliato una mano.
8: Oh, poverino. Tieni, soffiati il naso.
4: Grazie, Hermione. Mia migliorissima amica.
8: Miglior amica il cazzo fumante di un drago. Mi devi 300 euro per quel fatto.

0: fazzoletto.
1: 300 euro? Ma è un'infamata!
0: No, questa è un'infamata!
1: Aira! Aira! Aira! Mi hai tagliato l'altra mano! Mi hai tagliato l'altra mano! Radarino!
0: Ragazze, ragazze, venite a vedere Larry Rotter che si infila un pugno nel culo!
1: No, ferma, ferma!
2: Sai che questa scena è meglio di quando Luca Alba ha pisciato in bocca a Paolo
3: Noyes. È vero, c'ha ragione. Tu chi sei?
4: Il coglione grasso.
2: Gianfranco Zuballi.
3: Perfetto, sei già cadavere.
5: Larry Rotter, perché piangi?
1: Hanno silente. Ron e Hermione mi hanno tagliato le mani.
5: Basta piangere, tranquillo. Ora ti faccio un gioco per tirarti sul morale. Pesca una carta.
1: Pesca una carta? Non vedi che non ho le mani? Mi prendi per il culo?
5: No, questa è una presa per il culo.
1: Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Mi hai infilato un cavo elettrico nel culo! Dolore, dolore!
5: Ora vado. Mi hanno detto che Hermione fa le seghe gratis con una mano. Fa le seghe gratis con una mano wireless.
1: Quella è la mia mano! Marrano, aspetta! Fammi ricrescere le mani o ti denuncio!
5: Va bene, va bene. Farò un incantesimo per farti crescere le mani.
1: Ora, ora!
5: Spiriti forti, spiriti grandi! Fate crescere a Harry Rotter le mani di Gianni Morandi.
1: Ora, ho delle mani enormi! Ora, ora! Aspetta, ma non riesco a muoverle! Non riesco a muoverle!
5: Per muoverle devi leccarti le dita, Harry Rotter!
1: Ma sanno di merda! Ma lo io!
6: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Rotter, mani di Morandi e piedi di Ferragni. Madonna.
3: Mamma mia, è un pagliaccio. Che cosa orribile. Mamma, che mostro è?
7: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
8: Come sta? Come sta? Come sta?
9: Merda!
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.
7: Però.
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolo, la non la fangolo, te mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però.
2: This is the Zeus.
3: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
4: Ubriacati al tuo matrimonio e rissa con il prete. Sii uomo. I 5 anni di scuole superiori sono i migliori della tua vita. Quindi, fanne 10. Sii uomo. Lavati le palle con la spugna dei piatti. Sii uomo. Quando sei a casa da solo, entra in cucina, apri il frigo, chiudi il frigo, esci dalla cucina. In loop. Sii uomo. Se il tuo cane caga per strada, caga con lui. Sii solidale. Sii uomo. Prendi un coltello dal cassetto per tagliare il burro e rimettilo dentro senza lavarlo. Sii uomo. Usa lo stesso asciugamano per tutta la vita, senza lavarlo. Mai. Sii uomo. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. I veri uomini hanno 2 paia di baffi, uno in faccia e uno nelle mutande. Sii uomo! Se tua moglie ti bacia sulle labbra, dille che è lo stesso sapore di sua madre. Sii uomo! Compra Bitcoin perché lo fanno tutti e rimettici la casa e la macchina. Sii uomo! Solleva i pesi nel modo sbagliato per 30 anni e rimani storpio per tutti i successivi. Sii uomo! Chiedi a ChatGPT di trasformare in stile Ghibli una foto del tuo cazzo. Sii uomo! Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Un bidet costa 150 euro. Un rotolo di carta vetro, 1,50 euro. Vedi tu. Sii uomo. Non avere hobby. Passa il tempo libero ad innaffiare la strada davanti a casa. Sii uomo. Una donna può conoscere i dolori del parto, ma non saprà mai cosa vuol dire segarsi col mal di testa. Tu sì. Sii uomo. Se tua moglie ti chiede se ti sembra ingrassata, rispondile facendo il verso del maiale. Sii uomo.

0: This is a zoo only for you.
1: Dove abita Elmio? Alla ricerca del suo campo. Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo?
2: Se forte vincerai, vincerai.
1: Dove abita Ennio? Nelle puntate precedenti...
3: Salve signor Ennio! Sono, sono Bernardo! Il comune di Reggio Emilia per tutte le località! Il comune... Il comune praticamente ha deciso quest'anno di regalare a tutti i contadini della zona un frantoio.
4: Le rubiamo... Il camionista!
3: Sì, sì, salve signor Ennio!
5: Se è ossessivo o compulsivo, prema ripetutamente fino allo spasmo il tasto 1.
6: Pronto?
4: Pronto?
6: Pronto, sono Arnaldo.
4: Ma porca la ma che sei sempre il bastardo quello che parla di merda, vacca la ma perché? Lei sa come ti hanno fatto a dare la patente? Come hai fatto a prendere la patente di un camion, bastardo?
6: L'ho presa molto tranquillamente.
4: Ma ti devono arrestare, bastardo! Ma non sei uno da prendere la patente del camion! Dove sei? L'ultima volta sei in San Giro 15 giorni, brutto bastardo!
6: Sì, perché non mi hai mai detto il tuo indirizzo?
4: Ma te mi lasci i nervi! Mi lasci i nervi quando parli con me, brutto bastardo!
6: Devi farti
4: guardare, bastardo!
6: Ennio, perché continui ad offendermi?
4: Perché mi stai sulle balle?
6: Allora aspetta, se vuoi ti passo l'altro camionista, però gli devi dire dove abiti.
4: Quanti siete?
6: L'altro, perché ci stiamo facendo più consegne. Siamo vicini sulla stessa strada, uno a fianco all'altro. Io c'ho gli alberi, lui c'è il fantoglio.
4: Il pandoglio, ma che l'era
6: no,
4: il pandoglio?
6: No, frantoio!
4: Che pandoglio! Ma vai a attaccare la testa nel culo del pandoglio!
6: Allora ti passo quello. Allora ti passo quello che c'ha gli ulivi, aspetta!
4: Ma che l'era il pandoglio? Io non ne ho gli ulivi, brutta la puttana! Io non ne ho gli ulivi, c'ho solo un po' di uva! Che faccio il vino per me, bastardo!
5: Grazie per aver chiamato l'Istituto Psichiatrico di Salute Mentale. Se soffre di allucinazioni, prema il tasto 7 del grande telefono rosa che lei, e soltanto lei, vede alla sua destra.
7: Pronto? Pronto?
4: Signore! Chi sei adesso questo? Quando da porco vieni fuori?
7: Sono Barnaba! Barnaba!
4: Che è Barnaba, porca la...
7: Sono con Pasqualino sul camion.
4: Stiamo sparando, stai morendo.
7: No, soffro, parlo un po' così, ho la voce bassa oggi.
4: Ma non ti sento.
7: Sono Barnaba.
4: Barnaba, non ti sento.
7: Ascolta,
4: vai a cagare,
7: mi
4: bastardo
7: devi... Ennio bro.
1: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di... Dove abita Ennio?
8: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Camminando monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Cutton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio.
4: Guarda se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto. No?
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondo e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondo... Nauseabondio?
3: Nauseabondo.
2: Sì, se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo?
2: Dov'è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un reality show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
7: Oh. Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto. Sì! Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere dopo qualche
7: domanda. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttana lo mette sempre questo e metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
10: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
11: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
12: Giusto? Ce l'ha fatto?
11: Ho sbagliato?
12: No, giusto, giusto.
11: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
12: No!
11: Eh sì!

0: stronzoni, vorrei vendicarmi di questo ragazzino che fa scambi di cellulari su subito.it. Ha comprato da me degli accessori senza pagarmeli e quando gli ho scritto mi ha anche preso per il culo. Vorrei fargli prendere un bello spavento, così la smette. Pensateci voi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono l'avvocato De Paola.
1: Sì?
2: Sì, buongiorno, sei Federico?
1: Sì.
2: Sì, ti do del tu, mi sembri molto giovane.
1: Sì.
2: Sì, scusami Federico, su una sola informazione, tu sei maggiorenne?
1: Le passo mia madre.
2: Forse è meglio, sì, grazie, scusami Federico, perché non posso parlare con te se sei minorenne, scusami, eh.
1: Round 2. Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, sono l'avvocato De Paola, la chiamo dallo studio Lavello e Savoia.
1: Salve.
2: Sì, buongiorno, mi scusi signora, io la sto disturbando perché ho da poco preso in carico la querela che il signor Michele diciamo mi ha chiesto di inoltrare ai possessori di questo profilo .it dai quale è stato truffato e in riferimento credo che sia a suo figlio Federico. Si tratta,
1: sì,
2: si tratta di un ordine per accessori per cellulare che non ha mai pagato e il mio cliente lo ha poi ricontattato successivamente, poi ovviamente nella, diciamo, negli atti che le arriveranno ci sono anche tutti gli screenshot degli scambi ed è stato così un po' canzonato, diciamo, da suo figlio, insomma lo ha preso in giro il mio cliente senza averlo pagato e per il fatto di non averlo pagato, naturalmente essendo il ragazzo credo minorenne.
1: No, ma allora guardi, quello indubbiamente. Intanto le chiedo di quali accessori, cioè di cosa si parla, di quale cifra.
2: Guardi,
1: perché io sono...
2: Ah, lei non sa niente di questa cosa?
1: Assolutamente no.
2: La cifra non è ingente, insomma siamo sui 1800-1900 euro, quindi non è una cifra preoccupante.
1: 1800 euro?
2: Sì, non è una cifra preoccupante, diciamo.
1: Io sono a conoscenza che mio figlio... Cioè fa scambi telefoni, però questo qui di una truffa al telefono per degli accessori a me mi è veramente nuova.
2: Guardi, io ho qua il querelante, il dottor Michele, che tra l'altro è un fornitore anche per Apple, per Microsoft, quindi è un fornitore piuttosto importante, è leader, sì, per quanto riguarda il Nord Italia. Capisce bene signora che sarebbe meglio, insomma, che la cosa si risolvesse in modo bonario.
1: Ah beh, ma quello indubbiamente. Però allora le chiedo io, per capire e per avere in mano questo materiale, queste cose, per capire di cosa si tratta, cosa...
3: È un ragazzino?
2: Sì, è un ragazzo. Signora, io innanzitutto devo chiedere di fornirmi un indirizzo dove mandare, diciamo, la raccomandata.
3: Ma senti, ma fammi parlare un attimo con la mamma, dai.
2: Senta signora, posso passarle il dottor...
1: Ma per Bacco ci mancherebbe.
2: Grazie, la ringrazio, salve.
1: Ma io ringrazio lei.
3: Round 3. Pronto signora?
1: Salve, buongiorno.
3: Salve, sono genitore anch'io, capisco. Adesso poi ho appreso che il ragazzo è minore e quindi c'è.
1: Sì, beh,
3: c'è dietro.
1: Ha fatto 14 anni a giugno.
3: Accidenti, proprio un ragazzino, zio. Sì. Allora, signora, a me mi spaventa più che altro che un ragazzino così giovane possa accedere a strumenti così importanti come i portali online di compravendita, perché come capisce, un 14enne, come mi sta confermando lei, è preoccupante.
1: Sì, beh, ha fatto 14 anni a giugno, ma io le chiedo,
3: capisce, quindi allora io non lo so, mai lì il ragazzino?
1: No, ce l'ho a scuola.
3: Ma mi perdoni, non ne aveva risposto il ragazzino?
2: Sì, credo di aver parlato con lui. Sì,
3: l'avvocato mi confermava che ha risposto il ragazzo al telefono.
1: Guardi, noi abbiamo sullo stesso numero, quando compare comunque sia suona sia il suo che il mio, perché adesso io, lui c'è la scuola, infatti lui ha un telefono, adesso io ho risposto al numero privato con il mio telefono.
3: Io se chiamo suo figlio risponde in questo momento, mentre sono al telefono con lei?
1: No, allora no, le spiego, se lei chiama mio figlio teoricamente non doveva neanche rispondere al cellulare, perché lui è a scuola e lui esce da scuola all'una.
3: Ah, capisco.
1: Possiamo anche incontrarci.
2: Però signora, vede, spesso quando capitano queste cose ci sono i genitori che mandano avanti i ragazzi e poi dietro però magari mi si nasconde il genitore truffaldino, capisce? È già successo,
1: guardi,
2: altre volte.
1: Guardi, se io le do in mano il mio telefono, cioè per dirle la mia ignoranza tecnologica, io non ho neanche scaricato, per dire.
2: Da padre, anche io, se le posso dare un consiglio, controlli un pochino più da vicino l'attività di suo figlio.
1: Quando io stasera lo vado a prendere cerco anche di capire cosa ha fatto, perché per me questa è tutta una novità. Anzi, io vi ringrazio di avervi chiamato.
2: Ci mancherebbe. Però... signora, il nostro lavoro.
3: Signora, facciamo così. Allora,
1: sì.
3: Perché capisco anche la situazione, sento la sua sincerità. Non...
1: Ma...
3: lunge da me a creare. Il ragazzo è troppo giovane. Allora facciamo così, signora. Io adesso, come sentirà, faccio una bella cosa, signora. Guarda, senta. Ecco, questa è la querela che avevo dato in mano al mio avvocato. A me è quello che mi preme soltanto, che quando torna a casa il suo ragazzino, prendi, gli tira le orecchie e gli spiega.
1: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
4: No, io gli spacco la testa, no, se lei me lo concede.
0: Arriva un momento in cui devi tirare il freno a mano, in cui devi buttare a monte lo scherzo per non fare del male ad una persona. Questa mamma non merita la nostra cattiveria, ma il nostro aiuto.
3: Magari vigili un pelo di più su quello che riguarda le sue attività extrascolastiche. Mi basta solo questo, signora, poi facciamo finta che non ci siamo mai sentiti, va bene, signora?
1: Guardi, se io ce l'avessi di fronte la ringrazierei, cerco di capire, ma io adesso gli requisisco anche il cellulare.
3: È un attimo che a quell'età lì pensano di essere i più furbi del mondo, ma non è così.
1: Ma sono dei coglioni.
3: Niente, si tranquillizzi, sia serena, che da noi, no, capisce l'avvocato?
2: Ma sì, ma certo.
3: Va bene?
2: Ma
3: ok, sì, sì. Da noi non ci sentirà mai più. Però quello che le posso dire, gli dica pure che il discorso...
1: No, ma io gli dico la verità, cioè quando lui viene stasera e lui si deve mettere a tavola, mi deve spiegare quello che mi ha combinato.
3: No, le deve spiegare cosa combina con... .it, la sua attività,
1: esatto.
3: Cioè diciamo che a 13 anni non si può essere un commerciante di tecnologia, mi perdoni, con tutta la buona volontà che ci può mettere una famiglia per crescere un bambino intelligente, però io a 13 anni giocavo con le biglie, io non stavo a fare del commercio online, capisce?
1: Sì, ma non ho parole, guardi, non...
2: Va bene, signora, le mando un abbraccio forte.
1: Io vi ringrazio.
2: Ci mancherebbe, signora, se si può è sempre la soluzione migliore. In bocca al lupo per tutto,
1: Credi.
2: Arrivederci,
1: grazie.
2: Arrivederci.
3: Saluti la signora.
2: Salve. Arrivederci, salve.
0: Sì, siamo merde. Ma fino a un certo punto.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Cincischietor. I protagonisti: Maria Fischia Topa Fiacca è Sara Condom, Sgarra Burgnagnè è la barista Bramba, Arnold è Cincischietor C5 Cischia, e con la partecipazione ordinaria di Antonio Summa nei panni di Ninetto Biafra, il coglione che viene dal futuro. Tratto dall'omonimo romanzo di Pier Francesco Frigitroie. Adattamento cinematografico, Vladimir Penuria. Regia di Beppe Stupro. Voce narrante, Angelo Non Svelato. È l'anno 1990 di Nostro Signore Uepe Più. Se non scendevo in terra, come cazzo li contavate gli anni? Una donna che all'epoca si credeva più che chiavabile serve ai tavoli di un sordido pub, dimostrando quella spigliatezza e sfacciataggine che ne fanno la beniamina di tutti i clienti.
3: Ehi, Zimmi, come sta quella chiattona di tua moglie?
4: Ma come ti permetti?
3: Fred, sono già le 10, non dovresti essere a fare i pompini nei cessi?
4: Cos'è tutta questa confidenza?
3: Mike, dici che tuo figlio è morto, riesci a trovarla l'eroina all'inferno?
5: Guarda che io ti ammazzo.
6: Allora devi metterti in fila, Mike. Pare che le ragazze con il suo nome muoiano come mosche in questa città. Senti un po' il telegiornale.
7: Il cadavere della donna ritrovata questa mattina è stato identificato. Si tratta di Sara Condom, la quinta Sara Condom assassinata nelle ultime 72 ore. Se avete questo nome, le autorità vi consigliano caldamente di non farvi ammazzare.
3: Oh merda! Anche io mi chiamo Sara Condom.
6: Forse per questa sera è meglio se te ne torni a casa, bambina. Non vorrei trovarmi il tuo cervello spappolato per tutto il locale. Via, show!
3: Grazie, Bramba, ti devo un favore. Zimmy, Fred, Mike.
8: Vaffanculo.
2: Siamo in un vicolo tutto buio d'urina. Sara Condom cammina con le mani in saccoccia e l'aria di chi tiene pensieri. All'improvviso, una mano spunta dal nulla e la trascina in un vicolo ancora più buio d'urina.
3: Aiuto, aiuto! Sono terrorizzata, grido aiuto, aiuto!
9: Zitta, non voglio farti del male, anzi, sono qui per salvarti la vita.
3: Salvarmi la vita? E come?
9: Ti sembrerà assurdo, ma io vengo dal futuro. C'è un cyborg che viene anche lui dal futuro e vuole ucciderti. Perché sempre nel futuro nostro figlio sarà il capo della rivoluzione contro i cyborg.
3: Ovviamente non credo a una parola di quello che hai detto, ma visto che è la scusa per portarmi a letto più fantasiosa che abbia mai sentito, ho deciso di dartela qui su due piedi. Scopiamo!
2: Parte una fragorosa scena di sesso nell'urinaria penombra del sordido vicolo, di quelle che registravi su VHS e poi le mandavi al rallentatore nella speranza di scorgere un capezzolo.

0: piace, a te non lo so, però...
1: Forse dovevi togliere la cintura di castità.
0: Fred, che cazzo ci fai qua?
1: Sono un noto guardone, non lo sapevi?
2: Purtroppo quest'ultima frase viene captata dal cincischietor C5 Cischia, che piomba nel vicolo per uccidere Sarah Condom.
3: Devo uccidere Sarah Condom.
4: Perché hai le manine strette?
5: Devi fare cicci.
6: Scusate,
7: ma poi sei un cyborg.
6: Scusate, scusate.
5: Non con la voce di Magalli, però. Dai. C'è bisogno di fare tutta questa merda di trasformazione. Devi fare quattro cagate.
6: Ok, okay, scusate.
4: Non sei un transformer.
6: Ok, scusate.
3: Devo uccidere Sara.
5: Prima cincischione.
4: Tra l'altro è cincischietor.
3: Cincischietor, cincischietor. Devo uccidere Sarah Condom. Vieni con me se vuoi vivere. No, morire.
4: Confusator.
8: Scappa Sara, scappa. Metti in salvo nostro figlio.
2: Fuggita la preda, il cincischietor C5 Cischia sfoga il suo programma omicida sul povero Ninetto Biafra, meglio conosciuto come Antonio Summa, il moritore.
5: Ma parti piano, cazzo!
6: Ma figa, ma sei partita a bomba!
4: Ti ha ucciso subito!
5: Cioè, fallo durare 2 minuti, cazzo, un film!
8: Prendi questo! Aia!
5: Che cazzo è, un tennista?
7: No, è un cyborg. Ah.
3: Visto che lei non c'è, ucciderò Summa a colpi di cincischiate.
8: Aia! Aia! Aia! Aia! Ecco che inizio a soffrire il mio momento!
3: Cincischieto!
8: Addio! Le mie viscere! Eccetera, eccetera!
9: Speravo proprio in questo.
6: Le mie viscere, eccetera, eccetera.
7: Ah, il cuore.
5: Devi fare so che tu debba fare un po' di cinghiale.
4: Guarda che non te ne...
5: Finita, oh, calmati.
6: Calmati.
2: Scorrono i titoli di coda, che non riescono a distrarci dall'orripilante agonia del povero Summa, le cui viscere eruttano dal ventre lacerato come un macrabo scherzo di carnevale. La grande madre Rai, nella sua infinita bontà, è a tanto così da lanciare la sua linea di cyborg riscuoti canone con minchia rotante elettrificata. Quindi non fare il furbetto, non ti conviene. Paga sta minchia di canone pezzo di merda.

0: Vado a farmi una sega. Quando sento sto sgorbio morire, mi eccito tantissimo. Vado a sbocciare sul cavallo di Viale Mazzini.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Welcome to the zoo.
3: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
5: Soldi, soldi, soldi, quanti soldi, lodati siano i soldi, i bene amati soldi, perché chi ha tanti soldi vive come un pascià e a piedi caldi se ne sta.
6: Viva i soldi!
7: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
8: Si è felice?
7: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
8: Eh sì.
7: Fino a?
8: Fino a settembre.
7: E manco un anno, Leo.
8: Immagina mai fino a un anno. Tanto a me non fanno sempre niente, ogni sette mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa, adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
7: Uh-huh.
8: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, che io non sapevo.
7: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
8: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
7: Ah, ok.
8: Poi ce n'è 75.
7: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
8: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
7: Di pensione, no, 900
8: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione e sera di Cileone, quelli l'anno mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
7: Quanto prendi?
8: Di una parola.
9: 200 euro.
7: 300 euro.
8: 3.800 euro.
7: 3.800 euro al mese? Ma va!
8: Non ci credo. Allora,
7: 3.800 euro.
8: Domani porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
9: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
7: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
9: 1.000 euro che mi fai.
7: 3.200 euro.
8: 3.800
7: euro di
8: base. Ma non ci credo. Allora. Voglio, ma perché non mi capisco?
7: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
8: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto,
7: ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
8: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno.
7: All'anno,
8: Ma sai per quanto? Per 35 anni.
7: Minchia.
8: Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnati la radio.
7: No.
8: Anche voi.
7: No, ma lo so, le canzoni.
8: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, non so, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
7: Sì, una volta 10
8: milioni. Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
7: Sì,
8: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
7: Male, ci sta, è giusto.
8: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni erano 500, tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese
7: non ti basta.
8: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
7: È vero.
8: Ciao Ricky.
7: Ciao.
5: Salti, salti.

0: Lo Zoo di 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Gustav von Katzenstern è un violinista di fama mondiale, compositore, esecutore, mattatore dello spettacolo. Si è esibito con i più grandi maestri del mondo, nelle più belle sale da concerto, come la Scala di Milano, la Salle Pleyel di Parigi, la Carnegie Hall di New York o il Teatro Pazzo su Marte. Doveva fare l'ultima esibizione prima di ritirarsi e godersi la pensione. Stava sorvolando l'Africa.
3: Vi informiamo che il cielo è limpido e non ci sono perturbazioni.
2: Gustav si trova in prima classe, con vicino un grassone che sgranocchia fastidiosamente noccioline.
4: Per favore, può smetterla di fare tutto questo baccano?
5: Ma lei è Gustav von Katzenstern? Sta preparando un nuovo concerto?
4: Sì. Sto andando al mio ultimo.
5: Grandioso! Ehi, senta qui! Stanno accordando gli strumenti!
4: Ma lei è disgustoso!
2: Una scorreggia letale che spinge il povero Gustav a dimenarsi e a cercare un modo per eliminare l'odore. Un gesto di follia e spacca uno sportello. Vola giù, giù e giù. Ma fortunatamente aveva con sé il suo violino, che con delle note magiche lo fa atterrare dolcemente.
4: Dove mi trovo adesso?
2: Si risveglia in mezzo alla savana, ben vestito, con il suo frac ed il suo violino.
4: Oh, maledizione, la savana!
2: Si avvia, senza una meta. In lontananza, un gruppo di leonesse lo adocchia.
4: Oh no, leonesse, forse mi conviene cambiare strada.
2: Allora fa retrofronte, ma anche dietro di lui c'è un altro gruppo che lentamente si avvicina.
4: Sono circondato. Beh, vorrà dire che farò qui il mio ultimo concerto.
2: E Gustav von Katzenstern imbraccia il suo violino e comincia a suonare.
4: Cominciamo con i capricci di Paganini.
2: Le leonesse, che si stavano avvicinando sempre di più, lentamente arrestano la loro andatura e si fermano, incantate dal musicista.
4: Oh, vi piace? Vediamo che dite se cambio.
2: Le leonesse si guardano e sembrano essersi rotte le balle di quella nenia e riprendono il loro cammino.
4: Oh, va bene. In effetti, Schindler's List è una bella rottura di coglioni. Torniamo su Paganini.
2: Di nuovo, le leonesse si fermano ad ascoltare il violinista.
4: Oh, bene, questa vi piace. Allora, finché suono, voi non mi mangerete. Ottimo.
2: E rimane lì a suonare, in bilico fra la vita e la morte. Solo, in mezzo alle leonesse. Si aggiungono giraffe, zebre, iene, antilopi. Ogni tipo di animale è accorso lì a vedere l'ultimo concerto di Gustav von Katzenstern, come se fosse la scena iniziale del Re Leone.
4: Siete tutti qui per me. Perfetto.
2: In lontananza, un leone anziano, un vecchio capo branco tutto raggrinzito, deperito, malconcio e puzzolente, si alza, pieno di polvere, zoppicando, si avvicina al violinista. Sempre di più, sempre di più, si fa spazio tra le leonesse. Compie un balzo sgangherato e in un sol boccone mangia il povero musicista. Le leonesse si guardano tra di loro indignate. E in mezzo a quel gruppetto, due stanno chiacchierando.
6: Ecco, lo sapevo che arrivava Beppe Usordo e ci rovinava un concerto.
1: Il perineo della

0: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Guarda guarda, siamo spacciati. I protagonisti: Pier Piero Fiacchetto è il dottor Tristotti, Ambra Slabra Babà Cicicocò è la professoressa del gnocco, e con la partecipazione straordinaria di Lello Lesbico nei panni della Volta Celeste, tratto dall'omonimo romanzo di Max Chemio Pezzali. Adattamento cinematografico di Papa Francesco, oggi. Regia di Jean-Pierre Papin. Voce narrante, Angelo non svelato. Ricordiamo ai telespettatori che non sono muniti di vista, che la mia suadente voce, profumatamente pagata da Mamma Rai, ti aiuterà a comprendere il racconto attraverso una dettagliata descrizione di ogni cosa che accade nel film. Se non comprendi nemmeno in questo modo, significa che hai dei problemi più seri e dovresti rivolgerti ad un medico per le menti bacate. Buon ascolto! È l'anno 1998 di Nostro Signore Fefe, l'immortale anoressico. Siamo nel piccolo e sperduto osservatorio spaziale di Cape Calabrialar. L'ambiente è a forma di mezzo ovetto Kinder, zeppo di strumentose strumentazioni e oggettini privati che suggeriscono cose sulla personalità di chi lo abita. Da un lato, l'allegro cantuccio della professoressa del gnocco, una strappona di 1,80 m dal culotto sodo-sodo e due affilati acceleratori di eiaculazione al posto dell'occhi. Dall'altro, l'inchiavabile atmosfera che ammanta il dottor Tristotti, panciuto grumo di sperma fattosi uomo di scienza più per dermatite che per passione.
1: Uffa, dottor Tristotti, questa vita col naso all'insù è una vera noia. Sono 2 mesi che siamo tutti soli a guardare le lucette dello spazio.
0: Sinuosamente sdraiata sul più fortunato dei divani, la professoressa del gnocco si accarezza con annoiata voluttà la coscia chilometrica e siamo già tutti belli barzotti.
2: Lo capisco, professoressa. La vita dell'astronomo è piuttosto tediosa. Per questo motivo mi permetto di rinnovarle la proposta di scoparci a vicenda come due selvaggi.
1: Gliel'ho già detto, dottore. Piuttosto che farmi scopare da lei, mi faccio monaca su Marte. Senza offesa, ma lei mi fa schifo, mi ripugna. E solo a guardarla mi si cicatrizza tutta la vagina.
2: Va bene, sarà per un'altra volta. Diamo un po' un'occhiata a cosa accade nello spazio.
0: Dopo l'ennesimo squallido e anche poco rispettoso rifiuto, la minchia del povero dottore torna molliccia e decide di affogare la sua voglia di sbordare, scrutando nuovamente lo spazio, cercando una stella che assomiglia ad un bel paio di tette o magari che abbia la forma di una bella figona. Il dottor Tristotti adagia l'occhio buono sull'enorme cannocchiale puntato verso lo spazio infinito e un urlo di terrore gli squarcia il gargarozzo.
2: Oddio! Un asteroide sta per colpire la Terra! Siamo spacciati! Ad occhio e croce ci rimangono solo 10 minuti prima che la Terra venga spazzata via!
1: Oh no! Che scalogna nera! E va bene, visto che stiamo per morire, per questa volta accetto la sua proposta di scopare.
2: E vai! Sto per perdere la verginità in zona Cesarini.
0: Il dottore introduce il suo piccolo pene bitorzoluto nel divino corpo della professoressa e comincia a dimenarsi e a boccheggiare come un tonno, mentre lei si fa le unghie sbadigliando.
1: Oh, oh, come mi piace!
2: Oh sì, ti piace, vero?
1: Ah, di brutto!
2: Ah, senti il mio pisello immenso!
1: Stai per venire?
2: Sono già venuto!
1: Aziderboli!
2: 2 volte!
1: Apperbacco!
2: 3!
1: Lasagna ragù!
2: 4.000!
0: Il dottore raggiunge l'orgasmo più di 4.000 volte, facendo smorfie che ricordano Franco Franchi e Rocky Balboa dopo una raffica di pugni in faccia. E un silenzio di tombola cala nel piccolo osservatorio spaziale.
1: Ma insomma, sono già ben che passati questi 10 minuti. Quando si decide a schiantarsi questo benedetto asteroide? Così mi tolgo la sua puzza di dosso.
2: Non saprei. Forse ho sbagliato i calcoli di qualche minuto.
1: Mi faccia un po' vedere. Ma, coglione che non è altro. Quello non è un asteroide, è una cacata di pizzone sulla lente!
2: Ah, davvero? Beh, meglio! Se è solo una cacata di piccione, vuol dire che siamo salvi.
0: Sconvolta dall'ira per il subdolo inganno, la professoressa comincia a fumare da tutti i suoi succulenti orifizi e si trasforma in un cincischione sui generis.
1: Sono sconvolta dall'ira per il subdolo inganno! Sono sconvolta dall'ira! Mi sto trasformando!
3: Un cincischione! Cincischione! Cincischione!
4: Com'è, Fabio? Com'è?
5: Bravo. Oramai siamo a livelli...
4: Sì.
2: Oh, caspiterina! Lei si sta trasformando in un cincischione, ma è arrivato il momento di mostrare la mia vera identità. Io sono l'anti-cincischione.
0: Ebbene sì, Mamma Rai questa volta ha deciso di regalarvi un grande colpo di scena. Vi aspettavate la morte del professore e la fine dell'episodio. Invece oggi, a spese vostre, arriva l'antagonista del cincischione.
5: Allora, il busto è fermo.
4: Ok.
5: Le mani sono ad angolo.
1: Anche le spalle.
5: Piatte. I pollici giù. Oh, non hanno i pollici.
4: Che bravo, Fabio, che bravo.
5: E poi, il movimento è piccolo, capito?
3: Enoixinich.
5: Però l'accento è sulla O, perché quindi
4: Enoixinich.
3: Enoixinich.
5: Le mani,
4: cazzo! Enoixinich.
5: No, hai perso le mani. Allora,
4: ma io c'è...
5: Busto fermo. Mani.
4: Allora, aspetta.
5: Mani rigide.
4: Ok.
3: Enoixinich.
5: È pessimo.
1: Hai troppi punti di giuntura.
4: Sto sudando tantissimo.
5: No, l'unica soluzione è ammazzare di nuovo Sum.
6: Di meno forte. Tortellini.
3: Basta, veneno.
0: Il cincischione e l'anticincischione combattono per ore, mesi, anni, ma nessuno dei due riesce ad avere la meglio sull'altro e quindi capiscono che l'unico modo per finire la guerra e mettere tutti d'accordo è quella di ammazzare il cancro di tutto il pianeta, ovvero Antonio Summa.
7: Cincischioni, sono la madre di tutti i cincischioni dell'universo. Io vi ho creati tutti per un solo scopo: salvare il pianeta Terra e tutto l'universo dalle persone malvagie e merdose. Ascoltatemi, per salvare l'umanità dovete uccidere il male assoluto, ovvero Antonio Summa. Forza, cercatelo e fatelo a pezzi.
3: Affermativo, uccidere Antonio Summa.
8: Addio! Addio, sto morendo!
6: Cincischione!
3: Noixinich! Arrops!
8: Aiuto! Addio, muoio! No! Dio mio, no!
7: Bravi figli miei, missione compiuta! Ma ricordatevi che gli Antonio Summa sono una razza mutante che si riproduce in fretta. Trovate tutti i Summa del mondo e riduceteli in maionese. Anche voi all'ascolto, se vi capita di vedere un Antonio Summa per strada, chiamate subito un cincischione, gridando verso il cielo: Oid o crop! Oid o crop! E un cincischione arriverà da te! Ah, quasi dimenticavo! Paga il canone, pezzo di merda! Oid o crop! Oid o crop!
9: Radio 105.
10: Lo Zoo di 105.

0: Davidomo, smettila di incularti il criceto, cazzo!
1: Ma Lisa, mogliettina mia, hai preso un abbaglio! Questo è solo un costume da criceto! Sto cercando di infilargli... di infilarmelo!
0: Ah sì? E da quando in qua i costumi da criceto piangono e sanguinano dal culo?
2: Dio!
1: Stito!
2: Criceto! Sparami! Sparami! Uccidimi! Fammi fuori! Buttami nel water!
1: Oh, fatto! Allora come sto?
0: Stai come uno che si è appena infilato di testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?
1: Ma co...
0: Testa nel culo di un povero criceto!
2: Ma sai io come sto?
0: Ma si può sapere cosa ci devi fare vestito da criceto?

0: la David Homo, guarda! C'è un povero cinghiale circondato dalle fiamme!
1: Aiuto! Un cinghiale circondato dalle fiamme!
2: Ottimo, ottimo! Così non può scappare! Vieni qui, bel porcellino peloso!
0: Ma David Homo, gli stai facendo male!
2: Lascia fare, lascia fare! So quello che faccio! È merito mio se...
3: Se il salame sa di cazzo!
2: Ottimo! Adoro il calore di un tubo di scappamento sulla cappella!
1: Presto, presto! Presto! Alle pompe!
2: Ulala! Un bel pompiere tutto sudato! Vieni qui, bel maschione!
4: Ehi! Mi è entrato qualcosa nelle mutande! Mi è entrato un animale nel culo!
2: Un animale? Fuochino!
0: David Homo, cosa c'entra il pompiere?
2: Il mio cazzo, ecco cosa c'entra il pompiere, guarda, eh!
4: La madonna, che fastidio!
2: Centro!
4: Perché un cappello che mi sputa dal culo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Il Fuggitivo. I protagonisti: Teo Moccioslavo e Piero, Ilenia Paperopoli e Piera, Dante Alligalli e Pierino, e con la partecipazione straordinaria di Antonio Summa nel Cadavere di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Andrea Bravacacca. Adattamento cinematografico. Papa Leprotto, 15°. Regia di Carletto, il principe dei mostri. Voce narrante, Angelo non svelato. È giorno. Un carcere di massima sicurezza rimane perfettamente immobile mentre un uomo si cala da una finestra grazie a del lenzuolame legato per sommi capi. L'uomo continua a scendere lento, lento, come il più viscoso degli stronzi post-natalizi, fino a toccare terra, dove crescono veganate di ogni genere.
3: Libero! Libero! Sono libero! Sono libero!
2: Scatta un allarme sonoro. I cani rabbioni fanno il bau bau rompicazzo e l'uomo comincia a correre a perdiflauto verso un intrico di piante capaci di svilupparsi in altezza grazie a un fusto legnoso detto tronco, che di solito inizia a ramificarsi a qualche metro dal suolo, conosciuti comunemente come alberi.
3: Corri, corri, corri! Corri, corri, corri! Corri, corri, corri, corri, corri!
2: Intanto, dal carcere escono Piero, Piera e Pierino, due secondini e un terzino armati fino ai denti, che si mettono all'inseguimento del fuggiasco.
4: Forza! Non dobbiamo lasciarcelo sfuggire!
5: Tranquillo, il paese più vicino è a 700 chilometri, non può andare da nessuna parte!
6: Appena lo acchiappiamo me lo incula a sangue, quel brutto fro***o!
5: Senti chi parla!
6: Ma zitta tu!
2: Nel bosco, il fuggiasco passa tra un cespuglio di Clorius avellana e una rigogliosa araucaria araucana, mettendo il piede in una tagliola arrugginita che gli squarcia la carne fra indicibili dolori.
3: Ah! Ai, ai, ai! Il mio piede! Ah, il mio piede 40! 40 e mezzo, 41, dipende dalla scarpa! Ah! Ah! Ah, il piede!
5: Shh! Zitti! Li sentite questi urli?
4: Vengono da quella parte.
6: Presto, andiamo! C'ho già il cazzo duro!
2: Fra mille dolori, il fuggiasco riesce a liberarsi dalla tagliola e riprende la fuga, ma uno stormo di cornacchie cala a tutta velocità e comincia a beccargli furiosamente i coglioni.

0: poveraccio vede una grotta e ci si infila dentro, ma la grotta è abitata da un orso in letargo, che si sveglia coi coglioni girati e sfigura il malcapitato con delle furiose zampate.
1: Ah! Oh, la mia faccia! Che dolore la mia faccia! Ah, la mia faccia super espressiva quando muoio, voglio l'Oscar! Ah!
0: Sfigurato e dolorante, l'evaso riesce a uscire dalla grotta. Ma fuori ad aspettarlo c'è un pugile messicano che inizia a tempestargli la faccia di pugni.

0: terra più morto che vivo e orribilmente sfigurato, il fuggiasco viene finalmente raggiunto dai suoi tre inseguitori.
1: Eccolo qui, che vi avevo detto? Non poteva andare molto lontano.
2: Mamma mia, come ha ridotto, sembra un mostro.
3: No, non è giusto però, così non è scopabile. Ah, che rabbia!
0: Deluso per l'inchiappettata appena sfumata, Pierino si trasforma in un cincischione dei boschi e si avventa su ciò che rimane del fuggiasco, che muore tra mille indicibili dolori.
4: Cincischione!
3: Cincischione! Mi piace il culo!
4: No. Sto soffrendo troppo bene, mi dovete aiutare, vi prego pietà!
3: Cincischione!
4: Pietà!
3: Cincischione!
4: Oddio!
3: Mi prendo il tuo culo!
4: Oddio!
3: Dammi il culo! Cincischione!
0: Mentre scorrono i titoli di coda, Mamma Rai vi ricorda che avete ancora 18 secondi per pagare il canone, scaduti i quali uno stormo di cincischioni piomberà sulle vostre miserabili case e vi farà brandelli come se foste degli Antonio Summa qualsiasi. Forza allora! Cosa aspetti? Paga il canone bruschettina di merda!
4: Sì, paga!

0: Lo Zodi 105.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Ragazzi, nel corso della nostra effimera esistenza si percorrono molte strade, si intrecciano tante storie. Quella che vi racconto oggi è un po' quella di tutti quanti. Era una calda estate, quando conobbi la persona che avrebbe cambiato la mia vita per sempre. Mi trovavo al solito bar con i miei soliti amici: Edgar il cinghiale maledetto, Bobby scemo bastardo e Luca, figlio della merda incatramata. Ed ovviamente io, Richard, chiamato amichevolmente dagli amici il disgraziato. Stavamo discutendo di cose molto intelligenti.
3: Ehi ragazzi, oggi ci voglio provare con quella biondona succhiacazzi. Porca, chissà che sboccate, voglio riempirle la bocca di tutto il mio amore.
2: Dai Bobby, secondo me puoi farcela.
4: E tu Richard, che intenzioni hai per la serata?
2: Io volevo provarci con il mio amore proibito, la mammellona Giancarla Sbudinona, la ragazza più bella della città. Era tutta la vita che la inseguivo e finalmente, quando trovai la forza per provarci, lei non si presentò al bar. Chiesi informazioni al barista. Ciao bello, senti, che fine ha fatto Giancarla Sbudinona? Di solito è a quel tavolo laggiù a quest'ora.
5: Ieri l'ho vista andare via con un tipo super virile, un vero macio. Probabilmente le ha trapanato il deretano e sarà rimasta a casa.
2: Ah. E lui te lo ricordi?
5: Oh, assolutamente sì. Non me lo scorderei mai, un tipo così figo e virile. È quello laggiù.
2: Allora mi misi a cercarlo con lo sguardo. Era un uomo alto, muscoloso e super maschio. Mi lancia un'occhiataccia di sfida a cui ricambio. Gli faccio cenno di uscire per menarlo, anche se è davvero grosso. Andiamo fuori. Quindi tu mi hai soffiato la ragazza, eh?
4: Intendi forse la troia di ieri? No, non mi piacciono le ragazze. Mi piaci tu.
2: In quel momento feci fatica a capire. Aspetta, tu sei gay? Non hai per nulla l'aspetto di un gay.
4: È molto discriminante giudicare qualcuno dall'aspetto, non ti pare?
2: Sei super virile, macio, col vocione. Come fai a essere gay?
4: Perché mi piace il cazzo.
2: Beh, non fa una piega. Ero davvero confuso, però il suo ragionamento era limpido.
4: Quindi, ti va di scoparmi?
2: Ah, guarda, non credo mi interessi farmi violare il buchetto del mio culo.
4: Cosa? Credi che io voglia incularti? No, no, quella è roba da froci. Io voglio che sia tu a spaccarmi l'ano.
2: Beh, in effetti, così non sarei gay io. Alla fine non mi cambia nulla.
4: Però ti avverto, dovrai impegnarti molto per fare breccia nel mio culo tonico e muscoloso.
2: Allora ci demmo appuntamento a casa sua. Ero emozionato e teso. Mi aprì la porta mostrandomi tutto il suo corpo perfetto, scolpito e unto. In quel momento si gira e allarga il suo culo.
4: Forza! Spaccami il c***o!
2: Ah, ok. Comincio ad incarlo. Mentre avvicino il mio glande al suo buco nero, le chiappe mi sembrano due enormi pugni muscolosi. Ecco,
6: ti piace?
4: Ah, è tutto qui quello che sai fare!
2: No, veramente...
4: Forza!
2: Sì!
4: Voglio vedere la tua faccia da guerra!
2: Sì, ci provo!
4: Inculami!
2: Sì. Ah! Sto facendo!
4: Ah! Spaccami!
2: Ah, sì, ti spacco!
4: Spaccami!
2: Sì, ti spacco!
4: Ah! Ah! Ah!

0: E dopo ciò non mi ricordo più nulla. Mi risvegliai in ospedale con il pisello tutto viola. Il dottore che mi aveva in cura era proprio lui.
1: Allora, come ti senti?
0: Beh, in realtà...
1: Spero sia piaciuto a te quanto è piaciuto a me. E per ringraziarti, voglio farti un bel pompino. Stai buono.
0: Okay.
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Ti piace?
0: No. Fermati! No!
2: Lui non era un uomo comune. Lui era il passivo aggressivo. Ed ecco, ragazzi, la vera storia di come ho conosciuto vostra madre.
3: Il perineo della realtà.
4: Radio 105.
5: Rai Spreco presenta
6: Chi l'ha svisto?
7: Chi l'ha svisto?
8: Chi l'ha svisto?
9: Chi l'ha svisto?
10: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
11: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
11: Scusi, non sto capendo.
12: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
13: No, questa volta io ti tolgo.
12: Noi muffaremo il mondo, sì, muffaremo tutto.
13: Prendi la candeggina, Rosario.
14: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
12: Oh no, Brimbelli!
13: Abbiamo vinto, usciamo!
11: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma... Della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente. Qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
15: Pronto?
11: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di Don Gaetano?
15: Sì, allora dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina,
11: sì.
15: Che sono andato a puttane.
11: Benissimo.
15: Al bordo strada c'erano tante... puttane,
11: sì,
15: no?
11: Sì. Ma lei sta a Pavia?
15: Sì.
11: Tutto bene? Si è strozzato?
15: Spiegate che devo cagare anch'io. Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
16: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi.
15: Sì, che devo fare? Stavo
16: spiegando. Metteci poco, che mi scappa anche a me.
15: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami, sì, delle feci.
11: Guardi,
15: forse
11: vabbè.
15: C'è il sangue.
11: Sì,
15: allora,
11: va
15: signora.
11: Bene. Questo
15: mi ascolti,
11: sì.
15: Ero puttane.
11: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
15: E quella sera c'era uno con la parrucca.
11: Ah.
15: Non vorrei che sia, come si chiama?
11: Don Gaetano?
15: Gaetano?
11: Don Gaetano, sì.
15: Aspetta un attimo.
16: Gaeta! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
11: Scusi, Lei...
15: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
16: Un attimo, vedi.
15: Mettici il pennino nella cacca.
16: Sei il telefono, stai?
15: Sì.
16: Allora, fammi vedere. Un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
15: Sì.
16: Mamma, che brutte feci che
15: c'è. Ho mangiato le lasagne ieri sera.
16: E cosa c'era dentro le lasagne?
15: C'era prosciutto, mozzarella,
16: l'uranio, un poverito,
15: cotechino,
16: India, brasiliano.
15: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
16: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
15: Ecco dov'era il cacciavite.
16: Porcacciami se.
15: Porca ma...
16: Che sangue non c'è nelle feci.
14: Cacciavite Brimbelli.
11: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, scusa collega.
11: No,
4: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
11: Ma perché mi passate Rai Sport?
4: È il direttore di Rai Sport che ha deciso.
11: Ho capito, ma per telefono.
4: Alla priorità.
11: Sì, anche sulla Rai 3.
4: Su tutto quanto.
11: Va bene.
4: Lo sport.
11: Sì.
4: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
11: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
4: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
11: Sì.
4: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
11: Ah, all'ungherese?
4: Sì, biliardo all'ungherese. E per cosa chi non si... conoscesse questo sport in rapida diffusione.
11: Sì.
4: Ecco.
7: Glauco! A tavola che pronto!
4: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
7: Dai,
4: ma tu,
7: che,
4: ma che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca...
7: Dai che ti ho fatto l'insalata.
4: Beh, commento il colpo di baga, lo perdi, un attimo.
7: Dai che si raffredda l'insalata.
4: Secondo cane, c'è il colpo di Bagalov.
11: Sì.
4: Ecco, fa il colpo.
11: Ecco.
4: Uno.
11: Sì. Due.
7: Dai che è arrivato tuo figlio dal lavoro.
4: Che vaffanculo, porco.
11: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
4: Allora signora,
11: sì,
4: sono quello della cacca, dell'esame delle feci.
11: Sì.
4: Allora,
11: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano. Non è Don Gaetano.
4: No.
16: Senti Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato nel con la pasta, nella pentola, quella dell'arrosto. Hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
16: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai
4: fare
16: la
4: cacca.
16: Ma
4: io so fare la cacca. Ma non so come si fa l'esame delle feci.
16: Minchia, ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
14: Bastoncino Brimbelli.
16: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
16: Comunque non l'abbiamo visto, il pedofilo di merda.
11: Bene,
16: visto.
11: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
16: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
11: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
4: Scusa collega, il colpo decisivo, sì. Decisivo.
11: Sì.
4: Perché il campione ungherese Nemecek...
11: Sì.
7: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
4: Ma l'insalata non si raffredda.
7: Dov'è tuo figlio?
4: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda. Dai.
7: Hai visto Peppino? Peppino?
4: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
7: Chiama Peppino e digli di venire a tavola!
14: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.
8: Il diario di Leon Jones.
9: Il diario di Leon Jones.
10: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua ti devi fare impecorare, hai capito o no?
17: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
18: Masca m***a.
19: Ti ucciderò e ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
20: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
21: Out, Zarro!
1: come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
21: No, no, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
1: Achille di Trani.
21: No, Akira Iritani.
22: Vai.
1: Per distruggere Achille di Trani.
21: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
1: Per distruggere Akira... Per distruggere Achille Eritano. Per distruggere. Per distruggere Achille Eritano.
21: Non è Achille Eritani che è il fratello del cantante.
22: Fate bene, fate.
1: Per distruggere Achille Eritano.
21: No, no, no, no.
1: Per distruggere Achille Eritano.
21: Iritani.
1: Per distruggere Achille Eritani.
21: Oh. Oh.
1: Bastardi maledetti! Non mi avrete mai! Zarro, passami un'arma!
21: E quale?
1: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D-132 USB Winder.
21: No, Windows.
1: Windows
21: Media Player.
1: Windows Media Player.
21: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo questa arma qua. Riprova un attimo cos'è.
1: Ma vaffanculo, vatti.
23: Il codice di Lernia.
1: Madonna, che casino per arrivare in questo museo.
24: Sei un po' pepepepepe oggi.
1: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
24: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
1: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
25: Agente riconosciuto.
1: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
21: Vai,
26: adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito,
21: Lianant.
1: Il super agente segreto di Passporita Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passaramorita a me il bambito. Il super agente segreto di Passaramorita del Riargante.
21: Sì, ma devi fare l'intonazione.
1: Allora, facciamola poi.
21: Ma il super agente segreto di Passaranno Marmorito. Senti che io lo faccio.
1: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di. Teo di Pasper di Pas co è difficile.
21: Passeranno Marmorito.
26: Maestro, sono le seghe sui sughi.
27: La seghe sui sughi.
26: No, sughi musugai.
1: Sono un Spider-Merd!
21: No,
24: sono Spider-Merd! No.
1: Sono Spider-Merd!
27: Lei deve decidersi con se stesso, o fa un supereroe o fa l'altro!
1: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel
24: c***o!
1: Che fa
24: il gomito?
28: Cazzo giochi a wrestling?
1: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato. Ma dai, non fare così, Crash!
27: Mi chiamo Crash Puss.
1: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
28: No! Aspetta.
24: Ma vaffanculo, che cazzo mi...
1: Ma tu lo sai chi sono io?
10: Sì, sei Dylan Trek.
1: Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare. No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello? Sono Spider-Man. Sono io, posso fermare il dottor Crachapus.
28: Sto... No, non formare. Come dire, fermare. Il dottor Crachapus.
1: Sono Spider-Man. Solo io posso fermare il dottor Crachapus. Sto venendo a prenderti.
28: Che supermercato Crachapus.
10: Crachapus.
0: Ti ucciderò.
1: Pensa che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi.
28: Non è un mago.
1: Pensa che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan Kenobi.
28: Leo,
1: ma vaffanculo.
28: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi. Di Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
28: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
2: No, Obi-Wan Kenobi.
1: Obi-Wan Kenobi.
28: Che?
1: Obi-Wan Kenobi.
2: Bravo.
28: Bravo, adesso di farlo.
1: Pensa che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan
0: Kenobi. Leon San! Odimi, io figlio di p***a, ti ho sentito?
3: Ce l'hai le mutande?
0: Faccia la signora, figlio di p***a!
3: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane.
0: Odimi, ascoltami!
10: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Voldemort!
27: Voldemort, figlio di
10: Tu devi riuscire. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort!
5: Ancora sta cazzo di R. Voldemort!
10: Tu prima di Voldemort! Tu prima di Voldemort!
6: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
12: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
1: Sky be loud, madonna. Com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scusate la cosa con la trade,
10: ma porca. Skywalker. Skywalker.
1: Skywalker.
13: Maestro, sono le seghe sui sughi.
22: La seghe sui sughi.
13: No, sughi mi sughi.
25: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on. Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Mo Lo Provo qui sul mio canale Twitch. E se ve lo state chiedendo, la risposta è sì, ho rinnovato la grafica del canale, l'ho fatta tutta a tema Amedeo Minghi, che modestamente, cazzo, un grande alla musica, un poeta, cazzo. E voglio dire a quei quattro smidollati che dicono che Amedeo è una cloac di merda, di andarsi a ascoltare le canzoni, oppure vatti a sentire Capo Plaz pur capo di sto cazzo. Ma pensa un po', quello un poeta. Vabbè, comunque, tralasciamo le polemiche musicali e andiamo a scoprire insieme un nuovo gioco, dai! Allora, oggi proviamo un titolo molto adult, cioè che, diciamo, per persone grandi, è un gioco tecnico, un grande classico, che si chiama Microsoft Flight Simulator. Microsoft dovrebbe essere, Micro, quello di Bill Gates. Micro... Ma ci sono diventato dislessico. Sta scritto Microsoft. Sarà un errore di stampa. E già partiamo male dalla convenzione. Vabbè, dai, carichiamo. Ma ecco partito il filmato introduttivo, molto epico, eh? Alziamo un poco la musica coinvolgente, sentiamo. Beh, diciamo che non è proprio John Williams. Comunque fa venire voglia di volare. Anzi, di far volare il gioco direttamente giù dal balcone, sta merda. Vabbè, andiamo. Ok, vediamo le immagini di introduzione. Un elegante biplano che sorvola una piantagione. Ecco, bello. Cabrata.
3: Cos'è sto? Ha preso fuoco. Ah no! Sta sparcendo qualcosa sulla piantagione. Ma che è fertilizzante?
2: Ma amore, l'aereo spruzza la merda nell'introduzione del gioco.
3: Che poche. Vabbè, giochiamo, va.
2: Ok, per prima cosa bisogna familiarizzare con il pannello di controllo dell'aeromobile, no? Allora, vediamo il tutorial, lo avviamo.
4: Good luck.
3: Tutto qua.
4: Good luck.
3: Non ho capito che ha detto.
4: Good luck.
3: Non ho capito, good luck, buona fortuna, ma come cazzo si pilota?
4: Hey, good luck.
3: Vabbè, good luck, ma fammi toccare i coglioni, va, good luck. Niente, andiamo avanti per tentativi, che ti devo dire?
2: Allora, proviamo questo bottone vicino alla cloche, che dovrebbe essere l'ascensione.
3: Ma è il clacson. C'è cazzo so, boy Duke. Ma questo invece? Oh, gli abbaglianti. E che sto pilotando, un Boeing o una Twin? Gli abbaglianti per l'aereo. C'è cazzo serve? Che povertà. Che delusione. Vabbè, proviamo un altro pannello, va.
2: Ecco, forse ci siamo, sì, i motori stanno rollando a pieno regime e quindi con le frecce direzionali della tastiera portiamo l'aeromobile sulla pista, la numero 7 dice, ecco qua, seguiamo il follow me, ecco, follow me si è fermata, come si ferma sto coso?
3: Ne, frena, ne, ne, ho schiacciato quello con i cosi luminosi, coi coni. Ma tutto il sangue sul vetro, sul parabrezza, che brutta esperienza. Che violenza. Mi spiace tanto questo lavoratore. Vabbè, riproviamo.
2: Ecco, benissimo, siamo in posizione. Adesso attendiamo il via libera della torre di controllo con la quale siamo in comunicazione. Torre di controllo, possiamo partire?
3: Ma si sta in interferenza, si vede.
2: Torre di controllo, torre!
3: Ma per nacchi ma fa? Fangula al sort, va, adesso ti faccio il report bug, report. Vedrai.
2: E finalmente siamo in volo. Dopo solo 2 ore e 24 di gioco siamo riusciti a decollare. Non ci resta che premere il tasto F4 per far rientrare il carrello. F4.
3: Beh, che cazzo fa? Sei attaccato fuori come gusti Top Gun. Oh, senza paracadute, è caduto al suolo, guarda. Anche l'aereo si è schiantato contro il monte. 500 morti sulla coscienza. Madonna, che sensazione di oppressione. Una strage ho fatto. Mi sento in colpa. Oddio, sono un terrorista. Oddio, sono un assassino.
2: Complessivamente questo Microsoft Flight Simulator non mi ha colpito proprio positivamente, diciamo. Anzi, penso che questo Mirko, diciamo, sia un potenziale terrorista che un giorno o l'altro si butti dentro un asilo con la dinamite. Cioè, andate a cercarlo, l'Interpol deve proprio stanarlo da casa sua. Va bene, comunque, nella prossima live andremo a scoprire il nuovo capitolo di un grande classico che si intitola Just Dance Techno Hardcore Edition. Vediamo la clip.
3: Oddio il cuore, oddio il cuore, attacchi cardiaci. Ma che cazzo è? Una gara di epilessia. Ma te stavo collassando. Mi devo fare una nuova vagina, mi devo fare. Alla prossima, ciao. Angul.

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sta muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta La passione di Suma. I protagonisti: Aureliano Aurei è Aurelio, Lia Aurelio è Aurelia, Aurelio Scopacani è Aurelian, e con la partecipazione straordinaria di Publio Antonio Summa negli stracci di se stesso, tratto dall'omonimo romanzo di Giulio Cesare Ragazzi. Adattamento cinematografico: Bud Spreco. Regia di Nino Frankenstein. Voce narrante: Angelo Non Svelato. È l'anno 13 di nostro signore Peppiniello o Panettiere Magico. Siamo a Roma, patria del traffico e dei bocchini a occhi aperti. La città eterna brulica di vita. Schiavi, liberti e cittadini romani si dirigono chi qua, chi là, un po' a caso, come se fossero le comparse di un film prese su all'ultimo momento. Fra tutti ne seguiamo tre. Sono Aurelio, Aurelia e Aureliano, tre borseggiatori che hanno in mente un piano diabolico.
3: Oggi è giorno di crocifissioni.
4: E questo vuol dire che tutti si ammasseranno lungo la via Appia per partecipare al massacro.
5: E noi invece se scopava un cane?
4: No, idiota, noi ci mischieremo tra la folla approfittando del caos per alleggerire i babbei delle loro borse piene di denari.
5: E poi se scopava un cane?
4: Questo lo vedremo poi. Intanto dividiamoci. Io vado di qua, voi andate di là. Ci ritroveremo al covo al tramonto.
2: Aurelia va di qua, mentre noi seguiamo Aurelio e Aureliano che vanno di là, mischiandosi fra la folla accalcata per sputare, picchiare e insultare i condannati a morte di passaggio con le loro croci in spalla.
6: Pezzallata, stronzo!
7: Una gnocca!
6: A culo! A sacco le cucce, a merda! Merda, merda, merda! Juventino! Juventino!
8: Ma hai sputato?
6: Toveri di stronza! Juventino!
9: Non è vero che sono Juventino!
2: I due borseggiatori stanno per mettersi all'opera quando vengono ammaliati dal passaggio di un condannato a morte che sembra soffrire molto più degli altri.
10: Soffro! Dai, come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
3: Oh, Aureliano, guarda che passione che ci mette quello lì.
5: Ho visto, ma chi è? Che reato ha commesso?
11: Quello è Publio Antonio Summa e non ha fatto nulla. È semplicemente un masochista. Si è offerto volontario per la crocifissione.
10: Ah! Ah, guarda! Guardatemi!
2: Porca puttana, va ammesso, Antonio Summa muore e soffre veramente bene.
10: Come soffro bene! Ah, eccomi, ma sto soffrendo!
3: Accidenti, soffre veramente bene.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
3: No, sei diventato ricchione, non è ricchione.
5: No,
4: no. E perché?
5: E perché?
4: Volge sempre.
5: Non riesco a staccargli gli occhi di dosso.
10: Soffro! Come soffro! Abbiate pietà, vi prego!
2: Completamente catturati dal superbo spettacolo di acuta sofferenza di Summa, i due borseggiatori si dimenticano completamente del motivo che li aveva portati lì, fino a quando non vengono raggiunti da Aurelia, carica di refurtiva.
4: Aurelio, Aureliano, ma che fate lì impalati? Non avete rubato neppure un centesimo!
3: No, è che c'è gente che soffre troppo bene per non guardarla.
5: Infatti, guardala anche tu, è un vero spettacolo!
2: In preda a una furia cieca, Aurelia smette i panni della ciociara antelitteram e si trasforma in un Marco Tullio Cincischione. Attenzione, avviso per tutti i fan di questa meravigliosa serie. Oggi, in via del tutto eccezionale, potrete assistere al Cincischione magistralmente interpretato da Letizia Puccioni, detta la donna polpaccia con la bici col tetano.
12: Non ci posso credere, non ci posso credere! Cincischioni!
3: Romanesco, però. Cincischioni! Romanesco, cincischioni!
12: Cincischioni! Cincischioni! Ah!
3: Sì, meglio, meglio. Cioè, più, può venire meglio.
7: È più cincischione.
3: Cincischione.
8: De gonfio, cincischione. Ambedi sto pezzo di merda. Cincischione, cincischione.
2: E fa strage dei due compari prima di avventarsi sul responsabile della loro distrazione.
8: De gonfio.
13: Muoio, cincischione, roba lenta. Proprio prima della coda alla vaginale.
2: Sulla prolungata agonia del condannato scorrono i titoli di coda. Ma ecco che Summa risorge all'improvviso, solo per un'altra volta divorato da un branco di cani randagi.
10: Peggio! Adesso peggio! Muoio! Peggio di così, muoio!
2: Potremmo andare avanti ad ammazzarlo e farlo risorgere all'infinito, ma i fondi di Mamma Rai scarseggiano. Dunque, caro abbonato, se vuoi continuare a gioire delle sofferenze del povero Summa, ti resta solo una cosa da fare. Paga il canone, pezzo di merda!
10: Murino!
2: Ok, va bene, ancora un po', dai. E poi non osate dire che la Rai non è generosa.
14: Radio 105. Radio 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva Orange County. O Orange County. Insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zoo di 105 era Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo, il resto è storia.
2: Oh sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta, aspetta, aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, come hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono? Sì.
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 al tonico.
4: Di 13 al tuo calcio. Il 13 dal tonico facciamo.
3: Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Rolls Royce. E passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman. O a Honolulu, blu, bom, bua, ba, blu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro, sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, perché?
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli
4: di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, ah. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Metal Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ah, Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che Ace Combat?
3: Apes.
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun,
0: looking out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, sì, è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa male della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, è a Firenze.
3: E questi gin della Stone Hour?
4: Della Stone.
3: Questi gin cos'è, chiedi? Questi gin della Stone Einstein.
4: Di gin, che c'è la
3: questi gin della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'hai in bocca?
3: No,
6: la salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: mi spugno.
1: La tendo in bocca. E intendo essere fino allo svenimento. E intendo e intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia, i Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare, migliorare psicologicamente.
9: Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccole. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo! I know I'm still afraid.
2: If you weren't real, I would make you up. E così.
10: E così.
2: Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ed ora la seconda parte di
2: Io sono il super uomo qualunque. Io sono super comparsa. Punto esclamativo.
3: No, no, punto esclamativo no.
4: Action.
2: Dai, forza, recitate, dai.
5: Dottor Manone, dottor. Mi vedo sta mano gigante in primo piano.
2: Ecco, mi sento abusato. Ma non poteva essere dottor Manina. Scusa.
4: Action.
5: Dottor Manone, dottor Manone, hanno rapito sua figlia.
6: Ai, sai che?
2: No, no, non ti arrabbiare.
6: No, no, no, no, no, no, no. Ma questi me la pagheranno. Bastardi, bastardi, bastardi.
2: Ah, l'ho capito, secondo me.
6: Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop,
2: stop. Cosa, stop, cosa? Scusi, dottor Manone, può levare la manona, per piacere?
6: No, no, ma io, guarda, è super compatto, devo fare...
2: No, no, no, non rimaniamo in posizione, tanto la rimettiamo uguale.
6: Sì, un attimo, devo, cioè, un attimo, devo correggere la scena.
2: No, no, no, glielo dico
6: io. Rimanga così, se no mi si spostano tutte le luci.
2: No, Manone, ti, dai, leva la manona,
6: non
2: Manone.
6: Non posso mettere il segno per terra gli scocci, allora,
2: no, ma non è per terra il segno, dai, che mi esce il sangue.
6: Ma no, ma infatti, te sta a dire, super compatto, così, in confidenza, dai, no, te andai benissimo. Però... Così, riguardate a monitor la scena, mi sembra che manchi qualcosa. Dottore.
2: No, non manca niente, dottor Manone.
6: Sì, sì, perché quando riceve la notizia del rapimento della figlia, non è che può stare così con le mani in culo, capisci? Cioè, no, capisci che non è realistico il fatto che lui continui a infilare dita al culo, cioè, capito?
2: Ah, ho capito, forse dovrebbe levarle molto delicatamente e poi imprecare.
6: Sì, sì, sì, sì. Oppure no, oppure no, oppure no. No, no, potrebbe, secondo me. Non so, se tipo quando urla bastardi, bastardi, bastardi, ad ogni bastardo va sempre più in profondità col gomito, capisci?
2: Addirittura, non posso, no, poi sì, diventa il dottor Polsone,
6: capisci? Il dottor Braccione,
2: vedo, vedo,
6: il dottor Spallone,
2: vedo, siccome non farà che la cosa...
6: C'è il climax, c'è il climax, mi piace, la giriamo così, vai, no, prego. In posizione, lei scusi, signor Manone, tolga adesso il dito che lo dobbiamo rifare.
5: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio in culo, seconda.
2: No, no, no, no, no.
6: Azione.
2: No.
7: Si rilassi, signor paziente.
2: La vedo dura.
7: Ora le infilerò uno dei miei titi dentro il culo.
2: Ma non sono dita, sono braccia, è una roba...
7: Ecco.
5: Dottor Manone, dottor Manone, no. Hanno rapito sua figlia.
6: Cosa? Sanse! Me la pagheranno! Bastardi!
2: Bastardi!
6: Bastardi!
2: Oh, bastardi!
6: Bastardi!
2: Oh, bastardi!
6: Stop, stop, stop, stop. Buona, buona, bella, bella. Bella, bella, bella. Bravi tutti, bravi, bravi, bravi.
2: Ok, ho finito il mio lavoro di supereroe, posso andarmene?
6: Controcampi.
2: Cosa?
6: Controcampi.
5: La vendetta del proctologo 2, scena 47, braccio sinistro in culo, terza. La vendetta del proctologo 2, entrambe le braccia nel culo del paziente, quarta.
2: No, aspettate, stop, stop, stop.
5: La vendetta del proctologo 2, dottore morte, il buco del culo del paziente per la rabbia, quinta.
8: Quello è super comparsa. Super comparsa, sei il mio eroe di riserva preferito.
2: Grazie bambino, vuoi l'autografo?
8: No, no, grazie. Però posso farti una domanda?
2: Dai, basta che la fai.
8: Perché voli con le gambe larghe?
2: Fatti i cazzi tuoi, bambino di merda.
6: Top, bellissima, bella, bravo, bravo, bravo. Dammi una pulita adesso però,
5: Così, regista, mi scusi.
6: Prego, prego.
5: A che ora giriamo la scena in cui gli posteggiamo un carretto nell'ano a super comparsa?

0: Lo Zoo di 105.
1: Oddio, sto muovendo!
2: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta Summa Cum Laude. I protagonisti: Pierino Fogliamongola è Pino, Jean-Claude Vannacci è Pino, Pancreatina Bestemmioni è Pino Femmina, e con la partecipazione forzata di Antonio Summa nei panni dell'assistente del professor Aristorpiole, tratto dall'omonimo trattato di Evaristo Fotilostia. Adattamento cinematografico Papa Mammone III, regia di Terence Hitler, voce narrante Angelo non svelato. Siamo a Bologna, città dell'eccellenza in fatto di stronzi di cane. Ci guardiamo attorno. Gli antichi edifici medievali ben si mescolano alle innumerevoli cacche di cane sapientemente distribuite sui marciapiedi o appena dietro l'angolo, pronte a essere calpestate. Ah, dimenticavo, Bologna è anche nota per i tortellini e per i pompini, ma le cacche di cane sono proprio l'orgoglio della città. In giro c'è più figa di quanta ne meriterebbe un santo. Questo perché Bologna è la città universitaria per antonomasia e siamo in periodo di esami. I pompini che ti fanno a Bologna non te li fa nessuno. Tra le migliaia di studenti che fanno lo slalom fra le merde canine, ne seguiamo tre. Sono Pino, Pino e Pino Femmina. Tre matricole che devono sostenere il temutissimo esame di storia della marmellata del professor Aristorpiole.
3: Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più...
4: Aristorpiole, c'è l'accento.
3: Hai ragione. Oddio, ho un attacco d'ansia. Dicono che l'esame del professor Aristorpiole sia il più difficile di tutta la facoltà.
5: Gaia,
4: c'è
5: sono 20...
4: Già, c'è scritto già! C'è scritto già, ok?
6: Che nome è Gaia?
4: C'è scritto già!
5: No, avevo detto Gaia. Già, sono 27 anni che mia cugina so... Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di...
6: Fa ridere perché lui non sta recitando.
4: No.
5: Io non sto leggendo, leggo la prima lettera e poi vado dritto. Ci riprovo. Già, sono 27 anni che mia cugina cerca di superarlo.
4: Tranquilli ragazzi, ho sentito dire che il professore è via per un convegno e l'esame ce lo farà il suo assistente.
3: Quello lì è proprio un coglione.
5: Eh sì, hai ragione.
2: Siamo nei locali del Dipartimento di Discipline create a bella posta per annientare la vostra fiducia nell'umanità. Da una porta che oserei definire tale, escono Pino e Pino, reduci dall'esame e visibilmente abbattuti.
3: Io sono stato bocciato.
5: Anch'io, cazzo! L'assistente è ancora più figlio di puttana del professore!
4: No, no, no, non ditemi così! Se non passo questo esame perderò la borsa di studio e dovrò tornare in Molise a scannare i maiali con i denti nella fattoria abusiva di mio padre!
5: Ma non ti preoccupare, Pino Femmina, vedrai che ci riuscirai!
3: Sì, noi facciamo tutti il tifo per te perché ti vogliamo veramente molto bene.
5: Vai, forza, facciamo il tifo per te!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
3: Pino Femmina!
5: Pino Femmina!
4: Forse voglio tornare in Molise!
2: Timorosa e preoccupata, Pino Femmina percorre il tappeto di cacche di cane che conduce all'aula d'esame. All'interno, l'assistente del professor Aristorpiole la accoglie con quella faccia di cazzo che tanto bene abbiamo imparato a conoscere.
7: Bene, signorina, non perdiamo tempo. Mi parli della differenza ontologica fra marmellata e confettura?
4: La marmellata può essere fatta solo con agrumi, mentre la confettura può essere fatta con qualsiasi frutto ortazzo, purché non sia un agrume.
7: Oh, finalmente qualcuno che sa rispondere a questa domanda. Complimenti, signorina. Lei è bocciata. Lei è bocciata. Lei è bocciata.
4: Bozzata? E perché?
7: Si è dimenticata di menzionare le percentuali di zucchero. 20% per la marmellata e 35% per la confettura. Lei è un ignorante, signorina. Una vera ignorante. Una vera ignorante.
2: L'insulto tocca una corsa sensibile nell'animo di Pino Fe.
8: Una vera ignorante.
2: L'insulto tocca una corsa sensibile.

0: Cintizione! Cintizione!
1: Ah! Ah! Si sta alimentando e quindi più si alimenta e più muore! Ah, si è stoppato! Ah, che dolore, però si è stoppato! No, sta riprendendo! Sta riprendendo il sole! Che brutto il sole! Oddio! Una nuvola! Eccolo! Ah! Oddio, no! No, nuvola, non muoverti! Non muoverti! Ah! Aia! Ah, il cintizione fotovoltaico!

0: L'inquadratura si alza sulle tegole di merda di cane della città. In cielo appare un'enorme astronave del progetto spaziale RAI. Centinaia di altre stanno sorvolando la penisola proprio in questo momento, con l'incarico di polverizzare chiunque non sia in pari con il canone. Non puoi scappare. Non puoi nasconderti. Ti troveremmo comunque. Fatti furbo, allora. Paga sta porcata di canone.
1: Cincischione.
2: Radio 105.
3: Che mio cugino! Che mio cugino! Che si è fatta male!

0: is the zoo, only for you.
1: Un disco di silicone e alluminio dentro una custodia d'oro, avvitato a un satellite geostazionario per le comunicazioni, l'EcoStar 16, è stato lanciato ieri notte dalla base spaziale russa di Baikonur. È il messaggio nella bottiglia per una civiltà extraterrestre.
2: Ma i messaggi umani lanciati nello spazio non sono rimasti inascoltati. Una civiltà aliena li ha captati e decodificati. Tuttavia, tra le milioni di forme d'onda inviate nel cosmo, gli extraterrestri hanno selezionato solo ed unicamente quelle provenienti dall'antenna di Tele Barletta dagli anni 70 a oggi, maturando l'erronea convinzione che il linguaggio umano sia composto per il 75% di espressioni triviali e dialettali. Si apprestano a comunicare con noi usando lo strumento a noi più familiare, il telefono. Arrivano dallo spazio i puglieni.
3: Pronto?
4: Upa?
3: Pronto?
4: Upa, c'è una domanda che è stramuerto.
3: Che cosa?
4: Cite molte bive.
3: Scusa, chi è che parla?
4: Uai, zoccola?
3: Sì, ma vaffanculo.
4: Te ci te stramuerto.
5: Pronto, buongiorno.
4: Upa?
5: Pronto?
4: Upa, ci sono domande, che da zocco domande, che sorte pure.
5: Fabio! Aspetta una, che non riesco a...
4: Fabio! Afa!
5: Pronto?
4: Afa!
5: Pronto?
4: Afangulo!
5: Ok.
4: Gula ci te stramuerto! E viva pure! Moc! Termone! Fabio! Ricchione!
6: Pronto? Pronto?
4: Ricchione!
6: Ricchione sei tu!
4: Termone! Lo mangi lo cazzo tu?
6: No, si mangia soldi!
4: T'ha cattato un peggiotto? Che da so?
6: Do soldi.
4: Che da chi?
6: Da madre.
4: Cite?
6: Morte.
4: Cite?
6: Stramorte.
4: Cite? E vive tu e tu?
6: E madre.
4: E tutta la razza tua.
6: E chiede do soldi.
4: Nicola, sta?
6: No. Che da fa? Che da becchia do soldi?
4: E chi da zocco tua mamma pure?

0: Upa?
1: Sì?
0: Upa, ci sono domande che da socco, eh?
1: E di che domande?
0: E che da puttana domande?
2: Pronto?
0: Afa! Ah, fa un culo tuo, è tutta la razza tua! Perché?
1: Che le domande?
0: E ti te lo papo?
2: Pronto?
0: Mannaggia con la culo rotta per te zocco di mamma, villacchione, bastardo!
2: Ma c'è la capita dove?
0: Ah, fa un culo!
2: Accidete!
0: Strunzo!
2: Col gas!
0: Lo mangio lo cazzo! Lo mangio lo cazzo!
2: Accidete blu gas!
0: Si tremona tu?
2: Picchio gas e minto un gurto!
0: Ti metto il culo nel sassazzetto!
2: Mamma mia!
0: Lava culo da capedre!
3: Pronto?
0: Upa!
3: Chi è?
0: Upa, ci sono tua mamma!
3: Chi c'è?
0: Da zocco di sordo!
3: Pronto?
0: Mimmo!
3: Pronto?
0: Mimmo!
3: No, ha sbagliato numero!
0: Nicola!
3: Pronto?
0: Da bocchini mamma!
3: Pronto?
0: Cularò! Cularotta!
3: Ci mi dici chi sei?
0: Upa, è da zocco di mamma! Upa!
3: Pronto?
0: Domenico?
3: No, non c'è nessun Domenico.
0: Afa!
3: Pronto?
0: Afa Mok! Cite? Cite morte vive, stramorte strabive? Uè!
3: Pronto?
0: Uno rotto!
3: Chi sei?
0: Da zocco di mamma! Uè! Tremone! Tremone?
3: Pronto?
0: Tremone!
3: Ci sei!
0: Da zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di mamma! Zocco di mamma!
2: Beh, voglio, vuoi sentire c'è stato bello, vaffa mocca, tutto il strami la muerta, la razza la tocca, da chiavica scassata, culo a rotta, buchina, a te, a mamma, da tanto, e tutto la set, ma generazione dello strami la muerta, tu.
0: Bula! Beh, forte, forte.
4: I Puglieni, incontri ravvicinati del terzo tipo, con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.
5: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo.
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
11: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me? Io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana!
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
11: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
9: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
11: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
11: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliola sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
11: No. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
11: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
11: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
11: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma gli si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
11: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
11: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la fame.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo. Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Il canone paga sto porco di canone merda. Rai Charles, il canale Rai per i non vedenti, in collaborazione con Produzioni Truffazzi, presenta su Mangi.
15: Addio!
14: Su Mangi. I protagonisti: Katia Smangiukiak è Lina, Terence Infimo è Gino, Vittorio Benzinamman è Pino, tratto dall'omonimo romanzo di Batman e Robin Williams. Adattamento cinematografico: Moana Pozzuoli. Regia di Salivone Muccino. Voce narrante: Angelo non svelato.
15: Oddio, sta muovendo!
14: È l'anno 1989 di nostro signore Johnny Sandaloni, il protettore delle lavagne. Pino, Lina e Gino, tre adolescenti di numero, salgono in una soffitta zeppa di cianfrusaglie e ammenicoli vari. Dal generoso abbaino filtra una luce che, per darvi l'idea, sarebbe sufficiente a far distinguere grandi e piccole labbra di un'ipotetica vagina sgusciata fra pollice e indice per favorire un più sapiente contatto con la lingua di turno.
6: Questo vecchio zocco in scatola era di mio cugino Antonio.
7: Ma chi? Quello con la faccia da panchinaro del Napoli che è sparito nel nulla da un giorno all'altro?
6: Sì, proprio lui!
16: Forza, giochiamo! Giochiamo.
14: Lina, chiaramente la capoccia dei tre, nonostante l'inchiavabile e sbarazzina fisionomia di una prepubescente Gianna Nannini paleolitica, tiene sotto braccio un giuoco in scatola. Cincischiangi.
17: Cincischione. Cincischione.
14: Cincischiangi. I tre preparano il gioco.
6: Sei!
14: Il tabellone mostra un percorso a caselle attraverso un'intricata foresta. È proprio Lina a tirare per prima i dadi.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pesca la carta!
16: Leggo io la carta. Ai, siete finiti proprio male. Nella vostra foresta dovete sprofondare. E questo è sicuro, ne uscirete soltanto uccidendo qualcuno.
7: E che minchia significa?
16: Forse vuol dire che sei fratto.
14: La soffitta comincia a tremare. Un vento irreale turbina attorno ai tre ragazzi, che vengono risucchiati dentro il gioco. I tre cascano dal cielo in una foresta, ma non si fanno nulla perché è un film.
16: Ma cosa è successo? Dove diavolo siamo?
7: Non lo so, ma io non sono fracco. Mi piacciono le vagine a me.
6: Sì, certo, Pino, si capiva.
14: Sgomenti, si guardano l'un l'altro come appena usciti da un trip di chetamina.
6: Comunque, siamo finiti dentro al zocco. La carta diceva: non ne uscirete sicuro fino a quando non ucciderete qualcuno. Che non è che proprio fa rima, però ha il senso quello lì.
16: E chi uccidiamo? Qui non c'è nessuno.
14: Improvvisamente, dalla foresta sbuca quello che a prima vista sembra essere un panchinaro del Napoli. È Antonio Summa, il cugino di scomparso di Lina.
18: Lina! Sono io, tuo cugino! Fatemi indovinare, anche voi siete stati risucchiati dal gioco?
6: Antonio! Sì! Ma che cazzo di gioco è?
18: Non ho idea, ma credo che per uscire dobbiamo fare quello che c'era scritto sulla carta. La mia diceva: non uscirà nessuno finché non lo prenderai nel culo. Però non c'era nessuno da cui prenderlo, quindi non è che... cioè... è la vostra?
6: È la nostra... la nostra diceva che dobbiamo abbracciare qualcuno, vero Pino?
7: Certo, le reggo io il gioco. Vieni qua.
6: Allora dai, abbracciamo il cugino Antonio.
7: Sì, vieni Antonio che ti abbraccio tutto.
6: Ti abbracciamo stretto. Aia. Stretto.
18: Mi fate male, piano.
6: Vieni Antonio.
18: Aia, mi fate piano.
7: Vieni.
6: Fatti abbracciare.
7: Aia. Come si dice? Aia. Ti dispiace se ne approfitto mentre muore e glielo metto un po'?
6: Ti voglio bene da morire, cugino Antonio.
14: Il povero Summa libera le viscere ed esala l'ultimo respiro.
15: Addio! Addio, sta muovendo!
14: Sentire Antonio Summa che muore ha lo stesso effetto della coca per i cocainomani. È come per Fabio Alisei la vista di un bel culo a mandolino, per Mazzoli la vista di un bel cazzo purpureo o per Paolo una macchina d'epoca che si trasformerà in debito. Antonio Summa dovrebbe morire sempre. Nei telegiornali, nei film, in mezzo alle pubblicità.
19: Gli Stati Uniti sarebbero pronti ad annunciare un passo indietro nella mediazione sulla guerra in Ucraina.
15: Oddio, sto morendo, oddio!
19: Secondo il New York Times, dopo la telefonata con Putin, Trump avrebbe messo al corrente Zelensky.
15: Oddio, muoio, no!
20: Buongiorno e benvenuti al TG5, rivoluzione super bonus e bonus.
15: Dio mio, no!
20: Per fare la spesa intelligente basta venire da Eurospin, come Luca.
15: E qualcuno mi aiuti!
21: Con pochi soldi faccio una spesa da 30 in lode.
15: Aiuto!
22: Rispondete, bastardi! C'è qualcuno?
23: Sì, cosa vedi?
22: Iceberg, dritto davanti a noi! C'è un...
15: No, sto morendo!
24: La morte nera sarà completata nei tempi previsti.
15: No! Dio, sto muovendo!
25: Hai lavorato bene, Lord Fener.
26: Ah! A che serve telefonare quando uno non è neanche capace di parlare?
15: No!
14: Avvolti dallo stesso irreale vento che li aveva portati lì, i tre giovani si ritrovano, come per magia, nella soffitta e, distrutto il perfido gioco, se ne vanno a drogarsi, che è più sicuro. E anche voi, cari utenti di quella baldraccona di Mamma Rai, scegliete la via più sicura. Continuate a foraggiare le già pingui casse di Viale Mazzini, pagando questo fottutissimo canone. Dai, dai, così possiamo continuare a far morire Antonio Summa in ogni dove e godere della sua sofferenza. Quell'alga di merda.

0: This is the zoo, only for you.
1: Esiste una quinta dimensione oltre quelle che conosciamo. Una zona fra la realtà e la fantasia. Tra l'ignoto e la scienza. Tra lo scroto e il buco di culo. Un luogo dove tutto è possibile. Lo chiamiamo il perineo della realtà.
2: Il giovane Billy Kabue è un tenerissimo secchione. È il classico quattr'occhi ideale per farsi pagare il pranzo. Un giorno come un altro sta andando ad affrontare la scuola. Prima che riesca ad entrare, però, viene bloccato dal solito gruppetto di bulli.
3: Ehi, secchione, che cazzo fai qui?
4: Sto andando in classe.
5: Hai portato i soldi? Mia madre deve comprarsi un vestito di Chanel.
4: Ma io ho solo i soldi per me. Non potete prendere sempre i miei soldi.
3: Non possiamo? Credi di poterci dare ordini, quindi? Stai per ricevere una bella dose di botte.
4: No, no, ti prego, no.
3: Prendi questa stronza.
2: Il povero Billy Kabue entra in classe e viene deriso dai suoi compagni.
6: Billy è pieno di sangue perché è appena uscito dalla f***a di sua madre.
4: Non è vero.
2: Ma prontamente interviene la maestra.
7: Ragazzi, smettetela di prenderlo in giro. Billy ha i vestiti strappati perché suo padre è un tirchio di merda e non gli compra i vestiti nuovi.
2: Fu un giorno terribile per Billy, come tutti gli altri. Torna a casa ed i suoi genitori stanno parlando con suo fratello maggiore Bobby.
8: Oh, Bobby, e quindi sei diventato capitano della squadra di football? Come sono orgoglioso del mio ometto.
4: Ciao, mamma, sono tornato.
8: Che? Cosa? Giusto, che abbiamo un altro figlio. Com'è andata la tua giornata, Kevin?
4: Billy.
8: Billy, certo.
4: Ho preso il voto più alto della nazione, portando il mio reattore nucleare costruito in cantina utilizzando una semplice lattina di...
3: Zitto, secchione!
8: Bobby, continua a parlare di football.
2: Il piccolo Billy è distrutto, ma la televisione gli viene in aiuto.
9: Sei un giovane sfigato che odiano tutti?
4: Sì.
9: I prepotenti ti rubano tutti i soldi del pranzo?
4: Sì, sì.
9: Vorresti un aiuto per questo?
4: Assolutamente sì.
9: Allora hai bisogno di noi. Siamo l'unità antibulli. Un piccolo aiuto per chi, come te, ha bisogno di un fratellone apprensivo. Mandaci una mail e noi manderemo la nostra squadra solo per te.
4: Unità antibulli. Fa il caso mio.
2: Il giovane Billy scrisse la mail, ma non ricevette alcuna risposta. L'indomani si avvia a scuola avvilito e conscio di dover affrontare un altro tripudio di bulli da solo.
10: Ehi, sfigato! Tira fuori i soldi del pranzo!
2: Prima che possa finire, un boato irrompe nei cieli. Tre meteoriti piovono a tutta potenza vicino a Billy e non appena le fiamme si dissipano, delle figure si stagliano davanti a loro.
11: Tu sei Billy, giusto?
2: È Shaquille O'Neal.
12: Siamo qui per aiutarti.
2: Dietro di lui si alza un altro gigante. È Big Show, la star del wrestling.
13: Ci hai contattato ed eccoci qui.
2: L'ultimo uomo a mostrarsi è Haftor Julius Bjornsfoss. Insomma, quello che ha fatto la montagna nel Trono di Spade. Ecco, lui è il terzo.
11: Billy, noi siamo l'unità antibulli.
2: Si mettono in posa tipo i Power Rangers ed un'esplosione di figate esplode dietro di loro. Prontamente i tre colossi fracassano di botte i bulletti. La montagna con una spadata apre lo stomaco di uno facendogli uscire le budella. Big Show spezza le gambe di un altro e gli strappa le braccia. E Shaq fa una schiacciata sulla testa di un altro spappolandogli la faccia contro il marciapiede. Una carneficina.
4: Non sarà un po' eccessivo?
11: Andava fatto. E poi abbiamo dato lavoro ai netturbini.
2: Il piccolo Billy va con i suoi nuovi amici in classe. La maestra lo riprende.
7: Billy, i tuoi tre papà non possono stare qui.
4: Non sono i miei papà.
7: Billy ha i genitori gay.
13: Ragazzi, sbaglio, sono dei bulli questi qui.
12: Hai ragione, la montagna.
2: E subito Shaquille O'Neal spacca la mascella della maestra con un pugno. Big Show prende diversi bambini e li lancia spappolandoli contro il muro e la montagna fa saltare in aria i crani dei bambini come nel Trono di Spade. E lasciano la classe in un tripudio di sangue e carcasse. A casa, la mamma, come al solito, si scorda dell'esistenza di Billy.
7: Ah, Charlie!
4: Billy!
7: Billy, sei tornato? Ed hai degli amici? Io credevo fossi un patetico sfigato.
13: Ehi, Shaq, suona come un bullo.
11: Hai proprio ragione, Big Show. Diamogli una lezione.
2: E immediatamente Shaquille O'Neal sventra la mamma di Billy infilandole il suo braccione nel culo. La montagna strappa il cuore del fratello Bobby e Big Show spezza l'osso del collo al padre. In quel clima di festa, Billy è finalmente felice coi suoi nuovi amici e nel lettone si appoggia sui loro immensi petti pelosi.
4: Vi voglio bene, unitanti bulli. Avete reso la mia vita meravigliosa e tutto questo gratuitamente.
11: Oh, Billy, Billy. Non abbiamo ancora parlato del pagamento.
2: Ed immediatamente i tre armadi viventi si alzano in piedi, tirando fuori le loro immense minchie.
4: Cosa sono qui? Ma non ho mai visto niente del genere!
1: Il perineo della realtà.
14: Radio 105. Lo Zoo di 105.
15: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
16: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
17: Sono intrappolato!
18: Non intrappolato!
17: Aiutami, aiutami, tanto scala!
18: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, so, scusate la cosa con la trade, so.
16: Ma porca. Skywalker!
17: Aiutami, tanto Skywalker!
16: Madonna, questa ha la sold! Devo andarla a salvare! Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
18: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano!
15: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
19: La Millennium Piccione.
16: Bobby Solo, portami dentro.
18: Ho capito! È la scoreggia nera!
16: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
20: Segui l'istinto, Tato.
17: Aiuto, aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
16: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire
18: a prenderlo in culo.
17: Sì!
21: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
22: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
21: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
16: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
21: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme!
16: No!
21: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu!
16: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
21: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro! Vieni con me, vieni con me!
16: No!
21: Vieni

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda qua.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposti scarabocco dentro di me, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di culatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, culo figlio di Yavaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la.
4: A chi la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà che stucazza, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un progetto diabolico. Una vacanza da sogno. Il trasferimento di tutti gli elementi dello zoo in una villa pazzesca sul mare, a Miami.
2: Ci vuole un merda, figlio di puttana che pulisce tutto.
3: Una bella fica che...
2: Un bastardo di merda che fa da cameriere e un figlio di troia
3: un cuoco.
2: Che...
4: No, no, fica,
3: serve
4: un tutto fica,
3: fare. Serve... fica, una bella fica, fica che ha l'unico schiavo compito di girare serve. In bikini. Una bella fica, deve solo girare
2: uno schiavo
3: in bikini.
2: Di... Ma no, prendi quattro puttane a Miami e te le metti in piscina.
4: Ma va, ti derubano in tre secondi, Paolo. Ma
2: prendi quattro prostitutazze e le metti...
3: Allora, sì, mettiamo
5: quelle,
3: a budget.
5: Quanto vogliono quelle? Quelle
3: quante vogliono?
5: Quelle vogliono almeno spara. Un millino al giorno.
3: Allora, su 4.000 euro al giorno di puttane.
6: Quella madonna.
3: Porco ragazzi, ma se la dobbiamo fare bene, sennò che sapete, una scassata da 100 euro.
1: In diretta 2 ore al giorno in radio e 24 ore su 24 su tutte le piattaforme social.
3: Questo con un dente
2: ma
3: solo.
2: Le puttane non ci serve, sta sposate.
3: Meno da guardarle che
2: ma
3: non
2: che cazzo
3: devo...
2: dici ma le nostre mogli ci tagliano gli occhi con i
3: allora,
2: coltelli
3: minchia, allora non possiamo pippare allora non possiamo
5: no,
3: bestemmiare
5: no.
2: Ma no pippare di nascosto
3: allora cazzo facciamo le scenette porca
2: ma no
3: le scenette
2: ma
3: ci mettiamo no, le
5: allora,
3: righe sul computer
5: se non metti
3: prato.
5: Figa non va il programma
3: metti figa,
5: ragazzi
3: bestemmie cioè. Droga alcol che cazzo facciamo curiamo il prato io
2: porca. E la fica non possiamo, dai, finisce a schifo poi con
5: vabbè,
2: le famiglie.
5: Vabbè, mettiamole, me le mettiamo col passamontagna.
1: Twitch, YouTube, Facebook, Instagram. Il Grande Zoo. Il Grande Zoo. In diretta 24 ore su 24 da Miami. Il Grande Zoo.
5: Scusa, produttore, quando tu gli presenti la sceneggiatura, la prima cosa che ti dice
3: c'è
5: la figa, esatto. Ragazzi, cioè, vorrà dire qualcosa.
4: Scusa Paolo, ma mi tocca appoggiarla, proprio glielo appoggio ad Alisei.
2: Vabbè, allora, voi pensate a sfruttare la fica. Io sfrutto lo stupefacente e la spesa smodata di denaro in cose futili.
1: Elementi indispensabili. Mare, un parcheggio per la moto d'acqua di Paolo. Piscina, un barbecue, puttane e alcol come se non ci fosse un domani. Il Grande Zoo.
2: Freezer, il frigo pieno di champagne, freezer, bevo solo quello.
3: Allora, ti spiego una cosa, il freezer non deve esistere.
2: Cosa?
3: Non deve esistere il freezer,
6: solo
3: perché
6: roba fresca.
3: Perché la roba deve essere fresca, partorita, gallina deve cagarmi sul materasso. Non devi andare al supermercato e comprare sei uova. Devi avere sei fottute galline minacciate
2: scusate,
3: da uno con un canne mozzo.
2: Scusate,
6: di merda. Non ha capito.
3: Uovo,
6: nel freezer. Canne, voglio solo della roba da bere.
3: Scusate,
6: io non mangio.
3: Porca deve venire da Alberto Tomba giù da Aspen con la bottiglia che ha messo
4: io,
3: in fresco nel ghiacciaio. Canne, non il freezer.
4: Orco, non mi fate parlare, io applauso ad Alisei, sono totalmente dalla sua parte.
3: Porca
6: ma non voglio mangiare!
1: Una raccolta fondi per realizzare il sogno dello zoo e una seconda raccolta fondi per aiutare il mercato solidale.
4: E vuol venire a Miami per fare cosa? Montare le scenette, andare in moto d'acqua con quella sua moglie a cercare quei dei cantanti
3: allora,
4: reggaeton.
6: Vi riempio di droga.
4: Non la voglio la tua droga.
6: Dopo che siamo dentro
4: vogliamo la figa. La figa è mangiare.
3: Figa, alcol, mangiare, opulenza. No, lui vuole guardare chi l'ha visto con la moglie in moto d'acqua alle vari gerani e mangiare roba surgelata.
4: Sai seguire Big Bunny lì come cazzo si chiama quel di merda che mi avete rotto i coglioni per 15 giorni.
1: Paolo Nois, Fabio Alisei, il maestro Herbert Ballerina, Pippo Palmieri, Johnny, Lucilla, La Puccioni e La Chicca, né il Grande Zoo. Il Grande Zoo, presto, se troviamo i soldi, su Radio 105, in collaborazione con il Mercato Solidale.
0: Radio 105, Radio 105. Lo Zoo di 105.
7: Mi piace un cazzo. Lo sì, sì, sì. La messa andevo, perché pure no, lo, no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
8: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
7: Ah, lui c'è lunedì?
8: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
7: Allora vabbè, la scorsa mi dichiamo un po' oggi.
8: Sì.
7: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta, tutti quanti, figlio di puttana.
8: Al tre.
7: Pronto? Pronto? Uno, due, tre. Figlio di puttana! Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino. No. Dai, Paolino. Ivo Ago fa ridere, Ivo Ago, Luca di Ivo, come fa ridere.
8: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo, sì. Guardalo.
0: Lo Zoo di 105.
1: La radio che continua a promuovere speaker che stanno sul cazzo anche a Gesù e denigra quelli che portano ascolti, non finisce mai di stupire il proprio pubblico. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 pubblicità. Due ore di pubblicità intervallate da qualche intervento di pochissimi secondi del nostro DJ Giorgione, brutalmente tagliato da altra pubblicità. 105 pubblicità.
9: Ciao, benvenuti a 105.
10: L'Italia è piena di alberghi e pensioni che accettano il nostro fedele amico.
9: Ecco, ancora in onda, rientriamo in questo disco straordinario di Mika che...
11: Divertiti con Cranium, l'originale gioco che fa il giro del cervello.
9: 15.45, Radio 105.
12: Clicca www.105.net.
9: Non neanche il nome della radio, per...
13: United Music Store ti dà il benvenuto nel più grande negozio di musica online del mondo.
9: Radio 105, sempre... È lo slogan. Io mi mozzo anche lo slogan.
14: Scusate se mi intrometto, sono Carlo Conti.
9: Ancora?
13: Con Radio 105 si cambia musica.
9: 342, 41.
15: La fortuna prima o poi bussa.
9: Buon pomeriggio a tutti, ci sentiamo domani.
16: Giorgione. Ma cazzo, ma hai sforato, hai parlato troppo.
9: Volevo almeno salutare.
16: Ma mi parli sopra la pubblicità, ragazzi, cioè, ma...
9: No, perché mi entra sui denti il tecnico che...
16: Come si chiama il programma? 105 pubblicità.
1: 105 pubblicità è offerto da
17: Rodrigo, 8 anni, vive in Brasile.
1: Ma le figate a 105 non finiscono mai. Dopo aver scoperto che ci sono speaker della radio che comprano like e follower per sembrare fighi, ma non se li incula nessuno, la direzione di Radio 105 lancia un programma dalle 18 alle 20 per quelli che vorrebbero essere, ma non sono.
9: Ciao a tutti ragazzi! Questa serata straordinaria sulle frequenze di Radio 105 con noi!
18: Bobby, sono il tuo tecnico, sei il miglior speaker del mondo.
1: 105, fakeissimo. 105, fakeissimo. Da un finto studio, con colleghi fintissimi e ascoltatori pagati per dire cose solo per compiacergli.
9: Ma qui con me c'è la mia collega straordinaria, bellissima, un sacco di follower veri su Instagram. Ciao cara, come stai?
19: Ciao carissimo, sto molto molto molto bene, soprattutto adesso che sono accanto a te.
9: Oddio, come ti sta bene questo rimmel?
19: No, ma smettila, perché se lo mettessi tu io sparirei.
9: Ma sai che sono troppo felice, che veramente hai una macchina più bella della mia.
19: Scusa, ma ti sono cresciuti più capelli?
18: Bobby, scusa dalla regia, ieri sera mi sono fatto una sega pensandoti.
9: Ma hai fatto bene, perché tutti i nostri amici omosessuali io vi invidio. Anch'io vorrei succhiare un cazzo.
20: Bobby sei stupendo. Bobby, io ti amo Bobby, io ti... Ma se muori ti dono gli organi, Bobby, vieni a prenderti il sangue. Dammi l'indirizzo che ti mando il sangue, Bobby.
21: Bobby,
12: Io ti ascolto sempre, oggi è la prima volta.
2: Grazie, anch'io. Che risposta è?

0: Ogni sabato, dalle 5 alle 8 del mattino, il programma che ti farà sentire ricchissimo, perché il conduttore ha uno stipendio da fame e non sa come arrivare a fine mese. Arriva 105 mi paga poco, condotto da uno così povero che si è venduto anche il nome. 105 mi paga poco.
1: Lì come sono miserabile, niente, non arrivo neanche alla fine del mese, non c'è neanche i soldi per comprarmi un paio di pantaloni, niente. Che fastidio, che miseria, che fame, che merda, belli, che vita di merda, niente, come può niente. Adesso, belli, ma io vorrei sapere chi è lo stronzo che ha messo Money di Pink Floyd, ma sarai figlio di una puttana, belli. Va bene, niente. Adesso devo andare a mangiarmi le unghie. Dopo di me, 105 ricchissimo. Altro figlio di puttana da palinsesto, dai.
0: Dalle 8 alle 8:01, 105 ricchissimo. Subito dopo 105 mi paga poco, arriva DJ Giangi, il DJ più pagato della storia, che conduce un minuto alla settimana e guadagna 300.000 euro al mese. Rumore di auto di lusso, strusciate di Rolex, bottiglie di champagne che saltano e cigolio di paciotti appena scartate.
2: Sono in onda. Oh.
3: Sì, vai.
2: Senti, sono affaticatissimo, cazzo. Non so se arrivo a fine puntata.
3: Forse se
2: ho fatto un massaggio con delle pietre d'oro.
3: Non è che il Rolex ti pesa troppo?
2: Ma va, non lo metto più l'orologio. Pago uno per dirmi che ora è.
4: Già ci hai sforato, hai fatto un minuto e tre secondi. Questo mese ti pagano di più.
2: Non li voglio. La ricchezza è comunque pesante a sopportare, ragazzi.
0: Ogni sabato, dalle 19 alle 20, per strizzare l'occhio anche ad altri social network, nasce 105 TikTok. Il nome ricorda un social famoso, ma il programma è decisamente meglio. Un'equipe di bombaroli nasconde una bomba d'orologeria nello studio della diretta e con l'aiuto del regista DJ Puzza dovrà individuarla e disinnescarla prima che esploda. 105 TikTok.
5: Ok, Puzza! Pronto per la sfida?
2: Sì, però non sono più sicuro di volerla fare.
5: Allora io schiaccio il pulsante on e poi scappo, ok? Buona fortuna!
2: No, però vorrei rivedere un po' i termini del contratto. Non lo trovo!
0: Ah, ah, ah! Cerchiamo un nuovo speaker per nuovo programma 105 Tic Tac. No sordi e no allergici a polvere da sparo. 105. La radio più ascoltata da chi non distingue il cioccolato dalla merda.

0: Rai Spreco presenta
1: Chi l'ha svisto?
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
0: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
5: Sono ore di angoscia per la famiglia di Nerona Bronzetti, l'influencer 19enne scomparsa nel nulla la notte dello scorso 1 luglio nel suo superattico in centro a Milano. Grande beniamina delle ragazzine cafone che si riprendono in balletti osceni su TikTok, Nerona Bronzetti, abbiamo una telefonata, pronto?
6: Senta, a che ora finite?
5: Senta, guardi, io la conosco.
6: Cazzuori!
5: Lei sta aspettando le tartarughe ninja?
6: No, Titanic.
5: Ah, però Titanic è stato prima, era ieri sera.
6: Cazzo, l'ha già alto ieri!
5: Ieri. Bene, andrei oltre. Nerona Bronzetti, dicevamo, è l'esempio più fulgido dei benefici che la costante pratica di un centinaio di selfie al giorno può avere sulla psiche di un adolescente. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
6: Sì. Cosa c'è dopo di voi?
5: Dopo di noi?
6: In programmazione.
5: C'è un film di Totò e Peppone. No, quello era Don Camillo, aspetta, Totò e... Come si chiamavano?
6: Non me ne frega un cazzo, non danno niente di americano, roba cosa.
5: No, americano non c'è niente, mi dispiace. Ecco, è Don Camillo e Peppone, sì.
6: Ma
5: sì,
6: lei
5: sì.
6: Che è lì che ci lavora, sì. Potete cambiare la programmazione?
5: Non me ne occupo io.
6: Perché mi sono addormentato quando ho visto Le Signore degli Anelli.
5: Signore degli Anelli?
6: No, quello è un film porno.
5: Ecco.
6: Che cazzo fa, simpatico?
5: No, lei l'ha detto.
6: Il Signore degli Anelli, Due Torri, stavo dicendo.
5: Su che canale?
6: Mi sono addormentato. E allora, no, l'avete fatto voi qualche settimana fa.
5: Ok.
6: O forse era Mediaset.
5: Può darsi.
6: A cazzo la media, certo.
5: Allora provi un'altra.
6: Non potete metterlo anche voi?
5: Guardi,
6: solo
5: non me ne...
6: la parte finale che non l'ho vista.
5: Non me ne occupo comunque, però secondo me in streaming lo trova.
6: Che cos'è?
5: Ecco, vabbè.
6: Cos'è? Che cazzo cos'è?
5: No, per dire, internet.
6: Ah, pirata?
5: No, ovviamente no, insomma, a pagamento.
6: Comunque, cioè, perché mentre aspetto sì. I film vi guardo, non è male il programma.
5: Ah, beh, grazie, meno male, sembra che...
6: Io farei un paio di cambiamenti.
5: Sì.
6: Cioè, metterei tipo un duello.
5: Un duello?
6: Alle persone scomparse.
5: Ma se sono scomparse non possono trovarsi.
6: E allora li fate con l'intelligenza artificiale. Come fa Striscia la Notizia, sì. Con quello che balla.
5: Sì.
6: Sa che c'è il Presidente del Consiglio che canta le canzoni, no?
5: Sì, ho presente.
6: Ecco, manca un po' di vivacità.
5: Ok, diciamo che è un programma di cronaca nera il nostro. Quindi,
6: ah, sì?
5: Sì, perché poi spesso le persone scomparse sono successe.
6: Ma me ne frega un cazzo, ecco. Dai, oh, che due coglioni. Come
5: guardi, sul 5 c'è la corrida. Se...
6: Cazzo.
5: Dicevamo, il canale Instagram di Nerona Bronzetti, Tanga, Chihuahua e Botulino, conta quasi 5 milioni di follower e sono decine le aziende di prodotti futili e potenzialmente tossici che se la contendono come testimonial. Ma nessuno perde l'anima dalla sera alla mattina e per Nerona il percorso inverso a quello di Pinocchio non è stato esente da difficoltà. Nata a Capoverde, dove la madre si trovava in vacanza sessuale nonostante l'avanzato stato di gravidanza, Nerona trascorre i primi 10 anni della sua vita fra la Lombardia e Città del Vaticano, dove il padre ottiene l'incarico a vita come massimo rappresentante della Chiesa Cattolica nel mondo. Ma è con la madre, da cui prenderà il cognome, che Nerona instaura il rapporto più stretto. Le due sono praticamente inseparabili fino al già citato momento del parto, poi però le cose si complicano. Infastidita dalla continua esistenza della neonata figlia, Crudelia Bronzetti affida la bambina a una balia e inizia a girare il mondo con l'imprenditore di turno, tornando però diligentemente a visitare la figlia durante la stagione delle sfilate. Abbiamo una telefonata, pronto?
7: Scrigipidi! Brdigidi! Scrigidigidigi! Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere dei meme! Scrigidigidi! Signora, preferisci il mughetto o il giacinto? Porco d***o! Preferisco il c***o! Scrigidigidi!
5: Tutte, le telefonate le prendiamo! Va bene! Dicevamo, con un così virtuoso esempio alle spalle, Nerona cresce con sani principi che attinge principalmente dai pop-up pubblicitari dei siti internet che consulta compulsivamente dalla sera alla mattina. Ma sarà la scoperta delle sorelle Kardashian a cambiarle per sempre la vita. Seguendo il loro esempio e grazie ai fondi illimitati che la madre le mette a disposizione a patto di non telefonarle mai per nessuna ragione, a 15 anni Nerona si è già rifatta labbra, seno e chiappe, guadagnandosi il lusinghiero appellativo di Jessica Rabbit delle nane. Sì, un'altra telefonata!
7: Scrigidigli! Ecco. Scrigidigli! Sono l'intelligenza artificiale quella che fa ridere nei meme! Nonno! Com'era il mondo quando eri piccolo?
8: Ai miei tempi era merda, porco!
7: Anche i miei! Facciamoci una riga di cocca e una troia, nonno!
8: Mi butto nella fontana correndo! Scrivetemi!
7: Scrivetemi!
5: 10 anni inizia una relazione con un calciatore di serie A di 20 anni più vecchio e scopre la cocaina, per la quale svilupperà una vera e propria passione. A 17 anni, conseguita la licenza media, diventa influencer, comprandosi 1 milione di follower con i soldi della mammina, e rende testimonianza al mondo della sua vita difficile e piena di significato. Ma è nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa. Abbiamo un'altra telefonata, sentiamo.
7: Sono l'intelligenza artificiale che fa ridere nei meme. Schiribidibi. Abbiamo qua una signora che gioca a carte. Signora, a che gioco sta giocando? Al porco. Anch'io voglio giocare al porco. Mi butto nella fontana, schiribidibi. E io esplodo, schiribidibi.
5: È nelle ultime 2 settimane precedenti alla scomparsa che Nerona diventa un fenomeno mondiale. Decide infatti di far costruire una piscina sul tetto del suo attico, riprendendo le sue scherzose interazioni con gli operai al lavoro sotto il sole cocente. È proprio in uno di questi divertenti video l'ultima testimonianza che possediamo di Nerona. Hi guys, ci sono oggi 42 gradi all'ombra e però come potete notare sto facendo costruire questa infinity pool nel mio giardino qua in provincia di Bergamo, e ci sono questi sfigati di merda che stanno facendo questo lavoro sotto il sole cocente, non ce n'è neanche uno bono, hanno tutti questo cazzo di caschetto e i cazzo di stivali antinfortunistici, cioè gli ho anche detto fatevi un bagno nell'infinity pool e loro mi hanno risposto ma è ancora vuota, io ho detto cazzi vostri, cioè...
2: Ho Beppi!
3: Cosa?
2: Mi ha chiamato sfigati col caschetto!
3: Puttana!
2: Pronta!
5: Beh, scusatemi, sembrate veramente dei deficienti con quei caschetti!
2: Sentito Beppi? Cosa? Ha detto che sembriamo dei deficienti col caschetto!
3: Puttana!
2: Bravo!
7: Schiribidibi! Non eravamo noi! Ehi, burattone bergamasco! Ti piace più il muro o la figa?
3: Porco
7: risposta esatta!
3: Mi butto la puttana!
7: Io mi butto nel muro! Schiribidibi!
0: Chi l'ha svisto?
1: Radio 105.
0: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta. Lui conosce tutti.
7: Ma chi?
0: Lui è pieno di pila.
7: Ma quando?
0: Lui c'ha le Ferrari.
7: Ma che cosa?
0: Lui c'ha le barche e le ville.
7: Ma va!
0: Lui è amico dei più potenti.
7: Ma figurati!
0: Lui sa sempre tutto di tutti.
7: Ma parlami!
0: Lui è... il Cazzaro.
4: Pronto Giacomo? Cosa? Stai guardando i giornali di barche? Cosa? Vuoi noleggiare un cantiere di Pisa per quest'estate? Ah, ma stai tranquillo. Non so se te l'ho mai detto, ma i proprietari dei cantieri di Pisa sono amici da una vita. Praticamente fratelli. Ma c'è chi li chiama, va?
9: Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno.
9: Buongiorno.
4: Buongiorno, sono Luca Alba. C'è ieri Alba Sipiano, non so se si ricorda, Tartufi.
9: Può darsi. Mi dica.
4: Si ricorda? Mio padre, Oreste Alba, grande catena di tartufi.
9: Sì?
4: Sì, con Real Madrid. No, ci tengo che magari mio padre mi ha detto salutami tutti.
9: Io, allora, suo padre era un cliente storico dei cantieri di Pisa, se non sbaglio.
4: Esatto.
9: Ecco,
4: esatto. Sempre
9: però
4: stato
9: io
4: legato
9: l'ho sempre
4: a voi.
9: Sentito, l'ho sempre sentito nominare. Io le spiego, io sono entrato all'epoca nel 2009 come direttore commerciale lì ai cantieri di Pisa.
4: Ok.
9: Allora, adesso le spiego, stiamo vedendo di, con una cordata di salvare, per quanto mi riguarda, il discorso cantieri di Pisa.
4: Per eventualmente partecipare a quest'asta, di che cifre parliamo, dottor Mestiro?
9: Non sono dottore, sono solo Mestiro.
4: Ma Mestiro, che ecco. Cifre parliamo, giusto per capire se...
9: Allora, secondo me non bisogna pagarlo più di milioni, milioni e mezzo, il tutto, è una grossa opportunità.
4: Perché... Va bene, ma Mestiro, lei si prenderebbe la briga di riprendere in mano la situazione, eh?
9: Ma io è quello che sto cercando da quando la situazione è caduta.
10: Perché questo qua è un investimento piccolo, diciamo, questi qua sono spiccioli per l'azienda, va molto bene. Ad ogni modo,
9: guardi, io sono disponibile a venire a incontrarvi, porto tutto il materiale e vi spiego per segno tutta l'operazione. Dica, come va.
10: Chiedo scusi,
11: mi hai rivolto Johnny Depp per l'assaggio di tartufi.
10: Arrivo subito, grazie mille, grazie. Dino, sì. Dov'è che ci possiamo vedere? Facciamo un pranzo.
9: Allora,
10: io sono a Milano, Piazza San Babila 1.
9: La settimana prossima per forza devo

0: 16 metri, cosa fa? In piscina lo mette, dai.
1: No, adesso lo vuol vendere.
0: Senti, Stino, allora, se posso mandarti Joshua a prenderti, lo faccio volentieri, se no ci vediamo a Milano.
1: Da solo, tranquillo.
0: Va bene.
1: Allora, il nome.
0: Di chi?
1: Il tuo.
0: Come?
1: Di nome, come ti chiami?
0: Cioè, sono mezz'ora che parliamo, mi chiedi il nome adesso.
1: Non sto attento, guarda, hai ragione.
0: Analizza me, come faccio a fare un investimento su una persona che poi non mi sta attento neanche sui nomi?
1: Guarda, mi dispiace.
0: Vabbè.
1: Non so cosa dire.
0: Finiamo qui il rapporto, dai.
2: Pronto, Giacomo? Come? Se si ricordavano di me? Assolutamente no. Pensa che mi ha raccontato che gli affari non andavano tanto bene. Ma dopo che non si è ricordato il mio nome, chiamato in azienda e abbia speso 2 milioni per farli fallire prima. Cosa vuoi? Noi abbienti siamo fatti così. Comunque è tutto a posto. E tu, mi raccomando, non fammi far figure, che io non sono mica un pagliaccio.
3: Il cazzaro.
4: Lo Zoo di 105.
5: Rai Spreco presenta.
6: Chi l'ha svisto?
5: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Una tribù di aborigeni bergamaschi rimasta completamente isolata per decine di migliaia di anni. Era stata questa la grande scoperta di Cristoforo Rompicoglioni, senza dubbio il più grande antropologo a cui l'Italia abbia mai dato i natali. Purtroppo, dalla sera dello scorso 3 giugno, di questo Indiana Jones delle cumpe neandertaliane si sono perse completamente le tracce e i parenti si punzecchiano vicendevolmente i genitali gonfi d'angoscia come i loro cuori. Ma chi era Cristoforo Rompicoglioni? Nato a Bergamo, in provincia di Polenta, cresce in una famiglia molto agiata. Se con molto agiata si intende povera da far schifo alla peggior merda. Il padre, Gian Patè Rompicoglioni, è un coltivatore di erbacce abusivo che in gioventù aveva avuto diversi guai con la legge per aver provocato più di una caduta al Giro d'Italia, inserendo di soppiatto la propria erezione fra i raggi dei concorrenti in fuga. La madre, Pecorina Giovedì, è una collezionista di pidocchi con l'incontrollabile passione di defecare nelle cantine altrui e vantarsene in chiesa. In questo ambiente protetto, Cristoforo cresce allegro e spensierato, scoprendo presto la propria grande passione, ovvero l'antropologia. Sì, abbiamo una prima telefonata.
8: Sì, pronto, sono Giovanni Stroppa, ma vorrei rimanere anonimo.
7: Sì, perché... è partito male, però dica.
8: Perché no, più che altro perché siccome mi conoscono, no? Cioè come Giovanni Stroppa, cioè anche sul citofono,
7: sì,
8: in via Alfieri al 13,
7: sì,
8: vorrei rimanere anonimo, cioè che,
7: certo,
8: che non si sappia che mi chiamo Giovanni Stroppa.
7: Sì, lei abita al piano?
8: Terzo. Mi raccomando però che non si sappia.
7: No, assolutamente.
8: Vorrei rimanere anonimo, cioè anche tutti i miei dati, sono sicuri, no, i dati?
7: Sì, sì.
8: No, perché poi i colleghi di Dalmine dove lavoro io, al turno, sì, 8-14,
7: certo,
8: poi sanno che sono io, quindi si rimane anonimi.
7: Ah, sì, certo, assolutamente.
8: Allora, volevo dire che non l'ho visto.
7: Perfetto.
8: Quindi se vi può servire, dovete scremare tra 8 miliardi di persone, ecco, toglietene pure uno io.
7: Ok, quindi scriviamo anonimo, no, visto.
8: Anonimo, mi raccomando, non scrivete
7: Giovanni Stroppa, via Alfieri 13,
8: quello lì, esatto,
7: secondo piano.
8: Mi raccomando,
7: Dalmine.
8: Grazie
7: a lei, arrivederci.
8: Spero di aver aiutato.
7: Acciderboli. L'antropologia, dicevamo, una parola di cui non avrebbe mai afferrato bene il senso, ma che gli piaceva ripetere a voce alta dalla mattina alla sera. Fortunatamente per lui, ormai le università sono obbligate a far laureare chiunque, pena la perdita delle sovvenzioni. Così il nostro... Attenzione, una telefonata importante!
9: Pronto?
7: Sì?
9: Sì, salve, mi chiamo Carmelo.
7: Sì, salve a lei.
9: Sono un bird watcher.
7: Sì, e quindi?
9: Credo di aver visto quel signore lì.
7: Ah, durante una seduta di birdwatching?
9: Sì, allora, io ero come sempre al campetto di calcetto dove giocano i ragazzi, no?
7: Sì.
9: E ho aspettato come sempre che entrassero negli spogliatoi.
7: Scusi, però, la interrompo un attimo. Con birdwatching lei intende guardare
9: gli uccelli,
7: i cazzi,
9: sì.
7: Certo, certo.
9: Guardo,
7: certo,
9: gli uccelli, sì, sì. Me lo meno.
7: Sì.
9: mentre guardo il cazzo.
6: Sì.
9: Allora, mi sembra... Come ce l'ha il cazzo?

0: Posso avere una foto?
1: No.
0: Perché sono sicuro. Non ha una descrizione del suo cazzo.
1: No, abbiamo la foto segnaletica e vestito.
0: Ah, Non si vede neanche un po' se gonfio il pacco.
1: No, no.
0: Perché se mi dà una descrizione io potrei aiutarvi, eh.
1: No, sappiamo che era vestito di verde, che è alto 1,78 m e con i capelli grigi.
0: Com'è il fisico? È bello?
1: Medio, normale. Piaciuto? Eccala.
0: Va bene. Come porti i capelli?
1: Signor Pedrazzi, ci risentiamo alla prossima puntata. Il nostro rompicoglioni, dicevamo, viene proclamato dottore in antropologia da una commissione che si toglierà la vita per la vergogna la sera stessa. La festa di laurea di Cristoforo dura 3 giorni e 3 notti, al termine dei quali, sull'orlo del coma etilico, il neolaureato comincia a vagare senza meta nei boschi sopra Bergamo Alta, incappando per caso nella più grande scoperta antropologica degli ultimi 100 anni. Una comunità di cannibali bergamaschi che fino a quel momento aveva vissuto isolata dal resto del mondo da più di 40.000 anni. Di cui proponiamo alcune immagini di repertorio.
2: Chi l'ha svisto?
3: Mangio!
4: Puta, mangio il cervello!
3: Mangio il cervello!
4: Ti ho detto io!
3: Il cervello piace anche a me!
4: Mangio io!
3: No, mangio io, porca!
4: Mangio io, porco!
3: Porco, mangio anch'io!
4: Bevo metà per uno!
3: Porco!
1: Rompecoglioni non perde tempo e posta su Instagram il video della sua grande scoperta. Truppe televisive e ricercatori di tutto il mondo si precipitano sul posto per ammirare la strabiliante scoperta. Attenzione, una telefonata, pronto?
0: Sì, pronto, volevo sapere quando finisce il programma.
1: Dunque alle 23.30 circa.
0: Dai cazzo, potete chiudere prima?
1: No, perché?
0: Perché c'è un film in seconda, terza serata.
1: Ma intanto rimane a quell'ora lì, non è che se...
0: lo so, ma sono un po' stanco.
1: Sì, ma guardi che se chiudiamo prima non va prima.
0: Siccome mi si chiude un po' l'occhio, sì. Ci tengo a vedere il film. Il videoregistratore li fanno più?
1: Vero.
0: E allora non ho la TV on demand e non ho abbonamenti.
1: Ah, però può andare su Rai Play magari.
0: Ma lo potete fare metà adesso e metà dopo il film?
1: No, guardi, è così, questa è la programmazione, il palinsesto.
0: Vabbè, si può cambiare, tanto voi siete live, vero?
1: Sì.
0: Allora lei si ferma. Manda il film.
1: No, non si può fare.
0: Porco

0: Ci scusiamo con i gentili telespettatori per l'interruzione del programma Chi l'ha svisto. Stiamo risolvendo alcune questioni tecniche e torneremo al più presto. A proposito, ricordatevi di pagare il canone. Brutti pezzettini di merda molle, chiaro?
1: Ti ho detto che ti devi fermare!
2: Guardi...
1: Sono stanco, voglio vedere il film!
2: Sì, facciamo così, le mandiamo la videocassetta.
1: Guarda che l'hai detto, me la mandi! Non ho il videoregistratore!
2: Sì, non ce l'ha, allora un DVD. Sì.
1: Guarda che se mi addormento poi... E non vedo il film, mi incazzo, eh!
2: D'accordo.
1: Porco
0: Chi l'ha svisto?
3: Pronto, buongiorno, signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
4: Come sta? Come sta? Come sta?
5: Come sta? Come sta? Merda!
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.
5: Però.
3: Però.

0: farò!
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola non la fango che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai.
4: Più porno che mai.
3: Loro sono i super erotici.
5: Oh.
3: I super erotici.
5: Oh.
3: E queste sono le loro nuove avventure.
6: Baciamelo piano.
3: Scrotum City, nella sede segreta dei super erotici, quella con l'insegna al neon lampeggiante con scritto "I super erotici stanno qui", sta per accadere l'impensabile.
7: Super comparsa, benvenuto nella sede segretissima dei super erotici.
8: Beh, scusa, adesso lo sanno tutti che siamo qui, c'è anche il cartello fuori.
7: Impossibile, cosa te lo fa pensare?
8: Cioè, mi segna il neon enorme fuori con lo scritto super erotici stanno qui, anche scritto sbagliato, cioè.
7: Esatto, donna Pompino. Nessuno penserà mai che la reale sede dei super erotici è realmente sotto l'insegna. Esattamente come il codice segreto dell'arma di distruzione di massa. Nessuno penserebbe mai che 1, 2, 3, 4.
8: Figa, come il mio codice segreto della mail.
7: Super comparsa. Ti abbiamo invitato qui perché abbiamo deciso di promuoverti, di darti una nuova identità, un nome da supereroe che tutti ricorderanno, un costume, delle armi segrete e una dignità.
8: Ma siete seri? No, sono commosso, vuol dire che finalmente potrò venire con voi e sentirmi realmente uno del gruppo. Potrò salvare gli innocenti con i miei poteri, che avrò un costume e delle armi tutte mie. Wow! Non ci posso credere, è il momento più bello della mia vita!
7: Sono felice per te, super comparsa. Ed ora è arrivato il momento di mostrarti il tuo costume.
3: Super comparsa, il quasi supereroe che non ha poteri, non ha costume, non sa recitare e ha un'espressione da coglione, sta per essere investito da una grande responsabilità.
8: Figo, ma posso sapere come mi avete battezzato?
7: Tempo al tempo. Ora ammira il tuo nuovo costume da super erotico.
8: Nero, di lattice, due buchi per i capezzoli, credo che siano all'altezza del petto. C'è una pallina nera che credo che vada in bocca. È una mascherina piena di perline luccicanti.
9: Bravo.
7: Bravo, bravo, benvenuto.
10: Wow.
7: E non hai ancora visto il retro, caro super comparsa.
8: Posso esprimere anche il mio disappunto? Non... mi fa impazzirissimo.
7: Ecco la parte retro del tuo costume.
8: Che senso? Vedo una foratura.
7: Diamo un caro benvenuto all'ultimo arrivo dei super erotici. Super Inculaton!
8: Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Bravo! Cioè, aspetta un attimo perché...
11: Discorso!
7: Inculaton! Inculaton!
8: Allora, io volevo ringraziarvi per questa opportunità, ma purtroppo ho deciso di ritirarmi.
7: Porca puttana, proprio adesso non c'è tempo per discutere, Super Inculaton.
8: Ma ho mollato tutto.
7: C'è un'emergenza in corso.
8: Non ci sono più, sto morendo adesso.
7: Donna Pompino, cosa succede?
8: Sono infettivo.
7: Maledizione, ma com'è possibile? Lo avevamo sconfitto anni fa. Come ha fatto a liberarsi?
8: Sto andando alla macchina, vi ringrazio. Sono stati anni meravigliosi, lavoro assieme.
7: Il malvagio Frocionfoli è un mostro gigantesco con fortissime tendenze omosessuali. L'ultima volta che è arrivato sulla Terra si è inculato tutto il Giappone, un terzo della Cina, svasato i culi di mezza Germania.
8: È brutto.
7: Dilaniato Mykonos e altri 15 stati americani.
8: Deve essere una persona orribile.
7: Esatto, cioè, donna Pompino.
8: Affrontare da soli.
7: E ha un cazzo di proporzioni indescrivibili.
8: Porca miseria, chissà come è fortunato.
7: Il suo pene ha un siero che trasforma tutti in frocionfoli come lui.
8: Porca miseria, mi perdo tutto questo. La sfortuna.
7: Ora che sei ufficialmente un super erotico, con un nome e un costume, non puoi tirarti indietro. Forza, tutti sulla maestro nave all'attacco!
8: Assolutamente non ho neanche. Non mi tirate. No!
12: Venite qui, terrestri! Datemi il vostro culetto!
4: fuoco. Così diventate tutti fracionfoli come me. Mi brucia.
8: Ha vinto. Secondo me ha vinto.
7: Silenzio.
8: Adesso io guardandolo così.
7: Silenzio. Super Inculaton. Non cantar vittoria troppo presto, fracionfoli. Dovrai prima vedertela con.
8: Con Hulk. Chiamiamo Hulk, che è il più forte di tutti.
7: No.
8: Mi mette le mani addosso.
7: Te la dovrai vedere con un nuovo super erotico.
8: Porca miseria, c'è Thor 2.
7: Ti
8: Thor
7: presento 2. Super Inculaton.
8: Fatelo entrare, bravo. Bravo, dov'è? Non c'è, non è venuto. Lei ha vinto, le stringo la mano ufficialmente.
4: Dai, zitto.
8: Pure lei sì, c'ha un carattere.
4: Ma guarda che bellino questo Super Inculaton. Tutto vestito di pelle, con la pallina di cuoio in bocca e il suo bel buchetto in bella vista. Sei mio, ricchione!
8: A parte il fatto che comunque il fatto che mi stia accarezzando mi dà profondamente fastidio, perché io sinceramente sono eterosessuale. Non ho nulla contro le famiglie LGBT, però si renda conto della situazione.
4: Taci!
8: Vabbè, tutta questa teatralità la vedo.
7: Vai, Super Inculaton! Fai il suo gioco! Vai, distrailo!
8: Ma vai, distrai cosa? Cosa mi devo dire? Ehi! Cosa fa? Ehi! Non mi baciare il collo, che è un attimo.
4: Sì, sto arrivando! Sto arrivando!
8: Venimi sulla faccia! Puoi
4: che
8: finire
4: sto
8: sulla
4: giro
8: faccia.
4: Mi sono innamorato! Mi sono, devo dire a mia madre! Ah, bello!
7: Dai, Super Inculaton! Continua il suo gioco, che tra poco interveniamo!
8: Allora, io mi sento a disagio, fortemente a disagio.
4: Dai, zitto! E guarda cosa ho da proporti! Ah, guarda che bella minchia che ho!
8: Ah, non è venuto in moto? Oh, la Madonna! Ma ci paghi il bollo?
7: Stai andando forte, Super Inculaton! Non vorremmo disturbarti, tu continua pure! Ci rivediamo alla base!
8: Guarda, ho già preso una camera d'albergo, Iron Man!
7: E non fare tardi a cena, birichino, eh!
8: Siete stronzi, dove andate?
4: Ce ne abbiamo le sigarette?
8: Non fumo. Guarda, purtroppo ho anche una malattia trasmissibile della pelle, orribile, fa cadere le braccia. Una
4: anche
8: roba...
4: io, tre AIDS!
8: La Madonna!
3: Come andrà a finire?
8: Come vuoi che finisca? Me lo sta pennellando sulle chiappe!
3: Riuscirà a distruggere il terribile Frocionfoli grazie alle sue armi potentissime?
8: Quali armi? Sono vestito di lattice! Questo mi sta ignorando!
3: Lo scoprirai nella prossima puntata intitolata Frocionfoli e Super Inculaton in viaggio di nozze.
4: Bravo, bravo!
8: Dai, senza baci in bocca, ti prego!
4: Bravo!
8: La Madonna, ci sai a che fare?
4: Sì.
8: Sai che dall'elementare che non sento un bacio così? Sono coinvolto.
4: Io sono ricco, ho una casa grande.
8: Senti, stavo pensando una cosa. Ma per una roba seria o...
4: Tu dammi il culo e poi si vede.
8: Ma vorrei delle rassicurazioni, sai, per me. Comunque, vista anche la dotazione, potrebbe essere una semiparesi dal busto in giù.
4: Meglio, così dopo non ti muovi più. Bello, sì, come quello degli X-Men. Poi te mettiamo pure dentro cerebro. Vai aperte le sinapsi, grande. Fatte in culà che te mettiamo sulla seggiola, vai.
2: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
5: Radio 105. Lo zoo di 105.
9: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
10: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
9: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
10: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra.
11: Tu no, invece.
10: Io no.
9: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
12: Oh.
10: sì. La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì. Sì.
10: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
8: sì.
10: E vi porta la morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
10: Vai in cielo.
7: Dove?
10: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Col coniglio.
10: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì. Cioè?
10: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
10: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
10: La vedono bene.
7: Dice, analizzano,
10: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non può entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
10: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
10: Quando vai da loro, che l'anima si rifà, diventi un nuovo corpo,
7: sì.
10: Appena ti vedono dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevi questo... sulla terra avevi questo culo.
7: Sì.
10: E diciamo, dove ti avevi in culo?
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere? Tu
10: è
7: che lo sai.
10: Pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
11: Ci sono
10: belle.
11: Le macchine?
10: No!
7: No?
10: Ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
10: Bianche, bianche.
7: Ci sono le strade anche?
10: Sì, ci sono le strade, però a
7: cui. Le case come sono? Fatte di nuvole?
10: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
10: Sono fatte di cazzi.
7: No,
10: sono
7: no.
10: fatte di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori
10: ancora,
7: no.
10: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
7: Quindi,
10: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
10: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni. La donna fa il bambino che c'ha di già
7: mica la sponda,
10: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
7: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni,
10: vabbè, ma lì la farfalla non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
10: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
11: è una ribellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
10: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
11: Le grotte di Toirano,
10: ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
7: Ma scusami, come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
10: No! Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
10: Ma comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
10: L'inferno è un casino, Elio.
7: È un casino.
10: Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile.
7: Sì.
10: Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
8: Addirittura.
10: Sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
10: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
10: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
10: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
10: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa succede?
10: Te la fanno leccare.
7: No.
10: Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
11: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
10: Ci sono due donne.
8: Che
10: vedono da dove è venuto fuori la goccia.
7: Due controllori.
10: Due controllori sono donne.
11: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
10: Niente. Con una velocità, non so, di 60.
11: Dov'è? Volte. Sopra, sotto, destra, 60...
10: sinistra? No, non è né sopra e né sotto.
11: Si va in metro?
10: È, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Tra l'aria, sì.
10: Capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
10: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
10: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
10: Nessuno, no, tu sai quanti capisci
7: qualcosa. Fisicamente come sei all'inferno?
10: Cazzo.
7: Tutto
10: sei una soava donna.
7: Una soava donna.
10: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
10: celtica. Una suora soava.
8: No, capito, è un'etimologia celtica, giù.
10: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, etimologia.
10: Ah, etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
10: A fare in culo, subito adesso.
11: Grazie.
12: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.
13: Lo Zodi 105.

0: Scusatemi, Barbarona vostra è tornata.
1: Sì, ma a voi non frega un cazzo che io ci sia. L'importante è che ci siano le mie belle tettone. Ah, ah, ah, opinionista Ricchione. Opinionista Ricchione, sei in collegamento da casa?
2: Sì, sono qua in visione skip.
0: Trema l'immagine, che succede? Opinionista? Chiamate i dottori, mi sa che ha preso il Covid. Sta male?
2: Ha avuto un infarto al cazzo.
0: Porca miseria.
2: Guarda che sta spavento.
0: Bene, ben ritrovati a Sbomeriggio Live, il programma della verità, il programma che non specula sulle sofferenze altrui, il programma che vi informa meglio di qualsiasi telegiornale, il programma che ne sa molto di più di Fabio Alisei, e questo apre un capitolo gigantesco. Bentornati barboni, pezzenti, voi lì a lamentarvi che siete chiusi in casa, non c'avete il pranzo di Natale coi parenti, non potete scambiarvi i regali, ma che cazzo me ne frega, che busco 500 bomboloni a stagione. E allora oggi, dopo quello che è successo ieri, avrete letto sui giornali che sono successe due cose terrificanti. A Tom Cruise, questo attore americano famosissimo per svariate pellicole, è stato prima invaso da uno shitstorm creato da un gruppo di maleducati radiofonici che fanno questo programma disgustoso dove mostrano i propri genitali ai loro ascoltatori attraverso la radio, che è una cosa disgustosa. Tom Cruise è stato così invaso sui suoi social da un branco di disgraziati che sono gli ascoltatori di questo programma vergognoso, schifoso, merda, dello Zoo di 105, e gli hanno scritto: hai fatto i soldi in merda. Tom evidentemente ha letto questi messaggi e poi si è imbufalito durante le riprese di un film che sta ultimando in Inghilterra, e noi abbiamo la fortuna di averlo qui con noi. Sì, signori.
2: Allora, voglio dirlo subito, ciao a tutti, sono Tom Cruise, ho la nerva nel collo, vedete le vene? Vi prenderei tutti quanti proprio a due fino a farvi diventare dispari, figli di puttana.
0: Ecco, bene, allora Tom Cruise, ospite di Sbomeriggio Live!
2: Porca se mi avessi sotto le mani a tutti quanti vi spaccherei il culo, ve lo dico proprio da Brooklyn.
0: Cosa vorresti dire, Tom, ai conduttori di questo scempio radiofonico denominato...
2: Allora porco... Stavo girando
0: il film.
2: Scusa, non mi vengono le parole in italiano, film, sai, sono film. Americano. Il film, come si dice in italiano?
0: Film.
2: Ah, come in americano, uguale.
0: Sì.
2: E mentre stavo appunto facendo le cose del film, mi è arrivata questa cosa su Instagram in cui ho letto che tutti mi insultavano, e allora... proprio mi è venuto il nervo meridionale, ho preso subito a botto una donna debole che zoppicava, che si stava dirigendo verso la sua sedia a rotelle.
0: Ma è una roba,
2: l'ho intercettata proprio a metà strada, l'ho massacrata.
0: Ma Tom, perché ti sei arrabbiato? Ti sei arrabbiato per i messaggi che hanno mandato gli ascoltatori maleducati?
2: Sì,
0: dello zoo?
2: È proprio il modo di fare. A me prima di tutto bisogna darmi rispetto, perché io sono un attore che ha fatto decine e decine di cose.
0: Sì, di film che adesso andiamo a elencare. Però prima
2: non mi viene mai il termine, perché non è inglese.
0: Volevo farti una domanda. Tu sei noto anche per la tua adesione e il tuo sostegno a Scientology, questa, chiamiamola, religione, ecco.
2: Di Satana, sì.
0: Ecco, cosa vuoi rispondere a tutte le accuse che hanno fatto a Scientology nel corso degli anni, anche altri attori che hanno fatto outing raccontando...
2: Allora, il fatto che io abbia un filo legato alla mia schiena, che è collegato a un detonatore, ogni volta che si affronta l'argomento si accende, non è mai una cosa che va travesata, nel senso che io sono libero di parlarne, non ho assolutamente una rivolta alla tempia di mio figlio ogni volta che sto affrontando l'argomento. È semplicemente una scuola di pensiero, come ce ne sono tante al mondo. Mia moglie non è stata rapita da loro e non è segregata nelle loro cantine e sostituita con una bambola di pezza, e quando io sbaglierò verrà bruciata nelle fiamme dell'inferno.
0: Quindi,
2: io sto parlando liberamente di una cosa che
0: calmo,
2: non
0: calmo,
2: è
0: calmo,
2: assolutamente
0: calmo, calmo.
2: Beh, è stata imposta da nessuno che ha sotto mano tutte le password della mia assoluta proprio di tutta la mia banca e di tutti i miei
0: capito,
2: soldi.
0: Abbiamo capito, grazie Tom, stai calmo, rilassati adesso. Ricordiamo che tu ti chiami Tom Cruise, ma sei nato Thomas Cruise Mapoder, giusto?
2: Sì, Mapover più che altro, perché mio nonno era di Treviso. Treviso e mangiavamo insetti, locuste. Eravamo veramente poveri.
0: Sei nato a
2: Tant'è
0: Siracusa.
2: Che lui era a Siracusa, infatti.
0: No, Siracusa, New York.
2: Perché Siracusa era mia madre, mio padre era di Treviso. Sai, quando un meridionale e una settentrionale si mettono insieme, uno lavora e l'altro spende i soldi. È sempre così.
0: Certo.
2: Quindi mia madre, che era di Siracusa, lavorava e settentrionale spendeva i soldi. È sempre così che funziona. E praticamente mio padre, anche per prendere in giro un po' mia madre, perché eravamo rimasti proprio senza un becco di un guancino, quando sono nato, che mia madre mi ha praticamente mi sono caduto dalla figa mentre stava lavando le scarpe a uno per strada. La prima cosa che ho sentito quando sono nato è stato il tonfo sui cocci di vetro. È per questo che ho questa faccia di cazzo che mi ha dato anche fortuna nel cinema. E lui ha detto: ah minchia, questo lo chiamiamo Mapover. Ecco, che vuol dire? Niente, il nome. E poi dopo, nel corso degli anni, ho scoperto che
0: parliamo di film, perché sei stato il protagonista di pellicole famosissime. Top Gun 1986, film bellissimo. Di cosa parla?
2: Praticamente sono io che sono un allevatore di sciacca, che ho un gregge di pecore. A un certo punto compro un paio di cani pastori, e questi cani pastori, io sto male, mi viene un mezzo ictus e rimango un po' storpiato e rimango nel letto per qualche mese.
0: Ma sei un pilota di caccia?
2: Vado anche a caccia, però sono mezzo storpio, quindi non riesco in quel periodo. Questi due cani, minchia, chiamano e fanno cucciolate e si mangiano pure le pecore, mentre io sono mezzo nel letto. Quando mi sveglio, minchia, ci sono più cani che pecore. Minchia, troppo cani. Alla fine, vedi, faccio sto allevamento di cani e faccio un sacco di
0: cani. Un altro film meraviglioso è Rain Man, l'uomo della pioggia. Film straordinario.
2: Questo smemorato che si dimentica sempre l'ombrello. Quando arriva dal marocchino a comprare l'ombrello che sta per più, niente, a lui gli danno le rose. Lui non riesce a comprare un ombrello mai.
0: Giorni di tuono, invece, Days of Thunder.
2: Beh, bello anche quello. Quello è un film che consiglio a tutti di vedere, perché per farlo mi hanno ricostruito l'ano. ho fatto 4 mesi a scorreggiare, ma in maniere proprio provocanti. È stata una cosa. Bello. Mi hanno provocato questa colite spastica a induzione elettrica. Io praticamente sparavo scorregge, ma il suono, il sibilo, spaccava i vetri. Una cosa incredibile. Tant'è che mi hanno chiamato: minchia, non fai scorregge, fai i tuoni. E da lì il titolo del film, Giorni di tuono.
0: Certo. Poi, subito dopo hai fatto Cuori ribelli, un film con la regia di Ron Howard.
2: Grande, praticamente sono io che mi induco l'infarto con la cocaina. Il cuore non vuole stare alle mie regole. Pensa. Cioè, io compro 3 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 2 grammi, infarto. E dico: allora ne prendo di meno. 1 grammo, infarto. E dico: allora senti, cuore, mettiamoci d'accordo. No, io voglio infartare. Niente, si ribella sempre.
0: Mission Impossible ne hai fatti una marea. Missione Impossibile. Qual è?
2: Perché in realtà la gente non capisce che la Missione Impossibile è fare il film. Per quello ci provo tantissime volte, perché non si capisce mai niente di quei cazzo di film. Io lo faccio una volta e viene una merdata, lo faccio la seconda e viene una cagata, lo faccio la terza e viene una strozzata. Alla fine sono arrivato 8 volte e dico: ragazzi, è una Missione Impossibile fare sto cazzo di film, è una merda.
0: Eyes Wide Shut di Stanley Kubrick, uno degli ultimi film di questo famoso regista. Occhi molto chiusi. Cosa succede in questo film? Perché avete tutti gli occhi molto chiusi?
2: Siamo tutti orientali che partecipiamo a questa orgia. Infatti è Eyes Wide Shut. Siamo sia cinesi che marocchini. Un po' un misto, che c'è questa festa di drogati. E ci vediamo con gli occhi socchiusi. E alla fine ce lo pizziamo.
0: Rito
2: dopo
0: satanico.
2: Aver fumato tanti hashish. Ci fuciliamo i culi con i cazzi. Proprio i cinesi prendono i cazzi dei marocchini, mentre dall'altra parte i marocchini.
0: Ma è una festa in maschera, dove
2: è maschera, perché i marocchini sono mascherati da cinesi e i cinesi sono mascherati da marocchini.
0: E infatti, tu pensi che tua moglie ti tradisca?
2: E si abbottana, perché lei si fa sia il marocchino che cinese.
0: Ma
2: cioè,
0: no. Vabbè, andiamo avanti. La guerra dei mondi,
2: proprio
0: rifacimento.
2: È il seguito del Nato il 4 luglio, dove proprio porco mi incazzo a merda. Cane, devi mettere su sti documenti, ti ho detto che devi mettere 4 luglio, allora lei minchia schifo, finisce. Anche i parenti da altre galassie arrivano a fare casino, cane.

Buonasera a tutti, benvenuti. Quando è che si può definire un maschio maschio? Pireto rutto e calcetto sono gli unici tre ingredienti o c'è sta pure l'amore pa fes? Proviamo a scoprirlo oggi insieme al nostro ospite. Sono Punzia De Girovago e questa è Ciao Maschione.

0: Oggi a Ceo Maschione viene a trovarci un maschio che si definisce allegro, sorprendente e giovane dentro. Ecco a voi Gianni Morandi. Ciao Maschione.
1: Ciao Punzia, come stai? Grazie per l'invito.
0: Allora Gianni, la tua carriera è lunghissima, hai iniziato a esibirti da bambino, ma il culmine della tua vita professionale è arrivato quando è uscita la notizia che fai gli sgambetti alle orecchie in coda alle Poste. Una cosa davvero maschio.
1: No, guarda Punzia, quella è una diceria stupida, come ci si può credere?
0: Sì, vabbè, capisco il gioco. Tu fai uscire la notizia, poi dici che non ne ho vera, così la gente si attacca ancora di più.
1: Ma dai!
0: O sono tutti quanti che fai gli sgambetti alle orecchie, e questo ti fa onore.
1: Punzia, dai, non diciamo fesserie.
0: Guarda, ti abbiamo fatto una sorpresa. Facciamo entrare Loredana. Benvenuta. A Loredana hai fatto lo sgambetto alle Poste di via Marmorata 4 a Roma. È caduta di faccia, si è rotta tutte e due le anche e le hai fatto saltare tutti i denti. Bravo Gianni!
1: Punzia, ma questo non è assolutamente vero.
0: Dai Gianni, non vergognarti. Loredana lo riconosci a Gianni? È lui che ti ha ridotta così, vero?
1: Ma è uno scherzo?
0: Ma quale scherzo? Ce n'ho altri 15 di là, messe pure peggio.
1: Ma questa cosa è assurda.
0: O facimmo un applauso a sto maschio. Passiamo a un altro argomento. Le tue mani.
1: Sì, ti riferisci all'incidente in campagna in cui sono caduto sul fuoco. Le ustioni sono state gravi, ma sono...
0: Ma no, ma che ustioni? Sto parlando proprio della dimensione delle tue mani.
1: Sì, beh, ho le mani abbastanza grandi, me lo dicono tutti.
0: Chissà che sculacciate da maschione che tiri con quelle manone.
1: In che senso, scusa?
0: Ma sì, dai, ciaff. Ancora, Gianni, ancora. Gliele suoni a tua moglie.
1: Ma no, al massimo le suono la chitarra per dedicarle una serenata.
0: Sì, certo, se per chitarra intendiamo a pes.
1: Ma no, Punzia, intendo lo strumento musicale.
0: Sì, a pucchiac.
1: Ma che dici? Parlo dello strumento a corde.
0: Sì, certo, a ciuccia.
1: Ma no.
0: A braciolo.
1: Vabbè, Punzia. Lasciamo perdere.
0: Vabbè, lasciamo stare, ma non dimentichiamoci del centro della questione. Tu lavori i campi e questo ti rende un maschio vero. Ma poi canti sti canzoncelle d'amore a ricchione. Ma sei più contadino o più pigliangulo?
1: Sicuramente lavorare la terra mi piace, mi fa sentire il contatto con la natura, ma cantare e scrivere canzoni d'amore è quello che amo fare di più.
0: Quindi ti piace il pesce?
1: Non capisco cosa c'entri, ma comunque preferisco la carne.
0: Ah, intendi a salsiccia.
1: Anche, ma il mio piatto preferito è la bistecca.
0: Vabbè, chiamalo come ti pare, ma sei un buco a stress.
2: Ma che insinuazioni assurde, Punzia! Sono un uomo sposato!
0: Pure Fedez lo è. Purtroppo anche oggi chiudiamo la puntata con una brutta verità. A Gianni Morandi ci piace la carciofola. Credevamo di aver trovato un maschio vero, ma purtroppo a Gianni non ci piace la fravola. Hai un'ultima possibilità, Gianni. Non è vino e non è acqua. Viva la...
1: Vita.
0: Ecco qua. Mamma mia. Ci vediamo alla prossima puntata di Ciao Maschione.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
0: Radio 105.
2: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
3: Lo Zoo di 105.
2: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes! Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cosa mi avete dato?
3: Ma padron Frocio, è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
2: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
4: Uno scarabeo stercorario.
2: Scarabeo scargolare?
4: Ma che scarcorario?
5: Stercorario.
2: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcorario?
4: Stercorario.
5: Stercorario, quasi.
4: Sterco, dallo sterco.
2: A che ora arriva? Alle 3:30 tu cazzo qua.
5: È fuori orario, sì.
2: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
4: No, è stercorario.
2: Fammelo leggere, chi t'ha morto? Dov'è?
5: Stercorario.
2: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
1: Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3, il ritorno del gay.
2: Che puzza! Ha scoraggiato Sam! Sam al murtega, dai!
3: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
2: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
3: È un enorme arachide!
2: Ma scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
3: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
2: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio la nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
6: Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie. Guarda.
6: Che? Eppure salata in superficie.
2: Eppure insalata in superficie.
6: Non insalata. Che cazzo è?
2: Eppure salata in superficie.
6: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
2: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per la Versburga?
9: No, ma cosa stai dicendo?
8: Oh,
9: no.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro.
9: Sauro.
8: Facile! Mio caro amico Petosauro, un ponte per l'Avesburg per
10: no,
8: la vita.
10: No, non è lava, è Raven.
8: Un ponte per Raversburg?
10: Raven.
8: Un ponte per Ravensburg per la vita.
10: Sburger.
8: Sburger per la vita.
11: Stop, stop, stop. Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui sto film del cazzo. Dai, il titolo lo dico io.
12: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
13: Un ponte per Ravensburger Terabitia.
8: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar!
10: Fiore Amaro! Fiona un cantante!
9: May. Fiona May!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May!
10: Fiona!
8: Fiona May! Forrest Gump!
9: Gampa! Gump!
10: Gump!
8: Forrest Gump! E quale sarebbe questa parola magica?
14: Facile! Dovete ripetere 3 volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabitia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiamo!
15: È facile, sì, intuitivo!
8: Allora! Pim pre pam pam pam pam pim.
9: Ma chi
10: no,
9: è?
10: Allora,
8: oh. No. Animaletto. Pim pre pet petenusa.
10: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
8: Pim pre pet nusa.
10: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet nusa.
8: Pim pre pet nusa.
9: Pim pre pet pam.
8: Pim pre pet pam. E pili stu cazzo e metto qua.
10: No, Ravensburger Terabitia.
8: Ravensburg della vita.
10: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
8: Ravensburger.
10: Ger.
8: Ravensburgen. Pim pre pet. Pimbre pet nusa. Pimbre pet fam. Pam. Ravensburg teravidia.
9: Non è Ravensburg teravidia.
8: Ravensburg.
10: Der.
8: Teraviba.
10: No, teravibra.
8: Teravita.
10: Teravita.
8: Oh. Ravensburgent.
9: Ravensburgent.
8: Ravensburger. Ravensburg teravidia.
16: No, no, non è Ravensburg. Non è...
17: Ascolta, è meglio fare una repubblica.
18: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì, d'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
10: A morte il monarca.
8: Anche voi.
19: Only for you. This is Zoo.

0: on. Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Moco Vileda and Fausto D.
3: 105 Stra.
4: Boom! Nella mia City Gang, questa è 105 Strap. Qui con me ci sono Fausto, le ruote d'acciaio e Bibacisti.
5: Marco, guarda, mi sono circonciso! New Dig! Ti piace Biba?
6: Troppo bello, Fausto, sembra il cappello della Kangol. Flexa di brutto.
4: Eschere! Vi ricordo che volete mandarci i vostri messaggi al numero 342-522 premio Fedel Strap.
5: Marco, è arrivato un messaggio.
4: Sentiamolo nella Milano City Gang.
7: Avete rotto i coglioni con questa trap, con sta musica di merda, basta. Non se ne può più, andate a fare in culo voi e i vostri giubbotti della Supreme, che vi rotto i coglioni.
4: Brutta lurida, non ti puoi permettere di parlarci così perché noi siamo dei trapper, yo dig.
6: Tu lo sai cos'è un trapper, Moco?
4: Eh certo che lo so, il trapper è uno che fa musica e la sua vita è dedicata solo a quello.
6: Moco, ma che cazzo dici? Cioè... No, nel senso, il trapper è solo uno che si mette roba firmata e flexa.
4: Eschere! Oggi parleremo di un trapper unico sul pianeta.
5: Si chiama unico sul pianeta, you dig?
4: E allora vai con la base che raccontiamo la storia di questo grande artista. Nel lontano 2016, unico sul pianeta, si trovava al Fabric di Milano dove stava guardando un concerto di Gue Pequeño. Dopo il concerto, mentre era fuori con gli amici a bere del lean, urta accidentalmente Gue Pequeño e gli rovescia il lean sul piumino della Supreme.
5: No, che brutta storia, cosa è successo poi? Dai, dai!
4: L'ha fissato negli occhi, anche se ne ha solo uno aperto, e quegli ha detto... Mi piace il tuo stile, ti faccio diventare famoso. E da lì nasce questo super brano che ha fatto il giro del mondo, che si chiama La La La La. Lo sentiamo, Fausto?
5: Sì, sì, lo sentiamo, subito!
6: Vai, screccia, Fausto, ti prego, nella Domodossola City Gang.

0: della Madonna dietro You Dig.
1: Ma cosa stai mangiando? Cosa state mangiando, ragazzi?
2: Niente, un caramello, mocco.
1: Lo sai che in onda non si parla con la caramella, ma me ne sbatto, dai, dammene una allora, che mi piacciono anche a me le caramelle.
0: Marco, avessi piano che sono forti.
1: Dai, non dite incazzate, passamene una.
2: Ta.
0: Occhio che forte, eh?
1: Ma non è vero, non sanno di niente, anzi, sono amare.
0: Marco, devi aspettare un attimo, fanno effetto dopo.

0: Biba, chiami tu l'ambulanza?
1: Ah, Fausto, ma che cazzo ne so? Io il numero dell'ambulanza non ce l'ho. Nella memoria ho solo quello del kebabaro che mi dà queste pastiglie. You dig?
2: Pollo rosso!
3: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione. Sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniella Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È un nuovo giorno per il Miyagi-Do, che ricordiamo non è un ristorante all you can eat, ma un prestigioso dojo nella vallata californiana. Il sole splende alto su Los Angeles e mentre Daniel LaRusso presenzia un'importante riunione di autorivenditori, scopre che lo scapestrato Johnny Lawrence e quel sniffa mutandine di Chosen si stanno allenando nel salotto di casa sua.
2: Sei pronto? Che senso? Cosa ha detto, scusi, a casa mia? Come sta facendo la Che senso sta picchiando a casa mia, Ma perché si picchiano sempre nel mio salotto? Amore, devo andare a casa, mi ha chiamato la sicurezza! Si stanno ancora pestando in casa mia! Ma cazzo, ma è grande sto posto, mi cerco una palestra!
1: Ebbene sì, è successo di nuovo. Incredulo dell'ennesima intrusione nel suo salotto, Daniel corre a casa.
2: Ma che cazzo fate a casa mia? Ma perché vi dovete sempre picchiare a casa mia, cazzo? Ma andate in un parcheggio!
3: Daniel, noi ci stiamo allenando per il grande torneo di Ucelai!
4: Scusa, madorla, a me mi pareva che se ci ammazzi se cai te cai, capito?
3: È cambiato nome per esigenze di copione.
4: Ah, ho capito. Mi me ne sb***o di casa tua, ti sei pieno come un uovo di sgay, ripeto, sei pieno di soldi, che cazzo mi rompi i coglioni a me per quattro mobili di merda,
2: deficiente, mi avete rotto tutto il salotto, avevo solo mobili di design, ignorante di merda, adesso mi ricomprate tutti i mobili, altrimenti vi denuncio.
1: Calcolando che le finanze di Johnny e Chosen messe insieme non sarebbero bastate per una birra calda del discount, decidono di trovare un modo per sistemare i danni creati in casa.
3: Daniel, noi dobbiamo concentrarci per il grande torneo di fine mese, il torneo che decreterà il dojo più forte della Valley.
2: Ma non me ne frega un cazzo del titolo qua del dojo più forte di sto cazzo! Mica ci mangio queste frociate, una coppa di merda! Basta, basta, andate via! Sta roba del karate ha rotto i coglioni, cazzo! Doveva chiudere la serie già alla prima stagione! Adesso siamo ridicoli, dai! Anzi, dimenticavo, fuori dai coglioni!
4: Ascoltami, ascolta una roba, febbre gialla, viaria, ascoltami una roba, covid! E mi sa che però il cacin de come cazzo si chiamilo de Daniel LaRusso di Garazon dammi che una sistemata a casa, altrimenti questo ci butta in mezzo alla strada. E soprattutto ascoltami bene, che è una cosa importante, non ci dai i soldi per fare il cande come cazzo si chiama cancellite boy.
3: Io d'accordo con te, ma noi non avere soldi, noi mantenuti da LaRusso, noi pezzenti di merda.
2: Bravo, ottima analisi, siete due pezzenti di merda.
1: Pezzenti e decisamente ignoranti decidono di correre all'IKEA e cercare di riarredare la casa di LaRusso con qualche mobile a basso costo, sperando che non si accorga della differenza.
2: Siete due pezzenti di merda.
4: Allora dai, facciamo un po' uno dei galoppini che fatica in questo posto, della roba da merda, e compriamo quello che ci serve, quel pelato. Dai. Vara lì. Ciamo quello con la faccia da mongo. Ciamo un po' quello con la faccia da bosegato. Tra boia, dai, di che venire qua.
5: Salve, come posso aiutarvi?
4: Allora, che è un problema? In pratica, abbiamo proprio sfasciato in minimi termini il salotto di un amico. E diciamo che voglio ricomprare un po' di cose. La persona che sembra di pa qua che però già è normale, ma ha solo gli occhi strani.
5: Zalotto nuovo? Ok, allora possiamo iniziare con un comodissimo Pogan, divano tra i seduti oppure bel Eken Asset, un funzionalissimo Vilmenolmiria.
4: Che cazzo c'è, un incantesimo, boia? Va bene, andiamo avanti, dimmi un po' da letti.
5: Letti e materassi, ci abbiamo il Malm, Hagusesund, Hellelsenstad.
6: Hi Hitler!
5: Siamo svedesi.
4: Senta, scusi, non è una cosa che se c'ha un materasso, se c'ha un materasso, non è?
5: Abbiamo accessori e cose a caso.
4: Vai, ma andiamo con gli accessori.
5: Blaha just!
4: Tuo e tua sorella,
5: Fagrik!
4: Tomare quel fagotto de merda!
5: Knopopang!
4: Toppare quel sacco de lardo!
5: Spanst!
4: Tuo fradeo, quel sacco de pulci!
5: Spazziamo a luci e lampade?
4: Passiamo, sì, passiamo, dai!
5: Smika!
4: Arstid! Questa mi sa che me la son ciavariccione una volta!
5: Parnabiranarap!
4: Questo è un gabibbo, eh!
5: Se preferite ho Smongolog.
4: No, con Smongolog siamo a posto, ma lo sono portato qui anch'io. Fermo scambio, mi te do il mio Smongolog che ti me del tuo.
5: Mi spiace, non accettiamo resi.
4: No, per me, no, baratto, peccato, perché abbiamo uno Smongolog. Fai saluto un attimo, Smongolog.
7: Salve!
4: Visto, parla anche con l'accento tedesco adesso, spiegabilmente. Era cinese, giapponese fino a 4 secondi fa. Deve essere l'atmosfera del negozio. La trasformarsi, è un camaleonte, mangia un fonzi, cresce il giubbotto addosso, dica.
7: Oh, scusa, ho sbagliato lingua.
4: Non mi adesso viene... diventa pugliese.
7: Non mi viene più il giapponese.
4: Che tocca più perché lo chiamiamo Smongolo. Dai.
1: Riusciranno Johnny e lo Smangalo con gli occhi a mandorla a sistemare la casa di Daniel, calcolando che non hanno soldi e sono decisamente smordi? Scopritelo nel prossimo episodio della serie televisiva che poteva essere una figata, ma che è diventata una porcata senza senso. Non perdete Cobra Khan, il karate veneto. Khan!
8: Radio 105.

0: only a 105.
1: Tenetevi forte, perché inizia la nostra nuova Mission Santina.
2: Mission Santina.
3: Nella puntata precedente.
4: Siete tutti disgraziati negri. Negri. E mi fanno schifo i negri. Ecco.
5: Oh, ecco. Bene, la puntata è conclusa. Voi la linea. Si va.
4: Pronto? Ma chi sei, scusa?
6: Testolina di merda!
4: Non si sente bene?
6: Signora! Pronto?
4: Pronto, dimmi.
6: Sono Alfio, signore, il rumore delle bombe.
4: Ah, sai, perché non si sente bene, vado fuori dalla piramide.
6: Fuori dalla piramide? Signora, c'è qua Poldino che la vuol salutare.
4: E va bene, passamelo allora, Poldino.
6: Un attimo, che sta bombardando, un secondo solo,
4: Sì.
6: Figlia di p***a, come stai?
4: Bene, te? Oh. Come stai?
6: Bene, bene. Cosa sei andato a fare?
4: Sei guarito?
6: Beh, mica tanto, mi è tornato il raffreddore.
4: No, me l'hanno detto che stavi male, sei stato anche all'ospedale.
6: Sai che stamattina sono venuto al lavoro nel sommergibile in scooter?
4: Madonna.
6: Sì, ho fatto.
4: Ma sai che un pezzo non ti vedo? E se sto vado via sempre con Matteo Renzi e Luca. Obama, sì.
6: Matteo, Luca, Obama sono due figli di puttana. Comunque, Santina.
4: No, poverini, mi vogliono tanto bene. Mi ha regalato quel telefono, vero Matteo?
6: Peraltro funziona benissimo, abbiamo notato. No, dico, senti, ma però Matteo e Obama si sono infilati nel letto nudi insieme a te, eh? Baldracca.
7: Baldracca.
6: Baldracca. Baldracca.
4: No, ma guarda, ma c'avevano le mutande,
6: No, ci ha sbagliato, signora,
4: Ma io
6: troione.
4: Non ho fatto niente, vero? Sai sentire, io ero vestita.
6: Sì, però le mani c'hanno i calli adesso, fuori di spippolare i manubri.
4: No, ma io ero vestita, non ho fatto niente, perché se faceva qualcosa li buttavo giù dal letto, vero? E dopo sono stati lì un minuto solo, vero?
6: Signora, a me lo può dire, adesso si anda soli. Aspetta che metto la comunicazione privata. Na. Ok, adesso è privata.
4: No, ma guarda, fammi sentire. Guarda che loro non hanno neanche mi toccata.
6: Faccia parlare.
4: Hai capito?
6: Zitta. Faccia parlare.
4: Se no prendevano qualche pugno nella pancia o nella testa, gli spaccavo la testa.
6: Dai, dica.
4: No, sono molto bravi e anche molto buoni. Sono contenta di loro.
6: Tu contenta?
4: Perché io sì, io sono molto contenta. Lo sai perché? Perché sono stata anche via con loro e anche con le macchinette sono andata.
6: Dai signora, siamo sinceri. Se loro avessero pucciato il biscottino nel patatone, lei ci stava, dai.
4: No, non sto e non sto facendo niente.
6: Perché?
4: Perché io non ho voglia di sbagliare, hai capito?
6: Ma se sbaglia tutti i giorni una volta con Aldo?
4: Quando c'era Aldo, allora è un'altra cosa. Aldo
6: oh.
4: Era il marito, hai capito?
6: Ho capito, però adesso suo marito non c'è più.
4: E dove è andato? Va via con tante donne, lo so.
6: Allora, signora, il problema...
4: E c'è 100.000, una ogni sera. E se non è una ogni sera, ne ha 3, 4, 5.
6: Signora, suo marito non gliel'ha mai detto, ma lui si è risposato.
4: No, e allora perché è venuto Verona a sposarmi?
6: Perché è un bastardo, signora. Io, se vuole...
4: L'aveva già capito ancora prima. Perché aveva la... Cosa c'è la nome? La Geltrude. Bravo, bravissimo. La Geltrude c'aveva. Era una puttana,
6: detto.
4: E poi aveva sposato anche una da cinese. Da una cinesina. E ha avuto

0: Guarda, io ho ancora le fotografie qua, sai.
1: Ho capito, ma allora, scusi, c'è qua la moglie di Aldo Basso, che si chiama, come ti chiami?
0: E che cosa mi interessa se ha la moglie? Prima era sposato con me, dopo l'ha fiatolo con la cinese, dopo era fatto
2: di
0: me,
2: cosa?
0: Dopo
2: ma che cazzo vai dicendo che non ti ha sposato mai? Era una scenetta, era tutto registrato, tutto premeditato. Siete sposati, cazzo dici? Pronto?
1: Grande Poppy, record! Record mondiale!
3: No,

0: This is the zoo, only for you. Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. È tempo di grandi fusioni al Miyagi-Do. Tesla, la figlia di Daniela Russo, è riuscita ad accalappiare il gracile Anthony, proprietario della più grande rivendita di auto della California. Con il loro matrimonio, Daniel mira a ottenere il monopolio del settore e diventare ancora più ricco del miserabile Johnny Lawrence. Ma c'è un problema. Anthony si crede un grande karateka e sono almeno 3 puntate che non muore nessuno. Quindi...
1: Allora, Barbone, adesso inizia il torneo, eh? Diventi ancora più ricco, più pieno di brutto.
2: Sentito?
1: Eh sì, soldi.
2: Ma perché ti diventi ricco, c***a?
1: Oh, mia figlia Tesla.
2: Tesla?
1: Sì, si chiama come le macchine elettriche.
2: Ah, capito.
1: Si è fidanzata con Anthony Rottamazzi. Quel Rottamazzi, il proprietario... Che stai zitto, sto parlando.
2: Scusa.
1: Ho capito.
2: Oh, guarda che finisce la mano in faccia, c***a, in un attimo.
1: Hai perso sempre.
2: Calmi, c***a.
1: Hai perso sempre.
2: No, ho vinto 2 volte, c***a. Una volta ti arrancavi una gamba.
1: No.
2: Ti ricordi ancora del Beccacin, bastardo? Ti è il Beccacin da merda, c***a. Vai avanti, chi sei lo sto Rottamazzi?
1: Comunque il più grande venditore di auto della California. Presto avrò il monopolio assoluto del mercato.
2: E presto mimano e ne sborra una sega, c***a.
1: Ti compro, cazzo.
2: Sì, vabbè, ho capito, c***a. Ma cosa ha fatto qui, c***a? Cosa ha avuto, c***a? Che stiamo facendo allenamento, c***a.
1: Allora, promesso sposo mio figlio è un cultore del karate. E oggi verrà il Miyagi-Do per un elemento amichevole. Ah, eccolo, con mia figlia.
3: Ciao, papi. Anthony mi ha appena regalato l'anello di fidanzamento. Guarda che diamante.
1: Bravo, bravo, bravo, bravo. Vedo che il peso specifico è quello della testa di un bambino, ottimo.
2: Casa è una piramide, boia.
0: Anthony è veramente molto ricco, ma spudoratamente ricco, ma assomiglia ad un'alga marina, una sogliola, un rachitico di merda con lo stesso peso di un grissino. Ma sappiamo bene che i soldi non fanno la felicità, ma ti fanno sembrare bello. E puoi chiavarti tutte le fighe che vuoi.
1: Sono felice proprio che la sposi, ragazzo. Sono proprio felice. Si vede che sei un ragazzo così pieno di vita, che ama la vita, cazzo.
4: Sì, io amo la vita, signor La Russo. E conto di vivere tanti anni, tantissimi anni ancora.
1: Lo so, te lo auguro, cazzo.
4: Grazie.
1: Zitto, che sto parlando.
2: Sta già sui coglioni a me sto danno de merda.
3: Papi, Anthony non è solo ricchissimo, è anche un fortissimo karateka e può sconfiggere anche i sensei del Miyagi-Do.
2: A me ridono i coglioni, c***a.
4: Beh, non esageriamo, Tesla, per favore. Diciamo che posso tenere testa a chiunque e di certo non c'è nessuno che possa uccidermi a mani nude.
3: Dai, papi, fallo combattere con quel vecchio ubriacone impotente di Johnny Lawrence.
2: Lo spolpo. Guarda, ho una cosa tra i denti, passamelo un attimo, c***a, che me levo il prezzemolo dagli incisivi. Straboia quella merda in pinzimonio, strabica di boia.
1: E va bene, dai, vediamo di che pasta è fatto il

0: futuro, il genero di tutta la vita intera di mia figlia, che la porterà fino alla tomba lontano, 100 anni almeno, la farà vivere bene in ricchezza. Io mi compro tutta la sua azienda, sono il più ricco di tutti, di sempre.
1: Ma conosciamo tutti la realtà dei fatti. Johnny Lawrence è uno straccio di merda, sempre ciucco, ma mena come un fabbro. E se dovesse pestare sto scemo di Anthony, lo farebbe in briciole, quindi...
2: Sì, se te piace a pezzi, te lo mando a casa in 4 scatole diverse.
0: A proposito, scemo, vieni qua un secondo. Scemo, ubriacone di merda.
2: Cammi te cavo gli occhi con la lingua.
0: Sì, sì, poi faccio beccacini. Ascolta, parliamo chiaro.
2: Sì, dimmi.
0: Fallo vincere.
2: A me?
0: Lo fai vincere, altrimenti finisci in mezzo alla strada.
2: Ma te sei una merda.
0: Lo so,
2: sì. Sei proprio un tocco da merda.
0: Lo so, io ricco, tu povero.
2: Sì.
0: Io non ho problemi tutt'altro.
2: Te beccacin, cambro.
0: Vedi, beccacin, tu adesso perdi.
2: Con l'insetto stecco?
0: Con l'insetto stecco.
2: Ma davanti a tutti?
0: Ovvio.
2: Che brutta la povertà, baia. Dai, vieni, can, dai, carotin, vieni un po' qua, dai, vai. Fermo, forza, dai. Ora aspetta, anche ti faccio vedere il potere del Cobra Khan. Dai, forza, dai.
3: Sarà un onore sconfiggerla, sensei.
2: Ma baciami il cazzo, dai, che onore.
3: Wata, e puoi continuare a vivere da vivo per molti, molti anni. In guardia.
2: Khan, che do uno schiaffo di boia. Scatar, Khan. Scatar, Khan.
3: Come mi sento vivo. Vai, vai, vai, vai.
4: Forza, Anthony, dai.
2: Ah, cado a terra sconfitto, boia, che male. Ah, che colpo
3: da... Sì, sì, wata, sì.
2: Wata da maestro, ti sei proprio forte. Mi sa che sono sconfitto.
0: Come sempre, sai, piccolo e giovane, caro futuro genero. Io questo cretino l'ho battuto un sacco di volte in gioventù col beccacino, poi sono diventato spudoratamente ricco e un alcolizzato di merda.
5: Oh dai, sono giapponese, ti dico che sei uno sfigato in me. Oh dai, e ti sei fatto battere da un coglione. Oh dai, sfigato, sfigato, sfigato,
6: sfigato, sfigato,
5: sfigato, sfigato.
2: Figato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, sfigato, mi girate un attimo, ma basta un metro.
3: Non hai avuto abbastanza, vecchio? Un giorno racconterò ai miei nipoti di come ho sconfitto Johnny Lawrence due volte di fila. Fatti sotto, vecchio!
2: Ma vai, mona di tuo mare! Canto lo schiaffo di...
3: Aia! Vai, Wata! Wata! Sto morendo!
1: Ci tengo a sottolineare che nessuno lo sta percuotendo. Soffre senza motivo.
4: Anthony, no! Non morire, Anthony!
3: Sensei! Invece muoio anche questa volta, guarda, sto morendo! Muoio!
2: Scusate, ma di che cazzo è morto, non l'ho manco toccato, è spostamento d'aria? È morto del raffreddore,
0: figlio di puttana!
2: Ma non l'ho toccato, mi stavo scaldando!
0: Maledetto testa di merda!
2: Ho fatto stretching, ti giuro, non l'ho neanche toccato!
0: Ma com'è possibile che tu sia così un cretino?
2: Ma è morto del colpo d'aria!
3: Maledetto colpo d'aria!
2: Visto?
1: Ebbene sì, Anthony è morto di colpo d'aria.
2: Visto?
1: Cosa accadrà adesso fra Johnny e Daniel? Sarà di nuovo guerra fra i due. Mentre attendiamo in ansia totale, godiamoci ancora una volta la meravigliosa morte di Antonio Summa, anche a rallentatore.
3: What the... Sto morendo!

0: muoio anche questa volta. Guarda, sto morendo. Muoio!
1: E che cazzo, non moriva più. Alla prossima puntata. 105.
2: Lo Zoo di 105.

0: DJ Pino Master Flash! Che sorpresa, vero? Non ve lo sareste mai aspettati che sarei tornato dopo una pandemia? Beh, in realtà, mentre voi eravate rinchiusi in casa a soffrire, mentre voi eravate lì a piangervi addosso, pensando a quanto fosse crudele la vita, io sono andato su un altro pianeta, il pianeta Vulvon, dove ho per praticamente un anno intero. Ma ora che la situazione si sta calmando, sono tornato sulla Terra per portarvi la mia saggezza e soprattutto per sputtanare i componenti dello Zoo di 105. Siete pronti? Benvenuti allora! Partiamo! Inizia bene e benvenuti!
1: Regola numero uno.
0: Se anche tu detesti tua suocera e quando finalmente prende il Covid e perde gusto e olfatto, le prepari una torta con dentro la merda del tuo cane e lei, non sentendo i sapori, ti ringrazia dicendo: sembra buonissima, grazie, come l'hai chiamata? E tu, da infame vero, le rispondi: è la torta Gianni! Benvenuto! Sei dei nostri! Ops! È il gas! Regola numero due! Se anche tu, viaggiatore natalizio, prenoti una stanza in un albergo a New Orleans, ma sbagli le date della permanenza, quindi arrivi in albergo e quando gli dici il tuo nome e cognome, scattano tutti sugli attenti e ti trattano da star mettendoti in una suite imperiale. E tu guardi tua moglie e dici: vedi, mi conoscono anche in Louisiana. Ma dopo mezz'ora che sei in camera a fare tutto il figo, ti chiamano dalla reception dicendo che hanno sbagliato persona e che quella stanza e quel trattamento speciale era per un certo Marco Mazzola. Ve lo giuro che è vero! E che se voglio restare in quella camera sono $1,200 a notte col cazzo! E quindi è scattata la fuga di mezzanotte per evitare di fare l'ennesima figura di merda? Bravo! Benvenuto! Sei come Mazzoli e quella squilibrata di sua moglie? Siete dei nostri! Se anche tu fai sempre tutto il duro, lo spendaccione, l'uomo senza limiti, ma passi tutte le vacanze di Natale chiuso in casa, senza lavarti per 15 giorni e con le lenzuola così sporche che sembrano la sacra sindone, che uomo di mondo! Quella, dove è finito il caro e vecchio No Limits, Paolo Noyes? Non sei più tanto dei nostri, vecchio di merda! Torna pip pip pip pip pip pip! Se anche tu! Mentre sei nel profondo Texas, in un paesino di cowboy, dove tutti hanno gli stivali e il cappello, sputano tabacco e camminano come se l'avessero appena preso in culo, te ne esci con un complimento poco galante, ma in milanese puro, ovvero: figa, che faccia da mangiacazzi che ha sta balorda! E la balorda, in perfetto italiano, si gira e ti risponde: anche quella zozzona di tua madre deve averne presi tanti, stronzo! Era italiana? Benvenuto, Mazzoli! Ennesima figure de merda! Figure de merda! E per finire, prima di augurarvi un buon 2021, sperando che quest'anno sia nettamente migliore del prossimo, ho una piccola regola riferita a uno dei componenti dello zoo. Se anche tu, nonostante siano passati 21 anni dall'inizio di questo programma, ti ripresenti in studio alla 22esima edizione con la stessa camicia che avevi nel 1999, tu fai veramente schifo al cazzo proprio. Cioè proprio... Fabio Alisei, tu non sarai mai dei nostri, comunista di merda! E ora, fedeli seguaci del vostro DJ preferito Pino Master Flash, vi dimostrerò che io sono indistruttibile, che niente può ammazzarmi, il Covid, i proiettili, le bombe, nulla può uccidere!
1: La prossima te la pianto in un ginocchio, non ho tempo per le stronzate.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Katz.
2: Mamma diceva sempre, la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Katz. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre, hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo far di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
2: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
4: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la soldi. Ah, dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la soldi, dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
5: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascaro, proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
4: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre, se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanz, a quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio. Parlo, dimmi qualcosa, parli.
6: Papà, dammelo soldi. papà, dammi la solda, dammi la solda, dava dai subito, dammi la solda.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati, non sei mio figlio, tu non sei, tu sei un figlio di puttana.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con Wonderland, presenta Il Signor Cappella.
2: Pronto?
3: Anche voi, non prendete fischi. Pronto? Per fiaschi. Solo questo è un fischio. Pronto? Maschio senza raschi.
2: Ma chi ti è morto, ci sente?
3: Patente, per favore. È un fischio maschio senza fischi.
2: Vuoi dire chi sei?
3: Anche voi, non prendete fischi. Ma
2: una persona per bene, quando chiami, deve dire chi è, nome e cognome, se è figlio di puttana o se è figlio di mamma buona.
3: Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Tu sei una fessaccia di mamata.
3: Col fischio.
2: Eh?
3: Col caschio?
2: Ma fa sascia da mamata.
3: E fa bene.
2: Vuoi se figlio?
3: È un grosso rischio.
2: Beh, ma fa un culo. Pronto?
3: Col caschio?
2: Eh?
3: È un grosso rischio.
2: Sì, non ti capisco, se parlo chiaro e alza la voce ti posso rispondere.
3: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
2: Tu sei un pezzo di merda, non ti fai capire che dire. Devi parlare in italiano e piano.
3: Non prendete fischi per fiaschi.
2: Sì, vaffanculo, ci ti assorbo. Ci dico la puttana di tua moglie, vaffanculo.
3: Sì? È un fischio maschio senza fischi.
2: Senti un po', tu sei una persona educata.
3: È un grosso rischio.
2: Brava, devi dire prima chi sei.
3: È un fischio maschio senza fischi.
2: Siccome sei un figlio di puttana.
3: E fa bene.
2: Vaffanculo a mamata. Pronto?
3: Patente, per favore.
2: Pronto?
3: Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo.
2: Poi,
3: è un fischio maschio
2: di merda, te l'ho detto un'altra volta.
3: È un fischio maschio senza
2: devi
3: fischi.
2: Devi dire tu chi sei e che vuoi, cornuto di merda.
3: È un grosso rischio.
2: Figlio di puttana.
3: E fa bene.
2: Cornuto.
3: Non prendete fischi per fiaschi.
2: Vaffanculo.
3: Solo questo
2: e tutta la tua famiglia.
3: E fa bene.

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era precisamente qualche anno fa, quando nel mondo comparve un'intelligenza artificiale.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano fosse un robot, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo parlando di Alexa. Tutti quanti abbiamo Alexa ormai e per dimostrare questa tesi cominciamo subito facendo un test. Alzate il volume. Alexa, riproduci chi co co co di Pippo Franco. Funziona? Pazzesco, vero? Alexa è ovunque ormai.
3: Io ho sposato la mia Alexa, sono sempre stato brutto in culo e mi hanno sempre preso in giro tutti. Ma poi mi sono preso Alexa che mi tiene compagnia, ci parlo, ci scopo. Ah, incredibile la tecnologia.
0: Ma se vi dicessimo che all'interno del vostro assistente artificiale è contenuta la coscienza di una bambina?
4: Negli anni Ottanta c'era un famoso scienziato, Optimus Prime da Vinci. Lui aveva una figlia, Alexandra, che era una mente superiore. Pensate, sapeva dirti che ore erano, accendeva le luci e metteva le canzoni che le chiedevi. Un vero genio assoluto, tipo l'amica geniale.
0: Ma che legame c'è con questa bambina e la nostra attuale Alexa?
5: Un genio talmente brillante non poteva rimanere nell'ombra. Le sue abilità vennero immediatamente notate dalla CIA, che cercò di studiare la sua mente. Le fecero gli esperimenti con quei fili che si attaccano alla testa, tipo in Stranger Things e cose così, ma il padre non era d'accordo.
0: Esatto. Il padre, Optimus Prime da Vinci, era inorridato dagli esperimenti che stavano facendo a sua figlia, così decise di salvarla.
6: E lì è stato il colpo di genio. Lo scienziato fece fuggire la sua figlia in segreto e progettò un'intelligenza artificiale che ne replicasse le abilità straordinarie. Così nacque Alexa.
0: Ecco l'incredibile genesi del programma con cui più spesso ci relazioniamo. Ma però, purtroppo, della bambina si persero le tracce. Fino ad ora. Abbiamo intervistato in esclusiva il personaggio chiave che ci ha portato alla risposta definitiva. Alexa stessa.
6: Ciao Alexa.
7: Ciao, giornalista.
6: Puoi dirmi che fine ha fatto la bambina sulla quale ti hanno basato?
7: Ok, riproduco gelato al cioccolato.
6: Alexa, stop!
8: Dolce, un po' salato.
6: Alexa, stop!
8: Gelato al cioccolato.
6: Alexa, stop!
8: Bacio al cioccolato.
6: Vaffanculo, Alexa!
7: No, vaffanculo tu.
8: Gelato al cioccolato.
0: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile e scioccante testimonianza. Una parte inconscia, nascosta da qualche parte in quei processori, stava gridando aiuto. E noi siamo sempre stati ciechi per capirlo.
9: La logica ci ha portato sempre e solo ad un'unica grande risposta per scoprire che fine abbia fatto la bambina. Pensateci, Alexa riproduce le canzoni. Le canzoni, capito? Chi altro fa le canzoni e ha un nome simile ad Alexa? Esatto, Alexia, la cantante.
0: Ecco la chiave di volta. La vera Alexa è in verità Alexia, la nota cantante famosa per... La risposta è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ci sarebbe bastato ascoltarla al contrario.
10: Ciao, sono Alexia, la bambina geniale su cui è stata costruita la coscienza di Alexa. Sto bene, mi godo la vita e amo il cazzo.
0: Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
11: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Buongiorno a tutti. A Radio 105
2: 3 per 3 uguale 9.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105. Con quello e quell'altro.
2: Grazie per guardarci ogni giorno.
4: Ora ne ho abbastanza di tutta questa incostanza.
1: Allora ragazzi, come sempre ogni
2: Scusa, è raffreddore,
3: State ascoltando Monzoloidi con quelli lì. Un programma a boba proprio.
1: Ma l'argomento di oggi è un argomento molto particolare. L'argomento di oggi è perché oggi deve essere oggi, non può essere domani.
2: Lo decide quello. Ma perché poi non devo dirlo io. Beh, l'argomento è questo, allora.
3: E adesso lo sciogli lingua.
2: Se l'arcivescovo di Costantinopoli si alce Rovoschi Verzista. No, cos'è che. Si dice. Allora, se l'arcivescovo di Costantinopoli si costantinizza e si arcivescovizzava.
3: E adesso mixa DJ Spine qua a Monzoloidi con quello e quell'altro.

0: Viva la Juve!
1: Allora, DJ Spine mi ha appena comunicato che è arrivato un messaggio da Como, da Giuseppe, che ci chiede quanto dura un mese.
2: No, no, un mese durerà russa, durerà 24, un mese italiano durerà 24 giorni, 31 giorni più o meno. In Germania invece c'è la Merkel, quindi là sono precisi, proprio 31 giorni a settimana.
3: Monzoloidi, Monzoloidi, solo su Radio 105, con quello e quell'altro.
4: Sembra giusto, direi che è vero, ormai sono
1: 14:10 qua su Radio 105, Monzoloidi, io sono Wender, c'è Squalo, ciao, in regia c'è anche Spine, ma abbiamo l'appuntamento come tutti i programmi radiofonici, abbiamo anche
3: il grande ospite di Monzoloidi.
2: Ce l'hanno chiesto in tanti, ma solo noi ce l'abbiamo.
1: Infatti è qui con noi, abbiamo la guardia giurata che sta all'ingresso della radio. Ciao, come stai?
5: Ok.
1: Perfetto, ok.
2: Grazie. Quanta gente è entrata oggi in radio?
1: Ti trovi bene qua in radio? Va bene, grazie.
5: Ciao.
1: Ciao.
3: Avete ascoltato le interviste di Monzoloidi. Sta finendo il tempo, ragazzi, in chiusura.
1: Allora, adesso dobbiamo cercare di dare informazione, di cercare di dare qualcosa.
2: Sì, perché ieri avete visto il Metropolitana a Milano, che cosa è successo?
1: No.
2: Quando giocavo a pallone una volta, da piccolino, che bucavo i vetri col pallone. Della signora Alessandra, che mo è morta, poverina, che c'aveva 80 anni.
3: Avete ascoltato Monzoloidi con quelli lì. Torna domani, eh?

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano su per giù gli anni 50, quando in America comparve una nuova tecnologia.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse un riflesso naturale, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo naturalmente parlando dello sbadiglio. Tutti conosciamo benissimo lo sbadiglio. Ci basti pensare al film Superman l'uomo d'acciaio che ci viene subito da sbadigliare. Ma perché? Cosa sappiamo dello sbadiglio?
4: Lo sbadiglio è la nostra aria condizionata. Si dice che serve per raffreddare il cervello, stimolare l'attenzione e favorire la connessione sociale. Infatti, nella tribù indù inca dei sette mari, è una tecnica assodata a rimorchiare la bella figa del villaggio. Basta uno sbadiglio e tac, te la porti a letto. Pazzesco!
1: Ma che cosa si nasconde dietro allo sbadiglio?
5: Ci hanno sempre detto che lo sbadiglio è segnale di stanchezza. Ma allora perché è contagioso? Perché ogni maledetta volta che qualcuno ci sbadiglia in faccia, sbadigliamo anche noi? Qual è il nesso tra il contagio dello sbadiglio e la bella fica del villaggio che ce la dà se le sbadigliamo in faccia? La risposta è una e soltanto una: il controllo mentale.
1: Esatto. Lo sbadiglio è un atto che serve a controllare le menti. Ma facciamo un attimo un punto della situazione. È contagioso. Infatti, se sbadigliassi adesso, vi verrà istintivo sbadigliare anche a voi. Guardate. Avete visto? Ma ce lo spiega bene il nostro premio Nobel per lo sbadiglio.
6: Lo sbadiglio! È contagioso. Resetta il nostro cervello e lo prepara ad essere influenzato. Lo sbadiglio.
1: Avete sentito? Lo sbadiglio serve a manipolare le menti. Una tecnica inventata durante la guerra del Vietnam dal colonnello Mustard, che uccise il professor Plum con un candelabro nella Biblioteca Nazionale.
7: Il colonnello Mustard ebbe un'intuizione geniale. Scoprì che durante una conversazione, se sbadigliavi più volte casualmente in faccia al tuo interlocutore, lo inducevi ad uno sbadiglio che lo rendeva malleabile nell'essere ipnotizzato e al quale potevi fare tutto ciò che volevi.
1: Ma allora come viene impiegata questa tecnica ai giorni nostri?
7: Le multinazionali sono loro la chiave di tutto. Pensateci, vi è mai venuta voglia di una specifica bevanda o di comprare una maglietta di una specifica marca mentre guardavate un film? Esatto, l'attore principale sbadiglia e voi venite fregati dal messaggio. Guardate questa scena rallentata dello sbadiglio più famoso nel film Titanic.
8: Mi hanno detto che fosse guarito.
9: Dammi la mano.
8: Mi hanno detto che fosse guarito.
10: Vestiti anche tu da il tappeto rosso Stock. Scarpe, abbigliamento firmato a prezzaccio.
9: Dammi la mano.
7: Avete sentito? Non sono pazzo.
1: Siamo scioccati quanto voi da questa incredibile testimonianza. Ma se non siete ancora convinti, abbiamo ancora un tassello da aggiungere a ormai questa incredibile verità. E ce lo spiega il nostro stratega dei social media.
11: Avete mai notato che ogni reel di Instagram e TikTok dei più grossi influencer del pianeta iniziano con uno sbadiglio? Questo è un trigger, il cosiddetto trigger di sbadiglio. come lo chiamiamo noi. Questo serve a mantenere la popolazione dei social in uno stato catatonico di semi-ipnosi. Non vi siete mai chiesti perché passate le ore a scorrere i reel senza accorgervi del tempo che passa? È per colpa dello sbadiglio.
1: Se è vero che due prove fanno un indizio, noi siamo già a quattro sbadigli e... Cinque. Quindi non ci sono più dubbi. E la prossima volta che qualcuno vi spacca i maroni con una storia noiosissima, non abbiate paura di sbadigliare e ipnotizzarlo per indurlo ad ammazzarsi. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: Buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R. ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo, così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare. La mia permanenza.
0: Questa è una come dire, dobbiamo non consigli proprio, perché poi non è lo stile di questo albergo.
1: No signore, non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio, prima di metterlo online, dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo. Per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito, qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente, signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica, perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana, che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul cazzo, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello,
1: lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, anticalcar, Franzani, calcare alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione. Nel caso, mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande e vediamo di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua. Quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop you don't stop a rock to the bang bang boogie to hop jump boogie to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che le sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Il questionario. La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: vergognatevi,
4: pubblicheremo.
1: Aspetti, signora. No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Era precisamente qualche giorno fa, quando il mondo venne sconvolto dalla scomparsa di un personaggio molto illustre.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 anni. Tutti dicevano fosse trasceso, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del Papa. Tutti sappiamo che cos'è un Papa, ma non tutti sanno che cosa succede una volta che muore un Papa. Come funziona il conclave?
4: Il conclave serve a stabilire il nuovo papa. Deriva dal latino, la lingua che parlavano gli uomini di Neanderthal, con le clave appunto. Cioè, un tempo il papa veniva scelto attraverso una Royal Rumble, e se si ammazzavano le lignate, c'erava pugna, e il vincitore veniva eletto. Tutto chiaro, no? Ne capemo.
1: Le cose, col passare negli anni, sono cambiate, ovviamente. Al posto delle clave, nel tempo, sono arrivate le armi da fuoco. Non a caso il cappello del Papa si chiama Mitra.
5: Era un gioco violentissimo, si ammazzavano davvero, e spesso mentre sparavano urlavano papa. E da qui che arriva il nome Papa, capito? Come papa,
1: Ma questa esplosione di violenza non poteva durare. Le cose sono cambiate ulteriormente con il passare dei secoli e ad oggi, essendosi tutti lentamente focizzati, la scelta del Papa è diventata molto più delicata.
6: Fino a metà degli anni 70 facevano 1, 2, 3 stella per decidere il nuovo papa. Ma anche questo era un problema. I tremori dovuti all'anzianità della maggior parte dei cardinali rendeva complicato seguire l'unica regola del gioco: stare fermi.
7: E in quel momento così disperato, Madonna arrivò in loro aiuto. No, non la Madonna. Madonna, la cantante.
8: 1, 2, 3, 4. A fine anni 70 trovarono il metodo migliore in assoluto: il gioco della sedia. Appena la canzone finiva, dovevano correre a sedersi, e l'ultimo che rimaneva seduto diventava il Papa.
1: E la canzone scelta per questo evento fu proprio Papa Don't Preach di Madonna. Avete mai notato l'incredibile assonanza fra le parole Papa e Papa Don't Preach? Non è un caso. Ma abbiamo qua una registrazione fatta a sgamo di uno degli ultimi conclavi.
9: Figlio di puttana!
10: Ma no!
11: Porca m***a!
12: Cardinale!
1: Ma quello che i cardinali fanno nel loro tempo libero non ci interessa, perché oggi siamo qui per raccontarvi dell'incredibile complotto che sta alla base della scelta del nuovo papa.
13: Tutti pensano che una volta eletto il nuovo papa si scelga il nome pontificale da solo, ma questo in verità è un grande inganno, perché la scelta in realtà è in mano all'anagrafe.
1: Esatto! L'anagrafe gestisce la scelta dei nomi, suggerendo quali siano quelli che stanno perdendo popolarità.
14: L'anagrafe monitora continuamente i nomi e le statistiche dell'utilizzo dei nomi. Nel momento in cui un nome non viene utilizzato per molto tempo, loro lo comunicano al Vaticano e il nome diventerà quello.
1: Ma tutto questo a quale proposito? Perché la scelta di un nome dovrebbe essere così importante? C'è per caso qualche introito? Ovviamente sì, dopotutto non saremo qui a parlarne. E infatti stiamo per darvi la risposta. A capo di tutto ci sono le industrie di tazze personalizzate dell'autogrill.
15: Voi non avete idea dell'incredibile introito economico che le tazze con scritto il proprio nome che vendono all'autogrill generi nel mondo. Solo nel 2017 ha creato un PIL del 12.978.875.400%, e questo lo rende il secondo prodotto personalizzato più famoso del globo, superato solo dalla tazza con scritto il miglior papa del mondo.
1: Proprio così, le industrie che producono tazze personalizzate controllano tutto il processo di scelta dei nuovi papi. Ma abbiamo un'ultima conferma di un grande esperto di papi, Enrico Papi.
16: Ciao, sono Enrico Papi, confermo, è tutto vero quello che hanno detto.
1: Sentito? Due prove fanno un indizio. Noi siamo attualmente ad una targhetta con scritto Federico ed una tazza con miglior complotto del mondo. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
2: Radio 105.

0: tutti!
1: Eccomi amici! Amici tendenziosi! Sono tornato! Mi avete chiamato! E io... sono sceso qua, su questo pianeta di merda, per portarvi nuove fantastiche regole! Sono DJ Pino Master Flash, il guru della tendenza, il DJ numero uno del mondo! Mazzoli me lo può succare!
2: Pino, mi vedi?
1: No!
2: Ovvio, ho fatto tagliare la testa!
1: Bravo, così pesi meno, bravo, bravo.
2: Guarda, parlo col collo.
1: Bravissimo. Bravo tecnico. Regola numero uno: se anche tu, per farti accettare da tutti, perché non hai un euro, fai sparire tua zia mettendola in un container per la Cina, solo per ereditare terreni e 400.000 euro, ma poi in realtà si è scoperto che è tutta una bufala, solo per fare il figo e cercare di essere accettato dal gruppo dello zoo, che in fondo prova solo tanta pena. Sei come Luca Alba, tu non sarai mai dei nostri. Merda! Regola numero due: se anche tu, mentre passeggi al centro commerciale per fare il fico con gli altri papà, decidi di fare col tuo figlio di 3 anni giro giro tondo, solo che girando troppo veloce ti scappa dalle braccia facendolo schiantare per terra, distruggendosi 3 denti, una costola e una storpiatura alla gamba. Bravo! Sei come Wender! Benvenuto! Sei dei nostri! Regola numero 3! Se anche tu decidi di comprarti il Rolex facendoti consigliare un negoziante amico di Luca Alba con uno sconto pazzesco, ma dopo 3 anni, quando decidi di venderlo, scopri che è una cinesata di merda da 30 euro! Figlio di puttana! Amici, fate attenzione! Quello è un malato di mente! Siete autorizzati a investirlo con l'auto! Ricordate! Luca Alba è il male! Luca Alba è merda! Regola numero 4! Se anche tu ti innamori pazzamente della farmacista sotto casa, ma così tanto da spendere 300 euro al mese di medicine, che tra l'altro non ti servono, e finalmente lei ti invita nel retrobottega del negozio, solo che nel momento dello spogliamento le esce dalle mutande un pisellone di 27 centimetri. Surprise! Regola numero 5! Se anche tu ogni 15 giorni racconti ai tuoi bambini che il pesce rosso è stato portato via da Babbo Natale, perché non cambiandogli mai l'acqua, il pesce si suicida lanciandosi fuori dall'acquario. Sai che fai veramente schifo? Fai cacare! Fabio Alisei, con sti cazzo di Rossino 1, Rossino 2, Rossino 15, siamo arrivati a Rossino 1543! Pezzo di merda! Tu non sei dei nostri! Regola numero 6! Se anche tu torni tutto ubriaco da una serata con gli amici con una colica in atto, facendo una cagata di 40 minuti, ma al mattino successivo ti svegli nel letto con la tua donna tutto imbrattato di merda, perché essendo ubriaco avevi sognato di cagare in bagno, ma stavi solo sognando. Non posso dirvi chi è, vi dico solo che ha il dentino d'oro. Benvenuto.

0: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Era più o meno il 1683 preciso, quando per la prima volta comparve in Austria un prodotto da forno soffice e dolce chiamato da loro in lingua australiana Kipferl.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del diavolo, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando delle brioche. Ma per farci capire anche dai meridionali in ascolto, li chiameremo cornetti da bar, che sennò si offendono, sti terroni. Tutti sappiamo cos'è un cornetto, ma non tutti sanno la tremenda storia che c'è dietro ad essi.
3: I cornetti. I cornetti sono una droga. Esistono dolci, salati, ripieni di ogni cosa, come la crema, la marmellata, il cioccolato, il prosciutto crudo e trippa con fagioli, il più buono. Più ne mangiamo e più non possiamo farne a meno. Ma allora perché esistono i cornetti vuoti? Perché il bar dovrebbe venderci cornetti vuoti? È palese, è tutta un'illusione. I cornetti non sono mai stati veramente ripieni.
0: Esatto, i cornetti al bar non sono mai stati veramente ripieni. Le farciture come crema, marmellata e turbo diesel sono solo un'illusione.
4: Come possiamo vedere da questo grafico che spiega la composizione molecolare dei cornetti, la farcitura non esiste. Vediamolo nel dettaglio. 500 g di farina Manitoba, 180 g di burro, 80 g di zucchero, 12 g di lievito secco, 80 ml di latte, una bustina di vaniglia e 50 ml d'acqua. Questa è la composizione molecolare dei cornetti. Come vedete, della farcitura non c'è menzione. Non esiste! E non dimenticatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanella e seguirmi per altre ricette!
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile rivelazione. Ma allora com'è possibile che siamo convinti dell'esistenza dei vari gusti? Ce lo spiega un componente del Consorzio Mondiale dei Pasticceri Anonimi, il CIPA, al quale abbiamo modificato la voce per evitargli ripercussioni da parte del CIPA.
5: Salve a tutti, sono Amilcare Sfogliarelli, direttore delle operazioni di riempimento simbolico, o come lo chiamiamo noi, il DORS. La mia mansione è quella di creare e far distribuire i cornetti alla crema con ripieno fittizio in punta e nulla al centro. Questo dà l'illusione di mangiare un cornetto alla crema, ma in realtà il cornetto è vuoto.
0: Esatto, il cornetto in realtà è vuoto. Noi siamo abituati solo a lamentarci del fatto che abbiano messo poca farcitura, ma in realtà non c'è proprio. Questo è il grande inganno. Ma a cosa serve tutto questo?
5: È tutta un'astuta macchinazione che innesca un meccanismo di frustrazione che controlla le vostre menti, mettendovi in un continuo stato di dipendenza da zuccheri. Anche le pubblicità mostrano cornetti pieni e cremosi, ma la realtà? Sempre vuoti o con un puntino simbolico di farcitura.
0: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. I cornetti non sono mai realmente ripieni. Ma chi gestisce tutte le farciture?
6: È palese! Ancora non ci siete arrivati! Sotto il Consorzio Internazionale Pasticceri Anonimi, il CIPA appunto, ci sono i famigerati riempitori ombra, coloro che sono in grado di alterare il rapporto tra la percezione del ripieno e la quantità effettiva. Si dice che vengono addestrati nell'Accademia di Riempimento Alternativo situata in un monastero sconsacrato nei monti della Svizzera Dolciaria, proprio al confine con l'Austria.
0: Siamo sconvolti quanto voi, ma ancora una cosa.

0: cosa non è chiara. A che scopo il CIPA ha creato tutto questo per controllarci?
1: Non è solo sabotare la colazione, è mantenere l'umanità in un equilibrio instabile tra desiderio e frustrazione, alimentando il consumismo mattutino e la dipendenza da zuccheri alterni, mantenendo la popolazione media in un continuo stato di insoddisfazione personale e sempre più incazzate e pericolose. Capito, Josué?
0: Ma allora chi sta dietro a tutta questa organizzazione? Non ci siete ancora arrivati?
2: Non è un caso che il cornetto, ovvero il Kipferl, è nato in Austria. Chi altro è nato in Austria? Esatto, proprio lui, Adolf Hitler. E non è un caso che il cornetto moderno sia diventato una troca sociale camuffata da colazione. Secondo dei documenti declassificati, il CIPA non è altro che la continuazione di un programma culinario nato negli anni 30, noto come Project Kipferl-Übernahme, che vuol dire Progetto Dominio Cornettaro. Aprite gli occhi, sveglia, sono i nazisti!
0: Esatto, il Project Kipferl-Übernahme è proprio il nuovo ordine mondiale nazista, atto a sedare le menti con assunzione dei carboidrati, per il quale le masse accettano cornetti sempre più vuoti senza mai ribellarsi. E così la crema diventa una moneta d'élite accessibile solo a pochi. Quindi, i cornetti sono armi psicologiche del nuovo ordine nazista e la crema è il vero potere. Come diceva Confucio, che sia con le armi o che sia con i cornetti, i nazisti merde sono e merde resteranno. Ma lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi, la verità, non la sapremo mai.
3: Lo Zoo di 105.
4: Ludo Ficca, pronta col segnale orario?
5: Sì!
4: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella legata.

0: 17.
1: Le 17 e 15 minuti.

0: Sì, infatti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludofica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42 411 510 5.
0: Andiamo col disco.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend. Su tutti i divani, divani, letto e poltrone, di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani, con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi, solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Vai con i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
1: Ah, ma che carino, Gigi, sentita! Dedichiamogliene una pure noi!
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo, Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No, Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola!
0: Perfetto, Ludofica! Allora chiudiamo! Fai pure i saluti!
4: Raga! Ciao! Ci sentiamo il prossimo weekend!
5: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Leone Veritas, tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
8: Chiudi, che vuoi
7: dire? Scusami. Io so che c'è un casino a Madonna.
8: Cioè?
7: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
8: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
7: So che deve succedere qualche cosa, però.
8: Anche lo zoo?
7: Ma dicono, ma dove?
8: E dimmi cosa?
7: Che devono cambiare, però.
8: Cioè?
7: Che ne so, adesso vai alla profondità.
8: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
7: Chi ti mostra? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
8: A chi?
7: Alla mafia. Alla mafia. Sì, qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico.
8: Ma c'è la certezza.
7: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2, bellissimo. Quando andrà in onda, io ti dico. Allora,
8: guardala e andate.
7: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelli delle Iende.
8: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
7: Vogliono levare un po' di cose.
8: Un po' di persone.
7: Però, capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. Leo, ne ho visto le Iende, ho visto qua. Ho visto,
8: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
7: Direttore di Rete 4.
9: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
7: Però là, sempre queste cose.
10: Il direttore di 4 che cazzo c'è?
7: Perché sai media 7. Però dicono, là, dicono. E dicono. E dico, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Bene, benvenuti a una nuova calzamaglia, maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abbate. Ciao Carmelo!
1: No, non sono d'accordo!
0: Anche io, vaffanculo! Ci sono le gente che muoiono, che morte sono finite e che io che ci posso fare? Che ho il servizio a Tremtendon e simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone. Bella figa! Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane! Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai!
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5 mentre si provoca piacere personale. L'atto masturbatorio compulsivo è la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quanto è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa di masturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ah, ti lecca capezzolo. Ah, sì, attaccata alla televisione. Ah, sento mio bel pene che sta per fare spruzzo.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che belle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi, che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia ha fatto colpo di pistola? Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto? Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Il mio piede! Il mio piede è distaccato dal mio corpo! Io sono medico, so che sto per morire dissacquato! Porken! Maledetten! Bastarden! Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Che male, conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento quasi medievale? Ma cetrata in faccia! Muoio!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: Bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io, sono verde? Che cosa non si spugna? Ma siamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiamo nessuno!
1: Buona!
0: Bene, non chiama mai un cazzo di nessuno, brava! Non si serve mai, le che la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino. Coi peli rasta che c'ho Silvan, canaglia pisabrucia. Dai!

0: Lo Zoo di 105. La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
1: Complotti complottosi!
0: Erano precisi i primi del Novecento circa, quando per la prima volta comparve un elettrodomestico atto a detergere e lavare gli indumenti.
2: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano fosse opera del demonio, ma io non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
0: Stiamo ovviamente parlando della lavatrice. Tutti conosciamo la lavatrice, ma non tutti conosciamo la tremenda storia che si cela dietro a questa macchina infernale e che ci accingiamo a raccontarvi.
3: La mamma usa tutti i giorni la lavatrice ed ogni volta che stende sparisce sempre un calzino. Allora la mamma chiama l'idraulico non appena va via il papà, anche più volte al giorno a volte. Poi si chiudono in camera e mi dice di guardare la centrifuga che va e gira. Ma comunque i calzini continuano a sparire. Quell'idraulico lì non fa mica un buon lavoro, secondo me. Però la mamma lo chiama sempre e comunque di continuo.
0: Ed è proprio questo il misterioso mistero di cui ci apprestiamo a parlare. L'inquietante sparizione dei calzini ogni volta che usiamo la lavatrice.
4: Ogni persona nel mondo usa i calzini. C'è chi li mette con le scarpe, chi li mette antiscivole, addirittura chi mette quei terribili calzettoni antisesso o quelli con la forma di zampina da gattina. Pensate, i tedeschi li amano così tanto che li mettono perfino con i sandali. Crocchi bastardi, non mi sono beccato una fuzzuta pallottola per questo, scusate la dentiera.
0: Esatto, i calzini sono in tutto il mondo, ad eccezione della misteriosa India, dove vengono usati solo quegli orribili sandali con l'unghia dell'alluce sporca. Nel resto del pianeta vengono usati regolarmente e ogni persona possiede almeno una calza spaiata nel cassetto che si è persa nel lavaggio. Ma la verità è molto più inquietante di quanto pensiamo.
5: Fin dalla loro invenzione, ad ogni lavaggio, almeno un calzino sparisce. Ma chi ha mai visto fisicamente sparire un calzino? Aprite gli occhi, è un fenomeno globale, trasversale. Indipendentemente dalla marca, dal paese o dal modello di lavatrice, un calzino scompare sempre.
0: Ma perché succede questo? Dove finiscono? Chi li fa sparire? Ce la spiega la nostra scienziata Diana Jones, che ha passato la vita alla ricerca dei calzini perduti.
6: Papacapà! Papacà! Dicevo, ho passato la vita a cercare di comprendere dove finissero i calzini perduti. Ho girato l'intero globo, in lungo e in largo, senza mai il ritrovamento di una singola calza. Allora mi concentrai sulla lavatrice e lì la rivelazione. Il buco della guarnizione in realtà è... un portale dimensionale in miniatura.
0: Siamo sconvolti quanto voi da questa incredibile testimonianza. Alcuni modelli di lavatrice moderni lo nascondono meglio, ma la verità è sempre stata davanti ai nostri occhi. Ma chi c'è dietro tutto questo? Perché questo dispetto?
7: Ogni anno il numero di calzini scomparsi supera il numero della popolazione mondiale. Ma chi li prende? Chi ha posizionato dei mini portali dimensionali nelle nostre lavatrici? Sì, esatto, proprio loro, una razza di extraterrestri, i fetishonidi. Loro si nutrono della puzza dei nostri calzini usati. Infatti, la sparizione è sempre prima del ciclo di lavaggio. Avete presente quando il cestello fa quel mezzo giro per poi riempirsi d'acqua? Ecco, in quel mezzo giro, a secco, sparisce sempre un calzino.
0: Questa rivelazione sconvolgente ci fa aprire gli occhi sulla realtà delle cose. Ma come fanno ad inserire i loro portali dimensionali nelle lavatrici senza che nessuno se ne accorga?
8: È palese, i loro più grossi alleati sono il consorzio lavatrici globale. Apparentemente innocuo, ma in realtà riceve una moltitudine di microtransazioni interstellari di bitcoin per ogni calzino che consegnano. E poi ci sono anche gli stilisti di moda, che con i loro sotterfugi accettano e normalizzano l'uso dei calzini spagliati, in modo che noi continuiamo ad usare le lavatrici come se nulla fosse. Sveglia!
0: Tutto questo è davvero scioccante, ma se non ci credete, abbiamo ancora una testimonianza chiave che ci ha rivelato di essere entrata in contatto con uno di questi fetishonidi.
9: Ero da sola in bagno nuda mentre stavo caricando la lavatrice, quando a un certo punto mi suonò alla porta quello che avevo sempre conosciuto come il mio vicino della finestra di fronte. Quando aprii la porta, lui subito mi portò in bagno e mi infilò un paio di calzini sporchi. Poi mi fece sedere sulla lavatrice e più annusava le calze e più mi spingeva, e più mi spingeva e più annusava le calze. Wow, non ero mai venuta così tanto. E quando partì la centrifuga, fu come toccare il cielo con un dito. Ah! Alla fine mi disse di essere un fetiscionide e di non dire a nessuno cosa fosse successo. Però, da quel giorno, ogni venerdì sera gli lascio un calzino sporco sul pianerottolo, sperando che ritorni. Sniff, sniff.
0: Non sappiamo se avete colto il sottile linguaggio della nostra testimone oculare, ma adesso sappiamo che questi fetiscionidi esistono.
10: I fetiscioidi vogliono indebolirci mentalmente, con la frustrazione del perdere un calzino ad ogni lavaggio. I calzini spaiati sono la prima crepa nella psiche collettiva. Ma non dobbiamo farli arrabbiare, dobbiamo continuare ad assecondarli. Quindi, ad ogni volta che perdiamo un calzino nella lavatrice, non arrabbiatevi. È un'offerta che facciamo a loro per far sì che non ci invadino e ci lascino in pace.
0: Esatto. Ogni calzino sparito è un'offerta. Se è vero che 10 prove fanno un indizio, in questo momento siamo a 9 calzini spaiati e un...
11: fino alla lavatrice.
0: E mezzo. Ma sappiamo che d'ora in poi, ogni volta che farete una lavatrice, non sarete mai più gli stessi. Lasciamo a voi le vostre considerazioni, perché noi la verità non la sapremo mai. In ogni caso, se siete fiche e avete un calzino spagliato sporco, potete inviarli a noi di Complotti Complottosi. Li faremo recapitare ai nostri futuri sovrani interstellari per la vostra sicurezza.
12: Radio 105.
13: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione è uno pomeriggio, come sta?
14: Come sta? Come sta? Come sta?
15: Come sta? Merda!
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.
15: Però.
13: Però.

0: retro.
1: Che ne supero?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fangolano, e mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the zoo.
3: Reazione a cappella.
4: Pronti per una nuova imperdibile avventura. L'intesa vincente, è importante vedere che cosa accade con degli avversari questa sera molto forti.
5: Ciao Ama.
6: Ciao Ama, buonasera a tutti.
4: Tre bei maschietti, molto tre bene. Ragazzi bravi e molto simpatici.
5: Grazie Ama.
6: Grazie.
4: Allora, 60 secondi a disposizione, tre passo, 1000 euro per ogni parola trovata. Pronti ragazzi?
6: Ok, dai, siamo pronti.
4: 3,
5: giochiamo.
4: 2, 1, via.
6: Quale
5: festa
6: è
5: inutile,
6: ipocrita,
5: consumistica?
7: San Valentino.
4: Certo, la festa degli innamorati, prima parola trovata. 49 secondi e tre passo, avanti.
5: Di
6: cosa
5: è
6: fatta?
5: Faccia.
6: Baglioni.
7: Gomma.
4: Perfetto Alessandro, è molto bene. E le parole diventano due. Tra l'altro trovate in 5 secondi. Ripartiamo.
5: Come
6: chiami
5: amico
6: che
5: non
6: passa
5: canna?
7: Ladro.
4: No, purtroppo Pollo non Apollo. Poteva dirlo perché è Apollo.
7: Apollo, lo so.
4: Attenzione, errore, tornate indietro. Tre parole, 22 secondi.
6: Di
5: cosa
6: sa
5: fica
6: calabrese?
7: Peperoncino.
4: Perfetto. Tre parole, 51 secondi e due passo. Ripartiamo.
6: Per
5: cosa
6: usi
5: vaselina?
6: Buco.
5: Ano.
6: E allora lì.
7: Aprire.
4: Aprire, certo, certo. Quattro parole, 40 secondi.
6: Come
5: chiami
6: ignorante
5: zotico
6: che
5: non
6: sa
5: parlare
7: asinello?
4: Ah, calciatore, errore, tornate indietro. 18 secondi.
6: Come
5: chiami
6: scoreggia
5: con
6: sgommata?
7: Pesante.
4: Va bene, pesante, 6. Avanti.
6: Chi
5: diceva
6: ma
5: tand
6: non
5: serv
6: a
5: ngaz?
7: Leone.
4: Molto bene, 6. Potete farcela.
6: Di
5: cosa
6: odora
5: ascella
6: squalo?
7: Cipolla.
4: Ok, cipolla, e andate a 7. Avanti, 7 parole, devono superare 11.
5: Cosa
6: serve
5: per
6: lavorare
5: call
6: center?
7: Università.
4: Perfetto, bravo Mario. Università. 8 pari, 8 pari. Mai in difficoltà come questa sera. 9 secondi.
6: Cosa
5: sembra
6: cazzo
5: Luca
6: Alba?
7: Salamella.
4: No, salsiccia, però vabbè. Ultimi 3 secondi.
6: Cosa
5: serve
6: per
5: depilare
6: passera
5: tua
6: moglie?
7: Giardiniere.
4: Molto bene, 11 pari.
8: Sì!
4: Abbiamo vinto ancora una volta. Sono imbattibili. Grazie per essere stati con noi, TG1.

0: Lo Zoo di 105.
1: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
2: Complotti complottosi!
1: Erano precisamente molti anni fa, in Egitto, quando per la prima volta comparve un enorme frutto verde, grande quanto un pallone da calcio.
3: Ricordo bene! In quel periodo avevo precisamente una 60 d'anni. Tutti dicevano che era un dono del cielo, ma io che già la sapevo lunga non ci credevo e mi son detto: e se fosse un'astronave?
1: Stiamo ovviamente parlando del cocomero. Il cocomero, che alcune razze indigene chiamano erroneamente anguria, ci viene proposto ogni estate. Ma perché? Ce lo dice il nostro economo estivo.
4: L'anguria è una frutta rinfrescante. Se mangiata a freddo con una spruzzatina di lime sopra è la morte sua. Ma ciò che non ce lo dicono è che l'anguria è l'arma economica perfetta. Pensateci, 1,50 euro al chilo per della semplice acqua zuccherina.
1: Esatto, l'anguria non è altro che acqua zuccherina. Questo la rende di fatto un'arma economica perfetta.
5: Vedere da questo grafico, disegnato da mia figlia di 5 anni, che il cocomero al suo interno può essere rosso, giallo, con o senza semi, eccetera, ma la sua composizione chimica non cambia mai. È composto tra il 92 e il 95% di acqua, pura e semplice acqua. E non solo, è avvolto da una puccia spessa e pesante. Facendo una serie di calcoli complessi, se compriamo 6 kg di anguria, di fatto mangeremo precisamente solo pochi kilogrammi di sostanza. Il resto è solo acqua, puccia, semi e soprattutto fatica nel trasportarla e nel tagliarla.
1: Siamo sconvolti quanto voi da questa analisi super scientifica e dettagliata. Ma andiamo per gradi. Avete mai fatto caso al fatto che i cocomeri, appena comincia il caldo, sono ovunque?
6: Il cocomero è ovunque. Appena inizia il periodo tra i 15 e i 18 gradi, ci viene proposto nelle ricette su TikTok, in tele, nei supermercati e ai bordi delle strade, pieno zeppo di terroni erranti che hanno carretti pieni di cocomeri, che ti attirano con il loro incredibile cartellone con scritto a pennarello ANGU e poi vanno a capo RIA perché non calcolano la proporzione delle lettere. Sveglia! Ogni estate ci invadono.
1: Esatto, i terroni erranti. Ma a questo punto la domanda viene da sé. Chi controlla questo business milionario e perché? Ce lo spiega il nostro testimone chiave.
7: Salve, sono Franco Orlandi, ex dirigente della Watermelon Enterprises. Ho chiesto di modificare la mia voce per non farmi riconoscere. La Watermelon Enterprises fu fondata da un gruppo di fruttivendoli nel 1963. Allora fecero un accordo con le aziende idriche che vendono bottigliette d'acqua da mezzo litro a 2 euro e qui si attua un circolo vizioso. Mangi l'anguria a 1,50 euro al chilo, ti fa venire sete, 2 euro di bottiglietta e poi ti pisci addosso disidratandoti. E così ricomincia il loop, in eterno, con sottofondo una hit estiva.
1: Ecco la rivelazione sconvolgente. Il loro scopo è venderci acqua a peso d'oro, in forma di frutto. Per questo il cocomero è stato reso un simbolo estivo emotivo, così da collegare il caldo alla sua necessità apparente. Ma c'è chi si è reso conto di questo complotto.
8: Il cocomero è merda, pesa un botto e con uno solo ti fotti tutto lo spazio del frigo. Per questo ho scelto di appoggiare il popolo del melone.
1: Il popolo del melone è una resistenza clandestina nata negli anni 80, quando le angurie si acchiapparono tutto il mercato fruttifero. Loro sostengono che il vero frutto estivo sia il melone.
9: Più compatto!
10: Sì!
9: Più saporito!
10: Sì!
9: Senza illusioni di idratazione!
1: Esatto, fanculo l'anguria. Molto meglio il melone. Ma se ancora non siete convinti, abbiamo l'ultima testimonianza che vi farà aprire gli occhi una volta per tutte.
11: È da quando ho 16 anni che tutti i miei compagni di classe sbavano sui miei enormi cocomeri. Io mi divertivo a farli assaggiare a tutti, a farmeli pizzicare o smammellare. Il mio patrigno Giancarlo mi ha fatto scoprire perfino che potevamo farci una Macedonia se ci avesse messo in mezzo la sua banana. È stato troppo bello. Poi però, purtroppo, una volta che stavo camminando, un tipo in macchina mi grida: «Vedi che bei cocomeri!» E dalla distrazione si è schiantato rovinosamente contro un semaforo, morendo spappolato col lampeggiante infilato nel culo. Ah! Sono rimasta traumatizzata. Da lì ho deciso di chiamarli meloni.
1: Capito? I cocomeri uccidono la gente. I meloni no. Ma lasciamo a voi le vostre conclusioni, perché noi la verità non la sapremo mai.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
10: Scassa parola.
1: Scassa parola.
10: Con Jerry Scottex e le sue puttanine.
12: Passa parola e vai a cagare.
13: Buonasera a tutti.
8: Bolle!
13: Buonasera, ullala, ullala, ullala,
8: ullala.
13: Scusa campione, non storpi la sigla del programma. Ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni, un vecchio di merda. È il signor di Lerda da Grato Soglio.
14: Cutù, cutù, cutù.
8: Il cognome fa cutù, cutù, cutù, così.
13: Un no, si chiama di Lerda.
8: E però il terzo nome si chiama cutù.
13: A lei c'ha anche un terzo nome.
8: È il terzo nome,
13: cioè,
8: come
13: è un principe lei?
8: Mio padre Narduzzi.
13: Bene, bene, partiamo dal signor con le ascelle pezzate lì, come cazzo
15: quello
13: si chiama?
15: Sì.
13: Con la lettera A. Recidere un arto.
15: Amputare.
13: Ma cosa? Ah. Ma si amputi il pene e faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
15: Guarda, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
13: Guarda, guarda, il pubblico può testimoniare al 3 una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
12: Vaffanculo!
13: Vede, vede, vede, vede, vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor di Lerda.
8: Vedi qua?
13: Sì.
8: Biberò?
13: Biberò?
8: Bicazzo!
13: Bicazzo! Bravissimo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro!
15: Scusi, scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
8: Certo!
15: Certo. Verrazza è mai da una borraccia!
8: La borraccia non
15: io non ho mai visto nessun ciclista
8: non
15: con
8: è
15: un
8: più
15: bicazzo
8: di borraccia!
13: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
16: Mi chiami pure Grasso, il mio secondo nome.
13: Grasso, benissimo, sì. Con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
16: Di una lettera facilità A. Clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
13: Ma no, ma no,
8: e vai alle scarpe.
13: Quelli vengono usati dai militari, mi scusi. Signor di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le BBBB.
8: B! Bibite!
13: Le bibite!
8: B! Banane!
13: Le banane!
8: B! B! B! Lascia tua sorella fare B! Le B! Le
13: b- bravo! Oh, infatti, si
8: io
13: sa, esistono.
8: Non posso respirare con le bocche!
13: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
8: Voglio!
13: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
15: La coccinella!
8: Sì. Cosa no? Cosa no?
16: Coccodrillo!
15: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso! Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa!
13: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico, 1, 2, 3!
12: Vaffanculo!
13: Come vede, purtroppo lei è messo molto male.
15: Ma è la coccinella!
13: Potremmo porre la stessa domanda al signor di merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
8: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
13: Certo.
8: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
13: Sì,
8: sì! Ci te muore, ci te stramurte, tutta la famiglia tua!
15: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
13: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
15: Sì, è porta fortuna!
13: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C.
8: Ma è una vergogna!
16: Basta, si
13: spezia molto usata nella cucina indiana. C. È la sua ultima possibilità.
16: Il cardamomo.
13: Bravissimo. Vabbè, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
8: Ma
13: quale cardamomo?
8: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
13: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
8: Zoccola.
13: Sì, giusto.
17: zoccolona.
13: Giusto, eh?
17: E che c'è Zec? Che c'è Zec stu cazzo?
13: Bravo. Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor di merda da grato soglio.
15: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che ci azzecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? È la Gazzella dello Sport.
17: Ma lo dice sempre di piedi.
13: Stia calmo, faccia da pirla.
17: No, non arrabbiare.
13: Dica qualcosa.
17: Ma te ne puoi andare a lavare il culo, vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che ci azzecca, che ci azzecca. Tu sei una zecca, ma affanculo.
18: Rai Spreco presenta
19: Chi l'ha svisto?
20: Chi l'ha svisto?
21: Chi l'ha svisto?
22: Chi l'ha svisto?
18: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
23: Offriva la soluzione dai peccati in cambio di sesso sfrenato, ma da una settimana a questa parte di lui non si ha più alcuna notizia. Don Gaetano Spruzzi aveva due grandi passioni, Gesù e le donne. Ma mentre con l'età la prima andava via via scemando, la seconda non faceva che crescere giorno dopo giorno. Parroco della diocesi di Cascina Muflò, piccolo comune alle porte di Pavia, Don Gaetano era un vivace cinquantenne rosso di pelo e gran conoscitore di vini, che amava infarcire le sue prediche con riferimenti alla filmografia di Tinto Brass e non mancava di sottolineare con un certo orgoglio l'insolita quantità di neonati dai capelli rossi spuntati in paese dopo il suo arrivo. Ma Don Gaetano era soprattutto un prete moderno che non temeva di sovvertire le consuetudini liturgiche quando questo poteva portare beneficio alle anime che aveva in cura. Per questo motivo aveva istituito la messa unisex e per fasce d'età, una per gli uomini e le vecchie della durata di 3 o 4 minuti e una seconda per le donne più giovani e carine, che poteva protrarsi anche per tutto il weekend. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle.
23: Scusi, non sto capendo.
24: Sono la muffa che si annida nelle fughe delle tue piastrelle. Non riuscirai a togliermi con lo spazzolino questa volta.
25: No, questa volta io ti tolgo.
24: Noi mufferemo il mondo, sì, mufferemo tutto.
25: Prendi la candeggina, Rosario.
26: Con la candeggina, Brimbelli, sparisce tutta la muffa.
24: Oh no, Brimbelli!
25: Abbiamo vinto, usciamo!
23: Bene, io credo che ci sia della pubblicità occulta in questo... Non molto occulta, ma insomma, della pubblicità in questa telefonata. Proverei ad andare avanti, vediamo come va. Di solito, durante la messa più lunga, le campane della chiesa suonavano ininterrottamente, qualcuno dice per coprire le grida di prostrazione delle penitenti. Ma come sempre capita, c'era chi non vedeva di buon occhio questo insolito prete che faceva incetta di vaselina in farmacia e si interessava un po' troppo dell'andamento scolastico di certi bimbi dai capelli rossi. Una nuova telefonata, vediamo, pronto?
27: Pronto?
23: Sì, pronto, buongiorno, lei ha delle notizie di sì. Don Gaetano?
27: Sì, allora, dica. Le spiego. L'altra sera, no? Quando sono uscito con la mia macchina, sì. Che sono andato a puttane.
23: Benissimo.
27: Al bordo strada c'erano tante... puttane, oh,
23: sì,
27: no?
23: Sì. Ma lei sta a Pavia?
27: Sì.
23: Tutto bene? Si è strozzato?
27: Gaetano! Spiegate che devo cagare anch'io! Aspetta che sono al telefono, sto parlando con una signora alla televisione.
28: Ma se a me al telefono deve stare mentre caghi?
27: Sì, che devo fare? Stavo
28: Metteci poco, che mi scappa anche a me.
27: Non mi esce tanto, ho fatto anche gli esami sì. Delle feci.
23: Guardi,
27: forse
23: vabbè.
27: C'è il sangue. Allora, sì, signora...
23: Questo
27: mi ascolti, sì. Ero puttane.
23: Ecco, sì. E ce n'erano tante.
27: E quella sera c'era uno con la parrucca.
23: Ah.
27: Non vorrei che sia, come si chiama?
23: Don Gaetano?
27: Gaetano?
23: Don Gaetano, sì.
27: Aspetta un attimo.
28: Gaetano! Che devo andare adesso a guardare se c'è il sangue nelle feci.
23: Scusi, lei...
27: Sì, guarda un po' che l'ho fatta.
28: Un attimo,
27: mettici il pennino nella cacca.
28: Stai il telefono, stai?
27: Sì.
28: Allora fammi vedere, un attimo che ci devo guardare se c'è il sangue nelle feci. Queste sono le feci?
27: Sì.
28: Mamma che brutte feci che c'è.
27: Ha mangiato le lasagne ieri sera.
28: Che cosa c'era dentro le lasagne?
27: C'era prosciutto, mozzarella,
28: l'uranio, un poverito,
27: cotechino,
28: inghia, brasiliano.
27: E c'era anche un qualcosa di strano, tipo una scarpa.
28: Senti Gaetano, nelle feci c'è anche un cacciavite. Che cazzo c'è messo nella lasagna?
27: Ecco dov'era cacciavite.
28: Porcaccia me se.
27: Porca ma...
28: sangue non c'è nelle feci.
26: Cacciavite Brimbelli.
23: Insomma, dicevamo che gli uomini del paese non ci misero molto a fare 2+2 e si convinsero che fosse gay. Lungi dal prendere la diceria sul personale, Don Gaetano sfruttò queste false credenze sul suo conto per prendersi la libertà di organizzare lunghi pellegrinaggi con le fedeli più bisognose in luoghi sacri come Monte Carlo, Venezia, Campione d'Italia e persino la città santa di Las Vegas. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Sì, scusa collega.
23: No,
2: guardi. La linea da Rai Sport per un aggiornamento tempestivo ed importantissimo.
23: Ma perché mi passate Rai Sport?
2: È il direttore di Rai Sport che ha deciso
23: Ho capito, ma per telefono.
2: Alla priorità.
23: Sì, anche sulla Rai 3.
2: Su tutto qua.
23: Va bene.
2: Lo sport.
23: Sì.
2: Italiano, difendiamo i colori azzurri.
23: Sì, oggi di cosa fa la telecronaca?
2: Oggi è uno sport estremamente emozionante.
23: Sì.
2: Mi trovo ai mondiali di biliardo all'ungherese.
23: Ah, all'ungherese?
2: Sì, biliardo all'ungherese.
23: E
2: per
23: cosa
2: chi non
23: si
2: conoscesse questo sport in rapida diffusione.
23: Sì.
2: Ecco.
3: Glauco! A tavola che è pronto!
2: Ma porcaccio, ma sempre quando commento deve essere sempre pronto.
3: Dai,
2: ma tu,
3: che ti ho
2: ma
3: fatto
2: che cazzo di ora si mangia in questa casa, porca.
3: Dai, che ti ho fatto l'insalata!
2: Beh, commento il colpo di bacalo, perdi un attimo.
3: Dai che si raffredda l'insalata,
2: Dio. Cani, cani, c'è il colpo di Bakalov.
23: Sì.
2: Ecco, fa il colpo.
23: Ecco.
2: Uno.
23: Sì. Due.
3: Dai che è arrivato tuo figlio da lavoro.
2: Bakalov, porco.
23: Dicevamo, purtroppo per Don Gaetano, proprio di ritorno da Las Vegas, compare in rete un video a luci rosse che lo ritrae mentre dirige con la frusta una feroce ammucchiata di ingorde fedelissime, tutte sposate o fidanzate. Da quel momento di Don Gaetano si sono perse completamente le tracce. Ma abbiamo un'altra telefonata in chiusura.
2: Allora signora,
23: sì,
2: sono quello della cancra, dell'esame delle feci.
23: Sì.
2: Allora,
23: ma lei che si scusi, lei che si chiama Gaetano.
2: Beh.
23: Non è Don Gaetano.
2: No.
23: Niente,
2: Gaetano, con tutto il bene che te voglio, hai già cagato con la pasta, una pentola, quella dell'arrosto, hai cagato dentro una scarpa mia che non ho capito per quale motivo.
4: Ho capito, ma se non le so fare non ci sono le istruzioni.
2: Ma non sai fare la cacca, c'hai 100 anni, non sai fare la cacca.
4: Ma io so fare la cacca.
2: Ma
4: non so come si fa l'esame delle
2: feci. Ce l'hai puntata dentro, un bastoncino ce l'hai puntata.
26: Bastoncino Brimbelli.
2: Ma questo Brimbelli è ancora tanto da petare da noi.
4: Non lo so, vabbè.
2: Comunque non l'abbiamo visto, quello, il pedofilo di merda. Non
23: bene,
2: visto.
23: Benissimo. Vi ringrazio per la segnalazione ad ogni...
2: Se lo vedo lo riempo dalla cacca di Gaetano.
23: Perfetto, grazie mille per l'intervento. Insomma, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Don Gaetano è pregato di contattare immediatamente la nostra redazione scrivendo all'indirizzo mail inginocchiodate@chilasvisto.it.
2: Scusa collega, il colpo decisivo,
23: sì.
2: Decisivo?
23: Sì.
2: Perché il campione ungherese Nemecek...
23: Sì.
3: Porco... L'insalata che si raffredda, il cane!
2: Ma l'insalata non si raffredda.
3: Dov'è tuo figlio?
2: Niente, vabbè, tanto è uno sport di merda, dai.
3: Hai visto va Peppino?
2: Non abbiamo un figlio, testa di cazzo.
3: Chiama Peppino e dì di venire a tavola!
26: Ed era proprio lui, Peppino Brimbelli.

0: Fica, non è arrivato nessun messaggio.
1: Ah, ok. Che si fa allora?
0: Mettiamo un altro disco, ok?
1: Ok.
0: Ricordati come sempre che non si parla sul disco quando cantano, chiaro?

0: Sì, lo faccio io. Quando parli io abbasso la musica e poi la alzo quando finisci di parlare, però parli sempre.
1: Posso farlo anch'io?
0: Certo, hai lo spumino lì davanti.
1: Ma quello è Gigi, questo? Questo qua?
0: Mica stai ferma.
1: Wow, ma mi divento moltissimo usare questo. È come un bottone, ma no.
0: Dai, smettila, fai andare il disco.
1: Va bene.
0: Una fica, alza lo spumino.
1: Cos'è?
0: Una fica?
1: Sì.
0: Buco. Radio 105 Weekend.
1: Allora, devo dire una cosa importante. Volevo dire brava alla Federica Pellegrini perché ha vinto la coronavirus. Campionessa nello sport e nella vita.
0: Ma non ha vinto.
1: Ah, ha preso la corona d'argento? Sarà arrivata seconda. Gigi, come sono andata questa volta?
0: Vai con la citazione!
2: I nostri negozi preferiti dagli italiani sono attenti alle nuove disposizioni ministeriali per contrastare il coronavirus. È per questo che vi invitiamo a venire a fare acquisti ai nostri punti vendita, che vi garantiscono la massima sicurezza. Vi aspettiamo presto in tutta Italia nei nostri negozi. Radio 105 Weekend.
3: Ragazzi, anche andò a piovere qua a Milano, per prima che adesso è però, che strano. Ma...
0: è vietato proprio in radio, non si può mangiare.
1: Ok, vuoi?
0: Cosa?
1: Queste patatine al barbecue.
0: Ma veramente non potrei.
1: Dai, Gigi Bottoniere, sbottolati un po'.
0: Va bene, grazie.
1: Prego, tieni. Beh, Gigi, ti piacciono?
0: Sono veramente buone, mamma, buonissime!
4: Cosa stai facendo?
0: Niente, direttore, Luna Fica mi ha offerto le patatine.
4: Sai che è vietato mangiare in radio?
0: Ma anche lei sta mangiando!
1: Non è vero, direttore, guarda!
4: Lei è bella e brava, tu?
0: Io... Buca!

0: lo Zoo di 105.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto?
3: Pronto!
4: In questo episodio, Wender e Johnny imbarcheranno tantissimo Ennio. Gli diranno che la scuola elementare di Reggio Emilia porterà nella sua fattoria i bambini che vogliono vedere le vacche.
3: I bambini?
2: Sì, sì. Senta, quando portiamo i bambini a vedere le mucche, ci sono anche le galline.
3: Dove vedere le mucche?
2: Sì, veniamo a portare i bambini a
3: vedere.
4: Ma a quanto pare Ennio non è d'accordo. E quindi Wender prova a inserire il sindaco.
2: Il sindaco Richard Benson mi ha detto che possiamo venire. Lei le ha fatte le scuole elementari?
3: Ma certo che le ha fatte, ha fatto solo quelle, porca la...
2: Ha fatto anche le medie?
3: Porca la... Sono solo quelle!
2: Ma lei è un po' mongo...
3: Ma che parte... come parli?
2: Senta, signor Ennio, senta, allora, no, il mongo... vuol dire che lei è una persona colta.
3: Ignorate!
2: Lei lo sa scrivere il suo cognome?
3: Lo scrivo!
2: Com'è il cognome?
4: Niente da fare, il maledetto non ha dato il suo cognome a Wender, ma andiamo avanti.
2: Signor Ennio, senta, lei ce l'ha i tacchini?
3: Che cosa devo avere?
2: No, perché i bambini vorrebbero giocare con i tacchini, le anatre e anche...
3: Il tacchino ce ne rimasto uno, forse due.
2: Ah, ok. Lei invece ce l'ha il tasso barbasso?
3: Il barbasso!
2: Tasso barbasso.
3: Barbasso? Ma che porco non... Che basta è?
2: È un tasso barbasso, con la barba basso.
3: No,
2: com'è che fa? Sentiamo come chiama i tacchini?
3: Si corrono dietro
2: i tacchini? Ah, ma sono quegli animali. Ma sono quegli animali che hanno sotto il mento i testicoli, no? Quella roba rossa. Quindi abbiamo due tacchini, poi abbiamo. Quante mucche abbiamo? Mamma mia! Cavolo, sono tante le mucche, però le mucche hanno dei nomi, giusto? Non so, di solito da. Ho capito, però si offendono tra di loro. Magari c'è una che si vuole chiamare Rosina, Patrizia. Fa il latte, no? Con la mucca, sì. Bello. Bene, bene, perché allora noi verremo lì. Siamo 65 bambini che mungeranno le mucche.
3: 75 bambini, porco muccio! Porca la... Dove ci vuole una casella per farli mangiare, porca la...
4: E adesso Wender gli chiederà se ci sono tre tigri contro tre tigri.
2: Lei per caso ha anche tre tigri contro tre tigri?
3: Tre tigri!
2: Cioè lei non ha tre tigri contro tre tigri? Allora senta, facciamo una roba, perché dobbiamo capire se c'è il parcheggio per il scuolabus.
4: Ora arriva il momento di organizzarsi per il parcheggio per far arrivare lo scuolabus. Ovviamente l'autista sarà Arnaldo.
5: Tre tigri contro tre tigri. Tre tigri contro tre tigri. Stai aspettando di parlare con tre tigri contro tre tigri.
3: Due. Passami il puma. Ma mentre non deve rispondere nessuno. Porco. Ti alla m***a! Ma lo sapevo che sei incredibile, ma c'è ancora poco!
6: Pronto, Ennio!
3: Porco non... Guarda che muori!
6: Ciao, Ennio! Sei contento che guido il pullman?
3: Puttana, che hai già fatto?
6: Vengo lì!
3: Poi non devi portare nessuno!
6: Vengo con 65 bambini!
3: 65 bambini, portateli a casa, te bastardo!
6: Ennio, per il disturbo, il preside mi ha detto che devo portarti Giovanna da burrare!
3: Ecco, vada da burrare! Dove la si vuole da burrare?
6: Esatto!
3: Dove la si vuole da burrare, bastardo?
6: La porto domani con 65 bambini!
3: Vado su io! Vado su io a prendere il pallone! Dove porco no? Dove devo andare a prendere il domanino? Domanino!
6: No, viene con me sul pullman e domani con 65 bambini. Guarda che fa anche dei pompini.
4: Adesso Johnny gli darà il colpo finale.
6: Ennio, non hai nemmeno le tre tigri contro tre tigri.
3: Vai a cagare anche te con le tigri. Vai a cagare, brutto bastardo.
6: Pronto.
1: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?

0: This is the zoo, only for you.
1: Poteva essere il capolavoro dell'anno. Poteva sbancare gli Oscar, gli Emmy e i Golden Globe. Poteva spostare significativamente l'asse mondiale della comicità. La serie, destinata a diventare evento del 2018, era pronta a vedere la luce. Ma qualcosa non è andato per il verso giusto.

0: Scusa. È Rick, che sono io, che sta scopando.
1: Ah, ok.
0: Entra squalo, Frigio. Papà, ma cosa stai facendo? Scopando, eh? Ok, ok. Tu non sai, Frigio.
2: Ok, perfetto. Chi fa il padre?
0: Io sono il papà.
2: Ok.
0: Però se volete potete...
1: Vai.
0: No, decidiamolo, nel senso.
1: Mica mi sto ammazzando da ridere, vai.
0: Beh, non è iniziato.
2: Sai che mi fa già male la mandibola?
3: Mi puzza di trailer, però vai.
0: Oh. Perché ridi così? Mica, di gusto,
2: sei tutto intorno,
0: cioè stiamo sorridendo, tu
4: quando ti prendono per il culo fa riderissimo.
0: Ah, non mi sembra che si sia preso in giro.
2: Oh, raga, no, cioè, ma... è la scenetta di Alba, okay?
0: Non è di Alba, è Alba e Uzi e Squalo.
2: Adesso i mitragliatori.
1: Lui è il classico che si mette in fondo alla classe, così la maestra non sa con chi prendere.
0: No, non mi metto in fondo.
1: Sì.
5: Ma qualcosa non è andata per il verso giusto. La scelta di un soggetto obsoleto da almeno 20 anni. Un gioco di parole già stantio ai tempi del drive-in. Una distribuzione dei dialoghi casuale, come una cappellata in un'orgia al buio.
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ti stai scopando?
0: No,
1: chi ti sta scopando?
0: No, falla bene.
1: Falla. Ma papà, cosa stai facendo? Chi ti sta scopando?
0: Ma tu, cioè, tu entri in camera di tuo padre che sta scopando e dici: ma papà, cosa stai facendo?
1: Ma papà, cosa stai facendo? Ma che cazzo si sta scopando?
0: Bravo, vedi,
2: interpretazione. Wow. Ha aggiunto anche.
0: Sì. Cioè,
2: migliorato la battuta.
0: Ma tu non lo fa. Tu non lo sai, Fridge. Lei è la segretaria che tra 29 puntate tu te la sposerai, poi ti tradirà di nuovo con me e alla fine avrà un figlio negro da tuo fratello. Poi ti ruberà la macchina e tu allora te la risposerai perché sei un coglione.
1: Complimenti per come anche...
0: che veramente non si capisce
1: come è strutturata.
2: Ti fai sfottere la scuola.
0: Scusi se mi... Scusate, attenzione. Scusi se mi permette... Scusi se... dai.
3: L'hai scritta tu, p***o!
0: Sì, ma
3: non l'ho scritta io, Toloide!
5: E l'opera prima di Luca Alba, il suo pargolo, il suo orgoglio, il suo sfavillante sforzo creativo finiscono tragicamente in catastrofe.

0: Devo andare, ragazzi. Devo andare, che sennò devo tornare di nuovo in quel posto.
1: Stai zitto, sei...
0: Ti brucio.
2: Che fallimento, ragazzi. Che fallimento.
3: Ah, ragazzi, però non ce la faccio
0: così. No, ragazzi, oddio,
2: siamo diventati.
1: Era bella.
0: A 2 ore di scrittura abbiamo fatto noi.
1: Era bella.
0: E tu non dici niente.
1: E io mi sto incazzando. Non c'è rispetto.
2: Ma no, ma scusa, arrivati. Voglio sapere come va a finire.
1: Ma era bella,
2: cazzo. Voglio sapere come.
4: Ma no, era bella, cazzo, dai. Ma siete dei bastardi.
3: Male.
4: Mi avete rovinato la scimetta Lucano.
5: Bruttiful. Storia di un fallimento. Mai nello Zoo di 105.

0: dove abita Ennio.
1: Pronto, signor Ennio? No, sono il proprietario del negozio di tatuaggi a Reggio Emilia, Ciambawamba. Allora le spiego, questo è un negozio dove facciamo tatuaggi e...
2: Tatuaggio
1: e sua nipote le ha regalato uno splendido tatuaggio da fare qui con noi, quindi lei quando vuole venire...
2: Porca... Ma sulla pelle!
1: Sì, possiamo fare, guardi, lei può scegliere con i soldi che ha pagato sua nipote, lei può fare il cobra... Senta, signore, allora lei può fare il cobra come il famoso DJ Paolo Noyes... Allora, lei può fare il cobra oppure la carpa koi. Ha presente la carpa giapponese?
2: La carpa,
1: se no può farsi l'elefante. L'elefante con le orecchie intorno al pisello.
2: Ma dove lo faccio l'elefante, brutto bastardo?
1: Lo fa dove c'è lo...
2: Sulla schiena.
1: No, lo può fare dove ha lo sull'uccello. Si mette praticamente la proboscide, sarebbe l'uccello, no?
2: Ma non si può fare, che cosa devo fare?
1: Perché lei...
2: Ma la pelle che porca...
1: No!
2: Ma più di la casa di un quaso tatani! Ma dove cavolo...
1: Se no possiamo farla tutta blu, possiamo di tatuare tutto il corpo di blu.
2: È la pelle blu.
1: Sì, così sembra un puffo enorme.
2: Mi devo pitturare di blu.
1: No, la tatuiamo tutta di blu. Tutto di...
2: Tutto blu.
1: Se si mette una mutanda rossa, un mantello rosso, sembra Superman. Signor Ennio, allora può fare anche gli Aristogatti sul braccio.
2: Gli Aristogatti. Dove le faccio i gatti?
1: Può farlo sulla spalla oppure può fare sul petto. Può fare Goldrake con Actarus. Pelle di blu non è male, potremmo farlo tutto blu. Comunque adesso le... Ma Goldray Actarus non gli piace?
2: Actarus.
1: Sa chi è Actarus? Actarus.
2: Actarus.
1: Actarus è quello che pilotava Goldrake. Allora, senta, le passo, allora facciamo così, le passo il tatuatore che ha parlato direttamente con suo nipote e se lo fa dire da lui che...
3: Sì, facciamo la pelle di blu così diventi un puffo gigante.
2: delle vacche te lo faccio io, il timbro delle vacche. Nel culo te lo faccio.
3: Senti.
2: Nel culo lo metto nel fuoco e dopo te lo stampo io, lo stampo delle vacche.
3: Senti, se no possiamo... Ascoltami, se no possiamo tatuare una faccia di donna sulla schiena, il buco del culo alla bocca. Ti piace se tatuiamo una bella...
2: Bastardo! Adesso chiamo la nipote! Vai a cagare, vai a cagare!
3: Ricordati di dirle Actarus! La faccia di donna dietro il buco del culo alla bocca!
0: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, vincerai! Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
0: Sì?
1: Sì, buongiorno, salve signora, sono Francesco Gasparri di Booking, buongiorno.
0: Sì?
1: Salve, senta, l'abbiamo contattata perché stamattina abbiamo visto nel portale del B&B che è arrivato un messaggio non tanto carino, visto che noi ci occupiamo della parte web, noi blocchiamo i messaggi un po' troppo negativi, volevamo appunto chiarire, capire un po' come mai questo cliente, questo Luca R. si firma, ha scritto un messaggio, noi l'abbiamo bannato, diciamo, adesso non è online questo messaggio, noi ne parliamo con lei. Io le leggo quello che c'è scritto, che ha scritto questo signore: trascurato, fatiscente, cade a pezzi, i corridoi sembrano presi da un film horror, luci rotte che vanno ad intermittenza, bambini che vanno nei corridoi in triciclo, la moquette è buona solo per darle fuoco. Adesso io non so se lei ha la moquette, perché da questa
0: allora, io non ho la moquette, okay. Non accetto bambini, quindi bambini nella mia struttura, okay, non ce n'è. La struttura è completamente nuova, mi viene pure da ridere perché mi sembra proprio una gran cavolata.
1: No, questo continua a scrivere: perfetto per una festa di Halloween, le camere sono sporche e trascurate. Lei capisce perché
0: Ma lei le ha lette le altre mie recensioni?
1: No, guardi, in questo momento io non le ho lette, ma immagino, perché ho già visto le foto del tipo di bed and breakfast, quindi
0: no,
1: non ci sono problemi.
0: Posso provare a leggersi pure le mie recensioni?
1: No, ma guardi che io, allora le spiego, io facendo parte di Booking non è che io sto facendo un controllo sul suo albergo, io le leggo direttamente il messaggio, se poi lei lo vuole mettere online, noi clicchiamo on e va online, però prima di mettere online...
0: Ovviamente.
1: Allora, le finisco un attimo il messaggio, dice: la colazione farebbe recuperare qualche punto, si presenta bella e prelibata, peccato che in una torta ho trovato un verme e nel cappuccino sembrava ci avessero sputato dentro. Questo è quanto dice questo. La tovaglia del tavolo era lurida, bla bla bla bla. Oltretutto, una vecchia che avrà avuto più di 80 anni mi ha assillato per tutta la permanenza perché voleva venire a letto con me. Lo sconsiglio vivamente. Allora, signora, io adesso le passo Giacomo Eroe, che è il mio collega che si occupa della parte web. Parla con lui e cancelliamo il messaggio. Va bene, signora?
0: Sì.
2: Sono eroe, leggero e morbido.
3: Pronto?
0: Pronto?
3: Sì, buongiorno, sono Giacomo Eroe.
0: Sì.
3: Senta, io le devo fare qualche domanda, perché sai, i nostri sistemi generano il questionario casualmente in base a delle specifiche parole chiave che l'utente ha utilizzato, perché ormai, come tutti sanno, i sistemi HTTP e THC che si interfacciano con l'HTML del sistema primario che entra nel Twitch tutte le sere genera un flusso canalizzatore che, accompagnato dalla DeLorean, scatena... Aspetti un attimo che chiedo a Brown quanto sta scatenando. Brown,
4: 1,21 gigawatt.
3: Bontà divina. Ma mi sta seguendo?
0: Sì, sì.
3: Guarda, io le faccio delle domande, deve rispondere solo sì, no. Chiaro?
0: Sì.
3: Perfetto. Allora, i bambini vanno in triciclo in corridoio?
0: Cosa?
3: I bambini vanno in triciclo nei corridoi?
0: Io non accetto bambini, quindi non c'è né il triciclo né anche il bambino.
3: Ok. Vi è capitato di avere vermi nelle torte?
0: Assolutamente no.
3: Wendy è ancora lì da voi? Uè, stronza!
5: Pronto? Dica, io sono il marito.
3: Perfetto, stavamo facendo il questionario a sua moglie per capire un attimo, per cancellare questa recensione brutta e poi mandarvi i dati nel caso per poter fare una denuncia a questa persona che si firma come Luca R.
5: È una cosa breve, dico, oppure?
3: Sono 5 domande veloci dove può rispondermi solo sì o no.
5: Allora,
3: noi
5: mi dica,
3: tutto.
5: Posso farlo anch'io?
3: Sì, certo.
5: Perfetto, mi dica.
3: Allora, i bambini vanno in triciclo nei vostri corridoi? Vi è capitato di avere vermi nella torta o nelle torte?
5: Non serviamo torte, anche perché questo non è un momento, ecco, per cui si possa fare un servizio di buffet.
3: Ok, ultima domanda che l'avevo fatta a sua moglie, poi è caduta la linea, non ho capito perché. Sentite i cazzi parlare?
5: Sentite?
3: I cazzi parlare?
5: Ha detto i gatti?
3: I cazzi parlare?
5: Ma dice cazzi, mi fa lo spelling costantemente.
3: Cazzi, Como, Ancona, ZZ, Imola.
1: Che cazzo?

0: Radio 105.
1: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
2: Lo Zoo di 105.
1: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
3: Pronto? Pronto? Pronto?
4: Sì. Siete.
3: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
4: Sì.
3: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
5: Pronto?
3: Pronto, signora?
5: Chi parla?
3: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
5: Sì.
3: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo
5: sì,
3: sesso.
5: No.
3: Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Sì. Ti compro due case e due barche,
5: sì,
3: come da Lema.
5: Vale.
3: Dai, amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
5: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
3: No, senti, sì, usciamo insieme.
5: Siamo qui per te.
3: Trombiamo insieme, amore.
5: Sì.
3: Spariamoci una rivoltata
5: ciao,
3: in faccia.
5: Ciao,
3: ciao amore.
5: Ciao.
3: Baciami, amore. Ciao. Mandami dei baci. Sono pazzo di te.
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Sì?
3: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
5: Guardio, ci siete un po' tempo, mi ho ammazzato.
3: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
5: Pronto?
3: Pronto, signora, una lettera d'amore.
5: Guardavo, ammazzato, ci tengo a schifo!
3: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti?
5: Oh, si deo crepa!
3: Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
6: Pronto?
3: Signora, sono uno scrittologo, signora, quelle che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
6: Sì, no, se la ficchi in culo.
3: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wend, dai, chiude.
7: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
3: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente alla lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto, vattene.
7: E come chiudiamo stavolta?
3: Questo cazzo.
2: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net.
8: Lo Zoo di 105.
2: Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile, che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare.
9: Ma tutto questo sta per cambiare.
2: Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake-ioni. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.
10: Oh.

0: svegliati, mio. Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
4: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
4: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
4: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
4: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Nois diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
4: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, ma pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
4: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto?
5: L'eretto?
4: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto, eretto una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
4: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti, programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
4: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
4: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Nois? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I re Meicchioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso, della nostra società, e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
4: Wow, un narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
4: Ma Paolo Nois in tutto questo?
6: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
7: I remake.
8: Lo zoo di 105.
9: Dove abita Ennio?
10: In questa puntata, Wender e Johnny si calano nei panni di fantomatici tecnici di ChatGPT. Ma attenzione, stavolta la vittima cadrà in una trappola davvero esilarante. Gli faranno credere di aver combinato un bel guaio e di aver beccato una multa salatissima per aver cagato sulla sua coltivazione. Godiamoci lo scherzo.
11: Buongiorno, salve signor Ennio, come sta? Tutto bene?
12: Chi sei?
11: Sono il tecnico Michele Grammy Awards.
12: Che cosa vuoi?
11: Senta, allora noi con il satellite, grazie al nostro computer ChatGPT, lo conosce, no?
12: Ehi, GPT.
11: Sì, sì, Chat GPT, lei lo usa?
12: Chat GPT.
11: Esatto, esatto. Allora, non ho capito, scusi. Cos'è che ha detto? Allora, le ripeto, siamo i tecnici di ChatGPT e io sono il tecnico Michele Grammy Awards e c'è un problema. Senta, sì, esatto, senta, noi dal satellite con ChatGPT abbiamo visto che lei... Sì, mi ascolti bene, che lei dal satellite abbiamo notato che lei caga nel campo che coltiva.
12: Poi ce devo cagare nel campo.
11: No, lei fa la...
12: Per quale motivo?
11: No, lei fa la cacca nel campo.
12: Ma perché già te l'ha detto che devo cagare nel campo?
11: No, non deve, lei caga nel campo. Abbiamo visto.
12: Ma chi te l'ha detto che cavo nel campo?
11: Perché l'abbiamo visto dal satellite. Proprio vediamo che lei si tira giù.
12: Ma chi te l'ha detto nel campo? Ma io sono la turca fuori, sono la turca.
11: Però lei ogni tanto è andato a farla anche fuori. Ho visto che ha cagato. C'è proprio un video dove lei tira giù la salopette blu e fa la cacca.
12: Ma non è mai successo.
11: Allora mi ascolti. Allora il problema adesso è che ci sarà una sanzione di 5.000 euro da pagare.
12: 5.000 euro.
11: Sì, purtroppo sì.
12: Cagato nel campo.
11: Sì, sì, ma è colpa anche del...
12: Forza non...
11: lo so, sarà colpa magari anche del grembiule, quello fa far la cacca.
12: Ma del gerberule? Ma che per me? Me la porta a casa del gerberule? Ma porca la...
11: Ah, lei...
12: Me la faccio una lasciolina a seccare come la merda, no?
11: Ah, lei fa la cacca nel grembiule,
12: Ma che gerberule? Ma mi cago nel gerberule e mi cago.
11: Ah, bene, bene. Senta, allora facciamo...
12: Non mi cago nel gerberule.
11: Ah, ho capito. Quindi lei si caga addosso nel grembiule.
12: Ma puttana, ma se devo cagare, la faccio vicino alle bici, vicino alle piante.
11: Sì, però noi dal campo abbiamo notato che lei scende dal trattore e corre a caccare vicino alla frutta e la verdura che lei concima. Senta, allora la multa è già di 7.000 adesso, sta aumentando. Sì, sì. 7.000 euro che lei dovrà pagare. Allora, senta bene, per fare in fretta le passo il tecnico che è già in viaggio in questo momento per portare la multa. La multa è
12: Stiamo scherzando.
11: È già aumentata, siamo a 8.000 euro. Calcoli che è una multa. Allora, senta, facciamo così. Adesso le passo il tecnico che è in viaggio per portare la multa. Adesso è già da 15.000 euro.
12: Porco.
11: Lo so, prima la paga è meglio. Glielo passo,
12: Pronto. Chi sei, brutta merda?
5: Ciao, Ennio.
12: Hai sbagliato il numero. Ti ha chiamato la parrocchia di Reggio Emilia. Chi sei?
5: Sono Arnaldo.
12: Non le conosco.
5: Non dire cazzate, Ennio. Sai benissimo chi sono.
12: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia, bastardo.
5: Pronto.
12: Hai sbagliato il numero. Hai chiamato la parrocchia. Chi sei?
5: Perché dici cazzate?
12: Vai a cagare.
10: Bene, visto che Ennio vuol far credere che stiamo chiamando una parrocchia, Johnny cambierà personaggio. Da Arnaldo diventerà Scatman John.
6: Pronto?
12: Pronto,
6: sto cercando la parrocchia di Reggio Emilia. Questa è la parrocchia?
12: Che porco,
6: io sono Scatman.
12: Tu che vai alla parrocchia?
6: Io sono Scappin' Joe, Scappin' Joe, Joe, Babnano, Babnano. Presente? Sto cercando Ennio, devo farmi confessare.
12: Non lo conosco.
6: Come no, mi hanno detto che sei tu, mi hanno detto che è lei. Come no, mi hanno detto che sei tu, Ennio.
12: Sei calmo, mi stai aiutando anche me.
6: Io mi chiamo Scatman Joe.
12: Bastardo tu. Ma perché ti stai agitando?
6: Io non so. No, io parlo così. No, io parlo così, ho bisogno di parlare con Ennio.
12: Ma hanno detto della parrocchia di Reggio Emilia,
6: quella sei tu, quindi tu sei il prete.
12: C'è la parrocchia, sì, l'hai chiamato la parrocchia.
6: Sì, mi devo confessare.
12: Ma vai a cagare, porca la...
6: Ma mi devo confessare, pronto, Ennio, però ha rimesso giù.
9: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai. Prossimamente nello Zoo di 105.
7: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta il giornalista Ruoppolo.
2: Pronto?
3: Quanti anni hai? Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna! Vergogna! Come ti chiami?
2: Fracazzo.
3: E di cognome?
2: Fratregna.
3: Quanti anni hai?
2: 200.
3: Vergogna!

0: Pronto?
1: Ciao!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Eh?
1: Come ti chiami?
0: Lucas.
1: E di cognome?
0: Pizza.
1: Quanti anni hai?
0: 100 anni.
1: Vergogna!
0: Eh?
1: Vergogna!
0: Tu ti devi vergognare. Perché non sei ineducato, non hai detto chi sei.
1: Taddeo! Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13.
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Pronto?
1: Vergogna!
0: Chi sei?
1: Taddeo!
0: Eh?
1: Taddeo!
0: Baddeo!
1: Taddeo!
0: Senti, ho ricevuto lo stipendio. Non fatti di delle parole, fatti fatti tuoi.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª. 693 euro!
0: Ma chiamata lei, prego.
1: Come?
2: Chiama la cappella! La cappella!
0: Pronto?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ah?
1: E neanche gli sbirri!
0: Oh!
1: Non ti permettere di avvertire mia madre! Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Come ti chiami?
0: Perché mi dici tu chi sei?
1: E di cognome?
0: Fatti i cazzi tuoi!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Vediamo qui, vediamo un po' di là.
0: Eh?
1: Non ti permettere di avvertire mia madre!
0: Ora chi ti è morto e stramorto, chi cazzo sei?
1: E noi allora ve lo ripeteremo ancora, e sempre! Vergogna!
0: Ma fossaccia da me, ma perché tu tutta la settima tua generazione?
1: No!
2: Chiama la cappella!
0: Pronto?
1: Perché vi sono stati ben 2.750 euro di detrazione IRPEF!
0: Chi cazzo sei?
1: Perché lo dico agli spacciatori e ti faccio ammazzare di botte!
0: Sì, te rompi i coglioni, non parlare più così che se so come vengono a sparare la casa!
2: La cappella, cappella!
0: Pronto?
1: Ecco la lampadina di Archimede, l'idea brillante!
0: Senti, io non capisco chi sei.
1: Ambarabacci, Cicocco, tre civette sul comò, che facevano l'amore con la figlia del dottore.
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
2: La cappella, cappella.
0: Pronto?
1: Coca-Cosa, eh? Coca-Cola.
0: Senti, io non capisco niente, se mi fai capire che cos'è, posso servirti.
1: 60 piante, alte anche 2 metri.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ho ricevuto lo stipendio di novembre e la 13ª, 693 euro. Come? Sì, capite bene, 693 euro.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: E perché?
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: Sì, esattamente così. Ambarabà, Cici e Cocò.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
4: Nello zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Lo zoo di 105.
7: La bastardata del giorno.
8: 105.
7: La bastardata del giorno.
9: Bastardata di oggi.
10: Bastardata di oggi.
9: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
11: Pronto?
12: Guardi, io sono già alla caserma del carabinieri, va bene?
11: Perché?
12: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
11: Ma chi è lei, scusi?
12: Come, l'inquilino di sotto di lei.
11: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
12: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più, vengo a spaccare la casa.
11: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
12: E allora dico, vogliamo...
11: Ma vada a fanculo, va.
12: Tu è sord, hai capito?
11: Lei non sta bene.
12: Allora vengo su, sopra casa tua.
11: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
12: Ah!
11: Non sta più.
12: Va bene, adesso vengo alla casa tua e vedrai che cosa succede. Ma tu cazzo.
3: La bastardata del giorno.
10: Pronto?
12: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
10: Me.
12: Sono stanco morto.
10: Me.
12: Estramorto.
10: Me.
12: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
10: E sto contento per te, complimenti.
12: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
10: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
12: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
10: Vieni.
12: Preparati, perché non ce la faccio più.
10: Vieni.
12: Fatti un culo sto buchi, no?
10: Vieni.
12: Ti vengo a sparare, ci scetta a bascio.
10: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
12: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
10: Vieni.
12: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
10: Guardi, imbecille, che sta sbagliando l'ora, mi sta rompendo i coglioni.
12: Ma vengo da te. Ti dà che
10: la... Ma denuncia io lei.
12: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
10: Ti dà che la vedi, tu sono morto anche.
13: Pronto?
12: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
13: Che cosa?
12: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
13: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
12: Come ha sbagliato numero?
13: Oh! Dove abita lei?
12: Via Eroidi di Logoli, è qua, sei.
13: E a che piano abita?
12: Sono giù, pian terreno io.
13: Qua. Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
12: Ma la cito?
13: Ma vada quel paese!
12: Ma la cito è morta, qui è tutto pieno d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù. Hai capito?
13: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
12: Tondolo, piglio cacchio e me repondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
13: Guardi,
12: un cacchio.
13: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusa, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
12: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e l'avanti.
13: Lei chi? Io sono Tondolo.
12: E lei Tondolo, c'è la cacciata al culo Tondolo c'ha lei, scusami,
13: Come lei?
12: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa!
13: Pronto?
12: La signora Boccuzzi, signora?
14: Sì.
12: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
14: E dove?
12: Lei che
14: dove?
12: C'è una piscina in casa, c'ha?
14: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
12: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
14: Sta lavando in un attimo.
12: Un cacchio, fai subito.
14: Pronto?
12: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposare mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
14: Dove?
12: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
14: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
12: E sto parlando con quelli di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
14: quando... ma dimmi chi sei tu?
12: Sono Peppino Ucirco.
14: Sono Peppino Ucirco. Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
12: Margonato,
14: oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
12: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzar la rica, mo mi fregazzemo. Vengo su.
14: Ma vieni tu direttamente.
12: Adesso vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù te li butto adesso.
14: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
12: Ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a canario, sei un grillino di sotto io.
14: Come ti chiami?
12: Peppino Ucirco,
14: vaffanco.
12: Pronto?
15: È un cazzo.
3: La bastardata del giorno. La bastardata del giorno. Only for you. This is Zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zodi 105.
2: La sderenata dello Zodi 105.
3: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: serenata metropolitana. Io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica serenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci ma anche spietati. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto, parlo con Marcela?
3: Sì.
2: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella serenata. La vuoi sentire?
3: Sì.
2: Vai!

0: Sentimento e l'usare a contento.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì.
1: Grande. Vorresti dire qualcosa ad Aleandro?
2: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplessa, scioccata.
1: Dai, datti da fare, datti da fare.
2: Saremo dentro.
1: Brava, ecco, questo volevo sentire.
2: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
1: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
2: Grazie, altrettanto, ciao.
1: Ciao Marcela, ciao.
3: La sderenata dello Zoo di 105.
4: Ciao Umbrieche e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazzina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
5: Pronto?
1: Pronto? Parlo con Ignazzina?
5: Sì, sono io.
1: Ciao Ignazzina, io sono Umbrieche, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
5: Va bene.
1: Adesso la faccio dire, vai!
6: So 32 anni, Ignazzina.

0: Stai attenti, ti spezzi i reni.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a Caspo, gliela dici là.
2: Eh sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
2: No.
1: Vabbè, vabbè,
2: per... ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie anche a voi. Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: Dragone Doliente. Tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Sica, buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, pronto, ciao. L'ordine è pronto, sta arrivando.
3: Ma di cosa stai parlando?
4: È l'ordine, è Dragone d'Oriente, l'ordine che ha fatto Marco.
3: Marco?
4: Sì, ha fatto l'ordine Dragone d'Oriente, sta arrivando, ma io c'ho dubbio sulla viola, non so se è la Polo o Gambero.
3: No, ma ascolta, ma senti, ti fermi, qui non c'è nessun Marco.
4: Ma tu perché sei cattiva?
3: No, ma qui non c'è nessun can Marco, di chi che cerchi?
4: Io odio p***ica, di Viermos 46 bala ordine, Marco, solo che ho il dubbio sul raviolo Polo Gambero. Non c'è Marco? Ho sbagliato nome? Mio collega ha sbagliato nome. C'è Mario? Scrive male.
3: No.
4: Non c'è Mario. No. Marta?
3: Marta sì.
4: Ah, Marta! Marta, sì. Marta, Marta! Marta ha chiesto.
3: Ma cos'è? Cioè, allora, scusami, ma cos'è che devi consegnare?
4: Ordine, è cibo, ordine Dragone d'Oriente. C'è un noodles gamberi, un raviolo Polo.
3: No, io... Nessuno mi ha detto niente, io non so niente.
4: Ah, allora, d'accordo. Allora, deve arrivare
3: scusami,
4: all'una.
3: Io non so niente.
4: Ok, ti scuso. Allora, arriva all'una.
3: Aspetta un secondo, Marta, un attimo. Tesori d'Oriente.
4: Dragone. Dragone d'Oriente, no, tesori. Tesori e
3: cosa d'Oriente?
4: E Dragone.
3: Dragone. Marta ha ordinato delle cose che devono consegnare qua del cibo.
4: Sì, ma io non so se lei vuole raviolo Polo o Gambeli, questo dubbio.
3: Non lo so, ma signora, io sono qua in ufficio, la signora Marta non è qui, io non glielo so dire.
4: Mi ha dato questo numero, Marta.
3: Sì, però a me non mi ha avvisato, io non so niente. Senta, mi dà un suo numero di telefono, che adesso sento Marta perché non è in ufficio.
4: Le chiamo...
3: La richiamo?
4: Sì, le chiamo io.
3: No, no, mi dai un numero che
4: no,
3: devo
4: le chiamo...
3: avvisarla.
4: Sì, d'accordo.
3: Dimmi.
4: 02?
3: Sì?
4: 3 8 Lu?
3: No, no, non ho sentito. 02 poi?
4: 3 8 2.
3: Non capisco. 02, dopo 02?
4: 3 8 2 L'uno La
3: 7 8 2 1.
4: La Luno?
3: No, ma ascolta, io non capisco di che cosa dici. Mi devi dare dei numeri.
4: Senta, ma è difficile per me dare di numero, capisci? Io ti li chiamo io tra 3 minuti, va bene? Chiama Marta, ci sentiamo tra 2 minuti. Ciao.
3: Ok, va bene, ciao.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo. Semplice e efficiente.
3: Buongiorno, sono Carmen.
4: Sì, ciao Carmen, l'acqua bolle, sì. Devo buttare la viola. Dai, sentito Marta?
3: No, mi chiamavi, no. Chiamavi tu Marta,
4: ma
3: scusami.
4: Io sono questo numero, io richiamavo te perché
3: ah,
4: io sono...
3: Ah sì, tu richiamavi me.
4: E te,
3: oh,
4: allora,
3: mia.
4: Però ascolta, io devo inviare ordine, sennò io perdo ordine. Quindi io manda, ti regalo 4 voltini primavera. Posso fare questo, ma io manda. E esce ordine, tra 2 minuti parte il pony.
3: Va bene.
4: Allora, vi ha fatto bene fratelli, arriviamo a 5 minuti.
3: No,
4: d'accordo?
3: Vi ha fatto bene fratelli, no.
4: No, noi stiamo,
3: scuola.
4: No, sì, ho capito, no, so indirizzo, so, io sto, fate bene fratelli. 2 minuti parte, 3 minuti arriva, 5 minuti arriva.
3: Va bene,
4: sono
3: okay.
4: 32 euro, contanti, grazie.
3: Ok,
4: ciao Carmen,
3: ciao.
4: Ti regalo 4 imbattini di primavera, 2 biscotti della fortuna che sei stata simpatica.
3: Va bene, grazie.
4: Grazie, ciao Carmen.
3: Ciao,
4: tanta
3: ciao.
4: Fortuna a te, ciao. Brava Carmen, Carmen italiana no, figlia di puttana.
2: Dragone d'Oriente, tu chiami, noi voltiamo, semplice e efficiente.
4: Capito italiano, figlio di puttano?
5: Radio 105.

0: Wonderland.
1: In questa nuova puntata, Wender utilizzerà le voci del dottor Carrara, prese da un film italiano degli anni 70, dove il commissario della mobile cerca di capire chi ha commesso il delitto.
2: Voi non avete idea di chi sta arrivando.
3: Lo Zoo di 105 presenta Wonderland. Wonderland.
4: Sì.
5: Chi parla?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Ma io non devo dire nulla.
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi e dei capelli, come era vestita, l'altezza.
5: Ma di che cosa parla? No, io non capisco nulla.
4: Se sai qualcosa, dilla.
5: Ma lei che numero ha chiamato?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma io non ho chiamato nessuno.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Ma di che parla? Di quale delitto parla lei?
4: Interessante. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume, sia dimesso dal servizio.
5: Senti, io ho 80 anni.
4: D'accordo,
5: Quindi, se lei ha un nome, è bene, se no che cerca?
4: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Allora che vuole da me?
4: Per il commissario Solmi...
5: Sono sempre in casa.
4: Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
5: A me non me ne frega, va bene?
4: Se sai qualcosa...
5: Sono i trucchi che fanno questi barbagalli.
4: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te? Beh?
5: Che devo dire io?
4: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
5: Ma va a cagare!
4: Ritelefono io.
5: Pronto? Sì.
4: Sì. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
5: Beh, quando?
4: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
5: Senti, è bella stare con la dai carabinieri.
4: Beh?
5: È bella stare con la dai carabinieri, va bene, eh?
4: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
5: Ma voi, dimmi il nome di che cercate.
4: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
5: Senti, io ho chiamato i carabinieri e gliel'ho spiegato questa storia.
4: E allora è anche peggio.
5: Voi sai che siete dei truffatori.
4: D'accordo, d'accordo.
5: Voi siete, ci avete la fa, fate quel che dovete fare e poi non la. E se venite qui, se andate a fuggire.
1: Traduzione simultanea. Se non avete niente da fare, andate a fare in culo, invece di venire qui.
4: Interessante. Che altro sai? Beh?
1: La famiglia Gorilla si sta accertando che il personaggio di Wender abbia chiuso, ma in verità è lì che aspetta. Hanno chiuso la comunicazione, ma non sanno che Wender ha una linea telefonica particolare, che fino a quando non chiude, può bloccare la linea della vittima. Ora hanno rialzato la cornetta per chiamare la polizia locale. Ora hanno composto il numero, ma non sanno che a rispondere sarà sempre Wender, ma non più con la voce del dottor Carrara, ma con la voce storica, del vecchio sordo.
6: Pronto. Pronto.
5: Pronto.
6: A chi parla?
5: Lei a chi parla?
6: Non lo sento.
5: Chi è?
6: Pronto.
5: Sì.
6: Ma chi parla?
5: Io voglio sapere io.
6: Non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no? Lei cosa vuole in totale?
5: Lei non la capisco.
6: Ma non la sento. Non la sento, guardi. Senta.
5: Sì.
6: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
5: Ma come? Io
6: sai
5: fare qua.
6: Pronto?
5: Pronto?
6: Pronto?
0: Pronto?
6: A chi parla?
1: Il vecchio impestato della famiglia Gorilla ha passato il telefono al figlio. Sentiamo.
0: Lei è, scusi, innanzitutto.
6: Non lo sento.
0: Chi è?
6: Pronto?
0: Chi parla?
6: Ma chi parla?
0: Facciamo un po' per uno. Chi parla?
6: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire?
0: No, no, chi lei è, che cosa vuole? Altrimenti la denuncio. Per molestie.
6: Il modo che parla non si riesce a capire.
0: Mi dispiace.
6: Non sento cosa dice.
0: Allora mi dica lei.
6: Senta.
0: Sì.
6: Tanto non la sento.
0: Allora che cosa parla a fare?
6: Non la sento.
0: Va bene. Lei chi è?
6: Non la sento, guardi.
0: Neanche io la sento.
6: Ma chi parla?
0: Chi parla?
6: Non la sento.
0: Neanche io.
6: Non la sento.
0: Siamo in due.
6: Come?
0: Che cosa vuole lei?
6: Senta.
0: Pronto?
6: Tanto non la sento.
0: E allora che cosa telefono a fare?
6: Non sento cosa dice.
0: Va bene.
6: Pronto?
0: Pronto?
6: Non lo sento.
0: Se telefono un'altra volta la denuncio, ha capito?
6: Chi?
0: La denuncio.
6: Tanto non la sento.
3: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
7: Te ne pulci al culo!
8: Quando stai via?
7: Non lo so, un'ora?
8: Perfetto!
7: Ci vediamo dopo!

0: che champagne.
1: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
0: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
0: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
1: Sì.
0: È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
1: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
0: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
1: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
1: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
3: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
1: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
0: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
1: Puttana.
0: E intendo proprio qualunque cosa.
1: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
3: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
1: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
0: Molto volentieri.
1: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
0: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
1: Oh, dai, ambrogio foga.
0: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
1: Venga a me.
3: Anche tu mi fai impazzire.
1: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
3: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
1: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
0: Andrea, prendimi, prendimi ora.
1: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera. Ah!
3: Sì.
1: Ah!
3: Sì.
1: Dai,
3: sì.
1: Dai, dai. Dai, dai.
3: Oh,
1: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
1: Che cazzo?
3: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
0: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
3: Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
3: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: Ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
3: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo.
3: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo.
3: Eccomi. Scusa.
0: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
0: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
0: Sì. Ah,
1: sì. Sì, sì, dai, dai.
0: Aspetta. Là, là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
1: No,
0: scusa,
1: no.
0: Vista.
1: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
0: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
3: Cucchiaio di c***o sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
0: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
0: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
0: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
0: Oddio, anche a me, anche a me.
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
0: Con l'happy ending.

0: Vaffanculo puttana.
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché.
2: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
2: Cos'hai in mano?
1: Eh?
2: Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
3: Valuta il film!
1: Una merda!
4: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Dragone doliente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
7: Sì, pronto, ciao, Odin è pronto, sta arrivando.
8: Con chi parlo?
7: Sì, Dragone d'Oriente. Francesco ha fatto ordine, solo che non ho capito se voleva noodles, gamberi o polo.
8: Ciò che dice, mi scusi, può ripetere?
7: Sì, certo. Devi chiedere a Francesco se vuole noodles, polo o gamberi.
8: Ah, ok.
7: Sì. Ok. Chiedi a Francesco, brava, sì. Più buono polo, ma anche gamberi buono.
8: Sì, no, scusi, ma non abbiamo ordinato nessuno.
7: Sì, io ho Francesco, ho questo numero di telefono.
8: Francesco?
7: Sì.
8: No, Francesco, non c'è nessun Francesco qui.
7: Ha sbagliato a scrivere?
8: Sì.
7: No, scusa, io ho questo numero di telefono, tu indirizzo, e questo, io ordine, pronto, rider parte ora. Tu vuoi porlo noodles, gamberi?
8: Ma lei da dove chiama, mi scusi?
7: Dragone d'Oriente.
8: Come?
7: Dragone d'Oriente.
8: Gode d'Oriente?
7: Dragone d'Oriente. Non prendere in giro d'Oriente. Per pronuncia, sì, è Milano.
8: No,
7: se tu mi dai il tuo numero, io come faccio a sbagliare il numero, scusa?
8: Non lo so, sarà via. Rimasto forse in memoria.
7: Io c'ho via sette.
8: Signora, mi scusi, ma non siamo noi, cioè.
7: Sì,
8: non...
7: se voi siete tanti, uno ha fatto ordine di Dragone d'Oriente, io ho scritto male il nome, forse è Marco?
8: Marco, no, non c'è nessun Marco qui.
7: Non so, è Andrea?
8: No.
7: Francesco?
8: No, signora, mi scusi, ma noi non abbiamo fatto nessun ordine.
7: Scusa, io come faccio io ad avere il tuo numero di telefono? Via Setala, 4. E tu non hai fatto ordine. Ha fatto ordine qualcuno. Chiedi chi ha fatto ordine, se vuole, nudo, sgamberi. Si fredda! Pata? Stronza figlia di puttana! Richiamare subito!
8: Pronto?
7: Sì, pronto, io c'ho cibo freddo qua, arriva, l'aria, 30 euro fa, tu paga.
8: Signora, mi scusi, ma ascolti, noi non abbiamo ordinato nulla.
7: Io perché c'ho tuo numero di telefono?
8: Ma non lo
7: tuo
8: so, perché forse magari avrà sbagliato numero, non basta un numero.
7: Ho sbagliato
8: che
7: numero e indirizzo, tu prendi in giro, io sbaglio numero e indirizzo?
8: Non ha mandato nessuno il messaggio.
7: Maga,
8: ma non
7: cin
8: sappiamo
7: cin.
8: Chi è lei.
7: Ma io sono Maga
8: che,
7: cin cin,
8: dove
7: secondo
8: si trova
7: te?
8: Lei come ristorante?
7: Io sono al ristorante Via Setala, alla fine della via.
8: Dove si trova, scusi?
7: Via Setala, alla fine della via.
8: Alla fine di Via Setala?
7: Tu ordina
8: ma
7: sempre.
8: Ma come si chiama? Signora, mi parli con calma, perché sennò non capisco.
7: Si chiama, tu non prendi in giro per accento. Si chiama Dragone d'Oriente.
8: Dragone d'Oriente?
7: Sì.
8: Chi è che ha ordinato? No,
7: sì.
8: Niente,
7: ma
8: non
7: allora,
8: mi dice che nessuno.
7: Voi vi divertite a fare scherzi, è gente che lavora. Non va bene,
8: signora,
7: io denuncio.
8: Ma lei veramente adesso mi sta stufando. Perché le sto dicendo che noi non abbiamo ordinato niente. Noi non abbiamo fatto lo scherzo a nessuno.
7: Io sto tuffando te. Tu mi hai fatto fare 30 euro di mangiare, che è freddo e lo butto adesso. Stronza! Questa è italiana figlia di puttana.
6: Dragone d'Oriente, tu chiami noi portiamo, semplice e efficiente.
7: Pronto?
9: Sì?
7: Sì, pronto, ciao, ordine è pronto, sta arrivando Rider. Solo che non ho capito se volevi nudo, spolo o gamberi.
9: Aspetti un attimo.
7: Sì.
9: Ma che indirizzo?
7: Via 94.
9: Un attimo solo.
7: Sì. C'è un boltino primavera che si fredda.
9: Sta uscendo a prenderli.
7: Sì, d'accordo, Rider arriva, senti, fa 34 euro.
9: Subito, sì,
7: okay,
9: sì, ascolta, subito fuori.
7: Ti ho lasciato
9: 34 euro,
7: sì,
9: ok.
7: Contanti?
9: Contanti, sì, contanti.
7: Ti ho lasciato dentro 4 biscotti fortuna, che tu sei simpatico.
9: Ok, ti voglio bene, grazie.
7: Anche okay, io, ciao allora.
9: Ciao,
7: tanta
9: ciao,
7: fortuna
9: ciao.
7: A te dalla Maga Cin Cin. Oggi ci portiamo a casa 34 euro! Italiano no, figlio di puttano! Italiano paga!
6: Dragone d'Oriente! Tu chiami, noi portiamo! Semplice e efficiente!
7: Capito, italiano figlio di puttano?
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: Lo Zoo di 105 presenta 105. La bastardata del giorno.
1: Per la bastardata di oggi abbiamo deciso di fare un bello scherzone all'idolo indiscusso della canzone italiana, Gigi D'Alessio.
2: Pronto?
3: Signor D'Alessio?
2: Sì?
3: Buonasera, sono Meucci della Mercedes McLaren Milano.
2: Salve.
3: Buonasera, la sto disturbando?
2: No, mi dica tutto.
3: Mi scusi, io sono il portavoce del dottor Frankenheimer, responsabile della Mercedes Italia.
2: Sì.
3: E la chiamavo perché l'azienda mi ha incaricato di contattarla per quanto riguarda la notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani.
2: Non ho capito, la notizia?
3: La notizia che è uscita oggi sui principali quotidiani italiani che la riguarda per quella vicenda giudiziaria.
2: Ah, quella dei fotografi?
3: Esatto, infatti. Sì. Purtroppo le arriverà anche una comunicazione ufficiale, naturalmente tramite raccomandata. Però io sono stato incaricato, visto che lei è un cliente particolare, diciamo, della nostra azienda, di anticiparle, diciamo, il contenuto di questa lettera.
2: Sì.
3: In pratica il dottor Frankenheimer, avendo appreso quello che è accaduto sul giornale, in pratica non sarebbe più tanto favorevole al fatto che lei giri con una macchina della nostra azienda, ecco.
2: Sentite, io penso che vi dovete vergognare voi, no io. Perché innanzitutto quella è la macchina, se me la prendete mi fate un regalo, perché io non sono capace di venderla a nessuno, uno. Secondario, le volevo dire che questa è una sentenza che è uscita dal un PM che ha fatto una richiesta per una lite che io ho fatto con dei fotografi, e su due, e quindi a me se vi venite a prendere la macchina e mi ridate i soldi indietro, perché questa non è una macchina, è un catorcio. Quindi se, visto che c'è solo 1000 chilometri, l'ho già fatta aggiustare 3 volte, se me la portate è l'onore è vostro se io cammino nella macchina, nella McLaren.
3: Guardi,
2: questo lei deve dire, anzi la prego di non chiamarmi mai più e si vergogni di quello che mi ha detto. Lei è il direttore generale.
3: Guardi,
2: non ho più da dirla, arrivederci.
3: Aspetti, pronto?
4: Pronto?
3: Mi scusi, signor D'Alessio, io...
4: No, non sono D'Alessio, sono il suo avvocato.
3: Ah, mi scusi, avvocato, io sono Meucci della Mercedes Italia, sono il portavoce del dottor Frankenheimer.
4: No, lo so, lei è il portavoce, quindi come tale non è che risponde in persona.
3: Esatto,
4: qua
3: a me dispiace molto.
4: No, un attimo. La sua attività viene svolta in un ordinamento italiano dove esiste un principio fondamentale. A, scorretto. B, opportuno.
3: Guardi, avvocato, io diciamo sono stato incaricato personalmente dal dottor Frankenhaller di farmi l'attore di questa comunicazione al signor D'Alessio,
4: allora,
3: perché l'azienda, mi scusi se la interrompo, l'azienda Mercedes McLaren, chiaramente possedendo un certo prestigio a livello internazionale, diciamo non può fronteggiare l'insulto di
4: guardi,
3: lasciare una macchina di quella portata, di quel costo, un poco di buono che si picchia per le strade, capisce?
4: Ascolti, la Mercedes McLaren che lei in questo momento rappresenta, si ricordi che ha formato anche oggetto di contenzioso per quanto riguarda tutti questi aspetti di spionaggio di carattere industriale?
3: No, ma io capisco.
4: Se lei parla, se vogliamo parlare di un discorso di moralità a 360 gradi, lo facciamo comunque nei confronti di tutti.
3: Lo capisco.
4: Il suo direttore di lavoro, allora, a questo punto, si trova...
3: il dottor Frankenhaller.
4: Lì, venire, portare i quattrini e riprendersi l'auto.
3: Certamente, infatti io avevo telefonato anche per, diciamo, quantificare l'offerta di ritiro dell'auto. Personalmente sono anche un fan di Gigi D'Alessio, quindi mi dispiace ancora di più fare...
4: No, guarda, non stiamo parlando di...
3: Vada ai suoi concerti,
4: quindi... Esiste la presunzione di innocenza
3: finale. Guardi, avvocato, mi scusi se la interrompo, però...
4: Questo datore di lavoro, lo stesso tipo di comportamento l'avesse assunto in fronte di un Berlusconi che è stato sull'ordine...
3: Guardi, queste sono cose che assolutamente non sono inerenti a questa telefonata. Perché? Mi scusi, avvocato, se mi accaloro, però a questo punto è chiaro. La linea aziendale è questa. Gigi D'Alessio è una persona in questo momento immorale, lo è stata per altre vicende anche legate alla sua vita privata e sentimentale. La Mercedes non può permettersi di avere una persona che porta una sua macchina, persona che si picchia in mezzo alle strade e si fa le minorenni. Mi scusi se glielo dico, perché poi il dottor Frankenheimer è stato abbastanza chiaro.
4: No, mi devi dare le motivazioni.
3: Le motivazioni sono buono, che il suo cliente è una persona immorale, immorale
4: quindi
3: da tutti i punti di vista.
4: Lo devi scrivere. Che
3: lo scriverò
4: che
3: lettere cubitali.
4: È una persona immorale.
3: È una persona immorale. Una persona immorale che non è degna di guidare un veicolo di questa portata. Quindi, in pratica, è il suo cliente, mi scusi, però si picchia in mezzo alle strade e poi guida una macchina da 500 milioni. Mi sembrano due cose che non.
4: Lei è un pessimo consigliere, mi scusi.
3: Ma guarda, io non sono un consigliere, io sono un portavoce, però le parlo anche papale papale.
4: È un pessimo portavoce. Va bene.
3: Certo, senta, ora che possiamo ritenere concluso, diciamo, l'aspetto informativo di questa telefonata, potrei parlare con Gigi? Perché mi servirebbero degli autografi per mia nipote, che va sempre a vederlo.
4: Non ha voglia di parlare con lei. Non ha voglia di parlare con lei.
3: Perché io sono qua, tra l'altro, con Marco Palumbo. Al limite.
5: No, Gigi.
4: Chi è che parla?
5: Gigi. È uno scherzo dello Zoo di 105 che hanno fatto a Gigi.
1: Siete su Radio 105! Ciccione! Gigi!
4: Voi siete degli stronzi.
5: Gigi, cioè, questi cornuti, sono dei cornuti, non degli stronzi.
4: Siete cornuti.
1: Gigi, sei il numero uno!
4: Mi avete beccato il momento.
1: Abbiamo scelto il momento apposta.
4: Ero distratto. In tutto questo, è vero che io voglio togliere sta mano.
1: Gigi! Gigi, te la compro io a 30.000 euro.
4: Ma te la regalo, guarda.
1: Va bene, accetto.
4: Vado a prendere perché sono bella, questa cosa mi è piaciuta.
1: Grazie Gigi, è tutto merito di Marco Palumbo, è lui che ce l'ha detto.
5: Non è vero, Gigi, non è vero.
4: Dopo che siete dei pezzi di merda.
1: Ciao Gigi, ti aspettiamo.

0: famosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo. Lui è Sbo. James Bo. Agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è massa?
4: No, no, no.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinato?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, tamo fuori, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb. Io mi chiamo Caleb. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è figa sugli altri pianeti.
7: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono di Pilate!
7: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Kalek Nikos!
9: Karate Kid è morta. Leon-san cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Adavadè, come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Adavadè, sta zoccola!
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon-san.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calma.
11: Eiacolatore precoce?
10: Cinese di m***a.
11: Leon-san! Leon-san!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel c***o.
10: Beh.
11: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati.
10: No,
11: vieni qua.
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi fare.
11: Vieni qua,
10: Leon-san. Fare cinese.
11: Prendi qua la cela. Metto la cela. Tolgo la cela.
10: No, è più puttana.
11: Metto la cela. Tolgo la cela.
10: Oh, è buono, Schneis, è buono.
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
13: Hop hop Gadget capotino col per la ciolla. Hop hop Gadget.
14: Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop Gadget. Hop hop Gadget capotino per la ciolla.
14: Hop hop ghiaccio.
13: Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Hop hop Gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
15: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
13: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop Gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop Gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
16: Zio Gadget, è una tragedia!
13: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
16: Ma che fai, zio? Disegni?
13: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
16: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
13: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop Gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.
17: Only for you. The zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
18: È tutto fatto.
17: This is a zoo. This is a zoo.
18: Vai,
19: dai!
12: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
20: Full Metal Jacket.
12: Capito bene, luridissimi vermi?
21: Signor sì, signore!
18: Sei pronto?
22: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
23: Le
22: domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
24: Siamo di nuovo all'opera. Bene, si parte al mio via.

0: Come ti chiami, faccia di merda?
1: Merdi! Merdi! In piena regola, tu e tutta la razza vostra in mia mente, una favola di all'Italia e fuori Italia!
0: Ah!
1: Bello! Ah, bello! Ma perché che bella che sei, mi conosci un po'?

0: Lo Zoo di 105.
1: È un padre di famiglia. È un padre di famiglia. Che però non ha una famiglia a parte una figlia che lo schifa e sputa. Cosa accadrà quando la figlia gliela rubano i rapitori di figlie? Lo so io cosa accadrà. Che il padre di famiglia si trasformerà in una brutta cagna da pelare. Per questi rapitori di figlie sarà il loro peggiore fastidio. Una cosa che non ci si scherza mica, eh? Questo mese non perdete il thrillerozzo vendicativo, più thrillerozzo e vendicativo che ci sia. Super comparsa è Mario Cacciagrossa in Ah, se vi acchiappo brutti rapitori di mia figlia. Presto al cinema. Sempre se riescono a finirlo.
2: Allora, benvenuti tutti quanti sul set di questo film drammatico con una punta di thriller. Buongiorno Burrasconi.
3: Salve, salve.
2: Salve, vedo che non è migliorato.
3: No, ho avuto un ictus anche.
2: Un altro.
3: Però solo qui, sul collo.
2: Che peccato, se poteva espandere invece.
3: Le ho portato ecco. Il mio attore preferito.
4: Salve.
2: Ormai.
3: Il signor Super, comparsa. Di cognome Comparsa.
4: Siamo diventati amici adesso.
2: Non avevo dubbi, tra simili. Dico.
3: Allora, glielo dico una volta per tutte perché mi ha riferito il mio preferito,
2: sì.
3: Che lei lo maltratta.
2: No, no, io proprio lo pesci in faccia.
4: Sì, è vero,
3: sappia che lui per me sarà il prossimo Tom Cruise.
2: Pensa un po'. Sta tremato.
3: E io ci vedo lungo, eh.
2: Sì, con quale
4: qua, sono qua io.
2: Dell'occhio di vetro o l'altro?
3: Vedo lungo, eh?
4: Sono qua.
3: Sì. Andate avanti.
2: Ecco, stavo per spiegare al suo pupillo la trama di questo film. Allora, lei è un padre di famiglia con un passato burrascoso e tenebroso al quale rapiscono la figlia. Questa è la scena più importante del film, è quella che poi finirà anche nei trailer, quindi bisogna farla con una certa intensità. E certo. Sera, lei a casa con tutte le luci spente perché è un tipo tenebroso, ok? Mm-hmm. A un certo punto, dritrin, dritrin. Mm-hmm. Vabbè, suona il telefono, chi so?
4: Cosa?
2: Chi sono?
4: Devo recitare già.
2: No, io ho detto, perché così capisco che lei capisce, chi sono? È il telefono, dritrin, chi è?
4: Sto cazzo.
2: No, i rapitori. Sono i rapitori. Lei fa tutto il monologo che ha scritto, che ha letto sul copione, sì. Tutto il monologone in cui fa vedere tutto quanto. Mm-mm. Ma mi raccomando, sia tenebroso, eh?
4: Va bene.
2: D'accordo?
4: Va bene,
2: giriamo. Azione.
5: Camera speed. Sound production, take one. Action!
4: Pronto!
2: Che fa col copione? Dove ha buttato via il copione? No, se ne liberi, nel senso, lascia andare questo pronto come se lo covasse, capisce?
4: Da me.
2: Azione.
4: No, cocodè. Troppo letterario.
2: È troppo letterale. Faccia un pronto come pronto, dice. Drinky, eh?
4: Chi è?
2: No, pronto. Chi è?
4: Pronto.
2: Un attimo, meno.
4: Pronto.
2: Via. Un attimo l'azione.
5: Action.
4: Pronto.
6: Mario Cacciagrossa. Abbiamo rapito tua figlia. Per il momento sta bene. Ma ascolta.
7: Aiuto, papà! Mi hanno rapita, aiuto! Sono legata, papà, aiutami!
4: Beh, non sembra che stia malissimo, dai.
2: Non lo so, è figlia sua, scusi, ma... No, lei deve capire il momento di difficoltà della sua figlioletta che chiama papà.
4: Va bene.
2: Quando lei sente papà, che fa?
4: Corro,
2: no, che corre, che bersagliere, no, rimane colpito, eh? Andiamo col rapitore, prego, azione.
8: Roll sound.
9: Rolling.
8: Sound production, take two.
5: Action.
6: Come senti? Per ora tua figlia sta bene, ma se non farai quello che ti chiediamo, le cose potrebbero cambiare molto velocemente. Sei ancora lì?
4: Sì.
2: Come sì? Ma deve essere preoccupato, questo gli ha rubato la figlia.
5: Action.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Ma che sta a fare un documentario?
4: Sto leggendo.
2: Ma no, non deve fare punta arrotondata alla Giovanni Muciaccia. Lei deve essere minaccioso e tenebroso al contempo, prego.
5: Action.
2: Troppo, no, questo è uno con un accesso, scusi.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Minchia, che padrino.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì, pozzetto.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Troppo, meno.
4: Sì, apri bene le orecchie.
2: Sì.
4: Perché ora farò un monologo e lo ripeterò più di una volta.
2: Si è incastrato il ciungan, perché
4: c'è una P di troppo.
5: Action.
4: Io non so chi siete, non so cosa volete, porco c***. ricordo neppure cosa ho mangiato a colazione.
2: Sarà Alzheimer.
4: Ma sappiate che se state cercando un riscatto e cascate con le palle nelle tame di Troia, basta.
2: Allora, uno,
3: ma infatti nervosia.
2: Questo lo vedo, dico, articoli un po' di più la mandibola, perché è tutto così rincagnato.
3: Troppo chiusa?
2: Sì, lei, cioè, del bruxismo. Sai cosa?
4: Io non possiedo.
2: Troppo articolata adesso, ma animatronica.
4: Io non possiedo molto, ma quello che.
2: Ma cos'è, De Gaglia? Io non possiedo molto. Prego.
4: Action! E avete due possibilità.
2: Ma che deve fare la seduta d'apnea? Deve
3: preso respiro.
2: Troppo respiro, un po' meno.
4: Avete due possibilità.
2: Vabbè, così, scusi.
4: Se lasciate andare quel mignottone di mia figlia, la storia finisce qui. Non verrò a cercarvi, non vi darò la caccia, non mordicchierò i coglioni fino a farvi rimpiangere di non essere nati.
2: Oh, ma chi è diventato alcolizzato improvvisamente? Pare che si è fatto 8 vodka. Che, no, ma mantenga il personaggio.
3: Non ce la faccio, per una recitazione così lunga non ce la farò mai.
2: Tagliamo, eliminiamo.
3: Posso fare due persone diverse?
0: No.
2: No, chi è Gollum? No.
3: Magari c'ho bipolarismo.
2: No, ma questo inserisce una visione del personaggio che non è contenuta in questa sceneggiatura. Lei, eliminacci, vada da qua, eliminacci.
4: Action! Porco
2: no, troppo.
4: Ma se non farete quello che vi ho chiesto, vi darò la caccia, vi troverò, vi mordicchierò i coglioni, vi ucciderò. Avete capito?
9: Non mi sembra tanto bravo a fare i morgonoli, monogonoli.
3: Sì, tu sei molto bravo a fare la monogonoli.
2: Lei è brava, è proprio una monologa.
3: Una monologa.
2: Sì, adesso le faccio dare un film dove fa un bel monogongolo.
9: Bello, sì.
2: Ecco,
9: io sarei più brava.
10: Brava figlia mia.
9: Grazie papà.
10: Sei forte, cazzo.
2: Sì. Senta, posso darle un consiglio?
10: Sì.
2: Sì.
3: La signorina si è fatta la cacca addosso.
2: Burrasco, una bella vasectomia,
9: Ma no, mi ha adottata!
10: L'ho proprio scelta!
2: Che bravo! Wow.
10: C'era una modellina di 18 anni, svedese.
2: Brutta.
10: Una merda. Poi c'era una ragazza laureatissima.
2: E poi quella che fa i monogoli.
10: Esatto, e poi lei mi ha detto: io sono monogolista. E ho detto: allora.
2: È perfetta per il ruolo. Dai. Mausa! Ma vedo rotti i coglioni tutti, Mausa! 5 minuti, Mausa!
1: Non perdere un altro capolavoro del pluripremiato produttore Artemio Burrasconi, La Monogolista, con Luciana Burrasconi nella parte della monogolista e super comparsa nel ruolo di quello che muore nella prima scena. Presto al cinema.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Yeah.
3: Yo.
1: Per lo

0: io conosco te, voglio durarmi i coglioni per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quella.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me è Mango Wender. No. Quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? È amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu, dai, vai via.
2: Dove c'entra?
0: Dov'è quella regista?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
2: Anche a me,
0: no,
3: terzo piano, stai zitto, terzo piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa valgo, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece, vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai,
4: lui viene, io vado.
0: Ma vaffa. Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender,
2: che bugiardo.
0: È un figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che era?
2: Tu, tu hai detto, io sono stato innamorato una volta.
0: Ah, sì, con una ragazza a 20 anni. Sì, questo è cazzo.
2: Tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni. Questo è un disco che ce ne dobbiamo scappare, sai, perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci. Bastava che stavi una notte fuori, tu la dovevi sposare.
2: Ma va?
0: Sì, io gli dissi no, non scappo io, perché non so scappare, mi fanno male le gambe. E allora lei mi guarda, non strisciamo mus, mi ha detto. Sai che questo è
2: uno schiaffo?
0: Uno schiaffo forte, boom! Allora la chiappi con la scarpa in testa, boom, boom!
2: Tu a lei?
0: Sì, dico affanculo tu e l'amore, perché ero innamorato di lei.
2: Sì?
0: Sì.
2: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
2: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
2: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
2: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba. Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere 3 cazzi? Cap e cap cazzi. Queste, vogliamo. E niente da fare, poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, mi adoro, ti adoro. Non mi innamoro mai io.
2: Non ti
0: quando
2: senti?
0: Non mi innamoro, quando non mi innamoro.
5: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
6: Mi senti, bastardo?
7: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
6: Addio.
7: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusa il disturbo, sono qua in strada, sono un operaio del 5G, buongiorno.
0: Dica, cosa
1: mi scusi, sarà molto breve. Stiamo qua, siamo dentro la buca stradale. Stiamo mettendo il generatore per le luci di Natale, l'illuminazione. Siccome abbiamo questo generatore che abbiamo preso dalla Germania, che è incompatibile, potrebbero esserci dei blackout durante la giornata. Allora quando sente il segnale d'allarme deve staccare tutti gli elettrodomestici dalle spine, che sennò rischia che ci si bruciano.
0: Dove state? Adesso dove state?
1: Stiamo in via Vito Mario, abbiamo messo questo generatore a gasolio, che però viene dalla Germania.
0: Senta, guardi, però io non posso, non mi posso in questo momento, cioè non so staccare gli elettrodomestici. Io sono una persona anziana, mio figlio non c'è e non possiamo correre questi rischi.
1: Appunto signore, è per questo, quando sente il segnale d'allarme, che adesso le faccio sentire, mi raccomando, se faccia dare una mano deve staccare le...
0: No, non c'è mio figlio, non c'è proprio a casa.
1: E a che ora rientra sua figlia, signora?
0: E rientra non prima dell'una.
1: Va bene, non c'è problema, signora. Noi cominciamo a lavorare sul generatore verso mezzogiorno e mezzo, quindi...
0: Va bene.
1: Allora aspetti, però si prenda un appunto, signora, perché a sua figlia le deve dire che quando sente l'allarme deve staccare gli elettrodomestici, che sennò rischio blackout e che ci si brucia il frigorifero, la lavatrice.
0: Sì, no, va bene, questo mo me lo ricordo, non sta detto, così okay. Tranquillo.
1: Va bene, allora signora, le faccio sentire il segnale d'allarme.
0: Senta, prima dell'una però non fate questi lavori perché lui non rientra.
1: Guardi signora, facciamo il possibile, però lei mi deve riconoscere il segnale d'allarme. Un attimo, glielo faccio sentire.
0: Va bene, ma che io lo riconosco e poi quando non sono in grado di staccare, che faccio?
1: Guardi signora, non lo so.
0: E voi così procedete, così di punto in bianco, un'ora prima avvertite.
1: Il Natale quando arriva signora, è così. Però signora, c'era stato il comunicato in bacheca, anche il comune aveva avvisato di questa cosa, signora.
0: E ripeto, io sono una persona anziana, non esco, non so, non ne so dire. Va bene, comunque lo vediamo.
1: E non si preoccupi signora, la cosa importante è che lei mi riconosce sto segnale d'allarme, così poi ce lo dice a sua figlia. Glielo posso far sentire che mi arriva direttamente da Düsseldorf.
2: Allora io partire,
1: Sì, un attimo che il mio collega Kunz guarda Düsseldorf, gli fa sentire il segnale d'allarme, così lei si prende un appunto. Un attimo, stia lì signora. Vai Kunz, fa sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Ha sentito il segnale signora?
0: Sì, io l'ho sentito, però dove lo sento questo segnale? Come lo sento?
1: È per strada signora, per strada, non l'ha sentito per strada?
0: No, io sono al telefono.
1: Aspetta.
0: Io al telefono sto parlando con lei, ma dico che stiamo dicendo stamattina. Io con lei sto parlando al telefono, sì. Non sono in strada.
1: Sì, ho capito signora che lei non sta in strada, ma il segnale verrà diffuso in strada dagli altoparlantes. Prova ad alzare.
0: Ma io sono sentito, però sono al telefono.
1: Ha capito che cosa dice il segnale?
0: No.
1: Allora aspetti che proviamo a alzare leggermente la portata. Vai Kunz.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Questa è da Düsseldorf,
0: Sì, non capisco che ho capito.
1: Che cosa, ha sentito che cosa dice il segnale?
0: Ho sentito, ma non capisco che dice.
1: Mannaggia, aspetti che alziamo ancora di 3 dB.
0: Ho capito, ho sentito, però non capisco in italiano che vuol dire.
1: Signora, glielo alziamo così, quando capisce se piano la ponte. Siamo qua apposta, siamo lavoratori, signora, un po' di rispetto. Vai, Kunz, faccia sentire il segnale.
3: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è chiaro il segnale?
0: Guardi, forse io non mi sono spiegata. Io il segnale lo sento, non capisco che vuol dire in italiano. Le parole le capisco, capisco, però in italiano che vuol dire?
1: Non è italiano, è un segnale, signora. Mi deve dire che cosa lei che suono sente. Aspetti, glielo faccio sentire molto più lento. Kunz, rallentami un attimo il segnale.
4: Yuhu, buttalazza. Yuhu, buttalazza.
1: Adesso è più chiaro, signora?
0: Sì, buttanazza.
1: Esatto.
0: Buttanazza.
1: Il segnale è yuhu buttanazza.
0: Buttanazza.
1: Sì,
0: va bene.
1: E quando arriva sua figlia, gli dica, come si chiama sua figlia?
0: No, il maschio è Antonio.
1: Antonio, quando arriva Antonio, sua figlia, ci dice yuhu buttanazza, che è il segnale, va bene?
0: Va bene.
1: D'accordo, va bene. Mi raccomando, quando sua figlia Antonio sente yuhu buttanazza, che stacca tutti gli elettrodomestici, che sennò c'è se brucia o frigo o fuori.
0: Gli elettrodomestici, c'è la autoclave, c'è la caldaia.
1: Tutto deve staccare.
0: Tutto, va bene, ma voglio forse non mi sto spiegando, io non sono in condizione, ma vedo quello che posso fare.
1: Non c'è problema, signora. Antonio ci dice, Antonio, guarda, quando senti yuhu buttanazza, stacca tutto cosa, va bene?
0: D'accordo.
1: D'accordo,
0: però mi raccomando per l'orario, tardate il più possibile.
1: Facciamo la buttanazza, la facciamo dopo l'una.
0: Dopo l'una, d'accordo.
1: Va bene,
0: d'accordo.
1: L'una è l'ora della buttanazza.
0: Grazie,
1: va bene?
0: Grazie mille.
1: Arrivederci signore, auguri, buon Natale.
0: Buttanave. Anche a lei, grazie.
1: Saluta anche Kunz.
2: Buttanave.
1: Buttanave, buttanazza, arrivederci.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ermenegildo Gildo Dildo è un professore fuori dagli schemi.
2: Ragazzi, oggi leggeremo D'Annunzio completamente nudi.
3: Sì! Col cazzo di fuori!
1: Gli studenti lo amano. Ma la preside della scuola è decisa a rovinargli la carriera.
4: Professor Gildo Dildo, lei è un pazzo e un pervertito, ma le giuro su questo cancellino che le rovinerò la carriera. Fosse l'ultima cosa che rovino in vita mia!
2: Lei potrà anche rovinarmi la carriera, ma non rovinerà mai i sogni di quei poveri ragazzi. Ha capito, brutta puttana?
4: Ma come si permette? Fuori di qui!
1: Questa primavera non perdetevi il film di gente a scuola, più appassionante di una lavatrice spenta. L'eclettico super comparsa è Ermenegildo Gildo Dildo in L'istante strucciolevole. Dal Tretton Ngagnagnan. Al cinema e in videocassette. L'istante strucciolevole. Nella puntata precedente, Super Comparsa, che interpreta il professor Gildo Dildo, aveva ricevuto la comunicazione ufficiale che era stato licenziato.
4: Lei è licenziato!
1: Il motivo? Non gli era molto chiaro. Forse per via del fatto che facesse lezione completamente nudo, proiettando film porno gay sul muro per tutta la durata della lezione.
5: Prof, ma quelli sono due frocci.
1: O forse perché spesso si fumava una pipa di crack, mentre una prostituta gli succhiava il cazzo, il tutto durante la lezione di filosofia. O magari perché ogni settimana sacrificava una vergine e sgozzava un capretto in mezzo alla classe per venerare il demonio. Onestamente, sono tutte cose abbastanza normali per me. Se calcolate che mio padre, quando tornavo a casa, lo trovavo spesso nudo in sala, mentre si faceva inculare da suo cugino Peppe, mentre guardavano La ruota della fortuna. Quindi, perché licenziare il povero professor Gildo Dildo? Lo scopriamo insieme, in questa seconda entusiasmante puntata del Colossal. L'istante strucciolevole, parte 2. Scena 57. Il professore annuncia ai suoi alunni che è stato licenziato.
6: Camera speed.
7: Sound production, take one.
8: Action!
4: No, professore, come faremo adesso senza di lei? Ah, è l'unico prof che mette la sufficienza come voto minimo.
9: Scusate, stop. Che fa?
10: Sto sbagliando!
9: Ma perché scusi, Iagola?
10: Che troia!
9: Ma c'è un'incongruenza, perché questo è un collegio solo maschile. Scusi, lei che ce fa qui?
5: Non era la secchiona troiona, questo?
9: No, secchiona troiona non è in questo studio.
11: Non è un cameo.
9: Lei punta sulla io ne farei a meno della secchiona troiona, visto che lei adesso dobbiamo cambiarle i pantaloni.
5: Ma anche c'è scritto fuori, c'è scritto secchiona troiona.
9: Allora inseriamo non ero al corretto.
11: Io chi vota per la secchiona troiona?
3: Io.
1: Dopo aver votato in favore della secchiona troiona, le riprese possono continuare.
2: Vi darò un ultimo insegnamento prima di sparire per sempre. E l'insegnamento è questo. Porco
9: No. Carpe.
2: Carpe di
9: Carpe diem.
2: Carpi di.
9: No. Carpe diem.
11: Che bestemmia strana.
9: E cogli l'attimo in latino. Cogli l'attimo.
11: Ah, quella lingua.
8: Action.
2: Carpe diem. Acchiappate l'attimo, ragazzi.
12: L'esistenza è un interrotto susseguirsi di antinomi parnasti.
9: No, antinomie.
12: Susseguirsi di antinomi.
9: Riparta dall'inizio.
12: Riparta dall'inizio.
9: No, lei riparta dall'inizio dall'esistenza.
12: L'esistenza è un interrotto susseguirsi. Lississinnini.
9: Non Lississinni, che è sardo. L'esistenza.
12: L'esistenza è un
9: Ini.
12: L'intini.
9: Non è l'intimo.
12: L'esistenza.
9: È ininterrotto susseguirsi di antinomi e paradossi imprescindibili. Cazzato anch'io.
12: Sì. L'esistenza è un interrotto
9: susseguirsi.
12: Anini.
9: Nini.
12: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di aninto nonomini.
9: Senta, vuole provare con utini, diciamo che lei è alieno.
8: Utini!
12: L'asistassi.
9: No, l'asistassi, ma che c'ha l'infarto?
12: L'esistenza è un ininterrotto susseguirsi di antinomie e paradossi.
9: Antinomi.
12: L'esistenza è un ininterrotto
9: porco. No, glielo dico io. Vada avanti, date via la pazza gioia, al delirio, riassuma.
12: Date via la pazza gioia, al delirio, alla follia, insomma, spacchiamo tutto, porco!
9: Porco! Carpe diem! Carpe!
5: Si scopa!
6: Sì!
9: È Massimo, il professore è diventato l'insegnante di sostegno di se stesso. Pausa, pausa, pausa, pausa.
1: Un'altra giornata di riprese buttata nel cesso. Niente scene di sesso. Nessuno che si incula. Niente sperma sul set. Vaffanculo, mi avete rotto il cazzo, me ne vado. Fate doppiare sto film da quella zoccola di vostra madre.
9: Capisci perché Robin Williams si è impiccato?
11: La signorina Troia.
1: Dal Tretton Ngagnagnagno.
8: Radio 105.
10: Lo Zodi 105.
1: Lo Zodi 105 in collaborazione con la Wender Production.
13: Ah, bene.
1: Presenta
14: la famiglia porno.
15: Basta, non dire più una parola.
14: Porno. Porno. Porno. Porno.
16: Sì, pronto?
15: Oh.
16: Pronto?
15: Oh.
16: Ma vai, Mona.
15: Basta, non dire più una parola.
14: Porno.
16: Pronto? Ma chi parla?
15: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
16: Ma vai, Mona, tira.
15: Leccami.
13: Oh!
14: Ma durante lo scherzo telefonico, Wender ha preso il cellulare di Mazzoli, copiando il numero di telefono di suo zio. Porno.
17: Sì, pronto.
15: Oh. Ah.
17: Che coglione sei.
15: Basta, non dire più una parola.
14: Ma Wender, non soddisfatto, ha preso sempre dai contatti di Mazzoli il numero di telefono di suo padre, Odino Mazzoli. Porno.
17: Pronto?
13: Sì, pronto.
17: Sì. Mi dica.
13: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
17: Ciao, Marco. Buonasera. Marco.
15: Basta, non dire più una parola.
17: Vabbè. Ciao, Marco.
15: Che mi coglioni.
18: Sì, pronto?
13: Sì, pronto.
18: Buonasera, con chi parlo?
13: A me, Rimo, farà piacere partecipare a quel party. Sì, hai invitato anche Franco e gli altri. Sono contenta.
18: Però non ho capito niente, mi scusi, ma... Pronto?
13: Sì, pronto.
18: Forse ho sbagliato numero.
15: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
18: Ma...
15: Alicami, coglioni.
14: Per non far spaventare la ragazza, Wender decide di richiamarla per dargli il colpo finale.
18: Pronto?
15: Mettilo in bocca.
18: Oh, ma che cazzo è?
15: Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
18: Ma...
15: Oh.
14: Avete sentito quando una donna la tratti da porca? Lei si lascia andare, perché alla fine anche a lei piace fare le porcate. Se anche tu vuoi essere chiavata con la voce della famiglia porno, scrivi a wender@105.net e lascia le tue foto e il tuo numero di telefono. Ora guardate come ci sta la vecchia bastarda che andremo a chiamare.
18: Pronto?
15: Basta, non dire più una parola. Succhio che non voglia, mi hai messo il fuoco nelle vene.
18: Senti,
15: Leccami la punta.
18: Senti, non romper le balle, eh?
15: Vabbè. Leccami i coglioni.
14: Adesso però è arrivato il momento di chiudere lo scherzo telefonico.

0: Pronto?
1: Mettelo in bocca.
0: Mettemelo in bocca di...
1: Basta, non dire più una parola.
0: Non dico niente, no.
1: Succhialo che non voglia, mi ha messo il fuoco. Vieni.
0: Succhia il clitoride che puttana è tomare. Sì, dai.
1: Ecco, bravo.
0: Dai che ne ho voglia. Mi hai messo il fuoco nelle vene, dai. Ciucciolo.
1: Mettelo in bocca. Mettelo in bocca. Mettelo in bocca.

0: Mettilo in bocca.
1: Hai fatto di devono perché te mi ha rotto proprio i coglioni. Anche che altra volta ti ho detto che ti ho proprio rotto i coglioni. Chi è chi? Sono finito della bestemmia, dello spergiuro. È ovvio.
2: Ah, fa mio per bene.
3: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.

0: un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
1: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di impertinenza. La frequenza angolare non relativistica. Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza. Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati. Ora scarabocchio la lavagna di nascosto e lascio tutti di sasso.
0: Lasciando anche la laureatissima professoressa Zweinstein, di provenienza tedesca, totalmente senza parole.
2: Ma incredibile! Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, non lo leggo io Einzweitrei.
2: Ma se so tedesco, certo. Bravo, amore, allora, diglielo dece.
1: Scusi, no, così. Ma non sa un cazzo.
2: Ma non sa un cazzo sto regista.
3: Faccia così, per rendere la recitazione più tedesca, brandisca dei crauti. Così, ecco.
2: Ma incredibile, Einzweitrei.
3: Non c'è Einzweitrei, porcaccio Non c'è.
2: Ma è incredibile, Würstel.
3: No, il Würstel ce l'ha in mano, no, non lo contempli. Perda, cioè lasci che il Würstel faccia la sua vita. Lei lo brandisca e basta.
2: Ma incredibile, come fa un muscoloso sguattero ignorante a surclassare le più grandi menti di questa generazione?
1: È semplice, professoressa Frankenstein.
3: Non era Frankenstein, era Zweinstein.
1: Uguale.
3: No, che cambia, scusi, sono diversi.
1: No, non è Ein.
3: Faccia Ein allora.
1: È semplice, professoressa Ein, perché io sono nato con la scienza infusa. Un destro micidiale è un cazzo grosso così.
3: Ma chi ha scritto sta puttanata?
1: Non lo so.
0: Ma Will è troppo figo per la scuola e preferisce bazzicare con la sua cumpa di scapestrati per digiorno.
2: Ah, Will! Raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'essere frigida.
1: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
1: C'è scritto pupana?
3: No, c'è scritto pupa.
1: Che è diminutivo di pupana.
3: No, non è diminutivo di niente.
4: Will, ma cosa fai in giro con noi poveri dell'elitti? Tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
1: Io me ne fottò di quello
3: perché
1: che...
3: Perché fottò?
1: Eh?
3: Perché fottò?
1: Non c'è l'accento? Ah, no, è sporco il foglio, scusi.
3: Ma che sa leggere lei?
1: Sì.
3: Ma non deve leggere, deve sapere la memoria.
1: Effettivamente
3: anche io, che domande scusi. Faccio? Prego, legga.
4: Poveri dell'elitti, tu sei un genio superdotato. Potresti essere il primo pornatore a vincere il premio Nobel per la fisica.
1: Io me ne fottò di quello
3: perché
1: che...
3: Perché fottò?

0: di quello che potrebbe o non potrebbe essere. A me piace bere birra moldava in lattina e fare a cazzoni con le...
1: Zotti.
0: Ah, con il cantante?
1: No, fare a cazzotti.
0: Fare a cazzotti nelle bettole con i miei amici del quartiere Bassi.
1: Quartieri? Dei quartieri.
0: Ah, non è il quartiere Bassi, quello di Genova?
1: No, dei quartieri Bassi. Ah.
0: Dei quartieri Bassi. E che andassero tutti a prenderlo nel culo. A cacca.
1: Cos'è sto cacca?
0: A cacca.
1: È una risata.
0: No,
1: è una risata. È una risata mefistofelica.
2: Salve.
0: Chi è?
2: Sono a controfigura.
1: Di che? Non c'è mica scena d'azione.
2: Dai, girati.
0: Scusa.
2: C'è la scena di sesso adesso?
0: No, la ridono
2: più tardi, vai. Questo è il film Mega Cazzi dallo Spazio?
1: No, questo è Will Hunting Genio Strano.
2: Ah, mi scusi, ho sbagliato.
1: Arrivederci, salve.
0: Almeno pagami una cena.
3: Quest'autunno, Super Comparsa veste i panni di un personaggio che, ve lo assicuro, non può esistere nella vita reale.
1: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
0: Ciao, benvenuti all'Isola Famosa.
1: Quella è ilari.
3: Super Comparsa è Will Attimo, genio fichissimo. E pensate che questo è solo il trailer del film.
1: Gioioso, va bene, sia gioioso. Ecco. Troppo ricchione, così è Gaio. Bene, non è capace di ridere.
0: No, è difficile.
1: E allora faccia ridere gli altri.
0: C'è un asino che...
1: No, senta.
4: Lo Zoo di 105.

0: Pronto?
1: Signora, buongiorno, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
0: Ma chi cerca?
1: A lei signora, sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro in cantiere, a pochi passi dalla casa sua che stiamo installando i nanobot.
0: Non so cosa fanno queste Gigi io.
1: Guarda signora, è una cosa complicata, è una roba...
0: Allora, lasciamo stare, dai.
1: È una cosa digitale, no, è che la chiamavo signora che potrebbe subire qualche disservizio lei durante la giornata.
0: Ah, sì.
1: E
0: invece a quale servizio?
1: Praticamente l'interruzione di tutto, corrente, gas, acqua.
0: Oh, mamma mia.
1: Perché le spiego, noi mettiamo questi nanobot, che sono dei robot piccolini, che si attivano col microchip.
0: E dove li mettete?
1: In giro per tutta... cioè, in giro, stanno in giro nell'acqua.
0: Ah, ma sempre fuori, no? In casa.
1: No, entrano anche in casa poi, signora.
0: Servono... va bene, dai. Sì. Va bene, ma chiama mia figlia e glielo spiego.
1: Allora signora, mi raccomando, quando sente il segnale d'allarme che abbiamo messo nel quartiere, mi raccomando, spenga tutti gli elettrodomestici, non usi l'acqua, e che sennò ci si incasina tutte le tubature, cose.
0: Ma avete chiamato pure gli altri?
1: Sì, tutti stiamo chiamando, signora, tutti quanti dentro il quartiere. Anzi, se c'è una vicina di casa che mi avanza di fare una telefonata, che ci vuole dare una voce lei.
0: Sì, ma.
1: Ce lo dica, signora De Fronte.
0: Ci
1: dica.
0: Bene, che... figlia, lo dico.
1: Ci va a bussare. Che, così magari faccio una telefonata in meno, signora. Ci va a bussare e ci dice: no, non accendere niente che ci sono i nanobot.
0: Va bene, dai.
1: L'unica cosa, signora, mi deve dire se sente il segnale d'allarme.
0: Va bene.
1: Un attimo che ce lo faccio sentire, che sono qua con Salvatore. Un secondo, Salvatore, un secondo. Mandiamo il segnale d'allarme, per favore, per la signora.
2: C'ho la pelosa.
0: Questo è il segnale.
1: Questo è il segnale, ha sentito bene?
0: Sì, l'ho sentito, sì.
1: Ce lo faccio risentire un'altra volta per sicurezza, signora?
0: Vediamo.
1: Un attimo che manda Salvatore, Vai, tanto.
2: C'ho la pelosa.
1: Sentite il segnale?
0: Sì, come dice, sono pelosa.
1: No, come sono pelosa? Che segnale ha sentito, signora?
0: Così ho sentito, sono pelosa, faccio come non ho sentito tanto.
1: Come?
0: Libere, le parole.
1: No, e se vorrei che c'è un disturbo, aspetti che ce lo rimando.
0: Non sento un disturbo, va bene, dai.
1: Ma le pare, signora, che ha 5 Gigi?
0: Come sento questo segnale, devo spegnere tutto.
1: Tutto quanto, signora, tutto quanto, televisioni, frigoriferi, rubanette, tutto.
0: Non lo so, è un'altra parola, però se sento qualche parola come ha detto... adesso io non è che va bene, sì, va bene,
1: no,
0: come sento questo disturbo, allora che spegno tutto.
1: Aspetti che vediamo se lo sente giusto, andai. Vai Salvatore.
2: Fica pelata.
1: Sente ancora pelosa, signora?
0: No.
1: Che ha sentito adesso?

0: non mi so spiegare proprio come si dice, no, però
1: non le so bene. Aspetta che ce lo rimando, signora. Salvatore sta qua apposta, è pagato per questo, eh. Vai, tato.
2: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
0: Ma sì, ho sentito, quando sento questo rumore io spengo tutto.
1: Ecco.
0: Non lo so spiegare, ma ve lo ripeto, però. Questo
1: signora,
0: che...
1: se non ha sentito bene, ce lo mandiamo di nuovo, eh. Vai, Salvato.
2: Fica pelata, fica pelata, fica pelata.
0: Va bene, sì, l'ho sentito, dai.
1: Ha capito bene, è ancora pelosa, no?
0: No, no, no, no.
1: Non
0: no,
1: è
0: no,
1: più
0: no.
1: pelosa.
0: No, no, però sento questo e quindi...
1: È questo, quando sente questo...
0: Quando sento questo rumore che fate, allora io spengo tutto.
1: Stacca tutto, tutto cosa, tolga proprio le spine dai buchi, tutto quanto. Non ha sentito più niente di peloso, signora, vero?
0: No, no, non è niente di peloso.
1: Perché se lei mi dice le cose pelose, signora, immagina che vada alla vicina e dice: scusa, cara Pasqualina, quando senti fica pelosa, capisci che la vicina non la prende seriamente.
0: Sì, sì, va bene.
1: Invece
0: capisce,
1: è pelata.
0: Spegno tutta, va bene.
2: Cazzingulos, cazzingulos, cazzingulos.
1: È arrivato anche un signore dalla Grecia. Deve essere dall'acqua calda.
0: Va bene, grazie a voi.
1: Arrivederci, grazie. Signora, grazie per la gentilezza, eh.
3: Radio 105.
4: 105 105 Lo Zoo di 105.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
6: Che c'è?
7: Ti ucciderò.
6: Uccidi, uccidi, uccidi.
7: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
6: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te. Perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoni, come Marco Mazzoni.
7: Marco Mazzoni ti ucciderà.
6: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
7: Hai paura?
6: Sì, paura di te, vatti a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroi.
7: Stanotte ti massacro di messa.
5: Leone Veritas.
6: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
7: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
6: Una vacca di tua madre.
7: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
6: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
7: Ti ucciderò.
6: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
7: Morirai nella tua merda di invidia.
6: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
7: Addio.
6: Colpa mia.
7: Ma vai a cagare.
6: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Striscia la Notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
8: Ma va a cagare, va.
6: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
5: Leone Veritas.
9: Cuccioli stava rischiando di morire.
7: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua, mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
6: Sei zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
7: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
6: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do?
7: Hai paura?
6: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
5: Leone Veritas.
7: Ti ucciderò, bastardo.
6: Se stai zitto, Dante Alighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Dante Alighieri, no?
10: Vado!
7: Hai paura di me, vero?
6: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
7: Quando è che vieni a Sondrio?
6: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
7: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti scozzerò, vecchio.
6: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
7: Non ho paura di te.
6: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
5: Leone Veritas.
6: Ho sentito l'altra sera al tavolo e ho fatto tutti.
7: Ti ucciderò.
6: Pasqua, ancora il sai.
8: La radio, alla p***ana d'esordo.
7: Ma chi è questo figlio di p***ana?
6: questo è uno che se ti acchiappa,
7: sì,
6: ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
7: Ma fate
6: dalle banane alla zucca.
7: Siete due froci, vero?
6: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
7: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
6: Sì, mi imitate.
7: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
6: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
7: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
6: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
7: Adesso ti facciamo licenziare.
6: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
10: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
5: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Zoo di 105.
1: Remo Girabella, il filmetto girerà e sarà hard.
2: Pronto? Pronto?
3: Pronto? Pronto, sì. Buongiorno?
2: Salve, sono Remo Girabella che fa andare la cappella. Lei è un calzolaio, mi pare non sia disturbo.
3: Sì, sono un calzolaio io.
2: Sì, è di Torino, giusto?
3: Giusto, Torino.
2: Ecco, mi perdoni per il rumore in sottofondo, ma sono sul set, io sono un regista di film hard, i ragazzi stanno scopando in questo momento.
3: Stanno scopando nel senso, stanno facendo pulizie?
2: No, no, non faccio il simpatico, ho detto che sto girando un film hard, sono un regista.
3: Sì, non avevo capito, scusi.
2: Allora, praticamente, le spiego un attimo la mia richiesta, un secondo solo perché i ragazzi mi stanno distraendo, scusate, stop un secondo. Allora, mi fate una cortina, non mi fare il clapping sul culo, perché sono al telefono mi dà fastidio, capisci? Gunda, mi infilo, glielo filo i coglioni, mi fate una chiamata secca, ma non mi fare il clapping perché sto parlando al telefono. Niente sberle sul culo, va bene?
4: Ok.
2: Ok. Azione! Allora, mi perdoni, lei è il signor che non ci conosciamo?
3: Davide.
2: Davide, signor Davide. Senta, devo girare un film, mi serve una location perché devo fare un film ambientato in una calzoleria, la storia di una ragazza, diciamo, ninfomane, feticista dei piedi, che decide di intraprendere l'attività come calzolaia. Il film si chiamerà La Cazzolaia. Praticamente lei accoglie i clienti, però gli ciuccia i piedi, si fa dei gran bocchini, insomma, una roba dove se c'è un angolino, dove lei sta con le sue scarpine, mi perdoni un attimo, mi scuso un secondo.
3: No, prego, prego, prego.
2: Stop un attimo, che cazzo ragazzi, ma vi ho detto di sbarrare. Era il momento di sbarrare.
4: Mi piace.
2: Lo so, ho capito, però già stamattina ti vedo ingazzurrito, sono al telefono, se mi fate sta sbarrata eclatante io non riesco neanche a parlare. Magari fammi un favore, tirami 4 pompini così vado avanti una cosa al telefono. Mi perdoni, scusa.
3: No, prego, prego, prego. Lavoro prima di tutto.
2: Allora, praticamente devo fare questa cazzolaia che si fa, insomma, con le succhiate di piedi di uccelli e mi serve una location. Lei sarebbe disposto volendo ad affittarmela per questo tipo di attività? È un problema?
3: Sì, no, non c'è problema. Basta mettersi d'accordo sul prezzo, problemi non ce n'è.
2: Beh, mi piace la sua apertura mentale. Poi al limite... io
3: non è che solo apertura mentale.
2: Immaginavo che volesse assistere, sento anche il suo...
3: No, cioè, io solo su aperture mentali sono disponibile, su altre aperture no.
2: No, io non è che le faccio fare il culo ai negozi, mi
3: pare. Beh, non lo so, visto che le ha detto aperture mentali, sa, volevo mettere le mani avanti. E metto solo le mani avanti.
2: Una sottile simpatia, capisco il soggetto. Sì, allora lì, se noi, allora, quello che le posso anticipare è che sicuramente non le rovinerò gli spazi perché gli schizzi vengono controllati, anche se abbiamo questo campione di getto lungo che mi arriva dall'America, non so se lo conosce, lui ha un soprannome King Kong, lo chiamano, c'è un ragazzo di colore che fa delle sbornate proprio da chilometro, c'è una roba da litro.
3: Cercherò magari... di andare a provvedere subito su Wikipedia a vedere chi è
2: l'ultima. Scusa un secondo ragazzi, però va bene il pompino, però chiudiamola questa scena, fammi un favore, buttaglielo nel culo, anche se ha fatto di recente i punti, mi spiace Cinzia, è un problema Cinzia. No. Perfetto, allora schiaffaglielo in culo e cerca di non battere le mani per piacere, ok? Pronti, azione, bene, bravi ragazzi, così buttaglielo in culo. Mi perdoni, stavo facendo un anale stamattina, Cinzia che è stata operata di recente, gli hanno ricostruito il retto. Lei è un'attrice, fa solo anal. Va bene, senta, lei... Allora, ha capito, cioè praticamente la situazione sarà con questo campione internazionale di, diciamo, di sbrodar che mi farà la faccia, mi farà un po' tutto. Quindi ci sarà, potrebbe esserci l'eventualità magari che qualche scarpina di quelle che lei ha...
3: Scusi, però non ho capito, lei vorrebbe venire nel mio negozio e sbrodar?
2: No, vengo io, sbrodar direttamente, mi perdono, io sono il regista, sono il produttore.
3: Scusi, viene l'attore, mi nero il negozio, mi dà l'alfatore in negozio. Mi sembra il caso.
2: No, nel senso, non è che le sbrotto il negozio, è che ci potrebbe essere l'eventualità che magari qualche residuo organico finisca sulle scarpe. In tal caso io magari potrei farle anche una copertura assicurativa, ci mettiamo d'accordo, insomma.
3: Può fare basta che pulisca lei, poi ho chi di dovere.
2: Sì, io le ripulisco.
3: Ma l'attrice pulirà anche, penso che sia adatta alle pulizie o no?
2: No, non è che gli faccio leccare le scarpe dei suoi clienti. Magari...
3: No, non leccherà le scarpe, leccherà i residui organici che magari l'attore avrà...
2: Ma no, non è mica, che cazzo è, un folletto della Work.
3: Non conosco l'attrice, non so se sia un folletto o no.
2: Sì, ma si fa,
3: un folletto.
2: Insomma, queste sono problematiche che poi risolveremo. Insomma, io cercherò, l'avviso che comunque c'è una forte eventualità che ci siano degli schizzi, diciamo, dei residui un po' in giro per il negozio, perché l'attore che viene è famoso.
3: Metterò il keyway, poi speriamo in bene sulle scarpe allora.
2: Lei è molto simpatico. Va bene, allora, signor Davide, la passo a trovare il negozio e ci mettiamo d'accordo, va bene?
3: Adesso, l'attendo allora.
2: Grazie, gentilissimo, arrivederla, buona giornata.
3: Grazie, buongiorno.
2: Oh, ragazzi,
4: le si sono rotti i punti.
2: Cosa?
4: Le si sono rotti i punti.
2: Porca puttana, chiama il 118.

0: This is a zoo, only for you.
1: Un giovinotto che non ha finito le elementari, ma conosce la meccanica quantistica meglio dei professori dell'università in cui pulisce i cessi.
2: Ma questa equazione è una vera stronzata. La frequenza angolare non relativistica va moltiplicata per il fattore di
3: impertinenza.
2: La frequenza angolare non
3: relativistica.
2: Va moltiplicata per il fattore dell'impertinenza.
3: Il fattore d'impertinenza.
2: Per il fattore di impertinenza non lineare di Lagrange. Lo sanno pure gli sfigati.
1: Non sa parlare molto bene.
2: Ora scarabocchiolo.
3: Chio.
2: Calacla.
3: Scarabocchio.
2: Chio.
3: Non è chio, è chio, un chio solo.
2: Caragnocca.
3: No, non caragnocca.
1: Ma ai ribelli questo poco importa. Lui è bello e dannato. E questo
4: è
1: quello che conta nella sua vita.
4: Ma incredibile, Heinz Weidrai.
3: Non c'è Heinz Weidrai, porcaccio d***o. Non c'è.
1: E questo suo fare tenebroso fa innamorare la bellissima professoressa Sveinstein.
4: Ah, Will, raggiungo l'orgasmo solo a guardarti. E io che pensavo d'esse frigida.
2: Si vede che pensare non è tuo forte, pupana.
3: Chi è sta pupana?
2: C'è scritto pupana.
3: No, c'è scritto pupa.
1: Vivi con noi il backstage. La magistrale recitazione di uno dei più grandi attori dei nostri tempi.
3: Rida, porcaccia miseria, rida! Più di pancia. No, troppo di pancia. Più ilare, sia ilare.
5: Ciao, benvenuti all'isola famosa.
3: Quella è ilari.
1: Super comparsa candidato agli Oscar di Scandiano. Presto sarà al cinema con Will Attimo, genio fichissimo.
6: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia Minchia, mia madre.
3: Che no, sapeva.
6: No.
3: Vada.
6: Sei davvero un grande, Will. E anche se ti scopi mia madre, sei il mio migliorissimo amico. Tirami un pugno.
3: Porca puttana, per finta.
6: Aia. Ma ha rotto la mascella.
3: No, più che altro adesso gli manca l'incisivo. Fermi tutti. Allora, adesso la professoressa Sveinstein, una delle tante amanti di Will, lui se ne passa una al giorno, offre al giovane una cattedra da professore associato, anche se il ragazzo in realtà non ha nemmeno la licenza medica. Nella scena, Will si presenta nell'ufficio della suddetta professoressa per darle la risposta definitiva in merito alla sua generosa proposta. Ha capito?
5: Io non ho capito un cazzo.
3: Lei va dalla professoressa, questo dice, vuoi fare il professore e tu la mandi a fanculo.
5: Perché? Sono un posto di lavoro sicuro.
3: Lo so, perché tu sei genio pazzo.
5: Ma sono uno scemo.
3: È un coglione lei. Se no non piavamo lei, scusa.
5: Ah, ok.
3: Vada la professoressa, vada.
4: Oh, Will, finalmente sei arrivato. Non stavo più nelle mutande.
5: Piano, bella, piano.
3: Sì, ma congiungiamo le parole.
5: Piano, bella, piano, così mi soffochi. Non...
3: Cosa non ha niente?
5: Noi geniacci alla James Dean. Era frocio James Dean, scusi.
3: Ma no, non è vero, scusi, era morto.
5: Noi geniacci alla James Dean abbiamo bisogno dei nostri spazi.
3: Non lasci codine interpretative.
5: Si sovrappone il montaggio.
3: Dice lei, certo. Vada, prof.
4: Allora, hai riflettuto sulla mia proposta? Non accade tutti i giorni che venga offerta una cattedra universitaria a un aiuto carpentiere?
5: Sì, ci ho riflettuto davanti a un bel boccale di birra mentre rimorchiavo una mezza battona giù all'Irish Pub. E sai cosa ti dico? Che la tua cattedra te la puoi infilare nel culo. Io vivo secondo le mie regole e mico sottotto pro.
3: E chi è mico costotto pro?
5: E mi sottroperò.
3: E mi sottometterò e non mi sottometterò.
5: E non mi sottometterò mai al sistema. Mai. Hai capito?
3: No, scusi, no, l'ho sentita. L'ho sentita dal boom. Lei ha bestemmiato.
5: Fra i denti, però.
3: Sì, ma se sentite, è uscito dai denti e entrato nelle mie orecchie.
4: Ma Will, sono 6.000 euro al mese per 14 ore di lavoro alla settimana. Te faresti un avvenire, forse anche una famiglia.
3: Dove va? Dove va, signora? Ma che me lasciate così?
1: Fanculo alla ribellione. Fanculo all'essere bello e dannato. 6.000 euro al mese per dire due cazzate ad una classe di ragazzetti? Porco, vado anch'io e fanculo a sto film di merda.
3: Ma che me lasciate così?
7: Radio 105.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
3: Merda!
8: Però. però.
9: Però, però, però, che

0: tererettò.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la non la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Come on, guys! Lo Zoo di 105 presenta.
1: Se la moresta ancora stasera meo sarea.
4: Sarea.
1: Ecco con quella tua ragazza lì, ecco a Mario Pizzetta, la ce l'hai fatta però di dietro il culo.
3: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
5: Nella puntata precedente.
6: Abbiamo individuato un camion che ha perso una ruota sulla autostrada Milano-Venezia.
7: Ho capito, sì. Allora,
6: la ruota sta galoppando a fortissima velocità, probabilmente entro un quarto d'ora ti sfonderà la finestra e ti colpirà la schiena. Dovresti registrare il suono sordo dell'impatto e fornircelo per l'archivio delle scenette dello zoo.
7: E io ti
6: bonifico immediatamente 300 euro al Liban intestato a Topolino. IT e tutti zeri.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
8: La nostra radionovella è arrivata a un punto di non ritorno. E visto che Santina sembra bersi ogni cosa che le raccontiamo, abbiamo deciso di andare fino in fondo e capire fin dove può arrivare la demenza senile.
6: Allora Santina, ho un bel regalo per te. Allora, abbiamo confezionato un giubbotto esplosivo che ti verrà recapitato a casa oggi pomeriggio. Però attenzione.
7: Oggi pomeriggio?
6: Sì, però attenzione, non dovrai deflagrare da sola. Dovrai cercare di essere in compagnia di tutti i tuoi parenti.
7: Ho capito.
6: In modo
7: sì.
6: da far scomparire per sempre Tanti, il tuo ne... codice genetico.
7: Ho solo che ne tre nipoti.
6: Ho anche tu, cazzo!
9: Audig, amica!
10: Auguri! Tanti auguri! Tanti auguri!
7: Siamo presto a Pasqua, vero?
6: Sì. Allora io spenderò tutto il denaro che ho per distruggere definitivamente ogni speranza che tu abbia di sopravvivere oltre un anno. Lo farò comprando milioni di aspirapolveri.
7: Mettendoli... Speriamo di scampare almeno 100 anni.
6: No, li metterò tutti intorno a casa tua per chilometri. Ci saranno aspirapolveri accesi che aspireranno tutto l'ossigeno. Dovrai crepare soffocando.
10: Tanti auguri.
7: Ancora dirmi auguri. Aspettate fino al 10 di giugno.
10: Qui base terra.
11: Signora, senta una sorpresa. Allora. Intanto buon Natale, visto che siamo vicinissimi.
7: Grazie mille e buon Natale anche a te.
11: Buon Natale, signora, se lei sa che qua a base terra festeggiamo
7: grazie,
11: il Natale.
7: Buon Natale.
11: Oggi per noi è Natale tra poco. Domenica è Natale, signora. Signora, le passo Maurizio Costanzo che le farà un po' di domande, che sta per andare in diretta in questa puntata speciale di Natale. Glielo passo subito, un attimo solo, signora.
12: Sì. Santina.
7: Dimmi.
12: Bentrovata.
7: Tanto ti faccio tanti auguri, buona Pasqua.
12: Anche a voi.
11: No, signore, buon Natale.
12: Natale, signora.
7: Buon Natale, sì, scusi. Buon Natale.
12: Se no,
7: a te e anche tua moglie.
12: Chi è?
7: È Maria De Filippi.
12: Aspetta,
7: Maria De Filippi. Quella che fa uomini e donne, eppure anche la posta
12: al
7: sabato fa.
12: Anche il telegiornale, dal medio, fa tutto.
7: Esatto, Santina. Io lo guardo sempre, mi piace.
12: Santina,
7: anche te ti vedo delle volte alla televisione.
12: Come mi trovi?
7: Scusa se ti do del tè.
12: No, dammi del tè, ci mancherebbe. Come mi vedi? Ti piace Lorena Marianna?
7: Cosa?
12: Il programma?
7: La mamma?
12: Il programma ti piace?
7: Ah, il programma, sì, dimmi.
12: questo di Natale che stiamo andando in onda con le musiche, l'alberello.
7: Dove sei stato?
11: Maurizio, sono Maria, un attimo solo.
7: Maurizio.
11: Fai parlare un attimo anche a me con questa signora tutta squilibrata.
12: Sì, anche te fermo.
11: Allora, signora, sono Maria De Filippi, buonasera. Allora, ben ritrovata, siamo arrivati alla puntata di Uomini e Vecchie Puttane e abbiamo per lei una sorpresa, c'è un ragazzo che si chiama Squalo che vorrebbe incontrarla e invitarla fuori a cena e magari, chi lo sa, ficcarci magari una manata nella fregna, ecco. Glielo passo subito e poi vediamo se questa coppia potrebbe funzionare. Prego Squalo, prego, fagli la dedica d'amore. Prego.
13: Ciao Santina, io sono un po' imbarazzato perché sai, è tanto che ti ascolto.
7: Sei giovane?
13: Sono abbastanza giovane, sì, sono un bel ragazzo.
7: Guarda, io sono vecchia, sai, ho 80 anni preso.
13: No, ma a me piacciono le persone mature, quelle che mi possono insegnare qualcosa, quindi poi ti ascolto sempre, sei veramente una brava persona, io potrei darti tutto quello che vuoi e niente, vorrei conoscerti, sai, mi piace sempre come...
7: Ti piace conoscermi?
13: Sì, mi piacerebbe tantissimo conoscerti.
7: Non mi hai mai vista? Foto.
13: Per questo, io ho visto una volta la foto, per questo ho detto che è bella questa donna, quindi mi piace molto, mi piacerebbe anche conoscere, perché tu a me non mi hai mai visto invece, quindi dobbiamo...
7: Dobbiamo
13: presentarci.
11: So, allora, un attimo solo, per favore, un attimo, per favore, allora, signora, questo è un momento molto delicato, la signora Santina deve...
7: No, ma sei italiano?
11: Sì, certo, italiano,
13: come signora. Parlo non sembra, però sì, sono italiano.
11: Mongoloide, signora, purtroppo.
13: Calabrese, però.
11: Ma anche lei.
7: Ah, sei monocoloide, anche tu.
13: sì, sono, ma si capisce come parlo, no? Si capisce, ma, no?
7: Ci sono gli uomini e anche le donne monocoloidi.
13: Sì, ah, sì, io sono uomo, c'è anche la donna monocoloide.
6: Tutto questo sta avvenendo veramente.
13: Sta succedendo, sì.
11: Allora, signora, adesso lei mi deve dire se accetta o non accetta l'invito del signor Squalo per uscire una sera a cena e conoscervi in maniera un attimino più intima. Accetta o non accetta, signora?
7: Dio. Sì, dai, aspetta, dai.
11: Allora signora, adesso le passo mio marito Maurizio Costanzo che le farà una brevissima intervista, così poi faremo un'altra intervista anche a Squalo per capire se siete tutte e due fatti l'uno per l'altra, va bene?
7: Esatto.
3: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: I morti. Sono tornati. Una misteriosa epidemia zombie sta sconvolgendo il pianeta.
2: Allora tutti pronti, comparse attrezzisti, motore, via con gli zombie. Azione!
3: Action!
2: Mi è caduto il cazzo! Aia! Chi è che me l'ha messo in culo?
4: Tieni l'intestino.
2: Bene, bene, adesso umani nel panico, adesso via!
5: Aiuto! Aiuto, paura, gli zombie!
6: Mi inculo uno zombie!
2: Basta, è finita, ho dato l'all cut.
7: Era arrivato nel panico!
1: Fra le macerie di un mondo in devastazione, un povero derelitto e una ragazzina lesbica percorrono l'Italia in cerca di un'oasi di salvezza.
7: Signor Piero, ho tanta paura, non voglio diventare uno zombie!
8: Anche io ho paura. Ho una paura fottuta, ragazzina lesbica. Ma dobbiamo tenere duro, rimanere forti, perché è proprio l'ora più buia quella che precede l'alba. Se resisteremo uniti, questi...
2: Reste.
8: Se resteremo uniti, questi milioni e milioni di zombie non potranno nulla contro un senza tetto.
2: Senza zozzi, no, senza detto. Senza detto, mezzo zoppo.
8: Tante zeta.
2: Le togliamo un po'. Lei, cioè, scusi, ha la sindrome del zorro.
8: Posso farlo bolognese, senza tetto?
2: No, non è bolognese. Questa persona penso che parli un italiano corrente con una pronuncia normale. Quindi senza tetto mezzo zoppo. Non è senza sesso. No. È un senza tetto mezzo zoppo. Non è un ciucciatazze. No. Allora, non potranno nulla contro un barbone. Dica barbone.
8: Contro un barbone e una ragazzetta lesbica di 1,40 m.
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di un senza tetto post-apocalittico in una serie televisiva che vi farà saltare sulla vostra stessa merda dalla paura.
7: Guardi, signore, quella è la statua della conoscenza. Vuol dire che siamo a Nuova Roma.
8: Sì, ma abbiamo ancora tanta strada da fare. Dicono che a Brindisi Beach c'è una comunità di cubani che è riuscita a barricarsi in un carcere di massima sicurezza.
9: Scusi, regista!
2: Dica.
9: Il tono dell'attore è pessimo, eh?
2: Scusi, già che non sei spiegato, no? Non intervenga, voglio dire. Lasci fare, che già così è grasso che cola. È Adinolfi sull'isola. Grasso che cola.
7: Non l'ha capita.
2: Non mi stupisco.
7: Attenzione, signor Piero! C'è uno zombo!
8: Porco che schifo!
2: No, stop! Scusi, ma contenga un attimo la sua rabbia.
8: Cazzo, che trucco!
2: Sì, è bello, ho visto, ci è costato un sacco di soldi, per cui vediamo di non sprecarli inutilmente.
8: Scusa un attimo.
2: Dica.
8: Mi perdoni, però credo di aver percepito che quello che voi spacciate per zombie sia un barbone ubriaco. Che sì, effettivamente si muove nello stesso modo, ha le stesse fattezze, però si sta pisciando sotto.
9: No.
2: Abbiamo scelto dei lebrosi alcolizzati per risparmiare qualche cosina sul trucco.
8: Ma tu sei Giancarlo?
10: Ecco qua, tutto pisciato.
8: Ma l'hai fatto veramente? L'iperrealismo tuo.
10: Se sei di piscio.
8: Lo so. Meno male che ho messo la felpa. Comunque volevo dirle che il signore è Giancarlone, quello che chiede l'elemosina di fronte alla COP.
2: Ne sono cosciente, sì, l'ho reclutato io, l'ho castato io. Mi sembrava perfetto per il ruolo dello zombie derelitto che la importuna. Ma lei come da copione che fa?
8: Gli do 10 euro e...
2: Lei è una scena violenta, lei lo termina.
8: Lo coltello?
2: No, lo so, spari, faccia quello che vuole, è dotato anche di una pistolona.
8: Dove gli sparo?
2: Dove cazzo gli pare? È una scena di passaggio, questo passa fa verso da zombo e lei lo fredda.
8: Secondo me è un quarto d'ora...
9: Che bel cazzo!
8: Che culatone, signore.
2: No, sta cercando di estorcerle del denaro.
3: Action!
2: Fuori, bastardo! Porca... No, lasci che... Qui c'è il suono della pistola, non lo copra con la sua blasfemia. Bang, bang! Ma no, bang, bang, quello lo mettiamo noi! Faccia solo clic, clic col dito.
9: Clic, clic!
2: No, clic, clic è il rumore che fa il dito quando schiaccia la pistola. Faccia così, armi il cane.
9: Attacca, Bobby!
2: No, armi...
1: Questo autunno super comparsa veste i panni di quello che muore male. Il ritorno degli ultramorti, ad ottobre, se riusciamo a finire le riprese.
8: Scusa, il signor Barbone mi sta succhiando l'uccello.
2: Quanto le ho offerto?
8: Io ancora niente, credo che lo faccia per piacere.
2: Non me lo metta in conto la produzione.
10: Mi è passata la fame.
8: Che schifo, dai, ma che gente assumete?
1: Prossimamente, forse.
0: Radio 105.
3: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
1: Lo Zoo di 105.
3: Attacchiamo, va.

0: Certified Zoo, only for you.
1: Yes!
2: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibu presenta
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
4: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
5: Chi è? Pronto?
6: Chi sei?
5: Chi cazzo è, scusi?
6: Ma che cazzo è che parla?
5: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
6: A te te l'ho fatto.
5: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
6: Da Gratosoglio, da Gratosoglio.
5: Ah, ti ho visto.
6: Hai capito chi c***o sono? Anch'io ti ho riconosciuto.
5: Sì,
6: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
5: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
6: Ciao, sette burro.
5: Ciao.
6: A sorte.
7: Shitto sanglangan. Riddle. Save the rain.
8: Salve, lei chi è, scusi?
7: Armstrong.
8: Armstrong.
7: My bro.
8: Sì.
7: Come and rain. Should I rain.
8: Ma lei non è di colore, però.
7: Fatto la cazzo.
8: Vado?
9: Ma di là devi fare, pezzo di me. Di là, non faccia a me.
10: Vai, motorna, ma...
8: Cosa? Il genio.
9: Sei... Ah, per chi te è morto, gatto Muffi.
11: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
12: Vai tu lì dentro, vai.
11: Dai, no, dai, vai dentro.
8: Dai, vieni dentro, Leo.
11: Dai, Leone.
12: No, no, è troppo.
11: Dai.
12: È una me.
8: Io voglio sapere, il giorno in cui tu morirai... Cosa accadrà esattamente?
9: Descrivimi. Allora, prima di tutto, Nenna Rosa,
8: sì?
9: Appena vede che io muoio,
8: sì?
9: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
8: Gaccia d'Avè.
9: Che è un disco.
8: Sì.
9: E allora
8: Ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai... sto morendo?
9: No. Sì, io muoio io sul letto.
8: Di colpo?
9: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
8: Di chi?
9: Di qualche donna.
8: Di tua moglie?
9: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamoci.
8: Okay, okay.
9: Di una bella ragazza.
8: Sì.
9: Guardando, dico, paradiso mio, come sei bello.
8: Mm.
9: E lì respiro che farà... Io me ne vado, lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
8: sì.
9: Mi vestono,
8: sì.
9: Mi mettono nella cassa da morto.
8: Sì.
9: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
8: Gaccio davvero.
9: Cagaccio avai. Oh, moro.
8: E fino al
9: cimitero,
8: sì.
9: Ci sarà sempre questa musica qua.
8: Sì.
9: Gaccio davvero.
8: Gaccio davvero.
9: E la gente dietro che balla con me. Allora,
8: e tu non puoi ballare, sei morto?
9: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
8: Sì.
9: Mi terrai la mano e dirai, Leone, arriverò, sto arrivando.
8: Cosa?
9: Mazzoli si sta venendo con te, Leone.
8: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
9: Ti tiro dentro.
8: Sì, ti alzi in piedi.
9: Mi alzo in piedi,
8: sì.
9: Dico al prega morta spirito, ti metti a Mazzoli sotto,
8: sì.
9: Ti facciamo un taglio sul culo,
8: sì.
9: Dove esci il bu, ecco, io mi metterò con la faccia sulla tua schiena,
8: sì.
9: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 40-45 e lì l'ultimo respiro ti dirò quant'è. 42, Leone.
8: E morirò con te.
9: E morirai con me.
8: Per i colpi.
9: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
11: Ragazzi,
9: tutti i ragazzi di 105
11: moriranno. Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
9: Ma non è adesso.
11: No, è arrivato adesso. Sotto.
9: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
11: È un water con le ruote nero.
9: Vai tu adesso
11: tu
9: che fai
11: dentro.
9: Bene alla famiglia.
11: Tu
9: vai
11: tu. Dentro.
9: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
11: Ma non hai mai capito? La gente ti vede per strada e fa ciao, stronzo.
9: No! Se. Adam, dai.

0: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 388400. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
1: Ecco.
2: Pronto?
3: Chi è? Chi è?
2: Don Mario, questo è tu.
3: Ah, Fanio, per bene. Venga, entri, maggiore.
2: Ma che vuoi?
3: Allora, caro Faniuber, è in forma, maggiore?
2: Ma non stavo chiedendo, buon volo.
3: Ah, sì.
2: Ma
3: Godi.
2: E se che veniva dopo un buon che faccio con il chiostra, ma... Ma gente spalla.
3: Lo sento.
2: Vedo come lo sento.
3: Vai. Prendilo. Sto per sbierarlo.
2: Adriano, ma da una fica, sto sbocco.
3: Sì, che sei roba.
4: E c'è Jürgen. Colpo
5: Pronto.
3: Sto per sbierarlo.
5: Pronto.
3: Sto per sbierarlo.
5: Chi è?
3: Chi è?
5: Chi è il destro della morte? Chi è?
3: Ah, Fanio, per bene.
5: Chi è?
3: Venga, entri, maggiore.
5: Ma chi è? Mannaggia, chi è morte, stramorte, bastardo. Chi è? Chi è?
3: Oh, si spompina.
5: Dai, maternità, curnuto che te stramorte. Chi è?
3: Girati. Vai.
5: Dove? Ma ti dicevo veramente.
3: Prendilo.
5: Sono in un mongo, di rendi capo di merda. Curnuto, figlio di puttana. Dici che ti nome e cognome, bastardo. Dici.
3: Allora, caro Faniuber,
5: sono sette generazioni, con uno di chi destra morte e quando è morto tiene, dici?
3: È in forma, maggiore? È in forma, maggiore?
5: Che stella maggiore? Ma che dici chi destra morte? Ah, fanculo a chi è morto, ah.
2: Chi destra morte? Chi è?
3: Chi è stata morta?
2: Chi è?
3: Oh sì, che sparo!
2: Pronto?
3: Brava piccola.
2: Mannaggia, che ti venga il giro di abballo sulla pancia, trimbalzo sulla panza, chi è stata morta?
3: Vai.

0: Lo Zodi 105.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
1: Chi l'ha svisto? Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
6: Spostava quotidianamente i mobili di casa per farsi due risate alle spalle della moglie cieca. Da 5 giorni a questa parte di lui non si ha più nessuna notizia. Ogni comunità vanta il suo burlone patentato e a Tirana sul Naviglio, piccolo comune dell'Ameno, Letamaio, Pavese, questo titolo spettava senza dubbio a Polgo Manfrina, panciuto ultra cinquantenne che viveva fra tutti gli agi grazie alla pensione di cecità della moglie Giampiera, recalcitrante compagna di una vita e vittima prediletta dei suoi scherzoni. Nel giardino che circonda la villetta dei Manfrina, interamente adombrata da un enorme gazebo, si possono ammirare decine di lampade incandescenti e altrettanti ripetitori ad alta definizione, atti a replicare il verso di Goofy e altre bestiacce notturne. Abbiamo una nuova telefonata, pronto?
7: Ciao, scusa collega.
6: Sì.
7: Interrompo per dare una notizia sensazionale. Il grande pacchetto Rai si è arricchito di un nuovo servizio destinato alle persone che non sono autosufficienti nel cambio di canale. È disponibile da oggi Rai Focomelico.
6: Benissimo.
7: Destinato a tutti quelli che non possono utilizzare il telecomando per ovvie ragioni. E grazie a questo canale sarà possibile, diciamo, scorrere i vari tasti della televisione dando una testata sulla superficie rigida. Facciamo vedere qua con il signor Achille. Prego, signor Achille, lei è focomelico?
8: Sì.
7: Qua la mano. Ci cascano sempre.
6: Sì, è davvero divertente.
7: Ecco, allora, metta su Rai 1 con una testata, prego. Benissimo, Rai 2. No, Rai 2 sono due testate, sennò rimane Rai 1. Benissimo, Rai 3.
6: Scusi, signor Achille, secondo me si sta facendo del male.
7: Ma guardi però com'è. È contento di vedere Rai 3?
6: Bene, insomma, dicevamo, da 2 anni a questa parte, Polgo si divertiva a far credere alla moglie che il giorno fosse la notte e la notte il giorno, cosa che aveva avuto uno spassoso e devastante effetto sul sistema endocrino della consorte, permettendole di sviluppare anzitempo tutta una serie di belle patologie che di solito sono appannaggio esclusivo degli ultracentenari. L'interminabile vialetto di casa Manfrina, perennemente disseminato di rastrelli, aveva già da tempo dispensato la signora Manfrina dal fastidio di avere gli incisivi, levandole insieme anche la smania di andarsene in giro da sola. Soprattutto da quando, per quanto ne sapeva la non vedente, il Covid aveva spazzato via quasi per intero l'umanità dalla faccia del pianeta. Una nuova telefonata, pronto?
9: Buonasera a tutti i gentili telespettatori.
6: Sì. Buonasera.
9: Importante aggiornamento sportivo.
6: Ma scusi,
9: mi trovo in quel di Avellina per i mondiali di lumache.
6: Sì.
9: Caccio.
6: Ma scusi.
9: No, ho schiacciato il concorrente numero 4, Alfredone. Scusa, qualcuno ha scommesso con Alfredone? Scusate. Qualcuno ha scommesso con Palfredone?
10: Io ho scommesso 50 euro.
9: Mi spiace tanto, gli do i tascami. Paga mamma Rai. Ci sentiamo fra 7-8 ore.
6: Sì, va bene.
9: Ci mettono un po' a partire.
6: Sì.
9: Scimitarra al 2.
6: Sì, al 2. Scommetteremo sicuramente. Insomma, diciamo, sfruttando le ancora inesplorate potenzialità dell'intelligenza artificiale, Polgo aveva infatti creato una realtà mediatica alternativa apposta per la moglie, una realtà post-apocalittica, dove solo la pratica costante del sesso orale risparmiava le donne dal contagio. Ma lo scherzo è bello quando dura meno di un quinquennio e uno sfortunato incidente domestico, scatenato dall'ingegnosa idea di Polgo di montare il mini pimer sul manico della riccia capelli della moglie, aveva costretto la signora Manfrina a un ricovero immediato per ricucire buona parte del suo scalpo. In ospedale la non vedente era stata messa a parte della verità. Il Covid era passato e non c'era alcuna invasione zombie gay in corso. Abbiamo un'altra telefonata, Ben.
11: Hey boys, can't fucking Brian. Brian Garrison, head TV. Fare aerobica, oggi facciamo ballo americano che si fa a New York.
6: Scusate, avete chiamato per
11: fare queste cose che noi facciamo in TV alla sera sul canale 5.
6: Sì, ma questa era i 3.
11: Il balletto che tu sei giovane, tu non sai che noi facemmo negli anni 80 la trasmissione alla sera prima del telegiornale. Facciamo ballare la gente. Adesso Garrison fa vedere come si fa la schiacciata breakdance.
6: Ma cos'è?
7: I would like
11: Flash Dance 2.
7: Flash Dance I would like to do, but
6: ma mi sembra napoletana questa persona.
7: On the wheelchair.
11: Sì.
7: Guarda,
11: ripetete anche voi, è che sono un po' sulla sedia a rotelle,
6: sì,
11: ultimamente
6: wheelchair.
11: Se faccio male lui. Era un ballerino di Michael Jackson.
6: Sì,
7: I did the spaccata
6: Michael Jackson
7: a couple of times.
6: Sì.
11: In thriller, l'ultimo zombie dietro,
6: sì,
11: dietro quando si balla,
6: sì,
11: è lui, lui.
7: I was the zombie.
11: Fai sentire
7: un fortuna di lì.
11: Fai sentire lo zombie come faceva durante il video.
6: Bravo.
7: I don't know how it sounds in Italia.
6: Sì, in Italia è un po' diverso.
11: Che lei al telefono non lo può vedere.
6: Infatti non capisco perché abbiate chiamato.
11: Very good, bravo, Candice called Fragonite.
6: Va bene.
7: What the fuck?
6: Sì.
11: Comunque ci guardate questa sera su canale 5,
6: sì.
11: 5,
7: Channel 5.
11: Sì. Canal 5, Channel 5.
7: I must do the pipì.
11: Devo portarlo a mangiare un panino.
6: Sì. Scusi, ma lei che lei che
11: ma c'hai la busta attaccata.
7: Push the wheelchair.
11: Svuota la busta.
7: The wheelchair che ci piscia.
11: Ma svuota la busta per pisciare.
6: Scusate, i vostri accenti.
11: Grazie, ciao.
6: Sì, arrivederci. Stranamente il ritorno a casa della moglie è coinciso con la scomparsa di Polgo Manfrina, che sembra essersi volatilizzatosi nel nulla. Mentre la consorte è di nuovo in ospedale per quella che si sospetta essere un'indigestione di carne umana, le ricerche del burlone proseguono a tappeto in tutta la provincia, finora senza alcun risultato. Che si tratti del suo ennesimo scherzone? Per scoprirlo, noi di Chi l'ha svisto chiediamo aiuto a voi. Cari spettatori, chiunque abbia notizie utili al ritrovamento di Polgo Manfrina è pregato di contattare la nostra redazione all'indirizzo mail bollitodimarito@chilasvisto.it. Abbiamo una telefonata in chiusura.
3: Largo il fatato della città, largo! Largo il fatato della città, largo!

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Bene, bene, bene, benissimo, eccoci ritrovati per...
2: Silenzio! Ma guardi che non ha parlato nessuno.
1: Ancora, ho sentito. Chi è che ha bussato alla mia porta?
2: Nessuno, è lei che si gira su se stesso, probabilmente strafatto anche di droga, lo vedo anche.
1: Comunque.
2: Ah, ho capito.
1: Eccoci ritrovati. Silenzio! Eccoci ritrovati per un nuovo caso. Alla mia destra l'imputato più intelligente del mondo. Un uomo che ha due cubi di Rubik al posto delle palle e riesce a risolverli con la cappella. Il Pitagora costruito sull'ipotenusa del triangolo di Renato Zero. L'uomo che ha inventato le invenzioni. L'unico, l'inimitabile, il super intelligentissimo Dottor Lo Squaglio!
3: Osegui vostro onore, la vostra reverenziale introduzione mi provoca inevitabilmente un repentino afflusso di sangue alle gote. Oh, illustrissimo rappresentante della giurisprudenza italica.
1: Ma che proprietà di linguaggio.
2: Grazie. Sbagliato.
1: Che acume, che intelligenza.
2: Cosa dice? Ha letto un foglio che aveva in tasca.
1: Purtroppo alla mia sinistra invece c'è il querelante, quella merda.
2: Io sono laureato, questa persona ha letto un pezzo di carta in tasca.
1: Una merda 16 bit del signore Ercoglione. Fischiate la merda. Merda, signori, fischiatela!
2: Ma non c'è nessuno in questa stanza, siamo in tre, è uno studio televisivo. Cosa fa?
3: È fischio, faccio buco.
2: Ma lei è l'imputato insieme a cosa sta facendo?
3: Faccio rumorista.
2: Che cazzo dice? Ma da quando il giudice si mette a fare boom? Ma che cazzo fa?
1: Tua madre, quella puttana, è di parte rotolo di spermatozoi con la coda di paglia. E per dimostrarle quanto è puttana sua madre, quella puttana, che le do subito una bella scossa dalla nostra sedia elettrica!
2: Parlava con lei evidentemente... Ero io!
1: Bene, bene, bene. Ora che abbiamo messo in chiaro la sua figlio di puttanità, ci dica, stronzo coi piedi, qual è la causa che perderà malamente anche oggi?
2: Impossibile. L'imputato si è macchiato di un crimine orrendo. Ha rapito mio nonno Ermenegildo.
1: Ermene sbatto il cazzo. Ma sì, giusto così. Per curiosità, dottor Lo Squaglio, come risponde a queste accuse di cui non me ne frega assolutamente un cazzo?
3: Allora, vostro onore, se mi concedete il permesso di riecheggiare le auliche parole del sapiente Senofonte, non ho commesso alcun rapimento. Il vagliardo l'ho solo preso in prestito.
2: Ma scusi, lei si scrive dei fogli di carta, poi non li sa neanche leggere.
3: Ma io le leggo a modo mio, le interpreto a modo mio.
2: Non è un'interpretazione l'italiano, mi
1: pelle
2: perdoni.
1: Pelle d'oca, io...
2: No,
1: io...
2: pelle d'oca un cazzo!
3: Ma il mio giudice mi ha capito.
2: Non è suo il giudice, è del popolo!
1: Il nostro giudice. Lui l'ha solo preso in prestito.
2: Come solo preso in prestito? È due mesi che è sparito! Dove cazzo è mio nonno, bastardo?
3: Non tema, suo nonno sta contribuendo a una causa che risponderà una volta per tutto al quesito. Quante botti di grappa puoi infilare nel deretano di un vecchio prima che il signore lo prenda con sé nell'alto dei cieli?
2: Ah, quindi lei sta usando mio nonno per fargli infilare le botti di grappa in culo.
3: Bravo, ha capito?
2: Sì, adesso sì. Ha confessato! Ha confessato! Arrestatelo! Torturatelo, bastardi!
1: Ma chiuda quella fogna lurida, carogna, che il suo alito di merda mi scompiglia i baffi. Basta. Ho sentito abbastanza, questa corte si ritira per pippare, per infilare un'altra bottiglia nel culo del nonno e via con la pubblicità! Ehi tu, senti la mancanza di tuo nonno?
4: Eh sì, mi manca molto.
1: Vorresti stargli vicino, ma puzza come un cumulo di merda in un camino.
4: Ah, ma lo conosci?
1: Niente paura, perché da oggi arriva Nonno in scatola Riomara. Nonno in scatola Riomara, il piacere di avere tuo nonno a fianco senza quel lurido fetore di morte imminente.
4: Oh, finalmente!
1: Nonno in scatola Riomara, il vecchio che si taglia con un grissino. Eccoci ritrovati, il caso di oggi vedeva il super intelligentissimo dottor Lo Squaglio, accusato ingiustamente di aver rapito il nonno di quell'infame, cornuto figlio di puttana del signor Ercoglione. Ascoltate le testimonianze e questa corte assolve il dottor Lo Squaglio con formula piena!
5: Giubilo, giubilo, giubilo!
2: Guardi, non mi voglio arrabbiare, voglio soltanto capire una cosa, lei sa cosa vuol dire giubilo?
5: No!
1: E condanna!
2: E condanna! Ma ho capito, nonno!
1: E condanna, signore Erculone!
2: Ma cosa mi deve condannare?
1: Alle seguenti pene: un anno di reclusione nel cassetto dei mutandoni sporchi di Mara Venier.
2: Ma comunque è una bella donna, dai.
1: Obbligo di farsi installare un rubinetto nel culo collegato direttamente con le sue orecchie. E infine lo condanna a rotolarsi per 3 anni di fila in una vasca piena di merda di fagiano, cantando a squarciagola le canzoni di Albano mentre un gruppo di nani lo prende a sassate e sputi. Così è deciso, l'udienza è tolta!
2: Fammi una cortesia, ma chi è che la scrive la sentenza? Tolkien? C'ha una fantasia questa persona devastante, figli di puttana tutti!
3: Zitto, zitto, vostro onore, metta a tacere il querelante mediante una veemente conduzione elettrica sotto il suo deletano, che così siamo a posto.
1: Ah, intende dire la scossa!
3: La scossa, gli dia la scossa, bravo!
6: E che scossa sia!
1: Buona Pasqua, buona Pasqua.
2: A tutti.
1: Buona Pasqua anche a lei.

0: This is the zoo, only for you.
1: Rai Spreco presenta
2: Chi l'ha svisto?
3: Chi l'ha svisto?
4: Chi l'ha svisto?
5: Chi l'ha svisto?
6: Chi l'ha svisto?
1: Rai Spreco presenta Chi l'ha svisto? Gente scomparsa, gente rapita, gente scappata, gente inculata, gente finita nei piloni, gente che nessuno cerca. Chi l'ha svisto? Solo su Rai Spreco.
7: Portata a un tremendo crollo psicofisico dalle incessanti richieste sessuali del marito, aveva scoperto di essere sposata a propria insaputa con 8 gemelli omozigoti. Da 10 giorni a questa parte, di lei e degli 8 uomini non si ha più alcuna notizia. Plizia Passera era impiegata come segretaria presso lo studio notarile Nepotismo e Figli nella City di Pavia. Una donna affascinante e piena di brio, con una laurea in scienze della conversazione telefonica e la passione per il gioco d'azzardo. Ed è proprio a una serata di poker illegale che conosce Jürgen Portobello, cittadino italo-austriaco coi dentini strani alla Yannick Sinner, che le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sì, salve!
7: E le vince le mutandine sia al tavolo da gioco che fra le lenzuola. Abbiamo una prima telefonata, pronto?
8: Sì, salve!

0: buongiorno.
1: Sì.
0: Che ci diciamo le cose.
1: È bellissimo, sono contenta.
0: Ti faccio sentire.
1: Sì. Perfetto. Spero vi stiate divertendo.
0: Tantissimo.
1: Ah, un applauso. Va bene, ci risentiamo.
0: Va bene.
1: Arrivedervi.
0: Aspetta.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Sì, arrivederci allora. Bene, sì. Grazie per l'applauso. Sì, va bene. Insomma, dicevamo, Plizia e Jürgen iniziano un'appassionata relazione. Dopo soli 4 mesi decidono di sposarsi. I primi tempi Plizia non fa che vantarsi con le amiche dello straordinario vigore sessuale del proprio partner, capace di fare all'amore più di 20 volte al giorno senza perdere un colpo. Una volta passato il picco di ossitocina, quella che fino ad allora le era parsa una benedizione divina diventa una vera e propria tortura. Abbiamo un'altra telefonata, pronto?
2: Salve, sono Slavo Sanchez.
1: Sì, buongiorno.
2: Vi seguo da tanti anni, sì? E sono un addestratore di cazzi umani. E
1: scusi, cosa significa?
2: Sono un addestratore di cazzi umani, giro il mondo ad addestrare i cazzi umani. Lei che faccio, le faccio una dimostrazione?
1: No, guardi,
2: sono
1: non...
2: qua. Allora, sì. Cazzo dritto, cazzo moscio. Visto?
1: No, non vedo perché siamo al telefono.
2: Sono io, ho anni sì. Di esperienza. Adesso cazzo in bocca, bravo così. Adesso cazzo in mano, bravo così. Adesso cazzo nel culo, vai. Basta, stop, perfetto, cazzo fuori. Visto?
1: Sì, guardi, io credo che ci sia una persona che si sta approfittando di lei.
2: Allora, ho imparato anche a insegnare ai cazzi anche a parlare. Cioè, però si esprimono in una maniera un po' particolare, perché immagini il cazzo comunque non avendo la lingua in mezzo alla bocca del cazzo.
1: Certo, non c'è neanche la bocca, però.
2: Allora, lui l'ho chiamato Gustavo, il cazzo di signor Diomede, che è qua di fianco a me.
1: Sì.
2: Allora, cosa? Non avevo mai sentito parlare, signor Diomede. Allora, cazzo, come stai? Ti piace?
1: Ma scusi, e questo significa? Cioè, lei non traduce?
2: Ah, non l'ha capito?
1: No.
2: Ah, lei non parla coi cazzi?
1: No, non parlo il cazzese, diciamo.
2: Ah, non è che hanno una lingua loro, cioè ogni cazzo. Questo significa va tutto a posto.
1: Tutto a posto.
2: Allora, adesso vuole fare una domanda al cazzo?
1: No, faccia lei.
2: Faccio io?
1: Sì, sì, vado grazie.
2: Via spirito.
1: Sì.
2: Ah, cosa ne pensi del trolino al telefono? Dai, questo è volgare però, Glielo devo dire? È tipo Mano degli Adams. Cioè, presente, il concetto è
1: sì.
2: Questo. Comunque ha detto che è una troia.
1: Bene, insomma, invece di assestarsi sulle 3 o 4 scopate settimanali come ogni cristiano timorato di Dio, Jürgen continua a pretendere un ménage da set porno bulgaro. 3 rapporti la mattina, altrettanti durante la pausa pranzo e un'altra dozzina una volta che la povera Plizia rientra a casa da lavoro. Allo stremo delle forze e con linguine continuamente da sprimacciare, Plizia contatta con discrezione un avvocato e prepara le pratiche per il divorzio. Ed è scartabellando fra le scartoffie che il legale scopre la ghiacciante verità. Non riuscendo a rimanere incinta, nel 1990, la madre di Jürgen si era sottoposta a un trattamento alla Bruce Banner contro l'infertilità. Il risultato? Un parto ottuplo, il primo nell'inutile e triste storia dell'Austria post-imperiale. Sì. Scusi. Sì, credo sia la conferenza...
3: Siamo noi! Siamo gli Sparalotti! Ciao signora!
1: Salve a voi!
3: Noi volevamo salutarti e dire a tutti che noi Sparalotti ci siamo spostati dal parco di Rogoredo!
4: Siamo andati al campeggio!
3: Siamo sul lago di Garda!
1: Sì. Siete in villeggiatura?
3: No, adesso abitiamo nella foresta dietro il parco di Garda!
4: Abbiamo sulla gente, sui tedeschi!
3: Però abbiamo un grande problema!
1: Quale?
3: C'è Cazzamella che ci vuole ammazzare tutti!
5: Sì, Cazzamella! Cazzamella vuole ucciderci!
1: Come facciamo a risolvere il problema?
3: Vogliamo aiuto delle persone! Dovete trovare Cazzamella e fermarlo prima che ci uccida tutti!
1: Ma non esiste Cazzamella!
5: Sì, esiste! Allora adesso ti facciamo un identikit!
1: Sì!
3: Allora... È così? Fatto così? Sì. E assomiglia a questo qui?
6: No, ti sbagli, guarda che è fatto così.
3: Ah, è vero.
1: Va bene, allora arrivederci, Sborrolotti, alla prossima. Insomma, Plizia, che non è una fessa, si rende dunque conto che per oltre un anno è stata scopata a turno da 8 uomini identici.

0: Dopo la sconvolgente scoperta, di Plizia e degli otto Jürgen si sono perse completamente le tracce. E mentre ci sono testimoni che giurano di aver visto la donna passare il confine francese in monopattino, gli inquirenti stanno ancora analizzando i 256 dentini strani ritrovati fra le ceneri del suo camino per capire a che animaletto possano appartenere. Abbiamo una telefonata in chiusura.
1: Sì, scusate, salve. Siamo i colleghi di Rai Scienza.
0: Sì.
1: Ci siamo collegati per fare il coming up del programma che verrà dopo il suo.
0: Sì.
1: Se mi concede un minuto.
0: Se gliel'ha concesso la regia, glielo concedo anch'io.
1: Mi perdoni, intanto la ringrazio, la saluto, le faccio i complimenti.
0: Grazie.
1: Per il suo format. Allora, siamo qui in compagnia, che dopo vedrete nella lunga intervista che seguirà,
0: sì,
1: l'uomo più intelligente del mondo.
0: Ah.
1: Una persona di una caratura intellettuale quasi imbarazzante, che farebbe rabbrividire il compianto Albert Einstein.
0: Da dove viene?
1: Le concedo,
0: sì,
1: magari, se vuole.
0: Sì.
1: Stiamo parlando di una sorta di Palantir che,
0: sì,
1: possiede la conoscenza universale.
0: Accidenti.
1: Se lei vuole porre una qualsiasi domanda al signore che,
0: sì,
1: si presenterà tra poco, le lascio la carta bianca.
0: Vabbè, grazie mille, sono onorata. Allora,
2: salve.
0: Salve a lei. Qual è il futuro dell'umanità tra 200 anni?
2: Tra 200 anni l'uomo non esisterà più. Ci sarà una bomba nucleare,
0: sì,
2: nel 2018.
0: Che è passato, scusi, guardi.
1: Scusi, è passato da...
0: Cioè, sono passati 8 anni dal 2018.
1: Scusi, ha chiuso un occhio e l'altro è rimasto aperto. Credo che lei abbia una leggera ischemia in corso.
2: È impossibile.
1: Allora, anche la bocca si è spostata un po'. Scusi, signorina, devo chiudere con i detti che il signore... con la mente più intelligente del mondo stia avendo un grande problema cerebrale.
2: Devo muovere le braccia.
1: Sì, vado a chiamare un'ambulanza.
0: Va bene. Perdone. No, prego, si figuri.
1: Tutto è avvenuto così in fretta.
0: No, infatti
1: non
0: siamo...
1: sono riuscito a gestire.
2: Devo camminare.
0: Va bene.
1: Purtroppo,
0: okay,
1: abbiamo perso l'uomo più intelligente del
0: Benissimo,
1: mondo.
0: Benissimo.
1: Salve, salve, salve.
0: Rivedremo il palinsesto,
1: salve,
0: allora.
1: Salve.

0: Lo Zoo di 105.
1: Geova Beach Party.
2: Fifufa ragazzi, sono rifallito dai gironi infernali,

quando inviti una ragazza a vedere un film da te, metti fu un film di Eisenstein che le spaccherà talmente la minchia che piuttosto che guardarlo, almeno un pompino te lo porti a casa. Ed ora tocca a voi. Io lo so che non fa, fa anche quando, anche quando, anche quando mi gratto le cellule morte dal piede con la pietra pomice e poi metto tutto il composto come condimento del risotto. Ed ora una canzone con un ospite eccezionale che ora lo odiano tutti, ma io lo amo perché spacca tutto, compresi i poteri forti. Blanco!

0: Una zia che fa anche la donna delle pulizie.
1: E vabbè, vai allora.
0: E così posso fare casino e tutto mi fa lo scotto.
1: Certo che sei proprio un matto figlio di troia. Vai, vai, raccontaci della zia.

0: si è trasformato in Godzilla, ragazzi! Uccidiamolo! Bombardatelo! Si fu fuoco!
1: Geova Beach Party! Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!
3: Radio 105. Lo zoo di 105.
4: Ma hai cambiato culo? Schifo, facevi le scorregge delle vecchie di 60 anni, adesso questa fa le scorregge di quei culattoni. Che
5: Marco,
4: apri, uè, ma hai sentito?
5: E non si tira giù le finestre qua.
4: Madonna, mi sembra la trombetta col
5: tacchino. Non ti distrarre, stiamo registrando.
4: Marco, ma sento la puzza.
5: Hai cambiato culo.
4: Porca puttana.
5: Questo è un bianco.
4: Dai,
5: vai.
4: Madonna. Ma no, non ci credo. Si è messo la trombetta al culo. Ma non è il tuo culo questo. Si è messo la trombetta. Mi fai schifo. Ma veramente, io non ho parole.
5: Leo, stiamo facendo il film dell'anno.
4: Perché non lo fai, fai quando c'è la... Vai a prendere la telecamera.
5: Non so perché. Tortelli?
4: Boh. Ma boh.
5: Comunque belle però, obiettivamente.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sciolo schifa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
7: Sì.
9: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
8: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, sciolo schifa, settimana pianga.
8: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
8: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
8: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
8: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
8: Dai,
7: fermi tutti. Che cazzo?
8: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma nel culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
11: Eccomi. Scusa.
9: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Mmm. Sì.
7: Sì. Sì, dai, dai.
9: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
7: No,
9: scusa, vista.
7: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
11: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
11: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io! Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile! Le ho prese su Amazon!
7: Minchia!
11: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro!
7: Ma non ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione!
11: Porca troia, ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
11: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fome.
11: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me!
12: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
11: Oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un messaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
9: Con l'happy ending!
11: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica.
7: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
7: Una merda.
13: Porn Bob. The spiration is in the fic.
14: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, inconcludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom, oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
15: Amici di Freedom, benvenuti a una nuova puntata. Nei servizi di questa sera avremo incredibili scoperte e grandiosi viaggi e tutto ripreso da 123 droni e una troupe di 30 cameraman che si inquadrano l'uno con l'altro, seguendomi come pulcini seguono la mamma papera. Stupefacente, ma prima apro questa porta e la richiudo per rimanere in allenamento. Porta!
7: Aia!
15: Attento, Omar!
14: Freedom.
16: Questa sera Freedom oltre il cortile. Polinesia, un'invenzione del pittore Gauguin che poi tutti ci hanno creduto ed ora si pensa esista, ma è una menzogna. Assieme al dottor Paglianello nel Sir Kingsdorf Sastnert Pref di Boston dimostreremo le cose. Nel castello di Carimate in Brianza, un'incredibile scoperta che riguarda la presenza di un fantasma che sa chi ha ucciso Kennedy e vuole rivelarlo solo al Papa, ma solo se viene di persona. Al telefono non vale. E ancora, Freedom. Cosa fa Babbo Natale durante i mesi più caldi? Come si veste? Cosa mangia e come si comporterebbe se trovasse un elfo a letto con la moglie? A queste domande risponde un esperto grazie all'intelligenza artificiale ed una ricostruzione dove vedremo il conflitto a fuoco tra Babbo Natale e la polizia che cerca di stanarlo dalla propria casa dopo l'omicidio della moglie. E ancora, sorvoleremo con i droni decine di posti pieni di rocce e ruderi e faremo anche il pelo ad un paio di monumenti a caso assieme ad una musica enfatizzante scaricata da qualche libreria audio a pagamento. Ma ora, a Freedom oltre il cortile...
17: Freedom!
15: Ci troviamo in Egitto, insieme a Sansi Sociucci.
18: Zaya Was, Roberto, mi chiamo Zaya Was, sembra una gag, lo sai adesso, boss, che sembra che lo fai apposta.
15: Eh no, scusami, siamo amici da tanto e grazie alla tua mafia in Egitto ho avuto il permesso di dormire dentro il sarcofago di Tutankhamone. Ma te giuro che non ci riesco, c'hai un nome che non si affronta a Sansi Perez.
18: Zaya Was, cazzo, Zaya Was, è semplice, Zaya Was. Zaya Was.
15: Sì, sì, è che t'ho detto.
18: Vabbè, siamo qua per una scoperta incredibile fatta in Egitto in questi giorni, Roberto.
15: Una porta?
18: No, niente porta, Roberto.
15: Che accidenti, c'è una crisi d'astinenza da cardine.
18: Abbiamo rinvenuto un nuovo corridoio dentro Piramide do Cheope.
15: E sti cazzi, professore?
18: È importantissimo, Roberto, scoperta in Egitto. Chissà cosa troveremo dentro questo corridoio nuovo.
15: Sì, magari c'è sta una porta in fondo, sì.
18: Ha proprio una fissazione tua, eh? Per questa avventura ho chiamato un grande collega specializzato in mummione, professore italiano. Ecco, ti presento.
15: Salve! No, professore! Ma che cazzo ci fai in Egitto con Gray Mancard?
18: Zaya Was, sono Zaya Was.
19: No, no, no, dottor Zaya Was, no!
18: Ecco, sentito, lui dice giusto.
19: Non mi aveva detto che c'era questa troupe di questo squilibrato di 2 metri. Non me ne voglio andare, non me ne frega un cazzo!
15: Eh no, professore, che fa? Mi insulta senza che alzi un drone e possa montare una musica drammatica?
19: In che senso?
15: Drone e base enfatizzante sull'incontro inaspettato.
19: Basta con sti droni!
18: Ma perché vuoi litigo? Voi vi conosco?
15: Sì, Werfanaz, il professore è un amico.
18: Zaya Was, sempre Zaya Was, non Ferfanaz, come hai detto tu.
19: Io me ne vado!
15: Eh no, professore, che faccio? Molla al fortino, se rende, allora è un infame.
19: Ma come si permette, brutto pazzo!
15: Omar!
20: Sì?
15: Testata punitiva all'infamone.
19: Ma è serio?
15: Andiamo, Frey Brambat.
18: Zaya Was... Sempre Zaya Was, Roberto. Che fai? Lo lasci qua per terra?
21: Indagini, cose, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile.

0: Ciao teste di quiz! Fate uno scherzo a mia suocera che ha il vizietto di rubare i fiorellini dai parchi pubblici. Lo fa di continuo. Ad esempio, il 1° maggio eravamo in un posto sopra Bergamo e lei si è inculata 3 fiori arancioni nell'aiuola di un monumento ai caduti. E se una telecamera a circuito chiuso avesse ripreso tutta la scena? Non vi dico altro. Fatela soffrire tantissimo! Round 1.
1: Pronto?
2: Buongiorno, la chiamo da Regione Lombardia, Divisione Beni Ambientali. Buongiorno, mi scusi il disturbo. Mi scusi, lei si trovava il 1° maggio in località Rovetta, Piazza dei Ferrari, intorno alle 20:50?
1: Primo maggio, sì.
2: Ok, indossava sì. Un giubbotto blu, pantaloni neri e zaino marrone?
1: Sì. Esatto.
2: Signora, io la chiamo perché le telecamere di sorveglianza che sono state piazzate intorno al monumento ai caduti hanno rilevato un'infrazione da parte sua e nel dettaglio la sottrazione di alcuni beni ambientali.
1: Un fiore.
2: Dal video risultano 3.
1: No, allora le spiego, se si è accorto c'erano anche i bambini che giravano, camminando i bambini avevano preso dentro, io per non farli seccare lì li ho presi.
2: Non è quello che si vede dalla telecamera di sorveglianza, signora. Dalla telecamera di sorveglianza si vede chiaramente dagli screenshot che io ho qua che lei rimuove 3 fiori di colore arancione dall'aiuola dedicata ai caduti e poi li porta via.
1: Va bene, e cosa devo fare? Mi dica.
2: Essendo i fiori situati di fronte a un monumento ai caduti, potrebbe trattarsi di un reato di vilipendio.
1: Mamma mia, addirittura?
2: Sì signora, perché come lei sa i monumenti ai caduti rappresentano un orgoglio nazionale.
1: Sì, ma il mio era semplicemente, ripeto, i bambini erano lì, ho preso il fiore, ma tra l'altro l'ho ripiantato, non è che non l'ho buttato via. Comunque se mi dice cosa devo fare, perché...
2: Tutto quello che riguarda il decoro ambientale su beni dello Stato, soprattutto quando sono commemorativi, come nel caso dei monumenti ai caduti, non sono curati direttamente dall'amministrazione comunale, ma vengono curati direttamente da una divisione apposita delle forze armate.
1: Va bene.
2: In quanto rappresentano un decoro?
1: Va bene.
2: Che
1: va bene. Io, allora aspetto questa cosa, mi scuso, ma ripeto, era semplicemente. Non era certo un atto di poco rispetto nei confronti della ci mancherebbe.
2: È un reato, signora. Lei ha commesso il reato di vilipendio.
1: Va bene.
2: Signora, però per 3 fiori, voglio dire, non lo so.
1: No,
2: io.
1: Ma è questo che dico, ma semplicemente perché erano lì nella viola, erano proprio carini. Ho detto, li ho presi, ma come segno di bellezza, di apprezzare della ribetta, certo non come segno di vilipendio.
2: Ho capito,
1: cioè,
2: signora,
1: per carità di Dio.
2: È un bene pubblico,
1: pagato con i soldi
2: dei contribuenti. Ora immagini se ogni persona che passa da un monumento.
1: Ha ragione, ha perfettamente ragione. Su questo non ho. È stato un atto soprapensiero, probabilmente. Non certo per mancanza di rispetto del luogo.
2: Io ne sono sicuro.
1: Bene, ci mancherebbe.
2: Però,
1: sono una nonna, sono un'insegnante, perché assolutamente ho i valori civili, ce li ho perfettamente dentro.
2: Lei è un insegnante?
1: Sì.
2: Ah. Quindi lavora ancora lei?
1: In che senso?
2: No, perché dalle immagini non si riusciva a evincere l'età, però dalla postura sembrava più anziana.
1: Oh!
2: No, mi scusi se glielo dico, però...
1: Ho 60 anni, 61.
2: Ma signora, le spiego perché le faccio questa domanda. Perché molto probabilmente si tratterà poi per scontare, tra virgolette, la condanna di fare delle ore di servizi sociali. Se lei
1: li farò.
2: No, certo, signora.
1: Io ho detto, quando sarà, lei mi dice sarà un problema perché lavora, mi organizzerò in modo tale.
2: Certo. Mi sembra una situazione assurda per la micragna di rubare 3 fiorellini. Questa qua.
1: Ma non è un rubare, guardi.
2: No, è rubare, signora. È rubare.
1: Proprio perché? Proprio perché era una roba assurda. Perché parliamo di 3 fiori, il gesto non è rubare.
2: Quando lei, diciamo, si appropria di un bene che non è suo, sottraendolo alla collettività, quello è un reato di furto. Quindi, a tutti gli effetti, lei per la legge è una ladra. Cioè ha commesso.
1: No, lei però sta andando giù un pochino pesantino, mi scusi.
2: Forse è lei che non ha capito la sua situazione.
1: Ho capito benissimo, non sono stordita, non sono, cioè, nonostante lei
2: ne dubito.
1: Dica che ho una postura d'anziana, però ho capito perfettamente. Capito?
2: Chi ruba è un ladro, signora, c'è un sillogismo. Se uno ruba è un ladro. E probabilmente non è neanche la prima volta, chissà quanti se ne è portati
1: ma
2: a casa.
1: Adesso però, però lei adesso sta un pochino esagerando sul modo di porsi, perché dire non è la prima volta, allora adesso sono io che comunque mi muovo contro di lei se continua con questo atteggiamento, perché lei non si può permettere di dire probabilmente chissà quanti se ne è portati a casa.
2: Mi dica sinceramente, si guardi nella coscienza, è la prima volta che fa una cosa di questo genere?
1: Ma lei glielo devo dire, mi scusi.
2: Ma lei lo deve dire a se stessa.
1: Guardi, ma infatti non lo devo rendere conto a lei, io mi scusi, la coscienza no, è lei che me la deve guardare.
2: Sì, ma io era un consiglio.
1: Io rendo conto, ma lei non si preoccupi dei consigli, la ringrazio.
2: Un'ultima informazione, sì. Lei insegna in una scuola materna, media, elementare, superiore?
1: In una scuola.
2: Sì. Mi può dire gentilmente il suo orario di lavoro?
1: No.
2: All'incirca, perché devo compilare la scheda per i servizi sociali.
1: Credo che a lei non riguardi. Mi chiameranno, gli dirò gli orari di lavoro che dico io. Adesso lei sta andando un po' oltre quello che deve.
2: Ma lei cosa ne sa? Scusi. Ma lei cosa ne sa di quali sono le mie mansioni? Lei cosa ne sa?
1: Mi chiede delle cose che a lei non lo riguardano.
2: No, ma io aspetti, signora, è un dettaglio importante, perché se lei alle 14 non è fuori da scuola, non si può riascoltare nello Zoo di 105.
1: Oh, questo è Riccardo, vero? Bastardo di uno. Ma io ho capito che era lui non che era lui. Ho capito che era uno scherzo.
2: Ma quando?
1: Quando ho cominciato con le domande. Ma quante volte l'ha fatto? Ma lei è incoscienza. Ma dai
2: che ti sei incazzata, dai.
1: No, sono incazzata per l'atteggiamento tuo. Dico, ma che cazzo vuole questo qui? Scusami.
2: Scusa, ma tu rubi i fiori. Ma dai,
1: io ho apprezzato la bellezza della natura. Comunque dire a Riccardo che d'ora in poi deve trovarsi una babysitter per i suoi bambini.
2: Sei così vendicativa?
1: Molto vendicativa, molto.
2: Scusa, anch'io vedo un bel salame e dico, che buono, non è che me lo inculo.
1: No, vabbè, ma cosa c'entra? Cosa vuol dire? I fiori sono lì, vanno apprezzati, vanno odorati, vanno usati.
2: E no? Sono di tutti, però.
1: Bastardo. Comunque, di lì che l'aspetto al varco. Vado, devo correre davvero perché ho i bambini
2: la
1: che
2: scolaresca.
1: Mi aspettano.
2: Ciao, Daniela, un abbraccio. Ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.
4: Radio 105.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Prima puntata dell'anno, bentornati alla Zecca. Sarebbero tante le cose di cui parlare oggi, tanti temi di attualità, ad esempio la benzina di nuovo a prezzi scandalosi, il tentato colpo di stato dei fascisti in Brasile, 30.000 posti di lavoro persi nel primo mese di governo. E invece no, di che cosa dobbiamo parlare? Ancora una volta dei cazzo di tifosi del calcio, che ieri, i tifosi di Roma e Napoli, hanno bloccato per oltre un'ora un'autostrada con scontri. Ma la cosa più incredibile è che dopo gli scontri parte di questi tifosi è stata ordinatamente accompagnata allo stadio per assistere alla partita. Siamo veramente alla follia. Si bloccano i rave, si bloccano i migranti e i tifosi mettono a fare fuoco la città. Apriamo le linee, perché io sui tifosi voglio il pugno di ferro come la Thatcher. Apriamo le linee, dai. Apriamo con Raffaele Davarese. Vai Raffaele, vai.
3: E sono dei coglioni, sono, fratello.
2: Perché la Gran Bretagna 30 anni fa ha risolto il problema del calcio e noi 30 anni dopo ancora non siamo in grado di
3: farlo? Perché ha fatto rispettare le regole. Questi li prendevano a manganellate, li scassavano di botte e questi sono rientrati nei ranghi.
2: E perché in Italia?
3: Se l'unico linguaggio che conoscono è quello delle botte, bisogna picchiarli.
2: Quindi secondo
3: me. Oppure gli si dà a disposizione un prato e quelli vanno, si scassano di botte nel prato tra di loro e non rompono la minchia agli altri.
2: Ma c'è una cosa che si chiama ultras. È già oltre. Cioè, se tu ti chiamassi Tranquillos, la gente andrebbe allo stadio e non succederebbe un cazzo. Invece tu già ti chiami Ultras.
3: Ma non è come li chiami. Un testa di minchia, anche se lo chiami laureato. È sempre testa di minchia.
2: Sì, ma se tu prendi 100 teste di minchia e le organizzi in un'unica squadra, hai un potenziale di scassamento di minchia più grande, o no?
3: O se no, questi qui, la domenica, li metti tutti a pedalare con delle ciclette e fanno la corrente elettrica.
2: Però senza sellino, così non siamo gli unici noi a piacere andare il culo. In piedi come Chiappucci sul Mortirolo. Ciao, un abbraccio Raffaele, un abbraccio.
3: Ciao, culo, ciao.
2: Ciao, un bacio, ciao. Andiamo da Remo, dai Remo, sui tifosi, vai.
4: E loro possono fare quello che ne voglia. La cosa peggiore è che gli hanno dato i soldi al governo per mantenere la Serie A. Per oncologia, e gli hanno dato per salvare la Serie A.
2: Va bene, adesso questo pompino salutista va benissimo, d'accordo. Siamo d'accordo che bisognava dare più soldi al cancro, sì, e meno al calcio. Ma perché hanno fatto questa scelta? Perché?
4: Perché?
2: No, io lo chiedo a lei, questa è la sua teoria, io lo chiedo a lei. Lei ha esposto una teoria,
4: No, io non ho la sfera di cristallo.
2: No, lei non ha neanche il cervello di carne, non sa un cazzo, lei al massimo ha l'occhio di vetro.
4: Va bene, dai, niente, non lo so.
2: Niente, allora vattene a fanculo, dai, ciao. Questo da bambino continuava a cercare di infilare la stella nel buco del quadrato. Per 40 anni ha infilato la stella nel buco del quadrato. Un altro, dai. Mirko, che cosa farebbe agli Ultras? Mirko, vai.
5: Anche due calci nello stomaco.
2: Due calci nello stomaco, darebbe lei ai tifosi. Perché?
5: Perché? Così si devono evitare queste cose.
2: Ma la colpa è dei tifosi o di un sistema che gli permette di fare queste puttanate?
5: Di entrambi.
2: Come cazzo parla lei?
5: Marocchino.
2: Lei è marocchino?
5: Sì.
2: È tifoso, segue il calcio?
5: Ma proprio non me ne frega, anzi non manco ci vado.
2: Stai. Allora che cazzo ha chiamato a fare?
5: Ma vaffanculo.
2: Lei è sua madre. Ma porca puttana, ma tutti a me. Un altro, dai, un altro. Ha capito la domanda? Ha capito la domanda?
6: Certo che l'ho capito, ecco. Ma me la viene a fare un cittadino normale, non ho capito. Io gli posso ripetere che questa è l'Italia.
2: Sì, ma lei si ritiene un cittadino normale?
6: Io sono normalissimo perché non vado neanche allo stadio. Andavo nel 1980.
2: Ce la fa, sì, a capire, ce la fa a capire, ce la fa a capire in che secolo siamo. Sì, ce la fa, sì. Lei sarebbe normale. Una persona che non sa in che anno vive, secondo lei è una persona normale.
6: Ascolti, buongiorno. Io
2: al cazzo, John Titor. Lei è John Titor, lei è un viaggiatore del tempo. Veda se riesce ad andare a fanculo nel Giurassico. E mi saluti di Tirannosauro, arrivederci. Un altro, dai.
7: Poi ti dico la mia, prima ti dico, è la quarta volta che mi chiami. Tre volte mi hai fatto mangiare il fegato e tirare le testate contro i vetri.
2: Ma non sei una persona normale, si deve.
7: Questa volta mi fai girare i coglioni, io vengo a prendere,
2: ma tu forse devi farti ricoverare in un posto con tanti materassi e delle pillole colorate a pranzo.
7: Cruciani, sto parlando tranquillamente, stai tranquillo. Allora,
2: allora dimmi la
7: mia opinione è, se i tifosi che fanno casino sono tutti dei coglioni, ok?
2: Sì,
7: perché se tu vai allo stadio vai a vederti la partita.
2: Vabbè, questa è la scoperta dell'acqua calda, dai, con la quale mi faccio un bidet al cazzo, andiamo avanti.
7: Poi ti fanno degli abbonamenti che costa l'ira di Dio e allo stadio non ci vai mai.
2: La colpa è tua. La colpa è tua che continua a foraggiare il calcio di merda.
7: Come la colpa?
2: Sarai anche juventino, scommetto.
7: Certo che sono juventino, quindi qual è il problema? Sì,
2: colpa tua, ladro e criminale.
7: Questo non lo devi. Cruciani! Cretino, oggi te lo giuro.
2: Cosa?
7: Guarda, morisci qui, ti vengo a prendere il
2: gobbo,
7: culo.
2: Gobbo, con che coraggio?
7: Ti filo dentro i cachi, fai schifo, sei un suino. Ecco cosa sei tu, un suino maledetto. sei un suino di merda.
2: Hai finito? Bastardo. Hai finito? Va bene, dai, vattene a fanculo. Vai a vedere la Juventus, ciao. Un altro, dai. Andiamo da Egidio. Egidio, che cosa ne pensi degli ultras? Dai, Egidio, vai.
8: Mettono pene severe per i rave party, invece per questi quattro coglioni che bloccano mezza Italia e hanno il potere di bloccare le partite, non fanno mai un cazzo.
2: Perché non fanno un cazzo? Perché non
8: fanno una festa, sì, e non ti fanno un cazzo, esatto, se fai coltellate, risse e blocchi mezzo.
2: Ma perché? Perché secondo lei? Perché secondo lei la politica non interviene nei confronti di questi criminali?
8: Ci vuole tempo anche un attimino, cazzo. I comunisti vogliono tutto subito, un
2: tutto
8: attimino,
2: subito,
8: porca puttana.
2: Ma perché infatti sono due giorni,
8: qualche mese che è al governo.
2: Sì, certo.
8: Tempo di lavorare.
2: Certo.
8: C'è un sacco di merda da sistemare al governo.
2: Sì.
8: Attimino.
2: Nella prima manovra di bilancio questo governo ha dato un miliardo di euro al calcio. Questo governo il governo Meloni ha dato un miliardo di soldi al calcio.
8: Al calcio, non agli ultras e a quelli là, al calcio. Che
2: gli ultras che cazzo sono? Del curling.
8: Ciao, vai a fare in culo.
2: Tifoso.
8: Ultras.
2: Vai ad assaltare Lula. Fai colpi di stato. Capitol Hill, fascista.
8: Fai due manovre, vai Capitol Hill a fare il culo e buttati da qualche parte, dai, vai a fare il
2: sì,
8: culo.
2: Sì, io faccio manovre, tu sorpassami a destra e vai a sbattere contro sto cazzo, ciao. Visto, è così che si discute educatamente e pacatamente da persone civili, non come quei criminali negli stadi, che urlano e sbraitano. Noi sì che siamo gente per bene, eh? Ciao, alla prossima, andate a fanculo.
9: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo.
10: È tutto pazzo.
9: This is a zoo.
10: Nina.
9: This is a zoo.
10: Peter Lizia.
11: Vai, dai!

0: Sogno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati cari amici, sempre col vostro Max, sempre qui a raccontarvi la leggenda dello zoo. Pavia, anno 2000 e qualcosa, è spuntato un impostore, un falso Marco che figlio di puttana mente ha infangato il suo buon nome, truffando vecchiette. Ma quali sono i suoi piani? Chi è? Ovviamente Marco non se n'è stato zitto, anzi, con la risonanza mediatica della fattoria, Marco fa la sua dichiarazione di guerra.
2: Allora, brutto figlio di puttana, lo so che stai ascoltando e sei lì fuori, ma io ti troverò. Non lascerò che tu rimanga impunito, melma succhia carogne.
3: Inca, pezzo di merda, se ti troviamo ti sparo a mazzo, orco puttano, ti spacco.
4: Beline, spera che io non abbia le chiavi, che se ho le chiavi ti squarto come un besugo.
1: Il nostro eroe è davvero imbufalito, e come dargli torto? Ma questo impostore figlio di sette puttane è un astuto bastardo, e allora anche lui fa la sua mossa.
2: Amore, sono a casa. Mua.
5: Oh, ciao Marchino patatino mio. Come è andato oggi al lavoro? Siete riusciti a trovare quel bastardo merda che si spaccia per te?
2: No, amore mio, stupendissimissimo. Purtroppo no, ma lo troveremo. Mua.
5: Che risata da cattivo. Hai qualcosa di diverso, però non hai ancora scoreggiato entrando in casa e non hai nemmeno detto una parolaccia? Ma sei sicuro di essere il mio Marco? Non è che sei tu l'impostore?
2: Oh, ma no, certo che no. Sono io, l'unico vero Marco. Senti qua, cacca, popù, maledizione. Ho finito tutte le parolacce che conosco.
5: Oh beh, in ogni caso sbrigati che dobbiamo andare a pulire le spiagge per il nostro anniversario, dai!
2: Oh no, tu verrai via con me.
5: Cosa? No!
1: Il grido di disperazione squarcia i cieli e viene sentito da Marco anche a distanza di chilometri.
2: Ah, cosa? La Steffi ha bisogno di me. Devo andare, cazzo cazzo culo.
6: Aspetta, Marco, è appena arrivato un messaggio per te, tutto criptato, anzi criptatissimo.
2: Cosa? Sentiamolo subito, illustrissimo.
7: Ciao Marco, sono io, l'impostore. Ho rapito la tua mogliettina. Se vuoi riaverla, devi riuscire a trovarmi. Ma fai in fretta, altrimenti... Caput!
5: No, Marco! Aiuto! Questo merdoso odia le DeLorean! Ah, lasciami!
6: Il messaggio si interrompe così.
2: Credo proprio che dovrò farmi giustizia da solo, merda rotatoria.
6: Eh no, Mazzoli, questo è troppo. Dammi pistola e distintivo e levati dalle scatole, anzi scatolissime.
2: Eh? Che cazzo stai dicendo?
6: Non lo so, sembra tutto un film d'azione ed era tutta la vita che volevo dirla. Anzi, dirlissima.
2: Ah, non so proprio cosa fare, se solo ci fosse Doc Brown.
8: Qualcuno ha detto Doc Brown?
2: Doc, ma che ci fai qui? Minchia Maradona Pelé.
8: Ci sono sempre stato per te, Marchino mio. E poi quel bastardo di un impostore odia le DeLorean. Dobbiamo trovarlo e fargli cacare le palle a suon di calci.
2: Hai qualche idea, glante antifica gravitazionale?
8: Ma certo, grazie al mio incredibile intelletto sono riuscito ad individuare quel figlio di puttana. Ecco la località esatta. Ti porto io.
2: Ma per arrivare lì non ci sono strade.
8: Strade? Dove andiamo noi non servono strade. Nel senso che c'è un comodissimo sentiero. Ti lascio lì in prossimità e poi chiamami quando è finito che ti vengo a riprendere.
1: Marco e Doc arrivano nel luogo segreto. In mezzo alla tundra di Pavia si erge un'immensa torre con una grande W sorvegliata da ninja robot.
8: Ecco, è quello lì il quartier generale dell'impostore. Vai e fatti valere.
2: Lo farò, Schibidiboppi Forza Napoli.
1: E con la forza dei suoi poderosi polsi abominevoli, Marco fa fuori le guardie e arriva in cima alla torre, dove il figlio di puttana lo sta aspettando.
2: Marco, ti stavo aspettando. Ma si può sapere chi cazzo sei, merda minchia stronzo? Io sono il tuo arcinemico eterno, la tua nemesi, il tuo contrario. Sono Warco Wazzoli. Mendrisio l'estofante birbantello. Warco Wazzoli? Con la doppia W. Sì, come Mario e Wario, no? Che sono gli opposti. Ed ora avrò la mia vendetta. Ma che vendetta? Io non so nemmeno chi sei, ricchionazzo ciucciacazzo. Quando eravamo all'asilo, tu mi hai rubato il succo di frutta. Da allora non ho fatto altro che pensare a come ti avrei distrutto la vita. Ed ora ho rovinato la tua reputazione, infine rapito la Steffi che... Dov'è la Steffi? Olifante Fragranza Pulcinella?
5: Sono qui! Tutti fermi! Ho una pistola e non ho paura di usarla!
2: Steffi, sei qui e stai bene! Forza, sparagli!
5: Io non so quale sia quello vero!
2: Ovviamente sono io, Steffi!
9: No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io!
9: No, sono io!
2: No, sono io! Io!
9: Io sono il vero Marco!
5: Non lo
2: Ovviamente
5: so,
2: sono
5: non
2: io,
5: lo so.
2: Steffi!
9: Ah! No, sono io il vero Marco!
2: No, sono io! Oh, Steffi, ce l'abbiamo fatta! Hai fatto fuori l'impostore, balorda merdaccia HIV!
5: Sì, sapevo che eri tu quello vero! Perché le unghie dei piedi mangiate.
2: Oh, ti amo tanto, Steffi. Forza, andiamocene al rallentatore con l'esplosione alle spalle mentre parte un classicone. Vaffanculo.
5: Però non ho ben capito che cosa sia successo in questo episodio. Probabilmente l'autore non sapeva come andare avanti ed ha deciso di inserire le puttanate fantascientifiche.
2: Che grande, Maggioni. È davvero la punta di diamante del programma. E lo dico io, l'unico vero Marco Mazzoli. Cazzo merdaculo.
5: Oh, sì.
1: E che altro aggiungere? Siamo proprio stupidi. Ma siamo i migliori in questo. Ed ora silenzio che parte il drop.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta
2: l'asciugone Palanca.
3: Scusi, mi presento, non la sento, sta con me, faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo che su bar, non mi dica, sei da un po', posso chiedermi qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo una volta, c'ho presente quando dico, c'è mai stata tanto che parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che ho votato con le fine, ma perché mi butta giù?
4: Aiero Magherbi, buongiorno.
5: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce, papà, al volo.
4: Prego, dimmi.
5: Senta, volevo sapere, mia moglie si è recata recentemente presso il vostro punto vendita per acquistare, diciamo, delle piante, no? Diciamo, delle robe verdi, non so.
4: Ok.
5: Non so, esattamente. Allora, siccome io sono un soggetto tendenzialmente allergico, no? Allora si è creata, diciamo, questa piccola discussione perché ci ho detto, beh, lì Marisa, mi porti a casa della pianta, io sono allergico, non vorrei mai che poi mi venga uno shock anafilattico, capisce?
4: Sì.
5: Perché lei spiego, una decina d'anni fa ho fatto i ponfi, non so se c'ha presente i ponfi, ce l'ha presente i ponfi?
4: I
5: ponfi.
4: No.
5: E i ponfi sono praticamente questa analisi molto dettagliata dalle allergie che si fanno degli hospital. Praticamente tu vai, metti il braccio, no? Ti fanno tante piccole punturine di cose alle quali puoi essere allergico. A cominciare, diciamo, dagli ortaggi tipo i pomodori, le fave, i piselli, le pannocchie, le carote, le melanzane, le fagiolate. E poi per passare, diciamo, ad altri agenti allergogeni come i gatti, i cani, i canarini, i topi, le tartarughe, le graminacee, le cucurbitacee. Insomma, tutte ti fanno un centinaio di questi ponfi. Adesso non li sto a raccontare tutti, ma ci sono le fragole, i lamponi, le banane, per vedere a che cosa sei allergico. Insomma, che ho fatto sti 100 ponfi, pensi un po'. Ah.
4: Ma che piante sono?
5: Ha comprato una pacchira.
4: Non c'è problema. Poi?
5: Ecco, poi ha preso un rincospermo.
4: Rincospermo, quello che riesce, c'ha il suo profumo.
5: Ecco, magari all'odore che mi dà fa. Perché sa un po' di profumo, ma anche un pochino di urina. Cioè, non so come
4: adesso. No, mazza.
5: Sì. Sa che cosa mi ricorda quell'odore lì? Mi ricorda il souk di un posto in Medio Orientale dove sono stato. Una volta sono stato ad Agra, non so se conosce la località, perché io sono stato anche un viaggiatore. E quando sono andato ad Agra, questo posto bellissimo con un mercato che ha più di 2500 anni, penso un po' 2500 anni di mercato, quando sono stato lì c'era questo odore pregnante che loro chiamavano jasmine. Esatto. Però sapeva un pochino di profumo e un pochino di piscio, diciamo, insomma, per urina, chiamiamola come vuole. Lei sa quella pipì di capra, quell'odore forte di pipì di capra, che tipo quando fai la pipì che hai mangiato gli asparagi. Mi piacciono tantissimo gli asparagi. Io li faccio con le uova, mi faccio il mio vetro con gli asparagi quando è stagione, solo quando è stagione. Perché surgelati, poi non mi piacciono tanto.
4: Un po' più breve che devo servire.
5: Ah, sì, scusi, perché
4: la gente qua davanti alla casa.
5: Cassa, no, tendo a dilungarmi un attimo. Perché una volta io non sapevo di essere allergico a questa specie di tipo di frumento che adesso non saprei dirlo, perché sono andato in una vacanza a campagna, che mi andare in campagna mi rompo i coglioni perché non c'è mai niente da fare. Comunque ti dice andiamo a fare una passeggiata nei prati, arrestati, tipo metà di giugno, ma forse anche un pochino oltre la metà di giugno, tipo 17-18 giugno, poteva essere una roba di questo genere qua. E andiamo a questo prato col cane che non era mio, anche il cane Patrizio, che è un cane, insomma, di una cugina di secondo grado di mia moglie, che tra l'altro adesso è morta, povera donna. Comunque anche il cane è morto, tra l'altro anche Patrizio morto proprio male, schiacciato sotto una macchina, povera bestia. Comunque, vabbè, andiamo. Pronto? Richiamala un attimo.
6: Pronto?
5: Ecco, si deve essere caduta la comunicazione.
6: Sì?
5: Ecco, perché le spiego, come dicevo poc'anzi al suo collega, no? Mia moglie, siccome ieri abbiamo rattalato per delle cose che non le sto a dire, che magari non le interessano tanto, dall'uscita è andata a comprarsi delle piante, adesso mi ha riempito il balcone di queste belline di piante. Che non è.
6: Ma che cosa?
5: Dalle piante.
6: Che cosa? Che piante?
5: Allora, aspetti che le spiego, mi sono preso un breve elenco, sono 15 piante, se mi può fare gentilmente il favore, perché il suo collega non è stato sufficientemente esauriente nel rispondere alle mie domande. Potrei essere forse allergico al fertilizzante che usa mia moglie?
6: Ma io come non c'è? Questa è una domanda che deve chiedere al dottore, però io come faccio a rispondere?
5: No, perché magari lei lavorando in un vivaio, perché
6: ma
5: le spiego?
6: Non significa, ma ogni persona è a sé, lei deve chiamare il suo dottore.
5: Dottore?
6: Io ho questa cosa.
5: Cosa?
6: Potrebbe essere allergico al concime che mettono sulle piante.
5: Potrebbe essere anche l'insetticida, però l'lapsus potrebbe essere stato foriero di una nuova ipotesi, sa?
6: Oddio, ma che gli è successo perché a lei? Non ho capito io.
5: Mi è venuto in mente che mia moglie, che su queste belline di piante ci spruzza di tutto, e sta usando questo concime che è a base di escrementi di tacchino.
6: Io però gli devo dire, glielo ripeto,
5: sì,
6: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
5: Ma lei ha mai sentito?
6: Ripeto,
5: sì,
6: che deve chiamare il suo allergologo, dottore, e chiedergli questa cosa. Io non sono in grado di dargli questa risposta.
5: Ma lei...

0: C'è scritto concime biologico e escrementi di tacchino.
1: Allora, penso, mi legga il scontrino sopra da chi è che ha comprato queste cose?
0: Vivaio Verde Idea. Verde che lo cota, fallo. Allora lei la vende sotto banco. Lei contrabbanda la cacca del tacchino.
1: Allora, se lei prende la sua confezione, tutto quello che c'è dentro.
0: E cosa c'è dentro? C'è la merda del tacchino. C'è un uccello che non vola, che ha caccato nel sacchetto e fa una puzza di merda che non si respira. Scusa.
1: Io per un minuto gli attacco il telefono.
0: Infatti.
1: Lei continua così. Allora, io gli sto spiegando. Che se lei va sul concime, sulla confezione del concime, e gira la confezione, nella parte dietro c'è tutto quello che c'è dentro.
0: Ma qui
1: chiama il suo dottore e gli dice quello che c'è dentro.
0: Va bene, allora chiamo il dottore e dico: senta dottore, le leggo un sacco di merda e lei mi dice se sono allergico.
1: E certo, questo deve fare, ma io che gli devo dire? I concimi biologici sono così, sono della cacca degli uccelli, la cacca delle mucche, la cacca delle galline.
0: Ma scusi,
1: ma da me che vuole? Cioè, uno non deve comprare il concime biologico.
0: Ma allora uno si mette le piante nel balcone e poi c'è il balcone pieno di merda. Scusi, ma che cazzo di attività
1: allora,
0: è? Ma chi è che l'ha ragionata?
1: Concime chimico, azoto, fosforo e potassio.
0: Vabbè, senta, guardi, non ne veniamo a capo. Non lo so, non si vuole assumere la responsabilità del mio shock anafilattico, va bene.
1: Guardi.
0: D'accordo, avrà mie notizie, sa? Avrà mie notizie.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, oh, cazzo.

0: Gnagno 4, la vendetta.
1: E ben ritrovati amiche e amici col vostro messia Max Pezzali, sempre in punta di fioretto nel raccontarvi i miti e le leggende dello zoo. Dove siamo rimasti? Siamo a Pavia nell'anno 2000 e qualcosa. I nostri eroi, Marchino Patatino Mazzolino e Fabietto Cucciolotto Borghingi, sono stati selezionati per fare l'isola. Ed ovviamente non Paolo. Lui rimarrà a dirigere la fattoria, perché non si può fermare la sua messa in onda per 2 mesi, questo no. Bisogna trovare qualcuno che sostituisca i 2 naufraghi. Ed ecco quindi che fanno dei casting.
2: Allora, cari signori, grazie a tutti per essere qui in questa giornata di casting alla ricerca dei nostri momentanei sostituti, Rabarbaro Baldracca Barabba.
3: Beline, vediamo un po' se troveremo le persone che hanno il Fattoria Factor.
2: Che sarebbe letteralmente il Factor Factor. Bene, direi che possiamo cominciare, cazzo merda culo.
1: La trafila è lunghissima, si presentano un sacco di personaggi illustri, tipo lui, la leggenda, il notaio della politica di Pavia, l'uomo che intervista la storia, un uomo che cammina su una fila di nei e lo fa da porta a porta. Bruno Vespa.
4: Buonasera ragazzi, come state? Siete andati a votare al referendum?
2: Salve signor Vespa, credo che sia l'ultima persona che mi sarei aspettato di vedere a questo casting, minchia minchia uè.
4: Ho passato tutta la vita a trattare di argomenti stracciapalle, sciacallando sulle disgrazie del mondo, ma è da un po' che non succede più nulla, quindi ho pensato che forse dovevo cambiare aria.
2: E crede di avere il Factor Factor?
3: Beh, Lin, diciamo che a livello estetico per fare questo programma ma ci siamo.
2: Sì, cioè in TV sei brutto, ma dal vivo fai proprio schifo al cazzo, sei proprio come noi.
4: Grazie, grazie, e dovreste vedere quanti nei ho sul cazzo.
3: Beh, lì sto per vomitare.
4: Comunque ho fatto un corso accelerato di parolacce e quindi io potrei anche un secondo. Pronto? Ah sì? Ah, bene. E niente ragazzi, non se ne fa nulla. È morta la regina Elisabetta. Devo andare. È il momento di sciacallare.
1: Continuano i casting e tra i vari si fa avanti perfino il nuovo campione idolo del mondo, Yannick Sinner.
2: Salve Yannick, eri già comparso in un'altra puntata di Gnagno nel medesimo meccanismo, vero?
5: Io che sono Yannick comparso, sfruttato, fatto scenette perché riso molto con me che sono Yannick.
2: Ok, ok, e cosa ti porta qui, pipipipipipi, che non mi fa un po' ridere?
5: Io che sono Yannick, parlato sempre solo di tennis, è stufato, quindi voluto provato, fatto nuova esperienza di radiofonia e deciso casting insieme a mia mamma, salutato, ciao Rodolfa, voluto bene, io che sono Yannick, ringraziato mamma, che grazie a lei io divenuto Yannick, io che sono Yannick.
2: Non penso di aver

0: capito. Che cazzo hai detto? Comunque, credi di avere fatto il factor, Maremma imbufalita?
1: Sì, molto creduto, perché non solo allenato con palle di tennis, ma anche con battute e non quelle di tennis. Questa è stata battuta non di tennis, ma battuta di comicità che ha fatto risate molto tutti i parenti a Natale, perché non saputo se capito battuta.
2: Ma Bellin, ma mandiamo a casa sto mongo carota ambulante, va?
0: Guarda, Yannick, sei simpatico, ma forse questo programma non è proprio il tuo.
1: Io che sono Gianni Capito e accettato senza portato rancore, perché non portato mai rancore, io ho portato solo racchette. Forte questa e...
2: Bella questa, sì.
3: Il casting prosegue, tra i vari personaggi illustri si presenta perfino un programmatore informatico.
4: Salve signori, sono rappresentante di una startup informatica chiamata 12 Lab.
0: Interessante. Di cosa si occupa?
4: Si tratta di un software che vi farà risparmiare tempo. Grazie all'intelligenza artificiale io posso clonare le voci.
0: Wow, davvero? Cioè puoi ricreare le voci uguali alle nostre, merda scintillante scatarrata?
4: Esattamente, signor Mazzoli, ed ho già clonato la sua, senta qua.
5: Ciao, sono Marco Mazzoli, ricreato con un'intelligenza artificiale costruita apposta per clonare le voci in modo che siano il più verosimile all'originale.
0: Ma che cazzo è sta merda? Ma non mi somiglia mai, ma vattene a fanculo, ciarlatano da quattro soldi, porca troia.
4: Ma come dite? A me sembra, è perfetto.
0: Ma vai via, non farti più vedere, ladro infame figlio di puttane.
4: Sputen, sfaten, prendeve tempo, ve ne pentirete.
3: In effetti non ci assomigliava proprio per nulla, ma i casting proseguono.
6: Uè, salve a tutti! Mi chiamo Albertone e sono un DJ di M2IOY.
0: Albertino, lo sappiamo che sei tu.
6: Figa, no! Cioè, ti ho detto che sono Albertone, figa.
0: Dai, su, basta con questa farsa, cos'è che vuoi?
6: Va bene, Mazzoli. Mi hai scoperto. Sono io, Albertino. Sono venuto qui perché in realtà io ho sempre voluto fare la fattoria, ma mio fratello non me l'ha mai permesso. Ciao, sono Albertino, Bertone.
0: Non so se troveremo qualcuno. Cazzo merda Nettuno.
3: Ma quando tutto sembrava perduto, si fanno avanti due speaker della stessa radio.
0: E voi chi siete? Cazzo minchia merda.
7: Ciao Ciccio, io sono Paolino, sulle mani! E lui è il mio socio, zio Martin Klein.
8: Lambrusco, sparare, banda.
7: Sono d'accordo, socio. Sulle mani! Ed ora un pezzo nuovo, Beat It di Michael Jackson.
8: Lambrusco, banda, sparare.
0: Ma... sai che forse loro due...
3: Forse ci siamo, ma non perdetevi i prossimi episodi. Ed ovviamente, proud to be gnagno.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Tutto il resto è gioia.
3: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo. L'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti, di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
4: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
3: Non è né favorevole né con... che cazzo no. È con pe? Cos'è con pe? Non so, con pe. Capace a parlare, sì, è analfabeta lei.
4: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
3: Sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio. Un fulmine alla raggiunta in pieno volto.
4: Sì.
3: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà.
4: Non di caverna, io sono, abito sulle montagne.
3: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
4: No, non me ne frega niente, veramente.
3: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
4: Mangeria di soldi.
3: Una mangeria di soldi?
4: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
3: Chi? Lei chiunque
4: generale,
3: la prende per il culo?
4: Politica.
3: Chiunque,
4: no,
3: chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
4: anche,
3: più ingannabile del mondo.
4: Anche i nostri politici,
3: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sento.
4: Continuano a promettere e poi non fa niente.
3: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
4: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
3: è tutto
4: mafia.
3: È tutta una mafia.
4: È tutto magna magna.
3: L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
4: Io ti dico come la penso.
3: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
4: No, non
3: i suoi non sono pensieri, i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
5: Ah, sono cose... no, è una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove...
3: perché? Perché? A Sanremo tutti sono stati. Gorbaciov è venuto, Tyson.
5: Boh, lo so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
3: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
5: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky?
3: Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di
5: va a cantare, scusi,
3: non dica puttanate, non faccia lo spiritoso del cazzo.
5: Che modi sono? Quali modi?
3: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
5: Perché
3: non hanno abbastanza soldi? Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
5: Meno male, non te li meriti. Questo è il discorso.
3: Io mi merito ogni singolo.
5: Di merda così non te lo meriti.
3: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire
5: chissà dove lo spendi, chissà dove lo spendi, Cruciani.
3: Tutto in puttane e droga, e allora?
5: Sì.
3: Allora senti quanto ti senti inutile, senti che linguata alle palle mi hai dato,
5: Tu sei sceso da una collina
3: con una slitta per darmi una leccata alle palle. Un mortaretto è ingoiato, dai, vattene a fanculo, non sei neanche capace di dire.
5: Fanculo, dai.
3: Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
6: Perché Zelensky deve pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
3: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
6: Ma porco, come fa incazzato?
3: Non c'entra, il Padre Eterno non c'entra in questo caso.
6: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta disturbando.
3: Sì, che è la cosa migliore della sua giornata, è la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
6: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
3: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
6: gialli,
3: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zelensky a Sanremo o vuole continuare a cacare, che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
6: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega anche altro. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra stagione.
3: Che promuovere? No, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
6: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
3: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
6: E mi dispiace, però no,
3: lei non
6: Dio.
3: È vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
6: No, sono contento, guardi, deve essere bombardata tutti i giorni.
3: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è
6: proprio. Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Me merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
3: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
6: E va a fanculo.
3: A chi?
6: A me.
3: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale, proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, eh? T'hanno menato come.
0: T'hanno menato perché?
1: Cosa?
0: Madonna santa.
1: Beh, ti hanno menato.
0: C'è gente di merda come te in giro,
1: ecco,
0: hai capito?
1: Ecco,
0: io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro le dita.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le prendi.
0: Mi prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: Erano otto adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari, su, che tiravano i mortaretti, dai, su, dai.
0: I mortaretti, bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo, faccio, ti sfilo la corona.
0: Ma te prima o dopo la giugolare te la stacco.
1: Le hai prese dai bambini, Vieni, mi picchi con la faccia. Ah, mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti, no,
1: ma infatti non sono per...
0: Fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Finché ero in ospedale ho anche coniato una canzone.
1: Ah,
0: senti che puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'ha il colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in Via Alessandria, fatti vedere
1: non
0: e parliamo
1: vieni.
0: A patroni.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia, adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.
1: Radio 105.

0: un passato misterioso che risale a galla come uno
1: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
2: Non dire cazzate, magnaro un cazzo.
1: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi. Ma chi? Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
1: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
1: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
1: a fare
2: no,
1: il
2: culo? No, ti ho messo.
1: Che ti facevi schiacciare?
2: No, capito.
0: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
0: Prossimamente, nello Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Le cose verissime. Le cose verissime.
5: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
6: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
5: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo? Cosa c'entrano i granchi? Taci!
6: Nervosetto oggi,
5: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese trovata ed acquistata sul Deep Web.
6: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
5: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza.
6: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
5: È una formula studiata

0: siamo qui per risolvere la situazione, Stellin.
1: Ma perché hai un dente ogni quarto d'ora? Sei un boxer?
2: Ho un passato travagliato con le droghe. Brutta bestia.
1: Ah, sei un bastardo drogato. Prendo la cinghia.
3: Aspetta, nonno, tu sei ancora sbronzo.
2: Infatti, non sono più un tossico. Mi sono ripulito.
1: Ma che cazzo ti sei ripulito? Ci scommetto i miei coglioni rugosi che sei ancora un drogato di droga.
2: No, assolutamente. Ho fatto un percorso, sapete, ai tempi sono finito in strada. Ero una delusione per i miei genitori. Ho perso tutto. Mia moglie, la casa, mia figlia. E poi le cose sono peggiorate e sono finito anche in galera. Ma lì ho scoperto la fede e allora ho deciso di riprovarci. E grazie ad un gruppo d'aiuto, una bella comunità, sono una persona nuova. Ora ho trovato un lavoro e...
3: Ma stempo zitto, Jimi Hendrix.
0: Non funzionano per un cazzo quelle cagatte.
2: Ma no, sul serio, io sono una persona diversa.
1: Tutte cazzate! Scommetti che ci ricadi in 2 secondi? Toh, guarda questa siringa. La vuoi? Lo so che la vuoi.
2: La smetta di picchiettarmela sul naso, per favore.
3: Aspetta, senti qua. Lo riconosci? Il piatto è caldo.
2: Da dove ha tirato fuori un forno a microonde?
3: Sono uno stregone, non farti domande.
2: No, beh, io non cederò.
0: E se ora mi accendo un mega cannone, eh? Guarda. Oh, questa è roba buona. Mica quella merda che ti danno i tuoi amici algerini.
2: Ok, ora calmo, Pippo. Non devi cedere.
1: Aspetta, senti questo suono? Urca, urca, qualcuno sta chittando.
2: Droga! Dammi la droga! Pippo, sbanfo! Cale, e un mega spadone nel braccio!
0: Oh, sacre bleu, sta andando in overdose. Dobbiamo fare qualcosa.
1: Prendo la cinghia!
4: E con una scarica di sane cinghiate, i Turbo Boomer salvano la vita a Pippo e gli fanno scordare la droga. Ricordate, bambini, diffidate dai santoni che dicono di salvarvi dalle dipendenze. C'è solo una cura, ed è la cinghia.
2: Grazie, Turbo Boomer! Ero davvero convinto di essere un'altra persona e poter ricominciare, ma mi sbagliavo! Sono un ex tossico e questo dovrà starmi appiccicato per sempre e non posso andare avanti. Ed è giusto che la gente mi etichetti per sempre così, senza darmi un'altra seconda occasione. Ora ho capito, solo la cinghia poteva aiutarmi davvero.
3: E quando ne avrai bisogno, arriveremo noi a ricordarti che non hai proprio alcuna speranza di un futuro migliore.
2: Grazie davvero.
1: Ma prima di andare voglio raccontarvi una barzelletta. Un pilota di aereo fa il suo normale annuncio di routine, poi si dimentica l'altoparlante acceso e dice: ah, adesso vado a cagare, poi l'hai vista la nuova hostess? Mamma mia, dopo mi faccio fare un bel pompino. Ma ovviamente in tutto l'aereo sentono questa cosa, quindi compresa la hostess, che va di corsa verso la cabina del pilota, ma inciampa sull'ombrello di uno dei passeggeri, e in quel momento una signora anziana si gira, la guarda e le dice l'aereo precipita e l'hostess muore, porco
5: Turbo Boomer. Radio 105.

0: Zoo di 105.
1: Radio 105. Lo Zoo di 105.
0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
3: Che colore siamo dall'altra parte?
4: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
5: Un puffo morto.
4: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
3: Avevi detto...
4: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Non cominciate a dire cacchiate.
3: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
5: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
4: No. Lì arriva tutto... Bello,
5: bello,
4: con le braccia lunghe, le,

0: gambe lunghe, ah, ti dirò che anche lì diventa lungo.
1: Ah,
0: sì,
1: ah,
0: perché se hai patito virale qui sulla terra,
1: sì,
0: lì invece no, si allunga.
1: Ma qui c'è anche, c'è il pene nell'aldilà.
0: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto da pene, figuriamoci.
2: È vero, ma si mangia nell'aldilà, si mangia?
0: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no, non si mangia.
1: Lo si mangia?
0: Lì tutta minchia.
1: Ma si pagano le tasse?
0: No. Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Mm. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
1: Mm, no.
0: In natura, non so, nel mangiare.
1: Sempre così. Minchia.
0: Sempre minchia, non
1: cioè, è una vita del cazzo.
0: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
1: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
0: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
1: La puoi trombare?
0: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
2: Cioè ah, come? Cioè?
0: Perché lì ci sono tanti, in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
1: Ah, ah, un groviera.
0: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
1: Ah no?
0: No, no, no, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
1: Cioè, la passera in gola?
0: Sì, sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
2: Non sei uno neanche che fuma tanto.
1: Secondo te Paolo è uno che tromba?
0: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
1: L'abitudine del barbero.
2: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che non
0: beve. No, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
1: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
0: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
1: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
2: No, è sul lavoro.
1: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
0: Mai!
1: Eh?
0: Mai!
2: Dai, con
0: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
2: Prova
1: a vero!
0: Stai zitto! Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
4: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
0: Sì, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
2: Flipstone, famosi Flipstone.
4: Dai.
2: Ho fatto tilti col Flipstone.
4: Dai, c'è Freddy.
1: C'è Fred.
0: Fred Bongus, Fred Muscaglione.
1: Dai,
0: La
4: moglie,
0: Viva l'Italia. Italia.
2: Poi c'è anche Ciccicì.
0: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
4: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
0: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
1: Stai zitto. Ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
0: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
1: Ancora.
0: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
0: Devono morire tutti i giorni.
1: No, scusa, questa la devi spiegare.
4: Non ho capito.
0: Tu per sposare a quelli dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
4: Sì.
0: E vedrai. Quelli se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
4: Sì.
0: Non vivrà mai con te.
1: No.
0: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
1: Sì.
0: Vuole il pieno.
4: Il pieno.
0: La cosa pieno.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
0: Guarda, a 52 anni.
1: Bello, un da. Scusami.
2: Guarda, cromosoma in più.
1: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
0: Guardi qua.
1: Guarda sua madre.
0: A 55 anni, mia madre.
1: Ma sua madre è uguale a lui.
2: Aspetta, se le
0: mia
2: metti
0: moglie,
2: in fila.
0: Mia moglie e mia madre.
2: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No. Chi è questo?
0: Lui. Io.
2: A che età?
0: A 23 anni.
2: Ma perché negli anni 60 sembrano
0: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine fotografiche.
2: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
0: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
2: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
1: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
2: Ma non è neanche lui.
0: Ma adesso è Liana, passa. Oh, questo naso diventa così.
1: Che cazzo dici?
0: A te diventa così.
2: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
1: sì,
2: pensa a 80.
1: Mamma.
2: 80 si sfascia, avanza il testo.
1: 80
2: si apre come un sacco.
1: Come le candele.
0: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Ma questo è un brucazzo, è possibile.
1: Vaffanculo.
0: Vedrai,
1: cosa?
0: Quando arriverai qua a 65 anni?